0: Provo ancora a fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
1: affievolita. Ma lei dice perché... Ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro.
2: Sì.
1: Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è

0: tanta delusione, no? Tanta fatica. Però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
1: sì.
0: Un'invenzione,
1: sì,
0: un
1: sì.
0: aiuto, un, non so come lo definiamo, Tiziana, non lo so.
1: Sì, sì.
0: Un aiuto. Quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come. Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
1: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati, e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto darla via. Abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino, e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vedono arrivare con lo scooterino.
0: Grazie. Bravissimi, grazie, grazie mille Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio farmi fotografare, spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito, ma questa sera regia, la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana, poi ovviamente, la farà Tiziana. Grazie mille a Tiziana e grazie a Roberto.
2: Ciao.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche per chi ci segue in diretta alla Radunata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino. E dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese e che c'ero alla Radunata di Vicenza. Alla Radunata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti i ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
0: E siete arrivati?
1: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
0: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
1: Sì. Più che allora, altro perché noi...
0: Prego, prego!
1: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra, siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le 2 squadre del mio paesino e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, i bambini, i giovani e tutto quello che si vuole.
0: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato per le strade di Genova e se 2 anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla Radunata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
1: Hanno capito che sono un testone, anzi mi mettono... come qua mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei comunitoni stanno dietro e non riescono più a prendermi. Infatti in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino

0: E per arrivare in centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi e loro mi dicevano: ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
1: Il gruppo degli alpini e la dunata degli alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente, in realtà, le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita, che è il calcio amputato.
0: Sì,
1: E com'è andata? Tu eri alla
0: è
1: dunata nazionale degli alpini?
0: stata, e eravamo come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che brindavamo alla
1: Bevevate in
0: nostra
1: maniera
0: festa.
1: responsabile?
0: Sì, in maniera
1: Sì,
0: responsabile.
1: in televisione si dice così? Sì?
0: E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice: Paolo, ma nel senso mi dice, ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa: io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla, perché la vita ci ha riservato delle, si dice, ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché prima persona io sono riuscito a fare quattro, riesco a fare quattro allenamenti settimanali che non, prima non, erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire: facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago, e loro mi
1: Tu che
0: seguono
1: ti
0: perché
1: porti
0: dicono: se
1: dietro
0: ce la
1: gli
0: fai.
1: altri.
0: Sì.
1: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere perché ci tengono, vero?
0: Ci tengono specialmente perché questo qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i
1: Che si
0: ragazzi, quelli
1: chiama?
0: più. È Rosa Gaffara, provincia di Villafranca di Verona.
1: E che cosa rappresenta?
0: La presenza, l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti dalla Russia, che sono, dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati, e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
1: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni. Qual è il messaggio?
0: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una nata alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero, e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
1: Grazie, grazie Paolo. Grazie per
0: Grazie
1: le tue
0: a voi.
1: parole, il tuo messaggio. Complimenti a te e alla tua squadra. Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Intanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
1: Ci fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente...

0: è nato come un mal di testa e che poi è diventato boh, una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino piuttosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto ci hanno dato una mano. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono. E questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta e nulla.
1: Un applauso questo. Una volta che tua sorella è morta, però avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
0: Certo.
1: Qual è?
0: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è innaturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, vedovo, vedova. Ma per un genitore, o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con un nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio. Un po' forti, e poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente era il greco antico, la privativo, per indicare proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più aulico, come gonos, eccetera. E poi orfanos, orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
1: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
0: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e
1: Ah, sì.
0: D'Achille, un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo,
1: Bisogna che le
0: renderlo,
1: persone lo usino.
0: utilizzarlo, esatto.
1: Questo è.
0: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale, grazie ad una mozione, ed è stato diciamo, approvato all'unanimità e ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti, non importa la politica, ci interessa che sia utile. E dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone, è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore. Spesso, ancora adesso, quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un
1: Brutto
0: grande il brutto,
1: male,
0: esatto.
1: sì.
0: In realtà è necessario identificare per prendersi cura
1: E
0: e
1: darlo
0: dare
1: quel
0: dignità. Esatto.
1: nome, pronunciare quel termine. I prossimi step quali saranno quindi?
0: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini.

0: Hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri, anche Andorra, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo più nel cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura. In questo centro è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, uh-huh. E noi siamo in casa, quindi...
1: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
0: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, e ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività, e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.
1: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
0: Sì, il fucsia infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
1: Dice, no, perché insomma credo che forse fosse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
0: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albengo, Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
1: Poi
0: pian piano le persone scompaiono. E invece loro sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto a trasformare.
2: Che chiamiamo persone medicina.
0: Esatto,
1: sono
0: persone
1: quelle
0: medicina.
1: Che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo magari, a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune e allora poi forse chissà può
0: un sogno
1: più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie a Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People, grazie a tutti, grazie a voi telespettatori e buonanotte. Grazie.

Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, che questa sera vogliamo dedicare per intero di fatto alla 3 giorni di festa che c'è stata, che abbiamo vissuto tutti qui in città a Genova, 3 giorni di gioia, di entusiasmo, abbiamo detto anche di una

0: città migliore che forse ci hanno lasciato questi alpini. Buonasera, ben trovata Vittoria Canessa Cerchi, consigliera delegata del Comune di Genova per la 97esima edizione della Donata degli Alpini.
1: Grazie, l'invito.
0: Buonasera, anche ben trovata a Paola Bordilli, che è stata oggi consigliere capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, ma è stata anche assessore al commercio, quindi poi ha anche vissuto un pochino da vicino anche il pre, cioè, insomma, quando
1: sì.
0: la precedente giunta
1: sì,
0: ha voluto
1: tutti,
0: e portato gli alpini a Genova. Buonasera, ben trovata Manuela Carena,
2: buonasera.
0: Membro di Confcommercio, della giunta di Confcommercio, presidente di Federmoda, presidente del CIV di Colombo e Galata, e quindi avremo anche il punto di vista dei commercianti. E buonasera anche a Riccardo De Giorgi, che è un ristoratore, quindi un imprenditore del mondo della ristorazione, quindi anche dal suo punto di vista vogliamo avere un quadro. Questa sera, tanto lo premetto, sarà una serata, un dibattito come normale, come facciamo sempre qui a Primo Canale, è giusto, è stata una tre giorni importante, una tre giorni di festa, una tre giorni che ha fatto parlare anche tanto i genovesi. Ci sono state molte polemiche alla vigilia, poi sono state così, sono un po' si sono evaporate col passare dei giorni, più alpini arrivavano più le polemiche andavano via, questa è stata un po' la sensazione anche di un semplice cittadino. Poi però, come tutte le grandi manifestazioni, lasciano anche spazio al mugugno, a chi poteva e dice potevamo fare di più, si poteva fare di più, per carità, tutto è migliorabile, tutto è perfezionabile, e quindi questa sera cercheremo di capire cosa è andato veramente per il verso giusto e cosa magari poteva essere fatto in maniera diversa. Intanto Vittoria Canessa Cerchi, intanto complimenti naturalmente, perché questo bisogna dirlo, non era facile portare a casa una manifestazione così con tante persone. Ovviamente voi avete, come Comune di Genova, avuto l'organizzazione, ma avete avuto anche, questo bisogna dirlo, anche l'aiuto di un corpo comunque militare che sa organizzare bene. C'era anche per esempio un po' di paura ieri, nella giornata di ieri, per come sarebbero andati via, magari avrebbero ostruito, comunque creato problemi anche alla rete autostradale, alla rete ferroviaria, invece c'è stata una partenza a scaglioni che è stata praticamente perfetta.
1: Sì, assolutamente. Il Comune di Genova ha ospitato, è veramente orgoglioso di aver ospitato questa durata. Abbiamo, come l'ho detto in altre occasioni, abbiamo lavorato davvero bene sia con l'organizzazione degli alpini sia con tutte le istituzioni in campo. Hanno collaborato con noi Regione Liguria, Camera di Commercio, hanno collaborato tutti. Quindi c'è stato, oggi è uscito anche il comunicato della stampa della prefettura, nella quale il prefetto dice che è veramente contenta del risultato, anche che non era così scontato. Perché quando arrivano così tante persone in poco spazio e anche soprattutto in un tempo così ridotto, è assolutamente una questione delicata da gestire. Abbiamo veramente lavorato bene con tutti gli enti in campo.
0: Allora, questa sera non è un dibattito politico, questo va detto, ci tengo a precisarlo, ma è solo un modo per, come ho detto subito, per capire meglio quello che abbiamo vissuto, che poi siamo ancora, possiamo dire, essere ancora caldo, nel senso,
1: certo,
0: che è ancora negli occhi di tutti, no?
1: Ma
0: tutto quello
1: è anche
0: che è accaduto.
1: Normale, quello che è stato detto fin dall'inizio era che comunque era una grande prova per Genova, una grande prova per tutti, perché non era assolutamente scontato. Rispetto a 25 anni fa la città è cambiata, anche nel suo tessuto sociale, sono cambiate le norme, sono cambiate le regole, sono cambiate tante cose. Quindi naturalmente portare a casa così un risultato, anche quando in un certo momento c'era un po' di apprensione, un po' di paura, è assolutamente un grandissimo risultato per tutti.
0: Paola Bordilli, la premessa che ho fatto, ovviamente, aia dalla faccia, la premessa che ho fatto, lo ribadisco ancora una volta, non è un dibattito politico questa sera, è solo uno spazio aperto.
3: Io sono qua come politica, no?
0: Sì, ovviamente, quindi è il programma politico, però naturalmente quello che tengo a sottolineare è che deve essere uno spazio aperto dove naturalmente c'è il dialogo, c'è il confronto e c'è anche magari anche punti di vista differenti. Lei da cittadina come ha vissuto questi giorni?
3: Cittadina benissimo, cittadina non ho mai avuto paura, ci tengo col dirlo, perché anche sentire soltanto l'abbinamento alpini con già paura a me proprio non piace, però devo riconoscere che tante persone che conosco hanno vissuto invece, come c'è genovesi questo, con uno spirito che secondo me andava invece aiutato in un modo differente. Voglio dire che sono state date tante delle informazioni all'ultimo minuto, perché credo che la manifestazione, insomma,

0: ma cioè, l'abbiamo ottenuta nel ottobre 24, credo che si potesse, ma per la buona riuscita, proprio per il fatto che i genovesi cioè, dovevano vivere questa manifestazione, non era una manifestazione solo per i visitatori, ma era, cioè, per la nostra città. E io, diciamo così, me la sarei cioè, vista con un coinvolgimento maggiore, cioè, della nostra città, sia in termini di cioè, meno spavento, ecco, perché consentitemi anche dire che la gestione era come una alluvione, come una cioè, come l'allerta. Io capisco, so, anche perché dal 2019 ho fatto quella delega, cioè, che è legata proprio con le, cioè, grandi manifestazioni come c'è giunta, però è un messaggio veramente brutto quello di, cioè, dire che ci, cioè, viene gestita come una allerta. Ecco, io credo che forse potevamo dare qualche segnale di un coinvolgimento maggiore prima, senza bisogno di cioè, creare allarmismi che hanno portato tanti genovesi a anche stare fuori dalla nostra città questo weekend. Questo è un dato di, cioè, fatto che ce do sui miei contatti, ecco. E invece questa è una bellissima festa, ce, cioè, l'abbiamo voluta, e abbiamo creduto molto sulle, cioè, ricadute che ci poteva dare, però ecco, non si può cioè, diciamo, gestire questa parte comunicativa verso la, cioè, nostra città a 15 giorni. I, cioè, mercati sono un esempio, ecco, che ha contestato quantomeno questo poco tempismo, ecco.
1: Prima di tornare andare dagli altri ospiti, subito una risposta di Vittoria Canessa.
2: Beh, allora, io non ho mai associato la parola paura agli alpini. Naturalmente ci sono state delle frizioni, e quindi si temeva in generale nella città che ci potesse essere un clima non favorevole. Non era determinato solo principalmente per gli alpini, se ne sono uscite in manifestazioni, cioè riguardo anche la consigliera Bordilli, perché ne abbiamo discusso ampiamente in consiglio comunale. Naturalmente c'era una preoccupazione. Le parole anche di sollievo del prefetto vanno anche in questa direzione. Poi sono state fatte tutta una serie di valutazioni con le istituzioni, perché non ricordiamo, a questo evento non hanno partecipato solo il Comune di Genova, che era la città ospitante, che quindi ha realizzato tutta una serie di organizzazioni anche logistica per mantenere la mobilità, per mantenere naturalmente la questione di pubblica, ma c'erano tante altre istituzioni, c'era il prefetto, c'era la questura, c'era Regione Liguria, con la quale abbiamo anche dialogato, e io parlo sempre con la consigliera Paola, che anche in questo frangente ha anche un incarico. Quindi noi abbiamo dialogato veramente con tutti. È stato fatto un lavoro importante che arriva da un anno che noi ci siamo insediati. E infatti quello che dico sempre: nel momento in cui la sindaca affida una delega specifica a una consigliera comunale, che in questo caso sarei io, vuol dire che ci credeva nell'evento, ma sapeva anche soprattutto qual era la complessità organizzativa.
1: Manuela Carena. La domanda è duplice: da cittadina le faccio la prima domanda, e la seconda poi ovviamente per chi, per cosa rappresenta.
3: In entrambi i casi direi la sensazione molto positiva. L'evento ha indubbiamente dato alla città di Genova una visibilità incredibile. È stato un weekend di allegria, la città piena di persone positive e sane, c'era una folla sana, quindi va benissimo. Io personalmente 25 anni fa non vivevo a Genova, quindi non me l'ero vissuta. Sono rimasta scioccata dalla quantità veramente incredibile di persone, e l'ho trovata molto positiva. Come commerciante, dal punto di vista del tessuto commerciale, bisogna fare un po' di distinguo. Naturalmente ci sono delle categorie merceologiche che hanno usufruito di più rispetto ad altre. Parlo dei ristoratori, parlo dei il mondo della somministrazione dei locali della ristorazione. Io, come anche semplicemente come CIV, ma anche in generale come Confcommercio, abbiamo avuto in generale, poi cioè, caso per caso, però in generale dalle zone ovviamente più attraversate da più interessate dai vari cortei, sicuramente una ricaduta positiva. Altre categorie merceologiche, come quella che io rappresento, che è quella dell'abbigliamento, chiaramente non è stato non solo un weekend, ma una settimana positiva, non dobbiamo dire, perché già quando si fanno in generale questi eventi un po' impattanti, che prevedono anche forti modifiche alla mobilità, alla viabilità, si ferma tutto già un po' qualche

0: giorno prima, però voglio dire, noi ci sta, nel senso, non è che possiamo pensare, lo avevamo messo in conto e riteniamo che la ricaduta comunque in generale, mettendo tutto sulla bilancia, sia più positiva, che ne ci siano più lati positivi che negativi, quindi speriamo che i nostri colleghi che hanno lavorato un po' di più poi vengano, insomma, a spendere anche nei nostri negozi in un secondo momento. Ci sono alcune cose che magari, voglio dire, migliorie che magari in un prossimo futuro si possono mettere un po' in campo. Ecco, è partita in Piazza Colombo, per esempio, è partita un po' in sordina, cioè giovedì e venerdì a pranzo i colleghi appunto della ristorazione erano tutti un po' preoccupati, poi però è partita. Forse siamo stati un po' poco coinvolti come territorio per quanto riguarda i vari stand.
1: Ne parleremo.
0: Magari
1: questo è un altro,
0: quello è una cosa di cui si
1: è
0: può...
1: un problema. De Giorgi, l'abbiamo chiamata qui questa sera perché ieri sera durante la nostra diretta lei ha fatto, sì, non dico uno sfogo, ma comunque ha un suo punto di vista che ovviamente va premesso, non è quello di tutti i ristoratori o chi ha un esercizio commerciale, che ovviamente c'è chi ha guadagnato di più, chi ha guadagnato di meno. Lei ieri sera ci ha un po' raccontato la sua storia, che non è quella di tutti ovviamente, però è una parte di ristoratori.
2: Io ho parlato da cittadino e ho espresso parere molto favorevole, quindi mi sento di dire che l'evento è stato un bene, e addirittura ce ne fossero eventi di questo tipo, anche perché la città era veramente sicura, tranquilla, un buon clima, salvo qualche episodio, insomma, sporadico che, come dicevo ieri, succede ogni tanto. Da commerciante, avendo due attività in due aree diverse della città, quindi una nel quadrilatero e una al Porto Antico, mi è venuto in mente un episodio che mi ha riguardato di 25 anni fa, quando c'è stato l'altra adunata degli alpini. Io all'epoca gestivo, ma questo lo dico in tono costruttivo, ecco, non voglio far polemica, però non parlo solo a nome mio, ma parlo soprattutto del quadrilatero, che è la zona che a mio avviso aveva grandissime aspettative, e purtroppo bisogna analizzare il motivo per cui invece c'è stato, diciamo, un flop. Alcune zone della città sono rimaste tagliate fuori, vedi anche una buona parte del centro storico, e secondo me bisogna fare tesoro di questa esperienza per comunque fare sistema, no? Unire, capire meglio dove si può coinvolgere di più, anche perché le aspettative erano molto alte, forse anche troppo, non solo dalla stampa, dalle istituzioni, ma anche dagli sponsor, dai fornitori stessi, diciamo che affidandoci a loro, forti della loro esperienza che avviene ogni anno in giro per l'Italia, hanno parlato di numeri che anche i gestori un po' più esperti iniziavano a percepire come abbastanza difficili da essere fattibili. Questo, dicevo, 25 anni fa io gestivo un'attività sempre della ristorazione al Matitone, e lì chiusi perché comunque era una zona tagliata fuori obiettivamente, in parte devo dire, soprattutto al quadrilatero, a me è sembrato di essere come 25 anni fa, abbastanza tagliato fuori, quindi capisco che c'erano delle esigenze organizzative importanti per quanto riguarda le scuole chiuse, che col senno di poi forse si poteva evitare di chiuderle già al venerdì, però questo ha tagliato la clientela abituale del centro città, voglio dire. Se però poi fosse stata compensata dal lavoro che ci si aspettava, allora tutto sarebbe filato liscio. Invece in alcune zone della città,
1: cioè, sono perduti i genovesi?
2: Sì. Parecchio, molti. Sì. Io abito anche in Carignano, e Carignano stessa era abbastanza deserta, quindi è mancato quello. Non credo che fosse voluto, però bisogna prenderne atto e ragionare sul perché è avvenuto questo. Secondo me sarebbe importante.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito perché abbiamo ancora tantissimi argomenti da trattare. E durante la diretta di ieri sera abbiamo sentito tanti commercianti, abbiamo sentito anche Filippo, che è un commerciante del centro, che ci ha un po' raccontato un bel punto di vista, sentiamolo.
3: Sicuramente è un evento che ha portato vitalità alla città, quindi movimento, una visione un po' più viva, e la cosa che abbiamo vissuto è

0: È stata una visione più a rilento di un evento proposto molto bene, gestito altrettanto bene con qualche piccola lacuna di gestione di flusso, ma che ha portato comunque, penso, un rendimento generale alla zona, perché anche noi abbiamo avuto comunque dei benefit importanti. Ovviamente le aspettative erano un po' più alte, ma le aspettative sono sempre solo aspettative. Diciamo che il punto principale di interesse a noi è piaciuto il fatto di avere comunque un modus vivendi differente da prima, cioè un modo diverso di vivere le serate, gli eventi, le sagre. Abbiamo conosciuto un aspetto diverso dal genovese standard che conosciamo, quindi persone allegre d'incontro, che bevono, che chiacchierano, che parlano. Cioè, ci hanno dato secondo me una sferzata un po' più di vitalità in una città che comunque avrebbe bisogno di momenti un po' più come questo.
1: Ecco Canessa, questo è un bel punto di vista, no? Poi anche lui Durante ha detto: ho lavorato moltissimo nella giornata di domenica, un po' meno nel venerdì, però dice alla fine c'è rimasta, come anche un po' nel titolo, no? Una città migliore. Questa è un po' la sensazione, a parte la pulizia, che poi parleremo anche di questo, perché obiettivamente avercene sarà giornate come quelle di passate, perché abbiamo trovato una Genova particolarmente pulita, anche grazie anche all'Amio, va detto, perché per esempio domenica, sabato ero in centro, mentre passavo c'era già dietro l'omino che spazzava proprio in real time, come si dice. Quindi questo è stato sicuramente, poi le chiederò se può essere anche, come magari l'ho chiesto anche
2: qualche altro, ieri
1: ero in diretta, esatto. Se può essere anche un qualcosa di replicabile, per esempio durante la movida del weekend nel centro storico, cioè avere una città pulita, che come sappiamo la pulizia chiama poi pulizia.
2: No, sì, la soddisfazione, come ho detto prima, cioè bisogna sempre fare poi una distinzione tra evento e evento. Ci sono tante tipologie di evento e questa era una tipologia di evento che magari interessava solo una categoria merceologica. Io su questo poi ho letto naturalmente le impressioni, a me dispiace naturalmente che magari qua alcune zone del centro cittadino possano essere sentite isolate, ma c'è anche un dato fondamentale. Una cosa che dico anche come comune di Genova non ci aspettavamo, tipo la questione dell'affluenza di via Venti. Cioè il fatto di aver creato un'isola pedonale di quel tipo lì, ma caratteristica, ha fatto sì, io ho visto molte persone, molti genovesi che erano contenti di poter stare su Via Venti. Via Venti è diventata un po' l'attrazione di tutta questa donata. Quindi cosa voleva dire? Che tutto si era concentrato in quella zona lì, magari lasciando fuori altre zone del centro. Questo è vero. Cioè ogni evento naturalmente ha la sua caratteristica, basta pensare a Charlotte de Witte, basta pensare era ora l'evento che ha fatto per il 25 aprile, che è stato magari un po' più distribuito, che era un evento del comune come Charlotte de Witte. Questo era un evento naturalmente dell'Associazione Nazionale Alpini, nella quale noi abbiamo ospitato. Sicuramente si sono create certi tipi di situazioni e può essere naturalmente che se noi vogliamo ospitare altri tipi di eventi possiamo iniziare a prendere un po' delle misure e naturalmente a fare delle migliorie da questo punto di vista. Quello che so ad esempio è che molto hanno lavorato anche le varie delegazioni dei municipi, molti sono ad esempio rimasti proprio nel municipio nel quale alloggiavano, penso soltanto a Quinto, a Ponte Decimo, quindi tutto sommato comunque è anche rimasto un po' un evento di fuoco.
1: Hanno lavorato con le trattorie dell'entroterra, Casella,
2: esatto,
1: Crocifieschi, Torriglia, hanno lavorato tantissimo, 300-400 persone insomma in qualche giorno hanno riempito i locali della parrocchia, hanno comprato il pane, hanno riempito i ristoranti, quindi da quel punto di vista
2: quello che mi hanno detto poi gli alpini,
1: abbastanza diffuso, probabilmente non troppo diffuso in città, però questo
2: esatto, quello che mi hanno detto poi gli alpini quando poi li abbiamo incontrati la prima volta, che ogni adunata è un po' a sé, anche in base un po' alla caratteristica della città. A questo punto noi sappiamo che Genova ha determinati tipi di caratteristiche ed è vero anche che se noi ci magari candidiamo ad ospitare altri eventi di questo tipo possiamo naturalmente iniziare a modulare in una maniera diversa certi aspetti per cercare di distribuirlo più nel territorio. Io questo l'ho detto fin da subito, l'ha detto la sindaca, l'ha detto l'amministrazione e anche il consigliere delegato agli eventi Garzarelli, che ha fatto altri tipi di eventi. Ci sono tipi di eventi e tipi di eventi, questo ha un certo tipo di caratteristica ed è giusto che poi magari successivamente ne accogliamo anche degli altri, riusciamo insieme a tutte le istituzioni a diciamo modulare in una maniera un pochettino più puntuale quelli che sono certi aspetti.
1: Bordilli.
3: Non posso che su questo essere d'accordo sull'importanza delle grandi manifestazioni, anzi, come dire, mentre la collega parlava mi tornava in mente il insomma, consigliere D'Angelo quando insomma, all'epoca, quando era cioè, comunale come noi, invece contestava molto tutte queste grandi manifestazioni. Questo devo dirlo perché insomma è un dato di fatto molto chiaro.

0: chiunque può, cioè, cercarlo, guardate su Google, oramai le, cioè, ricerche, vabbè, sono molto semplici.
1: Non c'è, quindi.
0: No, no, però guardi, noi negli anni abbiamo lavorato molto per fare in modo che, cioè, questo concetto fosse chiaro, cioè che i soldi spesi anche, cioè, nelle grandi manifestazioni erano soldi spesi bene. Eppure cioè, ricordo le cioè, polemiche che, cioè, venivano fuori sempre dalla, diciamo, parte dell'aula, non
1: 2 milioni più o meno questo è costato? Un milione, sì, più o meno, del milioni, comune, un milione della regione, più o meno.
2: La distinzione da quanto viene speso a quanto è la ricaduta sul territorio. Certo. Si poteva fare meglio? Io dico di sì, si può sempre fare meglio, dobbiamo sempre puntare a fare meglio. È ovvio che se noi dobbiamo riguardare, io mi faccio anche, diciamo, io non sono assolutamente d'accordo con le critiche che faceva allora il consigliere D'Angelo, perché quando si parla di Ocean Race, quanto erano spesi? 5-7 milioni. È stata la stessa ricaduta che ha avuto la Dunata degli Alpini? A me non sembra. Cioè, bisogna sempre iniziare a fare un paragone tra quell'evento riuscito in base a quello che si è speso e quello che si poteva fare meglio.
0: Assolutamente, le ricadute non sono soltanto quelle della, cioè, partecipazione, ma anche quelle della visibilità, sia, cioè, nazionale che internazionale. Una precisazione sui 2 milioni di euro: un milione di euro lo ha messo Regione, un milione di euro il Comune, o meglio, non so poi bene quanto, insomma, Comune, tra sia servizi che c'è contributo, cioè, mentre la Regione Liguria ci ha dato un contributo secco di 1 milione di euro. Questo solo, diciamo, lo dico perché sennò magari sembrava che fossero soltanto tutte le cose. Sì, sì, ma ne sono consapevole, perché ricordo alla collega che abbiamo presentato noi la richiesta per la Dunata, e quindi siamo consapevoli dei, insomma, costi doverosi, giusti, che ci devono essere, e sono la prima che ci dice facciamone altri, perché la nostra città ha fortemente bisogno di grandi manifestazioni, di farsi conoscere senza, ripeto, allarmismi, coinvolgendo, dice, più il territorio. Io poi non so se ne parleremo ora o dopo di tutto il tema del, cioè, food beverage, insomma, del bando, ecco, perché credo che anche su quello forse una attenzione particolare dalla politica, ecco, dove.
1: Da quello che sta emergendo è un po' questo per ora, al netto che sono tutti soddisfatti, quindi questa è la premessa che va, anche perché Vittoria Canessa Cerchi questa sera difende quello che, il lavoro che ha fatto, ma siamo qui per dire che hanno fatto un bel lavoro, questo, sì, premessa, perché premessa. Da lì si può partire e dibattere per ore, però questa è la premessa iniziale.
2: Certo.
1: Forse quello che sta emergendo da parte vostra, ma come ha detto anche Riccardo De Giorgi, è quello forse un po' meno allarmismo alla vigilia, sì. Non avrebbe allontanato i genovesi, e allora tu avresti la somma dei genovesi più gli alpini, sì. E invece molti hanno avuto solo pochi alpini e non i genovesi, e allora qui che c'è stato un po' di cortocircuito per chi, certo, non ha lavorato, poi ovviamente, certo, c'è gente, sono ristoratori o locali che invece hanno fatto il fatturato di mesi e mesi in 3 giorni, ecco, quindi va anche ricordato questo, perché,
3: casi rari, ecco. Secondo me,
1: però c'è stato qualcuno,
3: sì.
1: Beh,
4: comunque,
1: questo è un po' forse
4: sì, per quanto ci riguarda il cortocircuito fosse stato mettere appunto tanta preoccupazione, un po' tanto allarmismo, insieme a modifiche della viabilità e della mobilità che sono state un po' confuse, perché fino all'ultimo ordinanza sì, ordinanza no, cioè c'è stata tanta confusione sino all'ultimo, e questo sicuramente ha allontanato la clientela normale.
1: Per esempio, De Giorgi, parlo di Piazza Dante, venerdì mattina sembrava quasi una domenica. Tutti gli uffici smart working, è impossibile parcheggiare, certo, le moto, e quindi tutti hanno avuto, sì, questo allontanamento.
4: Prima della tempesta.
1: Esatto, c'era questo clima un po' particolare, non c'era ancora l'afflusso importante di alpini, certo, e quindi naturalmente molti, anche bar e ristoranti, certo, hanno tremato, perché hanno detto qui mancano i genovesi, non ci sono ancora un numero sufficiente di alpini per iniziare ad avere clienti importanti, e quindi lì c'è stato un momento, che era quello che diceva Carena, no?
3: Ma
1: mancavano,
3: io vorrei
1: i
3: dire questo, secondo me la mia categoria, no? I ristoratori, i commercianti, gli esercenti in generale, che molto spesso sono accusati o contestati di non essere propositivi, soprattutto a Genova, no? Che magari stanno chiusi quando arrivano i croceristi, questa volta invece è fuori dubbio che abbiano risposto tutti.

0: in una maniera incredibile, perché erano tutti organizzati, anche troppo, e quindi questo ha portato sicuramente ad avere aspettative elevatissime, con sarei curioso di vedere però alla fine i numeri, se sono quelli diciamo ipotizzati all'inizio, quando si parlava di 400.000 persone
1: presenze.
2: Vuol dire che una persona magari conta uno per tre, quindi poi sono 90.000 alpini, moltiplicate per voi, per un familiare, per un amico, un conoscente. Secondo me Vittoria Canessa, secondo me, se c'erano probabilmente come presenze, se arriva a 150.000, dico io un numero,
3: come persone
2: fisiche singole,
3: su può arrivare sui 200.000. Io ho guardato oggi, poi adesso faremo
2: quando si dice presenze, anche per fare chiarezza, si intende la stessa persona che ci sta per tre giorni, no?
3: Ad esempio, bisogna fare un attimo una distinzione, dobbiamo fare anche un punto, perché naturalmente la prefettura oggi, che poi è una di quelle più attendibili dal numero, dice 400.000 presenze. Trenitalia ha detto che comunque sono transitati da loro 870.000 presenze a Brignole. Quindi naturalmente bisognerà fare un calcolo completo di quello che sono state effettivamente le persone. Quello sicuramente sì.
0: È importante, certo, per capirlo, però diciamo gli esercenti hanno avuto tutti una preparazione e un'offerta.
2: Ecco, questo mi interessa molto, poi ne parleremo dopo, perché lei ci può anche raccontare qualche aneddoto riferito proprio, se ne parlava prima durante la pubblicità, di qualche ristoratore o esercente che ha avuto problematiche proprio alla vigilia. Se vuoi già anticipare adesso, così poi entriamo dopo nel merito.
0: Ma allora, io ho notato tanti colleghi che già 15-20 giorni prima ragionavano in maniera imprenditoriale proprio su modificare il proprio menù per essere attrezzati ed essere allenati, ecco, a sostenere questi ritmi. Quindi diversi locali hanno un po' snaturato la propria offerta per sostenere questi ritmi, che non sempre ci sono stati, o non in tutta la città c'è stato. Quindi questo è stato, diciamo, anche un discorso che ha portato a un po' di confusione e qualche perdita commerciale. Sì.
2: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito. Allora, torneremo a parlare tra pochissimo di tutto quello che concerne, perché mi interessa molto anche tutto quello che ci vorrà raccontare De Giorgi, proprio anche il dietro le quinte, di come hanno vissuto i ristoratori, gli esercenti, proprio anche i mesi, mi raccontava prima, che hanno preceduto questa settimana, quindi con
0: un'ansia, diciamo, da prestazione proprio.
2: Anche, ci racconterà anche qualcuno che è stato obbligato a comprare un tot di numero di fusti, quindi poi qualcuno si è ritrovato molta merce invenduta. Insomma, ci racconterà un po' tutto, che penso che sia una cosa che naturalmente interessa molto a chi ci guarda da casa. Vado a salutare, poi torneremo a parlare tantissimo di tutta questa settimana degli alpini naturalmente, ma vado a salutare il nostro editorialista Mario Paternostro. Ciao Mario, buonasera.
4: Buonasera a tutti.
2: Allora, perché ti abbiamo chiamato questa sera? Perché tu sei stato protagonista sul nostro sito di un articolo che è uscito ieri in risposta a un articolo, giustamente, come deve essere un articolo che vuole spaccare Primo Canale. Spesso, sai che tu hai fatto prima di me il direttore, quindi insomma sai cosa vuol dire essere a Primo Canale. Ci piace a volte essere anche un po' esagerare un po', no? Proprio per aprire dei dibattiti. E allora ieri su primocanale.it è uscito questo pezzo firmato Ironicus, che è una firma che ormai qualcuno in città ha imparato a conoscere nel tempo, che si occupa di tantissimi argomenti, dalla politica alla cultura, per arrivare anche allo sport. E Ironicus è stato molto duro, vedo che Vittoria Canessa già annuisce con la testa, molto duro con gli alpini, con tutto quello che è stato situazione legata agli alpini. Era un pezzo molto duro. Tu, insomma, appena l'hai letto hai detto in poche parole: non ci sto, questo non va bene, eccolo qua. E questo è il tuo pezzo che hai risposto: caro Ironico, se ti scrivo in poche parole. Ci riassumi un po' questo botta e risposta con Ironicus?
4: Sì, dunque il pezzo di Ironicus sostanzialmente criticava soprattutto il fatto che ci fosse stata una grande tolleranza da parte, per esempio, dei vigili, della polizia, eccetera, nei confronti di questa immensa massa di alpini che hanno invaso gente.

0: Genova, quindi posteggi regolari, camper parcheggiati sui marciapiedi di Corso Italia, per non parlare poi degli schiamazzi notturni fino alle 5 del mattino, lasciati in libertà, eccetera, eccetera. In realtà con questa critica pesante veniva attaccata questa grande manifestazione che secondo me invece è stata straordinaria, soprattutto per una cosa, perché ha tolto di mezzo una opinione che forse chi non conosce bene Genova e i genovesi si è fatta, cioè questa storia di Genova città non ospitale, di Genova che non accoglie. Ecco, era l'ora di dimostrare che da anni le cose sono molto cambiate. Non è più la città della finita la torta di riso che ci faceva ridere qualche tempo fa, ma è una città che è capace di ospitare quella che probabilmente è la più imponente manifestazione nazionale. 400.000 persone sono praticamente il doppio dei nostri abitanti. Mi è parso che al di là di certamente di alcune situazioni di fastidio, penso per esempio al chiasso, penso ai posteggi cancellati, eccetera, eccetera, la città non solo abbia retto benissimo, ma abbia dimostrato di poter accogliere adunate incredibili. E gli stessi alpini, io ne ho sentiti parecchi passeggiando, perché poi era anche, dico la verità, per me è stata anche abbastanza divertente, passeggiando ho sentito veramente soltanto delle voci favorevoli. Poi un altro discorso sono le ricadute economiche. Mi pare che ci siano state. È certo che non ci sono state per un determinato tipo di commercio, ma ci sono state per bar, ristoranti, forse anche alberghi e così via. Ma e chiudo, l'aspetto che poi mi ha colpito di più, ed è un po' una mia fissazione, so che resterà una fissazione non soddisfatta, è questa fantastica isola pedonale centrale. La camminata in via 20 settembre senza macchine per me è stata una immensa, meravigliosa soddisfazione.
1: Insomma, su Bordilli?
2: No, sorridevo con la collega Cerchi.
1: Beh,
2: Ci siamo
1: siete d'accordo
2: guardate, ci siamo
1: entrambe?
2: capite, ci siamo capite al
3: No,
2: volo.
3: non credo, tu credo.
1: Ah, perché questa sarebbe la notizia della sera,
3: Ma io alla
1: Bordilli.
3: Bordilli ci siamo confrontate diverse volte, quindi magari anche da posizioni diverse, da punti di vista diversi, ma ci siamo confrontate diverse volte su questo evento.
1: Mario, ti faccio sentire quello che ha detto Mauro, che è il primo alpino arrivato in città. Sentiamo quello che ha detto, poi lo commentiamo insieme.
4: La adunata poi va sempre tutto bene. All'inizio ci sono una marea, ma poi si sistema e si capisce chi sono veramente gli alpini. Non siamo violenti, non siamo alpini, ci piace divertirci con la gente della città, portare una ventata di allegria nel rispetto. Poi non siamo tutti santi, vabbè, uno o due magari può risultare un po', ma bisogna guardare sempre, come in tutte le situazioni, la generale. Noi alpini siamo fatti così.
5: Ha fatto 7 giorni perché è arrivato lunedì, forse è stato il primo a arrivare.
4: Sono stato il primo, sì, il primo, ma però ero d'accordo di trovarmi con dei miei amici dal lunedì, perciò è per quello che vengo, perché i primi giorni sono i più belli, c'è calma, c'è tranquillità. Quest'anno ho fatto il bravo, se no di solito parto il sabato prima.
5: Ah, ancora prima.
4: Sì. Quest'anno, vista l'età, bisogna rallentare, il fisico ha bisogno di rallentare i ritmi.
5: Adesso non vedete più niente qua, ma c'era la tenda di Mauro che adesso è rimasto.
4: Siamo in fase di smontaggio, sembra un po', ma poi sarà tutto perfettamente perfetto, lasciato in ordine. E raccogliamo anche quello che non è nostro, portiamo via tutto.
1: E beh, direi che queste parole di questo signore, insomma, c'è un po' tutto. C'è la gioia di essere arrivati a Genova, c'è l'entusiasmo di addirittura arrivare prima degli altri, c'è la voglia di divertirsi, ma c'è anche la voglia di lasciare una città, come ho scritto nel titolo che vedete sotto, una città migliore. Questa mattina ci siamo tutti svegliati in una città migliore, molti anche con un po' di malinconia, esatto, ma
0: Ma guarda,
1: però soprattutto con una città che obiettivamente dal centro storico al centro, insomma, si faticava a trovare anche una carta per terra.

0: certo. Questo è un po' quello che è un po' il sunto. Io ho fatto sentire questo signore perché penso che inquadri bene, Mario, un po' tutto quello che abbiamo vissuto.
1: È così, guarda, io ricordo la giornata degli alpini del 2001, ricordo, io abitavo in Piazza Manin, ricordo i giardinetti di Piazza Manin che erano diventati, quei piccoli giardinetti di Piazza Manin che ormai sono praticamente cancellati, erano diventati un accampamento di alpini. Il giorno in cui sono andati via i giardinetti erano perfetti, puliti, in ordine, niente cartaccio, non c'era assolutamente niente. Quindi poi ci saranno dei casi di criticità, non lo metto in dubbio, ci mancherebbe altro. Il fatto di avere sgomberato delle intere strade, già Genova ha dei grossissimi problemi di parcheggio per la sua conformazione, già aver sgomberato parecchie strade per i passaggi, gli ammassamenti come si chiamano, ha creato dei disguidi. Però ecco, voglio dire, una volta ogni 25 anni si può anche sopportare, se poi il risultato anche mediatico è così bello, è così importante. Insomma, per Genova questa è stata una pubblicità secondo me molto molto interessante, al di là del fatto che ancora fino a poche ore fa vedevo degli alpini turisti che circolavano tranquillamente per la città e che cercavano dei posti dove andare magari a cenare. Quindi insomma, io alla fine non lo so, poi ci diranno i risultati quali sono stati dal vista economico, ma lo ripeto, dal punto di vista dell'immagine della città ha cancellato il luogo comune di Genova e di genovesi non ospitali. Ecco, mi è
0: su questo siamo tutti d'accordo?
1: Sia stata molto bella questa.
2: Assolutamente.
0: Vabbè, hai 4 sì, 5 con il sottoscritto in studio. Ti faccio sentire, prima di lasciarti, anche quello che ha detto la seconda parte di questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina nella zona della Foce con questo signore, Mauro è il suo nome, perché tutti gli alpini, o tutti, la maggior parte degli alpini che abbiamo sentito durante questi giorni, all'inizio delle loro interviste dicevano, nonostante quello che abbiamo sentito prima di venire qui, poi la situazione era abbiamo trovato una situazione differente, i genovesi accoglienti e così via. Però tutti premettevano, cioè vuol dire che hanno vissuto nel loro mondo, come abbiamo vissuto in città naturalmente, anche così un clima un po' ostile, questo va anche detto per alcuni comunicati, per alcune scritte, per alcune frasi forse un po' non proprio delle migliori. E allora loro tutti probabilmente l'hanno vissuta dall'interno non benissimo. E allora andiamo a sentire quello che ha detto questo signore.
3: Le polemiche ci sono sempre, siamo sotto attacco, non so perché siamo sotto attacco. Devo dire la verità e me ne dispiace, Genova in modo particolare ci è andato giù proprio di brutto e non capisco perché ci accusano di essere
4: guerra fondai.
3: Noi è anni, noi la guerra abbiamo già pagato, cioè gli alpini che in Russia, Cefalonia, sanno cos'è la guerra, ma come possono accusarci di essere per la guerra? Abbiamo dai 60, 70, 80 anni, cosa, e ci accusano con questa guerra, sempre con questa guerra.
0: E allora, li accusano di questa guerra, Mario, li hanno accusati un po' di tutto, mi pare, poi anche di
1: sì,
0: essere...
1: Sì, questa è una cosa veramente... non ne parlo neanche, perché secondo me è assolutamente assurdo. Valutiamo cosa è stato il comportamento degli alpini. Io ricordo quelle le occasioni che ho avuto io di vederli, 1906, l'alluvione del 70. La città era piena di alpini che lavoravano. Le ultime alluvioni, pensiamo a quella del 2011, a fianco agli angeli del fango genovesi. E poi ancora l'ultimissima al Ponte Morandi. Lo raccontava l'altro giorno proprio Bucci, allora sindaco, diceva che dopo 20 minuti dalla sciagura, dalla catastrofe del Morandi, lui ha chiamato l'Associazione Nazionale Alpini. Si sono mossi immediatamente, hanno una grandiosa organizzazione che funziona molto bene sotto tutti i profili e sono stati sempre molto utili nel momento del bisogno. Vanno, non chiedono assolutamente niente perché sono autonomi, quindi questo mi pare che sia da riconoscerlo senza alcuna polemica sul guerra fondaio. Erano soldati, e beh, cosa voleva dire? Se c'erano le guerre non era, credo, colpa per degli alpini, era colpa di qualcun altro.
0: Senti, per quanto riguarda l'ultima battuta, invece, per quanto riguarda la polemica politica che c'è stata obiettivamente con alcune uscite, non una di meno, che ha fatto delle accuse molto pesanti, se vogliamo, anche

confronti degli alpini, alcune scritte che probabilmente questa è un po' colpa dei media, colpa dei social, perché una volta una scritta sul muro rimaneva una scritta sul muro vista da 100, 200, 300 persone, oggi una scritta sul muro scritta da un ubriaco magari o da un matto alle 3 di notte viene amplificata e vista da tutta Italia se non anche all'estero, quindi questa è un po' i media moderni e anche per colpa o per merito a volte dei social, che invece hanno fatto vedere anche delle bellissime immagini.

0: obiettivamente hanno dovuto subire anche questo attacco, questo non va negato. Poi c'è stato anche uno scontro politico, abbiamo qui Vittoria Canessa con Paola Bordilli che anche in consiglio comunale se la sono data di sante ragioni nei giorni precedenti, poi magari ne parleremo. Obiettivamente non certo da parte di Vittoria Canessa, però insomma c'è stata una parte. Prima di tornare a quello che è stato questa tre giorni, abbiamo parlato per un attimo con Mario anche della parte politica che ha avvicinato questa settimana degli Alpini. Bordilli, ci sono state un po' di polemiche in Consiglio Comunale, le abbiamo seguite tante, piuttosto che accese.
1: Ma guardi, devo dire che noi eravamo partiti come Lega, come c'è centrodestra, con la volontà di non fare nessun tipo di, diciamo così, fuoco. Ecco, e invito tutti, perché poi parlano cioè fatti, ma il documento che abbiamo presentato e che poi è anche stato presentato nel cioè consiglio della cioè Regione Liguria, ma era un documento che ci partiva da, e guardate, ce l'ho con me anche, da questo cioè volantino che non una di meno ha diciamo messo sui canali social, dove chiaramente scrive che cioè per l'occasione scuole chiuse, ma anche cioè molestie, cioè razzismo, cioè violenze, sessismo e abusi. Allora, queste sono delle parole violente, volgari, che a noi fanno schifo. Lo dico in maniera molto chiara. E io credo che se la politica subito avesse detto chiaramente queste parole fanno schifo e gli alpini non si meritano queste parole, io credo che tante altre cioè polemiche si sarebbero fermate. Perché vede, io credo che in politica, ma soprattutto quando si ci rappresenta un ente, quando si hanno ruoli istituzionali, il silenzio legittima. Molte volte il silenzio legittima.
0: Ed ecco, infatti, Canessa, perché obiettivamente quel documento, che mi sembrava anche piuttosto, tra virgolette, tranquillo, non nascondeva insidie politiche, non è stato votato da voi?
2: Perché noi l'abbiamo ritenuto un documento assolutamente divisivo. Questo è stato assolutamente sì.
1: Cosa
2: questo è stato
1: sapere?
2: Sì. Io credo fermamente. Bordilli, mi faccio finire
1: solo
2: di parlare.
1: Se mi dice dove,
2: sì,
1: perché visto che l'abbiamo costruito per non essere divisivo, perché volevamo dare l'immagine.
2: Allora, se
1: di
2: doveva essere
1: Genova
2: costruito per non essere divisivo, allora a quel punto sarebbe stato condiviso insieme anche a tutti i gruppi di maggioranza, come è stato fatto in consiglio regionale. Questo ciò non è avvenuto. Ciò non è avvenuto. La condivisione è avvenuta in consiglio regionale direttamente dai banchi della Lega in regione. Detto questo, noi non l'abbiamo votato perché noi ritenevamo che fosse un
1: documento. Votato contro, non è che non l'avete votato. Ecco,
0: però
2: mi faccia
0: a chi a casa di cosa parliamo, perché magari io ho detto di questo documento.
2: È un documento nel quale diceva di prendere delle distanze dai manifesti. Io lo posso spiegare in maniera molto chiara.
1: Beh,
2: senza...
1: L'ho scritto io, magari lo spiego io.
2: Bordilli, mi faccia finire di parlare. Ho anche il diritto di parlare e di spiegare esattamente la mia posizione e la posizione della maggioranza. L'abbiamo ritenuto un documento divisivo. Questo perché, secondo me, è quello che è sempre stato detto, l'ha fatto alle distanze, non le ha prese la sindaca di Genova, ha detto assolutamente che per i fatti, quelli che sono per i fatti di Rimini, non si può targetizzare un'intera categoria, un'intera comunità. L'ha detto in maniera chiara. Quel documento lì e tutta una serie di azioni politiche sono state quelle che hanno alimentato lo scontro e alimentato soprattutto la percezione in città. Quando ci sono delle preoccupazioni da parte dei cittadini, io non le definirei mai schifose, certi tipi
1: ragazzi,
2: se ci sono delle preoccupazioni della cittadinanza, io le ascolto come ho avuto modo di dire anch'io ai gruppi femministi. Io mi sono dissociata, ho detto che non le condivido, l'ho detto più di una volta, ho organizzato questa adunata, ho parlato ogni giorno con gli alpini, con l'organizzazione degli alpini, sono stata io insieme a tutte le altre istituzioni ad aver organizzato degli incontri, dei momenti. Doveva essere fatto prima? Sì, doveva essere fatto prima, perché la politica in queste situazioni non deve centrare, non deve alimentare le divisioni, deve unire. E sicuramente quello è si è visto

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione, sì. E ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda, e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio, e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
0: Lei aveva? Età?
1: 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. E sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che non c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sesto Ponente più di un mese, sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica. E poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico, e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore, e mi hanno operato. E mi ricordo che parlando, quello che imparavo a memoria lo dicevo. Parlavo prima di tutto in inglese, oh, perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola.
0: Certo.
1: E mi ricordo che alla Colletta facevo dal lunedì al venerdì, e il sabato e la domenica veniva a casa. E mia mamma mi ha detto: vai giù dal panificio a prendere 6 piovette.
0: Sì.
1: E mi dicevo: buongiorno signora, vorrei 6 piovette, vorrei 6 piovette. Vado giù dal panificio e la commessa mi dice: cosa vuoi? Vorrei 6 piovette. Le piovette non c'erano più. Panico, perché cosa compravo? E la commessa, che sapeva la mia storia, mm-hmm, mi ha aiutato dicendo: le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì, quindi non è... 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane
0: quello che...
1: e ero felice a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato...
0: Era una conquista. Allora, tanto le facciamo un applauso.

0: Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche dello sport?
1: Io, avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito, dopo 3-4 mesi. Mm-hmm. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra perché sono diventata mancina. Mm-hmm. E la parola mi ha dato problema, perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
0: la frase.
1: La frase precisa. E adesso, quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
0: Ecco, lei ha citato suo figlio perché, prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
1: Sì, è mamma di Elia. A 14 anni e avevo un po' paura quando sono rimasta incinta, perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà, perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
0: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Mm-hmm. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo, e dopo un po' di anni, mi hanno detto.
1: Esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto. E ero, diciamo,
0: una promessa, mi hanno detto.
1: E poi, quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso, sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri e con il mio coach Antonio sono diventata paraolimpica a tutti gli effetti. E lo sport, diciamo, che mi ha dato una grossa mano a rinascere.
0: Lei ha tra le mani un libro.
1: Sì.
0: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
1: Allora, sì, ma dopo un po'. Dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. E anche il mio piano di studio è cambiato da ingegnere elettronica, che c'era l'obbligo di frequenza, e quindi mi sono iscritta a scienze dell'educazione. E questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino, e è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
0: Mm-hmm. Tra l'altro, lei non si ferma

0: mi dicono anche nello studio, nel...
1: Sì.
0: Esatto, perché?
1: Allora, dopo la laurea in scienze dell'educazione sto prendendo la laurea in filosofia. È un po' difficile perché tra studio e tra lavoro, bambini, ragazzo, famiglia.
0: Casa.
1: Esatto, però mi piace da morire.
0: E perché quale sarebbe il suo sogno?
1: Diventare l'insegnante.
0: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
1: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente. E carpe diem, vivi l'attimo, se c'ho, ho qualcosa da fare lo faccio subito e non aspetto il domani.
0: Lei si è chiesta perché a 20 anni un ictus? Non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
1: Ma io ero felice, felice perché ero viva. E quindi, perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti, e quindi ero viva.
0: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
1: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi e non, diciamo disperarsi, perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
0: Prossima gara?
1: E domenica.
0: Ah, domenica! Dove?
1: A Villa Gentile, faccio il 200.
0: Va bene, allora in bocca al lupo, Silvia. Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma per chi ci guarda in diretta in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia,
1: grazie.
0: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute a Kate. Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
1: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri. E quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è

0: successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta cartelle cliniche, si resta un numero. Ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
1: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermate. Allora, prima di arrivare anche ad alcune esperienze particolari, come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
0: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe, che consistono nella fisioterapia, nella logopedia, nella psicomotricità. Però io non volevo solo un qualcosa di classico. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con i Terranova, sì.
1: Ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento? La pet
0: Sì.
1: therapy in acqua con i Terranova?
0: Pet therapy in acqua con i Terranova, siamo andati anche a Noli in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi, e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle
1: Ma che
0: onde,
1: meraviglia!
0: perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?
1: Bravo. Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro. Possiamo vedere
0: Sì,
1: anche la
0: l'ho
1: copertina.
0: nascosto qua sotto
1: L'ha nascosto.
0: perché non sapevo dove tenerlo.
1: No, tranquilla, che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino. Disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Fra i tanti pezzettini che avete messo insieme, c'è anche quella del Cammino di Santiago. Le hanno dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia, oppure no?
0: No, perché il Cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità, e invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019, e qua presenti ci sono Marco e Francesca, e eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal Faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso. Quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità, e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
1: Un viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no, di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di

0: nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili per voi e per Kate.
1: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa, tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti. Qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che abbiamo condiviso con Francesca. Infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben due volte. E quindi, insomma, sono sogni che sono diventati condivisi e possiamo dire che, insomma, a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
0: Ah, il cammino inglese, wow!
1: Sì.
0: Senta, Kate ha quasi 30 anni.
1: Quasi 30,
0: quasi
1: anche se non
0: 30.
1: Sì.
0: Quali sono le preoccupazioni, cioè sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
1: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno, piccolo per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato magari, piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar, per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi angeli caduti dal cielo.
0: Un applauso a questi angeli. Lei diceva forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo. Tanti muri che lei ha incontrato, che incontra ancora oggi?
1: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente, quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso, ho le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
0: Sangelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no? A quello sguardo, anzi si avvicinano, sono curiosi, cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto.

0: Qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio, volevo chiederle questo. Nella scuola, lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione o è ancora molto difficile?
1: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto. Vero. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico. Quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
0: No, di pari, di ragazzi, assolutamente. Di classe, di gruppo.
1: Sì, di gruppo, un gruppo vero tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale, all'inizio fino ai 12 anni lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recite alle elementari lei le ha ballate, e quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
0: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
1: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco.
0: Qual è il messaggio che lei vuole dare e anche quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso tantissime frasi bellissime, ha detto noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando guardando sua figlia riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
1: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono. Però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa. Perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai. Ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi. E quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo, ma una volta che è fatto, se ne faranno altri e ancora di più e ancora di più.
0: Grazie, grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare
1: grazie
0: la vostra
1: a voi.
0: Storia. Per il suo sorriso, i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta, Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità, Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
1: Grazie
0: ad Angelica. Grazie.

staccate e buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera, grazie mille.

0: Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
1: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019, quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura, si inizia ad avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha. E prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori, e inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa si trattasse, fino a che dopo diversi siamo andati in diversi studi, da diversi professionisti, e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata all'età di 29 anni la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti appunto a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché non era più in grado neanche di mangiare, quindi gli è stata messa la PEG. E poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, faceva anche fatica nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare, e quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile. Però nonostante tutto siamo qui, che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile. Però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere, e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
0: Allora, intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, lo abbiamo visto anche a Lourdes,
1: esatto.
0: Lo abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia che piano piano gli ha portato via un pezzetto di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita,
1: esatto.
0: In diverse iniziative.
1: Esatto, perché lui...

0: Comunque è un ragazzo pieno lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale. Lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui basta che fissi su questo computerino, che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo, e ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale. Ha dato, in pratica è entrato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che non si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto anche
0: Condividere.
1: prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in parrocchia. E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia, di Miro e di voi famiglia è come, eccoci, sì, è come sia lui che tutti intorno a lui sorridano.
0: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più. Sembra strano dirlo, però è così.
1: Applauso, insomma, fortissimo per Miro. La comunicazione. Tu dicevi, anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino, diciamo,
0: Esatto.
1: questo monitor. Come sono le sue giornate?
0: Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV a decidere se spegnere o accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp. E qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi, ci sono varie frasi che
1: Eccolo
0: ci fanno.
1: questo.
0: Esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui, e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore, e su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
1: Intanto lo facciamo
0: Sì.
1: vedere,
0: Un
1: abbiamo
0: libricino.
1: anche, esatto, poesie, racconti e
0: Sì.
1: pensieri. L'ha scritto guardando quel monitor.
0: Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre. O uno o l'altro ci alterniamo di notte, lo vedevi, lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte, e alla fine poi è venuto fuori secondo me, un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere, che la scrittura, infatti. All'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità, che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui in questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo. Però allo stesso modo ha comunque quella forza, lo stesso di

0: averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
1: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita anche prima della malattia?
0: Assolutamente, sì, e lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento. Quindi
1: Ah,
0: era proprio il
1: sempre
0: piacere,
1: movimento.
0: movimento, sempre. Sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica. E però purtroppo c'è stata questa
1: Ti
0: cosa.
1: faccio una domanda, se non vuoi rispondere, ti ha mai, stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo anche con il viaggio a Lourdes, dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare, ha mai avuto dei momenti di crollo?
0: Sì,
1: Perché quando si raccontano queste storie, non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe.
0: no.
1: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo, ma è umano anche lui.
0: Assolutamente, quotidianamente, a dei momenti assolutamente no. Però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di. Ovviamente anche noi siamo in una situazione che è
1: Certo.
0: molto. Ora ci sta ascoltando, quindi.
1: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
0: Non ci siamo messi d'accordo,
1: No!
0: no.
1: Ai ai ai, allora adesso poi se
0: Allora
1: facciamo la
0: casino.
1: scelta sbagliata.
0: A me piace tanto una
1: Allora, facciamo
0: poesia.
1: così, scegli quella che ti piace di più a
0: Vai.
1: te e quella che piace di più a tuo fratello.
0: Allora, lui, sono un po' lunghe forse,
1: Un
0: prendo uno
1: pezzetto, ma
0: un
1: vediamo,
0: pezzetto.
1: non importa.
0: Ok.
1: Ora, basta che non siano 5 pagine, però.
0: Una pagina e mezza.
1: Se no la regia poi mi taglia la gola.
0: Lui, allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice: circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più, e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta, dove tutto pareva dipingere me. Fino al gelo dell'anima mia. Soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si faceva. Quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto per morire lentamente senza chiedermi il perché. Fu allora che, in un atteso caldo raggio di luce, si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo, mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura, pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità, svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce ricca d'amore. Poi.
1: E la tua? No,
0: La mia è un po' più lunghina a
1: un
0: parlare.
1: pezzettino solo della tua.
0: Sì, allora, pagina 26.
1: Pagina 26.
0: Sì. Ecco. questa qua, il fiore che amò il sole.

0: parecchio lunga, però.
1: Scegli il pezzetto, tanto se la tua preferita la conosci, il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, okay, che racconta di più anche in qualche modo tuo fratello.
0: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice: ma dove sono? Dove sono finito? Chi sei? Chi sei? Meglio che la leggo, perché sennò guarda, ora mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. «Chi sei?» chiese il neonato fiore. «Io», rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. «Io sono la luce, sono calore e sono vita». «Tu sei vita? Cos'è la vita?» domandò. «Che cos'è l'amore?» La vita è il dono che ti è appena stato fatto e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica. Poi, ecco, veramente
1: perché
0: lunga.
1: Questa è la tua preferita?
0: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui nasce c'è un altro fiore. Quell'altro fiore vuole interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole, lui è innamorato del sole. L'altro fiore a un certo punto della sua vita muore, lui a quel punto lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva amato realmente era l'altro fiore e quindi alla fine ci rimane male, ovviamente, quindi ci dice quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete di fare, insomma, di godervela, perché e soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente è poi quello che realmente insomma, è la vita, vi amo, non so come dire.
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: Allora, lui è testardo, sì, è quello.
1: Quando si mette in testa una cosa...
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare un qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione, assolutamente è quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il corpo
0: ma non
1: muscoli,
0: la mente.
1: Ma non la mente.
0: Non la mente, sì, è quello.
1: Allora, ti ringraziamo, grazie. Salutiamo a casa Miro e la mamma che si chiama?
0: E Renata.
1: Sarà contento di questa intervista o ci tirerà un po' le orecchie?
0: Non lo so, secondo me mi tira le orecchie poi, però vediamo.
1: Vediamo, vediamo. Allora facciamo così, aspetto il messaggio domani, WhatsApp, aspetto il messaggio, insomma... se ci siamo dimenticati qualcosa, una prossima volta, insomma, vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie, grazie mille a te Miro, alla tua famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono intorno. Grazie.

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia?
1: Sì.
0: Prego, Tiziana.

0: Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana siamo conosciuti grazie alla fotografia, sì, 15 anni fa circa, e grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Mm-hmm. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare, a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro purtroppo la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
0: niente. Si trovava, non si è riuscita a trovare una macchina.
1: Con la mano sinistra.
0: Quindi anche per i mancini, voglio dire,
1: nemmeno per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo...
0: Guarda, poi adesso arriva Gianluca, così ce la fa vedere bene Tizia.
1: E...
0: guarda, io sono un brutto soggetto, la fotografare Tizia.
1: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Oh. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva a lei tra le onde, ma insomma.
0: Mamma mia, non dice a me, io patisco il mal di mare. Un applauso, ma... che poi in realtà con le onde, c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimani ferma. Che... ci spiegate un po' come funziona? Tiziana, così intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
1: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così alla macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore. Uh-huh. Insomma, tutti degli artifici, per dire, non mi sono mai fermato. Anche lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare, diciamo, verso il basso, e quindi difficile da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom. Ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata, e ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile, per cui così è nata questa.
0: Quindi l'ha fatto lei, Roberto?
1: Fatto sì. Io questa staffa, sì. Sì, sì,
2: sì.
0: Bravo.
1: Ho fatto diversi tentativi.
0: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
1: Nessuno
0: Tiziana ha risposto.
1: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, le riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. ho avuto da voi, ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto.

0: non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni online. 50.000 firme eravamo arrivati. Eppure niente, nessuno.
1: Poi Tiziano, meno male che è un inventore, diciamo, sì. L'applauso.
2: Non è scontato.
0: Questo è quello che da Tiziano.
1: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo, no, tutte le persone nello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì.
1: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana, no. A fotografare. Che cos'è la fotografia per lei?
0: Avevi detto tutto. Tutto, l'avevi detto proprio in una frase.
2: Sì.
0: Che avevamo.
2: Fotografia è tutto.
0: Lei proprio viveva di. Oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po'. Io lo definisco, si è spenta una passione. Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vele. Uh-huh. Quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
1: affievolita. Ma lei dice, perché se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
0: sì.
1: Un'invenzione,
0: sì,
1: un
0: sì.
1: Aiuto, un non so come lo definiamo Tiziana, non lo so.
2: Sì.
1: Un aiuto, quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come. Qual è il messaggio che vogliamo lasciare? Prima di salutarci.
0: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto darla via. Abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vedono arrivare con lo scooterino.
1: Grazie. Bravissimi, grazie di Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio farvi fotografare, spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito, ma questa sera regia, la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana, poi ovviamente, la farà Tiziana. Grazie mille a Tiziana e grazie a Roberto. Ciao.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche per chi ci segue in diretta alla Radunata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino. E dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese, e che c'ero alla Radunata di Vicenza.

nata di Vicenza, ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di Amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti ragazzi italiani che giochiamo a calcio.

0: computati.
1: E siete arrivati?
0: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
1: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
0: Sì. Più che allora. Altro perché noi...
1: Prego, prego!
0: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra, siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le due squadre del mio paesino e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, bambini, giovani e tutto quello che si vuole.
1: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato per le strade di Genova e se 2 anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla Dunata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
0: Hanno capito che sono un testone, anzi mi mettono... come qua mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei comunitoni stanno dietro e non riescono mica a prendermi. Infatti in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino e per arrivare al centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi e loro mi dicevano ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
1: Il gruppo degli alpini e la Dunata degli alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente, in realtà le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita che è il calcio amputato.
0: Sì.
1: E com'è andata?
0: È stata...
1: Tu eri alla Dunata Nazionale degli Alpini?
0: E eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che... Pindavamo i nostri.
1: Bevevamo
0: la nostra festa.
1: Responsabile?
0: Sì, in maniera responsabile.
1: Sì, televisione si dice così. Sì.
0: Sì. E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice: Paolo, ma nel senso mi dice: ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa: io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla perché la vita ci ha riservato delle... si dice... ci ha riservato uno stop... però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché la prima persona io sono riuscito a fare quattro allenamenti settimanali che prima erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago e loro mi seguono.
1: Tu che ti porti dietro gli altri.
0: Sì.
1: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere perché ci tengono, vero?
0: Ci tengono specialmente perché questo qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i ragazzi...
1: Che si chiama?
0: È Rosa Gaffarra, provincia di Villafranca di Verona.
1: E che cosa rappresenta?
0: La presenza, l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti dalla Russia, che sono, dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
1: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni? Qual è il messaggio?
0: Di non abbattersi, di mettersi in gioco.

0: e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una data alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
1: Grazie, grazie Paolo. Grazie
0: Grazie
1: per le
0: a
1: tue
0: voi.
1: parole, il tuo messaggio. Complimenti a te e alla tua squadra. Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Intanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
1: Ci fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto ci hanno dato una mano. Mm-hmm. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono. E questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che a Val Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta. E
0: un applauso questo. Una volta che tua sorella è morta, però avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
1: Certo.
0: Qual è?
1: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è naturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, mm-hmm. Vedovo, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con un nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti. Uh-huh. E poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente dal greco antico, la privativo, per indicare proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più ovvio, come gonos, eccetera. E poi orfanos. Orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
0: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato

0: Muoversi, è vero?
1: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e D'Achille, sì. un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto, ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo.
0: Bisogna che le persone lo usino.
1: Utilizzarlo, esatto.
0: Questo è.
1: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale grazie ad una mozione, ed è stato diciamo approvato all'unanimità, e ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti. Non importa la politica, ci interessa che sia utile e dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone, è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore, spesso ancora adesso quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande
0: brutto male, esatto. Sì.
1: In realtà è necessario identificare per prendersi cura.
0: E darlo, e dare quel dignità. Nome, pronunciare quel termine.
1: Esatto.
0: I prossimi step quali saranno quindi?
1: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri. Anche Andorra, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo più nel cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura. Questo centro è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi...
0: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
1: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi, e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
0: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
1: Senza dubbio.
0: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
1: Sì, il fucsia, infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
0: No, perché insomma credo che forse fosse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
1: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albenga, Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
0: Poi
1: pian piano le persone scompaiono. E invece loro sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto a trasformare.
2: Che chiamiamo persone medicina.
1: Esatto,
0: sono
1: persone
0: medicina.
1: Sono
0: quelle che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo magari, a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune, e allora poi forse chissà può
1: un sogno
0: più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie a Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale che questa sera vogliamo dedicare per intero di fatto alla 3 giorni di festa che c'è stata, che abbiamo vissuto tutti qui in città a Genova, 3 giorni di gioia, di entusiasmo, abbiamo detto anche di una città migliore che forse ci hanno lasciato questi alpini. Buonasera e bentrovata a Vittoria Canessa Cerchi, consigliera delegata del Comune di Genova per la 97esima edizione della Donata degli Alpini.
1: Grazie, l'invito.
0: Buonasera anche ben trovata a Paola Bordilli, che è stata oggi è consigliere capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, ma è stata anche assessore al commercio, quindi poi ha anche vissuto un pochino da vicino anche il pre, cioè, insomma, quando
1: sì.
0: la precedente giunta
1: buonasera
0: ha voluto
1: tutti,
0: e portato gli alpini a Genova. Buonasera, ben trovata Manuela Carena,
2: buonasera.
0: Membro di Confcommercio, della giunta di Confcommercio, presidente di Federmoda, presidente del CIV di Colombo e Galata, e quindi avremo anche il punto di vista dei commercianti. E buonasera anche a Riccardo De Giorgi, che è un ristoratore, quindi un imprenditore del mondo della ristorazione, quindi anche dal suo punto di vista vogliamo avere un quadro. Questa sera, tanto lo premetto, sarà una serata, un dibattito come normale, come facciamo sempre qui a Primo Canale, è giusto, è stata una 3 giorni importante, una 3 giorni di festa, 3 giorni che ha fatto parlare anche tanto i genovesi. Ci sono state molte polemiche alla vigilia, poi sono state così, sono un po' si sono evaporate col passare dei giorni, più alpini arrivavano più le polemiche andavano via, questa è stata un po' la sensazione anche di un semplice cittadino. Poi però, come tutte le grandi manifestazioni, lasciano anche spazio al mugugno, a chi poteva e dice potevamo fare di più, si poteva fare di più, per carità, tutto è migliorabile, tutto è perfezionabile, e quindi questa sera cercheremo di capire cosa è andato veramente per il verso giusto e cosa magari poteva essere fatto in maniera diversa. Intanto Vittoria Canessa Cerchi, tanto complimenti naturalmente, perché questo bisogna dirlo, non era facile portare a casa una manifestazione così con tante persone. Ovviamente voi avete, come Comune di Genova, avuto l'organizzazione, ma avete avuto anche, questo bisogna dirlo, anche l'aiuto di un corpo comunque militare che sa organizzare bene. C'era anche per esempio un po' di paura ieri, nella giornata di ieri, per come sarebbero andati via, magari avrebbero costruito, comunque creato problemi anche alla rete autostradale, alla rete ferroviaria, invece c'è stata una partenza a scaglioni che è stata praticamente perfetta.
1: Sì, assolutamente. Il Comune di Genova ha ospitato, è veramente orgoglioso di aver ospitato questa durata. Abbiamo, come l'ho detto in altre occasioni, abbiamo lavorato davvero bene sia con l'organizzazione degli alpini sia con tutte le istituzioni in campo. Hanno collaborato con noi Regione Liguria, Camera di Commercio, hanno collaborato tutti. Quindi c'è stato, oggi è uscito anche il comunicato della stampa della prefettura, nella quale il prefetto dice che è veramente contenta del risultato, anche che non era così scontato. Perché quando arrivano così tante persone in poco spazio e anche soprattutto in un tempo così ridotto, è assolutamente una questione delicata da gestire. Abbiamo veramente lavorato bene con tutti gli enti in campo.
0: Allora, questa sera non è un dibattito politico, questo va detto, ci tengo a precisarlo, ma è solo un modo per, come ho detto subito, per capire meglio quello che abbiamo vissuto, che poi siamo ancora, possiamo dire, essere ancora caldo, nel senso,
1: certo,
0: che è ancora negli occhi di tutti, no?

0: Ho tutto
1: È
0: quello che è
1: anche
0: accaduto.
1: normale, quello che è stato detto fin dall'inizio era che comunque era una grande prova per Genova, una grande prova per tutti, perché non era assolutamente scontato. Rispetto a 25 anni fa la città è cambiata, anche nel suo tessuto sociale, sono cambiate le norme, sono cambiate le regole, sono cambiate tante cose. Quindi naturalmente portare a casa così un risultato, anche quando in un certo momento c'era un po' di apprensione, un po' di paura, è assolutamente un grandissimo risultato per tutti.
0: Paola Bordilli, la premessa che ho fatto, ovviamente, ahia dalla faccia, la premessa che ho fatto, lo ribadisco ancora una volta, non è un dibattito politico questa sera, è solo uno
2: Io
0: spazio
2: sono qua come
0: aperto.
2: politica, no?
0: Sì,
2: Giustamente, quindi.
0: ovviamente, è il programma politico, però naturalmente quello che tengo a sottolineare è che deve essere uno spazio aperto dove naturalmente c'è il dialogo, c'è il confronto e c'è anche, magari anche punti di vista differenti. Lei da cittadina come ha vissuto questi giorni?
2: Cioè cittadina benissimo, cioè cittadina non ho mai avuto paura, ci tengo col dirlo perché anche sentire soltanto l'abbinamento alpini con già paura a me proprio non piace, però devo riconoscere che tante persone che cioè, conosco hanno cioè, vissuto invece, come c'è cioè, genovesi, questo con uno spirito che secondo me andava invece aiutato in un modo differente. Voglio dire che sono state date tante delle informazioni all'ultimo minuto, perché credo che la manifestazione, insomma, ce cioè, l'abbiamo ottenuta nel ottobre 24. Credo che si potesse. Ma per la buona riuscita, proprio per il fatto che i cioè, genovesi cioè, dovevano vivere questa manifestazione, non era una manifestazione solo per i visitatori, ma era cioè, per la nostra città. E io diciamo così, me la sarei cioè, vista con un coinvolgimento maggiore cioè, della nostra città, sia in termini di cioè, meno spavento, ecco perché consentitemi anche dire che la sua gestione era come una alluvione, come una cioè, come l'allerta. Io capisco, so anche perché dal 2019 ho fatto quella delega cioè, che è legata proprio con le cioè, grandi manifestazioni come c'è cioè, giunta, però è un messaggio veramente brutto quello di cioè, dire che cioè, viene gestita come una allerta. Ecco, io credo che forse potevamo, sì, insomma, poteva dare qualche segnale di un coinvolgimento maggiore prima, senza bisogno di cioè, creare allarmismi che hanno portato tanti genovesi a anche stare fuori dalla nostra città questo weekend. Questo è un dato di cioè, fatto che ce l'ho sui miei contatti, ecco. E invece questa è una bellissima festa, ce cioè l'abbiamo voluta, e abbiamo creduto molto sulle cioè, ricadute che ci cioè, poteva dare, però ecco, non si può cioè, diciamo, gestire questa parte comunicativa verso la cioè, nostra città a 15 giorni. I cioè, mercati sono un esempio ecco, che ha contestato quantomeno questo poco tempismo, ecco.
0: Prima di tornare andare dagli altri ospiti, subito una risposta di Vittoria Canessa.
1: Beh, allora, io non ho mai associato la parola paura agli alpini. Naturalmente ci sono state delle frizioni e quindi si temeva in generale nella città che ci potesse essere un clima non favorevole. Non era determinato solo principalmente per gli alpini, se ne sono uscite le manifestazioni, cioè riguardo anche la consigliera Bordilli perché ne abbiamo discusso ampiamente in consiglio comunale. Naturalmente c'era una preoccupazione. Le parole anche di sollievo del prefetto vanno anche in questa direzione. Poi sono state fatte tutta una serie di valutazioni con le istituzioni, perché non ricordiamo, a questo evento non hanno partecipato solo il comune di Genova, che era la città ospitante, che quindi ha realizzato tutta una serie di organizzazioni anche logistica per mantenere la mobilità, per mantenere naturalmente la questione di pubblica, ma c'erano tante altre istituzioni, c'era il prefetto, c'era la questura, c'era Regione Liguria, con la quale abbiamo anche dialogato, e io parlo sempre con la consigliera Paola, che anche in questo frangente ha anche un incarico, quindi noi abbiamo dialogato veramente con tutti. È stato fatto un lavoro importante che arriva da un anno che noi ci siamo insediati, e infatti quello che dico sempre, nel momento in cui la sindaca affida una delega specifica a una consigliera comunale, che in questo caso sarei io, vuol dire che ci credeva nell'evento, ma sapeva anche e soprattutto qual era la complessità organizzativa.
0: Manuela Carena, la domanda è duplice: da cittadina le faccio la prima domanda e la seconda poi ovviamente per cosa rappresenta.
3: entrambi, in entrambi i casi.

0: Direi la sensazione è molto positiva. L'evento ha indubbiamente dato alla città di Genova una visibilità incredibile. È stato un weekend di allegria, la città piena di folla sana, quindi va benissimo. Io personalmente 25 anni fa non vivevo a Genova, quindi non me l'ero vissuta. Sono rimasta scioccata dalla quantità veramente incredibile di persone e l'ho trovata molto positiva. Come commerciante, dal punto di vista del tessuto commerciale, bisogna fare un po' di distinguo. Naturalmente ci sono delle categorie merceologiche che hanno usufruito di più rispetto ad altre. Parlo dei ristoratori, parlo dei il mondo della somministrazione dei locali della ristorazione. Io, come anche semplicemente come CIV, ma anche in generale come Confcommercio, abbiamo avuto in generale, poi cioè, caso per caso, però in generale, dalle zone ovviamente più attraversate da, no, più interessate dai vari cortei, sicuramente una ricaduta positiva. Altre categorie merceologiche, come quella che io rappresento, che è quella dell'abbigliamento, chiaramente non è stato non solo un weekend, ma una settimana positiva, non lo dobbiamo dire, perché già quando si fanno in generale questi eventi un po' impattanti che prevedono anche forti modifiche alla mobilità, alla viabilità, si ferma tutto già un po' qualche giorno prima. Però voglio dire, noi ci sta, nel senso, non è che possiamo pensare, lo avevamo messo in conto e riteniamo che la ricaduta comunque in generale, mettendo tutto sulla bilancia, sia più positiva, che ne ci siano più lati positivi che negativi, quindi speriamo che i nostri colleghi che hanno lavorato un po' di più poi vengano, insomma, a spendere anche nei nostri negozi in un secondo momento. Ci sono alcune cose che magari, voglio dire, migliorie che magari in un prossimo futuro si possono mettere un po' in campo. Ecco, è partita in Piazza Colombo, per esempio, è partita un po' in sordina, cioè giovedì e venerdì a pranzo i colleghi appunto della ristorazione erano tutti un po' preoccupati, poi però è partita. Forse siamo stati un po' poco coinvolti come territorio per quanto riguarda i vari stand.
1: Ne parleremo, questo
0: Magari
1: è un altro,
0: quello è una cosa di cui si
1: è un
0: può.
1: problema. De Giorgi, l'abbiamo chiamata qui questa sera perché ieri sera durante la nostra diretta lei ha fatto, non dico uno sfogo, ma comunque ha un suo punto di vista, che ovviamente va premesso, non è quello di tutti i ristoratori o chi ha un esercizio commerciale, che ovviamente c'è chi ha guadagnato di più, chi ha guadagnato di meno. Lei ieri sera ci ha un po' raccontato la sua storia, che non è quella di tutti ovviamente, però è una parte
2: Sì,
1: di
2: io ho
1: ristoratori.
2: parlato da cittadino e ho espresso parere molto favorevole, quindi mi sento di dire che l'evento è stato un bene e addirittura ce ne fossero eventi di questo tipo, anche perché la città era veramente sicura, tranquilla, un buon clima, salvo qualche episodio, insomma, sporadico che, come dicevo ieri, succede ogni tanto. Da commerciante, avendo due attività in due aree diverse della città, quindi una nel quadrilatero e una al Porto Antico, mi è venuto in mente un episodio che mi ha riguardato di 25 anni fa, quando c'è stato l'altra adunata degli alpini. Io all'epoca gestivo, ma questo lo dico in tono costruttivo, ecco, non voglio far polemica, però non parlo solo a nome mio, ma parlo soprattutto del quadrilatero, che è la zona che a mio avviso aveva grandissime aspettative, e purtroppo bisogna analizzare il motivo per cui invece c'è stato, diciamo, un flop. Alcune zone della città sono rimaste tagliate fuori, vedi anche una buona parte del centro storico, e secondo me bisogna fare tesoro di questa esperienza per comunque fare sistema, no? Unire e capire meglio dove si può coinvolgere di più, anche perché le aspettative erano molto alte, forse anche troppo, non solo dalla stampa, dalle istituzioni, ma anche dagli sponsor, dai fornitori stessi, diciamo che affidandoci a loro, forti della loro esperienza che avviene ogni anno in giro per l'Italia, hanno parlato di numeri che anche i gestori un po' più esperti iniziavano a percepire come abbastanza difficili da essere fattibili. Questo, dicevo, 25 anni fa io gestivo un'attività sempre della ristorazione al Matitone e lì chiuso.

0: chiusi perché comunque era una zona tagliata fuori obiettivamente, in parte devo dire, soprattutto il quadrilatero, a me è sembrato di essere come 25 anni fa, abbastanza tagliato fuori, quindi capisco che c'erano delle esigenze organizzative importanti per quanto riguarda le scuole chiuse, che col senno di poi forse si poteva evitare di chiuderle già al venerdì, però questo ha tagliato la clientela abituale del centro città, voglio dire. Se però poi fosse stata compensata dal lavoro che ci si aspettava, allora tutto sarebbe filato liscio. Invece in alcune zone della città,
1: cioè, è incomprensibile. Sono perduti i genovesi?
0: Parecchio, sì. Io abito anche in Carignano e Carignano stessa era abbastanza deserta. Quindi è mancato quello, non credo che fosse voluto, però bisogna prenderne atto e ragionare sul perché è avvenuto questo. Secondo me sarebbe importante.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, restate lì, torniamo subito perché abbiamo ancora tantissimi argomenti da trattare. E durante la diretta di ieri sera abbiamo sentito tanti commercianti, abbiamo sentito anche Filippo, che è un commerciante del centro, che ci ha un po' raccontato un bel punto di vista. Sentiamolo.
2: Sicuramente è un evento che ha portato vitalità alla città, quindi movimento, una visione un po' più viva. E la cosa che abbiamo vissuto è stata una visione più a rilento di un evento proposto molto bene, gestito altrettanto bene, con qualche piccola lacuna di gestione di flusso, ma che ha portato comunque, penso, un rendimento generale alla zona, perché anche noi abbiamo avuto comunque dei benefit importanti. Ovviamente le aspettative erano un po' più alte, ma le aspettative sono sempre solo aspettative. Diciamo che il punto principale di interesse a noi è piaciuto il fatto di avere comunque un modus vivendi differente da prima, cioè un modo diverso di vivere le serate, gli eventi, le sagre. Abbiamo conosciuto un aspetto diverso dal genovese standard che conosciamo, quindi persone allegre d'incontro, che bevono, che chiacchierano, che parlano. Cioè, ci hanno dato secondo me una sferzata un po' più di vitalità in una città che comunque avrebbe bisogno di momenti un po' più come questo.
1: Ecco Canessa, questo è un bel punto di vista, no? Poi anche lui Durante ha detto: ho lavorato moltissimo nella giornata di domenica, un po' meno nel venerdì, però dice alla fine c'è rimasta, come anche un po' nel titolo, no? Una città migliore. Questa è un po' la sensazione, a parte la pulizia, che poi parleremo anche di questo, perché obiettivamente avercene sarà giornate come quelle di passate, perché abbiamo trovato una Genova particolarmente pulita, anche grazie anche all'Amio, va detto, perché per esempio domenica, sabato ero in centro, mentre passavo c'era già dietro l'omino che spazzava proprio in real time, come si dice, quindi questo è stato sicuramente, poi le chiederò se può essere anche, come magari l'ho chiesto anche qualche altro,
3: ieri
1: ero in diretta, esatto. Se può essere anche un qualcosa di replicabile, per esempio durante la movida del weekend nel centro storico, cioè avere una città pulita, che come sappiamo la pulizia chiama poi pulizia.
3: No, sì, la soddisfazione, come ho detto prima, cioè bisogna sempre fare poi una distinzione tra evento e evento. Ci sono tante tipologie di evento e questa era una tipologia di evento che magari interessava solo una categoria merceologica. Io su questo poi ho letto naturalmente le impressioni, a me dispiace naturalmente che magari qua alcune zone del centro cittadino possano essere sentite isolate, ma c'è anche un dato fondamentale. Una cosa che dico anche come comune di Genova non ci aspettavamo, tipo la questione dell'affluenza di via Venti. Cioè il fatto di aver creato un'isola pedonale di quel tipo lì, ma caratteristica, ha fatto sì, io ho visto molte persone, molti genovesi che erano contenti di poter stare su Via Venti. Via Venti è diventata un po' l'attrazione di tutta questa donata. Quindi cosa voleva dire? Che tutto si era concentrato in quella zona lì, magari lasciando fuori altre zone del centro. Questo è vero. Cioè ogni evento naturalmente ha la sua caratteristica, basta pensare a Charlotte de Witt, basta pensare era ora l'evento che ha fatto per il 25 aprile, che è stato magari un po' più distribuito, che era un evento del comune come Charlotte de Witt. Questo era un evento naturalmente dell'Associazione Nazionale Alpini, nella quale noi abbiamo ospitato. Sicuramente si sono create certi tipi di situazioni e può essere naturalmente che se noi vogliamo ospitare altri tipi di eventi possiamo iniziare a prendere un po' delle misure e naturalmente a fare delle migliorie da questo punto di vista. Quello che so ad esempio è che molto hanno lavorato anche le varie delegazioni dei municipi, molti sono ad esempio rimasti proprio nel municipio municipio nel quale alloggiavano, penso soltanto a Quinto, a Ponte Decimo, quindi tutto sommato comunque è anche rimasto un po' un evento diffuso.
1: Era un laboratorio

0: Trattorie dell'entroterra, Casella, esatto, Croce Fieschi, Torriglia, hanno lavorato tantissimo, 300-400 persone insomma in qualche giorno hanno riempito i locali della parrocchia, hanno comprato il pane, hanno riempito i ristoranti, quindi da quel punto di vista...
1: Quello che mi hanno detto poi gli alpini...
0: Abbastanza diffuso, probabilmente non troppo diffuso in città, però questo
1: esatto,
0: è...
1: quello che mi hanno detto poi gli alpini quando poi li abbiamo incontrati la prima volta, che ogni adunata è un po' a sé, anche in base un po' alla caratteristica della città. A questo punto noi sappiamo che Genova ha determinati tipi di caratteristiche ed è vero anche che se noi ci magari candidiamo ad ospitare altri eventi di questo tipo possiamo naturalmente iniziare a modulare in una maniera diversa certi aspetti per cercare di distribuirlo più nel territorio. Io questo l'ho detto fin da subito, l'ha detto la sindaca, l'ha detto l'amministrazione e anche il consigliere delegato agli eventi Garzarelli, che ha fatto altri tipi di eventi. Ci sono tipi di eventi e tipi di eventi, questo ha un certo tipo di caratteristica ed è giusto che poi magari successivamente ne accogliamo anche degli altri, riusciamo insieme a tutte le istituzioni a diciamo modulare in una maniera un pochettino più puntuale quelli che sono certi aspetti.
0: Bordilli.
2: Non posso che su questo essere d'accordo sull'importanza delle grandi manifestazioni, anzi, come dire, mentre la collega parlava mi tornava in mente il consigliere D'Angelo quando all'epoca, quando era comunale come noi, invece contestava molto tutte queste grandi manifestazioni. Questo devo dirlo perché insomma è un dato di fatto molto chiaro, chiunque può cercarlo, guardate su Google oramai le ricerche.
0: Vabbè. Sono molto semplici. Non c'è, quindi.
2: No, però guardi, noi negli anni abbiamo lavorato molto per fare in modo che c'è questo concetto fosse chiaro, cioè che i soldi spesi anche nelle grandi manifestazioni erano soldi spesi bene, eppure mi ricordo le polemiche che venivano fuori sempre dalla parte dell'aula. Non
0: 2 della milioni più o meno questo è costato? Un milione più o meno del comune, un milione della regione, più o meno.
1: La distinzione da quanto viene speso a quanto è la ricaduta sul territorio. Certo. Si poteva fare meglio? Io dico di sì, si può sempre fare meglio, dobbiamo sempre puntare a fare meglio. È ovvio che se noi dobbiamo riguardare, io mi faccio anche, io non sono assolutamente d'accordo con le critiche che faceva allora il consigliere D'Angelo, perché quando si parla di Ocean Race, quanto erano spesi? 5-7 milioni. È stata la stessa ricaduta che ha avuto la donata degli alpini? A me non sembra. Cioè bisogna sempre iniziare a fare un paragone tra quell'evento riuscito in base a quello che si è speso e quello che si poteva fare meglio.
2: Assolutamente, le ricadute non sono soltanto quelle della partecipazione ma anche quelle della visibilità sia nazionale che internazionale. Una precisazione sui 2 milioni di euro, un milione di euro lo ha messo Regione, un milione di euro il Comune, o meglio non so poi bene quanto insomma Comune, tra sia servizi che c'è contributo, mentre la Regione Liguria ci ha dato un contributo secco di un milione di euro. Questo solo lo dico perché sennò magari sembrava che fossero soltanto tutte le cose. Sì, ma ne sono consapevole perché ricordo alla collega che abbiamo presentato noi la richiesta per la donata e quindi siamo consapevoli dei costi doverosi, giusti, che ci devono essere, e sono la prima che ci dice facciamone altri perché la nostra città ha fortemente bisogno di grandi manifestazioni, di farsi conoscere senza, ripeto, allarmismi, coinvolgendo più il territorio. Io poi non so se ne parleremo ora o dopo di tutto il tema del food beverage, del bando, ecco, perché credo che anche su quello forse una attenzione particolare dalla politica doveva venire fatta.
0: Carina, da quello che sta emergendo è un po' questo per ora, al netto che sono tutti soddisfatti, quindi questa è la premessa che va, anche perché Vittoria Canessa c'è anche questa sera, difende quello il lavoro che ha fatto, ma siamo qui per dire che hanno fatto un bel lavoro. Questo sì, premessa, perché da lì si può partire e dibattere per ore, però questa è la premessa iniziale.
1: Certo.
0: Forse quello che sta emergendo da parte vostra, ma come ha detto anche Riccardo De Giorgi, è quello forse un po' meno allarmismo alla vigilia, sì. Non avrebbe allontanato i genovesi, e allora tu avresti la somma dei genovesi più gli alpini, sì. E invece molti hanno avuto solo pochi alpini e non i genovesi. E allora qui che c'è stato un po' di cortocircuito per chi non ha lavorato, poi ovviamente c'è gente, sono ristoratori o locali che invece hanno fatto il fatturato di mesi e mesi in 3 giorni, ecco, quindi va anche

0: ricordato questo, perché
1: casi rari, ecco. Secondo me,
0: però c'è stato qualcuno.
2: Sì. Comunque,
0: questo è un po' forse sì,
2: per quanto ci riguarda il cortocircuito fosse stato mettere appunto tanta preoccupazione, un po' tanto allarmismo, insieme a modifiche della viabilità e della mobilità che sono state un po' confuse, perché fino all'ultimo ordinanza sì, ordinanza no, cioè c'è stata tanta confusione sino all'ultimo, e questo sicuramente ha allontanato la clientela normale.
0: Per esempio, De Giorgi, parlo di Piazza Dante, venerdì mattina sembrava quasi una domenica. Tutti gli uffici smart working, è impossibile parcheggiare, certo, le moto, e quindi tutti hanno avuto questo allontanamento.
2: Prima della tempesta.
0: Esatto, c'era questo clima un po' particolare, non c'era ancora l'afflusso importante di alpini, certo, e quindi naturalmente molti, anche bar e ristoranti, certo, hanno tremato, perché hanno detto qui mancano i genovesi, non ci sono ancora un numero sufficiente di alpini per iniziare ad avere clienti importanti, e quindi lì c'è stato un momento, che era quello che diceva Carena, no?
1: Ma
0: mancavano
1: io vorrei
0: i
1: dire questo, lì. Secondo me la mia categoria, no? I ristoratori, i commercianti, gli esercenti in generale, che molto spesso sono accusati o contestati di non essere propositivi, soprattutto a Genova, no? Che magari stanno chiusi quando arrivano i croceristi, questa volta invece è fuori dubbio che abbiano risposto tutti in una maniera incredibile, perché erano tutti organizzati, anche troppo, e quindi questo ha portato sicuramente ad avere aspettative elevatissime, con sarei curioso di vedere però alla fine i numeri, se sono quelli diciamo ipotizzati all'inizio, quando si parlava di 400.000 persone
0: presenze, vuol dire che una persona magari conta uno per tre, quindi poi sono 90.000 alpini, moltiplicate per voi, per un familiare, per un amico, un conoscente, secondo me Vittoria Canessa, secondo me, se c'erano probabilmente come presenze, se arriva a 150.000, dico io un numero,
3: come
0: persone fisiche singole,
3: secondo me può arrivare sui 200.000. io ho guardato oggi, poi adesso faremo
0: quando si dice presenze, anche per fare chiarezza, si intende la stessa persona che ci sta per tre giorni, no?
3: Ad esempio, bisogna fare un attimo una distinzione, dobbiamo fare anche un punto, perché naturalmente la prefettura oggi, che poi è una di quelle più attendibili dal numero, dice 400.000 presenze. Trenitalia ha detto che comunque sono transitati da loro 870.000 persone a Brignole, presenze a Brignole. Quindi naturalmente bisognerà fare un calcolo completo di quello che sono state effettivamente le persone. Quello sicuramente sì.
1: È importante, certo, per capirlo, però diciamo gli esercenti hanno avuto tutti una preparazione e un'offerta.
0: Ecco, questo mi interessa molto, poi ne parleremo dopo, sì, perché lei ci può anche raccontare qualche aneddoto riferito proprio, se ne parlava prima durante la pubblicità, di qualche ristoratore o esercente che ha avuto problematiche proprio alla vigilia. Se sì, vuoi già anticipare adesso, così poi entriamo dopo nel merito.
1: Ma allora, io ho notato tanti colleghi che già 15-20 giorni prima ragionavano in maniera imprenditoriale proprio su modificare il proprio menù per essere attrezzati ed essere allenati, ecco, a sostenere questi ritmi. Quindi diversi locali hanno un po' snaturato la propria offerta per sostenere questi ritmi, che non sempre ci sono stati, o non in tutta la città c'è stato. Quindi questo è stato, diciamo, anche un discorso che ha portato a un po' di confusione e qualche perdita commerciale, sì.
0: Ci fermiamo ancora una volta, restate lì, torniamo subito. Allora, torneremo a parlare tra pochissimo di tutto quello che concerne, perché mi interessa molto anche tutto quello che ci vorrà raccontare De Giorgi, proprio anche il dietro le quinte di come hanno vissuto i ristoratori, gli esercenti, proprio anche i mesi, mi raccontava prima, che hanno preceduto questa settimana, quindi con
1: sì,
0: questo...
1: Sì, un'ansia, diciamo, da prestazione proprio.
0: Anche, ci racconterà anche qualcuno che è stato obbligato a comprare un tot, sì, di numero di fusti, quindi poi qualcuno si è ritrovato molta merce in venduta. Insomma, ci racconterà un po' tutto, che penso che sia una cosa che naturalmente interessa molto a chi ci guarda da casa. Vado a salutare, poi torneremo a parlare tantissimo di tutta questa settimana degli Alpini naturalmente, ma vado a salutare il nostro editorialista Mario Paternò.

0: nostro. Ciao Mario, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, perché ti abbiamo chiamato questa sera? Perché tu sei stato protagonista sul nostro sito di un articolo che è uscito ieri in risposta a un articolo, giustamente, come deve essere un articolo che vuole spaccare Primo Canale. Spesso sai che tu hai fatto prima di me il direttore, quindi insomma sai cosa vuol dire essere a Primo Canale. Ci piace a volte essere anche un po' esagerare un po', no, proprio per aprire dei dibattiti. E allora ieri su primocanale.it è uscito questo pezzo firmato Ironicus, che è una firma che ormai qualcuno in città ha imparato a conoscere nel tempo, che si occupa di tantissimi argomenti, dalla politica alla cultura per arrivare anche allo sport. E Ironicus è stato molto duro, vedo che Vittoria Canessa già annuisce con la testa, molto duro con gli alpini, con tutto quello che è stato la situazione legata agli alpini. Era un pezzo molto duro. Tu, insomma, appena l'hai letto, hai detto in poche parole: non ci sto, questo non va bene, eccolo qua. E questo è il tuo pezzo che hai risposto: caro Ironico, se ti scrivo in poche parole. Ci riassumi un po' questo botta e risposta con Ironicus?
1: Sì, dunque il pezzo di Ironicus sostanzialmente criticava soprattutto il fatto che ci fosse stata una grande tolleranza da parte, per esempio, dei vigili, della polizia, eccetera, nei confronti di questa immensa massa di alpini che hanno invaso Genova, quindi posteggi irregolari, camper parcheggiati sui marciapiedi di Corso Italia, per non parlare poi degli schiamazzi notturni fino alle 5 del mattino, lasciati in libertà, eccetera eccetera. In realtà, con questa critica pesante veniva attaccata questa grande manifestazione, che secondo me invece è stata straordinaria, soprattutto per una cosa: perché ha tolto di mezzo una opinione che forse chi non conosce bene Genova e i genovesi si è fatta, cioè questa storia di Genova città non ospitale, di Genova che non accoglie. Ecco, era l'ora di dimostrare che da anni le cose sono molto cambiate. Non è più la città della finita la torta di riso che ci faceva ridere qualche tempo fa, ma è una città che è capace di ospitare quella che probabilmente è la più imponente manifestazione nazionale. 400.000 persone sono praticamente il doppio dei nostri abitanti. Mi è parso che al di là di certamente di alcune situazioni di fastidio, penso per esempio al chiasso, penso ai posteggi cancellati, eccetera eccetera, la città non solo abbia retto benissimo, ma abbia dimostrato di poter accogliere ad un anno incredibile. E gli stessi alpini, io ne ho sentiti parecchi passeggiando, perché poi era anche, dico la verità, per me è stata anche abbastanza divertente passeggiando, ho sentito veramente soltanto delle voci favorevoli. Poi un altro discorso sono le ricadute economiche. Mi pare che ci siano state, è certo che non ci sono state per un determinato tipo di commercio, ma ci sono state per bar, ristoranti, forse anche alberghi e così via. Ma, e chiudo, l'aspetto che poi mi ha colpito di più, ed è un po' una mia fissazione, so che resterà una fissazione non soddisfatta, è questa fantastica isola pedonale centrale. La camminata in via 20 settembre senza macchine per me è stata una immensa, meravigliosa soddisfazione.
0: Insomma, su Bordilli?
2: No, sorridevo con la collega Cerchi. Ci siamo guardate, ci siamo capite, ci siamo capite al volo.
3: No, non credo, credo.
0: Vabbè, questa sarebbe la notizia della sera, Bordilli.
3: Ma io e la Bordilli ci siamo confrontate diverse volte, quindi magari anche da posizioni diverse, da punti di vista diverse, ma ci siamo confrontate diverse volte su questo evento.
0: Mario, ti faccio sentire quello che ha detto Mauro, che è il primo alpino arrivato in città. Sentiamo quello che ha detto, poi lo commentiamo insieme.
4: La durata poi va sempre tutto bene. All'inizio ci sono una marea, ma poi si sistema e si capisce chi sono veramente gli alpini. Non siamo violenti, siamo alpini, ci

0: ci piace divertirci con la gente della città, portare una ventata di allegria nel rispetto. Poi non siamo tutti santi, vabbè, uno o due magari può risultare un po', ma bisogna guardare sempre, come in tutte le situazioni, la generale. Noi alpini siamo fatti così.
1: E ha fatto 7 giorni, perché è arrivato lunedì, forse è stato il primo a arrivare.
0: Sono stato il primo, sì, il primo, ma però ero d'accordo di trovarmi con dei miei amici, sì, dal lunedì. Sì. Perciò è per quello che vengo, perché i primi giorni sono i più belli, c'è calma, c'è tranquillità. Quest'anno ho fatto il bravo, sennò di solito parto il sabato prima.
1: Ah, era prima.
0: Sì. Quest'anno, visto l'età, bisogna rallentare, il fisico ha bisogno di rallentare i ritmi.
1: Adesso non vedete più niente qua, ma c'era la tenda di Mauro che adesso è rimasto.
0: Siamo in fase di smontaggio, sembra un po', ma poi sarà tutto perfettamente perfetto, lasciato in ordine. E raccogliamo anche quello che non è nostro, portiamo via tutto.
2: E beh, direi che queste parole di questo signore, insomma, c'è un po' tutto. C'è la gioia di essere arrivati a Genova, c'è l'entusiasmo di addirittura arrivare prima degli altri, c'è la voglia di divertirsi, ma c'è anche la voglia di lasciare una città, come ho scritto nel titolo che vedete sotto, una città migliore. Questa mattina ci siamo tutti svegliati in una città migliore, molti anche con un po' di malinconia, esatto, però soprattutto con una città che obiettivamente, dal centro storico al centro, insomma, si faticava a trovare anche una carta per terra. Questo certo. È un po' quello che è un po' il assunto. Io ho fatto sentire questo signore perché penso che inquadri bene, Mario, un po' tutto quello che abbiamo vissuto.
3: È così, guarda, io ricordo la giornata degli alpini del 2001, ricordo, io abitavo in Piazza Manin, ricordo i giardinetti di Piazza Manin che erano diventati, quei piccoli giardinetti di Piazza Manin che ormai sono praticamente cancellati, erano diventati un accampamento di alpini. Il giorno in cui sono andati via i giardinetti erano perfetti, puliti, in ordine, niente cartaccia, non c'era assolutamente niente. Quindi poi ci saranno dei casi invece così particolari, eccezionali di criticità, non lo metto in dubbio, ci mancherebbe altro. Il fatto di avere sgomberato delle intere strade, già Genova ha dei grossissimi problemi di parcheggio per la sua conformazione, già aver sgomberato parecchie strade per i passaggi, gli ammassamenti, come si chiamano, ha creato dei disguidi. Però ecco, voglio dire, una volta ogni 25 anni si può anche sopportare, se poi il risultato anche mediatico è così bello, è così importante. Insomma, per Genova questa è stata una pubblicità secondo me molto molto interessante, al di là del fatto che ancora fino a poche ore fa vedevo degli alpini turisti che circolavano tranquillamente per la città e che cercavano dei posti dove andare magari a cenare. Quindi insomma, io alla fine non lo so, poi ci diranno i risultati quali sono stati dal punto di vista economico, ma lo ripeto, dal punto di vista dell'immagine della città ha cancellato il luogo comune di Genova e di genovesi non ospitali. Ecco, mi è sembrato,
2: siamo tutti d'accordo?
3: Sia stata molto bella questa.
4: Assolutamente.
2: Vabbè, hai 4 sì, 5 con sottoscritto in studio. Ti faccio sentire, prima di lasciarti, anche quello che ha detto la seconda parte di questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina nella zona della Foce con questo signore, Mauro è il suo nome, perché tutti gli alpini, o tutti, la maggior parte di alpini che abbiamo sentito durante questi giorni, all'inizio delle loro interviste dicevano: nonostante quello che abbiamo sentito prima di venire qui, poi la situazione era abbiamo trovato una situazione differente, i genovesi. Però tutti premettevano, cioè vuol dire che hanno vissuto nel loro mondo, come abbiamo vissuto in città naturalmente, anche così un clima un po' ostile, questo va anche detto per alcuni comunicati, per alcune scritte, per alcune frasi forse un po' non proprio delle migliori. E allora loro tutti probabilmente l'hanno vissuta dall'interno non benissimo. E allora andiamo a sentire quello che ha detto questo signore.
0: Le polemiche ci sono sempre, siamo sotto attacco, non so perché siamo sotto attacco. Devo dire la verità e me ne dispiace, Genova in modo particolare ci è andato giù proprio di brutto e non capisco perché. Ci accusano di essere guerra fondai. Noi è anni, noi la guerra abbiamo già pagato, cioè gli alpini che in Russia, Cefalonia, sanno cos'è la guerra, ma come possono accusarci di essere per la guerra?

0: abbiamo dai 60, 70, 80 anni. Cosa, e ci accusano con questa guerra, sempre con questa guerra.
1: E allora, li accusano di questa guerra, Mario, li hanno accusati un po' di tutto, mi pare, poi anche, anche di
2: sì,
1: essere...
2: Sì, questa è una cosa veramente... non ne parlo neanche, perché secondo me è assolutamente assurdo. Valutiamo cosa è stato il comportamento degli alpini. Io ricordo quelle le occasioni che ho avuto io di vederli, 1906, l'alluvione del 70. La città era piena di alpini che lavoravano. Le ultime alluvioni, pensiamo a quella del 2011, a fianco agli angeli del fango genovesi. E poi ancora l'ultimissima al Ponte Morandi. Lo raccontava l'altro giorno proprio Bucci, allora sindaco, diceva che dopo 20 minuti dalla sciagura, dalla catastrofe del Morandi, lui ha chiamato l'Associazione Nazionale Alpini. Si sono mossi immediatamente, hanno una grandiosa organizzazione che funziona molto bene sotto tutti i profili e sono stati sempre molto utili nel momento del bisogno. Vanno, non chiedono assolutamente niente perché sono autonomi, quindi questo mi pare che sia da riconoscerlo senza alcuna polemica sulla guerra fondaia. Erano soldati, e beh, cosa voleva dire? Se c'erano le guerre non era, credo, colpa per degli alpini, era colpa di qualcun altro.
1: Senti, per quanto riguarda l'ultima battuta, invece, per quanto riguarda la polemica politica che c'è stata obiettivamente con alcune uscite, non una di meno, che ha fatto delle accuse molto pesanti, se vogliamo, anche nei confronti degli alpini, alcune scritte che probabilmente questa è un po' colpa dei media, colpa dei social, perché una volta una scritta sul muro rimaneva una scritta sul muro vista da 100, 200, 300 persone, oggi una scritta sul muro scritta da un ubriaco magari o da un matto alle 3 di notte viene amplificata e vista da tutta Italia, se non anche all'estero. Quindi questa è un po' i media moderni, e anche per colpa o per merito a volte dei social, che invece hanno fatto vedere anche delle bellissime immagini, quindi pro e contro, però obiettivamente hanno dovuto subire anche questo attacco, questo non va negato. Poi c'è stato anche uno scontro politico, abbiamo qui Vittoria Canessa con Paola Bordilli, che anche in consiglio comunale se la sono data di sante ragioni nei giorni precedenti, poi magari ne parleremo. Obiettivamente non certo da parte di Vittoria Canessa, però insomma c'è stata una parte della sinistra, questo va detto, che insomma non è che proprio abbia visto di buon occhio l'arrivo degli alpini. Questo penso che sia un dato di fatto, ovviamente, che va preso in considerazione, e loro lo hanno vissuto, perché tutti nelle premesse delle interviste dicevano: nonostante quello che abbiamo sentito prima di venire, nonostante tutte le polemiche, nonostante gli attacchi e le accuse, poi siamo contenti. Però vuol dire che loro hanno vissuto nell'aria da dove arrivavano qualcosina che da Genova arrivava e comunque soffiava.
2: Certo, ma sai, la polemica politica ci sta, mi va bene, non ci mancherebbe altro. Per fortuna che ci sono anche le polemiche politiche, sarebbe tragico se non ci fossero. Poi, insomma, quello che è il risultato è un altro, il risultato è stato estremamente positivo.
1: Grazie Mario.
2: Grazie a voi.
1: Bella chiacchierata, così abbiamo messo sul tavolo anche altri spunti, torniamo subito. Prima di tornare a quello che è stato questa tre giorni, abbiamo parlato per un attimo con Mario anche della parte politica che ha avvicinato questa settimana degli alpini. Bordilli, ci sono state un po' di polemiche in Consiglio Comunale, le abbiamo seguite tante, piuttosto che accese.
3: Ma guardi, devo dire che noi eravamo partiti come Lega, come c'è centrodestra, con la volontà di non fare nessun tipo di, diciamo così, fuoco. Ecco, e invito tutti, perché poi parlano cioè fatti, ma il documento che abbiamo presentato e che poi è anche stato presentato nel cioè consiglio della cioè Regione Liguria, ma era un documento che ci partiva da, e guardate, ce l'ho con me anche, da questo cioè volantino che non una di meno ha diciamo messo sui canali social, dove chiaramente scrive che cioè per l'occasione scuole chiuse, ma anche cioè molestie, cioè razzismo, cioè violenze, sessismo e abusi. Allora, queste sono delle parole violente, volgari, che a noi fanno schifo. Lo dico in maniera molto chiara. E io credo, cioè, che se la politica

politica subito avesse detto chiaramente queste parole fanno schifo e gli alpini non si meritano queste parole, io credo che tante altre polemiche si sarebbero fermate. Perché vede, io credo che in politica, ma soprattutto quando si rappresenta un ente, quando si hanno ruoli istituzionali, il silenzio legittimo.

0: volte il silenzio legittima. Ed ecco, infatti
1: Canessa, perché obiettivamente quel documento, che mi sembrava anche piuttosto, tra virgolette, tranquillo, non nascondeva insidie politiche, non è stato votato da voi?
2: Perché noi l'abbiamo ritenuto un documento assolutamente divisivo. Questo è stato assolutamente sì.
0: Cosa
2: questo è stato
0: sapere?
2: Sì. Io credo fermamente. Gordilli, mi faccio finire
0: solo
2: di parlare.
0: Mi dice dove?
2: Sì,
0: perché visto che l'abbiamo costruito per non essere divisivo, perché volevamo dare l'immagine.
2: Allora, se
0: di
2: doveva
0: una
2: essere
0: Genova
2: costruito per non essere divisivo, allora a quel punto sarebbe stato condiviso insieme anche a tutti i gruppi di maggioranza, come è stato fatto in consiglio regionale. Questo ciò non è avvenuto. Ciò non è avvenuto.
0: Sì,
2: la condivisione è avvenuta in consiglio regionale direttamente dai banchi della Lega in regione. Detto questo, noi non l'abbiamo votato perché noi ritenevamo.
0: No, voi l'avete votato contro,
2: abbiamo,
0: non è che non l'avete votato
2: contro,
0: ecco,
2: perché
0: ecco,
2: però
1: un po'
2: mi faccia
1: a chi a casa di cosa parliamo, perché magari io ho detto di questo documento.
2: Un documento nel quale diceva di prendere delle distanze dai manifesti. Io lo posso spiegare in maniera molto chiara.
0: Senza... L'ho scritto io, magari lo spiego io.
2: Perché Bordilli mi faccia finire di parlare. Ho anche il diritto di parlare e di spiegare esattamente la mia posizione e la posizione della maggioranza. L'abbiamo ritenuto un documento divisivo. Questo perché, secondo me, è quello che è sempre stato detto. L'ha fatto alle distanze, non le ha prese la sindaca di Genova, ha detto assolutamente che per i fatti, quelli che sono per i fatti di Rimini, non si può targetizzare un'intera categoria, un'intera comunità. L'ha detto in maniera chiara. Quel documento lì e tutta una serie di azioni politiche sono state quelle che hanno alimentato lo scontro e alimentato soprattutto la percezione in città. Quando ci sono delle preoccupazioni da parte dei cittadini, io non le definirei mai schifose, certi tipi
0: ragazzi, queste parole non si possono accettare sul corpo degli alpini.
2: Se ci sono delle preoccupazioni della cittadinanza, io le ascolto. Come ho avuto modo di dire anch'io ai gruppi femministi, io mi sono dissociata, ho detto che non le condivido, l'ho detto più di una volta, ho organizzato questa adunata, ho parlato ogni giorno con gli alpini, con l'organizzazione degli alpini, sono stata io insieme a tutte le altre istituzioni ad aver organizzato degli incontri, dei momenti. Doveva essere fatto prima? Sì, doveva essere fatto prima, perché la politica in queste situazioni non deve centrare, non deve alimentare le divisioni, deve unire. E sicuramente l'unione si è visto dal fatto che come è stata organizzata e come è andata bene questa durata. Quando vengono fatti degli atti di quel tipo lì in consiglio comunale soltanto per strumentalizzare le paure dei cittadini.
0: Guardate,
2: se ci sono delle paure,
0: io condividerò domani questo documento sui miei social, così
2: va bene,
0: tutti potranno leggerlo in serenità. Non c'è nulla di divisivo, c'è la paura vostra di dire no.
2: La paura di nessuno.
0: Non una di meno, è inutile starci tanto a girare intorno.
2: Ma se delle persone hanno timore,
0: possa votare no a un documento.
2: Allora, va bene, continui a strumentalizzare un evento che è andato bene, perché evidentemente è l'unica cosa che riesce a fare.
0: Ma guardate, ecco, vede, questo già è una cosa, veramente. Allora, io non istigo nessuno, guardate,
2: certo.
0: io dico la verità. Non avete avuto il coraggio, di prendere le distanze, se non una settimana dopo, quando nella regione
2: vero,
0: si votava e Silvia Salis rimaneva sola con il suo voto contrario su questo documento.
2: Io ribadisco,
0: i cittadini hanno visto.
2: Creduto a questo evento, abbiamo lavorato fin dall'inizio.
0: Ci abbiamo creduto tutti.
2: E quel documento che voi avete presentato è la dimostrazione del fatto che volevate strumentalizzare un evento partecipato per la città.
0: Guardi, allora, l'evento lo ha portato il centrodestra,
2: certo.
0: Quindi non può strumentalizzare nulla.
2: Noi.
0: Non può. No, lo hanno organizzato gli alpini. Voglio ricordare che l'assessore Viscogliosi ha risposto questo in consiglio comunale. Io non so che cosa dirvi. Ma ora, visto che stavamo parlando, scusatemi, non di queste cose che ha fatto chi, io, Tizio, Caio, Sempronio, Comune, Regione, e cioè ripeto, abbiamo detto tutti che è un bel evento che il centrodestra ha portato, che voi per 11 mesi avete fatto poi la parte della ceologistica, benissimo, siamo tutti contenti, siamo tutti d'accordo che delle manifestazioni così servono, cioè sia nella città che nella regione, ma io rivendico il fatto che da politica non posso stare zitta di fronte a delle frasi schifose, perché hanno accusato non un'associazione qualsiasi, il corpo degli

0: veramente
1: sindaca, la sindaca ha risposto, no, in consiglio, ragazzi, comunale
0: una settimana dopo, diciamolo chiaramente ai cittadini, una settimana dopo, dicendo che non ha mai condannato ed è qua sbagliato.
1: Ma no,
0: è qua sbagliato, mi spiace,
1: è sempre fare la parte, ci sono i buoni, ci sono i cattivi.
0: Allora diteci cosa ne pensate dell'altro pezzo che è uscito ieri su Liguria Pride, sulla erezione delle penne, perché è stato scritto questo, ok? È stato scritto questo. Io provo vergogna che cioè, nella mia città, sì, una parte politica, certo, accetti questi termini. Io perdonatemi, ma cioè veramente non
1: ma
0: posso comprendere.
1: Che non è un pezzo, è una campagna pubblicitaria, quindi distinguiamola. Però ad ogni
0: andiamo
1: modo,
0: a levare.
1: Poi naturalmente ne riparleremo di marketing e comunicazione. Andiamo avanti.
0: Ma guardate la comunicazione di lasciamo stare.
1: Andiamo avanti.
0: Io rimango basita, però ecco, ripeto.
2: Vado
0: questo,
2: su De Giorgi. Che...
0: questo no, però cioè, bisogna capire che bisogna prendere le brutte parole. Poi se magari
1: la politica,
0: scusatemi, se vuole leggere che sì, cosa avevamo scritto come impegnative, caro direttore, gli
2: lei ha parlato,
0: perché
2: ha parlato con gli alpini,
0: verità,
2: ha parlato con gli alpini tanti questi giorni. I fatti famosi ormai di Rimini, che però sembrava ci fossero 150 denunce a questa associazione, poi è andata a processo solo uno, poi assolto, se non vado errato.
0: Ecco, diciamolo, bravo.
2: Ecco, che sensazione ha avuto lei parlando proprio con gli alpini? È questo che le chiedo, visto che lei...
0: Non nominiamolo neanche Rimini, scusatemi allora.
2: Posso fare una domanda?
0: Perché no, signori, qua bisogna dire la verità.
2: Posso fare una domanda? Grazie.
1: Posso fare la domanda? Esattamente questo, cioè naturalmente loro sono dispiaciuti per quello che è successo a Rimini. Assolutamente. Hanno adottato anche
0: tutta una serie di precauzioni, di codice etico. Io li ho visti e li ho ascoltati, ho letto anche dei loro commenti, ho letto anche dei messaggi che mi hanno inviato, che dicendo che loro non sono Rimini, non sono i fatti che sono successi a Rimini, non sono neanche gli ultimi fatti che erano successi a Biella.
1: E questo è indubbio. Bisogna far capire alle persone la bontà e la volontà che ci sono loro. E questo, secondo me, noi l'abbiamo dimostrato benissimo con questo evento. Non c'era bisogno di un documento in consiglio comunale. Sono stati dimostrati sui fatti e sui campi. La cittadinanza genovese ha partecipato a questo evento festoso e di gioia. La città è contenta di questo evento. Perfetto. Quindi non c'è bisogno. Gli alpini se ne sono andati via soddisfatti. Hanno detto: abbiamo sfatato noi un mito, una maldicenza. L'hanno detto, l'abbiamo sfattato noi.
0: Loro perché?
1: Perché è giusto così. Ma è anche normale così. Che loro possano dimostrare che quello che è successo a Rimini non è successo niente
0: a Rimini alla fine, glielo ha detto il direttore.
1: Vabbè, Bordilli, continuiamo così, va bene.
0: Non è che si dicono cose vere,
1: ma se c'è stata una polemica politica che è continuata su dei fatti eccetera, questo naturalmente sono state alimentate in città da una serie di divisioni, che quelle che sono successe, loro hanno dimostrato che i luoghi comuni che prendono tutti, non prende soltanto Genova, naturalmente li hanno sfatati su Genova, e Genova è contenta.
0: Anche
1: loro
0: l'Out, sa, quel centro sociale,
1: sì,
0: anche loro sono usciti su quello.
1: Certo, ma io se vuole le rispondo, ho già risposto, ho parlato con Out, ho parlato con una di meno, ho parlato con un altro genere di città, ho parlato con tutti,
0: cose
1: perché
0: simili,
1: c'era quindi anche un certo tipo di disinformazione, perché quando dicono che la sfilata degli alpini era una parata militare, si è dimostrato che non era così.
0: Allora pubblicamente sui social, non una di meno, dicendo chiaramente sbagliati, perché queste sono cose vergognose che non devono succedere.
2: Non può rispondere lei di una di meno, effettivamente.
1: Per piacere, dai.
0: Se non una di meno ha parlato con voi, che cioè vuole dissociarsi perché hanno sbagliato, perché come dite hanno compreso che queste schifose parole vergognose non vanno bene. Io sono felicissima, guardate, non vedo l'ora che si dissocino, perché frasi così, quando si usano canali social, le parole hanno pesi molto importanti e molto gravi,
1: certo,
0: e bisogna esserne tutti responsabili, come le mie.
1: Noi siamo responsabili,
0: io,
1: e abbiamo agito in maniera molto responsabile.
0: Non ne trovo mezza di parola mia.
2: Ci fermiamo un attimo, restate lì. Abbiamo annoiato Manuela Carena e Riccardo De Giorgi, scherzo, però fa parte obiettivamente anche la politica, naturalmente, tanto questo è il programma politico intanto, e quindi Bordilli e Canessa sono abituati a frequentare questi studi a lunedì, e quindi anche a dibattere in maniera accesa, come dicevamo prima, quando si dibatte vuol dire che si crede in quello che si fa ed è giusto così, a volte i toni sono alti, ma è normale.

0: Ed è giusto appunto che ognuno riesca anche a trasmettere a chi guarda a casa le proprie opinioni. Chiusa la parte politica, voglio tornare invece in quella legata strettamente invece a quello che abbiamo vissuto. De Giorgi, le faccio vedere un cartello, perché non so, ecco, allora, non so se riguarda tutta la città o quanti negozianti, i numeri, lasciamo perdere i numeri che sono messi a caso, non sia, anche se non ci vede bene da lontano. Molti, le dico io la notizia, alcuni, non dico tutti perché non posso dirlo, io due o tre le ho visti di persona ancora questa mattina, qualche negozio, qualche ristoratore, no ristoratore, qualche esercente, non ristoratore, bar mi riferisco, ha aumentato i prezzi per gli alpini. Non so se qualcuno qui ha...
1: Ma sicuramente non quelli di Confcommercio, che avevano invece fuori in vetrina un menu speciale con dei prezzi speciali calmierati.
0: Speciale, sì, sì, aumentato rispetto a prima, quello che ho visto io.
1: No, magari non faceva parte... Sì, sì, sì, sì, certo, no, di sicuro certo, erano calmierati proprio per l'evento,
0: ecco,
1: assolutamente.
0: Che, appunto,
1: sì, sì, sì, noi abbiamo creato tutto del materiale, abbiamo diffuso del materiale ai nostri associati con diversi tipi di locandine, quelli per i bar e quelli per i ristoranti, e c'era un prezzario, diciamo, apposta e calmierato per questi giorni. Quindi,
2: se gli stessi sponsor davano indicazioni sul prezzo di vendita consigliato, ovviamente non obbligatorio, e molto spesso tante attività andavano sotto prezzo, voglio dire.
1: Sì,
2: questo è
0: qualcuno
2: successo.
0: Mi è andato sopra.
2: Questo lo prendo adesso, voglio dire, non l'ho visto io, però può essere,
0: anzi glielo
2: può
0: giuro.
2: Essere, sì. Vabbè, c'è sempre la mosca bianca, voglio dire, se così è, ormai siamo in un'epoca in cui uno si fa del male da solo, voglio dire, se non dà l'idea di essere un'attività corretta, ecco.
0: Ecco, perché poi quello che appunto fa i conti, gli alpini sono andati via, e il cliente, chi ha visto il prezzo stamattina essere uguale a quello di Jais, quando è cambiato, non è andato molto, non ha fatto piacere, no? Aver visto che dove vai spesso aumenta il prezzo, poi se il giorno dopo non ritorna quello di prima, ci può essere anche qualcuno che dice, sai cosa c'è, vado a quello dopo, può anche, come diceva De Giorgi, no? Poi ognuno
2: vedremo,
0: si può anche fare male da solo. Siamo abituati dopo il Covid, no? Ad aver visto questi aumenti esponenziali.
2: Beh, diciamo,
0: e poi nessuno è mai tornato indietro.
2: Si subiscono comunque, però le attività li subiscono, gli aumenti.
1: Infatti.
2: Quindi è una forza, poi diciamo, obbligatoria quella di adeguarsi. Però se parliamo delle bollette, se parliamo delle stesse merci che
1: prime,
2: a nostra volta non è che ci domandano, possiamo alzarvi il prezzo? Questo è una costante dal 2021, sì. Parliamo anche delle bollette dall'inizio della guerra ucraina, che sono quadruplicate per 4-6 mesi e poi sono scese, ma non sono tornate al 2020.
1: Vogliamo parlare dei canoni d'affitto dal 2000, oggi sono, rispetto al 2019, paghiamo una mensilità in più in media a causa dell'inflazione, a causa degli aumenti che ci sono stati. Non è che l'aumento del prezzo finale corrisponda a un aumento del margine per il commerciante, assolutamente no. Quindi
0: in questo caso era
1: non in questo, in questo caso
0: questo,
1: no, esatto. In generale parlo in
0: De Giorgi, ci racconta un po' qualche dietro le quinte del vostro lavoro di questi giorni, qualcosa che ha saputo da lei, che ha vissuto, da qualche collega, qualcosa di curioso che non sappiamo.
2: Ma se parliamo a livello organizzativo,
0: sì,
2: diciamo ma diversi colleghi hanno avuto, come posso dire, il problema di aver preso più personale proprio per essere la nuova Genova, no? Perché si dice che non sono più i tempi della torta di riso finita. Io devo dire che la nostra categoria ha avuto un livello di, sicuramente, di impegno più alto rispetto al passato.
0: Forse quindi, le crociere hanno un po' cambiato il vostro modo di lavorare.
2: Sì, sì, sicuramente una parte di città,
0: parte,
2: sì,
0: certo.
2: non tutta.
0: Sì, certo, certo.
2: Anche perché le crociere poi, secondo me, lasciano poco.
0: Però diciamo, mi ricordo un po' di anni fa,
2: sì,
0: c'era proprio la polemica, no? Arrivano,
2: certo,
0: i crocieristi la domenica e trovano
2: tutto
0: chiuso. Ora,
2: certo,
0: obiettivamente è cambiato tanto.
2: Ora è cambiato, e allo stesso tempo, come dicevo prima, tanti commercianti, tanti esercenti hanno modificato la propria impostazione per questi tre giorni, hanno aumentato le risorse in campo di dipendenti e quindi hanno investito, ecco, hanno investito tanto, sia in termini di merci, sia in termini di personale, di risorse umane.
0: C'era un minimo anche di ordine per i fusti di birra?
2: Ma allora, diciamo che c'erano gli sponsor principali che

0: imponevano, nel senso buono che era in conto vendita, però sì, dei quantitativi molto importanti che sicuramente hanno lasciato perplessi anche chi magari fa questo lavoro da decenni, ma la garanzia di avere il ritiro in caso di invenduto, quello ha lasciato un po' più tranquilli gli esercenti. Cosa che non è avvenuta con tutti, perché molti artigiani che non avevano la somministrazione hanno comprato dei prodotti che non sono, diciamo, restituibili, quindi le lattine di birra con etichetta speciale, molto carina e tutto, però ci sono diverse attività che si ritrovano decine e decine di cartoni di prodotti che non riusciranno a vendere, quindi quello è un danno vero.
1: Carena, si parlava prima, questo per quanto riguarda naturalmente soprattutto gli esercenti bar, soprattutto ovviamente per quanto riguarda la ristorazione. Per quanto riguarda invece una tipologia di merci, naturalmente lei si occupa di abbigliamento e quindi è
2: no food,
1: e quindi è ovvio che poi puoi trovare l'alpino che è con la moglie che può comprare qualcosa particolare, allora, per carità, può succedere naturalmente.
2: Ho scoperto di avere diversi mariti di clienti alpini, scoperto, mi sono venuti anche a trovare, sì, però questa non è, diciamo, l'occasione giusta, l'evento giusto per dedicarsi allo shopping. Ci sono altri tipi di eventi e manifestazioni e iniziative che diciamo avvantaggiano di più e stimolano di più l'acquisto tipico dello shopping. Gli eventi così impattanti con grandi ammassamenti, diciamo, di folle, no, perché la gente giustamente si riversa nelle strade perché
1: poi
2: molte
1: avevano nella propria tenda, aveva il fornetto che si faceva magari da mangiare da casa, molti avevano anche, poi non tutti hanno grosse disponibilità economiche per sostenere, no, una 3 giorni di ristoranti, certo. Poi ci sarà l'alpino che sta bene, quello che sta un po' meno bene, cioè ovviamente nella massa c'è un po' di tutto. Ecco, una polemica che c'è stata, la chiedo a Canessa ma soprattutto poi anche a tutti e quattro voi, è quella relativa ai punti di ristoro, chiamiamoli così, ufficiali. Ce n'era uno qua sotto in Piazza Dante, ce n'era uno in via vicino alla regione, ecco. Poi uno mi sembra anche in Piazza Colombo,
2: molto grande, sì.
1: Tratto con prezzi, un panino hot dog 10 euro, quindi non era proprio un panino dell'alpino, però qua sotto era 10 euro solo un panino, se tu pranzavi, abbiamo pranzato un po' di colleghi, 27 euro un pranzo con un galletto e una birra e un caffè, quindi insomma non erano proprio prezzi, però sei quasi più per i genovesi che ci piaceva stare in una piazza, no, dove di solito ci sono le moto, col profumo di barbecue e un po' di birra, era carino, però 28-27 euro non era poco. Detto questo, questi punti di ristoro possono avere danneggiato i locali?
3: Allora, io direi che forse hanno concentrato ancora di più nella zona, quindi tra il Porto Antico e Piazza della Vittoria, naturalmente le persone, questo sicuramente. Poi io avevo letto la preoccupazione ad esempio dei commercianti e degli esercenti in Piazza della Vittoria, quando a un certo punto si sono visti trovare, diciamo, iniziare ad allestire il villaggio degli alpini. Poi alla fine, poi ho letto oggi, poi l'abbiamo visto anche prima con il ragazzo di prima, anche se erano lì comunque sono riusciti a lavorare lo stesso. Naturalmente hanno concentrato di più, secondo me c'è tutta una situazione che si è venuta a creare e di questioni. Naturalmente questo è un evento che riporta proprio questo format, nel senso che quando è stata presentata la candidatura all'interno della scheda tecnica erano state evidenziate già le aree sponsor, guardo la Bordilli, sì, perché l'ha fatto assolutamente lei, la scheda tecnica, tra i quali c'era in questa scheda tecnica anche quella di Piazza della Vittoria, c'era quella del Porto Antico, quella di Piazza Dante, quindi è il format dell'evento che prevede quello, proprio per la costituzione, come me l'hanno detto loro, dell'ambiente alpino. Questo era il format dell'evento. È ovvio che naturalmente sono venute ad accavallarsi una serie di situazioni, io ci ho ragionato anche ampiamente, come ho detto prima, via 20 e altre situazioni che naturalmente hanno ancora di più confluito e concentrato la massa lì. Nel momento in cui arriva la musica, arrivano i carri, arriva tutta quella manifestazione in via 20, naturalmente ha aumentato la concentrazione in quella zona, questo è evidente.
1: Ecco, Bordilli, questi punti ufficiali, chiamiamoli, che si portano dietro naturalmente gli alpini, poi non so che business abbiano loro, naturalmente se hanno una commissione, immagino di sì, perché questi alcuni venivano dalla Toscana, alcuni venivano, erano uomini che arrivavano un po' da tutte le parti d'Italia, che gestivano questi punti di ristoro, poi avranno ovviamente

0: una commissione con loro. Intanto... Però questo possono avere obiettivamente due, così diceva, come dicevamo prima, ad esempio vicino alla regione, nel palazzo della regione, uno qua sotto in Piazza Dante, e a 300 metri a distanza uno dall'altro.
1: Sì, ma allora guardi, sorrido un po', perché quando viene detto format mi sembra di ricordare il sindaco quando dice che le scuole sono chiuse per standard. Non è vero, perché a Milano le scuole non hanno chiuso tutto, non le hanno chiuse, quindi non è vero che c'è uno standard, non è così. Se vi prendete sempre la documentazione, perché poi ovviamente, ripeto, carta canta, l'ordinanza di Milano non era con le scuole chiuse nell'intero comune. E quindi questo. Parliamo della parte invece food. Allora, intanto noi avevamo ovviamente la presentazione nell'anno 24, era una presentazione di massima. Tante cose sono state cambiate anche dall'attuale giunta, hanno ridotto, cioè per esempio i posti legati per c'è dormire, ecco, tanto per dire. Quindi non è vero che non era nulla modificabile. Detto questo, perché quando gli viene bene sono loro che fanno l'organizzazione, quando invece c'è qualcosa che non va non è il comune, ma vabbè,
2: ci
1: sorridiamo sopra. Certo. Detto questo, non ci dimentichiamoci che il comune ha fatto anche un bando a fine marzo per quasi 80 posti su suolo pubblico. Ecco, anche quelli secondo me forse bisognava governarli meglio, perché ho letto il bando ed è un bando che onestamente poche realtà commerciali della nostra città ci potevano partecipare, per esempio chi magari è in sede fissa e ci voleva anche per promuoversi, perché penso per esempio al fatto che se sei su un percorso che non è fra quelli diciamo maggiormente battuti, un modo era anche sicuramente quello di dire guarda, se vai negli altri luoghi che sono più magari centrali, ecco che c'è una prelazione, un punteggio maggiore. C'erano tanti modi, voglio dire, in 8 anni bandi ne ho anche seguiti, e secondo me si poteva strutturare qualche cosa che ci prevedesse magari questo coinvolgimento maggiore anche delle realtà commerciali locali. Cioè questo è, come dire, una suggestione anche che ce lascio, e sulla quale io credo che si potesse sicuramente lavorare senza problemi, anche perché credo che la cosa più bella sia proprio sulle grandi manifestazioni fare in modo che siano sentite dalla città, e per sentirle devi anche creare poi questo percorso lungo il tempo di una condivisione, che è poi quella che ci dicevo. Quindi guardate, io sia sulla parte sponsor che sulla parte proprio dei posteggi, io credo che si potesse fare un lavoro migliore. Dopodiché ne prendo atto, dico anche siamo riusciti a fare, e dico siamo visto che ovviamente ci ha lavorato anche Regione Liguria, non su queste sulle dinamiche un po' più logistiche, però secondo me con qualche appunto, che sono quelli che vi ho già detto, forse da questo punto di vista, parlando prettamente del commercio e soprattutto della parte food con la somministrazione, sicuramente qualche cosa si poteva
0: fare. Ci fermiamo l'ultima volta, restate lì. Vittoria Canessa, c'è una cosa che ha fatto che non rifarebbe?
2: Ma nella donata?
0: Ha fatto lei con la sua, sì, con l'organizzazione,
2: no,
0: non lei.
2: In realtà no.
0: Da sola, ovviamente.
2: Devo essere onesta.
0: Per esempio, Bordini diceva sì. La chiusura delle scuole, o qualche strada chiusa un po' dopo, un po' prima,
2: no.
0: Parcheggi, tutto questo.
2: Guardi, io devo essere onesta sulla questione delle scuole. Abbiamo fatto degli incontri, come ho detto, sempre in prefettura, in questura. Abbiamo parlato con l'ufficio scolastico regionale. Io ho parlato con i dirigenti scolastici e tutti. Quindi abbiamo fatto tutto un percorso. Prima di prendere una decisione come la chiusura delle scuole è stato assolutamente ponderato.
0: Ecco, la decisione di chiudere è stata poi presa perché?
2: È stata presa perché c'era una questione proprio di logistica e di mobilità. Fin dall'inizio a noi è preoccupata la mobilità di Genova. Questa è stata anche un po' un'indicazione, la preoccupazione che abbiamo avuto un po' tutti come enti che abbiamo lavorato.

0: informato su questo evento. Questo perché quando a me si ricorda sempre Milano, Milano è una città praticamente che si estende in circolare, quindi cosa permette? Naturalmente è successo anche alle Olimpiadi, cosa permette? Perché naturalmente c'è un sistema di tangenziale che gira intorno e che quindi ti può isolare certe parti della città. Cosa succede a Genova quando chiudiamo delle strade oppure semplicemente quando si blocca l'autostrada? Lo vediamo tutti i giorni. Nel momento in cui abbiamo una manifestazione con un afflusso di persone così grandi, dovevamo prendere determinati tipi di scelte. Non potevamo pensare che alle scuole non arrivavano magari i docenti, non arrivavano i pasti. L'abbiamo visto quando ci sono stato lo sciopero dei lavoratori ILVA, che non arrivavano i pasti nelle mense. Quindi in un momento abbiamo preso una decisione di quel tipo lì, che si prende nelle grandi manifestazioni. Semplicemente, io quindi quello è assolutamente una scelta che difendo e continuerò a difendere. Per quanto riguarda poi il bando sul commercio, le 76 postazioni, quello è stato un bando che è stato fatto per evitare l'abusivismo. Anzi, in realtà era stata riconosciuta assolutamente da una parte quelli che potevano avere il permesso di operare in Regione Liguria, ed è stato anche riconosciuto del punteggio per chi aveva dei prodotti tipici. Questo è stato un bando assolutamente fatto. No, ma è stato fatto, ma è sempre una tattica che si adotta per evitare l'abusivismo. Questo è assolutamente vero, che potessero arrivare in città, come magari è successo da altre parti, che arrivare in città magari
1: è stato fatto per far lavorare delle realtà commerciali,
0: ma
1: non
0: certo,
1: per evitare l'abusivismo.
0: Ma certo, ma nel momento tu lo regoli. E ovviamente che tu
2: quei carretti che erano via 20 erano tutti regolari? Quei carretti che vendevano cappelli falsi di alpini,
0: no,
2: piuttosto che magliette,
0: quelli assolutamente no. Dove è stato possibile, quando è stato possibile bloccarli, noi l'abbiamo bloccato con la polizia locale. Abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse come comune della polizia locale, abbiamo fatto un lavoro immenso. Ovviamente è un evento eccezionale, straordinario, è ovvio che sono eventi così, si poteva fare meglio, sicuramente si poteva fare meglio così, ma tutte le scelte che sono state prese per organizzare questo evento io le riconosco assolutamente tutte.
2: De Giorgi, ci avviamo verso la conclusione. Sì. Vogliamo trarre un bilancio della tre giorni, certo. L'abbiamo già parlato ampiamente. Dal dibattito di questa sera, invece, secondo lei come va a casa? Nel senso, quello di prima, naturalmente. Però, insomma, cos'è che le rimane da questa chiacchierata che abbiamo fatto questa sera?
3: Ma mi piacerebbe che rimanesse un maggiore ascolto con gli operatori del settore, e citando l'esempio delle aree food, no? Queste aree molto importanti e molto numerose che ci sono state nei punti strategici, ma li andrebbe un po' analizzato a livello tecnico da detti ai lavori. Di locale non c'era nulla, cioè era tutto un copia e incolla di mortadelle da 650 kg al panino dell'Alpino, a scritte con pesce fritto al cartoccio, cioè era anche un po' strano da capire, voglio dire. Mi sarebbe piaciuto che le attività locali potessero avere una per zona magari quell'attività lì, avrebbe avuto più ricaduta sul territorio. Secondo me è rimasto poco, non quanto doveva, sul territorio. Tutto qui.
2: Carina?
4: Sì, forse quella è una cosa che si poteva, diciamo, concertare un po' meglio. Anche noi in Piazza Colombo, per esempio, la mattina ci siamo svegliati con quel gigantesco stand, con quella casetta gigantesca, e non eravamo stati nel modo giusto informati e quant'altro. Quindi sicuramente ha creato, almeno all'inizio, tantissimi malumori diciamo nel circondario. Poi chiaramente
2: ci si abitua.
4: Ci si abitua, comunque l'afflusso c'è stato e quindi hanno lavorato tutti. Però anch'io quello, anche noi l'abbiamo trovata non molto in tema, ecco, con questo refrain che ci veniva appunto ripetuto da giorni, da settimane, per cui doveva essere una cosa per la città in maniera un po' più massiccia, anche come ricaduta sul commercio.
2: Ecco, a proposito di ricaduta, secondo lei qualcuno di questi, l'altra volta parlavo con il presidente Bucci, diceva, a parte la ricaduta economica immediata, nel senso che comunque qualcosa hanno lasciato obiettivamente, chi più chi meno, poi però qualcuno di questi tornerà magari in vacanza con la famiglia,
4: certamente, ma guardate che noi ci sottovalutiamo sempre. Noi come Confcommercio ormai sono anni che invitiamo più volte all'anno persone da fuori per presentare libri, insomma personaggi anche importanti, ma rimangono sempre tutti esterrefatti. Noi ci sottovalutiamo, ma lo credo che torni.

0: Genova è una delle città più belle di tutta Italia ed è ancora misconosciuta. Tornano e come? Quindi questo sicuramente avrà, questa ricaduta ci sarà e come?
1: Bordini, le faccio vedere il nostro popolano sul carretto, l'ha mai visto?
2: No, faccia vedere. Faccia vedere. Sono curiosa.
3: Da dove arrivate?
4: Da Brescia.
3: Da Brescia. Posso chiedere cosa sta lì sopra? Salgo con voi.
5: Primo canale o secondo canale?
3: Primo, primo.
6: Assolutamente primo.
3: Eccoci.
7: Eccoci, chi parla? Parla lui.
3: Ah, bene. Allora,
4: buongiorno.
3: Tengo io. Da dove arrivate intanto?
4: Arriviamo dal gruppo della Valle Camonica di Darfo Boario Terme.
3: Siete tantissimi che arrivate da lì.
4: Siamo tutti alpini in quelle zone lì.
3: Una grande festa si prepara a Genova ad accogliervi e a festeggiare.
4: Bello, bello. Da quello che ci avevano descritto sembrava un disastro, invece ci avete accolto.
3: Vediamo che il clima si sta, diciamo, accendendo di festa.
7: Pensavamo, come diceva lui, che l'accoglienza non era al top, invece ci stiamo trovando bene con l'accoglienza abbastanza.
3: E adesso si festeggia, vedo, si va in giro, si... con un clima allegro, tra musica.
4: Allegro e festoso.
7: Stasera comincia il bello.
4: Fino sabato notte, dopo domenica ogni gruppo sfila con la sua regione.
3: Come vi siete organizzati per la sfilata?
4: Noi siamo all'oratorio San Bartolomeo, qua a Genova. C'hanno, eravamo qua anche 21 anni fa, l'altra radunata.
3: Quindi eravate venuti 21
4: anni. Sì.
3: Che ricordo avete di quell'esperienza?
4: Bellissima.
3: Vi siete anche organizzati, vedo.
4: Sì. Abbiamo tutto, con cucina da campo e tutto.
3: Con questo mezzo per andare avanti e indietro per la città.
4: Esatto, che a piedi è dura, non ci sono più gli alpini di una volta.
7: Passi anche stasera?
3: Noi siamo sempre qua.
7: Stasera abbiamo una sorpresa sul
0: palco. Salutateci, che vi stiamo guardando dall'alto.
4: Stasera facciamo gli strinù.
3: Salutate lassù, dall'assù che abbiamo le telecamere in diretta.
0: Bravi.
1: L'abbiamo visto un po' di volte in redazione, però fa sempre sorridere.
2: Sì, fa veramente venire il sorriso. Guardate, io condivido con voi questa cosa che giovedì mattina sono arrivata presto, quindi giovedì, non c'è neanche venerdì il giorno prima, e ancora sono arrivata molto presto da Pegli, vengo quindi ci sono fatta poi insomma centro a piedi. E la nostra città era vuota, e insomma era 7 della mattina, con già tante penne nere. E guardate, è stata una sensazione camminare per la mia città con tante persone a cui cioè dire benvenuti, bene e arrivati. Guardate, e poi
1: c'è un'altra cosa che faccio vedere,
2: bellissimo.
1: Un po'
2: parlo a
1: Bordini perché stiamo arrivando verso la fine. C'è un'altra cosa che tanto l'orario è buono. Voglio far vedere, perché a Canessa ovviamente, che è parte della maggioranza, ma Bordini ovviamente della minoranza, può anche spingere in questo senso. Uno dei problemi della città di Genova è la mancanza di bagni pubblici. Vero. Questo è un dato di fatto oggettivo. Alcuni Vespasiani degli anni 70-60 sono ancora vivi e parlano, cioè quando passi ti dicono di non passare perché proprio c'è un olezzo impressionante, parlano in quel senso purtroppo, e quindi sono inavvicinabili. Non esistono bagni chimici, non esistono bagni pubblici. La nostra Aurora Bottino, durante la trasmissione di ieri sera, è andata nella zona di Piazza Caricamento e ha fatto addirittura una prova, ha aperto alcuni bagni, vediamoli.
8: Ho guardato anche negli altri bagni e c'è la carta igienica, cioè è un qualcosa di veramente bello, perché da persona che comunque a Genova bagni chimici non ne ho mai visti tanti, però devo dire la verità, da persona che ha usato bagni chimici anche per concerti, anche a Milano, no, dove non ho mai trovato la carta igienica dentro i bagni chimici, è veramente un qualcosa di sconvolgente. Allora, per dimostrarvi che dico la verità, non l'apriamo troppo, perché cioè, bagno, questo ha persino la tavoletta tirata su, quindi direi che con la carta, ma non è solo questo, cioè ce n'ha quasi tutti.
1: È qualcosa di bellissimo.
9: No, ma questo
1: fa
9: vero.
1: Sorridere,
9: no,
1: però
9: fa sorridere, ma è una problematica seria.
1: Mancanza di panchine e mancanza di bagni.
9: Ne abbiamo parlato tra l'altro in una giunta.
1: O dico cose sbagliate?
2: No, guardi, io ascoltavo, no, non la stavo guardando malissimo.
9: Guardi, in una giunta nel Medio Levante, insieme alla sindaca, abbiamo parlato proprio della problematica dei bagni, cioè

0: Era stato chiesto esattamente la questione della logistica dei bagni e soprattutto la sindaca aveva detto una cosa: io vado a correre in Corso Italia e non ci sono bagni. Cioè, è vero, è una città in cui manca un piano bagni e sicuramente questa è una problematica che
1: Allora,
0: l'abbiamo
1: abbiamo
0: presa
1: scritto
0: seria.
1: una giornata di festa e una città migliore. Allora, per avere una città migliore, da quello che abbiamo capito questa sera, il discorso legato al commercio, quindi alla ristorazione, ce l'ha spiegato bene De Giorgi, anche quelle
0: Assolutamente.
1: che potrebbero essere i desiderata di questo settore. E per quanto riguarda Manuela Carena, anche lei insomma, ci ha spiegato un pochino quelle che potrebbero essere anche le migliorie da fare, poi è una zona vostra, è una zona comunque per fortuna ancora viva,
0: Molto viva,
1: quindi
0: sì. Vitale.
1: ancora, e sembra tutte le volte che io mi avvicino a quella zona mi sembra sempre di essere negli anni 80, non so per quale motivo, ci sono ancora tanti negozi con le scritte ancora antiche, ci sono ancora delle vecchie
0: Le
1: botteghe, ci sono
0: scritte
1: ancora.
0: sono i cognomi delle famiglie.
1: Esatto, quindi è ancora
0: Cognomi
1: una
0: delle
1: zona dove entri
0: famiglie.
1: e capisci che, boh, non so, mi ricordo quando ero bambino che andavo lì e mi sembra sempre che sia rimasta
0: È bellissima.
1: sempre uguale, però potrebbero rimanere una città più pulita, questo è il sogno di
0: Questo
1: tutti, perché oggi,
0: sicuramente.
1: questa mattina penso che qualunque genovese abbia capito cosa voglia dire vivere in una città più pulita, perché Genova abbiamo avuto per tanti anni il centro-destra, il centro-sinistra adesso da un anno, mi sembra più o meno è sempre sporchina, questo
0: No, no,
1: va
0: no, questo è vero.
1: detto,
0: Non è migliorata.
1: è
0: La
1: sporca,
0: deve
1: lo
0: essere
1: dici?
0: fatto,
1: Sì,
0: da
1: ma
0: quel
1: io non
0: punto
1: dico
0: di
1: che
0: vista
1: oggi è
0: deve essere
1: sporca,
0: fatto uno sforzo migliore.
1: lasciamo perdere il centro storico, alcuni punti un po' meglio, però insomma è una città sporca. Uno, due, i bagni possiamo
0: Li mettiamo in
1: provare a
0: conto,
1: metterne un pochino di
0: esatto.
1: più
0: Ma
1: e
0: da
1: poi
0: questi eventi si impara
1: questo
0: anche,
1: può
0: eh.
1: darsi
0: Questi eventi
1: qualche
0: si impara, cioè alla fine comunque è anche la
1: insegnamento.
0: cosa, il fatto che noi teniamo tutti gli eventi principalmente in centro storico e magari non cerchiamo di distribuirli
1: Ecco,
0: anche
1: questa è un'altra cosa.
0: negli altri municipi e nelle altre zone della città, è un punto. Magari è ovvio che un evento di tale portata non lo puoi fare in municipi un po' più problematici, però magari distribuirli meglio anche dal punto di vista degli eventi sportivi o altri
1: Vero.
0: tipi di manifestazione, secondo me è molto importante. È proprio una
1: Concerti, la
0: questione,
1: musica.
0: concerti, musica, è proprio una gestione dei flussi turistici della città.
2: Una proposta.
0: Sì.
2: Io sono Ani che chiedo che in Piazza Colombo il 12 ottobre si faccia una bella festa in onore di Colombo, della
0: Beh, ci
2: scoperta
0: possiamo
2: dell'America.
0: assolutamente
2: Sembra
0: lavorarci,
1: proprio
0: se non è troppo
1: questa.
0: divisivo Colombo,
1: Sembra
0: perché
1: proprio
0: quando mai è
1: Colombo
0: stato
1: come
0: divisivo
1: proposta.
0: Colombo,
1: Però
0: Barbieri?
2: non ho mai accontentato
0: Sia
2: nessuno.
0: serena.
1: E allora?
0: Viva Colombo.
3: Oh,
0: Oh,
3: vede, così
0: bene.
3: faccio un po' dichiarare queste cose, poi
0: Perché
3: domani Consiglio
0: guardi, le
3: Comunale
0: dichiaro
3: magari
0: tutte
3: sono
0: quelle che
3: qualche
0: vuole, quello
3: altro mal
0: che
3: di pancia,
0: penso.
3: perché uno ha
0: Va
3: dichiarato
0: bene, sì.
3: viva, però vabbè, insomma.
1: Allora,
3: Ma
1: Caterina ha
3: metti
1: tanti difetti,
0: disdagna,
1: però da quando la conosco insomma, è sempre stata corretta e anche quando c'è da prendere una
3: Ma io non
1: posizione
3: ho
1: anche
3: mai,
1: fuori
0: guardi,
1: dal
3: certo. Anzi, il
1: coro, devo
3: problema è
1: dire che è sempre
3: stata
1: stata
3: la
1: una
3: giunta
1: persona
0: sua che
1: onesta,
0: voleva dare.
1: questo.
0: Ma assolutamente, tutti mi hanno dato una mano, tutta la giunta e assolutamente abbiamo lavorato in maniera compatta e il risultato si vede.
3: Comunque siamo tutti contenti, no, della
0: Molto.
3: manifestazione, questo insomma credo che sia
1: In Consiglio Comunale non se ne
3: importante.
1: parlerà tipo la De Witt ancora per un po' o finita lì?
3: La De Witt in che senso?
1: Beh, se l'ha parlato della sicurezza, poi dopo un po' di polemichine c'erano state. Questa la lasciamo andare?
3: Questa della adunata dice?
1: Sì.
3: Ah, ma io
1: Passa,
3: direi che,
1: passata.
3: come dire, allora, è stato un evento fantastico,
1: La
3: quindi
1: lasciamo
3: questo ce lo
1: andare o ci
3: diciamo tutti.
1: torniamo?
3: Ma sì, io
1: Ah.
3: penso che ci sarà soltanto un problema, oltre al fatto che mi scusi, io volevo soltanto anche dire, perché non l'abbiamo citato, c'è cioè nessuno, e quindi credo che sia doveroso dire che va un sentito grazie poi anche e soprattutto alla sezione genovese degli
0: Anche
3: alpini che sono diciamo stati poi il punto referente principale dell'ANA nazionale. Ecco, questo credo che insomma vada detto
0: giusto,
3: è
0: corretto. Devo
3: giusto riconoscerlo.
1: chiudere, devo fare l'ultima domanda che ne siamo
3: No,
1: alla terza promessa.
3: ok, io credo che ci sia però poi un tema legato con il Liguria Pride, che ahimè ha invece nuovamente macchiato il raduno alpino. Ecco,
1: Non è stata una
3: questo
1: bella
3: direi che è
1: uscita,
3: una.
1: non è stata una
3: Non è
1: bella
3: stata
1: uscita
3: per nulla una bella
1: obiettivamente.
3: uscita in concomitanza con la chiusura della
1: Ma
3: adunata.
1: penso che Canessa abbia anche
0: Guarda,
1: la.
0: io
1: Se pensa che sia
0: sono.
1: stata la cattiva uscita, penso
0: No,
1: che
0: io
1: non abbia
0: assolutamente
1: problemi a
0: no,
1: dirlo, penso.
0: io quello che è stato scritto non lo condivido
1: E
0: assolutamente.
1: allora,
0: Poi c'è
1: vedi tu.
0: da distinguere quello detto prima, che è ovvio, l'hanno fatto in una maniera per provocare assolutamente
3: Devo
0: una
3: dire certe
0: reazione.
3: cose.
0: Aspetti, dovrebbero dirgli, io non lo condivido, non mi è
3: Sono
0: piaciuta, devo
3: contenta.
0: essere sincera, non mi è piaciuta, ma è stata una trovata di marketing e di comunicazione per lanciare il
1: La
0: Pride.
1: terza promessa, la
0: È
1: movida
0: vero.
1: del centro storico.
0: La movida del
1: Movida del
0: centro
1: centro
0: storico.
3: La Bordini in centro
0: Ah, anch'io ho
3: storico,
0: capito
3: guarda.
0: la Bordini in
3: Anche
0: centro storico.
1: la movida
0: La
1: del
0: movida in
1: centro
0: centro
1: storico.
0: storico. Io vivo in centro storico e vivo soprattutto in una delle zone più frequentate dalla movida. Sì, Secondo me la modifica

0: So che non posso lanciare questa.
1: No,
0: alle 22:32 siamo già con la sigla che sta arrivando, però
1: io ci ho ragionato tanto su questo. Secondo me la movida ha anche il suo perché in centro storico, in qualche modo crea una sorta di sicurezza e di presidio, perché nel momento in cui magari ci sono le vie dove non c'è il bar, non c'è il ristorante, non ci sono magari i ragazzi, a quel punto si può creare delle situazioni magari di disagio. Ovviamente va gestita, questo assolutamente sì, va gestita in una maniera diciamo un po' più congrua, e soprattutto rispettare i residenti con un certo limite orario
0: e la pulizia. Perché a sabato mattina, esatto, domenica mattina camminare in certe strade è veramente complicato.
1: Esattamente.
2: Ci vorrebbero gli alpini sempre.
0: Anche
2: diciamocelo,
0: anche,
2: no? Cioè nel senso, questo anche se... sarebbe veramente bello.
0: Va bene, insomma, siamo arrivati alla fine. Grazie a tutti e quattro per essere stati con noi questa sera al programma politico di Primo Canale. Noi ci rivediamo fra 7 giorni. Buonanotte.
2: Buonanotte.

Bentornati amici di Primo Canale a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendo mercoledì in Liguria che sarà a tratti un po' variabile sulla riviera di Levante, dove soffierà un po' di vento di libeccio, torneranno un po' di nuvole e in giornata sarà possibile anche qualche acquazzone. Meglio sul ponente, lì non mancheranno ampie zone di sereno. Più in dettaglio partiamo dall'Imperiese, dove la giornata sarà nel complesso bella, con cielo sereno, poco nuvoloso, anche qua un po' di vento da sud-ovest, temperature comunque abbastanza miti, siamo intorno ai 20-21 gradi. Savone provincia, anche qua tempo più che discreto, non mancheranno delle belle aperture e con temperature anche qua che potranno localmente superare i 20 gradi. Vi ricordo che sono temperature meteorologiche, quindi all'ombra, al sole anche qualche grado in più. Genova, condizioni meteo discrete, che se qualche nuvola comunque si fa vedere spostandosi più verso il Levante, e un po' di vento è da segnalare, quindi mare localmente mosso. Sul Tiguglio invece giornata un pochino più variabile, qua la nuvolosità a tratti sarà un pochino più estesa, ma nuvole che vanno e vengono, quindi non è una giornata di maltempo, tutt'altro, però ogni tanto la nuvola un pochino più consistente con lo scorso di pioggia arriverà. Così come sullo Spezzino, dove la probabilità di precipitazioni risulterà anche un po' più alta, e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto. Giornata di giovedì che sulla Liguria vedrà il ritorno di nuvole e piogge, sempre più caldo sulla riviera di Levante. Nuova perturbazione in arrivo dal nord Europa dovrebbe comunque lasciare in pace la riviera di Ponente. Con questo è tutto, ma per i dettagli, vista tutta questa variabilità, c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.

Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà, dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità, sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti ad una nuova storia oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia, buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia.
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università

0: Io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione e ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda e poi sono caduta in terra. E non riuscivo più a muovere gamba, braccio e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
1: Lei aveva di età?
0: 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. E sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che non c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sesto Ponente più di un mese sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba. Ero sempre afasica e poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore e mi hanno operato. E mi ricordo che parlando quello che imparavo a memoria lo dicevo. Parlavo prima di tutto in inglese,
1: Ah,
0: perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola.
1: certo.
0: E mi ricordo che alla colletta facevo dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica veniva a casa. E mia mamma mi ha detto: vai giù dal panificio a prendere 6 viobette.
1: Sì.
0: E mi dicevo: buongiorno signora, vorrei 6 viobette, vorrei 6 viobette. Vado giù dal panificio e la commessa mi dice: cosa vuoi? Vorrei 6 biovette, le biovette non c'erano più. Panico perché cosa compravo? E la commessa che sapeva la mia storia mi ha aiutato dicendo le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì. Quindi non è. 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane
1: Quello che
0: e ero felice a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato.
1: era una conquista. Allora, intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche, dello sport?
0: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito, dopo 3-4 mesi. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra perché sono diventata mancina. E la parola mi ha dato problema perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva.

0: la frase.
1: La frase precisa. E adesso quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
0: Ecco, lei ha citato suo figlio perché prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
1: Sì, mamma di Elia. A 14 anni e avevo un po' paura quando sono rimasta incinta perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza e con delle difficoltà perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
0: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Mm-hmm. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo e dopo un po' di anni, mi hanno detto.
1: Esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto e ero diciamo
0: una promessa, mi hanno detto.
1: E poi quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso, sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri. E con il mio coach Antonio sono diventata paraolimpica a tutti gli effetti. E lo sport diciamo che mi ha dato una grossa mano a rinascere.
0: Lei ha tra le mani un libro.
1: Sì.
0: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
1: Allora, sì, ma dopo un po', dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. E anche il mio piano di studio è cambiato da ingegnere elettronica che c'era l'obbligo di frequenza e quindi mi sono iscritta a scienze dell'educazione e questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino e è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
0: Tra l'altro lei non si ferma mai, mi dicono anche nello studio,
1: sì.
0: Esatto, perché?
1: Allora, dopo la laurea in scienze dell'educazione sto prendendo la laurea in filosofia, è un po' difficile perché ragazzo, famiglia,
0: casa.
1: Esatto, però mi piace da morire.
0: E perché quale sarebbe il suo sogno?
1: Diventare l'insegnante.
0: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
1: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente. E carpe diem, vivi l'attimo, se ho qualcosa da fare lo faccio subito e non aspetto il domani.
0: Lei si è chiesta perché a 20 anni un ictus non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni?
1: Ma io ero felice, felice perché ero viva. E quindi

0: Perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti e quindi ero viva.
1: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
0: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi e non, diciamo disperarsi, perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
1: Prossima gara?
0: E domenica.
1: Ah, domenica! Dove?
0: A Villa Gentile, faccio il 200.
1: Va bene, allora in bocca al lupo, Silvia. Grazie mille, ricordiamo ancora una volta Silvia e ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma per chi ci guarda in diretta in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia,
0: grazie.
1: Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute.
1: A Kate.
0: Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
1: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri. E quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani, e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta cartelle cliniche, si resta un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare. E poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
0: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermate. Allora, prima di arrivare anche ad alcune esperienze

0: esperienze particolari come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
1: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe, che consigliano.

0: praticato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con il Terranova. Sì,
1: e... Ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento? La pet therapy in acqua con i Terranova?
0: Pet therapy in acqua con i Terranova, siamo andati anche a Noli in, in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle onde.
1: Ma che meraviglia!
0: Perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a la tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono perché intanto non c'è un futuro, non c'è un seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?
1: Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro. Possiamo vedere anche la copertina.
0: L'ho nascosto qua sotto.
1: Ah, l'ho nascosto.
0: Perché non sapevo dove tenerlo.
1: No, tranquilla che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino. Disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Fra le tante, fra i tanti pezzettini che avete messo insieme c'è anche quella del cammino di Santiago. Le hanno dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia oppure no?
0: No, perché il cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità. E invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019 e qua presenti ci sono Marco e Francesca. Eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso, quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
1: Viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no, di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili per voi e per Kate.
0: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa. Mm-hmm. Tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti, qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che abbiamo condiviso con Francesca, infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben due volte. E quindi insomma sono sogni che sono diventati condivisi e possiamo dire che insomma a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
1: Ah, il quindi... cammino inglese, wow!
0: Sì.
1: Senta, Kate ha quasi 30 anni.
0: Quasi 30,
1: quasi
0: anche se non
1: 30.
0: Rimette, sì.
1: Quali sono le preoccupazioni, cioè sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
0: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, mm-hmm. fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non

0: motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno piccolo, per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato, magari piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar. Per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi angeli caduti dal cielo.
1: Un applauso a questi angeli. Lei diceva forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo. Tanti muri che lei ha incontrato, che incontra ancora oggi?
0: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente, quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso o le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
1: S'Angelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no? A quello sguardo, anzi si avvicinano, sono si curiosi, avvicina. Cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei, qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo: nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione, o è ancora molto difficile?
0: La nostra esperienza è stata un'esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto. Vero. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
1: No, di pari, di ragazzi,
0: assolutamente.
1: Di classe, di gruppo.
0: Sì, di gruppo, un gruppo vero, tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale. All'inizio, fino ai 12 anni, lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recita alle elementari lei le ha ballate. E quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
1: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
0: Perché siamo arrivate a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché

0: che raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco.
1: Qual è il messaggio che lei vuole dare e anche quando, diciamo, quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso una, tantissime frasi bellissime, ha detto noi abbiamo ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando guardando sua figlia riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
0: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono. Però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa. Perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai. Ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi. E quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo, ma una volta che è fatto se ne faranno altri e ancora di più e ancora di più.
1: Grazie mille ad Angelica per insomma aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare la vostra storia. Per il suo sorriso e i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta, Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità, Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
0: Grazie
1: ad Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete insomma com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille.

0: Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
1: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019, quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura, si inizia ad avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha. E prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori, e inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa

0: si trattasse, fino a che dopo diversi, siamo andati in diversi studi da diversi professionisti, abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata, all'età di 29 anni, la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso. E a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare, delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti, appunto a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché, non era più in grado neanche di mangiare, quindi, gli è stata messa la PEG e poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, faceva anche fatica nel mangiare, nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche, a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare. E quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile. Però nonostante tutto siamo qui che vogliamo dare un segnale a tutti quanti, lui soprattutto, di comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile. Però, cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere. E quindi, nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
1: Ah, intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, diverse, insomma, lo abbiamo visto anche a Lourdes, lo
0: Esatto.
1: abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia, che piano piano gli ha portato via un pezzetto, di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita. In
0: Esatto,
1: diverse iniziative.
0: perché lui comunque è un ragazzo pieno lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale, lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui basta che fissi su questo computerino che lui riesce a muovere le lettere, le frasi, che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo, e ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica, rispecchia lo spirito un po' del Natale. Ha dato, in pratica è entrato, nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare, un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che non si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto anche
0: Condividere.
1: prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in
0: Sì.
1: parrocchia. E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia, di Miro e di voi famiglia è come

0: Eccoci,
1: Sì.
0: sì, è come sia lui che tutti intorno a lui sorridano.
1: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più, sembra strano dirlo, però è così.
0: Applauso, insomma, fortissimo per Miro. La comunicazione. Tu dicevi, anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino, diciamo,
1: Esatto.
0: questo monitor. Come sono le sue giornate?
1: Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV a decidere se spegnere o accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp. E qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi, ci sono varie frasi che
0: Eccolo
1: ci fanno,
0: questo.
1: esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore e su questo visore c'ha tutto il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere come poi è riuscito a fare.
0: Intanto lo facciamo
1: Sì,
0: vedere,
1: un
0: abbiamo
1: libricino.
0: anche, esatto, poesie, racconti e
1: Sì.
0: pensieri. L'ha scritto guardando quel monitor.
1: Scritto guardando quel monitor. Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre. O uno o l'altro ci alterniamo di notte, lo vedevi lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte e alla fine poi è venuto fuori secondo me un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere, che la scrittura infatti all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità, che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui in questo libro ha delle parole, che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo. Però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
0: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita anche prima della malattia?
1: Assolutamente, sì, e lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento. Quindi
0: Ah,
1: era proprio di
0: sempre in
1: piacere,
0: movimento.
1: movimento, sempre. Sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica. E però purtroppo c'è stata questa
0: Ti
1: cosa.
0: faccio una domanda, se non vuoi rispondere. Ti ha mai, stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo anche con il viaggio a Lourdes, dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare. Ha mai avuto dei momenti di crollo?
1: Sì, è vero.
0: Perché quando si raccontano queste storie, non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe. È
1: No.
0: sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo, ma è umano anche lui.
1: Assolutamente, quotidianamente, a dei momenti assolutamente no, però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di. Ovviamente anche noi siamo in una situazione che è
0: Certo.
1: molto. Ora ci sta ascoltando, quindi.
0: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia?

0: leggere?
1: Non ci siamo messi d'accordo.
0: No. Ai, allora adesso poi allora se facciamo una scelta sbagliata.
1: A me piace tanto una
0: poesia. Facciamo così, scegli quella che ti piace di più a te e quella che piace di più a tuo fratello.
1: Allora, lui, sono un po' lunghe forse.
0: Un pezzetto, ma vediamo, non importa.
1: Ok.
0: Ora, basta che non siano 5 pagine però.
1: Una pagina e mezza.
0: Se no la regia poi... Mi taglia ancora.
1: Lui, allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice, circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più, e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta, dove tutto pareva dipingere me, fino al gelo dell'anima mia. Soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi, fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente senza chiedermi il perché. Fu allora che in un atteso caldo raggio di luce si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce ricca d'amore. Poi...
0: E la tua?
1: La mia è un po' più lunghina.
0: No, ma un pezzettino solo della tua.
1: Sì, allora, pagina 26.
0: Pagina 26.
1: Sì, questa qua, il fiore che amò il sole. Parecchio lunga, però.
0: Scegli il pezzetto, tanto se la tua preferita la conosci. Il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, okay, che racconta di più anche in qualche modo tuo fratello.
1: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice, ma dove sono? Dove sono finito? Chi sei? Chi sei? Meglio che la leggo, perché sennò guarda, ora mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. Chi sei? Chiese il neonato fiore. Io, rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. Io sono la luce, sono calore, sono vita. Tu sei vita? Cos'è la vita? Domandò. Che cos'è l'amore? La vita è il dono che ti è appena stato fatto, e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica. Poi, ecco, veramente
0: perché
1: lunga.
0: Questa è la tua preferita?
1: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui, nasce c'è un altro fiore. Quell'altro fiore vuole interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole. Lui è innamorato del sole. L'altro fiore, a un certo punto,

0: punto della sua vita muore, lui a quel punto lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva amato realmente era l'altro fiore, e quindi alla fine ci rimane male, ovviamente. Quindi ci dice: quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete di fare, insomma, di godervela, perché soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente è poi quello che realmente è la vita, viamo, non so come dire.
1: Qual è la lezione che tuo fratello ti insegna ogni giorno e che cos'è che ti fa molto arrabbiare di lui? Ci sarà ancora qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
0: Allora, lui è testardo, sì, è quello.
1: Quando si mette in testa una cosa...
0: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile, appunto, da quel lato lì convincerlo magari a fare qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione, assolutamente. È quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
1: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il corpo,
0: ma non
1: i muscoli, ma non la mente.
0: Non la mente, sì, è quello.
1: Allora, ti ringraziamo, salutiamo a casa Miro e la mamma, che si chiama?
0: E Renata.
1: Sarà contento di questa intervista o ci tirerà un po' le orecchie?
0: Non lo so, secondo me mi tira le orecchie poi, però vediamo.
1: Vediamo. Allora facciamo così, aspetto il messaggio domani, su WhatsApp aspetto il messaggio, insomma... se ci siamo dimenticati qualcosa, una prossima volta insomma vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie mille a te Miro, alla tua famiglia, per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono intorno. Grazie.

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia? Sì. Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico, aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana ci siamo conosciuti grazie alla fotografia, 15 anni fa circa. E grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Uh-huh. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro purtroppo la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
0: niente. Non si trovava. Tiziana
1: non si è riuscita a trovare una macchina con la mano sinistra.
0: Quindi anche per i mancini, voglio dire, non
1: nemmeno
0: esiste.
1: Per i mancini, no, niente, proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo
0: Ora poi adesso arriva Gianluca, così ce la fa vedere bene Tizia.

0: Guarda, io sono un brutto soggetto una volta che la
1: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Oh. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate, ovviamente in condizioni di mare un po' più tranquillo, non quello che piaceva a lei tra le onde, ma insomma.
0: Mamma mia, non dice a me, io patisco il mal di mare. Un applauso, ma... che poi in realtà con le onde, c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimane ferma. Che... ci spiegate un po' come funziona, quindi, non so se sia Tiziana o così, intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
1: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Prima erano direttamente impugnate così la macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore, uh-huh, insomma tutti degli artifici per dire non mi sono mai fermato. Anche lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare diciamo verso il basso e quindi difficile da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom. Ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile, per cui così è nata questa.
0: L'ha fatto lei, Roberto?
1: Fatto sì. Io questa staffa, sì, sì, sì,
2: sì.
0: Bravo.
1: Ho fatto diversi tentativi.
0: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
1: Nessuno
0: Tiziana ha risposto.
1: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, le riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni, sì, online, 50.000 firme eravamo arrivati, eppure niente, nessuno.
0: Poi Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo, sì, un applauso, insomma, non è scontato.
1: Questo è quello che da Tiziana.
0: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo, no, tutte le persone dello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì.
0: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana, no, a fotografare. Che cos'è la fotografia per lei?
1: Tutto. L'avevi detto proprio in una frase,
2: sì,
1: che avevamo.
2: È tutto.
1: Lei proprio viveva di. Oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po'. Io lo definisco, si è spenta una passione. Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vele. Uh-huh. Quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione, no, che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
0: affievolita. Ma lei dice, perché

0: se questa non è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
1: sì.
0: un'invenzione,
1: sì,
0: un
1: sì.
0: aiuto, un non so come lo definiamo Tiziana, non lo so,
1: sì.
0: un aiuto, quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come. Qual è il messaggio che vogliamo lasciare prima di salutarci?
1: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati, e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto darla via. Abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino, e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vedono arrivare con lo scooterino.
0: Grazie. Bravissimi, grazie, grazie mille Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio farmi fotografare, spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito, ma questa sera regia, la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana, poi ovviamente, la farà Tiziana. Grazie mille a Tiziana e grazie a Roberto. Ciao.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche per chi ci segue in diretta alla Radunata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
1: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino. E dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese e che c'ero alla Radunata di Vicenza. Alla Radunata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti i ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
0: E siete arrivati?
1: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
0: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
1: Sì. Più che allora, altro perché noi...
0: Prego, prego!
1: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra, siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le 2 squadre del mio paesino e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, i bambini, i giovani e tutto quello che si vuole.
0: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini dove tu hai sfilato per le strade di Genova e se 2 anni fa ti avevano detto ma sei un matto a voler partecipare alla Radunata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
1: Hanno capito che sono un testone, anzi mi mettono... come qua mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei commilitoni stanno dietro e non riescono

0: non mi picca a prendermi. Infatti in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso, eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino, e per arrivare in centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi, e loro mi dicevano: ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
1: Il gruppo degli alpini e la donata degli alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita, che è il calcio amputato.
0: Sì.
1: E com'è andata?
0: È stata...
1: Tu eri alla donata nazionale degli alpini?
0: E eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che brindavamo
1: alla nostra festa. Bevevamo in maniera responsabile.
0: Sì, in maniera responsabile.
1: Sì, televisione si dice così. Sì?
0: Sì. E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice: Paolo, ma nel senso, mi dice: ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa: io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla, perché la vita ci ha riservato delle, si dice, ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché la prima persona io sono riuscito a fare quattro allenamenti settimanali che prima erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire: facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago, e loro mi seguono.
1: Tu che ti porti dietro gli altri.
0: Sì.
1: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere, perché ci tengono, vero?
0: Ci tengono specialmente perché questo qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i ragazzi...
1: Che si chiama?
0: È Rosa Gaffarra, provincia di Villafranca di Verona.
1: E che cosa rappresenta?
0: La presenza, l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti per la Russia, che sono, dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati, e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
1: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni? Qual è il messaggio?
0: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una nata alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero, e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
1: Grazie Paolo,
0: grazie
1: per le tue parole, il tuo messaggio, complimenti a te e alla tua squadra, grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale.

0: tutti i giorni alle 19.30.
1: Eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
2: Ciao, ciao.
1: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Intanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
2: Fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, e che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura, e tutti molto ci hanno dato una mano. Mm-hmm. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono, e questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta. E
1: un applauso questo. Una volta che tua sorella è morta, però avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
2: Certo.
1: Qual è?
2: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è innaturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, mm-hmm. Vedovo, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con un nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti. Mm-hmm. E poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente era il greco antico, la privativo, per indicare proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio. In questo caso abbiamo scelto technos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più ovvio, come gonos, eccetera. E poi orfanos. Orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
1: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
2: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e D'Achille.
1: Sì.
2: Un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo.
1: Bisogna che le persone lo usino.
2: Utilizzarlo, esatto.
1: Questo è.
2: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale,

0: grazie ad una mozione, ed è stato, diciamo, approvato all'unanimità e, ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti. Non importa la politica, ci interessa che sia utile. E dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone, è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore. Spesso, ancora adesso, quando qualcuno non sta bene e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un
1: Brutto
0: grande brutto,
1: male, sì.
0: esatto. In realtà è necessario identificare per prendersi cura
1: E
0: e
1: darlo
0: dare
1: quel
0: dignità.
1: nome, pronunciare quel termine.
0: Esatto.
1: I prossimi step quali saranno quindi?
0: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri. Esatto, Andora, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo fino al cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura in questo centro, è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi.
1: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione.
0: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS e ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.
1: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
0: Sì, il fucsia, infatti, ce
1: La
0: l'ho
1: mamma
0: ovunque, lo
1: mi
0: vediamo.
1: dice, no, perché insomma, credo che forse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
0: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albengo, a Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità. Poi,
1: Poi?
0: pian piano, le persone scompaiono. E
1: E
0: invece loro
1: invece?
0: sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto
1: Sono
0: a
1: quelle che
0: trasformare.
1: chiamiamo persone medicina.
0: Esatto, sono
1: Sono
0: persone
1: quelle
0: medicina.
1: che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie, grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello, insomma, che possiamo fare anche noi. Inizieremo ad utilizzarlo magari, a cercare di utilizzare questo termine perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune e allora poi forse chissà
0: Un
1: può
0: sogno.
1: più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie, grazie a Gastone. Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People, grazie a tutti, grazie a voi telespettatori e buonanotte.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia.

0: salvarti la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta Il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli fanno perdere lavoro e casa. Lui ingenuo pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto, esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato. Ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
2: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
0: certo,
2: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
0: Lui è invalido al 100%.
2: Raccontaci cos'ha tuo figlio, quanti anni ha?
0: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Piergiarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo, però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia a cuore di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama cuore di Huntington.
2: Malattia grave.
0: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
2: Tu l'hai detto ai medici?
0: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
2: Cioè, è violento?
0: È aggressivo, sì. Qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè...
2: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
0: esatto,
2: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
0: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui
2: ha dei problemi.
0: Ha dei problemi, non ragiona.
2: Ha delle crisi.
0: Ha delle crisi, ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quelli ce l'hanno tutti con me.
2: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
0: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui, e io dico vado a fare la spesa.
2: Che dorme, cosa fa?
0: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione. Lui c'ha tutti questi...
2: È isolato completamente?
0: Sì, è isolato, sì, esatto.
2: Non ha degli amici?
0: Niente, niente. Magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta.

0: anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile, cioè lui vive in un altro mondo. Cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
1: aggressivo.
0: Io faccio.
1: E tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
0: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre. Tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
1: Dove, in che zona siete voi?
0: Noi siamo a Rivarolo, via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma ha il diabete, va a insulina, e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E io ne racconto uno, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di, ho la pressione sempre alta, ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
0: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno,
0: lo so.
1: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
0: Però io vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno, è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu, crolla tutto.
0: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno. Perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche lavoro con mio.
1: Ma tu che lavoro facevi?
0: Io facevo il portinaio in via Cantore e lui era pieno di. Lui era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017. Poi lui ha conosciuto.
1: Sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni
1: e lì è iniziato le difficoltà.
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto che aveva l'occhio rosso. Mi ha detto guarda, lo porti subito a pronto soccorso perché è una cosa che è grave, qua io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, contatto di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, su
1: Vabbè, secolo. vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa, hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno. Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gliel'hanno dato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane,
0: sì.
1: Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco ad avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare quello, cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto Davide io no, cioè, sono qua 50 euro di viaggio andate e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendevamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento ai mezzi come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno. Che l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se no mi tocca.
1: Cioè sul treno lui si calma, diventa.
0: Lui dice
1: gestibile.
0: Che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché in casa di mia mamma, oltre ad essere piccola, poi mia mamma.
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora,

0: casa c'è una camera da letto, una cucina e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andato anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma è so piccola mai. Soprattutto, dove dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo i tre più il cane, cioè anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e il figlio, tutti nella stessa cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi, aveste bisogno di una... Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica sicurezza, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono
1: stato... Ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu, il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato, ho
1: e fatto causa... Non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesci a lavorare?
0: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere. Io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni di cooperativa. L'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?
0: Io fino alla terza media. Ho avuto negozio sia l'edicola, un centro, e sia merceria Molassana, che io abitavo a Molassana. Avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere... riuscire ad arrivare a fine mese?
0: Siamo presi perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no...
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché... dove le mettevo mobili quella,
1: sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina, l'iPhone che ha fatto casino, e poi gli dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono, sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: È molto credente.
0: Per stare, sì, lui fa le preghiere.
1: Questo.
0: Sì.
1: E lui sei credente?
0: Io no. Lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: E tu non hai un amico, amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, non posso avere perché con lui... questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo, non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè...
1: E non poi, si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, conoscono. Sono indignati anche loro perché dico com'è possibile che vi lasciano così.
1: Anche senti quando solidarietà.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1.500, quasi 1.800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena. Devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo, perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti...
1: Sì, dico, però
0: no, era è un'umanità, voglio
1: l'umanità
0: dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti,
0: per tutti,
1: no?
0: sì,
1: per gli italiani.
0: Ma io

0: Conosco io ho più amici stranieri, eh.
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'erano difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No. Anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua, eh?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succeda qualcosa. Io ho timore, sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato
1: possa...
0: con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere, quando roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non... Ti dirò, alle volte succede a gente che sta bene, dice, ma possibile, era sempre stato...
1: Ho paura che possa fare del male a tua mamma, davvero.
0: Cioè io ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena, 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui...
1: Una CAUP cos'è? Una residenza? Per...
0: Una CAUP è una casa abitativa, che c'è il dottore, c'è l'educatore...
1: Se tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini, devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano... Comunque ho avuto tanti interventi, io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portata a Palermo, ho perso un sacco di soldi, lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portata a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso, ho bisogno di volta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire, perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì mi ha fatto andare a Milano. Da Milano.
1: Raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io?
1: Di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
1: hai paura,
0: lo auguro,
1: hai paura.
0: Ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ok.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: In collaborazione con Safe Network.
3: Sei al ristorante, inquadri il QR code per vedere il menù. Un gesto semplice, automatico.

0: automatico. Oppure sei al parcheggio, devi pagare velocemente, scansioni il codice e vai avanti. Tutto normale, o almeno così sembra. Il QR code è diventato uno strumento quotidiano, comodo, veloce e senza contatto, ma c'è un dettaglio che spesso ignoriamo. Un QR code è solo un collegamento e noi non possiamo vedere dove porta finché non lo apriamo. Vi chiedete perché è pericoloso? Sempre più spesso i truffatori sfruttano proprio questa fiducia automatica. Succede, ad esempio, che ci possano essere dei QR code originali coperti con adesivi falsi, oppure codici inseriti su volantini o manifesti, pagamenti simulati nei parcheggi o accessi a menu e servizi che sembrano legittimi. Tu scansioni e vieni reindirizzato ad un sito costruito in realtà per ingannarti. Cosa succede davvero? I rischi più concreti sono inserire i dati della carta su un sito falso o inserire credenziali pensando di utilizzare un servizio ufficiale, scaricare un'app malevola senza accorgersene o attivare link che iniziano a raccogliere dati. Il problema è uno solo: non vedi l'indirizzo prima di scansionarlo. Il problema non è il QR code, ma la fiducia con cui lo usiamo. Ecco a voi tre trucchi per non cadere in questa trappola. 1. Controlla sempre il link. Molti smartphone mostrano una piccola anteprima. Se il link è strano, lungo o sconosciuto, fermati. 2. Attenzione ai QR code attaccati sopra. Un adesivo può nascondere un codice falso. Se qualcosa non ti convince, non rischiare. E 3. Usa solo contesti affidabili. Preferisci siti ufficiali, app conosciute o ambienti controllati. Evita QR code trovati per strada o su materiali improvvisati. La tecnologia è neutra, ma l'uso che ne facciamo fa la differenza. Ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
3: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.

0: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Pronto?
2: No, no, posso venire a parlare ciò cosa tua?
1: Vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nell'in termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Sono le 8 del 13 maggio, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. L'apertura del nostro sito primocanale.it è dedicata ad AMT perché con 24 voti favorevoli e 16 astenuti da parte dell'opposizione, il Consiglio Comunale di Genova ieri ha dato il via libera al piano di risanamento per l'azienda di trasporto pubblico della città metropolitana genovese. Al suo interno il futuro legato al rapporto con Trenitalia, che vanta un credito nei confronti di AMT, ma anche la riduzione del personale, sono previste 300 fuoriuscite e una riduzione delle corse, possibile anche un aumento delle tariffe già a partire dal 2027. E ieri anche il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova, che verranno poi usati per affrontare la crisi dell'azienda AMT. Si è parlato anche di AMIU, dunque della raccolta dei rifiuti a Genova. Ieri in Consiglio Comunale ci saranno almeno 35 mezzi di AMIU in più operativi nei mesi estivi per cercare di migliorare il servizio di spazzamento delle strade e la raccolta dei rifiuti a Genova. Lo ha annunciato l'assessore all'ambiente Silvia Pericu durante la seduta del Consiglio Comunale. Ma torniamo a AMT. Cos'è accaduto ieri in Consiglio Comunale? Dopo le tensioni della vigilia, l'opposizione ha anche deciso di votare a favore. Sentiamo.
1: Via libera in Consiglio regionale al disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova per far fronte alla crisi di AMT. Dopo le tensioni della vigilia, l'opposizione ha deciso di votare a favore e di chiedere un consiglio straordinario monotematico incentrato sul TPL. Una discussione che ha visto l'opposizione puntare il dito contro la gestione dell'azienda di trasporto durante l'amministrazione Bucci.
2: Noi votiamo a favore perché oggi deve andare risposte concrete all'azienda, ai lavoratori, ai trasportatori, a tutto quello che oggi è intorno all'azienda di AMT. È evidente che oggi non inseriamo all'interno di questa legge degli investimenti, no, andiamo a tappare dei buchi che sono stati creati dalla passata amministrazione, che oggi lo stesso sindaco oggi siede qua in Consiglio regionale. Quindi il presidente Bucci, allora sindaco di Genova, ha regalato ai cittadini genovesi questa eredità.
3: La narrazione che è stata fatta questa mattina da parte delle minoranze non è una narrazione corretta, perché vengono attribuite tutte le colpe all'allora sindaco Marco Bucci, quando in realtà in 10 mesi non sono stati in grado di farci vedere i bilanci di AMT del 2024, e che poi al

0: tempo stesso la richiesta di contributo di 40 milioni di euro è arrivata proprio nel gennaio del 2026 dal Comune di Genova. Il 13 febbraio del 2026 il Comune di Genova chiedeva un intervento a Regione senza peraltro manifestare nessun tipo di criticità.
1: Il presidente di Regione ha attaccato l'ipotesi contenuta nel piano di prevedere l'utilizzo di uno strumento di finanza partecipativa per far fronte al debito di AMT con Trenitalia. Far entrare i privati in AMT è un errore enorme, ha detto Bucci. Faremo tutto il possibile perché non avvenga.
2: E ora la situazione del traffico a Genova con la polizia locale.
3: Buongiorno a tutti dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Viabilità regolare, traffico in aumento, in particolar modo in lungomare Canepa, direzione Levante, strada sopraelevata Aldo Moro in entrambe le direzioni, corso Marconi, direzione Ponente. Segnaliamo che è previsto un corteo nella zona di Multedo con partenza intorno alle ore 8 che si svilupperà secondo il seguente percorso: via Rostan, via Multedo di Pegli, via Merano, via Corsi, via San Tommaso d'Aquino, via Le Rigonde. Per il momento non abbiamo altre notizie, ci aggiorniamo tra circa un'ora.
2: Grazie alla Polizia Locale di Genova, qual è la situazione in autostrada? Buongiorno Chiara Orru.
4: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa mattina sono diverse le segnalazioni per quanto riguarda la situazione delle autostrade in Liguria. Allora andiamo a leggerle insieme, ci facciamo aiutare dal nostro touchscreen. Prima fra tutti vi ricordo questo traffico rallentato tra Genova Pra e il Bivio, A10, A7, Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova. Queste dalle telecamere, come potete vedere, la viabilità questa mattina sul ponte San Giorgio. E allora poi andiamo a vedere la prossima segnalazione: traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e il Bivio, A7, A10, Genova Ventimiglia per traffico intenso sempre in direzione Genova. Siamo sulla 7. E poi andiamo ancora a leggere una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso in direzione Milano. Questo lo ricordiamo quasi praticamente tutte le mattine. Andiamo a vedere la prossima segnalazione, questa è un po' più persistente: la coda di 2 km tra il Bivio A26 e A10, Genova Ventimiglia e Masone per veicolo in avaria. Questo accade in A26 in direzione Gravellona Toce. Ultima segnalazione per questa mattina: coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla, sempre per lavori a causa del cantiere, vi raccontiamo da mesi, questo accade in direzione Milano. Andiamo a vedere invece la situazione in A10, nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Per ora si registra solo un chilometro di coda tra Savona e Feglino in direzione Francia, causa lavori, cantieri in corso. E poi concludiamo con il tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Come potete vedere, per il momento nessuna segnalazione, quindi non ci sono criticità. Questa è la situazione al momento, ci riaggiorniamo. A te Eva.
2: Grazie Chiara, com'è il tempo quest'oggi? Dopo una bellissima giornata ieri, invece il tempo sta peggiorando, c'è il transito di un debole disturbo in quota che porta a un tempo incerto con nuvolosità variabile e anche delle velature poi questa sera. In mattinata le condizioni di instabilità rendono possibili anche dei temporali, soprattutto a Levante, mentre nelle ore centrali saranno possibili isolati piovaschi sulle Alpi Liguri. Le temperature sono in diminuzione sia nei valori minimi sia nei valori massimi, 13 la minima, 21 la massima quest'oggi, umidità su valori medi e i venti poi che in mattinata sono moderati in rotazione ciclonica a Levante e sono invece venti da nord altrove, dal pomeriggio in prevalenza deboli meridionali con locali rinforzi moderati. Infine il mare, la mareggiata che sta interessando le nostre coste in queste giornate, nelle prime ore della notte ancora mare molto mosso sul centro Levante e poi nello spezzino sarà mare fino a localmente agitato, in scaduta però già in mattinata diventerà poi mare mosso e poco mosso invece a ponente, dunque una mareggiata che almeno per ora sembra mollare la presa. Il nostro almanacco, come ogni giorno, oggi si celebra l'apparizione della Beata Vergine Maria di Fatima, la luna è calante, illuminata al 15%, sarà luna nuova il 15 di maggio, tra un paio di giorni. Il sole è sorto alle 5:59, tramonterà questa sera alle 20:41 e oggi

0: si celebra la giornata mondiale del malato. Accadde oggi 1909, in realtà è un compleanno, il compleanno del Giro d'Italia, perché partì proprio quest'oggi da Piazzale Loreto a Milano il primo giro, 8 tappe per 2448 chilometri, verrà vinto in quest'anno, nel 1909, da Luigi Ganna. Nel 1917, e qui la motivazione per cui quest'oggi si celebra la Beata Vergine Maria di Fatima, perché tre piccoli contadini proprio quest'oggi riferirono di aver visto la Beata Vergine Maria sopra un leccio a Cova d'Iria, vicino a Fatima, in Portogallo. 1950, nel circuito di Silverstone, prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. 1978, in Italia, proprio quest'oggi entrò in vigore la legge Basaglia, che abolì i manicomi. Nel 99, Carlo Azeglio Ciampi diventò il decimo presidente della Repubblica Italiana. I compleanni di quest'oggi, nati oggi: Giuliano Amato, classe 1938, il calciatore Lukaku del 93, anche il cantante Tony Renis, nato nel 1938, e il cantante Stevie Wonder. 1950, il suo anno di nascita. Torniamo alla situazione di AMT. In comune ieri c'è stata la battaglia politica sul piano di risanamento dell'azienda del trasporto pubblico locale. Sentiamo.
1: Lunga discussione in Consiglio Comunale attorno a quello che è il piano di risanamento di AMT, l'azienda di trasporto pubblico di Genova e della sua area metropolitana. Tante le misure contenute all'interno del sistema, del piano, tra queste il taglio delle corse, la possibilità di un aumento delle tariffe, l'uscita di circa 300 lavoratori nel corso degli anni. Una lunga discussione in aula rossa, alla fine è arrivata l'approvazione del piano con l'astensione da parte della minoranza.
2: Un piano che viene alla luce senza alcun confronto previo con l'aula, senza alcun confronto con gli stakeholders. E quali sono questi contenuti inaccettabili? Soprattutto due: l'ingresso di Trenitalia nell'influenza della società, poi capiremo con quale modalità, attraverso un sofisticato strumento che si chiama strumento finanziario partecipativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un creditore e Trenitalia vanta un credito, su cui ci sarebbe da dire, ma prendiamo per buono il piano, vanta un credito di 20 milioni di euro, invece che farmelo pagare, o lo converto in azioni, o lo converto in partecipazione aiuti della società, o lo converto in potere di controllo. Quindi questa per noi è una situazione estremamente ambigua, perché il centrodestra, vedete, in questi anni ha sempre difeso l'azienda pubblica. Se ora cambia la strategia, e noi ricordiamo nei suoi trascorsi il centrosinistra ha sempre cercato di privatizzare la società, lo fece con Perico, con la Vincenzi, con Doria, con il centrodestra sappiamo che la vicenda fu molto diversa, perché ci fu un rafforzamento dell'azienda pubblica. Allora, se l'obiettivo è quello di far entrare partner molto solidi che vanno a scardinare il principio dell'affidamento diretto alla società e quindi vanno a mettere l'affidamento in gara, la giunta lo deve dire, e lo deve dire per chiarezza. Questa è la prima cosa che non ci va bene, quindi questa ambiguità di fondo. La seconda, diciamolo chiaro ai telespettatori, questo è un piano che prevede un drastico taglio dei servizi, una uscita di quasi 300 lavoratori. Quindi è evidente che noi non ci riconosciamo, non ci possiamo riconoscere nei contenuti di questo piano.
3: Genova oggi è una delle poche città, se non forse l'unica, che ha delle tariffe per il trasporto pubblico locale che sono inferiori alle tariffe che erano in vigore negli anni 2020-2021. Ora, tutti noi conosciamo cosa è avvenuto, diciamo, dopo il Covid e cosa è stata l'inflazione negli anni, diciamo, subito dopo il Covid. L'abbiamo vissuto tutti sulla nostra pelle, magari ce ne siamo un po' dimenticati, è passato un po' di tempo, ma i prezzi non tornano indietro. Ecco, invece, sostanzialmente l'unica cosa che è tornata indietro sono le tariffe di AMT. E ovviamente, figuriamoci, sarebbe bellissimo garantire all'utenza delle tariffe molto basse. Il problema è che ci siamo accorti che le tariffe molto basse non garantiscono quell'entità di ricavi sufficiente a sostenere il trasporto pubblico locale.
0: Le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Partiamo parlando dell'allarme antivirus, perché continua a crescere. In serata ieri è stato effettuato un test su una turista argentina che era partita da una zona endemica il 30 aprile.

0: È arrivata in Italia con un volo fino a Roma. Successivamente la donna si è recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. È stato invece rintracciato a Milano un turista britannico, considerato un contatto poiché era in viaggio sul volo su cui si trovava la moglie della prima vittima. È in quarantena adesso al Sacco. Allo Spallanzani arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in isolamento, del quale bisogna verificare ancora la positività. Negativo il cittadino sudafricano a Padova. Dunque il Ministero della Salute alza il livello di allerta per cautela, sottolinea che comunque la situazione in Italia sia sotto controllo. I casi sospetti al momento sono 11, 9 quelli accertati positivi. Parliamo anche dell'Iran, che per la prima volta minaccia esplicitamente di puntare alla bomba atomica se dovesse ricominciare la guerra. Una delle opzioni in caso di nuovo attacco potrebbe essere l'arricchimento dell'uranio al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Niente accordo sulla legge elettorale, la riforma proposta dal centrodestra, tantomeno sull'idea di introdurre il premierato. Le opposizioni chiudono al confronto ieri in commissione alla Camera. Parliamo anche del Festival di Cannes, la serata di apertura avvenuta ieri al Festival del Cinema, il Festival numero 79, apre la rassegna dei film in concorso la commedia favola Venus Electric, firmata da Salvadori. Nel cast tutti attori abitué della Croisette, protagonista della giornata anche il regista Guillermo del Toro, che presenta il restauro del labirinto del Fauno. L'arte, ha detto, non dipende da una fottuta app. Palma alla carriera, la Palme d'Honneur ieri è andata a Peter Jackson. E parliamo anche di calcio, intanto vedete le immagini di Peter Jackson, ne parleremo peraltro quest'oggi, ne parleremo con Dario Vassallo subito dopo le 9, che si trova a Cannes per noi. Giovanni Malagò invece scioglie la riserva e si candida alla guida della Federazione Italiana Gioco Calcio al Foro Italico. Intanto sono due gli italiani ai quarti degli internazionali d'Italia, non solo Sinner ma anche Dardelli, che ha avuto la meglio sul tedesco Zverev. Vi ricordo anche la programmazione di quest'oggi su Primo Canale. 9.30 al Medico Risponde sarà il professor Formica, si parlerà di protesi dell'anca e non solo. Al Servizio del Pubblico dalle 10 con Enrico Cirone, Newsroom 28 alle 12.30 e alle 13 al Centro. Quest'oggi la Finestra sul Mondo ci porterà a Praga. Il pomeriggio live con Franco Nativo parte alle 15, il Primo Giornale come sempre alle 18 con lo sport, Take Take 19.30, e questa sera c'è Viaggio in Liguria, parleremo delle fioriture di primavera, andremo a vedere dei bellissimi roseti non solo ai parchi di Nervi ma anche a Ponente e anche a Levante nella cittadina di Sarzana. Saremo a Sanremo per vedere come si ibridano le rose, dunque seguiteci questa sera, una puntata davvero interessante. 22.30 presa diretta con Elisabetta Biancalani, vedete, alla scoperta della chiesa di San Bartolomeo degli Armeni a Genova, che custodisce il santo mandillo. 22.30 questo appuntamento. Grazie alla regia, buongiorno Gianluca Messina, ci prendiamo un caffè e torniamo subito insieme.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo.
3: Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente, la 18ª edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica,

tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno

0: diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 8:19, ancora buongiorno, buon primo mattino. Quali sono le notizie di giornata? Vado da Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva, con le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it. Le prime notizie riguardano la spazzatura, strade invase dai rifiuti a Genova in estate, 35 mezzi AMIO in più per raccolta e spazzamento. Si parla proprio di una task force dedicata a queste due operazioni che nell'ultimo periodo sembrano essere carenti. E l'omicidio di Nada Cella, la procura prepara il ricorso per evitare il rischio di prescrizione. La notizia della condanna di Anna Lucia Cecere aveva sconvolto tutta Italia, adesso si lavora proprio per evitare che quella condanna sia invano. E continuiamo, live on the road, comuni al voto, il progetto di Primo Canale con Giorgia Fabiocchi. Ieri ha fatto tappa a Ceranesi e Casella il nostro van, ha sentito le voci dei residenti ma anche le voci dei candidati nei due comuni. E poi torniamo a Genova con i pini di Carignano. I tempi sono lunghi per il dissequestro, mancano infatti documenti dal comune. Come sappiamo, i pini erano stati sequestrati dalla procura dopo anche la protesta dei residenti e dopo che uno dei due pini è stato abbattuto. E per chiudere l'agenda degli appuntamenti, come tutti i giorni trovate tutto quello che accade in Liguria nella nostra agenda, e poi il lancio della trasmissione di questa sera che è Viaggio in Liguria, con le fioriture di primavera tra roseti e parchi storici. L'appuntamento è alle 21 su Primo Canale. A te.
0: Grazie Aurora, torniamo alla giornata di ieri. Non solo di MT si è parlato in consiglio comunale, ma anche della raccolta dei rifiuti e del futuro di AMIU. Come è andata? Lo sentiamo dalle parole dell'assessore all'ambiente Silvia Pericu.
2: L'azienda in questo momento sta riprogettando e ripensando i propri servizi, anche in funzione di quelli che sono i conti, quindi riequilibrando le risorse rispetto alla necessità comunque di svolgere il servizio. Stiamo rivedendo tutto, dal contratto di servizio, il piano annuale delle attività, alla situazione del bilancio, e da questo punto di vista pensiamo di poter fare un buon lavoro, nel senso che può essere ridisegnato e ottimizzato allo stesso tempo, cercando di lavorare insieme ai sindacati, ai lavoratori, all'azienda tutta, per cercare di garantire alla città il decoro che è, di cui indipendentemente o no dal turismo ha diritto, no? Dobbiamo ancora aumentare con la raccolta differenziata. Il tema è che adesso completiamo ancora una residua installazione di bilaterali e cerchiamo di rendere i bilaterali, che comunque ci hanno portato a un aumento di differenziata, efficaci al massimo livello possibile. Quindi grazie a questa operazione di ripensamento dei bilaterali pensiamo di poter migliorare un po' la raccolta differenziata, e in particolar modo un'altra frazione che a Genova deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi fanno la raccolta dell'umido, e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare. Pensiamo di poter far meglio, ora siamo intorno al 53%, il nostro obiettivo era comunque, è stato fissato intorno al 65%, quindi dobbiamo portare dei miglioramenti piuttosto importanti nei prossimi anni, e da questo punto di vista siamo concentrati. Prima di arrivare alla tariffazione puntuale c'è ancora un po' di strada da fare.

0: Le storie di People raccontate ieri sera nella trasmissione condotta da Tiziano Berti, tra le ultime quella di Paolo. Paolo, un alpino che peraltro ha partecipato nei giorni scorsi alla dunata a Genova, ha sfilato e Paolo ha una gamba sola a causa di un tumore. Ha perso infatti 3 anni fa la gamba sinistra e oggi, proprio grazie a un incontro nella passata adunata di Vicenza, gioca in una squadra di calcio per amputati che ha anche ottenuto ottimi risultati. Sentiamo.
1: 2 anni sono amputato della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino e dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese e che c'ero alla dunata di Vicenza. Alla dunata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti i ragazzi italiani che giochiamo a calcio e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
2: E siete arrivati?
1: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
2: E fortuna, siete stati bravi!
1: Mi mettono, come qua, mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei commilitoni stanno dietro e non riescono mica a prendermi. Infatti i ragazzi che non hanno paura di nulla perché la vita ci ha riservato delle... si dice... ci ha riservato uno stop... però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché la prima persona io sono riuscito a fare quattro allenamenti settimanali che prima erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago e loro mi seguono, di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una nata alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
0: Il punto sul traffico, come sta andando, qual è la situazione? Torno da Chiara Orru.
3: Rieccoci di nuovo insieme Eva, sono le 8:30, allora andiamo a vedere come si è evoluta la situazione nelle principali reti autostradali della Liguria. Allora andiamo a vedere, permane ancora il traffico rallentato tra Genova Pra e il bivio a 17 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova, guardate anche dalle nostre telecamere, e ancora coda tra Genova Est e il bivio a 12:07 Milano-Genova per traffico intenso sempre in direzione Genova, siamo in A12, mentre in A7 vi è una coda tra Genova Bolzaneto e il bivio a 7 a 12 Genova Livorno per traffico intenso sempre in direzione Genova. Permane anche la coda di 1 chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla sempre per lavori a causa del cantiere, e poi ancora la coda in uscita Genova Bolzaneto proveniente da Genova per traffico intenso. Si è aggiunta poi una segnalazione, invece questo prevede invece Genova Nervi, una coda in uscita a Genova Nervi per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Questo accade in entrambe le direzioni, siamo in A12. Andiamo a vedere invece qual è la viabilità proprio nel centro città, e allora ci facciamo aiutare dalla piattaforma Waze con la quale noi possiamo andare a vedere qual è la situazione del traffico. Guardate, traffico intenso sulla sopraelevata Aldo Moro, questo però più appunto vicino alla zona della foce del waterfront di Levante, mentre la situazione in sopraelevata nella zona appunto di Via di Francia San Pier d'Arena, in questo caso il traffico è moderato. Vi sono anche delle chiusure, strade chiuse lungo Mare Canepa e poi ancora Via Pietro Chiesa, insomma in questa applicazione potete vedere quelle che sono le strade chiuse, la viabilità, e come potete vedere anche da luce verde in questo momento il traffico non sembra avere criticità, insomma al momento. Questa è la situazione.

0: Riaggiorniamo a Teva.
1: Grazie a Chiara Orru dalla nostra Newsroom 28. Buongiorno Elisabetta Biancalani dal Tiguglio.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori, anche dal Tiguglio che si è svegliato al momento asciutto, anche se qualche goccia potrebbe cadere in giornata. Oggi è la giornata delle trasmissioni Viaggio in Liguria e Presa Diretta, quindi Viaggio in Liguria si parlerà delle rose, dei fiori in generale, e quindi sarà una puntata decisamente colorata e profumata. Presa Diretta invece vi mostrerà i tesori come il Santo Mandillo della Chiesa di San Bartolomeo degli Armeni a Genova, che è in fase di ristrutturazione, e quindi sappiamo che è una chiesa molto molto amata dai genovesi e dai liguri in generale, e quindi la visiteremo, ma visiteremo anche angoli un po' più nascosti, qualche storia del quartiere di Castelletto, che è uno dei simboli della nostra città, un simbolo anche di eleganza con le sue viste meravigliose sul mare. E quindi questa sera 21 Viaggio in Liguria, 22:30 Presa Diretta. Buona giornata.
1: Andiamo a vedere dal nostro sito primocanale.it l'agenda degli eventi di giornata, la trovate sempre pubblicata già dall'alba. A Vesima questa mattina alle 10:30 ci sarà un sopralluogo della regione insieme al dopolavoro ferroviario per l'inaugurazione del nuovo circolo nautico ferroviario. Alle 12 a Genova al Palazzo Arcivescovile il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale restituisce all'arcidiocesi alcuni beni trafugati e ritrovati grazie ad alcune indagini. Regione Sala Trasparenza in Piazza De Ferrari alle ore 12 verrà presentata la prossima edizione della misura Nidi Gratis con lo stanziamento di 8 milioni di euro. A Genova alle 13 all'Agenzia delle Famiglie nell'atrio di Palazzo Tursi verrà presentato l'Open Day dell'affido familiare, che si terrà poi il prossimo venerdì 15 maggio, e anche i dati dell'affido, i dati di quest'anno da parte dell'amministrazione comunale. Sempre alle 13 in Regione Sala Trasparenza De Ferrari verrà presentata la nona edizione della manifestazione cicloturistica Sportivamente Valle Scrivia, mentre questo pomeriggio un appuntamento nel ponente al Bisola Superiore in passeggiata Montale, un sopralluogo dell'assessore Giampedrone col sindaco per la conclusione dei lavori di ripascimento del litorale che erano stati fidanzati con fondi della Protezione Civile Nazionale. Questa è l'agenda del giorno, ci fermiamo solo un attimo e poi ancora tutte le notizie di giornata.
3: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19:30.
4: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
8: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.

0: Primo mattino alle 8.33, che cosa sta accadendo nel nostro territorio? Vado da Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva con una notizia che arriva da Nervi, quindi siamo a Genova dove nel pomeriggio di ieri è stato chiuso per motivi di sicurezza il molo del porticciolo di Nervi. A comunicarlo è stato l'assessore comunale ai lavori pubblici Massimo Ferrante, che ha spiegato che è stato necessario chiudere il nuovo molo di Nervi in quanto le mareggiate hanno scavato il piano di posa e il molo ha subito un assestamento che dobbiamo monitorare. Ora i tecnici comunali sono al lavoro per effettuare i controlli di sicurezza e si valuterà se è possibile riaprire il molo o meno. Le ultime mareggiate, come sappiamo, lo abbiamo raccontato, sono state molto intense. La soletta del molo, ha spiegato Ferrante, potrebbe aver ceduto in un punto, ma appunto il comune sta ancora aspettando la conferma e la relazione tecnica. Il nuovo molo, che lo potete vedere dalle immagini, era stato inaugurato nell'agosto del 2021, era stato anche al centro di tante polemiche per la sua costruzione e appunto al momento l'accesso è interdetto, quindi i cittadini non possono andare sul molo del porticciolo di Nervi. A te.
0: Grazie Aurora Bottino. Adesso parliamo delle prossime amministrative, le elezioni di sindaco di 18 comuni della Liguria il prossimo 24 e 25 maggio. Il nostro tour, il nostro live on the road continua anche questa settimana, diversi gli appuntamenti. Ieri siamo stati sia a Ceranesi sia a Casella, peraltro domani seguiteci perché saremo invece nel Levante, andremo a Levanto e a Lerici. Allora sentiamo com'è andata ieri con i candidati sindaco di Ceranesi.
2: Quarta tappa di Live on the Road, comuni al voto, quarta tappa a Ceranesi, siamo nell'entroterra di Genova, siamo nella città metropolitana, si torna al voto un anno e mezzo prima perché il comune è stato commissariato a causa del passo indietro del sindaco Claudio Montaldo, che si ricandida, quindi si ricandida per portare avanti il suo percorso iniziato a causa poi di una rottura con la sua maggioranza. A sfidarlo sono due i candidati, da una parte Michele Casano, dall'altra Federico Giacobbe, una sfida che in questo caso vede contrapporsi soprattutto centrodestra e centrosinistra, quindi andiamo ad ascoltare le loro parole.
3: Sì, abbiamo dal punto di vista dei valori un riferimento forte nella Costituzione, la pace e l'antifascismo. Per il resto siamo una lista civica che lavora per dare continuità al lavoro di questi 42 mesi di amministrazione a Ceranesi e per rendere duraturo il cambiamento che abbiamo avviato.
4: Ascolto, presenza, responsabilità, concretezza, questioni molto molto concrete, e partiamo ovviamente dal monitoraggio del territorio, dalla situazione della viabilità che deve essere garantita, monitoraggio dei cantieri di COCIV sull'SP4 e dalla messa in sicurezza di tutta una serie di situazioni di criticità.
5: Banalmente vogliamo riportare insomma lo strumento comune come strumento dove i cittadini possono rivolgersi. Infatti un punto importante nel nostro programma è quello di tenere le porte aperte appunto del comune e addirittura fare delle giunte itineranti nelle varie frazioni dove appunto incontrare i cittadini e confrontarci.
0: E avete sentito com'è andata ieri con Giorgia Fabiocchi a Ceranesi, adesso andiamo a Casella dove sono state raccolte da parte di Giorgia Fabiocchi le voci dei candidati alle prossime elezioni comunali. Sentiamo.
2: Da Ceranesi a Casella prosegue il tour di Live on the Road comuni al voto, quarta giornata, due i candidati, il sindaco uscente Gabriele Reggiarto che si ricandida dopo aver svolto per 5 anni il lavoro di primo cittadino, l'impegno di continuare su quello che è stato fatto, da una parte i fondi del PNRR che hanno consentito anche la ricostruzione della scuola dell'asilo, dall'altra anche le attività per incrementare lo sviluppo economico del paese. Poi la sfidante Sabrina Ogemini, che invece scende nel campo per la prima volta, vuole creare quel senso di comunità con le attività, l'integrazione, la correttezza, una capacità di stare insieme da portare nel comune di Casella. Allora sentiamoli.
6: Sì, più urgenti ovviamente sono quelli della finitura della costruzione del plesso scolastico, mentre riqualificazione di piscina e palazzetto sono già state portate a termine. Abbiamo un campo sportivo

0: in erba naturale, che è uno dei pochi rimasti nella provincia di Genova, e abbiamo anche un progetto esecutivo per poter costruire intorno al campo una pista di atletica a 6 corsie.
1: Possiamo dire che il nostro intento è quello di fare sistema, ne ho già parlato in altre occasioni. Fare sistema vuol dire coinvolgere tutte le associazioni presenti sul territorio, le attività commerciali, le attività economiche, quindi anche quelle artigianali, e offrire il più possibile casella nel modo ottimale.
2: E adesso sono quasi le 8:40, ci riaggiorniamo, un breve flash con Chiara Orru, la situazione del traffico, vediamo se è cambiata, quali sono le zone, le aree dove ci sono disagi questa mattina. Te, Chiara.
3: Eccoci di nuovo insieme per andare a vedere qual è la situazione in questo momento delle autostrade, le principali reti autostradali della Liguria. Permane ancora una coda tra Genova Bolzaneto, il bivio A7 A12 Genova Livorno per traffico intenso in direzione Genova, e poi ancora una coda tra Genova Est, il bivio A12 A7 Milano Genova per traffico intenso, sempre in direzione Genova. Siamo in A12, sono due invece le segnalazioni, in questo caso coda tra bivio A7 A12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso, però in direzione Milano questa volta, e coda in uscita Genova Bolzaneto proveniendo da Genova per traffico intenso in direzione Milano, così come raccontiamo da questa mattina. Queste sono le principali segnalazioni al momento. Andiamo a vedere invece la situazione attraverso l'applicazione Waze. Come potete vedere, il traffico in sopraelevata rimane un traffico moderato per quanto riguarda la parte da Via di Francia a zona San Pier d'Arena, mentre è un traffico invece più intenso nella parte finale della sopraelevata, quindi in questo caso verso il waterfront, verso la foce. Altre segnalazioni, in questo caso traffico intenso su Corso Sardegna, e poi andiamo a vedere anche delle se altre segnalazioni, in questo caso per traffico, come potete vedere qui in A12. Questa è la situazione al momento, ci riaggiorniamo a Teva.
2: Grazie Chiara Orru, parliamo anche di sanità in questa mattinata, parliamo degli infermieri. Ieri è stata la giornata mondiale dell'infermiere e sono il motore di diritto alla salute, sono il pilastro del welfare. A dirlo è stato ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è intervenuto in occasione della celebrazione dei 100 anni della professione. A Genova l'Ordine ha organizzato uno stand in piazza per conoscere i giovani studenti di infermieristica. Aurora Bottino.
4: Nati per prendersi cura, formati per eccellere, è lo slogan che l'Ordine delle professioni infermieristiche di Genova lancia in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere, che coincide con la data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice della moderna professione infermieristica. In Liguria gli infermieri sono circa 15.000, dove si sta concludendo il concorso per assumere nuovi infermieri che andranno in tutti gli ospedali della regione. Sono 611 professionisti in graduatoria pronti all'immissione in servizio, per la categoria però ancora troppo pochi.
5: È chiaro che questo, secondo me, non deve essere un punto d'arrivo, ma un punto di inizio. 611 comunque è un ottimo numero, se poi ne serviranno ancora, e questo lo vedremo dai dati, faremo dei nuovi concorsi, questo sicuramente.
4: Intanto il 2026 segna una tappa storica, i 100 anni dell'avvio delle prime scuole infermieristiche in Italia. Oggi l'infermiere è un professionista laureato, specializzato e impegnato nella ricerca, ha detto il presidente dell'Ordine di Genova, Carmelo Gagliano, e Genova, aggiunto, sarà la prima sede delle lauree magistrali a indirizzo clinico per corsi di secondo livello della durata di 2 anni per infermieri che desiderano specializzarsi nella cura diretta, nella gestione avanzata e l'organizzazione dei servizi sanitari. Intanto nuovi professionisti vengono formati all'università.
6: Da quando ero bambina ho sempre avuto questo desiderio di volermi prendere cura delle persone, e quindi quando sono poi diventata grande ho scelto questo percorso. Una volta entrata, giustamente con le lezioni, gli esami, i tirocini che coincidono più delle volte nello stesso periodo, mi sono resa conto che effettivamente è un percorso complesso, questo sì, ma che poi ti dà anche tanta soddisfazione. Proprio mi sono resa conto che magari a fine turno di un tirocinio torno a casa, anche se sono stanca, comunque sono molto soddisfatta di aver fatto la differenza nella vita di qualcun altro.
2: E adesso andiamo.

0: alla Spezia. Buongiorno Emanuela Cavallo.
1: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale. Cielo nuvoloso, resterà così fino, ahimè, fino a domenica, poi appunto è previsto il sole, bisogna avere un pochino di pazienza perché oltre alle nubi anche qualche goccia di pioggia è previsto in questa metà e fine settimana, appunto in attesa del sole domenica. Guardiamo alle notizie del territorio. Ieri una morte improvvisa a Vernazza, un uomo americano di 59 anni, pensate, in luna di miele, è stato colto da infarto, inutili tentativi della Croce Verde sul posto, aveva appena fatto il sentiero Monte Rosso-Vernazza, un sentiero tra i più amati, neanche uno tra i più faticosi, e nulla, non c'è stato niente da fare, quindi questa è la notizia sconvolgente che arriva dal territorio, molta apprensione appunto per le sorti, il destino amaro e triste di quest'uomo che è morto praticamente di fronte agli occhi della moglie, da pochi giorni sposati, erano in luna di miele. Restiamo a parlare di turismo, questa volta ci spostiamo e parliamo dei servizi, parliamo del Cinque Terre Express, perché una petizione riguarda i cittadini residenti intorno all'hub ferroviario di Migliarina, che da quest'anno ha iniziato a lavorare a tutto ritmo, e diciamo che appunto in qualche modo il passaggio dei treni, soprattutto l'aumento del passaggio dei treni e soprattutto anche la presenza di tanti bus turistici infastidisce i cittadini che erano abituati ad un quartiere molto più tranquillo e residenziale, quindi ci sarà da lavorare per far interagire meglio queste due necessità, da una parte la tranquillità dei cittadini, dall'altro il fatto che l'hub di Migliarina è appunto il punto di partenza e di arrivo del 5 Terre Express. Questo è il quadro, cielo appunto con nubi fino a domenica, ma vedremo questa sera anche tanti fiori, tante rose, tante immagini primaverili, proprio di splendida fioritura anche dal Levante Ligure. Siamo tornati ai giardini Caneva e vedrai Eva che meraviglia, insieme anche alle altre immagini che arriveranno dagli altri luoghi della Liguria visitati appunto per Viaggio in Liguria. Io ti restituisco la linea a te, Eva.
0: Grazie Emanuela, sì, è proprio così. Questa sera Viaggio in Liguria con Emanuela Cavallo, saremo a Sarzana, Giardini Caneva, c'eravamo stati giusto un anno fa, torniamo perché le fioriture lì sono davvero spettacolari, saremo poi sulle alture di Sanremo, saremo a Villa Durazzo Pallavicini invece a Genova Pegli con Franco Nativo, saremo ai Parchi di Nervi, il famosissimo Roseto con Elisabetta Biancalani. Dunque seguiteci alle ore 21 con Viaggio in Liguria, una pausa e poi torniamo subito insieme.

Bentornati amici di Primo Canale a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attendo mercoledì in Liguria che sarà a tratti un po' variabile sulla riviera di Levante, dove soffrirà un po' di vento di libeccio, torneranno un po' di nuvole e in giornata sarà possibile anche qualche acquazzone. Meglio sul ponente, lì non mancheranno ampie zone di sereno. Più in dettaglio partiamo dall'Imperiese, dove la giornata sarà nel complesso bella, con cielo sereno, poco nuvoloso, anche qua un po' di vento da sud-ovest, temperature comunque abbastanza miti, siamo intorno ai 20-21 gradi. Savone provincia, anche qua tempo più che discreto, non mancheranno delle belle aperture e con temperature anche qua che potranno localmente superare i 20 gradi. Vi ricordo che sono temperature meteorologiche, quindi all'ombra, al sole anche qualche grado in più. Genova, condizioni meteo discrete, anche se qualche nuvola comunque si fa vedere spostandosi più verso il Levante e un po' di vento è da segnalare, quindi mare localmente mosso. Sul Tiguglia invece giornata un pochino più variabile, qua la nuvolosità a tratti sarà un pochino più estesa, ma nuvole che vanno e vengono, quindi non è una giornata di maltempo, tutt'altro, però ogni tanto la nuvola un pochino più consistente con lo scorso di pioggia arriverà, così come sullo Spezzino, dove la probabilità di precipitazioni risulterà anche un po' più alta e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto. Giornata di giovedì che sulla Liguria vedrà il ritorno di nuvole e piogge sempre più che altro sulla riviera di Levante. Nuova perturbazione in arrivo dal nord Europa dovrebbe comunque lasciare in pace la riviera di Ponente. Con questo è tutto, ma per il

0: dettagli, vista tutta questa variabilità, c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Primo mattino, bentornati, le 8:49. Come sempre apriamo anche il nostro angolo social con Chiara Orrù.
1: È il momento, così come ogni mattina, di entrare all'interno della pagina, della nostra pagina dedicata ai social, e in questo caso oggi vi mostro un reel che ha fatto molto discutere. In questo caso la settimana degli alpini è finita, è appena conclusa la 97esima, si è appena conclusa la 97esima adunata nazionale degli alpini, e ancora però è il momento di alcune polemiche politiche, tempo di bilanci, polemiche politiche che si sono accesi proprio durante il programma politico del lunedì sera, curato dal nostro direttore Matteo Angeli. In questo caso le protagoniste sono il capogruppo della Lega Bordilli e la consigliera delegata alla Dunata, in questo caso Vittoria Canessa. Ci sono state appunto accesi liti proprio in vista del bilanci che si sono tirati proprio alla conclusione della settimana dedicata agli alpini. Allora andiamo a sentire le loro parole.
2: Settimana dopo non avete avuto il coraggio di prendere le distanze, se non una settimana dopo, quando nella regione si sabotava e Silvia Salis rimaneva sola con il suo voto contrario su questo documento.
3: Io ribadisco, tutto questo evento abbiamo lavorato fin dall'inizio,
4: abbiamo creduto a tutti,
3: che voi avete presentato è la dimostrazione del fatto che volevate strumentalizzare un evento partecipato per la città.
2: Guardi, allora, l'evento lo ha portato il centrodestra, certo. Quindi non può strumentalizzare nulla, non può. No, lo hanno organizzato gli alpini. Le voglio ricordare che l'assessore Viscogliosi ha risposto questo in consiglio comunale. Io non so che cosa dirvi. Non avete avuto il coraggio di prendere le distanze, se non una settimana dopo, quando nella regione si sabotava e Silvia Salis rimaneva sola con il suo voto contrario su questo documento.
3: Non è vero.
2: Io ribadisco,
3: non è assolutamente
2: i cittadini
3: vero.
2: Hanno
3: noi
2: visto
3: abbiamo creduto a questo evento, abbiamo lavorato fin dall'inizio,
4: abbiamo
3: creduto a tutti, e quel documento che voi avete presentato è la...
0: E insomma, avete sentito, se ne è parlato anche ieri nel corso di Zona Rossa e poi ieri sera nel corso del programma politico di Primo Canale. Parliamo anche di nautica, perché ieri eravamo a Milano, dove è stato presentato al Palazzo della Borsa il report Deloitte Confindustria Nautica, che racconta come il mercato della nautica stia rallentando dopo il boom post-Covid, mentre l'Italia però continua a crescere e conferma la leadership nei super yacht. Sentiamo.
5: Il mercato mondiale dell'aeronautica è in leggera decrescita, ma quello italiano invece è ancora in salita. Questi i numeri presentati alla Borsa di Milano dallo studio di Deloitte, commissionato da Confindustria Nautica, che mettono ancora una volta in luce gli ottimi risultati del comparto, uno dei principali esportatori dell'economia italiana.
6: Siamo in un momento complesso a livello di nautica mondiale. È evidente che tutte le crisi geopolitiche, la questione delle tariffe, tutti i problemi di inflazione e di costi in aumento hanno una forte ragione di rendere tutto il mercato più complesso e instabile. L'Italia va in controtendenza, e questo perché? Perché siamo grandi esportatori e abbiamo l'eccellenza della produzione di super yacht, che ormai ha superato la metà degli ordini mondiali. Questo permette, visto che si tratta di prodotti destinati agli high net worth individuals, di avere comunque una crescita anche nei momenti di difficoltà come questo. Quindi la nostra certezza in questo momento è che l'intera filiera nautica italiana, grazie al settore dei grandi yacht,

0: e del lusso, riesce ad andare avanti portandosi dietro tutta l'eccellenza della componentistica e della filiera sottostante.
1: Questa sera alle ore 21 l'appuntamento è con Viaggio in Liguria, si parlerà di fioriture, si andrà a visitare dei meravigliosi parchi, ville storiche o roseti, laddove i fiori la fanno da padroni, saremo su tutto il territorio. Allora torniamo alla scorsa settimana quando Viaggio in Liguria vi aveva proposto diversi itinerari e sentieri, bellissime passeggiate da fare in un giorno di sole, magari basta che non piova in Liguria. Con Franco Nativo eravamo stati a Prato Rondanino, vediamo.
2: Splendide queste immagini che ci presentano il sentiero naturalistico di Prato Rondanino. Siamo nell'area montuosa tra i comuni di Masona e Campoligure, ai margini proprio del Parco regionale del Beigua. L'anello di Prato Rondanino è un itinerario di straordinario valore botanico e paesaggistico che si snoda su un altopiano di circa 750-800 metri di altitudine. È un luogo dove la natura ligure mostra il suo volto più selvaggio e affascinante, tipico proprio del massiccio del Beigua. Qui potrete camminare tra spettacolari affioramenti di rocce serpentiniche, le tipiche pietre verdi, e ampie praterie che nelle giornate limpide offrono una vista che spazia fino alla catena alpina e al mare. Il percorso è generalmente facile, adatto a tutti e si sviluppa tra boschi di faggio, pino nero e zone umide dove è possibile avvistare anfibi rari come il tritone. In zona è presente il rifugio escursionistico di Prato Rondanino, punto di riferimento per una sosta o per approfondire la conoscenza del territorio. Il periodo consigliato per visitare questi luoghi è la tarda primavera, maggio-giugno, per godere delle fioriture del giardino botanico, oppure l'autunno per i colori caldi del bosco. È una meta perfetta se cercate un'escursione poco faticosa ma profondamente immersa in un ecosistema unico protetto dall'UNESCO come parte del Beigua Geopark. Raggiungibile comodamente in auto da Genova in 50 minuti circa, percorrendo l'autostrada A26 con uscita a Masone. Potrete arrivare anche a piedi con suggestivi sentieri segnalati proprio da Campoligure in 2 ore e mezza. Si parte dalla stazione ferroviaria oppure da Masone 1 ora e 30 e dalla provinciale dei Piani di Praglia in appena 40 minuti.
1: E adesso la linea va al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con una notizia che riguarda il trasporto pubblico locale a Genova, con 24 voti favorevoli e 16 astenuti da parte dell'opposizione, posizione già dichiarata in corso di seduta. Il Consiglio Comunale di Genova ha dato il via libera al piano di risanamento per l'azienda di trasporto pubblico locale AMT. Tra i punti cruciali presenti nel piano c'è la riduzione del personale, con quasi 300 fuoriuscite previste, che porterà anche a quella che viene chiamata una rimodulazione del servizio, che tradotto vuol dire una riduzione delle corse. Oltre a questo, possibile anche un aumento delle tariffe a seconda della situazione finanziaria dell'azienda a partire dal 2027. In Consiglio Comunale si è parlato anche di spazzatura, in questo caso delle criticità registrate nelle ultime settimane. L'assessore alla rifiuti e all'ambiente Silvia Pericu ha spiegato che ci sarà una task force che sarà dedicata proprio allo spazzamento e alla raccolta dei rifiuti, ma in generale ha spiegato nel dettaglio che cosa sta succedendo a Genova. Sentiamo.
1: Ancora aumentare con la raccolta differenziata. Il tema è che adesso completiamo ancora una residua installazione di bilaterali e cerchiamo di rendere i bilaterali, che comunque ci hanno portato a un aumento di differenziata, efficaci al massimo livello possibile. Quindi grazie a questa operazione di ripensamento dei bilaterali pensiamo di poter migliorare un po' la raccolta differenziata, e in particolar modo un'altra frazione che a Genova

0: deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi fanno la raccolta dell'umido e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare. Pensiamo di poter far meglio. Ora siamo intorno al 53%, il nostro obiettivo era comunque, è stato fissato intorno al 65, quindi dobbiamo portare dei miglioramenti piuttosto importanti nei prossimi anni, e da questo punto di vista siamo concentrati. Prima di arrivare alla tariffazione puntuale c'è ancora un po' di strada da fare.
1: La carta d'identità cartacea dal 3 agosto 2026 non potrà più essere utilizzata né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale né ai fini dell'espatrio. Al suo posto diventa quindi imprescindibile la carta d'identità elettronica progettata per rispondere a requisiti di sicurezza più avanzati. Si tratta di una trasformazione che riguarda non solo la Liguria ma tutta l'Italia e che obbliga chi non ha ancora effettuato il passaggio ad attivarsi per tempo, evitando così problemi nell'utilizzo dei servizi pubblici. A Genova si può prenotare all'ufficio anagrafe di Corso Torino o in tutti i municipi. Ad oggi il primo appuntamento disponibile nel Palazzo della Foce per venerdì 12 giugno, praticamente tra un mese. Più si avvicina agosto, infatti, più persone decidono di dotarsi della nuova carta d'identità, un vero e proprio boom. Il rischio chiaramente che, aspettando fino all'ultimo, è possibile non trovare più un appuntamento disponibile prima della data di scadenza del documento. Cambiamo argomento, apriamo la nostra finestra sul porto e andiamo a scoprire un altro lavoro fondamentale, che è quello del gruista. Sentiamo.
2: Immagini meravigliose e d'impatto, guardate che altezza. Io mi trovo al Genoa Port Terminal di Spinelli a Genova per realizzare una nuova puntata del nostro documentario internazionale, che verrà diffuso in tutto il mondo anche in lingua inglese, sui mestieri del porto. Intanto oggi parliamo, vi ho già dato un'indicazione con le prime immagini, del mestiere del gruista. Qua vedete una nave lunga circa 280 metri che ha una capacità di circa 5.000 contenitori. Qua ne verranno movimentati tra ieri e domani circa 1.400, e la gru ovviamente è lo strumento principale. Cristiano Marchi è il gruista che sarà protagonista con noi di questa puntata. Intanto, a che altezza lavora Cristiano?
3: Allora, lavoriamo in altezza di 35 metri.
2: Mamma mia.
3: E ci occupiamo dello sbarco in barco delle merci a bordo delle navi porta container e multipurpose.
2: Quanto è alta una gru come quella che stiamo vedendo e che è in piena movimentazione di contenitori?
3: Altezza cabina arriviamo anche a 40 metri, questa è l'ultima che il terminal ha acquistato, di conseguenza parliamo di altezze di questo genere.
2: Poi il braccio ovviamente arriva ben più alto.
3: Il braccio arriva a 56 metri e copre tutta l'ampiezza della nave.
2: Qual è il vostro nemico quando fate il vostro lavoro? Parlo soprattutto di condizioni meteo, immagino.
3: Il vento soprattutto, perché con questa tipologia di macchine è quello che può creare difficoltà, e il fatto di avere sempre una concentrazione al 100%, ecco.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica.

0: Domenica 17 maggio, ore 17.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: 9.04 ancora, buongiorno, buon primo mattino. Qual è la situazione del traffico a Genova? Lo chiediamo alla polizia locale.
1: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Situazione della viabilità che permane regolare, qualche rallentamento è ancora presente sulla strada Aldo Moro in direzione Levante per l'uscita in zona Foce e in direzione Ponente per l'uscita su Via di Francia. Raccomandiamo di prestare attenzione in lungo Bisagno Istria e Ponte Donacciai, ove sono in corso i rilievi relativi a due incidenti stradali. Non abbiamo altre notizie dalla centrale operativa. L'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale di Genova. Ricordo gli appuntamenti ogni giorno dopo le 8 e dopo le 9 per aggiornarci sulla situazione del traffico in città, e così come subito dopo ci aggiorniamo invece sulla situazione in autostrada. Torno da Chiara Orru.
2: Nelle principali reti autostradali della Liguria, qual è la situazione al momento? Sono da poco passate le 9, allora andiamo a vedere qual è. La prima segnalazione è una coda a Genova Est e il bivio A12-A7 Milano-Genova per traffico intenso in direzione Genova, questo in A12, e poi ancora in A7 questa volta una coda in uscita a Genova-Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso. Questo accade in direzione Milano ed è una coda che permane dalle 8 di questa mattina, come vi raccontiamo sempre. Andiamo avanti e andiamo a vedere qual è la situazione invece in A10, nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia, sono due le segnalazioni. Guardate anche dalle nostre telecamere la viabilità in autostrada, in questo caso una coda di 2 chilometri si segnala tra Spotorno e Savona in direzione Genova per causa lavori, probabilmente un cantiere in corso, e poi ancora un'ulteriore coda di 2 chilometri, questa volta tra Savona e Feglino in direzione Francia, sempre per causa lavori. La situazione invece sembra tranquilla al momento, non ci sono segnalazioni in A12 nel tratto compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Questa è la situazione al momento, questo è tutto, a Teva.
0: Allora, e adesso parliamo del Festival di Cannes, 79esima edizione, ieri sera la grande festa, la cerimonia di apertura. Buongiorno Dario Vassallo.
3: Buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, come hai detto, ieri sera si è ufficialmente aperto il Festival di Cannes, 79esima edizione, una cerimonia tutto sommato abbastanza sobria, presentata dall'attrice franco-maliana Ye Haidara, che è molto nota qui, tanto da meritarsi l'onore di essere la madrina della manifestazione. Presenterà anche la cerimonia conclusiva, da noi molto meno nota. Aperto con un discorso in lode e gloria ovviamente del cinema, di chi lo fa, degli attori, degli attrici, degli sceneggiatori, accompagnata da un violinista che sottolineava con la musica del suo strumento alcuni passi dello spettacolo. Poi è stata presentata la giuria che è presieduta quest'anno dal regista sudcoreano Park Chan-wook, di cui fanno parte tra gli altri anche Demi Moore e Stellan Skarsgård, l'attore norvegese che è stato tra i protagonisti di Sentimental Value, il film che ha vinto l'Oscar per qualche mese fa per come migliore film in lingua non straniera. Quindi c'è stato il momento sicuramente più atteso.

Quello della consegna della prima delle due Palme d'Honneur, la seconda sarà per Barbara Streisand in finale di manifestazione. La prima è andata a Peter Jackson, il regista neozelandese, autore di grandissimi film, tra cui soprattutto la trilogia dell'Anello, che col suo ultimo episodio, Il ritorno del re, lo ha portato a affiancare film come Titanic, come Ben Hur, nel numero di statuette vinte, 11 su 11 nomination. Soltanto questi tre film ci sono riusciti. Chi poteva dare la Palme d'Honneur se non Elijah Wood, l'attore che ha interpretato in questa trilogia il personaggio principale di Frodo Baggins, che ha cominciato con Peter Jackson quando aveva 20 anni, adesso ne ha 45. Ha parlato ovviamente della bravura di Jackson, ha detto che sì, lui usa molti effetti speciali, ma senza l'umanità gli effetti speciali non servono a niente, e in effetti c'è da sottolineare molta umanità nei film di Jackson. Poi è stato fatto vedere un video che un po' ha riassunto la sua carriera con molte immagini e molte musiche dedicate ai Beatles. Perché? Perché il suo ultimo lavoro, Get Back, è stato un monumentale documentario in tre parti che lui ha fatto sul quartetto di Liverpool, andando a recuperare migliaia e migliaia e migliaia di ore nelle sedute di registrazione, rimasterizzandole e riproponendole al pubblico. C'è stata, per la verità, anche una canzone cantata dal vivo da due cantanti francese che io non conoscevo, Get Back, una versione, permettetemi di dire, veramente orrida, vabbè, ma insomma c'è stato comunque questo omaggio. Poi un'attrice proveniente dall'Estremo Oriente, un'attrice proveniente invece dall'Occidente, Gong Li e Jane Fonda, hanno dichiarato ufficialmente aperto il Festival di Cannes, che poi si è, diciamo così, che poi è iniziato con La Venus Electrique di Pierre Savary, un film, per la verità, non granché, di cui parleremo certamente nei prossimi giorni. Per concludere, permettetemi una notazione: la mancanza tra tutte queste star, c'era Joan Collins, c'era Lelouch, di due attrici che ci sarebbero dovute essere, e cioè Susan Sarandon e Gina Davis, che campeggiano nell'affiche, nel manifesto di questa edizione del festival, in una scena di Thelma & Louise. Non so perché non siano state invitate, ma comunque la loro assenza si è fatta sentire. A questo punto, Eva, se non hai altre domande, io vi lascerei al servizio che ho preparato proprio sulla carriera e sulla figura di Peter Jackson. È un regista che più di altri ha ridefinito il concetto stesso di spettacolo cinematografico contemporaneo. La Palme d'Honneur che gli conferisce il Festival di Cannes rappresenta la consacrazione dell'impatto profondo che il lavoro del neozelandese Peter Jackson ha avuto sull'industria e sul linguaggio del cinema. La sua è una carriera che nasce lontano dai grandi studi hollywoodiani. Negli anni 80 e 90 si fa notare con opere irriverenti e sanguinose come Fuori di testa e Splatters, gli schizzacervelli, film a basso budget che mostrano già una creatività visiva fuori dal comune e una sorprendente capacità tecnica. Il passaggio decisivo arriva con Creature del cielo, interpretato da una giovanissima Kate Winslet, presentato alla Mostra di Venezia. Un'opera più intima e drammatica che rivela la sua versatilità e gli attira l'attenzione della critica internazionale. Il punto di svolta assoluto è la trilogia del Signore degli Anelli. Non si tratta solo di un successo commerciale, ma di una rivoluzione produttiva e tecnologica. Girata interamente in Nuova Zelanda, la saga introduce un uso innovativo degli effetti digitali, portando il cinema fantasy a un livello di realismo e ambizione mai visto prima. Il capitolo finale conquista 11 premi Oscar, eguagliando il record storico e consacrandolo tra i grandi registi della storia del cinema. Dopo aver dato un nuovo significato al blockbuster, Jackson continua a muoversi tra generi e formati. Con King Kong rende omaggio al cinema classico, mentre con Amabili Resti tenta una sintesi tra dramma e immaginazione visiva. Torna poi nella Terra di Mezzo con la trilogia dello Hobbit, ampliando ulteriormente il mondo creato da Tolkien e sperimentando nuove tecnologie come l'alta frequenza di fotogrammi. Negli ultimi anni il suo sguardo si è rivolto al documentario con opere come Per sempre giovani e The Beatles Get Back, in cui ha utilizzato tecniche digitali avanzate per restaurare e reinventare materiali d'archivio, dando nuova vita alla memoria storica e musicale del Novecento. Peter Jackson non è dunque soltanto un regista di successo, ma un innovatore industriale. Ha contribuito a trasformare la Nuova Zelanda in uno dei poli produttivi più importanti del cinema mondiale e ha dimostrato che si possono realizzare colossal al di fuori dei circuiti hollywoodiani tradizionali. Ha modificato il rapporto tra narrazione epica e tecnologia, influenzando un'intera generazione di registi e imponendo nuovi standard per il fantasy e l'avventura. La Palme d'Honneur celebra dunque un autore che ha saputo coniugare visione artistica e innovazione tecnica, spettacolo e profondità emotiva. In un'epoca in cui il cinema si interroga sul proprio futuro tra piattaforme e nuove tecnologie, la carriera di Peter Jackson appare come un

0: ponte fra tradizione e modernità, un autore capace di costruire mondi, ma soprattutto di rendere credibile l'impossibile. E forse è proprio questa la sua eredità più grande, aver dimostrato che il cinema, quando è guidato da immaginazione e rigore, può ancora essere un'esperienza totale.
1: Una piccola pausa e torniamo ad aggiornarvi con tutte le notizie dalla nostra regione.
2: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Le 9.15, bentornati. Quali sono le ultime notizie? Le trovate tutte sul nostro sito primocanale.it. Vado da Aurora Bottino.
4: Eccoci Eva con le notizie che trovate sul nostro sito. Allora, l'apertura è dedicata a quello che è accaduto ieri in Consiglio Comunale relativamente a AMT, al trasporto pubblico locale di Genova, con il risanamento. Il Consiglio Comunale infatti ha approvato il piano, l'opposizione invece si è astenuta. E poi ancora c'è questa mattina il commento di Assoutenti. Il taglio delle corse che è all'interno proprio del piano di risanamento rischia di favorire l'uso di mezzi privati. E in mattinata invece in consiglio regionale c'è stata l'unanimità per il voto agli aiuti AMT. Bucci sul caso Trenitalia ha detto no ai privati, sarebbe un errore enorme. Continuiamo, la carta d'identità è in scadenza, scadrà infatti ad agosto. A Genova c'è un boom di richieste per le carte di identità elettroniche, le CIE. Il primo appuntamento in corso Torino infatti è tra più di un mese, a giugno. Ancora la spazzatura, strade invase dai rifiuti in città, in estate 35 mezzi AMIO in più per raccolta e spazzamento. E poi il caso Nadacella, la procura prepara il ricorso per evitare il rischio della prescrizione. E Live on the Road, comuni al voto, il progetto di Primo Canale tappa a Ceranesi e Casella. Abbiamo sentito le voci dei residenti ma anche i candidati sindaco. E per chiudere l'agenda degli appuntamenti in Liguria con tutto quello che accade nella nostra regione, e poi questa sera alle 21 Viaggio in Liguria, una puntata dedicata alle fioriture di primavera tra roseti e parchi storici. Queste le notizie, Eva, a te.
1: Grazie alla nostra Aurora Bottino. A proposito di serata, ieri sera tante le storie raccontate a People da Tiziano Berti, tra queste quella di Angelica e di Caterina, perché Angelica è la mamma di Caterina, quasi trentenne, nata con una disabilità grave inaspettata, una madre che non si è arresa però alla disabilità proprio perché dice la vita può essere anche in una condizione gravissima come quella di mia figlia, ed è per questo che abbiamo ribaltato un destino che sembrava già scritto. Sentiamo.
5: Quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta a cartelle cliniche, si resta a un numero. Ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei. Una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere

si poteva con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa

0: che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato, magari piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar. Per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze. Non c'è nessuna differenza da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare.
1: Il nostro angolo social con Chiara Orru.
2: Eva, continuiamo a parlare di una storia proveniente da People, la trasmissione del martedì sera di Tiziana Oberti, una storia che ha raggiunto, pensate, 715.000 visualizzazioni, tantissime condivisioni, più di 400 commenti. Sto parlando della storia di Sergio Muniz, attore, modello, musicista, in realtà la storia di suo figlio che ha una malattia rara, la sindrome del bambino farfalla. Come lui al mondo solo 4 casi presenti. La storia ha fatto giro appunto di tutti i giornali, se ne è parlato a Fanpage, Corriere della Sera e ancora Vanity Fair, insomma la storia è stata ripresa da molti. Allora andiamo a sentire le parole che hanno toccato molti.
3: Io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, dice: ma mi fai vedere le ferite, ma cosa c'hai? E lui proprio tranquillissimo risponde: no, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo è.
4: Mio figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Nostro figlio ha una variante distrofica di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui.
3: È ovviamente un colpo, no? Ti prende, non ti aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici: no, non mi posso arrendere. Tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Per fortuna lui adora il mare.
5: Guarda qua.
3: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
4: Wow. E l'acqua di mare gli fa molto bene.
3: Io vedo mio figlio come.
1: Grazie a Chiara Orru. Noi adesso diamo la linea a Più Libri Più Idee con Mario Paternostro, la rubrica del mercoledì dedicata ai consigli di lettura, e poi al Medico Risponde. Io vi ricordo che Primo Mattino ritorna puntuale domattina alle ore 8.

0: Storia di Genova nei suoi commerci, edito da Stefano Termanini Editore, due autori, oltre a Stefano Termanini, Carlo degli Abbati. Ecco, storico o economista?
1: Un economista con tanta qualità di storia.
0: E allora partiamo subito dalla parte storica, da questa Genova piena di soldi che mantiene tutti in qualche maniera.
1: Però che comincia in condizioni difficilissime la sua esistenza, essendo una ripa a mare in un posto scosceso, circondato da montagne ed in foga incessante, come scriveva Jacques Hers. E quindi con delle condizioni di partenza estremamente modeste, come racconta Sebastiano Lopez, nel V secolo è un semplice vicus, ma lo ritroviamo nel primo documento reale che riguarda la città, nella cronaca del vescovo di Cremona, che ne fa il primo documento scritto e parla di un saccheggio, il saccheggio di Genova fatto dai Fatimidi nel 934, ed ecco che si vede che qualche secolo dopo già Genova è in condizioni di trattare la seta gattaia che viene dalla Cina. Come è riuscita in pochi secoli Genova ad essere una ripa difficile, ad avere già questa importanza? Nasce per il fatto che uomini di mare e di costruzione di garee erano diventate le flotte che difendevano dalle grandi invasioni arabe

0: i feudi francesi e spagnoli. Quindi il controllo genovese del terreno occidentale permette a Genova di avere una notevole importanza già prima del 1000, importanza che poi si moltiplica.
1: Poi diventa la cassaforte del mondo.
0: Esattamente, questo ci arriva per una serie di scelte, che sono delle scelte interessanti, perché sono sia scelte di carattere diplomatico, per esempio noi abbiamo prima il controllo della terza riviera, vale a dire della Corsica, che è fondamentale per Genova, soprattutto per la parte della costruzione navale. La Corsica ha dei meravigliosi pini marittimi che permettono la costruzione degli alberi di Maestra, per cui è fondamentale per rimanere gli italiani il controllo della Corsica, non è solo il Bonifacio, certo. Oculus, Genova, ma anche attraverso quindi un successo grande nel campo diplomatico che permette a Genova, per esempio, nel 1261 l'estensione all'intero Mar Nero, scacciando per gli accordi con i paleologhi dal Mar Nero i veneziani, e quindi la città attualmente di Istanbul, cioè Costantinopoli, diventa la quarta riviera e si arricchisce di tutte le grandi colonie che sono un po' una sorta di Commonwealth genovese, come diceva Gio Pistarino.
1: Esatto.
0: E come Lucchetto in genovese dice, i senesi tanto van che d'unde van la nuova sena fan. Ed ecco che questo grande Commonwealth di colonie organizza tutti i traffici che fanno capo alla città di Genova. E diventa così già il Mar Nero, con tutte le ricchezze che poi provengono, certo, sia che dalla Persia che dalla Cina, attraverso la via Mongola, diventa la quarta riviera. Ma non basta, perché alla fine del 200, grazie ad un'avventura di Benedetto Zaccaria, console di Laodicea, i genovesi arrivano sino a Bruges. Entrano nelle Fiandre, hanno capito l'interesse del mondo borgognone, ed ecco che abbiamo anche nelle Fiandre, ed ecco la mostra attuale a Van Dijk, abbiamo nelle Fiandre la quinta riviera di questa città. È tutto ciò che permette poi la parte di cui lei dice, vale a dire il ricco momento in cui i genovesi diventano i finanziatori della corona spagnola, e quindi il famoso Siglos de los Genoveses, che comincia con Andrea Doria nel 1520. Ma questo è il risultato di, da una parte, una riuscita attività diplomatica, la presenza delle colonie e poi l'enorme inventiva nell'ambito del naviglio marittimo, perché Genova crea la cocca, crea la nave a vela, e questa nave a vela trasporta anche carichi, certo, poveri e pesanti.
1: Invece Stefano Termanini, editore e scrittore, ha curato un'altra parte della storia di Genova nei suoi commerci, cioè dei ritratti di personaggi.
2: 5 ritratti di personaggi. Abbiamo immaginato che questa Genova, raccontata dal professor Carlo Degli Abbati in maniera cronologica, sia anche una Genova fatta di persone. Naturalmente, certo, era una Genova fatta di persone. E allora abbiamo individuato 5 ritratti che in qualche modo diano carne e ossa ai genovesi lungo un tempo.
1: Molto diversi l'uno dall'altro.
2: E diciamo, questo è stato anche un po' il nostro gioco, il nostro trucco. Abbiamo scelto un notaio, Giovanni Scriba, del XII secolo, perché Genova è una città fortemente notarile, in cui tutto si scrive, si scrivono i commerci, si scrivono gli accordi fra le persone che poi vanno per mare, bisogna che tutto sia scritto perché i patti abbiano forza di legge, e quindi la figura del notaio è fondamentale. Abbiamo scelto Santa Caterina Fieschi Adorno.
1: Siamo ad
2: avere a che fare con un personaggio molto diverso, ma Caterina Fieschi Adorno è una mistica, ma è anche una santa molto genovese che si occupa dei poveri,
1: certo,
2: che si consacra addirittura ai poveri fino alla consunzione. Abbiamo poi dedicato il terzo ritratto, immancabilmente vorrei dire, ad Andrea Doria, interprete della Realpolitik genovese, colui che riesce a dare impulso alla città. Luca Cambiaso, il quarto. Luca,
1: siamo Cambiaso, nell'arte più alta.
2: Colui che importa il Rinascimento,
1: certo,
2: comunque colui che dà veramente una spinta all'arte genovese, ma che poi confluisce nei vari, come dire, confluisce nell'itinerario di tanti genovesi, perché muore in Spagna nel 1585 al servizio di un Filippo II che lo fa letteralmente scoppiare di lavoro. Infine Andrea Spinola. L'ultimo ritratto, Andrea Spinola. Andrea Spinola è una sorta di Machiavelli genovese, una sorta di Guicciardini di Machiavelli genovese, che va in giro per il mondo a scoprire come si governino le

0: città perché i genovesi imparino a governare meglio.
1: Certo, perché non bastavano i soldi.
0: Non bastavano i
1: Non
0: soldi,
1: bastavano i
0: dice
1: soldi.
0: Andrea Spinola, anzi Andrea Spinola è suntuario. Andrea Spinola dice abbiamo oramai non dovremmo essere più sobri e quindi richiama l'antica sobrietà come una sorta di Catone del Seicento.
1: E
0: Sì.
1: quindi tutto quello che avete letto nella prima parte, quella del professor Degli Abbati, lo trovate poi nella realtà spiegato da questi personaggi. Storia di Genova nei suoi commerci, Stefano Termanini, editori. Buona lettura a tutti e grazie.
0: Grazie, grazie.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Matteo Formica, direttore della clinica ortopedica dell'azienda ospedale della Metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana.
0: Allora, numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Parliamo oggi di protesi all'anca, Formica. Intanto, quando è necessaria e per quali patologie? Come ci si arriva, in poche parole?
1: Sì, la protesi d'anca è una soluzione ormai altamente praticata in quei soggetti che hanno un'usura dell'articolazione dell'anca. L'articolazione dell'anca è quell'articolazione che sta tra il femore e il bacino. Io mi porto sempre qua un po' di modellini. Questo è il bacino, questo è l'acetabolo, cioè la coppa che accoglie sostanzialmente la testa del femore. Questa articolazione è un'articolazione che può andare frequentemente incontro a un'usura, a un invecchiamento, quindi la cartilagine articolare si consuma e le ossa che stanno sotto la superficie cartilaginea iniziano a sfregare tra loro, per cui questo attrito anomalo porta al classico dolore all'anca. Dolore all'anca che in genere si manifesta con un dolore nella zona inguinale che può irradiarsi nella zona anteriore della coscia fino anche ad arrivare al ginocchio. Quindi la causa più frequente è proprio l'artrosi.
0: Le faccio subito la domanda delle domande, e cioè quanto durano queste protesi?
1: Bella domanda, domanda che fanno spesso tanti pazienti e si può, come dire, rincuorare coloro che devono essere sottoposti a questo intervento, perché oggi la durata della protesi è davvero molto molto lunga. Questo per dire che quando io oggi vedo delle protesi impiantate 30, 25, 30 anni fa dai nostri maestri che negli anni 90, negli anni 2000 impiantavano delle protesi che ci sembrano vecchie ma in realtà erano già molto buone, oggi funzionano ancora bene, per cui ripeto, a 25-30 anni abbiamo delle protesi che vanno

0: benissimo, figuriamoci oggi con i nuovi materiali, con le nuove quindi tecniche che innovazioni che il, come dire, il mercato ci riesce ad offrire. Dunque, a un soggetto che ha già magari un'età di tra i 60 e 70 anni, che deve impiantare una protesi d'anca, oggi diciamo stia pur tranquillo che la protesi è per la sua vita, non dovrà essere necessaria una sostituzione. Laddove fosse necessario, perché in pazienti più giovani anche può essere necessario impiantare una protesi d'anca, se ci fosse un'usura di qualche parte di questa, si può andare ad effettuare un intervento di revisione piccolino, più piccolo rispetto all'intervento originario, per sostituire un'eventuale componente usurata. Però in generale diciamo che è una durata molto lunga.
1: Quanto è cambiato l'intervento e anche l'età dei pazienti che si possono sottoporre oggi ad una protesi all'anca rispetto a una volta?
0: Allora, l'intervento è cambiato da una parte perché abbiamo delle vie d'accesso sempre meno invasive, per cui noi chirurghi ci siamo, come dire, attrezzati, ci siamo migliorati nell'andare ad intervenire sull'anca senza andare a rovinare le strutture che ci stanno intorno, quindi la muscolatura, dunque le tecniche mini-invasive, non solo sul taglio cutaneo ma soprattutto sui muscoli che stanno sottostanti, si sono sicuramente evolute, tanto che oggi dopo un intervento di protesi ci si mette subito in piedi a camminare e quindi la riabilitazione è molto più rapida rispetto a un tempo. Inoltre c'è stato un grosso miglioramento, come dicevo prima, della tecnologia, non solo nei materiali che sono più duraturi, ma anche nella tecnologia che ci consente di pianificare l'intervento di protesi. Quindi oggi abbiamo la possibilità di avere dei software che analizzano sulla radiografia o sulla TAC del paziente quella che è la miglior protesi da inserire al paziente, quindi con una pianificazione sempre più accurata. E questo ovviamente è tutto un, come dire, un piano vincente per far sì che l'intervento vada da subito molto bene, che riporti a una ripresa funzionale rapida.
1: Perché non c'è una protesi che vada bene per tutti, dipende dall'età, dipende, immagino, se uno è sportivo, che tipo di lavoro fa.
0: È vero, intanto la prima cosa da dire è che non tutte le età in cui viene impiantata la protesi sono le stesse, perché ci sono pazienti più anziani che hanno quindi una qualità ossea più fragile, la cosiddetta osteoporosi, per cui in genere dobbiamo utilizzare delle protesi che si cementano all'osso, cioè l'interfaccia tra la componente protesica e l'osso va, come dire, garantita anche da questa cementazione, mentre soggetti più giovani in cui si impianta una protesi magari più piccolina e che si incastra bene all'osso e che si integra allo stesso, per cui sono sicuramente differenti tipologie di protesi, ma in entrambi i casi i materiali che garantiscono lo scorrimento della testa protesica alla coppa acetabolare sono gli stessi e la durabilità della protesi dipende soprattutto da questi.
1: Me lo fa rivedere il modellino, Formica, perché quando c'è lei con i modellini i nostri telespettatori impazziscono e capiscono ovviamente meglio vedendo. Quello che lei ci diceva ce lo fa rivedere?
0: Allora, questo è il bacino con la cavità acetabolare, cioè la coppa che accoglie la testa del femore. Questa è l'articolazione dell'anca e una volta che si usura questa articolazione, allora bisogna andare a impiantare una protesi. Questo è un esempio di una protesi d'anca che fondamentalmente ha la sua componente acetabolare che si incastra, vedete, all'interno dell'acetabolo e la componente con lo stelo che va all'interno del femore, quindi sostanzialmente si ha una nuova articolazione che consente esattamente tutti i movimenti fisiologici di un'articolazione nativa.
1: Questi nuovi, diciamo, interventi fanno sì che ci siano dei vantaggi anche nel recupero del paziente, cioè quando ritorna a camminare rispetto a una volta?
0: Allora, il paziente ritorna a camminare immediatamente. Ci sono dei protocolli di ricerca che stiamo sviluppando già qui a San Martino, ma che vengono già espletati in altri posti, dove il paziente si mette in piedi poche ore dopo l'intervento. Cioè una volta passata l'anestesia, che è un'anestesia spinale, cioè si addormenta solo la gamba e l'arto da operare, il paziente può essere messo in piedi. Diciamo che normalmente entro il giorno successivo dall'intervento il paziente viene messo in piedi a camminare con l'ausilio di un fisioterapista che lo aiuta nei primi movimenti ovviamente e il carico quindi è consentito immediatamente. Poi la riabilitazione necessaria dopo per far sì che tutto ciò che sta intorno alla protesi che abbiamo impiantato, cioè la muscolatura,

0: muscolatura si riabiliti bene, cioè si formi un bel cappottino muscolare e forte per dare stabilità alla stessa, interviene in circa 4-6 settimane dall'intervento, con una ripresa quindi poi di un'attività fisica, anche sportiva, veramente precoce.
1: Sentiamo Chiellina con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono savignese, 45 anni. L'anno scorso mi hanno operato dal femore perché ho avuto una brutta frattura del femore portata dal cortisone.
1: Sì.
2: Sta frattura mi ha portato l'osteopermia. Più ogni tanto non riesco bene a camminare, più mi è gonfiato il piede della gamba operata, c'ho perfino l'acqua dentro le ossa e dentro al piede. E a volte non riesco neanche a camminare. Vorrei sapere cosa potrei fare.
1: Grazie, grazie signora. Vi ricordo come sempre che i nostri medici vi danno una risposta generale perché non vi visitano, non hanno i vostri esami sott'occhio. Mi sembra di capire insomma che qui sia una situazione un po' complessa e anche qualche cosa che non quadra, ecco. Però mi dica lei.
0: Sicuramente una situazione un po' particolare, intanto la diagnosi non è quella di un'artrosi, ma è quella di una frattura, da quello che ho capito, cioè la signora ha un impoverimento, una fragilità ossea, un'osteoporosi, probabilmente secondaria perché ha un'età ancora giovane, se ho capito bene sotto i 50 anni, quindi
1: io, a quell'età, 45 sì.
0: Infatti, quindi a quest'età avere un'osteoporosi è un pochino precoce, perché ricordiamo che l'osteoporosi più frequentemente interviene nel post-menopausa, in età un pochino più senile. E dunque il consiglio in primis è di valutare perché c'è un'osteoporosi, quindi valutare anche con un reumatologo soprattutto questo, quindi la causa di questa frattura. Detto questo, anche per le fratture del collo del femore, cioè quelle fratture che intervengono subito sotto la testa del femore, come può aver avuto questa paziente, si impianta una protesi e come per l'artrosi si ha una ripresa molto rapida. Il fatto che ci siano dei residui e soprattutto che ci sia un gonfiore, da quello che ho capito, al piede, all'arto inferiore, potrebbe essere secondario non tanto a un problema correlato alla protesi, ma a un problema di natura vascolare, perché il gonfiore dell'estremità può essere dovuto quindi più frequentemente a problemi circolatori. Quindi consiglio anche eventualmente una visita vascolare.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei le domande dei nostri telespettatori.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
4: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Eccoci ancora insieme con Matteo Formica, che è il direttore della clinica ortopedica del San Martino. Allora, stiamo parlando di protesi d'anca, andiamo con le vostre domande, ve lo ricordo, 347-6766-291, su WhatsApp, scritte, non dei poemi, please, e 800-640-771 invece per le vostre domande in diretta. Buona giornata, ho 68 anni, soffro di dolori diffusi, osteoporosi, faccio terapia. Ora ho il dolore ad anca sinistra, femore e ginocchio. Fatta ecografia, risultato versamento anca. Fatto cura con il cortisone, ma non è cambiato nulla. Ora sto usando Cerotti per il dolore, tachipirina 1000. Vado incontro, secondo lei, inevitabile intervento? Grazie, Giovanna da Sestri.
0: Allora, innanzitutto per fare diagnosi di artrosi dell'anca, l'ecografia forse non è l'esame migliore. L'esame migliore è la radiografia, la semplice radiografia, perché con l'ecografia si è visto un versamento che potrebbe essere secondario a un'infiammazione articolare, ma per vedere tutto ciò che sono le alterazioni artrosiche è necessaria la radiografia, una semplicissima radiografia. Talvolta può essere anche utile effettuare anche una risonanza magnetica, ma ripeto, l'esame cardine è solo l'RX. Dunque effettui questa indagine e si faccia visitare da un ortopedico per valutare se quindi il suo dolore correli effettivamente a una coxartrosi, cioè un'artrosi dell'anca, e si potrebbe

0: potrà quindi valutare se è necessario un intervento.
1: Buongiorno, sono Maria, anni 68. La reumatologa mi ha fatto fare una densitometria ossea, risultato osteopenia. Volevo sapere se sia a rischio di osteoporosi ed eventualmente come prevenire. Grazie.
0: Sicuramente un rischio di andare incontro all'osteoporosi c'è, perché l'osteopenia è il gradino precedente all'osteoporosi, anche se non lo è ancora, per cui il consiglio è quello, a distanza di circa 18-24 mesi, di ripetere una densitometria minerale e valutare se la situazione sia stabile o se invece sia andata incontro ad osteoporosi. E nel frattempo, mi permetto intanto, voglio dire, non è una cosa, non è un farmaco pericoloso, di integrare con della vitamina D, perché nell'osteopenia sicuramente è utile avere questo tipo di integrazione, perché la vitamina D aiuta a fissare il calcio all'osso, per cui assuma questa vitamina.
1: Buongiorno, soffro di una borsite all'anca con recidive. Dai raggi effettuati ho una coxoartrosi bilaterale. La borsite può essere una conseguenza della coxoartrosi? Ho dolore all'inguine che arriva fino al ginocchio, grazie.
0: Bene, allora, spesso alla coxartrosi si può associare la borsite. La borsite è in genere nella zona esterna all'articolazione dell'anca, mentre la coxartrosi interviene nella parte interna, proprio articolare tra la testa del femore e l'acetabolo. Invece la borsite interviene nella parte esterna, fuori dall'articolazione, perché in questo punto del femore si inseriscono i tendini e i muscoli, soprattutto il ventaglio gluteo, che aiuta il femore a muoversi, l'anca a muoversi. Per cui una borsite, in genere definita come trocanterica, cioè di questa regione, spesso si può associare la coxartrosi, ma sono due patologie diverse, perché se il problema è solo la borsite non è necessario l'intervento di protesi d'anca. La protesi d'anca si indica quando c'è un problema articolare, quindi la borsite può essere facilmente trattata per esempio con delle infiltrazioni o con delle applicazioni di terapie fisiche esterne ad essa, per cui nuovamente suggerisco una buona valutazione ortopedica per capire se il problema è articolare di artrosi o è solo la borsite.
1: Buongiorno, nel 2014 ho fatto la protesi all'anca destra. A ottobre 25 sono caduta in casa e mi sono rotta il femore. Ad oggi cammino ancora con il girello. Quanto tempo ci vuole per camminare bene? Ho 77 anni, ho fatto anche la protesi all'anca sinistra nel 2007. Grazie Mirella.
0: Allora, io non ho capito bene dal messaggio di Mirella se si è rotta il femore intorno alla protesi, però questo è un buon tema, nel senso che essendo la popolazione protesizzata sempre maggiore e anziana talvolta, cadere su una protesi d'anca può portare alla cosiddetta frattura periprotesica, cioè una frattura intorno alla protesi. Non bisogna spaventarsi, perché anche questa evenienza è un'evenienza che siamo abituati a gestire, ed è necessario talvolta aggiustare, cioè effettuare una riduzione dell'osso intorno alla protesi, se la protesi rimane stabile, bene ancorata all'osso, e quindi far guarire la frattura. In alcuni casi invece la frattura intorno alla protesi determina una mobilizzazione, un movimento della protesi stessa che non è più bene aderente all'osso, e allora in quel caso è necessario effettuare un intervento di sostituzione della protesi, cioè bisogna cambiare la protesi d'anca con una protesi più lunga che bypassi la frattura.
1: Però la signora Mirella dice che è caduta e se l'è rotto nell'ottobre del 2025. È possibile che tutti questi mesi cammini ancora col girello e nessuno gliel'abbia proposto? Vuol dire che allora forse l'intervento non si può fare?
0: È possibile che lei abbia avuto una frattura molto composta che non sia stata quindi trattata chirurgicamente. E allora potrebbe in effetti essere ancora un pochettino in ripresa, da ottobre un pochettino sembrerebbe in ritardo, per cui il mio suggerimento nuovamente è di effettuare quantomeno una radiografia e una rivalutazione presso il suo ortopedico curante per insomma, capire il motivo di questo ritardo di ripresa funzionale.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, avevo bisogno di fare una domanda al professore.
1: Prego, la sta ascoltando.
2: Grazie. Allora, io ho fatto una RX, come fra l'altro ha suggerito prima il professore, perché avevo un dolore forte all'anca destra. E la RX ha evidenziato una coxartrosi con lieve riduzione rimarticolare, piccole aree di rarefazione ossea al collo del femore. calcificazione, però io

0: restante sia a destra di L4, ma esplorate solo in parte, eventualmente da valutare con esami mirati, eco, eccetera, eccetera. E volevo chiedere anche questo: io intanto che aspetto la visita dello specialista ortopedico, che sarà fra una quindicina di giorni, chiedevo al professore se nel frattempo posso fare qualcosa, cioè per diciamo, evitare che si possa rompere qualcosa, che si aggravi la situazione. Ecco, giusto se riesce a darmi qualche indicazione.
1: Grazie.
2: Ma allora, non direi che non corre rischi specifici, anche perché da quello che ho capito dal referto della radiografia si tratta proprio di una problematica degenerativa, quindi di natura artrosica, quindi non rischia che si rompa nulla. È chiaro che da qua a questi 15 giorni in cui attende la visita cerchi di stare un pochettino più a riposo, eventualmente, se tollerati, anche assumere qualche analgesico o antinfiammatorio, però stia tranquillo che non ci sono problemi, e 15 giorni non sono tanti per la sua problematica.
1: Grazie a Matteo Formica. Insomma, boom per le protesi Dunk. Chiedo scusa ai telespettatori che hanno scritto, non siamo riusciti a dare una risposta. Buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie, buon lavoro a tutti.
1: Arrivederci.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la 10ª Sagra della Focaccia al Formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica, laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con una notizia che riguarda il trasporto pubblico locale a Genova, con 24 voti favorevoli e 16 astenuti da parte dell'opposizione, posizione già dichiarata in corso di seduta. Il Consiglio Comunale di Genova ha dato il via libera al piano di risanamento per l'azienda di trasporto pubblico locale AMT. Tra i punti cruciali presenti nel piano c'è la riduzione del personale, con quasi 300 fuoriuscite previste, che porterà anche a quella che viene chiamata una rimodulazione del servizio, che tradotto vuol dire una riduzione delle corse. Oltre a questo, possibile anche un aumento delle tariffe a seconda della situazione finanziaria dell'azienda a partire dal 2027. In Consiglio Comunale si è parlato anche di spazzatura, in questo caso delle criticità registrate nelle ultime settimane. L'assessore alla rifiuti e all'ambiente Silvia Pericu ha spiegato

0: Che ci sarà una task force che sarà dedicata proprio allo spazzamento e alla raccolta dei rifiuti, ma in generale ha spiegato nel dettaglio che cosa sta succedendo a Genova. Sentiamo.
1: Dobbiamo ancora aumentare con la raccolta differenziata. Il tema è che adesso completiamo ancora una residua installazione di bilaterali e cerchiamo di rendere i bilaterali, che comunque ci hanno portato a un aumento di differenziata, efficaci al massimo livello possibile. Quindi grazie a questa operazione di ripensamento dei bilaterali pensiamo di poter migliorare un po' la raccolta differenziata, e in particolar modo un'altra frazione che a Genova deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi fanno la raccolta dell'umido e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare. Pensiamo di poter far meglio. Ora siamo intorno al 53%, il nostro obiettivo era comunque, è stato fissato intorno al 65%, quindi dobbiamo portare dei miglioramenti piuttosto importanti nei prossimi anni, e da questo punto siamo concentrati. Prima di arrivare alla tariffazione puntuale c'è ancora un po' di strada da fare.
0: La carta d'identità cartacea dal 3 agosto 2026 non potrà più essere utilizzata né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale né ai fini dell'espatrio. Al suo posto diventa quindi imprescindibile la carta d'identità elettronica progettata per rispondere a requisiti di sicurezza più avanzati. Si tratta di una trasformazione che riguarda non solo la Liguria ma tutta l'Italia e che obbliga chi non ha ancora effettuato il passaggio ad attivarsi per tempo, evitando così problemi nell'utilizzo dei servizi pubblici. A Genova si può prenotare all'ufficio anagrafe di Corso Torino o in tutti i municipi. Ad oggi il primo appuntamento disponibile nel Palazzo della Foce per venerdì 12 giugno, praticamente tra un mese. Più si avvicina agosto, infatti, più persone decidono di dotarsi della nuova carta d'identità, un vero e proprio boom. E il rischio chiaramente che, aspettando fino all'ultimo, è possibile non trovare più un appuntamento disponibile prima della data di scadenza del documento. Cambiamo argomento, apriamo la nostra finestra sul porto e andiamo a scoprire un altro lavoro fondamentale, che è quello del gruista. Sentiamo.
2: Immagini meravigliose e d'impatto, guardate che altezza. Io mi trovo al Genoa Port Terminal di Spinelli a Genova per realizzare una nuova puntata del nostro documentario internazionale, che verrà diffuso in tutto il mondo anche in lingua inglese, sui mestieri del porto. Intanto oggi parliamo, vi ho già dato un'indicazione con le prime immagini, del mestiere del gruista. Qua vedete una nave lunga circa 280 metri, che ha una capacità di circa 5.000 contenitori. Qua ne verranno movimentati tra ieri e domani circa 1.400, e la gru ovviamente è lo strumento principale. Cristiano Marchi è il gruista che sarà protagonista con noi di questa puntata. Intanto, a che altezza lavora, Cristiano?
3: Allora, lavoriamo in altezza di 35 metri.
2: Mamma mia.
3: E ci occupiamo dello sbarco in barco delle merci a bordo delle navi porta container e multipurpose.
2: Quanto è alta una gru come quella che stiamo vedendo e che è in piena movimentazione di contenitori?
3: Altezza cabina arriviamo anche a 40 metri, questa è l'ultima che è il terminal acquistato, di conseguenza parliamo di altezze di questo genere.
2: Poi il braccio ovviamente arriva ben più alto.
3: Il braccio arriva a 56 metri e copre tutta l'ampiezza della nave.
2: Qual è il vostro nemico quando fate il vostro lavoro? Parlo soprattutto di condizioni meteo, immagino.
3: Il vento soprattutto, perché con questa tipologia di macchine è quello che può creare difficoltà, e il fatto di avere sempre una concentrazione al 100%, ecco.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto. Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1900

0: 82 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Lui vedi, costi 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi, sono le 10:00 e 20 secondi quando riparte al servizio del pubblico linea diretta. Questo è Primo Canale, io sono Enrico Cirone, noi saremo insieme da questo momento fino alle 12:30 con le vostre telefonate al numero verde 800 640 771, i vostri WhatsApp, video, sono arrivati già un paio di video, un paio di foto molto più interessanti, cioè interessanti, li vedremo tra poco. Salutiamo Andrea Rocchiccioli, Gianluca Messina che ci seguono in regia, redazione Primo Canale al lavoro, la corazzata di Primo Canale con Enrico Cirone, questo vi meritate, sul ponte di comando, ma Meschinetti può salpare, tenetevi forte. Io direi di andare a sentire subito la prima telefonata e poi di non tralci con le telefonate, con le voci, insomma, nella cronaca di questi giorni, come sempre molto difficili. Oggi è mercoledì, il 13 maggio, corrono velocissimi queste giornate, letteralmente volano via, siamo già a metà del mese mariano. Sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Signora,
1: pronto?
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Sono Adele da Lavagna.
0: Buongiorno Adele.
1: Mi scusi, ieri non sono riuscita a prendere la linea, era la giornata dedicata alle infermiere. Io vorrei ringraziare le infermiere domiciliari dell'ADI perché sono eccellentissime, bravissime.
0: Sì,
1: ringraziamenti a loro, alla fisioterapista che viene a domicilio e tutto quanto.
0: Ma grazie, finalmente Adele, mi perdoni, io la conosciamo da direi un paio d'anni, sento... Dopo tanta negatività sento un sorriso della sua voce, Adele, no?
1: La negatività c'è stata per via dei dottori, che al momento mio marito se ne andava e invece le infermiere l'hanno salvato,
0: vedi.
1: Con le cure che fanno da 2 anni, da 4 anni veramente, da 4 anni.
0: Sì.
1: E le ringrazio anche Mattarella, ieri finalmente la ricordate, eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: L'ha chiamato l'esercito della salvezza.
0: Ecco, ricordiamo questa associazione di volontari, come si chiamano?
1: L'ADI.
0: Sì, associazione volontari.
1: ADI, sono infermiere domiciliare che le mandano logicamente l'altro.
0: Bene,
1: non so che cos'è, però sono efficienti, poverine, si fanno tutte le colline qui intorno con la sua macchinetta, è una cosa meravigliosa. L'unica cosa che io ho avuto di buono dall'altro.
0: Lo so che lei ce l'ha su, con l'ospedale, però
1: perché non era curato, dalla sua dottoressa, dove è stato curato bene all'ospedale.
0: Poi
1: lo siamo curati a casa con l'aiuto dell'infermiere.
0: Va bene, ma è lì suo marito? Suo marito adesso dov'è? Lì a casa? E a letto.
1: Sempre a casa curato da me e da loro che vengono i giorni che devono venire, visto che ha piaghe del decubito, piaghe guardi, sono proprio una cosa meravigliosa
0: e a lei sono lì a letto
1: Da letto alla sedia a rotelle, però me lo curo io, però dato che ho un sollevatore col telecomando riesco, anche se ho 88 anni, a sollevarlo e metterlo sulla sedia a rotelle, poi dalla sedia a rotelle a letto, alla mattina vengono le osse che le manda al comune e lo tirano su loro, al pomeriggio me lo gestisco tutto io.
0: Ma complessivamente suo marito sta bene, ha dei dolori, insomma...
1: No, lui sta bene perché è un fisico forte, poi mangia, solo che è paralizzato, diciamo, dalla vita in giù.
0: Dalla
1: vita in giù non ha più nessuna sensibilità, è stata una cosa vecchia che però è stato curato bene per

0: cane e poi dopo.
1: E poi, esatto. Vabbè, gli prepari dei bei pranzetti, allora, visto che mangia,
0: dei bei pranzetti.
1: Con tutto il suo amore, delle belle cenette.
0: È quello che l'ha salvato, perché quando è venuto dall'ospedale 2 anni e mezzo
1: Ho capito, c'era solo l'ospedale. Vabbè, Adele, grazie. Un bacio alla Lavagna, un bacio alla Lavagna. Io vorrei qui una Lavagna per... Abbiamo anche abbiamo Lavagna Chiavari nelle webcam. Abbiamo un po' di Lavagna. Ecco qua, chissà se la signora Adele è nella circonferenza di queste immagini. Un saluto a Lavagna, Chiavari, so che ci seguite. È un po' di Imperia, un po' di Ventimiglia che non sento in questi momenti. Allora, sì, bene Adele. Direi, andiamo a vedere Tecla, prima che mi dimentichi. Vi leggo il messaggio. Dunque, prepariamo, questo siamo... Ecco qua. Allora, scrive questa persona. Datemi un secondo. Dice: Henry, da una decina di giorni in salita inferiore di Santa Tecla, e siamo a Genova, succede tutte le mattine, i cassonetti dell'umido sono divelti. Si pensava fosse qualche burlone, no? Ce ne sono tanti che di notte si divelti. Invece ecco chi sono. Preciso che la strada in questione sbuca su Corso Europa all'altezza del pronto soccorso. Ed ecco qua la famiglia di ungulati, è un po' che non parlavamo dei cinghiali, cinghialotti, la famiglia di ungulati che compie questi sfracelli in salita Santa Inferiore, perché c'è le salite a Genova, non è, dice, la salita sarà superiore, no? Cioè uno sale, no, noi abbiamo le salite superiori, ma sono anche quelle inferiori, perché se non ci fossero le superiori non ci sarebbero le inferiori, no? Qui abbiamo una salita che però scende. Dici, ma io la faccio in salita, ma è inferiore, è più bassa. E quindi abbiamo i cinghiali che si divertono, meschini, vanno, sono in cerca di cibo, fanno quello che fanno gli uomini spostandosi. E i colpevoli, è un filmato da un minuto, è una famiglia eterogenea, mi sembra, Rocchi, io la vedo adesso. Mi raccomando, beh, capisco quando filmate c'è anche un po' la paura, la preoccupazione. Guarda, questa arriva, guarda. Questa arriva ti mangia il cellulare, no? Però direi bene come riprese. Cioè la persona era insomma è stata calma, direi, e la prima volta che chiama, ah no, Caterina, è la prima volta che scrive, grazie Caterina. Allora, dunque, questa non l'ho capita, ah ecco, peccato che tutti sono interessati. Ieri parlammo a lungo e un signore, Antonio, chiamò per dire insomma cos'è rimasto degli alpini, che bello, nel senso bello, utile, ma anche bello queste cabine, questi gabinetti chimici, no? Queste cabine verde chiaro, carine, perché non possono rimanere? Ti ricordi quella foto? Dice, perché non rimangono lì? Siamo una città di anziani. L'ipertrofia della prostata è un fatto naturale, benigna. Si fa sentire, ma anche le donne, no, anche le signore spesso hanno questa necessità, non è che puoi entrare tutti una volta ogni volta in un bar per prendere un caffè. E dice, eccoli qua, Rocky Sholly, eccoli qua. E ne abbiamo parlato ieri, ok? Mezzogiorno. Scrive un signore, e ripeto, ho bisogno di voi perché non lo capisco, dice, ma tutto questo interessarsi ai gabinetti degli alpini, lui ha usato un'altra parola, non degli alpini, dei gabinetti. Il tempo passa per tutti e quando si arriva anziani e fragili capirete perché. Da oggi non vi guardo più. Cioè, non riusciamo a capirci sui termini, cioè abbiamo detto, abbiamo auspicato, abbiamo fatto vedere. Ci seguono 50.000 persone, una voce arriva, ma non c'è bisogno che primo canale, anche tele pipiricchio, anche tele no, cornicione, tele marciapiede può arrivare. Per far vedere c'è necessità di cose, noi ne parliamo, facciamo vedere la foto e diciamo, ah, che bello, ci sono quelle cabine verde chiaro, anche quelle rosse, I love Sebac, no? C'è scritto, col cuore. E questo dice, non capisco perché quando sarete anziani, appunto, vi coso, non vi guardo più. Sono tante volte siete forse non hanno capito, però mi sembrava di essere abbastanza chiaro.

0: Chiaro. Peraltro vi dirò che in questi giorni, quindi oggi è mercoledì, ci sono ancora i gazebo degli alpini, quelli più importanti, quelli di legno, che stanno per essere smantellati oppure sbaraccati, come se di baracche si trattasse, sbaraccati proprio in questi giorni, in questi momenti. Qui ci sono anche altre aree della città che sono ancora occupate da quelle che erano gazebo, quelle che erano le braccerie, il punto di ristoro degli alpini, e che proprio in questi giorni, in queste ore, vengono smantellati da tanti addetti. Bene, allora vado in regia, sono le 10:10, vi aspetto al telefono, ma anche con foto, video, 800-680-771, mentre questa nave arriva, no? Giusto? Arriva nel porto di Sena. Eccola qua, velocità. Pensate che quando proviamo a indovinare la velocità, voi che siete bravissimi, andate su internet e andate a cercare, monitorare attraverso quei satelliti che vi danno la velocità. Io poi parlo sempre in chilometri orari, perché i nodi, cosa sono i nodi? E tante volte, beh, questa è lentissima, va, cosa va, 3 all'ora? Sì, 3. Sì, è qua dietro, adesso arriva. E qualcuno mi scrive, sì, ce l'ho la mia, eccola qua. E lui dice, sì, no, non era 3, era 5 all'ora. Parlo di chilometri e questa è la mia sensazione. C'è sempre qualcuno e va a vedere. Dai, il tempo passa, vado in regia, c'è una brevissima pausa. A tra poco, vi aspetto.
1: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Allora, sentiamo la telefonata, poi c'è un messaggio di saluti di Lorenzo e Natalina, se ho capito bene, che lasciano la Genova per andare in Svizzera, dove hanno 200 piante di olivo. Grazie per averci allietato le mattine, ma quando io scrivo, pensa, beh, potete vederci anche dalla Svizzera. Mi raccomando, non fatevi male in Svizzera, state attenti. No, per carità, vi auguro tutto bene, anche gli olivi, la potatura, attenzione con le cesoie, non graffiate, che poi vi mandano il conto. Attenzione, alla Svizzera state attenti, non andate nei locali, possibilmente, lo sapete, state attenti, poi vi dovete pagare. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor.
0: Buongiorno.
1: Così, quando si va in Svizzera bisogna procurarsi una buona carta di credito,
0: altrimenti
1: ti lasciano fuori. Ma lì hanno un altro sistema, dottor Ciro. Un altro pianeta. Non c'entra proprio niente con l'Italia. Adesso, mi dispiace che sono proprio io il primo a parlare di questo argomento e proprio alla mattina, ma per quanto riguarda i bagni chimici, sono veramente angusti. Cioè praticamente qualcuno ti deve tenere la porta aperta, altrimenti tocchi pressoché ovunque. E francamente non sono un granché puliti. Tra l'altro ce n'erano tre a Luna Park, quando viene Luna Park, l'anno, quest'inverno, li hanno pure tolti, almeno di emergenza. Adesso le spiego perché ci vorrebbero dei bagni chimici in centro e leggermente più grossi. Perché in Piazza Dante e dintorni, se lei prova ad andare in un bagno dentro un bar o comunque sia in un locale nelle prossimità dei vostri studi, non c'è un bagno al piano terra.

0: Cioè sono tutti o in salita con scalini molto ripidi o in discesa con scalinate molto ripide. Quindi o un anziano o un disabile o banalmente uno che magari ha una caviglia in disordine e c'ha un gesso, è pressoché impossibile accedere a questo tipo di strutture, ma tutti quanti, è veramente incredibile. Ecco perché ci vorrebbero dei servizi per questo motivo. Probabilmente quelli del comune non hanno mai avuto un infortunio e non hanno mai dovuto accedere ai bagni che ci sono sotto i voli, ma tutti quanti sono delle scalinate in discese molto profonde, cosa che se uno ha un gesso e magari ci prova riesce pure a cadere e a farsi ancora più male.
1: Per carità.
0: La saluto, buona
1: grazie. Dovremo noi come amministrazione dovremmo monitorare, no? Facciamo il monitoraggio. Io non lo so perché non ho avuto occasione di frequentarli. Certo, non sono, le cabine non sono autopulenti, quindi ci si rimanda alla pulizia di chi c'è stato prima. Non penso che siano autopulenti. E quindi, insomma, uno lascia, cioè trova quello che ha lasciato, se ha lasciato, però perché insomma siamo adulti, queste cose le sappiamo. Però questo non sapevo di questa bagna, eccetera, in salita e discesa, Genova città difficile, monitoriamo, l'amministrazione monitora, poi chiederemo al Politecnico di Milano di elaborare un piano per i bagni chimici della città di Genova. Quello che io non conosco, ci passo in metropolitana se serve, però vedi anche lì devi fare le scale, però no, sì, c'è l'ascensore che ti porta, no, devi fare le scale anche lì, a De Ferrari. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cironi, sono Rosa.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno Rosa.
2: Buongiorno, due cose.
1: Dai.
2: Una al signor Sanna,
1: sì.
2: Mi stavo sbagliato,
1: sì.
2: Che abbassi un pochino,
1: Armando
2: che scenda un pochino sulla terra.
1: Vabbè,
2: questa
1: ce l'aveva.
2: Supponenza.
1: Vabbè,
2: che
1: lui
2: ha.
1: Ce l'aveva con quelli di prima, ce l'aveva. Dice
2: sì, lui. Ma con Bucci l'unica cosa che ha fatto, ma vi dovete scusi, direi una frase
1: che non dico.
2: Perché veramente non si possono più sentire, sono un lamento sia lui che la signora Salis,
1: piano.
2: Un lamento continuo, ma fate vedere quello che siete in grado di fare,
1: sì.
2: Lo so che vi votano anche se non fate niente, se aumentate le tasse, che parlate di un buco inesistente, ma vi votano lo stesso perché siete di sinistra, perché siete belli, carini, simpatici.
1: Vabbè.
2: Ma cioè, scendete sulla terra.
1: Basta.
2: La supponenza che avete, l'arroganza che avete è veramente indescrivibile. Prima provate a fare una cosa che ha fatto Bucci, un ponte in un anno e tutto il resto, e poi potrete aprire la bocca e parlare.
1: Vabbè, Rosa.
2: Non sempre rinfacciare agli altri continuamente. Fate vedere quello che siete in grado di fare voi.
1: Ok,
2: che
1: seconda cosa.
2: Non avete fatto nulla.
1: Vabbè, Rosa, Rosa, capito. Seconda cosa.
2: Questa sia al signor Sanna che alla signora Salis,
1: ecco.
2: Facciano vedere quello che sanno fare, ma tanto li votano lo stesso perché basta essere di sinistra e li votano.
1: Eh beh, certo, è per forza. È certo che se sei di sinistra li voti, se sei di destra probabilmente i voti degli altri. Poi c'è qualcuno che è passato dal centrodestra al centrosinistra ed è stato eletto, nominato a Genova Parcheggi. Per dire, ma è così, dice, ma hanno occupato la destra, ha occupato i posti, ma chiunque occupa, arriva, occupa i posti congeniali, no? E lo diceva Casini, Pier Ferdinando si chiama Casini, che è un bell'uomo, lui ha rischiato di essere presidente della Repubblica nelle ultime votazioni, il quale sulla barca di Chiambretti l'altro ieri sera diceva che non è possibile. Casini è un democristiano, nato democristiano, adesso è sulla barca del centro-sinistra, no? E diceva non è possibile che lui forse alla mia età, un po' più giovane di me, tifosissimo del Bologna, no? Quindi cose ne ha viste, immaginate la stagione democristiana, cosa ha visto? Dice, però non è possibile che l'opposizione, lui parlava dell'opposizione, cioè non ero io, non era Rosa, dice l'opposizione, non è possibile che non vada mai bene l'opposto, dice, ma l'opposizione dice, Meloni deve fare, ma voi fareste quello che il vostro acerrimo nemico vi dice di fare, ma mai!

0: E lo stesso, ecco, diceva Casini, anche io dicevo, hai capito? Pronto, buongiorno.
1: Ciao,
0: oh, Fuci, dai, Rosa, Fuci, Rosa.
1: No, ma ti ho telefonato perché io sono di sinistra. E una cosa volevo...
0: E ce l'hai voti a sinistra?
1: No, io sono radical chic, sono di sinistra per quello che voto. Da sentire, volevo invitarti al porticciolo di Nervi.
0: Sì.
1: Ah, no, ma non si può.
0: No, perché da un mese, da un anno... I lavori fatti un anno

0: È colpa della Salis di nuovo.
1: È un anno fa.
0: Grazie.
1: Allora, di chi è la colpa? I lavori sono di un anno fa. Sono stati messi immersi dei cassoni. Questi cassoni si sono mossi e hanno reso l'area problematica. Ma è un molo di, c'è un'area di, questo è l'insieme che aveva fatto Bucci, ma sto parlando dei lavori sotterranei. Era il mese di maggio. Il mese di maggio ha visto l'elezione, direi, quando era il 24, il 20, 28, il 25 di Silvia Salis. Quindi la colpa, però anche Picciocchi non è neanche, cioè sì, lui era reggente, era facente funzione. Qui è un caos, dico caos, distribuire la colpa, perché se lo guardo da destra, e sono evidenti, non appena Salis è arrivata, il porto è sprofondato, e quindi se lo guardo da sinistra dico, oh, ma come fa, è arrivata adesso, e quindi non può aver colpa di Picciocchi. E il problema è che se andiamo avanti su questo ribaltamento di colpe, amici, cioè non si va da nessuna parte. Io chiudo, vado a vedere i lavori stradali, che ce ne sono tanti, e non ha più senso stare insieme se continuiamo con questo refrain. Questo è il porticciolo, queste sono immagini Rocchi di quando? Rocchiccioli. Sono di questi giorni, sono stati depositati a mare dei cassoni per arginare il moto ondoso, e però credo si siano spostati, per cui l'area è stata interdetta, ma per un 80 metri, nulla di pazzesco. È accaduto, questi lavori sono stati fatti a maggio, ripeto, di chi è la colpa? 80%, 90% Picciocchi, perché era lui, e però diceva, sai, visto da destra, però è arrivata Salis, cosa ha fatto Salis? Facciamo il 95-5, però così non si va da nessuna parte, e non voglio cadere in queste trappole, no? Poi abbiamo, dopo Nervi, abbiamo una diapositiva di Quinto, però c'è la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto. Pronto? Un attimo, parliamo adesso con la persona. Esatto, lo stiamo chiamando. Pronto?
0: Eccomi, mi sente?
1: Sì, la sento, buongiorno, chi è? Dai. Buongiorno. Non è difficile.
0: Non siamo in sintonia. La richiamo.
1: No, magari che siamo perfettamente in sintonia. Spenga il televisore. Lei, il signore, è la prima volta che chiama, ha una voce nuova. Aveva, penso, tante cose da dire, no? Novità, linfa nuova. Dovete spegnere il televisore. Come si chiamava Guglielmo? Marconi. Lui lo sapeva, aveva capito, dice, quando faceva quei programmi, aveva inventato la radio per parlare alla radio, diceva, quando chiamate alla radio, spengete l'audio del televisore, perché per il telefono inventato da Meucci, dall'italiano, la voce arriva prima, i due barattoli con la corda, la voce arriva prima che con la TV, hai capito? C'è, speriamo che sia lui, non è lui, bene. Significa che l'ascolto inizia ad allargarsi. Pronto, buongiorno, c'è Carlasco in questi giorni. Pronto?
2: Sì, ciao. Cirone, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, Lino. Che risate,
2: così,
1: Lino.
2: Così abbiamo...
1: Che miseria. Che ci facciamo insieme?
2: Abbiamo già le antenne che si sono drizzate. Vabbè, io stavo seguendo una cosa, io volevo, che non sono mai riuscito a capire. Ora abbiamo l'opportunità di avere delle televisioni regionali che ci possono capire determinate cose che prima non riuscivamo a capire.
1: Sì, vabbè.
2: Ora tu mi devi spiegare per quale ragione. Io adesso ti parlo della città di Levante, ci sono barchette spiaggiate in determinati posti, no? Con coperture, eccetera, spiagge che magari potrebbero essere lasciate a una balneazione familiare, eccetera. Ma queste barchette che sono spiaggiate in questo, io ti dico da Priarugia, ma pagano qualche cosa o sono messe lì

0: qualche altra cosa, o se noi vogliamo le spiagge libere ci dobbiamo liberare
1: delle barche,
0: o dire per quale ragione ci sono queste barche spiaggiate in queste situazioni.
1: Sì.
0: Questo grazie, io quello che volevo sapere.
1: Sì. Ora io non so se, non lo so, vorrei avere una barca. Non lo so se paghino qualche cosa, ma la barca sulla spiaggia è come l'automobile in un'area di sosta. Cioè non mi sembra che sia così, così impattante, anzi che bello se tutte le barche fossero in mare, se tutti i pescatori fossero in mare, ma quando le porti a riva è come la macchina che posteggiamo magari sotto casa. Cioè non mi sembra così, anzi la cosa bella, mi sembra di aver notato per esempio a Bocca d'Asse, è che le coperture delle barche hanno tutte lo stesso colore. Voi mi direte, ma era bello la varietà, la variopinti, eccetera, eccetera, però anche un'idea un po' di ordine, sono tutte della stessa, dello stesso tessuto, impermeabile, sono tutte dello stesso colore, insomma dà l'idea di una visione d'insieme, no? Quello che io farei, parlando di spiaggia, è portare la sabbia, non ce ne vuole molta, due camion a Bocca d'Asse. Lo so che va via, Rocchiccioli, però lo so, lo so. La sabbia un po' più spessa, un po' più, no? Sono pietroni, cioè capisco che il ligure è abituato a faticare perché sarebbe troppo bello, sarebbe troppo facile, sarebbe troppo bello, però quei pietroni a Bocca d'Asse mi urtano un po', mi urtano un po', pur non avendo mai fatto il bagno a Bocca d'Asse, ma osservando con invidia giovani e meno giovani che sono lì a prendere sole. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono Gianni dalla Spezia.
1: Oh, finalmente una.
2: Finalmente un levantino.
1: Un levantino.
2: Di un'informazione. Io ho abitato 40 anni a Genova. La fotografia panoramica che lei ogni tanto ha dietro la schiena, dove a sinistra si vede una chiesa con una guglia e a destra un'altra chiesa. La chiesa di sinistra, che chiesa è?
1: Dunque, aspetta, devo capire quale, ma è l'inquadratura di adesso, è la chiesa della Foce? Aspetti, adesso cerchiamo di capire. Questa?
2: No, non è l'inquadratura di adesso.
1: È questa, questa, ha cambiato inquadratura.
2: È stata più a sinistra. Beh, ci vede.
1: Allora, la mia sinistra
2: questa.
1: È la.
2: Sì,
1: la
2: su,
1: è
2: la.
1: È Carignano. È l'Assunta.
2: È che deve il Sacro Cuore?
1: No, non è il Sacro Cuore, no, è l'Assunta di Carignano, dove sono stati celebrati i funerali di Fabrizio De André, per esempio.
2: Quella che è via Corsica.
1: Questa? No, non proprio. In cima a via Fieschi, sì, in cima a via Fieschi. Quella di via Corsica è a metà di via Corsica, ma da qui non la si può vedere.
2: Perché mi sembrava quella di via Corsica, questa.
1: No, no, non è quella.
2: Davanti al muro.
1: Questa è la signora della nostra signora dell'Assunta di Carignano.
2: La chiesa di Carignano, quella che cerchiamo di farci sempre volutamente dei lavori, se no di tornare agli inglesi, quella che è quella storia lì,
1: sì.
2: No? Quella che è Piazza Carignano, non credo.
1: Dove c'è, c'è anche l'agenzia delle entrate, c'è una famosa pasticceria, che è della...
2: Quella che guardando la televisione è a sinistra, è col mare dietro, non quella a destra, guardando la TV.
1: Poi... A sinistra della TV, questa è quella della Foce, chiesa della quale non ricordo il nome, è in un'ampia piazza quadrangolare ed è alla Foce, ha questa aguglia dritta dritta verso il cielo.
2: Vi spiego perché, poi la lascio tranquillo, perché andando su internet, ha spiegazioni diverse, addirittura quella di destra, la chiesa con la cupola, è una grande, una piccola, dice che è la chiesa delle vigne.
1: Delle vigne? Delle vigne? No, se allora mi scuso, cioè dico no, se ampliamo ancora di più e andiamo, diciamo, alla mia sinistra, sinistra, sinistra, arriveremo alle vigne,
2: sì,
1: ma hai voglia?
2: La sinistra.
1: Sì, ma ce ne vuole. È un'altra inquadratura ancora, che può assomigliare, ma ce ne vuole.
2: Guardavo quella destra, che mi sembra la chiesa che è in via Corsica, che c'è un po' di piazzetta. Mi sembra quella lì.
1: Questa qua.
2: Di sinistra, alla sua destra, ecco, ora la stai indicando.
1: Oh.
2: La chiesa con la guglia.
1: Sì, sì, ma non è via Corsica, è proprio un'altra. Com'è via Corsica questa? Ah, chiedo scusa.
2: Questa.
1: Sì. Chiedo scusa.
2: È di via Corsica questa.
1: È via Corsica, questa sì. E si chiama? Perché quella chiesa che è a metà di via Corsica, no?
2: Sì, a metà.
1: Andando
2: di
1: verso il galliera a destra.
2: Che si chiama il Sacro Cuore.
1: Non lo so, non so,

0: come si chiami. Chiedo ai cittadini, ma a me sembra però molto distante.
1: Non riuscivo a capire l'inquadratura.
0: Sì, era dalle diciamo aria Galliera. Vabbè, ma è così distante dall'Assunta? A me sembra troppo distante. E lei? Dunque, questa è Carignano, ok? C'è il palazzo dell'Agenzia delle Entrate, giusto? C'è una famosa pasticceria, c'è un parcheggio interrato e c'è la chiesa, questa, dell'Assunta. Ma a me sembra molto distante quella per essere via Corsica. Però, sentiamo i... È ancora al telefono? È ancora con noi? Dunque, la chiesa della Foce è Santa Maria dei Servi, che io pensavo fosse questa, ma non è questa. Santa Maria dei Servi in via Cecchi. Ma è questa? No. Buongiorno. Il signore è andato via. Mi aiutate? Per me è... C'è una pubblicità. Ma mentre parli si sente... Sì, sottofondo, sì, c'è anche... Sì, Elda, sì. Ma vivi da... Io pensate che la sento, ho un ottimo udito, grazie a Dio. Mi dite cortesemente se questa è la via Corsica Santa Maria, oppure Santa Maria dei Servi, e se è via Corsica qual è il suo nome. A tra poco, abbiamo la pubblicità, aiutatemi, grazie, grazie, a tra poco.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Carugi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Allora, potrei, ma non dico aver ragione. Dunque, la Chiesa, stanno arrivando migliaia di messaggi. Dunque, allora, quella di Via Corsica è San Giacomo di Carignano. E questa praticamente è la mia, qui dietro, qua, questa qua, giusto? E io dico, ma è questa con la guglia? Mi dice sì. Però mi dicono, guarda che quelle che state facendo vedere è la chiesa, è Santa Maria dei Servi, alla foce, dietro Piazza Rossetti. Ora, a me sembra molto distante per essere quella di Via Corsica. È impossibile che sia quello. Quindi non è Santa Maria dei Servi, è la chiesa, è via Corsica, questa foto, guarda, aspetta, c'è anche la foto da diversa angolazione, la chiamo salva come Marina, perché me la manda Marina,

0: chiesa del Sacro Cuore, San Giacomo di Carignano. Allora, boh, sentiamo la telefonata intanto. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Cirone, sono Luigi da Manesseno.
0: Luigi?
1: Sì, da Manesseno.
0: Ah, Luigi da Manesseno, sì, Luigi, buongiorno.
1: Volevo farle due domande. Prima di tutto voglio sapere quei nullafacenti che sono andati a portare gli aiuti a Gaza, che fine sì. hanno fatto, che non se ne sente più niente.
0: Sì, sì.
1: Delle barche, di tutta l'alimentazione. Sì. E poi volevo dire, ma perché non si aiutano quei poveracci che dormono nelle metropolitane, che dormono sotto i portici, che non stanno... Io non riesco a capire quella cosa di andare sino laggiù quando c'è tanta gente da aiutare qua, che dormono per terra, per le parti, che non mangiano, perché non si aiutano questi?
0: Sì.
1: Io quasi ho già portato dei sacchi a pelo, in via Cecchi che c'era uno poveraccio che dormiva sempre per terra, ci ho portato due sacchi a peli, una coperta... Ora, quel che si può fare. Poi sì. voglio dire un'altra cosa, in quanto al comune di Manesseno, qua di Sant'Olcese,
0: sì.
1: non fa niente per Manesseno Alta, per Trensasco, Comago, quei posti lì, non sì. fa niente, cioè dobbiamo tagliare gli alberi, dobbiamo pulire, tagliare l'erba, ho già tappato due o tre volte le buche in terra con l'asfalto, con il cemento, ma le ho tappate io, sa, non sono capace. Ho chiesto se possono venire, dicono abbiamo chiamato una ditta di Bologna, però ci vogliono 2 milioni.
0: Però.
1: Ora mi sembra un po' strano questa cosa qui.
0: Però,
1: va bene, la saluto e la ringrazio.
0: Grazie. Allora, dunque, i due attivisti per Gaza, uno spagnolo e uno brasiliano, sono stati liberati il 9 maggio, oggi è il 13, quindi fate voi i conti, dopo essere stati imprigionati nelle carceri israeliane, io sto generalizzando, probabilmente dalla capitale, lo direte meglio voi, per 10 giorni. La problematica nostra è che i due ragazzi, spagnolo, brasiliano, erano su una imbarcazione battente bandiera italiana. E quindi l'implicazione del governo, dice, potevano essere lo spagnolo, barca spagnola, è sempre tutto molto complicato. Sono stati arrestati in acque più che più internazionali non potevano essere. Israele ha esagerato, ancora una volta, perché non puoi andare erano davanti a Creta a arrestare delle persone. Poi quello che è l'aiuto, i due ragazzi hanno detto che continueranno insomma a essere solidali a Gaza, certo tutti noi, anche noi, quanto possa servire il flottiglia, quanto possa servire questo movimento, ci auguriamo che possa servire a sconfiggere Hamas, gli Hezbollah e gli Houthi e anche ad avvicinare gli Emirati Arabi Uniti alla Lega Araba. Speriamo che possa fare tutto questo, magari passando anche da Hormuz e aiutando le donne iraniane a liberarsi delle tante tagliole che gli uomini iraniani, nel nome di una religione che probabilmente non vorrebbe questo, fanno alle loro donne. Ma auguriamo a flottiglia anche questo espandersi nel mondo. Per quanto riguarda Manesseno, Trensasco, Comago, non lo so, dice questo signore che sono trascurate, ci vogliono 2 milioni di euro, non è poi una cifra pazzesca, nel senso che quando i soldi si vogliono trovare ci sono, bisogna darsi da fare in altro modo, penso. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Enrico.
0: Buongiorno.
2: Senta, quella chiesa che io vedo alla sua sinistra.
0: Ah, allora, aspetti, la mia sinistra, eccola qua.
2: Ecco, e quella è la chiesa dove sotto c'è il monumento di Nino Bixio.
0: Penso.
2: Perciò è sì. Carignano.
0: Sì, Carignano, sì, Carignano.
2: In Carignano, dove c'è il monumento sì. di Nino Bixio.
0: Sì, siamo assolutamente d'accordo, Carignano. Eccola qua, da altra angolazione, è Nostra Signora dell'Assunta, giusto?
2: Sì, sì. Ci sono dei giardini fuori sì. e poi alla destra della chiesa c'è via Nino Bixio che va a finire nella chiesa grande, quella dove sì. c'è la piazza dove fanno tutti i funerali.
0: Sì, ok. Sì, vabbè, sì. se poi è la chiesa questa, funerali sono stati celebrati.
2: No, funerali quelli importanti.
0: Importanti, esatto, importanti. Sì, io non, il mio non quello. Sarà lì, insomma, il mio non no. sarà.

0: sarà lì. Poi l'altra chiesa le risulta, quella invece alla mia destra? Siamo
1: sì,
0: in...
1: E quella dove c'è l'agenzia delle entrate, dove c'è la pasticceria.
0: La pasticceria è questa, è l'altra.
1: È l'altra. No, io vedo lei e dico che questa chiesa è a destra.
0: Ok.
1: Ecco, questa è a sinistra, guardando ecco. Lei.
0: Sì, sì, sì.
1: Questa è la sinistra.
0: Okay.
1: E l'altra, quella dei funerali, è a destra.
0: Ok. Quella dei funerali a destra. Va bene,
1: sì, che
0: ok.
1: Va via Nino Bixio, c'è cioè via Nino Bixio.
0: Okay. Ok, grazie. Qua, agenzia delle entrate, pasticceria, che è quella della moglie di, no? E la chiesa, basta. Allora, per i comuni, sentiamo la telefonata, voi avrete visto lo sforzo che fa, insomma, Primo Canale, 18 comuni al voto, 17 in Ligure, 18-17, con la Fabiocchi, con personale che va, no? Un TG itinerante, ma noi tutti i giorni, quanti TG itineranti, no? Faremo, facciamo. Però c'è la telefonata e poi vi dico, pronto?
2: Sì, pronto.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, mi chiamo Francesco.
0: Va bene, bene, però.
2: Francesco. Mi accodo a tutti quei genovesi che hanno accolto con calore fraterno gli alpini, eccetera,
0: direi.
2: E naturalmente stigmatizzo determinate cose che sono state dette veramente allucinanti. Vabbè.
0: Sì.
2: Lasciamo perdere.
0: Sì.
2: L'ho chiamata per un'altra cosa.
0: Sì.
2: Io, stia a sentire, ho 90 anni, quindi ho una vita dietro molto lunga. 80 anni fa, come domani, cioè il 15 di maggio del 1946, al Forte di San Martino sono morti circa una quindicina di bambini e ne sono stati ustionati altri almeno 30-40.
0: Sì.
2: Non se n'è mai parlato. È esploso il Forte di San Martino.
0: Domani è il 14,
2: mi pare proprio il 14,
0: sì.
2: Il 14 di maggio del 1946.
0: Uh-huh.
2: No, è un ricordo, siccome io ero lì, ero presente,
0: sì.
2: Ero anch'io un bambino di 10 anni e vicino a me appunto ho visto tutte quelle catombe. Volevo sapere se lei potesse fare... Siccome non ho trovato niente sui motori di ricerca, potesse fare un minimo dai suoi piani alti, un minimo di ricerca e sapermi dire poi qualche cosa, come è andata a finire quella storia lì, perché è passata sotto silenzio, completamente sotto silenzio.
0: Sì. Io mi permetta, io so solo delle esplosioni, in effetti lei mi chiede un contesto che mi è nuovo. Non lo ignoro, però mi è nuovo, un contesto in cui muovermi. Probabilmente lei può aggiungere qualche cosa, visto che era lì, ci può aiutare, perché senz'altro ci saranno persone, grazie a Dio, sono tante, novantenni, splendidi anziani, anzianotti, meravigliosi, che possono aiutarci. Mi può aggiungere qualche cosa?
2: È quello,
0: lei dov'era, cosa faceva, cosa è successo? Saranno stati, probabilmente saranno esplosi degli esplosivi.
2: Allora, guardi, le spiego un attimo, se posso permettermi. Il Forte di San Martino era presidiato dai soldati, ovviamente.
0: Sì.
2: Dopo il 25 aprile è rimasto completamente vuoto, non ci sono stati...
0: Sì.
2: Sono tutti scappati, eccetera. A questo punto il forte era pieno di polvere da sparo, di balistite, ma veramente a casse, me lo ricordo, ci scivolavamo sopra. Quindi.
0: Oh mamma mia!
2: E di bombe, di mortaio, proprio. E noi ci andavamo, io andavo lì a prendere, pensi, a rompere le casse della balistite, a prendere il legname per portare a casa per bruciare.
0: Per bruciare.
2: Quindi pensi un attimo.
0: Per bruciare per il storia. Per i fornelli, perché era caldo a maggio, non per i
2: fornelli,
0: non per i scaldi. scaldarli.
2: Non perché per il gas non ce n'era, c'era, sì, c'era il famoso tiragas, se non so, lei probabilmente molto giovane.

0: rispetto a me, quindi non se lo ricorda, ma comunque non c'era riscaldamento e non c'era gas, quindi io prendevo questo dalle casse, prendevo il legno e lo portavo a casa. Naturalmente mi infilavo anche in tasca un po' di questa polvere da sparo, è chiaro, perché sennò che divertimento c'era. Il giorno in questione, vado lì nel primo pomeriggio, io abitavo in Albaro, in via Pozzolo del Friuli, vado lì nel primo pomeriggio, come arrivo a 50 metri, forse un po' di più perché sennò sarei morto anch'io, c'è stata questa esplosione, immane esplosione del fuoco, cioè qualche scintilla, perché lì bastava una scintilla, pensi un pochino.
1: Immagino, sì, è successo. Immagino. Allora, intanto cerco, ho trovato qualcosa, bambini e ragazzi, Forte di San Martino, pomeriggio soleggiato del 10 maggio del 45, la città è liberata da 15 giorni, c'è l'euforia, i soldati americani, via Montesuello. Scoppiato il Forte di San Martino alle spalle dell'omonima via, e i morti chi? Bambini e ragazzi dagli 8 ai 18 anni che erano andati al forte per la balistite, composta essenzialmente da nitroglicerina e cellulosa, era un componente fondamentale di bombe e proiettili. I bambini, chi scrive era lì, dice: noi si presentava in liste tipo spaghetti, color giallognolo, e la cercavamo negli antri di quel forte maledetto solo per giocare e spaventare le ragazze, accendendogliela fra i piedi, no? Come le micette. Qualche avvisaglia c'era già stata al forte, chi aveva sparato, qualche velata protesta, ma la tragedia si compì quel pomeriggio del 10 maggio, mentre il forte brulicava di ragazzi. La terribile esplosione fece una strage che buttò nel lutto tutta Genova. I quotidiani, che in quei giorni uscivano ancora solo due fogli, erano zeppi di notizie post-belliche, ma una mezza colonna comunicò di 15 bambini morti, 30 feriti, alcuni con terribili ustioni, arti amputate, che avrebbero portato le conseguenze per tutta la vita. A me ricorda, e me lo ricorda, scusa, scusami, 45, 10 maggio 45, sì, a me ricorda, e devo ricordare una persona a me molto cara che mi ha mandato questo WhatsApp, che due giorni prima, l'8 maggio del 45, a Savona, la galleria del Valloria, la galleria che divide Albisola Marina da Savona, esplose e morirono quasi tutti i giovani, esplose, immagino per lo stesso motivo, ed era l'8 maggio, ed era due giorni prima di quest'altra tragedia, 1945, neanche un mese dopo il 25 aprile, 1945. Quindi grazie per questo e per avermi dato modo di ricordare questo, una tragedia che nel Savonese, nell'Albisolese, amici di Savona, magari capisco la vostra reticenza, ma una telefonata per dire, non per dire grazie, ma perché chi la ricorda se non noi anziani? Chi la ricorda se non per condividere il dolore di persone vicine a noi che sono morte in quel disastro? Semplicemente chiamando Primo Canale, no? C'è la pubblicità, prego la persona al telefono di avere un attimo di pazienza, grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.
4: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, la

0: Pronto, buongiorno, buongiorno. Che puntata?
1: Le volevo confermare che la chiesa, che si vede perfettamente, se lei ingrandisce l'immagine proprio della cupola, la guglia si erge su una base della cupola ottagonale. Se ingrandisce il particolare, vede che è proprio ottagonale, mentre Santa Maria dei Servi ha una guglia, ma c'è una base triangolare, completamente diversa.
0: Allora, aspetti, questa non c'entra, Carignano.
1: No, questa è l'assunta di Carignano.
0: Ok, niente, non c'entra.
1: Allora,
0: andiamo alla mia destra, andiamo alla mia destra.
1: Sì, alla sua destra, alla mia sinistra, sì.
0: Sì, sì.
1: Esattamente.
0: Esatto. Andiamo, bravo. Adesso stringiamo.
1: Ecco, quindi, ecco, quello lì è Sacro Cuore San Giacomo di Carignano,
0: okay,
1: che è in via Corsica.
0: Davanti
1: ai giardini.
0: Ok, mi sbagliavo io perché è un po' defilata. Io faccio via Corsica.
1: Vede che è una cupola proprio ottagonale, ottagonale, poi si erge la guglia. Mentre invece quella di Santa Maria dei Servi in via Cecchi, che è la nuova chiesa di Santa Maria dei Servi, è una base triangolare la cupola.
0: Però c'è sempre questa geometria che mi ha confuso, vero signora? Ottagonale e triangolare?
1: Storico, e le conosco molto bene.
0: Bene, bene. Beh, preghi anche per noi se dovesse...
1: Abbiamo bisogno tutti di una preghiera.
0: Visto che lei le frequenta più di noi, per carità.
1: Adesso non posso più perché ho la stampella e cammino molto male, ma le ho frequentate tantissimo perché tenevo un corso presso il CUP, il Centro Universitario del Ponente, quello a Pegli, appunto il centro storico.
0: Quindi, Hai capito? bene, sento uno spirito finalmente, forse anche poco genovese, ma molto, molto tonico, molto, molto, molto arzillo, no? La voglia di comunicare, è vero, che bello, si sente. Conosco, ma il CUP di Pegli conosco bene, il Centro Universitario Pegliese, CUP, non è quello prenotazione, dove presentai forse il primo degli ultimi libri, quello dedicato alle storie di Franco Enrique, del professore Enrique, che fondò la Gigi Ghirotti, dove mi accorsero molto bene. Allora, dove eravamo rimasti, cari colleghi? Sì, alla Galleria del Valloria, 8 maggio, Savona, aspetto ancora la telefonata di qualche savonese, di qualche albisolese che andando contro la naturale ritrosia del savonese dica: oh Henry, ma guarda cosa hai ricordato. Qui stiamo cercando la chiesa della... Niente. Lasciamo vedere un po' così. Grazie per la nuova telefonata e grazie per avermi ricordato la tragedia del San Martino, 10, è facile da memorizzare, 10 maggio 1945, e quella del Valloria, 2 giorni prima, l'8 maggio, e qui siamo nel Savonese. Grazie, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno Enrico, sono Roberto da Quinto.
0: Ah, Roberto, sì, ciao Roberto, ho la tua foto...
2: Hai visto? Ecco, ti ho mandato le foto, ti spiego ieri...
0: Guarda, aspetta, allora, la foto è Bolzano, aspetta, Roberto, Bolzano, via Bolzano?
2: Via Bolzano Quinto.
0: Sì, no, ma come l'ho salvata io, Bolzano 1 e 2.
2: Sì.
0: O via
2: ieri
0: Bolzano.
2: Ti spiego come è stata telefonare all'Aster. Mi hanno dato 5 numeri, di 5 numeri non rispondeva nessuno.
0: Vabbè,
2: ho dovuto telefonare in municipio per questo scandalo qui che c'è in via Bolzano.
0: Erano qui a lavorare probabilmente.
2: Guarda che roba. È più di un anno che è messo così, più di un anno.
0: Tu sei con in persona... Con
2: disabile,
0: come si deve dire adesso, con disabilità, perché ogni anno cambia. Se usa disabilità e dici ma...
2: E mi tocca andare in mezzo alla strada.
0: Poi non è che ci vuole...
2: Faccio passare di lì?
0: Sì, no, ora non ci vuole, non bisogna scomodare Renzo Piano a Parigi.
2: Ah no,
0: No, perché prepari un camminamento che sintoni alla Genova medievale, oppure via Bolzano, magari Bolzanina, un po' di Trentino, non occorre scomodare il grande Renzo Piano. Però probabilmente quei numeri...

0: preoccupati perché stavano arrivando lì. Roberto,
1: stamattina ti ho mandato le foto di nuovo che ancora? C'è l'erba alta, che c'è l'erba alta c'è fino alle ginocchia.
0: Ok. Allora, siamo per dare grazie, Roberto. Non ho tagliato, Roberto, c'è TG55, l'erba è alta, ormai lo so, eccolo qua. Prego, e quindi, peraltro questa foto, Roberto l'ha fatta a ieri e me l'ha mandata a ieri, ma è la stessa che mi ha fatto un mese fa, due mesi fa, da posizioni diverse, un anno fa, anche due anni fa, per dire che c'è un po' di immobilità. La transenne ci sono, i cartelli ci sono, quindi è segnalata e questo è già un fatto importante per noi, per la comunità. Stiamo monitorando, appena avremo finito apriremo un tavolo, ci riuniremo intorno a un tavolo e faremo il punto della situazione. Dopodiché col PNRR arriveranno i fondi, perché l'Italia aderisce al piano comune europeo e allo spostamento, allo scostamento di bilancio, e quindi una volta scostato il bilancio potremo dare il via attivamente ad attivare una pratica, se bilancio, una cosa, il via Bolzano, il nostro Roberto. Linea al TG55, a tra poco.

0: Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55. Partiamo con la notizia delle ultime ore, la più importante, possiamo dirlo, in vista del futuro del trasporto pubblico locale, perché ieri con 24 voti favorevoli e 16 astenuti è stato approvato il piano di risanamento, di salvataggio, insomma, di AMT per quanto riguarda il futuro del trasporto pubblico locale di AMT, con un piano di risanamento che partirà poi nei prossimi mesi per cercare di intervenire su quello che è stato, secondo soprattutto la giunta di centrosinistra, che oramai è quasi un anno insediata a Palazzo Tursi, il danno più grande trovato una volta lasciata il comune dal sindaco oramai ex Marco Bucci. Sono stati 16 invece gli astenuti da parte dell'opposizione di centrodestra. Soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco Alessandro Terrile, ma anche dalla sindaca Salis, che ha detto faremo di tutto per salvare la partecipata, per salvare AMT. Questo è quindi quello che è emerso. Stesso copione più o meno è andato in scena in regione, perché con 25 voti favorevoli, quindi sia maggioranza che opposizione, in questo caso sia maggioranza di centrodestra che opposizione di centrosinistra, hanno approvato il disegno di legge regionale che concede 40 milioni di euro al comune di Genova per AMT dopo le tensioni alla vigilia. Si è trovata comunque una quadra, vediamo.
1: Via libera in Consiglio regionale al disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al comune di Genova per far fronte alla crisi di AMT. Dopo le tensioni della vigilia, l'opposizione ha deciso di votare a favore e di chiedere un consiglio straordinario monotematico incentrato sul TPL, una discussione che ha visto l'opposizione puntare il dito contro la gestione dell'azienda di trasporto durante l'amministrazione Bucci.
2: Noi votiamo a favore perché oggi dobbiamo dare risposte concrete all'azienda, ai lavoratori, ai trasportatori, a tutto quello che oggi è intorno all'azienda di MT. È evidente che oggi non inseriamo all'interno di questa legge degli investimenti, no, andiamo a tappare dei buchi che sono stati creati dalla passata amministrazione, che oggi lo stesso sindaco oggi siede qua in Consiglio regionale. Quindi il presidente Bucci, allora sindaco di Genova, ha regalato ai cittadini genovesi questa eredità.
3: La narrazione che è stata fatta questa mattina da parte delle minoranze non è una narrazione corretta, perché vengono attribuite tutte le colpe all'allora sindaco Marco Bucci, quando in realtà in 10 mesi non sono stati in grado di farci vedere i bilanci di MT del 2024, e che poi al tempo stesso la richiesta di contributo di 40 milioni di euro è arrivata proprio nel gennaio del 2026 dal comune di Genova. Il 13 febbraio del 2026 il comune di Genova chiedeva un intervento in regione senza peraltro manifestare nessun tipo di criticità.
1: Il presidente di regione ha attaccato l'ipotesi contenuta nel piano di prevedere l'utilizzo di uno strumento di finanza partecipativa per far fronte al debito di AMT con Trenitalia. Far entrare i privati in AMT è un errore enorme, ha detto Bucci. Faremo tutto il possibile perché non avvenga.
0: E adesso la cronaca, perché la Procura di Genova sta preparando il ricorso in appello dopo la condanna a

0: 24 anni di carcere ad Anna Lucia Cecere per l'omicidio di Nada Cella, la segretaria che venne uccisa a Chiavari il 6 maggio del 96 nello studio del commercialista Soracco. Ricorso anche per il procedimento nei confronti di quest'ultimo, che fu condannato a 2 anni per favoreggiamento. La PM aveva chiesto l'ergastolo per Cecere, accusata di omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà, e 4 anni invece per Soracco, accusato di aver mentito agli investigatori. Cecere è stata condannata per questo dalla Corte d'Assise di Genova, definito un delitto di impeto maturato da gelosia e rancore. I giudici hanno escluso l'aggravante della crudeltà, il timore della procura che in appello cadesse l'aggravante. Quindi è stato chiesto di ricorrere in questo senso per evitare la prescrizione. Come sapete, sono passati tantissimi anni, infatti. E chiudiamo con il racconto di uno dei mestieri più affascinanti per quanto riguarda il mondo portuale, quello del gruista. Siamo proprio andati a bordo con Elisabetta Biancalani per capire che tipo di lavoro è.
1: Guardate che immagini meravigliose e d'impatto, guardate che altezza. Io mi trovo al Genoa Port Terminal di Spinelli a Genova per realizzare una nuova puntata del nostro documentario internazionale, che verrà diffuso in tutto il mondo anche in lingua inglese, sui mestieri del porto. Intanto oggi parliamo, vi ho già dato un'indicazione con le prime immagini, del mestiere del gruista. Qua vedete una nave lunga circa 280 metri che ha una capacità di circa 5.000 contenitori. Qua ne verranno movimentati tra ieri e domani circa 1.400, e la gru ovviamente è lo strumento principale. Cristiano Marchi è il gruista che sarà protagonista con noi di questa puntata. Intanto, a che altezza lavora, Cristiano?
2: Allora, lavoriamo in altezza di 35 metri.
1: Mamma mia.
2: E ci occupiamo dello sbarco in barco delle merci a bordo alle navi porta container e multipurpose.
1: Quanto è alta una gru come quella che stiamo vedendo e che è in piena movimentazione di contenitori?
2: Altezza cabina arriviamo anche a 40 metri, questa è l'ultima che il terminal ha acquistato, di conseguenza parliamo di altezze di questo genere.
1: Poi il braccio ovviamente arriva ben più alto.
2: Il braccio arriva a 56 metri e copre tutta l'ampiezza della nave.
1: Qual è il vostro nemico quando fate il vostro lavoro? Parlo soprattutto di condizioni meteo, immagino.
2: Il vento soprattutto, perché con questa tipologia di macchine è quello che può creare difficoltà, e il fatto di avere sempre una concentrazione al 100%, ecco.
0: Tutto per il momento, ci rivediamo se volete questa sera con il nostro primo giornale a partire dalle 18. Buon proseguimento di giornata.
3: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
4: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
5: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
6: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
7: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
6: Sì, dai, papà, andiamo, su.
8: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto.

0: per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Bene, sono le 11:05. Sapete cosa c'è adesso? Il grande rimpianto, fosse ancora con noi, Gianni Brera. Gioan Brera fu Carlo. Lo coniò per lui un nome altisonante, anzi sonante, perché lo chiamò Stradivialli. Stradivialli, Stradivari e Vialli, Stradivialli. Sonante, perché siamo con i violini, e noi ripercorriamo la storia di questo grande campione uomo che ci ha lasciato troppo presto con le nostre take e take. Le vediamo insieme un grande campione, penso che unisca tutti i colori, Stradivialli, e poi torniamo, perché ci siamo lasciati prima del TG55 con tante belle cose da dirci, no? Va bene? Stradivialli, take e take, e poi torniamo.
1: Primo trofeo Alberto Ravano, pomeriggi sempre arroventati, viene anche a incontrare i suoi amici giovanissimi, Gianluca Vialli. Gianluca, questi bimbi hanno 9-10 anni, tu a 9-10 anni dove eri, cosa facevi?
2: Giocavo in cortile e all'oratorio.
1: Ho capito.
2: Ancora non...
1: Tornei di questo tipo non se ne facevano?
2: No, sì. Il nostro oratorio era molto...
3: Ragazzi.
2: Era un oratorio che permetteva ai ragazzi di giocare parecchio, il prete organizzava parecchi tornei, perciò c'era la possibilità. Ecco, magari non c'era questa organizzazione, però anche i tempi erano diversi e il divertimento penso fosse lo stesso, e questo era l'importante.
1: Senti, hai fatto una bellissima foto con questi bimbi con la maglia nero-azzurra, l'Inter arriverà a Genova fra un po' di tempo, ecco, il campionato si sta avviando alla fine, cosa succederà?
2: Purtroppo i nerazzurri non sono così piccoli, perché sennò sarebbe
1: certo
2: più facile batterli. Però appunto abbiamo tre scontri contro Juventus, Milan e Inter, che sono le nostre dirette avversarie per la conquista del secondo posto, e penso che appunto da questi tre scontri si deciderà la nostra posizione finale di campionato.
1: Domenica al Milan, un'altra squadra di Milano, è uno scontro diretto.
2: Sì,
1: della Coppa.
2: Esatto, sì, è uno scontro diretto, perciò è molto importante riuscire a vincere, perché poi si potrebbe guardare il Milan dall'alto verso il basso, cioè avere due punti in più e poter al limite permettersi qualche mezzo passo falso. Però non sarà facile batterli, perché è una squadra che gioca molto bene, soprattutto gioca meglio fuori casa che in casa, e sarà una partita da prendere con le molle.
1: Senti, a questi ragazzini cosa possiamo dire che si avviano a diventare calciatori?
2: Ma io consiglio di non pensare troppo a diventare magari un calciatore famoso, un professionista, ma pensare soprattutto a divertirsi. E poi se avranno passione, se avranno le capacità, è chiaro che diventeranno anche loro dei giocatori e comunque non devono pensarci, non devono farne il loro unico obiettivo, ma devono pensare, come ripeto, soprattutto a divertirsi.
1: Allora Gianluca Vialli, due gol a settimana non è una brutta media?
2: No, è una media che mi piacerebbe mantenere da qui alla fine campionato. Sarà difficile, però credo che proprio perché in questo periodo segno su calcio piazzato, almeno in campionato, può darsi che presto arrivi anche il momento in cui riuscirò a segnare su azione, allora spero sempre di mantenere questa media campionato, che è un gol in ogni due partite finora.
1: Questo del segnare su azione è un tema che ti ricorre spesso nelle tue dichiarazioni, è vero che in effetti segnate molto su calci piazzati?
2: No, non mi sembra, direi che è un caso, proprio perché in Coppa o in Nazionale ho segnato su azione, nella Sampdoria no, io, però i miei compagni...
1: Cioè,
2: no,

0: arrivano al tiro anche con una certa facilità.
1: Ecco, senti, facciamo un po' una panoramica su queste prime squadre che guidano, insomma, che guidano la classifica in rapporto alla Sampdoria. Ecco, la Sampdoria per esempio rispetto a Milan, Inter e Juve, che cos'ha di più e di meno?
0: Ma rispetto all'Inter probabilmente ha ancora un pizzico di determinazione e di voglia di vincere in meno. L'Inter non vince lo scudetto da un po' di anni, quest'anno sente di potercela fare e quindi gioca in casa e fuori casa con una voglia di fare risultato incredibile. Forse noi non l'abbiamo ancora, però la Sampdoria non ha mai vinto niente, quindi anche da parte nostra quest'anno è migliorato qualcosa dal punto di vista psicologico e, come dicevo prima, della concretezza, perché facciamo più gol dello scorso anno in rapporto alle occasioni che creiamo. La Juventus mi sembra ancora un po' poco continua, grandi prestazioni, tanti gol, però anche probabilmente qualche sbavatura difensiva. Il Milan forse ha accusato un po' la fatica perché sta giocando tantissimo, però credo che come modulo sia la squadra migliore ancora della squadra del campionato.
1: C'è il Napoli.
0: È il Napoli in netta ripresa, ha grandi campioni tra le sue file, soprattutto in attacco, quindi credo sia capace di qualsiasi impresa. Inoltre penso che possa ancora migliorare perché aveva tanti giocatori nuovi e quindi qualche giorno fa, fino a qualche settimana fa, non penso potesse essere ancora al massimo dell'intesa la squadra, e quindi adesso penso che sia lanciata verso un campionato da protagonista.
2: Un grande protagonista insieme a noi, lo potete vedere, Gianluca Vialli. Probabilmente l'ultima, anzi sicuramente, intervista in blu cerchiato. Vialli dai molti volti. Ma chi è il vero Vialli? T'abbiamo visto biondo, rapato, barba, pizzo, tutto. Chi è il vero Vialli?
3: Non lo so, nel senso che è difficile per me rispondere a questa domanda, perché sono gli altri che ti possono giudicare. Sicuramente non quello che non credo di avere l'immagine che posso dare attraverso le interviste, perché in quelle poche interviste che faccio, tranne questa naturalmente, non sono mai me stesso, perché non ho un bel rapporto con i giornalisti, quindi tendo a non aprirmi del tutto, a stare sempre sulla difensiva. E se dovessi giudicarmi, credo di essere un ragazzo abbastanza normale, sono un ragazzo felice e questo forse si vede, anche tutte quelle cose che faccio con i capelli così le faccio per dimostrare agli altri che sono felice e abbastanza spensierato.
2: E qual è invece l'immagine di Vialli che rimarrà ai tifosi? Quale secondo te tra tutti i look che hai cambiato? Proprio un'immagine?
3: No, credo che non rimarrà un'immagine ben precisa, rimarrà probabilmente nella mente dei tifosi blucerchiati questa immagine che dura da 8 anni di un ragazzo che è venuto qua a 20 anni, un bambino, e
2: un uomo.
3: È diventato quasi un uomo attraverso tante difficoltà ma anche tante soddisfazioni, e quindi credo di essere cresciuto insieme alla società, insieme ai tifosi. Abbiamo diviso insieme questi 8 anni che sono stati comunque molto pieni di soddisfazioni.
2: Luca, se tu avessi una bacchetta magica, quale momento della tua carriera blu cerchiata vorresti cancellare?
3: Ma è troppo facile la risposta. Vorrei cancellare probabilmente gli ultimi 15 giorni, sono quelli che hanno chiuso la mia carriera con la maglia blu cerchiata, almeno momentaneamente o quantomeno per i prossimi 4 anni. E poi c'è stata la sconfitta di Wembley. E credo che se avessimo vinto in quell'occasione probabilmente sarebbe stato il coronamento di una serie di stagioni incredibili, vissute a livello altissimo per una città che probabilmente non si aspettava, per una parte della città che non si aspettava di poter vincere così tanto.
2: E invece, tornando indietro con la macchina del tempo, qual è il momento particolare, sempre calcisticamente parlando, che vorresti così rivivere? Gothenburg, la prima Coppa Italia, quel gol al Milan, oppure lo scudetto, quale?
3: Ma probabilmente la gioia più grande l'ho provata con la prima Coppa Italia, forse perché
2: eri ancora ragazzino.
3: Ero ancora ragazzino, sì, poi non lo so, quella sera provai una gioia incredibile che non provai successivamente a Göteborg o con la vittoria dello scudetto o con le altre Coppa Italia.
2: Dunque, tornando indietro, vorresti rivivere quella sera?
3: No, vorrei rivivere la sera di Göteborg e la sera dello scudetto per cercare di provare una gioia maggiore, diversa, una gioia che vittorie così meritano e che invece noi probabilmente in quel momento distratti da altre cose come la Coppa Italia che

0: dovevamo ancora giocarci o discorsi su Vierku dall'epoca della finale di Göteborg, quindi la gioia c'era ma era smorzata da queste situazioni un po' problematiche che ci potevano essere.
1: Vediamo una curiosità che magari si saranno chiesti molti tifosi. Il 7 aprile 91, la settimana dopo la partita del derby, tu hai fatto per la prima volta la capriola. Molti sostengono che te l'eri preparata per il derby, che invece era finito 0-0, anche perché ti avevano visto allenarti a Bogliasco a fare questa capriola, chiamiamola così, alla Scuravi. È vero?
0: È vero. cioè, il derby è chiaramente una partita particolare, questo si sa, è una partita dove tra le due tifoserie c'è una gara particolare anche attraverso gli sfottò, le prese in giro, e questo è molto divertente, molto simpatico. La mia capriola poteva essere una presa in giro, uno sfottò nei confronti dei tifosi genoani, proprio messa in relazione al fatto che Scuravi l'aveva fatta fino a quel momento. Non è che mi fossi allenato, mi era riuscita, l'ho provato una volta quella settimana ed era riuscita. Poi il destino ha voluto che la partita finisse 0-0 e quindi è venuta buona per le partite successive, però non è stata sicuramente la stessa cosa.
1: Senti, dopo il derby invece del primo ottobre 89, finito 2-1, il gol del pareggio l'hai siglato tu, quello della vittoria Mancio. Tu però hai baciato la maglia, un grande gesto d'amore. Riusciresti a rifarlo con un'altra maglia?
0: Non lo so, io mi auguro di sì, nel senso che per la mia carriera professionale sarebbe importante riuscire ad attaccarmi alla mia prossima maglia tanto quanto sono stato attaccato a quella sampdoriana, perché quando poi ti attacchi a una maglia dai qualcosa in più, perché ci tieni a vincere per te stesso ma anche per la squadra, di conseguenza il tuo rendimento migliora, e quindi per me sarebbe importante, perché non posso pensare di non poter più migliorare da qui a quando smetterò di giocare. Sicuramente sarà molto difficile, perché il rapporto che c'è stato con la Samp, con i tifosi, con i miei colleghi mi ha sempre permesso di dare il massimo, perciò sarà difficile.
1: Un'ultima cosa, dato che hai tirato fuori Roberto, questa storia che così all'inizio soprattutto contavate gli autografi, le cose, era vero?
0: No, non siamo mai... lui sa tutto di me e nonostante questo io gli piaccio, no? Quindi vuol dire che è un amico, e non c'è mai stata invidia o gelosia tra di noi, abbiamo sempre diviso in pratica gli elogi e le critiche metà e metà, abbiamo vissuto emozioni incredibili insieme, quindi siamo amici nel vero senso della parola, non c'è mai stata nessun tipo di conflitto tra di noi,
1: adesso
0: soltanto una sana rivalità.
1: Sì, ora no. Come farai? Lo vedrai il lunedì?
0: Ma non lo so, vediamo, ma io vado un'ora e un quarto da qua, non ci sono problemi, quando uno sente la nostalgia prende la macchina o l'elicottero.
1: Perché adesso ti sei preso anche l'elicottero?
0: No, stavo scherzando.
1: Agnelli te lo presto.
0: No, oppure viene giù, insomma, non ci sono problemi.
1: Dunque concludiamo con un grazie ai tuoi tifosi.
0: Sì, immenso. Immenso, e non mi dimenticate, questo posso dire.
1: Ok, ringraziamo. Ci rivedremo.
0: Sì.

Bentornati a Mise di Trebimeto, ci attendo mercoledì in Liguria che sarà a tratti un po' variabile sulla riviera di Levante, dove soffierà un po' di vento di libeccio, torneranno un po' di nuvole e in giornata sarà possibile anche qualche acquazzone. Meglio sul ponente, lì non mancheranno ampie zone di sereno. Più in dettaglio partiamo dall'Imperiese, dove la giornata sarà nel complesso bella, con cielo sereno, poco nuvoloso, anche qua un po' di vento, vento da sud-ovest, temperature comunque abbastanza miti, siamo intorno ai 20-21 gradi. Savone provincia, anche qua tempo più che discreto, non mancheranno delle belle aperture e con temperature anche qua che potranno localmente superare i 20 gradi, vi ricordo che sono temperature meteorologiche, quindi all'ombra, al sole anche qualche grado in più. Genova, condizioni meteo discrete, che se qualche nuvola comunque si fa vedere spostandosi più verso il Levante e un po' di vento è da segnalare, quindi mare localmente mosso. Sul Tiguglio invece giornata un pochino più variabile, qua la nuvolosità a tratti sarà un pochino più estesa, ma nuvole che vanno e vengono, quindi non è una giornata di maltempo, tutt'altro, però ogni tanto la nuvola un pochino più consistente con lo scorso di pioggia arriverà. Così come sullo Spezzino, dove la

probabilità di precipitazioni risulterà anche un po' più alta e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto. Giornata di giovedì che sulla Liguria vedrà il ritorno di nuvole e piogge sempre più caldo sulla riviera di Levante. Nuova perturbazione in arrivo dal nord Europa dovrebbe comunque lasciare in pace la riviera di Ponente. Con questo è tutto, ma per i dettagli, vista tutta questa variabilità, c'è la nuova app gratuita di Trebi Meteo.

0: Lei 11:20, allora un grande ricordo. Era un sabato quando arrivò la notizia da Londra, una notizia terribile da Londra. Ricordo, era un sabato ed eravamo insieme come praticamente tutti i sabati. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Henry.
0: Ciao.
1: Sono Flaviana.
0: Flaviana, buongiorno Flaviana. Buongiorno. Buongiorno allora, Flaviana. Hai visto quante cose oggi? Flaviana, dimmi.
1: Sì. No, volevo dirti, adesso il 18 ci sarà sciopero degli autisti.
0: Sì.
1: Finché lo fanno le piccole... Dovrebbero farlo tutti insieme, tutti i sindacati insieme,
0: sì, sì,
1: anche
0: sì.
1: Un giorno.
0: Sì.
1: Non farlo così, perché
0: sì.
1: non risolvono niente, secondo
0: Ma
1: me.
0: Ma allora, capito? Intanto allora, grazie Flaviana, ti posso salutare, così spiego meglio?
1: Sì,
0: allora, mi alzo. Allora, questo sciopero del 18, peraltro io ho già risposto personalmente a voi, quindi mi agito, mi animo anche su quello, non è lo sciopero dei maggiori dei sindacati, non è CGIL, CISL, UIL, quindi state, è uno sciopero delle USB, unità sindacali di base. Quindi, con tutto rispetto, è un piccolo sindacato, nessuno me ne voglia, non è la CGIL che blocca l'Italia. Non è la UIL, sì, la UIL, la CIS, la UIL un po' più della CIS, non è la CGIL, è un sindacato un po' più piccolo. Per quanto riguarda gli aderenti a questo sindacato, sono garantite le fasce delle solite 6, 9, 17, 30, 20 e 30, 6 e 30, 9 e 30, però è un piccolo sindacato. Normalmente, quando questo sindacato fa sciopero, scende in sciopero, non ci se ne accorge quasi, ripeto con tutto rispetto per le proporzioni, questo è, quindi c'è, sì, questo sciopero, ma non è CGIL e Sindacati Uniti, Lama, Carniti e Benvenuto, no, è un sindacato un po' più piccolo, con tutto rispetto per il sindacato piccolo, no? Piccolo e bello. Pronto, buongiorno.
2: Dottor Girone, buongiorno, sono
0: buongiorno.
2: Giancarlo da Santo Toso.
0: Sì, buongiorno Giancarlo.
2: Volevo farle sentire il problema che ho io.
0: Sì.
2: Dunque, io... l'INPS qua di Genova mi ha riconosciuto l'invalidità al 100%, con una 104, e volevo sapere, e non riesco a saperlo, se non andando di persona, ma per me è difficile girare, sapere se l'INPS invia automaticamente all'ASL i miei dati per avere l'esenzione dei ticket, oppure se devo andare io personalmente col verbale della commissione medica. Però è un dramma, mi creda, è un dramma avere queste notizie.
0: E lei come fa a informarsi? Cioè lei, quindi questa certificazione è appena arrivata, no? Questa concessione
2: è arrivata da 2 giorni, credo.
0: Esatto, 2 giorni, e quindi lei non sa se l'ha trasmesso l'ASL. Ha provato, ha chiesto a qualcuno,
2: ma guardi, e guardando su internet dice che la trasmissione dovrebbe essere automatica.
0: Me lo auguro, insomma.
2: Ritornando di nuovo su internet mi dice che non è automatica.
0: Non è automatica.
2: Telefono all'INPS, mi dice che no, devo andare. Telefono all'ASL, non mi risponde nessuno. A questo punto è un dramma, veramente. Siamo nella piena della digitalizzazione,
0: sì,
2: e non si riesce a risolvere un problema del genere.
0: Sì, sì, sì. Ha chiesto al suo medico, lo sa?
2: No, il mio medico purtroppo
0: è morto.
2: È un problema anche lì avere l'appuntamento perché è tutto digitalizzato. È un dramma, tutto per telefono, non si può fare niente. Dobbiamo andare tutto per computer.
0: Sì, sì, Giancarlo, io lo chiedo ai telespettatori se lo sanno. Quindi se sapete che una volta concessa, accertata l'invalidità al 100%, quindi con la legge 104, questo viene trasmesso all'ASL per permettere al signore l'esenzione dai ticket. Lo chiedo al pubblico. Ma immagini Giancarlo, ma per così poco. Posso sapere qual è il suo problema? Possiamo immaginarla per starle insomma, più vicino?
2: Dunque, ho la maculopatia.
0: Ah.
2: Un occhio è andato, l'altro se ne sta andando.
0: Sì.
2: Ho problemi di cuore, ho problemi di deambulazione perché un ginocchio non me lo possono operare per via del cuore.
0: Sì.
2: E quindi metto tutto.
0: Lo chiedo, guardi, lo chiedo nella pausa, lo chiedo se ci segue a Massimo Ligustro, sapete che è il presidente dell'associazione della maculopatia, un ragazzo che si dà da fare, un ragazzone. Massimo, se mi senti, mi scrivi, io ti scrivo. E peraltro è ricevuto al Quirinale, è ricevuto...

0: in sedi importantissime, è una sorta di ambasciatore della maculopatia, lo chiederò a lui nella pausa. Poi Massimo, se mi segui, magari chiama tu, e dovresti saperlo, insomma. Però mi fido dei telespettatori. Giancarlo, la ringrazio ma ci vede adesso? Lei ci vede? Vede Marco?
1: Vedo molto offuscato. C'ho 0,2, faccia conto di 0,2. Un occhio è andato, l'altro 0,2.
0: Ma la televisione riesce a seguirla?
1: Vedo,
0: come se fosse...
1: vedo solamente delle ombre.
0: Uh-huh. Ma senta, ma si segue come se fosse una radio, perché comunque fa una compagnia.
1: Io la seguo come fosse una radio.
0: Sì. Perché fa una certa compagnia, deve fare compagnia.
1: Se non altro.
0: No, certo, ma io lo sa, lo dico sempre quando mi capita un caso del genere, che avendo una certa capacità, io trasmetto come se fossi alla radio, e quindi anche se non ci fosse il video, la compagnia che cerco di tenervi è come quella che potreste avere attraverso la radio.
1: Okay.
0: La ringrazio.
1: Grazie.
0: Come si fa? Si fa scandendo le parole, non mangiandosele, scandendo bene le parole e non lasciando dei vuoti, non lasciando dei buchi, anche se tra una parola e l'altra c'è tempo per respirare, insomma è un modo particolare. Mi scrivete, oppure forse se è Massimo il telefono che mi può dire questo. Sto aspettando i WhatsApp. Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno. Dica.
2: Sono Giulio di Quinto.
0: Giulio, buongiorno.
2: Volevo denunciare un abuso che per me è una cosa incredibile.
0: Sì.
2: Frequento la bocciofila di Quarto del giardino del municipio Levante, no?
0: Sì.
2: Da molti anni parcheggio la macchina di fronte, in Corso Europa, di fronte alla bocciofila.
0: Mm.
2: 87 anni, quindi capisce che è più vicino possibile.
0: No.
2: Comunque in un posto che ce l'abbiamo sempre lasciata da anni.
0: Mm-hmm.
2: In questo mese mi sono arrivate due multe. Con motivazione divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. Tutto falso. Sono stato lì dai vigili.
0: Sì.
2: Che è lì davanti,
0: non...
2: e mi hanno detto: non l'abbiamo fatta noi, l'hanno fatta quelli della MT.
0: Mai.
2: Fate ricorso.
0: Certo.
2: Ricorso, ecco.
0: Certo.
2: Ora, oltretutto, la prima mi è arrivato due multe, una ventina di giorni fa, che ho pagato 44 euro. Ne è arrivata una ieri, l'hanno aumentata di nuovo a 73 euro. Sì, ecco. Quindi vuol dire che è una cosa fatta...
0: Cioè la stessa, infrazione viene valutata da uno 44, dall'altro 73.
2: Mi sono arrivate, siccome l'ho prese nel mese di febbraio, da come risulta, che l'hanno fatta nel mese di febbraio, ecco, quindi non, però sono arrivate staccate, una 20 giorni fa e una adesso. È un abuso, talmente vergognoso. Ora, se la MT è in quelle condizioni, però il comune non può prendersela facendo questi abusi.
0: Senta, ma lei è convinto, praticamente le hanno detto che lei ha messo la macchina dove passa il bus, ma c'è la corsia protetta, si vedeva?
2: Niente, non c'è. Allora, Corso Europa è tutta il parcheggio, no?
0: Sì.
2: Da una parte, poi c'è la fermata del tram.
0: Mm-hmm.
2: E poi prima di fare la salita che esce da Corso Europa, c'è uno slargo, c'è una ventina di metri di slargo che ci mettiamo tutte le macchine. Lì ci passano due autobus, non uno, perché una volta nella salita si mettevano, però qualcuno una volta l'ha messa male e non è passato l'autobus, allora hanno messo il divieto. Ma in fondo, all'inizio, lì ce ne passa due autobus prima del semaforo. Quindi è stato un abuso incredibile. Ecco. Come dico, i vigili hanno detto: non l'abbiamo fatto noi,
0: ecco, tutte le
2: se ne sono lavate

0: mai.
1: Però ecco, secondo me, ecco, fatto anche che ho messo due, ecco, prima 44 e adesso
0: sì,
1: l'hanno
0: dice, ma se è la stessa, è vero, se è la
1: vuol
0: stessa
1: dire che c'è la malafede, ecco.
0: Okay. Allora grazie. Uno non può, cioè, come se un giudice desse, però è un giudice, guarda, io ti do 3 anni, te ne do 6, però è il giudice che valuta, l'estensione è la stessa, il verificatore deve dare lo stesso, no? La multa da un biglietto. Ma non lo sapeva mica che era la seconda volta. Ma allora devo andare in regia. Il telefono già sta suonando, mi dispiace, signor Giulio, era accorato, avete sentito? Era insomma. Quante cose poi piccole disturbano la nostra giornata, la nostra vita, non va a giocare alle bocce, porca miseria. Segnalalo meglio, no? Giallo, lo vedo. Il biglietto, guarda, la prossima volta, non va a giocare alle bocce, porca miseria, dai. Allora, pausa e poi c'è già la nuova telefonata, grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Allora, per Giancarlo sto ricevendo diverse risposte da voi, ho chiesto a Ligustro che mi sta rispondendo. Dice Ligustro che vedi, deve andare dal suo medico oculista, che poi manda la certificazione in ASL, mi scrive Ligustro. L'amico Giancarlo deve andare dal medico oculista. Sentiamo la telefonata, pronto?
1: Sì, pronto Enrico, sono Roberto di Quinto.
0: Ah, Roberto, sì, Roberto, buongiorno.
1: Volevo rispondere al signore che io sono invalido al 100% sì, e prendo l'accompagnamento.
0: Sì.
1: Quando mi hanno dato l'invalidità, l'ASL, era, sì, è tutto automatico.
0: Ah, cioè, quindi tu sei...
1: No. È automatico.
0: Ah, ecco. Però su, allora hai avuto allora l'invalidità dall'INPS...
1: Sì, esatto, sì, deve avere l'INPS quando dà l'invalidità e anche l'ASL è automatico.
0: Ho capito, quindi se lui va a comprare medicina è esente dal ticket?
1: Sì, sì, dovrebbe essere già registrato, a parte che dovrebbe avere il foglio con l'esenzione del tipo dell'esenzione,
0: ah,
1: 01, 02, 03, ecco,
0: sì, sì, sì,
1: per quello, okay, deve sempre portarselo dietro, perché deve avere, okay, quel foglio lì.
0: Ok, allora aspetta, Roberto, mi stanno scrivendo, dice buongiorno,
1: sì,
0: dice, ho sentito, dice il signore deve andare con il foglio della 104 e tesserino sanitario di carta alla ASL e fanno tutto loro. Non il tesserino di plastica.
1: Io non ho fatto così, è stato tutto automatico.
0: Mm. È stato tutto. Sì, spero sia tutto. Sì. E mi dicono: sì, fa tutto la ASL, se c'è la 104, l'invalidità del 100%. Fa tutto la ASL, ma guarda, questa invalidità mi fa vedere anche il tuo reddito, perché non è che ti diano tanto, ti concedono.

0: tanto, se io prendo delle gocce di cortisone per gli occhi e una crema, ho l'invalidità al 100% e la 104, però mi devo pagare tutto. Boh.
1: Allora, ti spiego, sì, per l'esenzione reddito, sì, devi andare a compilare un foglio all'ASL, quello bisogna compilarlo ogni anno perché scade, è validità 12 mesi, infatti io ho anche l'esenzione da reddito, mm-hmm, e devo farlo tutti gli anni.
0: Ho capito. Quindi, ma adesso il signore che mossa deve fare? Nulla, perché dici che è automatico?
1: No, lui si porta dietro il foglio che gli ha dato l'INPS e l'ASL, va in farmacia, gli fa vedere se gli fanno dei problemi, gli fa vedere questo foglio e gli dice: guardate che io ho l'esenzione, sì, io.
0: Credo che lui non abbia ancora, se ho capito, lui non ha ancora quello dell'ASL, perché gliel'hanno data da 2 giorni. Quello dell'ASL gli arriva, è automatico, deve andarselo a prendere.
1: Ma è strano, perché quando lo dà l'INPS arriva anche quello dell'ASL, eh?
0: Ah, ecco, ecco, ecco.
1: Vabbè. Perché a me mi è arrivato tutto assieme.
0: Sì, è giusto, beh, è giusto, ci sta, bene, corretto. Va bene, Roberto, allora grazie.
1: Prego, prego.
0: Grazie,
1: prego.
0: Grazie, grazie. Cosa dite? Vediamo se Ligustro, Ligustro, se ci sei puoi chiamare. Può anche andare dal suo medico, però l'oculista, perché deve andare dall'oculista? Ormai non c'entra più, anche perché ha diverse patologie. Chiamami. Note sociosanitarie, per esempio, tipo di esenzione... sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, Cirone?
0: Sì, sì, sì, sono io, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Lorenzo.
0: Ah, Regina. Lorenzo, Regina, sì, sì, Lorenzo. Ah, anche lei ha questo problema.
2: Lo so, te lo ricordi. Ho sentito, però sono arrivato in ritardo, ero in
0: allora, urbano. A Giancarlo... Giancarlo ha diverse patologie, tra cui la maculopatia, e a Giancarlo è arrivata la come si dice, la certificazione dell'invalidità al 100%,
2: okay,
0: e ha diritto alla 104. Vuol sapere se lui, cioè che dovrebbe essere esente dai ticket,
2: sì,
0: se è automatica questa cosa o
2: è
0: se deve...
2: No, deve andare al CAF, a chi ha fatto la pratica, comunque sia, e inviare tutto all'INPS, perché loro devono avere la documentazione.
0: Io, ma l'INPS, esempio, l'INPS ha mandato a lui, ha detto guarda che sei...
2: Il riconoscimento, allora c'è tutto, va, c'è automatico, sì. Ah. Cioè, ecco, avevamo quello che lui c'ha la legge 104.
0: Sì, sì, l'hanno accertata, ce l'ha.
2: Ecco, ce l'ha, esatto. Quello è un vantaggio.
0: Lui dice, sono automaticamente esente dai ticket o devo andare alla ASL?
2: No, esente dai ticket con la legge 104, tutte, ma cioè i farmaci, non tutti quelli che fanno l'ASL.
0: Sì, infatti,
2: normali,
0: mi hanno scritto che poi ecco, non sono tutti poi.
2: No, quelli che non le passano sono le varie categorie, quello lì no, perché io sono esente ticket, va bene, con il 100%, d'accordo, non è che me ne passa tutti.
0: Tutte,
2: certo. Io qualche farmaco pago il ticket, ecco.
0: Sì.
2: Ma... Sì, su quello sì, però ci sono dei vantaggi, ad esempio sull'IVA, invece di pagarla al 22, 21, quanto è, la paghi al 4%. Io ho comprato un televisore enorme da 80 pollici per riuscire a guardare un po' meglio, e ho speso molti soldi meno, ecco, perché il 4% non è poco, ecco,
0: non lo sapevo, l'IVA su dei prodotti, non lo sapevo questa.
2: Sì, no, su tutti i prodotti visivi, tipo televisore.
0: Ecco,
2: per il televisore io l'ho preso 2 e ho pagato il 4% di IVA,
0: sì.
2: Su tutto ciò che ti riguarda, diciamo, la tua menomazione,
0: ecco,
2: hai lo sconto del 20%. Ecco, certo, se vado a comprare la macchina, non
0: ce lo siamo, però non ce lo siamo mai detto, non lo sapevo. Grazie.
2: È una cosa in più, ecco.
0: Grazie, Lorenzo. Mi fa... È come se, perdonatevi, a una persona, si può dire sorda, no? Dice, guarda, però se compri la radio, ti presenti le canzoni, dice, io sono sordo. Dice, no, però se compri la radio, l'IVA al 4%. No, ma no, è bello, ci sta. Dice, guarda, non ci vedi bene, proprio non ci vedi, il televisore lo puoi comprare con lo sconto. Sei sordo, la radio, non la TV, la TV la vedi, la TV no, però la radio te la faccio comprare con lo sconto.

0: Poi cos'altro c'è? Gli altri sensi, beh, questi sono i più eclatanti, no? Pronto? È curioso. Pronto, buongiorno.
1: Cirone, sono Augusto.
0: Augusto, buongiorno Augusto. Allora.
1: Mi ho letto lì che la procura prepara ricorso perché c'è il rischio prescrizione per il delitto di Chiavari.
0: Allora, dunque, aspetta, stai parlando di Garlasco?
1: No.
0: Ah, Nadacella. Sì, ho letto, io lo vedo piccolo in fondo, sì, ecco, sì.
1: Anche io l'ho visto piccolo. Ma scusa, non si potrebbe fare una legge che dove c'è un delitto non va a prescrizione? Ci vuole tanto? Secondo te?
0: Ci devo pensare, Augusto. Devo leggere, aspetta, vado a leggere il nostro articolo. Continua pure, Augusto, aiutami.
1: Prescrizione.
0: Allora, che non vada in prescrizione, ma io credo che certi delitti non vadano proprio in prescrizione.
1: Allora, non lo so, io non...
0: per evitare il rischio della prescrizione.
1: Esatto.
0: Stavo parlando. Allora, leggo. Grazie, Augusto.
1: Grazie.
0: Allora, la procura diceva sta preparando il ricorso in appello dopo la condanna a 24 anni per Anna Lucia Cecere per l'omicidio di Nada Cella, segretaria uccisa. La PM Dotto aveva chiesto l'ergastolo per Cecere, accusata di omicidio aggravato da futili motivi della crudeltà, e 4 anni per Soracco. Cecere è stata condannata per quello che la Corte d'Assise di Genova ha definito un delitto d'impeto. I giudici però hanno escluso l'aggravante della crudeltà e il timore della procura è che se in appello cadesse l'aggravante dei motivi futili, l'omicidio sarebbe prescritto, anche questo il problema, non l'omicidio in sé, infatti non l'omicidio è sempre perseguibile, però se cadono i futili motivi. Quindi è un'aggiunta, un peso che aggrava la situazione. Se questo non ci fosse potrebbe essere prescritto, però non l'omicidio in sé, ok? Grazie. Pronto, buongiorno.
2: Sono sempre Giancarlo.
0: Sì, Giancarlo.
2: Volevo ringraziarvi per le informazioni che mi avete dato, certo. Perché almeno una volta si riescono ad avere delle notizie certe.
0: No, beh, per carità.
2: Io non so come ringraziarvi.
0: Ma no, io ringrazio RC, chi è? Chi è il collega? Ranieri Carano. ringrazio il collega che ha scritto, la collega che ha scritto l'articolo, ci mancherebbe altro. Noi eravamo su Garlasco, però rischia, teme, spero che non sia, vabbè, insomma, speriamo non servi a questo, dai. Allora, 11:43, cosa abbiamo, Rocchi? Regia, direi, o se no c'è la telefonata, eh? No. È finita adesso. Dunque, abbiamo due cose da vedere. Ecco la telefonata. Abbiamo via Antolini da vedere e casa comunità Bolzaneto. Sentiamo la Tel. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Enrico, senti, ti do un'informazione certa, ti ho mandato anche un WhatsApp. Fino all'8 giugno...
0: Sì. Sì.
3: Allora, fino all'8 giugno si può votare in tutti i comuni d'Italia, perciò anche a Genova, io ho chiamato adesso 10 minuti fa in comune, per il DDL sulla rimigrazione. Perciò,
0: 8 giugno.
3: Se per caso qualcuno è favorevole, per esempio a Quarto dalle 8:30 del mattino fino a mezzogiorno e mezza tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e il lunedì anche il pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 si può firmare sulla rimigrazione.
0: Sì.
3: Se questo qua è certo. È
0: cos'è? Spiega alla signora o le signore ottuagenarie cosa vuol dire migrare, sì, ma remigrare. Cos'è? Perché?
3: Remigrare, e te lo dico proprio in parole proprio semplici: chi non rispetta le regole in Italia, che viene qui, non si adegua, viene qui a rompere le balle, fuori dalle balle. Fuori dalle balle, te lo dico proprio semplice.
0: No, vabbè, adesso.
3: Vieni qui in Italia, rispetti le nostre regole, ti comporti bene, lavori, allora ok. Vieni qui a rompere le balle, calcio in culo e via.
0: Ok, vabbè. Sì, insomma, il calcio nel sedere, dai. Va bene, vado in regia. Piano di risanamento, il Consiglio Comunale approva il piano, l'opposizione si astiene, non è che ha detto... conto, cioè il risanamento a suo tempo per ottenere il taglio delle cose dovrebbe AMT direi nel 2027 fare un milione di chilometri in meno di quello che

0: che poi si rimodula, ne farà un po' di più, fino a poi farne un milione in più, come li sta facendo adesso. Poi un milione di chilometri, sì, ci sta, perché pensa cosa costa un chilometro di gasolio, cosa costa con un milione di chilometri in meno, si dovrebbe, però al suo utente dice, ma sono, però sono corse in meno, e quindi c'è più uso della macchina, e innaggia, non si va da nessuna parte così, il cane si morde la coda. Pubblicità, a tra poco.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Pronto?
3: No, no, posso venire a parlare ciò cosa tua?
2: Vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Nell'in termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
4: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la 10ª sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
0: Allora, qual è il problema della sentenza Nadacella? Perché se escludo l'aggravante e se escludo i futili motivi, la pena è più lieve. Perché con l'aggravante, la crudeltà, i futili motivi, che è terribile, la pena è più lieve. Allora, essendo, se la pena deve essere più lieve, ecco che rischio la prescrizione. Ecco che rischio la prescrizione. Perché appunto, questo è la seconda parte, il delitto è stato commesso ma ci sono delle aggravanti che portano alla richiesta dell'ergastolo. Se in secondo grado queste aggravanti non pesano sulla sentenza, le togliamo, ma la pena è più lieve, a questo punto si rischia appunto la prescrizione, ok? Allora, 11.49, vado sui WhatsApp, ecco, dovevamo vedere via Antolini. Guarda un po', e poi la casa di comunità, e questa è la povera, no, questa è Anna Cecere. Ok, allora via Antolini, non so dove sia, però mi avete detto che dalla salita dell'Orso c'è questa bici che probabilmente è stata rubacchiata, sono quelle bici che servono per spostarsi con un tesserino, con un abbonamento, ne ho viste tante in giro anche vandalizzate, non è un bel segnale, però tanti deficienti, insomma, ci sono, pullulano. Magari un po' di servizio militare non guasterebbe, vedendo quello che succede. E poi abbiamo la casa comunità di Bolzaneto. Ecco,

0: Eccola qua, che dici bella, bellissima, ma chi mi ha scritto mi dice Henry è in cima a una salita, io la vedo così, quindi non lo so. Quindi chi mi scrive dice guarda è in cima a una salita, io sono anziano, non si può parcheggiare, ci sono parcheggi, come devo andare alla casa di comunità di Bolzaneto? Come si fa? In questa città difficile non si riesce mai a avere tutto. Poi si può firmare anche con lo spido telefonino PC, buongiorno Henry. Tanto per ragionare sugli immobili e il valore che cambia, questa è la strada laterale via Bocca d'Asse negli anni 70. Beh, questa è bella questa cosa. Allora, salviamo come un attimo, state a vedere questa foto che è carina. Bocca d'Asse, Bocca d'Asse, sì, Bocca d'Asi, no, vabbè, insomma, la storia, la fantasia la sapete. La vediamo un attimo, Marco. E lancia un ragionamento carino, adesso vedrete per i non vedenti, ricordiamo cosa vedremo tra poco, non appena lo vedremo noi, vediamo una Bocca d'Asse molto popolare, cioè casette proprio direbbe sgarrupate, no? Casette bieche, maltenute, con una corda di panni stesi, ma tra l'altro cioè è una famiglia sola che ha steso, cioè, sono 50 metri di panni stesi, lì è una comunità, dalle lenzuola alle, perdonate la parola, mutande, hanno fatto il bianco, quindi hanno potuto mettere la varechina, però 50 metri di panni, cioè non sono case da cos'è, il Monopoli e le prime vie, no? Vicolo Stretto, Vicolo Corto, Vicolo Stretto e Vicolo Corto, proprio case da niente. In realtà ci sono anche le macchine posteggiate lì, in realtà queste case erano e sono le case di Bocca d'Asse, le quali adesso hanno un valore mostruoso, cioè se il nonno avesse lasciato quell'attico lì saremmo tutti a posto, non dovremmo venire a lavorare a Primo Canale, per dire come cambia il valore delle cose. Vabbè, grazie per questa osservazione, ma il telefono non ditemi che, a prescindere da remigrazione e rimpatri forzati e altro, che non si realizzeranno mai per la ferma opposizione sinistre, mi chiedo perché non si fanno applicare le nostre leggi. Un esempio, in Italia è vietato circolare a capo coperto, vabbè, le donne completamente velate, vabbè. Buongiorno Henry, poi buongiorno. Il signore deve andare dal suo medico curante con i fogli dell'INPS e fare inserire l'esenzione. L'esenzione. L'omicidio, sì, non va mai in prescrizione, però può andare in prescrizione se la pena è più debole, certo che non va in prescrizione. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno dottor Cirone, posso raccontarle una cosa?
0: Sì, in due minuti, giusto, perché abbiamo il TG55. Sì, tre minuti, due minuti, oh. Sì, deve.
1: Ok.
0: Prego. Dica.
1: Allora, non c'entra niente con tutti gli argomenti di cui parlate stamattina. Volevo segnalare che qui a Sestri, quei signori che vanno a ravanare dentro la spazzatura...
0: Sì.
1: La mangiano anche adesso con quello che sta uscendo di quei signori che sono andati a fotografare gli uccelli in quella discarica.
0: Sì, l'ho capito.
1: Sarebbe il caso.
0: Lei è preoccupato?
1: Sì, lei penso che si arrivano tutti, però, a parte lo schifo, perché ieri l'ho di nuovo visti veramente aprire il sacchetto dell'umido e mangiare non è che sia proprio il massimo.
0: Sì. Io mi chiedo nel senso, questi poverini, cioè, perché lasciare? Probabilmente stanno meglio qua nelle nostre bidoni che abbiamo l'umido, che non nei bidoni da loro, probabilmente non c'è proprio niente, però che presente diamo a sti poverini? Perché dobbiamo dirgli di venire qua rischiando di farli morire nel mare, senza salvagenti, con i bambini, con il... per poi venire qui e fargli cercare il cibo nei cassonetti, cioè non lo so, ogni volta che li vedo anch'io, sono tanti, ci domandiamo perché, che vita è questa, cioè se ha un senso convincere le persone, strapparle dalla propria terra, o la situazione è così disperata che è meglio cercare qua nei nostri bidoni della spazzatura, ma non lo so, guardi, non lo so, però il signore e la signora poneva il problema sulle infezioni dall'urina, l'inalazione dell'urina o delle feci del topo o dei roditori o di certi roditori. Ne parliamo a mezzogiorno, anche se è ora di pranzo,

0: Buongiorno, ben ritrovati con il nostro TG55. Partiamo con la notizia delle ultime ore, la più importante, possiamo dirlo, in vista del futuro del trasporto pubblico locale, perché ieri con 24 voti favorevoli e 16 astenuti è stato approvato il piano di risanamento, di salvataggio, insomma, di AMT per quanto riguarda il futuro del trasporto pubblico locale di AMT, con un piano di risanamento che partirà poi nei prossimi mesi per cercare intervenire su quello che è stato, secondo soprattutto la giunta di centrosinistra, che oramai è quasi un anno insediata a Palazzo Tursi, il danno più grande trovato una volta lasciata il comune dal sindaco oramai ex Marco Bucci. Sono stati 16 invece gli astenuti da parte dell'opposizione di centrodestra. Soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco Alessandro Terrile, ma anche dalla sindaca Salis, che ha detto: faremo di tutto per salvare la partecipata, per salvare AMT. Questo è quindi quello che è emerso. Stesso copione più o meno è andato in scena in regione, perché con 25 voti favorevoli, quindi sia maggioranza che opposizione, in questo caso sia maggioranza di centrodestra che opposizione di centrosinistra, hanno approvato il disegno di legge regionale che concede 40 milioni di euro al comune di Genova per AMT dopo le tensioni alla vigilia. Si è trovata comunque una quadra, vediamo.
1: Via libera in Consiglio regionale al disegno di legge che concede circa 40 milioni di euro al Comune di Genova per far fronte alla crisi di AMT. Dopo le tensioni della vigilia, l'opposizione ha deciso di votare a favore e di chiedere un consiglio straordinario monotematico incentrato sul TPL. Una discussione che ha visto l'opposizione puntare il dito contro la gestione dell'azienda di trasporto durante l'amministrazione Bucci.
2: Noi votiamo a favore perché oggi dobbiamo dare risposte concrete all'azienda, ai lavoratori, ai trasportatori, a tutto quello che oggi è intorno all'azienda di AMT. È evidente che oggi non inseriamo all'interno di questa legge degli investimenti, no, andiamo a tappare dei buchi che sono stati creati dalla passata amministrazione, che oggi lo stesso sindaco oggi siede qua in Consiglio regionale. Quindi il presidente Bucci, allora sindaco di Genova, ha regalato ai cittadini genovesi questa eredità.
3: La narrazione che è stata fatta questa mattina da parte delle minoranze non è una narrazione corretta, perché vengono attribuite tutte le colpe all'allora sindaco Marco Bucci, quando in realtà in 10 mesi non sono stati in grado di farci vedere i bilanci di AMT del 2024, e che poi al tempo stesso la richiesta di contributo di 40 milioni di euro è arrivata proprio nel gennaio del 2026 dal Comune di Genova. Il 13 febbraio del 2026 il Comune di Genova chiedeva un intervento a Regione senza peraltro manifestare nessun tipo di criticità.
1: Il presidente di Regione ha attaccato l'ipotesi contenuta nel piano di prevedere l'utilizzo di uno strumento di finanza partecipativa per far fronte al debito di AMT con Trenitalia. Far entrare i privati in AMT è un errore enorme, ha detto Bucci. Faremo tutto il possibile perché non avvenga.
0: Adesso la cronaca, perché la Procura di Genova sta preparando il ricorso in appello dopo la condanna a 24 anni di carcere ad Anna Lucia Cecere per l'omicidio di Nada Cella, la segretaria che venne uccisa a Chiavari il 6 maggio del 96 nello studio del commercialista Soracco. Ricorso anche per il procedimento nei confronti di quest'ultimo, che fu condannato a 2 anni per favoreggiamento. La PM aveva chiesto l'ergastolo per Cecere, accusata di omicidio aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà, e 4 anni invece per Soracco, accusato di aver mentito agli investigatori. Cecere è stata condannata per questo dalla Corte d'Assise di Genova, definito un delitto di impeto maturato da gelosia e rancore. I giudici hanno escluso l'aggravante della crudeltà, il timore della procura che in appello cadesse l'aggravante. Quindi è stato chiesto di ricorrere in questo senso per evitare la prescrizione. Come sapete, sono passati tantissimi anni, infatti. E chiudiamo con il racconto di uno dei mestieri più affascinanti per quanto riguarda il mondo portuale, quello del gruista. Siamo proprio andati a bordo con Elisabetta Biancalani per capire che tipo di lavoro è.
4: Guardate che immagini meravigliose e d'impatto, guardate che altezza. Io mi

0: nuovo al Genoa Port Terminal di Spinelli a Genova per realizzare una nuova puntata del nostro documentario internazionale che verrà diffuso in tutto il mondo anche in lingua inglese sui mestieri del porto. Intanto oggi parliamo, ho già dato un'indicazione con le prime immagini, del mestiere del gruista. Qua vedete una nave lunga circa 280 metri che ha una capacità di circa 5.000 contenitori, qua ne verranno movimentati tra ieri e domani circa 1.400 e la gru ovviamente è lo strumento principale. Cristiano Marchi è il gruista che sarà protagonista con noi di questa puntata. Intanto a che altezza lavora Cristiano?
1: Allora, lavoriamo un'altezza di 35 metri.
0: Mamma mia.
1: E ci occupiamo dello sbarco in barco delle merci a bordo alle navi porta container e multipurpose.
0: Quanto è alta una gru come quella che stiamo vedendo e che è in piena movimentazione di contenitori?
1: Altezza cabina arriviamo anche a 40 metri, questa è l'ultima che il terminal ha acquistato, di conseguenza parliamo di altezze di questo genere.
0: Poi il braccio ovviamente arriva ben più alto.
1: Il braccio arriva a 56 metri e copre tutta l'ampiezza della nave.
0: Qual è il vostro nemico quando fate il vostro lavoro? Parlo soprattutto di condizioni meteo, immagino.
1: Il vento soprattutto, perché con questa tipologia di macchine è quello che può creare difficoltà, e il fatto di avere sempre una concentrazione al 100%, ecco.
2: Tutto per il momento, ci rivediamo se volete questa sera con il nostro primo giornale a partire dalle 18. Buon proseguimento di giornata.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi dei violoncellisti della Scala in concerto, domenica 17 maggio, ore 17.

0: Avrete letto sul sito, intanto per ritrovati, 12-2 minuti, c'è l'ordinanza per mareggiata intensa per domani. Quindi attenzione, noi saremo qui ovviamente, non so dove monitoreremo il maltempo sulla Liguria, l'articolo è di Aurora Bottino. Vedete, scatta l'avviso di mareggiata intensa, le regole a Genova. Le onde metteranno a rischio di ritornare Ligure, con particolare attenzione Genova, Savona e Imperia. La protezione civile ha emanato questo avviso urgente per mareggiata domani, prevista domani. Forti onde, entra in vigore l'ordinanza del Comune di Genova per garantire la sicurezza dei cittadini. Quindi, divieto di sosta sul litorale, strade costiere, moli, pontili. No balneazione, mettete in sicurezza gli oggetti mobili che sulle spiagge possono causare danni, sdraio, barche piccole, materiali leggeri. Occhio, perché domani abbiamo, almeno avremo, anche questo, ok? Grazie. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, sono Mauro.
0: Oh, Mauro, buongiorno Mauro.
1: Senta, è tanto che non ci sentiamo, come sta?
0: Lei bene, la figlia si è laureata, sì?
1: La figlia ha trovato lavoro e sono contento. Guardi, se lo merita, perché è una ragazza che ha sempre studiato, è stata sfortunata e mai aiutata. Ora voglio parlare del mondo attuale.
0: Sì.
1: Senta, ci sono... Allora, noi abbiamo avuto due guerre, va bene?
0: Sì.
1: Ecco, io sono stato fortunato che non l'ho subite, avevo i miei genitori.
0: Sì.
1: Hanno fatto la vita i nostri genitori, i nostri avi, che lasciamo perdere, e non sono stati mai aiutati da nessuno, giusto?
0: Sì.
1: Ora io non sono razzista, però, ci sono tanti pelandroni, sia italiani che stranieri. La problematica degli stranieri è così fatta che c'è uno che tutte le mattine io vado a prendere la focaccia e mi chiede i soldi, ci ho detto vuoi un po' di focaccia, te la do, soldi non te le do, ecco. Poi potrebbero fare una cosa sti stranieri, sti italiani, ascolti, aiutare le signore a portare le borse in casa, ecco. Poi un'altra cosa, io vedo dei pensionati che vanno a rubare, non solo stranieri, dei pensionati che vanno a prendere la verdura nei bidoni, perché ci sono dei negozianti che piuttosto che dare la verdura avanzata che poi si può utilizzare scartandola, la buttano nei bidoni.
0: Certo.
1: La problematica è che noi qua in Italia, certa gente, italiana e straniera, che poi spaccia droga e che vive così

0: con la droga, non va permessa questa cosa qua, sì. Non va permessa perché è un mondo schifoso. Poi non voglio aggiungere altro perché ne avrei da dire.
1: Non
0: sono razzista, però bisogna che si attivino un po', che poi agli stranieri gli danno casa, lavoro, tutto. Io se la perdo la casa non la trovo più, mi capisce?
1: Capito.
0: Bisogna che aiutino ambo le persone, sia italiani che stranieri.
1: Certo.
0: E poi quelli che sono in Italia alla fratellanza gli insegnano la lingua, è giusto, ma ce ne sono tanti che purtroppo vivono per strada.
1: Sì, lo so, lo vedo, è un'esperienza recente, ve ne parlerò poi dopo, la mia esperienza, sono bambini, ragazzini che arrivano giustamente in cerca di un futuro migliore. L'Italia qual è il paese, no, più bello del mondo, dove poter fare un po' quello che vuoi? Siamo abbastanza mollaccioni noi con le regole, siamo anche molto generosi, ma ci sta, abbiamo un'impronta cattolica, insomma, che ci porta a questo. Bambini inseriti in prima media, sono arrivati ieri, hanno 11 anni, li metto in prima media italiana, questi bambini non sapranno parlare l'italiano fino alla terza, verranno promossi, basi non ce ne sono, ma va bene così, per carità, però bisogna dare loro, insomma, delle basi, un'istruzione diversa, al di là di quello che si sente per emarginarli o che, no, bisogna... praticamente le loro classi sono diventate delle classi, una volta erano le classi speciali, no? Ricorderete, e adesso di fatto è così, però parliamo di bambini normali, perché i bambini sono normali, ma l'istruzione che non hanno nessuno gliela darà mai, perché le basi non le avranno mai, e bisogna affrontare seriamente che uomini saranno domani, che donne saranno domani senza queste basi, se vengono buttati nella nostra scuola senza nessun aiuto, che dovrebbe partire proprio dalle primissime classi, dalle basi, no? Però, per carità. Allora, 12:07, Ligustro ha cercato di chiamare, però Massimo chiama 800-680-771 perché non posso rispondere ovviamente alle telefonate che arrivano al numero dei WhatsApp. Domani è prevista mareggiata intensa, quindi attenzione, saremo qui col fiato sospeso. Genova, Savona, Imperia. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, sono Mario da Sanremo.
1: Sì, Mario, vedi.
2: Avevo fatto la richiesta lunedì se potevate intervistare Cottarelli,
1: sì,
2: che stava spiegando come la Spagna è arrivata a 2,9 di crescita,
1: sì,
2: poi
1: sì,
2: avendo anche lui il TFR.
1: Sì.
2: E poi volevo dire un'altra cosa. In rapporto a quello che si può fare per gli immigrati, tutto quello che si vuole, si può praticamente prendere l'esempio da Riace, dal sindaco di Riace, che
1: sì,
2: era un paese che stava spopolandosi ed è tornato un paese attivo,
1: sì,
2: che è stato inquisito, condannato e poi assolto in Cassazione. Lì si persegue sempre, si perseguita in Italia coloro che vogliono fare qualcosa e non fanno, e quelli che dovrebbero fare non fanno. E si dovrebbe quasi perseguire quelli che dovrebbero fare e non fanno, perché non agiscono da quello che è stabilito dalla Costituzione, ossia comportarsi correttamente, diligentemente e onorevolmente. E in Italia purtroppo è una cosa che non si fa. Chiedo scusa del piccolo.
1: No, per carità. Anzi, grazie per la brevità. Dunque, per quanto riguarda la Spagna, Cottarelli, certo non abbiamo incrociato il bravo, anche bello, divulgativo, insomma è un bell'uomo, Cottarelli in televisione rende molto, perché bastava leggere ieri Milena Gabanelli sul Corriere della Sera, che raccontava, dimostrava come la Spagna sia un po' più dinamica di noi. Per tante ragioni? Bene, c'è un premier socialista, bene, un pezzo d'uomo, no?
2: Ma non è quello, è stato stoppato da Formigli quando era stato intervistato,
1: sì,
2: quando stava spiegando le ragioni, lui che è uno studioso, quindi
1: sì,
2: quello che dice a Garbanetti, io non è che la stimo molto, perché mi ricordo... quando aveva fatto passare i porcilai per costruzione di ditte abitabili contro quello dell'IDV,
1: sì,
2: si ricorda che ha fatto sparire un partito a questo livello qua. Per cui sarebbe interessante che gli italiani e i liguri conoscessero veramente cosa bisogna fare, perché lui

0: diceva che ci vuole una rivoluzione burocratica.
1: Vabbè.
0: Per fare quello, perché la Spagna ha incentivato l'iniziativa privata, ma però in Italia invece l'attività privata viene castigata.
1: Aiuto.
0: Faccia conto che io so che un mio amico che da Capomele, pur avendo i volumi fatti per poter adattare una stalla a...
1: No, vabbè, allora è un po' che... Cottarelli e Gabanelli, entrambi Corriere della Sera. Cottarelli ha scritto lunedì, via Gabanelli ieri, e spiegavano, io l'ultimo che ho letto era quello di Milena, perché la Spagna è più dinamica. La Spagna, in Spagna l'energia costa il 50% in meno che da noi. Perché? Perché per tante ragioni, hanno più energie rinnovabili, è un paese più dinamico, un po' più dinamico del nostro, probabilmente c'è meno burocrazia, è un paese storicamente al quale siamo vicini, vicinissimi, siamo latini, no? Quando pensi alla Spagna pensi a un paese col sorriso come può essere il nostro, però sono un po', forse un po' più veloci di noi nel fare certe cose, noi siamo ancora un po' col freno a mano tirato. Probabilmente non c'è un probabilmente il premier Sanchez governa benissimo, va bene, non ci sarà forse un'opposizione come la nostra, sarà migliore, sarà peggiore, però insomma le cose in Spagna vanno un po' meglio. Quando le bollette sono già del 50% in meno, accidenti, bisogna fare come il mercato dei calciatori o come qualsiasi mercato. Sanchez quanto vuoi prenderebbe da noi, senz'altro costa meno alla Spagna di quello che costa qua, lo prendiamo, facciamo la campagna acquisti. Però non si può, purtroppo non si può. Pronto, buongiorno. Vabbè, niente. Allora, andiamo in regia. Brevissimo. Dovevamo dirci dell'antivirus, no? Perché la signora di Sestri dice, ma non è che si ricorre il rischio, perché cos'è accaduto? È accaduto che il povero ornitologo di 70 anni, quindi un nostro coetaneo, prima di imbarcarsi su questa nave particolare che raccoglieva tanti appassionati del volo degli uccelli, il bird watching, era andato a fare un'escursione in una discarica di Buenos Aires e per vedere gli uccelli necrofagi, cioè uccelli che, perdonate, siamo all'ora di pranzo, che mangiano, vanno a pizzicare, a mangiare i cadaverini di altri uccellini, ma non è stato infettato dagli uccelli. Nella discarica circolavano anche dei topolini, sono dei topolini della coda bianca, si chiamano così, e dalla loro urina, ha inalato e buonanotte. Quindi è mancato lui, è mancata la moglie, è mancata un'altra persona, un quarto non sta benissimo, e quindi dice, non è che si rischia questo nelle nostre... C'è la telefonata, poi proseguiamo. Pronto, buongiorno.
2: Guarda, una cosa veloce, sono Fuji. Ciao.
1: Sì, Fuji, ciao.
2: Mi ha colpito molto invece quella notizia di quel ragazzo di Taranto, che era da 10 anni integrato qua e lavoratore. E di tutti i lavoratori che muoiono sui posti di lavoro, ce ne sono tanti che sono immigrati, certo, in nero.
1: Sì.
2: E la premeditazione con due pistole e un coltello, andava solamente a farsi una colazione prima di andare a lavorare.
1: Sì, sì, sì.
2: E quel pulmino che poi è andato dentro il fosso qua, mi pare, in Lombardia.
1: Sì, sono morti in tre.
2: Tutto lì.
1: Sì.
2: Allora, però volevo dire che praticamente ci sono anche dei extracomunitari assoldati per spacciare la droga.
1: C'è tutto.
2: E però i veri mandanti vorrei sapere chi sono.
1: Sì, sì. C'è tutto. Il bene e il male è da ogni parte. Noi non è che siamo qua a dire che uno e l'altro. Pensate, tra l'altro, la cosa a Prato. Quello che è accaduto a Prato è un episodio di razzismo. Addirittura, posso avere il ritorno cortesemente? Grazie. Addirittura questo ragazzo, prima di essere ucciso, un ragazzone tra l'altro, avete visto, si è rifugiato in un bar, l'hanno cacciato fuori dal bar ed è stato ammazzato da questi due. Un italiano con un coltellino, un ragazzo italiano di 16 anni, quindi punibile perché tra 14 e 18, volendo, aveva

dei precedenti. L'altro è un hondureño molto più grande di lui, che è venuto dall'Honduras probabilmente, anche lui con dei precedenti. Cos'è successo? È successo un caso politico, perché a Prato c'è un'amministrazione di centrosinistra, immaginate il centrodestra, immaginate la Lega, è colpa vostra. Quando il centrosinistra amministra, la colpa è di Meloni. Quando una ministra la colpa dell'altro e quindi le colpe. Il problema del centrodestra e centrosinistra è che, secondo il centrosinistra, il centrodestra cosa ha fatto con la manovra anti-violenza? Non ha fatto che aumentare le persone in carcere e quindi senza dare a queste persone una via per migliorarsi, no? E dice ha solo aumentato la gente in carcere. Dico sì, queste persone con precedenti. Se fossero state in carcere con precedenti, cioè erano noti, l'italiano, italiano, era italiano, era italiano, era italiano, aveva 16 anni, era italiano, italiano, italiano, italiano, italiano, e l'altro honduregno. Quindi si dividono. Se fossero stati in galera, probabilmente avremmo avuto un ragazzo di colore, vivo, padre di famiglia, vivo, a fare il suo lavoro onesto come tutti. Probabilmente se fossero stati in galera. No, noi ci combattiamo in Parlamento perché non devono riempire le carceri, dobbiamo dare loro una via per risarcire, eccetera, eccetera, per migliorarsi, eccetera, eccetera. Non si metteranno mai d'accordo e continuiamo a morire per mano di questi disgraziati. Ok? Un po' di militare, no, per carità, se parliamo poi di militare, ma non si può parlare di militare, poi scatta subito la. Non si può. Allora, andiamo in regia, l'abbiamo già fatta lo spot. Andiamo in regia, dai. 12:17, brevissima pausa, vi aspetto tra poco.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile. Soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo qui buona e tranquilla con sole prevalente. Solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona, analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di mano, ma non si escludono anche locali pause asciutte ed assolate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole, specie sul litorale, un po' più di nubi e locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti, ombrelli dunque a portata di mano. Temperature massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa, vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Allora, si assomigliano i due omicidi barbari di Taranto e di Prato. Fuji faceva riferimento a quello di Taranto, io sono passato da Taranto a quello di Prato. Per quello di Taranto 5 minorenni sono già stati arrestati. Per quello di Prato c'è un minorenne italiano che ha 16 anni e un maggiorenne dell'Honduras. Li mettiamo in galera con precedenti? Avendo dei precedenti, se fossero stati in prigione, probabilmente questi ragazzi, no, sarebbero ancora vivi, probabilmente, però non si può perché dobbiamo trovare una via diversa, di riabilitazione. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno Nino, buongiorno.
1: Senti, volevo fare una piccola segnalazione.
0: Dai.
1: Sono rientrato adesso, ero in Piazza della Vittoria, lì dove c'è il palazzo che

0: noi una volta chiamavamo il Palazzo della Nafta, no?
1: Della Nafta, sì, sì, sì, sì, sì, c'era Leni.
0: C'era un cartello scritto a penna, attaccato a una vetrina, con su scritto: non è la pioggia che scende, ma sono le lacrime dei genovesi perché gli alpini se ne

0: bene, no? Anzi, mi dispiace, siano, potevano stare un po' di più con noi. Cosa dite? No? Vabbè, leggo un po' di WhatsApp, dai. Allora. Foto. Dunque, arriva la telefonata, foto. Grazie. Ah beh, Alpini, foto di Alpini, eccolo qua. Quelle di domenica, non erano gocce di pioggia, erano lacrime di gioia e nostalgia insieme, quindi questa è un'altra versione. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, dottor Cirone.
0: Buongiorno.
1: Sono Cristina da Creto.
0: Cristina da Creto?
1: Sì,
0: forse
1: aveva
0: già chiamato. Dica.
1: Prima cosa volevo dirle, fare i complimenti perché lei dirige una bellissima trasmissione, non c'è nulla da dire. Volevo solamente dire che il dottor Picciocchi, mio marito ha avuto l'occasione di conoscerlo, qui a Creto, nella stradina nostra dove abito io,
0: ha fatto
1: asfaltare la stradina che va alla Cappelletta.
0: L'ha fatta asfaltare.
1: È stata asfaltata, per cui
0: non posso
1: che parlarne bene. Ora vediamo se la nostra signora sindaca farà fare la strada proprio provinciale,
0: perché
1: è disastrata,
0: perché
1: la giunta di destra tutto non può fare, giusto?
0: È nelle cose, tranquilla, siamo sereni.
1: Ora vediamo la sinistra.
0: Va bene. Allora Picciocchi può asfaltare la sinistra, magari fare le righe sulla strada, la segnaletica, basta lavorare insieme, no? Cristina. Grazie.
1: La ringrazio, dottore,
0: grazie. Allora vi dirò una cosa. Avrete visto che da una settimana siamo impegnati in primo canale con i comuni, piccoli comuni che vanno al voto. E avrete notato la nostra Giorgia Fabiocchi va a intervistare. E nei comuni, ricordo Zuccarello, sono 300 abitanti, no? Quindi va, dice, ma lei dice, ma no, dice, io liste civiche, dice, per il bene di Zuccarello, Zuccarello domani, Zuccarello nuova, bello Zuccarello, liste civiche, dice, ma non c'è una presenza, dice, ma no, nella nostra lista c'è uno di destra, cosa vuoi, Fratelli d'Italia, cosa fa Zuccarello, il Partito Democratico, il salario minimo Zuccarello, no, nella lista c'è uno di qua, uno di là, uno di Calenda, uno di Renzi, lo mettiamo, e fanno la lista civica. Ma pensate che bello, se dice lista civica enorme, grande, grandissima, io dico per Genova, per Savona, per Imperia, arrivano i limiti dei partiti, perché dobbiamo asservirci ad un partito. Pensate se ci fosse una lista civica per Genova, adesso non voglio dire perché c'è vince Genova, cioè sorpassa Genova domani, credo che non esista. C'è uno PD, anzi uno, due, tre, quattro del PD, c'è uno di Fratelli d'Italia, c'è uno di Calenda, c'è uno di Renzi, uno di AVS, facciamo una lista perché vogliamo Genova più grande, bella, eccetera, eccetera. Pensate, quello che non si può fare nelle grandi città è pazzesco, è quello che invece fai nelle piccole città, perché non te ne frega se il vicino, che ti importa se il vicino è di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, non ho ancora nominato Forza Italia. Quali sono gli altri partiti di centrodestra? Vabbè, Vannacci, no? Che importa? Eppure è così, nei centri sono così. Credo che domani saremo in altri comuni, no? con Fabiocchi, per scoprire i comuni al voto, e quindi soprattutto quando ci saremo, fatevi vedere dai nostri, dalla Giorgia, dite la vostra, per il comune cui appartenete, ok? Pronto, buongiorno.
2: Sono quello che chiama da Cordigliano.
0: Sì,
2: mi piacerebbe, dopo tanti discorsi, per carità, giusti, seri, terminare la non so se è quasi terminata la trasmissione.
0: Sì, sì, abbiamo un minuto.
2: Goliardicamente. Perché poco stamattina avete parlato di quelle cabine verdi.
0: Sì.
2: Dove c'è scritto I love Sebac.
0: Sì.
2: Avete mai pensato perché il cuore è capovolto?
0: Il cuore capovolto, beh, se lei mi ci fa pensare.
2: Le basse sono le chiappe.
0: Ho capito. Ora, io le ricordo, se dovessi nella memoria, io vedevo il cuore come quello delle carte da gioco. Quando lei mi dice.
2: Io, sì.
0: Quando lei mi dice, mai pensato? Abbiamo capito.
2: Però. Magari qualcuno che non l'ha capito, magari si
0: può. No, vabbè, ma non è che non servono solo a quello, anche perché c'è poi. No, dico, uno magari va a fare la pipì, non c'entra.
2: Sì, beh, certo,

0: si spera.
1: Si spera. Dobbiamo fare tutto. Mannaggia, ma dobbiamo, dobbiamo concludere. Grazie. Mamma mia, buongiorno, Cornigliano. Buongiorno, buongiorno. Oh signor, vabbè, oggi abbiamo concluso veramente alla grande. Allora, è una grande chiusura. Allora, io vi ringrazio, ma andrò a fotografare questo, voglio vedere. Io vi ringrazio, domani è la mareggiata, perché non abbiamo, ma non amareggiata, perché siamo amareggiati per altre cose. Domani c'è la mareggiata. Savona, Imperia e Genova. Vediamo cosa succede. Io vi ringrazio. Se Dio vuole, domani alle 10 saremo qua insieme a partire alle 10. Grazie, arrivederci.

0: vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV Sat già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile. Soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo qui buona e tranquilla con sole prevalente. Solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di mano, ma non si escludono anche locali pausa asciutti.

da solate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigulio, qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole specie sul litorale, un po' più di nubi e locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti, ombrelli dunque a portata di mano, temperature massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa, vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Continuiamo a parlare anche oggi di AMT e vado subito a salutare Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Primo Canale. Parliamo ancora di AMT perché ieri è stata una giornata che abbiamo seguito in maniera particolare, una doppia votazione da una parte, quello che è successo in Consiglio regionale con il via libera all'unanimità da parte di tutto il Consiglio appunto della Regione Liguria per quanto riguarda i 40 milioni di aiuto che la Regione verserà al Comune di Genova, che poi verranno utilizzati proprio per affrontare la crisi di AMT. Nel pomeriggio poi il via libera al piano di risanamento a Palazzo Tursi con la votazione in Aula Rossa, ha votato ovviamente a favore la maggioranza, si è in questo caso astenuta tutta l'opposizione. Un via libera di una misura che prevede tanti aspetti particolari, da una parte tra gli elementi più critici possiamo dire il taglio delle corse previsto, ma anche la possibilità di un aumento delle tariffe a seconda di come andrà appunto da un punto di vista economico l'azienda EMT, circa la fuoriuscita di circa 300 lavoratori nel corso di questi anni, e poi c'è ancora da capire bene quella che è la questione di Trenitalia, ovvero come il Comune vuole pagare quei circa 20 milioni di debito che ha nei confronti dell'azienda ferroviaria. Insomma, tanti aspetti critici, ma su quello che è il piano abbiamo sentito il presidente di Assoutenti Liguria, Furio Truzzi, che ha sollevato un po' di problematiche soprattutto legate al taglio dei servizi che potrebbe portare a un aumento dei mezzi privati. Sentiamo.
2: Noi, più che lo spettro di Trenitalia, che per fortuna in regione funziona, c'è qualche treno che non parte, ma la maggior parte funziona, siamo preoccupati dello spettro del taglio delle corse, dei servizi, perché è del tutto evidente che con il prezzo del biglietto che paghiamo, se tagliano servizi, pagheremo di più. Quindi la nostra vera preoccupazione del piano di risanamento è un piano che invogli la gente a tornare sugli autobus. Non possiamo pensare ad autobus che vengono presi solo da determinate categorie, le più fragili della popolazione, i più deboli, e non da tutti quelli che ci devono aiutare a togliere il traffico privato. Questo è quello che ci preoccupa. Lo spettro è il troppo spazio al traffico privato che si dà in città, compreso le mezz'ore di sosta, pensate al centro, che sono una follia, contro il trasporto pubblico.
1: Anche perché si parla anche di un'ipotesi di aumento delle tariffe a seconda di come andrà l'azienda, di come andrà il piano di risanamento.
2: Ebbene appunto, cioè è lì che noi vogliamo discutere. Noi non siamo mai stati pregiudizialmente fermi sulle tariffe, abbiamo chiesto molte volte la riduzione delle tariffe o stare nelle linee di inflazione, altre volte abbiamo accettato degli aumenti, dipende dai servizi che danno, dipende da quello che viene offerto. Certamente non accetteremo mai aumenti di tariffe con tagli di servizi.
0: Grazie, grazie ad Andrea Popolano, e adesso vado a salutare il direttore Matteo Anno.

0: Buongiorno, ciao Matteo.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Domani è una giornata importante con una commissione sulla cabinovia, sul progetto cabinovia.
1: Sul progetto cabinovia, domani dalle 14, primo canale sarà ovviamente in diretta, approda in commissione in comune questo progetto per provare a dare un po' di speranza, fra virgolette, agli abitanti della Val Bisagno e non solo. Dopo che è stata tramontata l'idea dello Sky Metro, la nuova amministrazione ha proposto e proporrà questa cabinovia. Naturalmente non è ancora un progetto, è ancora un'idea, però è un'idea che ha già avuto parecchi pareri negativi, soprattutto per quanto riguarda naturalmente la popolazione, sia per la media ma anche l'alta Val Bisagno. Quindi per ora ci sono tante controindicazioni, tanti pareri negativi. C'è già stato un primo incontro proprio fra l'amministrazione e il territorio una decina di giorni fa circa, erano presenti anche i municipi naturalmente, molti comitati, molti assessori anche competenti dei vari municipi, e devo dire che per ora non incontra e ha incontrato grandi pareri favorevoli dalla parte appunto della popolazione, e quindi insomma parte già un pochino ad handicap, diciamo così. E domani vedremo se il professor Coppola, che è il professore dell'Università di Milano che ha studiato questo progetto, riuscirà ad essere convincente, e insieme a lui anche l'amministrazione. Per ora, ripeto, parte un po' con molte perplessità da parte di tutti. Vedremo se riusciranno a rendere un po' più chiare le idee e a spiegare veramente quelli che saranno i vantaggi di un'eventuale cabinovia. Per ora gli aspetti sono negativi e sono tanti.
0: Appuntamento quindi domani a partire dalle 14 in diretta su Primo Canale. Grazie Matteo. Adesso vado a salutare Filippo Serio per parlare di spazzatura, di rifiuti. Buongiorno Filippo.
2: Ciao Tiziana, buongiorno ai nostri telespettatori. È così perché di rifiuti si è parlato nella ultima seduta del Consiglio Comunale a Genova, con un'interrogazione a risposta immediata in aula rossa. Ovviamente nei primi giorni di maggio chiunque a Genova si è accorto che la capienza, il materiale di spazzatura è aumentato in corrispondenza di marciapiedi vicino ai cassonetti dell'immondizia. Perché? Perché nei giorni, ha spiegato l'assessore al ciclo dei rifiuti Silvia Pericu, nei giorni intorno al primo di maggio, festa dei lavoratori, il servizio è calato drasticamente, perché sono giorni particolari, sappiamo, e non c'erano tutti quegli operatori che ci sono di solito. Quindi sono arrivate tante segnalazioni nel corso di quelle giornate nei municipi. Poi si è cercato, anzi si è ottenuto, si è riusciti a tornare a recuperare la situazione nei giorni invece precedenti alla Dunata Nazionale degli Alpini, quindi il weekend subito successivo. Si è riusciti anche con l'impiego di 35 mezzi di AMIU più tra macchine spazzatrici e macchine per la raccolta dei rifiuti impiegate in quella settimana, e ha garantito l'assessore Pericu questi mezzi AMIU saranno in campo anche nei mesi estivi di questa prossima estate, proprio per garantire un servizio più alto di qualità per i cittadini e per fare in modo che non si ripetano questi fatti. Vediamo anche sui social le segnalazioni di rifiuti ingombranti abbandonati per strada, ingombranti e speciali, che non dovrebbero essere abbandonati vicino ai cassanetti e nelle strade. Lo ha spiegato ai nostri microfoni proprio l'assessore Silvia Pericu.
3: Dobbiamo ancora aumentare con la raccolta differenziata. Il tema è che adesso completiamo ancora una residua installazione di bilaterali e cerchiamo di rendere i bilaterali, che comunque ci hanno portato a un aumento di differenziata, efficaci al massimo livello possibile. Quindi grazie a questa operazione di ripensamento dei bilaterali pensiamo di poter migliorare un po' la raccolta differenziata, e in particolar modo un'altra frazione che a Genova deve essere conquistata è quella dell'umido, perché pochi cittadini genovesi fanno la raccolta dell'umido, e quei pochi non benissimo. Non voglio con questo penalizzare chi è virtuoso, ma anzi stimolarlo, perché l'idea è una frazione ricca che può portare anche dei benefici in termini economici che dobbiamo potenziare. Pensiamo di poter far meglio, ora siamo intorno al 53%, il nostro obiettivo era comunque, è stato fissato intorno al 65%, quindi...

0: Dobbiamo portare dei miglioramenti piuttosto importanti nei prossimi anni e da questo punto di vista siamo concentrati. Prima di arrivare alla tariffazione puntuale c'è ancora un po' di strada da fare.
1: E adesso vado a salutare Matteo Cantile. Buongiorno Matteo.
2: Ciao Tiziana, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Non possiamo più parlare di alpini, parliamo di nautica.
2: No. Tu sai che sono stato un famoso velista? No, non è vero. Non sono mai andato in una barca a vela. Sì, ci sono andato, ma mai davvero.
1: Penso che invece per raccontare sono salita un anno su mascalzone.
2: Però ero in telecronaca di solito in quei casi.
1: Un'esperienza meravigliosa. Sei stato a Milano ieri?
2: Sono stato a Milano nella prestigiosa sede della Borsa Italiana, Palazzo Mezzanotte, dove Confindustria Nautica ormai da 4 anni presenta, ed è un motivo per cui si fa la borsa, perché molte aziende della nautica sono quotate in borsa e l'uso di finanza appunto di borsa è un aspetto importante per le aziende della nautica italiana. Ha presentato i dati dello studio di Deloitte, commissionato a Deloitte, sulla nautica in generale e sulla nautica in Italia in particolare. Allora, i numeri sono molto interessanti perché da un lato c'è una crescita del mercato italiano a fronte di una decrescita del mercato globale, quindi l'Italia è in controtendenza, e questo deriva, non è di per sé una buona notizia per tutti noi, perché in realtà le transazioni avvengono molto sul mercato italiano perché gli italiani sono quelli che producono i maxi yacht, quindi i super ricchi continuano a essere sempre molto ricchi e possono comprare le barche, mentre quelli che invece producono barche di minor pregio sicuramente fanno un po' più fatica. Poi c'è un altro dato negativo da tenere in considerazione, che è quello delle esportazioni verso gli Stati Uniti d'America, e ieri parlando con il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti, che è ovviamente anche un imprenditore molto importante del settore, mi diceva non sono tanto i dazi ad essere un problema, ma è l'incertezza sui dazi, cioè il fatto che oggi, e quindi in una situazione di incertezza il mercato fa fatica, infatti sugli Stati Uniti c'è una situazione di decrescita. E poi ovviamente tanti sono stati i temi che si sono trattati, per esempio anche quelli dell'intervento del governo con una legge che è stata appena approvata dal Parlamento, che contiene tutta una serie di aspetti che sono utili per il mercato della nautica italiana.
1: Grazie a Matteo Cantile, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
5: Ogni nome ha una rotta, ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. 3 piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28. Andiamo a vedere dove si trova Elisabetta Biancalani, che sta registrando presa diretta. Elisabetta, dove ti trovi?
1: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io sono all'interno della chiesa di San Bartolomeo degli

0: nel quartiere di Castelletto a Genova per la puntata di Presa Diretta che vedrete questa sera alle 22.30, una puntata che racconta principalmente la storia del Santo Mandillo, una reliquia cristiana che raffigura il volto di Gesù, custodita, pensate, da oltre 650 anni nella chiesa appunto in cui mi trovo. È ritenuto un acheropita, non dipinto da mano umana. Il termine mandillo, come potete ben immaginare, deriva dal genovese mandillo, che significa fazzoletto, in greco mandilion, richiamando la leggenda del re Abgar di Edessa guarito dal panno impresso da Cristo. E la tradizione narra che sia giunto da Edessa a Costantinopoli e nel 1362 il doge genovese Leonardo Montaldo lo ottenne dall'imperatore bizantino, portandolo a Genova, dove dal 1384 è affidato ai padri Barnabiti. È un'icona di stile bizantino inserita in una preziosa cornice d'argento e oro, raffigurante 10 scene della sua storia, ed è considerata il più antico ritratto di Cristo. Poi lo vedrete appunto nei particolari, ma già vediamo nelle immagini di Roberto Gnecco. Una curiosità: nel 1507 fu rubato e portato in Francia per poi essere recuperato e ricollocato a Genova. Per sicurezza in passato era custodito con un sistema di chiavi divise tra il rettore della chiesa e sei nobili famiglie. La reliquia è esposta e venerata, protetta da un sistema di allarme contenuto all'interno della sua cornice. Ma per conoscere la storia completa di questa importante reliquia, io vi ridò appuntamento alle 22.30 a Presa Diretta dopo viaggio in Liguria. A te.
1: Grazie, grazie Elisabetta. Appuntamento quindi questa sera alle 22.30 dopo viaggio in Liguria. E adesso torno da Filippo Serio per parlare questa volta di Porto della Spezia. Ma sotto quale veste, Filippo? Buongiorno di nuovo.
2: Buongiorno di nuovo Tiziana e ai nostri telespettatori. Sotto la veste del contributo del Porto della Spezia, che non è solo navi, logistica e shipping, ma è anche un grande contributo dal punto di vista della mitilicoltura, quindi l'allevamento di molluschi, perché dovete sapere che all'interno della diga fino a pochi mesi fa era predisposta un'area per la coltivazione e l'allevamento di questo tipo di prodotto, quindi ostriche, molluschi, muscoli, spezzini, che ci tengono i nostri amici spezzini che vengano chiamati muscoli, e questa area abbastanza vasta da pochi giorni, da poco tempo, è stata spostata al di fuori dell'area compresa dalla diga, quindi a un centinaio di metri dalla diga del Porto della Spezia. Perché? Perché secondo gli esperti porterà a una maggior produzione, a una maggiore ossigenazione per i molluschi che vengono allevati, e quindi insomma ne beneficerà anche la salute del mare, ma anche la produzione di questo tipo di prodotto, che viene esportato anche all'estero e particolarmente apprezzato, per esempio in Francia. E si vedono già i benefici, perché in un altro momento vi abbiamo raccontato come la produzione e la vendita di questi molluschi, quelli liguri, quelli spezzini, è raddoppiata nel 2026 rispetto all'anno precedente. Di questo spostamento e dei benefici dello spostamento ne abbiamo parlato con il presidente dell'autorità di sistema portuale dei porti della Spezia, Bruno Pisano.
3: Di solito quando si pensa all'autorità di sistema portuale si pensa alla logistica, alle merci, alle crociere. In realtà nella realtà spezzina i mitilicoltori e i molluschicoltori in generale rappresentano un elemento, un'eccellenza, un elemento di fondamentale importanza nella cultura, negli assetti spezzini, nella logistica, nella divisione del porto. Se è vero come è vero che tante attività dell'autorità di sistema le stiamo sviluppando e svolgendo a supporto della mitilicoltura, e non ultimo lo spostamento dei vivai al di fuori della diga, e quindi l'aumento dell'estensione dei vivai al di fuori della diga, che favoriranno maggiore ossigenazione del prodotto, quindi un aiuto importante, un'operazione imponente gestita in piena sintonia con le associazioni di categoria dei mitilicoltori.
4: È già in corso lo spostamento?

0: Appena concluso, a breve ci sarà la consegna, è un'operazione molto importante perché appunto porta i vivai, parte dei vivai al di fuori della diga, e questo ha tutta una serie di vantaggi sia in termini di protezione del prodotto, perché il porto di La Spezia, che è in grande espansione nei prossimi anni, gestirà dragaggi e c'è bisogno quindi di proteggere il prodotto nonostante tutte le precauzioni ovviamente che la legge prevede, sia appunto perché una struttura diversa dei vivai e una maggiore ossigenazione del prodotto non potrà che avere ricadute positive sul prodotto stesso.
1: Quindi quanto saranno distanti dalla diga i vivai?
0: Sono al di fuori della diga, quindi mentre il grosso dei vivai, la gran parte era in questo momento concentrata all'interno della diga foranea, sono stati fatti praticamente il raddoppio dei vivai al di fuori della diga, e questo darà maggiore capacità produttiva anche a tutti gli operatori del settore.
2: E questa sera alle 21 appuntamento con Viaggio in Liguria, racconteremo le fioriture di questa primavera nella nostra regione. Allora ne andiamo a vedere un piccolo assaggio con la storia del roseto dei Parchi di Nervi a Genova.
3: Abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che anticamente è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i Parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia e la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
4: Ah, è stato nei primi anni?
3: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il rosetto dei Parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
4: Ah! Ma ci sono a settembre le rose?
3: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
2: E ora torniamo a ieri sera, a People, storie di chi va oltre gli ostacoli, il racconto delle difficoltà quotidiane di chi non si arrende, come per esempio Angelica, che è la mamma di Caterina, una ragazza di quasi 30 anni nata con una disabilità grave, una madre che non si è arresa alla disabilità, perché dice: la vita può essere anche in una condizione gravissima. Io e mia figlia abbiamo ribaltato un destino che sembrava già segnato. Sentiamo.
5: Quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta cartelle cliniche, si resta un numero. Ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno piccolo, per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato, magari piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar. Per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al "e se succede qualcosa", e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove

0: esperienza, non c'è nessuna differenza da una vita normale e questa è una cosa su cui puntare.
1: Ieri la giornata internazionale dell'infermiere, novità in arrivo anche per la nostra regione, sentiamo.
2: Nati per prendersi cura, formati per eccellere è lo slogan che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova lancia in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che coincide con la data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice della moderna professione infermieristica. In Liguria gli infermieri sono circa 15.000, dove si sta concludendo il concorso per assumere nuovi infermieri che andranno in tutti gli ospedali della regione. Sono 611 professionisti in graduatoria pronti all'immissione in servizio, per la categoria però ancora troppo pochi.
3: È chiaro che questo secondo me non deve essere un punto di arrivo ma un punto di inizio, 611 comunque è un ottimo numero, se poi ne serviranno ancora questo lo vedremo dai dati, faremo dei nuovi concorsi, questo sicuramente.
2: Intanto il 2026 segna una tappa storica, i 100 anni dell'avvio delle prime scuole infermieristiche in Italia. Oggi l'infermiere è un professionista laureato, specializzato e impegnato nella ricerca, detto il presidente dell'Ordine di Genova, Carmelo Gagliano, e Genova, ha aggiunto, sarà la prima sede delle lauree magistrali a indirizzo clinico per corsi di secondo livello della durata di 2 anni per infermieri che desiderano specializzarsi nella cura diretta, nella gestione avanzata e l'organizzazione dei servizi sanitari. Intanto nuovi professionisti vengono formati all'università.
4: Da quando ero bambina ho sempre avuto questo desiderio di volermi prendere cura delle persone e quindi quando sono poi diventata grande ho scelto questo percorso. Una volta entrata, giustamente con le lezioni, gli esami, i tirocini che coincidono più delle volte nello stesso periodo, mi sono resa conto che effettivamente è un percorso complesso, questo sì, ma che poi ti dà anche tanta soddisfazione. Proprio mi sono resa conto che magari a fine turno di un tirocinio torno a casa anche se sono stanca, comunque sono molto soddisfatta di aver fatto la differenza nella vita di qualcun altro.
1: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Noi ci rivediamo tra pochissimo con Al Centro.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile. Soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo qui buona e tranquilla con sole prevalente. Solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona, analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di mano, ma non si escludono anche locali pause asciutte ed assolate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole, specie sul litorale, un po' più di nubi e locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente, ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti, ombrelli dunque a portata di mano. Temperature massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Pronto?
3: No, posso venire a parlare di ciò cosa tua?

0: Lui vedi, costa 2.000 lire.
1: Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Al centro parliamo degli argomenti di cronaca, di attualità, e sicuramente ce n'è uno che sta prendendo la ribalta, soprattutto nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, e cioè l'antivirus. Ne avrete sicuramente sentito parlare. E allora noi oggi vogliamo fare chiarezza con il professor Giancarlo Icardi, che è il direttore di igiene dell'azienda ospedaliera metropolitana San Martino di Genova. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, partiamo proprio dall'ABC. Che cos'è l'antivirus e come si trasmette?
1: Sì, partiamo allora dalla lettera H come antivirus e direi che sostanzialmente è una storia che comincia nel 1976 come scoperta, il virus Antan descritto appunto in Corea. In realtà la sindrome clinica che provocava, che era una sindrome, una febbre emorragica, quindi una febbre con emorragia e interessamento renale, era conosciuta ad esempio nella guerra di Corea degli anni 50. Però il virus fu scoperto per la prima volta in ratti urbani appunto in Corea nel 1976. E abbiamo poi avuto la scoperta di quelli che noi chiamiamo antivirus del vecchio mondo, quindi il nostro continente europeo, e qua siamo intorno agli anni 80 con quelli che sono i virus che definiamo Humala, dal posto geografico dove fu scoperto in Finlandia, il Dobrava Belgrado, che come dice la parola stessa fu identificato per la prima volta verso la fine degli anni Ottanta nella zona balcanica, quindi in quella che era l'ex Jugoslavia, e quindi diciamo da circa 50 anni siamo abituati a confrontarci con questi virus che riconoscono appunto come ospite principale i roditori, quindi topi selvatici o ratti urbani. E tanto per darvi un'idea, nel periodo tra diciamo 2020 e 2023 in Europa, soprattutto nella zona dei Balcani, di questa sindrome emorragica caratterizzata da un interessamento renale abbiamo avuto circa 1800-1900 casi, tutti appunto dovuti a esposizione a aerosol o oppure ad ambienti contaminati con feci, saliva o urine di roditori. Quando invece parliamo della stretta attualità, quindi del focolaio epidemico, ecco, che stiamo vivendo oggi a livello mondiale, ma se vogliamo con partenza da questa nave da crociera, qua parliamo dei virus cosiddetti del nuovo mondo. Allora qua la storia degli antivirus è un po' più recente. La data chiave, se vogliamo definire la data chiave, è il 1993, quando per la prima volta si videro dei casi di questa sindrome, che più che era sempre una sindrome emorragica, però anziché colpire il sistema renale, colpiva il sistema cardiorespiratorio, questa sindrome appunto che colpiva il sistema circolatorio e il sistema respiratorio. E il primo caso, diciamo così, questa data chiave fu in un indigeno americano della tribù dei Navajo, e tanto è vero che questo virus inizialmente fu definito come virus del canyon della morte. Poi la popolazione Navajo si ribellò a questo stigma e quindi questo virus venne definito sin nombre in latino americano, cioè un virus senza nome. Successivamente poi è stato scoperto un secondo tipo di questo virus, sempre appartenente alla famiglia degli antivirus, che è quello di cui parliamo oggi, che è il virus

0: delle Ande o andino, sempre caratterizzato sia nel Sud America sia nell'America anche del Nord.
1: Professore, adesso la domanda però che tutti si pongono, anche visto quello che abbiamo passato con la pandemia, è: ma ci sono motivi reali di preoccupazione per la popolazione? Rischiamo quello che abbiamo vissuto con il Covid? È una cosa diversa? Lei, insomma, ci ha parlato di qualcosa che si conosce già da decenni.
0: Sì, allora questo virus andino, o Andes come è popolarmente ormai conosciuto, è caratterizzato dal fatto, a differenza di tutti gli altri virus, che questo con contatti molto stretti e prolungati con soggetti malati si può trasmettere non solo tramite urine e feci dei roditori, ma anche dei roditori, ma anche da persona a persona, che è quello che poi ha innescato questo focolaio epidemico. Però, diciamo, io dico sempre le due P di preoccupazione e panico, in questi casi non le dobbiamo utilizzare. Dobbiamo utilizzare sicuramente la S di sorveglianza, come sta avvenendo, perché è chiaro che questi casi, che si sono verificati ad oggi, 11 di cui 9 confermati in laboratorio e 3 purtroppo mortali, sono quei casi che hanno innescato i contatti stretti, cioè quelle persone che hanno convissuto a lungo per un periodo prolungato in questa nave da crociera con questi casi. E poi, siccome questi contatti sono sbarcati dalla nave e sono andati nelle loro zone di residenza, a questo proposito ricordo che i quattro ipotetici casi italiani, compreso il caso del marittimo calabrese che ha manifestato sintomi respiratori, perché sono, diciamo, i sintomi iniziali che si possono manifestare, gli esami effettuati a Roma presso l'Istituto Spallanzani sono risultati negativi. Quindi al momento in Italia non abbiamo nessun tipo di caso tra i contatti. I contatti vanno, come dicevo, all'esse di sorveglianza, quindi sorvegliati, vanno attentamente monitorati da 1 a 6 settimane, perché questo può essere il periodo di incubazione del virus. Tant'è vero che i contatti che sono oggi sorvegliati, attenzionati, diciamo, essendo in sorveglianza intorno al 10 12 di maggio, la sorveglianza finirà il 17 di giugno e quindi questo è il periodo in cui più o meno queste persone dovranno essere attentamente sorvegliate e valutate. Preoccupazione però no, perché mentre il SARS-CoV-2, tanto per rimanere all'ultima pandemia, diciamo così, era un virus a trasmissione respiratoria e quindi facilmente diffusibile da una persona all'altra quando questo virus si è adattato all'uomo, qua parliamo di un virus che ha la possibilità di trasmettersi da uomo a uomo, ma non con la stessa facilità che hanno i virus respiratori. Quindi sostanzialmente una situazione da attenzionare, ma che non deve creare panico e preoccupazione. Semplicemente precauzione e attenzione, sicuramente sì.
1: Esistono dei test diagnostici, sono disponibili anche nella nostra regione?
0: Sì, devo dire che per la non mia più giovane età, quando vi ho detto che lo conosciamo dal 76, nell'epidemia del 1993, che colpì soprattutto quello che fu definita l'epidemia dei Four Corners, cioè dei quattro, perché ha interessato quattro stati americani e si pensava giusto appunto anche agli agricoltori, oltre diciamo all'indigeno americano dell'etnia Navajo. Sostanzialmente anche in Italia e in Europa ci si pose il problema se questi virus conosciuti come vecchio mondo potessero rappresentare un rischio occupazionale. E proprio a quello che allora era il vecchio istituto di dell'università, oggi laboratorio regionale per l'emergenza di sanità pubblica, avevamo iniziato a lavorare sulla ricerca degli anticorpi con alcune ditte che producevano anticorpi. Quindi quell'esperienza che abbiamo fatto oggi sicuramente ci è stata utile, perché noi, proprio con la regola delle 4P, prevenzione, profilassi, con pazienza e perseveranza, qui al San Martino avevamo sempre mantenuto attiva una linea per ricercare, oggi con le tecniche di biologia molecolare più moderne, questo virus. Quindi noi praticamente fin da subito, in collaborazione con i colleghi della clinica delle malattie infettive, con i colleghi infettivologi che fanno eventualmente le potenziali diagnosi cliniche, siamo in grado, se ci sono casi sospetti,

0: di fare la diagnostica sia molecolare che anticorpale, e questa è stata fatta appunto una circolare a livello, a parte la circolare ministeriale, a livello regionale, con la definizione di caso e con la possibilità, raccogliendo l'eventuale campione biologico con tutti i criteri di precauzione che devono essere fatti in questi casi e inviati al nostro laboratorio, che nell'arco di 4-6 ore è in grado di dare il risultato sulla ricerca degli antivirus.
1: In conclusione, esiste un vaccino? Ha senso? Avrebbe senso?
0: Non esiste un vaccino e non esiste neppure un farmaco antivirale specifico. Siccome però questo virus li conosciamo, sappiamo che esiste, adesso non voglio scendere troppo nei particolari tecnici, però esiste una nucleoproteina che è, cioè una proteina, un antigene che è simile a quasi tutti gli antivirus conosciuti che hanno provocato casi umani. Di conseguenza, con le attuali tecniche oggi che abbiamo di produzione dei vaccini, potenzialmente è producibile. Però è chiaro che questo tipo di interventi vanno fatti quando c'è una problematica di sanità pubblica importante. Come vi ho detto, 229 casi nel 2025 con 59 morti nel continente americano, poco più di 2000 casi nel periodo 2020-2023 in Europa. Al momento, pur con questo focolaio epidemico, non ci sono indicazioni forti di salute pubblica, di sanità pubblica, per indirizzare verso la produzione di un vaccino. Quindi, come dicevo, sorveglianza sì, precauzione sì, isolamento dei contatti sì, ma al momento direi che non c'è motivo per lanciare una campagna di produzione di un vaccino.
1: Come sempre, gli ultimi 60 secondi sono la sintesi, come se fosse la scheda anche per i nostri social, professore.
0: La sintesi è che proprio per le caratteristiche che ha di trasmissione questo tipo di virus, ci è stato dimostrato come i contatti prolungati, però noi sappiamo che viviamo in un mondo dove le precauzioni standard sono molto importanti. Tra le precauzioni standard, sicuramente l'igiene delle mani costituisce l'attività principale che limita la diffusione non solo degli antivirus, ma di tanti virus, di tanti batteri, di tanti microrganismi. Quindi la sintesi finale è: approfittiamo dell'opportunità purtroppo negativa di questo focolaio epidemico di antivirus, che al momento è, penso, non dovrebbe interessare l'Italia neppure nei 42 giorni successivi prima che venga dichiarata la fine di questo focolaio epidemico. È quello di attenzione all'igiene delle mani, perché non guasta mai, non solo per l'antivirus ma per tutto quello che può riconoscere le mani come veicolo di trasmissione.
1: Grazie al professor Giancarlo Icardi, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a lei e un saluto a tutti. Buongiorno.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu. Fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco. Change is good.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura.

0: Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile. Soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo qui buona e tranquilla con sole prevalente. Solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona, analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di mano, ma non si escludono anche locali pausa asciutte ed assolate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigulio, qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole specie sul litorale, un po' più di nubi e locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti, ombrelli dunque a portata di mano. Temperature massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa, vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Continuiamo a parlare dei temi, degli argomenti di attualità e sicuramente uno di questi è la fecondazione eterologa nei centri pubblici anche in Liguria. Ne parliamo con la dottoressa Paola Anserini, che è il direttore di fisiopatologia della riproduzione umana nell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, partiamo dai numeri, dottoressa.

0: Italia, gli ultimi dati nazionali che abbiamo, che sono quelli della relazione ministeriale che viene pubblicata ogni anno, si riferiscono al 2023 e in Italia sono stati fatti 99.400 cicli di fecondazione assistita. In Liguria nello stesso anno ne sono stati fatti 1.137. Media, diciamo il numero di cicli che facciamo in Liguria rispetto alla media nazionale nelle altre regioni è un pochino più bassa, teniamo però presente che in Liguria ci sono altre regioni italiane, buona parte, circa il 25% dei cicli di procreazione medicalmente assistita è fatta in centri privati.
1: Per chi ci segue da casa, così entriamo nell'argomento di oggi, che cos'è esattamente la fecondazione eterologa e in quali casi viene consigliata alle coppie?
0: Allora, la fecondazione eterologa è la tecnica di fecondazione in vitro in cui vengono utilizzati invece degli ovociti o degli spermatozoi della coppia, ovociti o spermatozoi di un donatore. Questa tecnica si rende necessaria quando appunto c'è una carenza dei gameti da parte della coppia, da uno dei due membri della coppia, cioè nei casi di azoospermia, cioè completa assenza di spermatozoi, o di menopausa precoce, menopausa iatrogena o alterazioni genetiche per cui non è possibile avere degli ovociti validi nelle donne. In realtà lo sviluppo, grande sviluppo e grande crescita di questa tecnica negli anni, da quando è stata approvata anche in Italia nel 2014, è dovuta al fatto che le persone si rivolgono alla fecondazione assistita sempre più tardi e dopo il tasso di pazienti sui 40 anni che chiede intervento di terapia di fecondazione assistita è salito a 35-36% nel 2023 e a questa età non sempre è possibile avere risultati con la fecondazione con i propri ovociti, per cui una delle motivazioni principali per cui si ricorre alla fecondazione eterologa femminile, cioè alla donazione di ovociti, attualmente è l'età avanzata, diciamo.
1: Dottoressa, che cosa cambia concretamente per le coppie liguri? Le faccio questa domanda perché so che anche voi avete ricevuto moltissime domande, moltissime mail da quando la notizia nelle scorse ore è stata diffusa da Regione Liguria.
0: Allora, la fecondazione, le tecniche di fecondazione eterologa sono diventate dal 2017 un LEA, cioè un livello di assistenza essenziale, quindi dovrebbe essere garantita dalle strutture pubbliche come la fecondazione con i gameti propri, ovviamente quando ce n'è l'indicazione. Molte regioni non si erano ancora organizzate, fra cui la Liguria, per erogare questa prestazione, per un problema ovviamente come sempre economico, perché la fecondazione eterologa per ora si fa esclusivamente con l'acquisto di ovociti e spermatozoi da banche estere e ovviamente questi sono dei costi vivi che non sono completamente compresi nelle tariffe dell'eterologa stabilite da ILEA. Quindi la regione proprio la settimana scorsa ha trovato uno stanziamento, ha trovato un fondo per dare l'avvio alla fecondazione assistita eterologa anche in Liguria e quindi diciamo prossimamente quando faremo le convenzioni con le banche riusciremo a erogare questa tecnica anche in Liguria e i liguri non dovranno più andare fuori regione per avere la prestazione.
1: Sottolinea un aspetto molto importante, molti no, erano costretti a spostarsi e poi sappiamo insomma anche i costi come si diceva. Quindi il messaggio che dobbiamo dare ai nostri telespettatori, ai lettori nel nostro sito, qual è, in attesa che arrivi questa convenzione, qual è il percorso

0: pratico per accedere, non so, prendete comunque i nomi delle persone, è meglio per ora non rivolgersi a voi? Qual è il consiglio?
1: Allora, noi abbiamo, da quando abbiamo saputo dalla Regione che era stata firmata questa delibera, attivato una lista di attesa, insomma una lista di pazienti, quindi i pazienti possono telefonare ai numeri dei due centri pubblici liguri, che sono San Martino e l'Evangelico, chiedere una visita per fecondazione assistita eterologa. Noi per il momento prendiamo i nomi dei pazienti, ovviamente devono essere residenti in Liguria, perché questa pratica potrà essere fatta gratuitamente solo ai pazienti liguri, e prenderemo i nomi, faremo quindi una lista di persone che verranno chiamate per un appuntamento, e in questo appuntamento dovremo verificare le indicazioni alla fecondazione eterologa, prescrivere gli esami necessari per farla, e dopo la valutazione degli esami e la conferma dell'indicazione saranno messi in lista per fare la procedura, e quindi per richiedere i gameti, quindi in modo tale che quando ci saranno le convenzioni saremo pronti a erogare la prestazione.
0: Dottoressa, le faccio un'ultima domanda. Come ha visto cambiare anche l'attenzione, la sensibilità, o forse le aspettative delle coppie che arrivano da lei? Mi sembra di aver letto anche nelle sue parole prima che venga dato per scontato che sia tutto possibile, che sia tutto fattibile.
1: Certo, non bisogna considerare, intanto voglio dire, anche se è un LEA, la fecondazione assistita con gameti donati è un passaggio anche dovrebbe essere un passaggio anche mentale, psicologico, ci vuole una preparazione, cioè non è esattamente la stessa cosa. L'aspettativa dei pazienti che con le tecniche si possa comunque in tutti i casi risolvere il problema dell'infertilità, purtroppo non è così, né con la fecondazione con i propri gameti, né con la fecondazione con i gameti di altri donatori. Quindi è giusto procedere ai trattamenti, richiederli, farli, ma bisogna calmierare le proprie aspettative e essere il più possibile realisti.
0: E anche in Liguria sono in aumento?
1: In Liguria anche sono in aumento, come in tutta Italia, perché il principale motivo è il ritardo nell'iniziare la ricerca del concepimento, e quindi quando si incomincia tardi, i tempi per fare la diagnosi, fare le terapie con i propri gameti e avere o non avere il risultato sono ovviamente più corti, e si arriva più facilmente ad avere necessità anche di farsi aiutare dagli gameti donati.
0: E di che numeri stiamo parlando?
1: Allora, le eterologhe che sono state fatte in Italia sempre nel 2023 sono 15.857, quindi il 15% di tutti, 16% di tutti i cicli di procreazione medicalmente assistita. E sono in aumento. Una cosa che vorrei precisare e far sapere ai cittadini, sì, che siano pronti, è che sta incominciando ad esserci nel mondo, nel nostro mondo occidentale, anche un problema di reperimento di questi gameti, perché aumentando molto la richiesta è ovvio che le donatrici di ovociti, che sono comunque giovani donne che si devono sottoporre a una stimolazione per donare ovociti appunto, e in genere sono sempre non retribuite queste donazioni, c'è solo un rimborso nei paesi dove si fanno. Queste donatrici sono in diminuzione, o comunque non sono più sufficienti a coprire il fabbisogno in aumento. Quindi si potrà generare in futuro una problematica che la Liguria si mette in pari con la possibilità di erogare la tecnica, ma poi l'erogabilità di questa tecnica dipende da tante cose.

0: cose, dalla disponibilità di personale, di attività nei centri, ma anche e soprattutto dalla disponibilità dei gameti delle donatrici.
1: Grazie, grazie anche per questa riflessione alla dottoressa Paola Anserini, direttore di fisiopatologia della riproduzione umana dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Grazie, buon lavoro, ci sentiremo quindi insomma quando questa convenzione poi arriverà.
0: Va bene,
1: grazie, buon lavoro.
0: Grazie.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo, voleremo a Praga.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730 e con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia

0: Regia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ritornando invece ai cani, perché forse possiamo fare anche un lavoro con Primo Canile proprio per...
3: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo a Londra oggi a salutare Margherita Deri. Buongiorno Margherita.
4: Ciao, buongiorno. Grazie per avermi invitata.
3: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come e quando hai deciso di lasciare la Liguria e sei arrivata a Londra?
4: Allora, in realtà è stata una decisione rapida, perché nel 2014 feci i provini per l'Accademia di Teatro a Roma e a Genova, non fui presa e allora pianificai di riprovare poi l'anno successivo a settembre e avendo questo anno libero di tempo decisi di venire a Londra per imparare l'inglese che non sapevo assolutamente e in realtà poi dopo qualche mese qua mi resi conto che per quanto riguarda cinema, teatro, produzioni, Londra è più affine a me rispetto all'Italia e quindi provai a entrare nell'Accademia di Teatro qui ed entrai prima alla London School of Dramatic Art a South Kensington per un foundation course e poi l'anno successivo al triennio di East 15 e quindi poi da lì fondai la mia compagnia teatrale e insomma basta, sono qua.
3: Senti, tanto congratulazioni e complimenti. Tu dicevi, mi sono accorta che era più affine il modo londinese e anche direi forse le opportunità rispetto a quello che avevo visto in Italia. Quali sono le differenze principali nel tuo settore che hai trovato?
4: Allora, la differenza principale per me è di genere, come noi donne veniamo, o almeno come io sono stata trattata ai provini rispetto all'Italia. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però per me spesso io quando andavo ai provini in Italia, e non mi riferisco a scuole ma più che altro a provini per film, c'era sempre un... vabbè, intanto i registi erano tutti uomini e poi c'era sempre un'aspettativa dopo il provino e mentre qui Londra fin dall'inizio io mi sono sentita provinata per chi sono, cioè anche con onestà. Io mi ricordo il primo provino che ho fatto alla RADA, la Royal School of Dramatic Art, il Royal Academy of Dramatic Art, che è la scuola migliore al mondo. Io andai dopo 4 mesi che vivevo a Londra e mi ricordo che feci questo monologo di Shakespeare e mi guardarono e la scrutinante mi disse: sembra che tu non abbia capito quello che stai dicendo. Che è vero, cioè non sapevo l'inglese, quindi figuriamoci Shakespeare. Quindi in realtà c'è tantissima onestà da quel punto di vista, però nonostante questa onestà cruda io mi sentivo molto più a mio agio personalmente. E poi c'è anche una questione di produzioni, cioè qua si produce molto di più che in Italia.
3: C'è anche una sensibilità maggiore secondo te? Si va più a teatro, si va, poi insomma la storia la conosciamo tutti anche, insomma, no, però te lo volevo far dire.
4: Sì, allora qua a teatro, qua le lezioni di drama, per esempio, che sono recitazioni, si fanno dalla scuola, cioè è una delle attività in alcune scuole curricolari o extracurricolari, però tutti i bambini, tutti i ragazzi hanno fatto, arrivano a 18 anni che hanno fatto almeno un po' di drama nella vita, di lezioni di recitazione, quindi comunque sì, i bambini vanno a teatro qua. Noi, io ci andavo a teatro perché vengo da una famiglia di artisti, però mi ricordo che a scuola io ho fatto il Doria, c'era la possibilità di andare, però non era proprio nella cultura come è qua.
3: Come si vive a Londra?
4: Ah, io benissimo.

0: Io sono felice a Londra, ovviamente con Brexit e Covid le cose sono cambiate. Prima di Brexit c'erano molti più europei, molti più immigrati, era proprio anche a livello artistico era più meno di nicchia l'arte e più variegata. Adesso invece è variegata, ma solo nei livelli di nicchia, diciamo. E ovviamente i prezzi di tutto sono alzati, ma vedo anche in Italia, anche in Spagna. Però io qua mi sono ricreata la mia, ho la mia comunità, poi ho la libertà di viaggiare, cioè io sono fortunata, sono sana, viaggio, lo scorso weekend ero a Genova, quello prima ero in Belgio, faccio un lavoro che mi permette di viaggiare, quindi insomma riesco, io ci sto bene. Può essere una città molto difficile, se non hai un obiettivo è una città molto difficile.
1: È effettivamente così cara oppure si riesce a vivere conoscendo determinati accorgimenti o tenendo i piedi per terra?
0: No, è carissima. Cioè, per dire, io adesso da 2-3 anni a questa parte non si riesce a spendere meno di £900 per una camera in affitto in una casa condivisa.
1: Una camera?
0: Una camera, sì, sì, sì. Cioè, vivere da soli, o se in coppia o se uno ha un lavoro normale, è difficilissimo.
1: Ci racconti un po' qualcosa invece del tuo lavoro?
0: Allora, il mio lavoro è bello perché qua rispetto all'Italia si fa teatro ovunque, si fa teatro nei pub, si fa teatro, ci sono i festival di teatro fringe, che vuol dire appunto, il festival più grande europeo è quello di Edimburgo, il Fringe Festival che c'è ad agosto, però anche poi durante l'anno, anche nelle cittadine piccoline si fa teatro, a volte ci sono degli spazi teatrali che hanno 5 posti. E poi ovviamente c'è il National Theatre, il West End con i musical. Tra l'altro c'è un ragazzo di Genova, Marco Venturini, che è venuto a Londra e è diventato un grandissimo artista di musical.
1: Allora, dobbiamo cercare di metterci in contatto ovviamente per fare anche lui.
0: Perché lui... Assolutamente, lui è proprio la persona che volete per parlare di musical e lui è proprio il successo, cioè lui è partito dalla scuola di danza a Genova, è arrivato a Londra e ha fatto il tour mondiale di Cats. Quindi ecco, qui le cose succedono, se uno vuole riesce a farle succedere, tutti sono artisti, c'è una sensibilità per l'arte. E anche proprio l'avvocato è uno che va a teatro, che porta i bambini a teatro, che va al circo, che ha fatto un po' di teatro, quindi si parla di arte spesso, c'è chi scrive, chi ceramisti, poi magari io sono circondata, però c'è una sensibilità più rispetto all'Italia, secondo me, più ampia.
1: Dal punto di vista delle amicizie, quando tu sei arrivata è stato facile, tu dicevi io sono arrivata per imparare la lingua e all'inizio non la conoscevo. Il tuo gruppo di amicizie poi l'hai fatto fra expat, com'è andata? È facile fare amicizie oppure no?
0: Beh, per me sì, ovviamente all'inizio erano tutti immigrati come me, perché le mie prime amiche erano un gruppo spagnole che sono ancora le mie amiche, che ho conosciuto al college d'inglese dove studiavo inglese. Però parlavo ad un certo punto, dopo 3 mesi, parlavo spagnolo benissimo, non parlavo inglese, perché a parte le lezioni. Allora lì ho cercato un lavoro solo con inglesi, l'ho trovato e lì in questo coffee shop deli a Chelsea, che è lì dal 1986, un'istituzione di Chelsea che si chiama Finns of Chelsea Green, e lì ho trovato le mie amiche inglesi. Cioè sì, lì ho iniziato a fare amicizia con gli inglesi, poi studiando qua ovviamente io studiavo con inglesi, quindi da lì poi... Poi imparando la lingua, sì, insomma, le amicizie diventano... Chi c'è, c'è. Cioè, ogni tanto alle feste bisogna capire che lingua...

0: lingua dobbiamo parlare.
1: Che bello.
0: Tipo, cosa parliamo? Perché tutti parliamo più di due lingue almeno, quindi decidiamo cosa parlare e poi andiamo avanti su quella lingua. Comunque adesso spesso, specialmente da Brexit, la lingua parlata è l'inglese, diciamo.
1: Margherita, se tu arrivi dall'entroterra, che salto è stato?
0: Sì. Da Savignone.
1: Sì. Triplo carpiato con avvitamento.
0: Allora, io sono stata, vabbè, andavo al liceo a Genova, quindi sì, cresciuta a Savignone, però andavo al liceo a Genova e poi ho vissuto un po' in Spagna, un po' in Egitto, poi nel centro storico di Genova e poi Londra, quindi piano piano, diciamo, non è stato proprio
1: quindi
0: da
1: Savignone. Quindi ci sei arrivata per gradi, diciamo.
0: Ci sono arrivata per gradi, esatto.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più, se c'è qualcosa di Genova, della Liguria?
0: Allora, vabbè, la mia famiglia ovviamente e le mie amiche. E poi no, la cosa che mi manca è stare seduta in piazza a prendere il caffè o in via San Lorenzo e vedere la gente che passa e riconoscerla, fermarmi, e, cioè riconoscerla, ci riconosciamo, incontrare la gente per caso, quello sì. Mi capita anche a Londra, però a Londra la vita è più frenetica e non ci sono piazze con il bar. Invece sì, proprio il caffè in piazza mi manca.
1: Sai che sei la prima che ci ha raccontato questa sensazione, diciamo, questa mancanza. Allora, prima di salutarti, volevo chiederti questo. Che consiglio ti senti di dare a un ragazzo che oggi vorrebbe intraprendere la tua professione? Tu hai detto prima, mi ha molto colpito, hai detto qui se vuoi i sogni si possono realizzare. Qual è il tuo consiglio?
0: Il mio consiglio è quello di fare, beh, intanto di chiarire veramente se è quello che vogliono fare, cioè andare tanto a teatro, andare al cinema, capire veramente se è quello che vogliono fare e poi buttarsi a farlo. Cioè tanto tutto il mondo, tutti ti diranno è difficile, tutto è difficile. Io ho amici banchieri che non trovano lavoro e qua, che è il nucleo della finanza, appunto St. Paul, dove ci sono, quindi tutto è difficile. Se il desiderio è forte, io consiglio di andare, perché quella, se proprio si viene sentito nel corpo, andare, fare e seguire il proprio istinto, seguire proprio quello che è in the gut, nello stomaco. Cosa uh-huh. dice lo stomaco? Quando sentire le farfalle nello stomaco e andare per quella cosa lì.
1: Il tuo perché prossimo progetto?
0: Allora, adesso ho mandato un'application per tradurre lo spettacolo di Lorenzo Terenzi, Vomito, e portarlo all'Edinburgh Fringe Festival. E poi la mia compagnia sta facendo Miu Miu, un nuovo spettacolo che andrà in scena a giugno.
1: Grazie,
0: e
1: allora.
0: Grazie.
1: No, non ti volevo interrompere, Margherita, dimmi.
0: No, che mi è arrivata una proposta per un film stamattina, me l'ho dimenticata.
1: Ah, oh, wow, però si dice niente.
0: Non si può dire.
1: Dice niente. Silenzio. Grazie mille, Margherita. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Thank you very much. See you soon, everybody.
1: Ciao, grazie.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.
4: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia.

storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: E noi ritorniamo a People, ieri sera, storie di coraggio quotidiano. Andiamo a riascoltare Angelica, che è mamma di Caterina, una ragazza di quasi 30 anni, nata con una disabilità grave, inaspettata. Ieri sera Angelica, che ha scritto anche un libro, ci ha raccontato come la vita possa esserci anche in una condizione gravissima come quella della figlia, e ci ha raccontato come lei e la figlia siano riusciti a ribaltare un destino che sembrava già segnato.
1: Io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri. E quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita. Quando c'è una sentenza di disabilità, non si diventa più persone, si resta a cartelle cliniche, si resta un numero. Ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare, e poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia. Partiti al contrario, dal Faro di Finisterre, e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso. Quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità, e quello è stato il suo viaggio verso la maturità. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno piccolo, per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato, magari piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar, per questi ragazzi è vita quotidiana vera. Però non vengo capita, perché sono ancora fermi al "e se succede qualcosa", e invece no. Per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze. Non c'è nessuna differenza da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare. Contarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono. Però come messaggio, l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa. Perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questo.

0: questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai, ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi. E quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo. Ma una volta che è fatto, se ne faranno altri, e ancora di più e ancora di più.
1: E ieri sera si è raccontata anche Silvia, ha avuto un ictus a 20 anni, era una promessa dell'atletica, è riuscita poi a laurearsi, anche se ha dovuto cambiare il percorso di studio, è diventata anche mamma, diciamo, contro quello che diceva la scienza, e poi in una nuova fase della sua vita è tornata a vincere medaglie sul campo di atletica, anche se in un modo diverso. Sentiamo la sua storia.
2: Non capivano cosa mi era successo.
1: Lei aveva
2: età? 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. E sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che non c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà, e quindi è iniziato il calvario verso la riabilitazione. Sono stata prima all'ospedale di Sesto Ponente più di un mese, sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica, e poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico, e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore, e mi hanno operato. Mamma di Elia, a 14 anni, e avevo un po' paura quando sono rimasta incinta, perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino, ma non era proprio l'ideale rimanere incinta. E quindi ho portato avanti la gravidanza con delle difficoltà, perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni. Silvia adesso non si ferma davanti a niente, e carpe diem, vivi l'attimo, se ho qualcosa da fare lo faccio subito e non aspetto il domani.
1: E tra poco vi lascio ad Aurora Bottino, un'intervista su che cosa cambia per chi si sposta in monopattino nei prossimi giorni. Poi ci rivediamo alle 14:15 con la lezione di italiano del professor Vittorio Coletti, gli errori più comuni. A tra poco con Aurora Bottino.
3: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
4: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Se non la guardi, ti manca. Genova non ti regala niente, ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
5: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
4: Sì, dai, papà, andiamo, su.
6: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV,

0: Dal 17 maggio entra in vigore una delle principali novità per quanto riguarda i monopattini elettrici per chi li utilizza ogni giorno. Allora diventa obbligatorio il targhino identificativo. Per questo do il mio buongiorno a Matteo De Falco, vicepresidente delle autoscuole UNASCA, perché parliamo di un cambiamento importante, mancano pochi giorni. Intanto, se ci racconta cosa cambierà per chi utilizza i monopattini elettrici.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Aurora, grazie sempre della disponibilità. Siamo davanti a una svolta storica perché per la prima volta il monopattino non è più visto come un giocattolo ma come un vero e proprio veicolo. E ormai imminente il 17 di maggio entra in vigore l'obbligatorietà dell'immatricolazione attraverso un contrassegno identificativo che non è una comune targa metallica ma non è altro che un adesivo inamovibile e removibile. Un adesivo tanto da far capire agli utenti come se fosse una sorta di marca da bollo da applicare obbligatoriamente o nel parafanghino posteriore o nel canotto dello sterzo. In caso di vendita anche l'eventuale monopattino va eliminato e rimmatricolato ed è associato sempre a un codice fiscale collegato a una persona anche minorenne previa autorizzazione dei genitori. La grande novità è anche per tutela di tutti noi che doveva entrare in parallelo, ma poi Ania ha chiesto lo slittamento, anche una grande tutela per tutti noi, perché dal 16 di luglio ci sarà l'obbligo dell'assicurazione per questi veicoli.
0: Esatto, allora come sta andando? Ci sono tanti genovesi che si stanno preparando a questo cambio, che si sono rivolti alle scuole guida proprio per mettersi in pari con questa novità?
1: Abbiamo avuto, e anche a livello nazionale c'è stato un numero di richieste altissimo, la motorizzazione sta cercando di consegnare le targhe in pochi giorni. Ricordo a tutti che le pratiche possono essere fatte e gestite direttamente in modo privatistico al Ministero della Motorizzazione o attraverso le agenzie di pratiche auto, che non sono abilitate ancora ad oggi alla stampa, ma alla gestione della documentazione della pratica, e poi forniranno eventualmente dopo 2 o 3 giorni il contrassegno adesivo al cliente stesso. Come costo a livello di spese ministeriali siamo intorno ai 35 euro, costi di agente e competenze varie si arriva intorno agli 80 euro.
0: Ecco, e la domanda è anche nel senso, io privato che ho un monopattino elettrico posso fare da solo, invece per i monopattini elettrici che sono diciamo in sharing, un po' come le bici abbiamo visto nell'ultimo periodo, quello se ne deve occupare l'azienda, l'impresa, corretto?
1: Esattamente, l'azienda di noleggio assicurativo che di immatricolazione. La cosa importante è che non tutti magari sanno che la nuova normativa prevede dei requisiti minimi di sicurezza anche del monopattino stesso, perché i primi esempi e veicoli che avevamo magari acquistato qualche anno fa non sono conformi alla direttiva, perché la nuova direttiva prevede l'obbligo delle frecce, della luce anteriore bianca, della luce posteriore rossa, della luce stop come diciamo i normali veicoli, il clacson, il freno anteriore e freno posteriore, la velocità massima di 20 km all'ora e nelle aree pedonali massimo 6 e una potenza nominale continua non più di 500 watt. La cosa importante da ricordare è che entra in vigore anche l'obbligo del casco non solo per i minorenni ma anche per i maggiorenni. E rispetto di tutte le normative, ricordiamo a tutti che il monopattino ha il divieto assoluto di circolazione su marciapiede, non può circolare su strade extraurbane principali e autostrade e va utilizzato con criterio e sicurezza come se fosse un veicolo, con le stesse normative presenti anche in caso di ebbrezza alcolica, perché è un vero e proprio veicolo.
0: Ecco, e proprio sul discorso della multa in cui si incorrerebbe se si venisse trovati senza questo targhino identificativo o senza le cose che abbiamo appena elencato, ci sarebbero delle ripercussioni a livello di punti sulla

0: patente, come succede un po' con la bicicletta, se si viene comunque trovati sulla bicicletta in determinati casi, può andare a intaccare i punti della patente se la si ha.
1: Allora, la norma prevede innanzitutto una sanzione che varia tra i 100 e i 400 euro se non è stato, diciamo, immatricolato e non si è applicato questo contrassegno, questa targhina, tanto per capirci. Ma in realtà, essendo un veicolo vero e proprio senza motore, qualsiasi infrazione che commette un semaforo rosso vengono decurtati i punti dalla patente di guida del possessore. Quindi oggi è già la stessa normativa presente per quanto riguarda i velocipedi. I punti vengono decurtati anche in caso di infrazioni con il monopattino stesso.
0: E invece una domanda che non riguarda i monopattini, ma negli ultimi mesi si sono viste tantissime polemiche rispetto alle bici in bike sharing, diciamo che sono una novità a Genova, soprattutto per quanto riguarda parcheggi, diciamo così, selvaggi in giro per la città. Ci sono persone che magari vengono a chiedere informazioni in autoscuola?
1: Purtroppo è un problema esteso in tutte le città nazionali, purtroppo c'è un uso anche gestito da ragazzi, da minorenni, 14 anni, perché poi si può noleggiare tutto attraverso un'app, quindi un'app che chiunque può avere in gestione sul proprio telefonino e fare questa sorta di contratto attraverso la stessa app. Purtroppo sono anche stessi ragazzi che non hanno nessun patente, nessun corso di formazione obbligatoria, quindi in realtà, essendoci poca formazione, succede questo. Succede, come abbiamo visto tutti, che circolano in sopraelevata, che le abbandonano sul marciapiede. Sicuramente sarà tutto da regolamentare anche qui a Genova, attraverso sicuramente la polizia locale e gli assessori stessi, perché realmente negli ultimi giorni si è notato una sosta selvaggia, sta complicando anche la vita a persone discernesamente abili su sedie a rotelle, perché hai delle difficoltà a circolare magari con carrozzine sul marciapiede o sugli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali a seguito di queste soste selvagge o abbandono vero e proprio di questi mezzi. La foto che abbiamo visto tutti della bicicletta abbandonata sulla rampa di accesso in via Casacce, sulla rampa della sopraelevata, sicuramente ha toccato tutti i responsabili di sicurezza stradale del Mattitone di Genova, che sicuramente stanno intervenendo per gestire al meglio nei prossimi giorni anche una serie di liste di normative da mandare in giro a tutti, anche le società di noleggio, e da magari rendere pubblica a tutti le stesse app presenti in fase di noleggio da parte dell'utilizzatore.
0: Grazie mille a Matteo De Falco, vicepresidente delle autoscuole UNASCA, per queste nozioni importanti. Perché, lo ricordo, dal 17 maggio entra in vigore una delle principali novità per chi utilizza il monopattino elettrico. Diventa infatti obbligatorio il targhino identificativo.
1: Grazie a tutti. Buona.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
2: Pronto?
3: No, no, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
2: Lui vedi, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
3: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
2: Da lì, termoponente. Me l'hanno messo.

0: una nuova 2 anni fa.
1: E con la Super Promo Gas e Luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il quartetto Franco Rossi dei violoncellisti della Scala in concerto domenica 17 maggio ore 17.
3: Ogni nome ha una rotta, ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Andiamo a salutare il professor Vittorio Coletti, emerito di storia della lingua e accademico della Crusca. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, abbiamo ricevuto diversi messaggi, diverse mail con richieste di aiuto per quanto la riguarda sugli errori più comuni della lingua italiana. E allora, ne abbiamo messo insieme un po', partiamo con il primo cartello, cosa dice?
1: Va bene.
0: Allora, diamo regia con il primo cartello. Vi ricordo che potete continuare a scriverci al 347-6766-291 oppure mandarci una mail a redazione@primocanale.it con i vostri quesiti. E allora partiamo con quelli che sono già arrivati, che sono poi quelli più comuni. Prego, professore.
1: Sì, beh, intanto diciamo subito i problemi maggiori li abbiamo con la lingua scritta, no? Non c'è nessun problema su qual è quando parliamo, ne voglio un po' quando parliamo, è quando scriviamo che abbiamo delle esitazioni. E quando scriviamo perché dobbiamo rispondere alle regole della ortografia, e l'ortografia è qualcosa di convenzionale ma anche qualcosa di rigido, va bene, è fissato nel tempo, si cambia col tempo ma molto lentemente, e perciò bisogna conoscerla. Risponde naturalmente a delle convenzioni. Una delle convenzioni è che in italiano quando cade una vocale perché poi segue una parola che comincia per vocale a sua volta, c'è un'elisione e quindi questa si segna con l'apostrofo. Quando invece cade una vocale o addirittura anche una sillaba finale, indipendentemente dalla parola che poi segue, anche se non segue più niente, si è di fronte a un troncamento, e il troncamento in genere bene, non ha nessun segno. Allora, qual è? È un troncamento o è un'elisione? È una discussione che si rinnova periodicamente da tutte le parti. Per avere una prova basta fare questa verifica. Si ha qual soltanto di fronte a vocale, qual è, qual era, o anche di fronte a consonante. Se io dico qual buon vento ti porta, poi comincia come una vocale, no? È sempre de qual. E quindi non ha un comportamento legato alla parola che segue, cioè all'è o all'era della parola successiva. Perciò siamo di fronte a un troncamento. Per consuetudine, va bene, nella grafia italiana il troncamento non si segna con nessun modo, diversamente appunto dall'apostrofo. Ma che differenza c'è tra appunto l'elisione, cioè quella caduta di vocale che si segna con l'apostrofo, e il troncamento, che è quella caduta che in genere, ripeto, in genere non si segna? Se vogliamo fare una verifica, provino i nostri ascoltatori a scrivere su un foglietto due parole, bel tomo e bell'amico. Quindi bel tomo e bel l'amico. Naturalmente in bel amico ci sarà un apostrofo dopo la seconda L e prima di amico. Poi si prendono queste due parole come se fossero delle parole uniche e si provano a sillabare, quando si fa la sillabazione per andare a capo, no? Ecco. Allora, se noi la facciamo

0: la sillabazione di bel tomo, cosa abbiamo? Bel tomo. Se facciamo la ed è un troncamento. Quindi, se facciamo la sillabazione dell'elisione di bell'amico, come abbiamo? Bel la, quindi la seconda L va nella, con la A di amico, bel l'amico, cioè diventa quasi una parola unica, perché il bel si divide, per così dire, tra la prima sillaba con una sola L e la seconda sillaba che già fa parte di amico con l'altra L. Quindi l'elisione in sostanza cosa vuol dire? Che c'è una coesione maggiore tra la parola Elisa e quella che segue, mentre il troncamento è una maggiore autonomia, c'è una maggiore autonomia. E quindi scriviamo qual è senza apostrofo, anche se naturalmente è sempre più diffuso scriverlo con l'apostrofo perché è più difficile da memorizzare, ma io invito a scriverlo senza apostrofo. L'altro caso è un caso, perché dicevo prima il troncamento in genere non si segna, perché invece abbiamo un caso in cui il troncamento si segna, no? Quel po' che abbiamo visto prima, po' sta per poco, anche questo è un troncamento, addirittura non cade una vocale ma cade una sillaba intera. Poco, no? Il colpo di finale. Ora, se in genere il troncamento, ripeto, non si segna, se noi diciamo vediamo, partiamo, pensate nelle canzoni, nella musica, nella poesia, amor, dolor, non c'è nessun segno, va bene, ecco. Invece quando in alcuni casi, con alcune di queste parole, questo troncamento viene segnato, con che cosa? Con un apostrofo. Con l'apostrofino, quindi sono le convenzioni della lingua. E poi perciò non si segna con l'accento, come a volte si scrive, come più spesso capita anche con per via della grafia dei nostri computer, dei nostri cellulari, che ovviamente ci sta complicando la vita a noi degli italiani. Quindi si segna con l'apostrofo per indicare la caduta della vocale. Così come, ma si usa poco, mo, no? A mo di esempio, ecco, mo, apostrofino, perché sta per modo, naturalmente, caduta l'intera sillaba do.
1: Se abbiamo ecco qualche qua, altro così caso, questo l'abbiamo, ecco. Diciamo, definito. Andiamo avanti con il cartello successivo. Eccoci.
0: Qui abbiamo due casi abbastanza interessanti. Un'altra ragione per cui si usano questi segni che si chiamano diacritici, cioè segni che si aggiungono, per così dire, alla parola, alle vocali, alle consonanti, in qualche caso, qualche lingua, per differenziare l'una dall'altra, è perché appunto servono a differenziare. A non equivocare sul valore, sul significato, sulla funzione della parola. Il caso di da, del primo, è molto significativo, perché se io dico viene da Roma, preposizione da, non c'è nessun accento, la preposizione è, così dire, atona, cioè è priva di accento, si appoggia sulla parola che segue, va bene, e quindi non si mette nessun segno grafico. Se invece dico Giorgio dà un libro a Mario, verbo dare, naturalmente, che non ha niente a che fare con la preposizione da, anche se si scrive allo stesso modo e si pronuncia allo stesso modo, ecco che noi mettiamo l'accento perché è tonica, cioè perché è forte. Giorgio dà un libro a Mario. Poi ci può essere anche il da imperativo. Giorgio dà un libro a Mario. Allora, questo da si segna spesso con l'apostrofo perché? Perché l'altra forma, anzi la forma più, diciamo, etimologica dell'imperativo è dai, la seconda persona del presente indicativo, che fa anche la forma dell'interrogativo, dell'imperativo. E quindi sarebbe come dire Giorgio, dai un libro a Mario. Se invece di dire dai, diciamo da, scrivendo, dobbiamo mettere l'apostrofino per indicare che è accaduto qualcosa, quel lì. Diverso, perché molto più recente, è la questione di se stesso. Come tutti sanno, se, pronome personale, si scrive con l'accento. Viene con sé, lo dice con sé, va bene. Parla tra sé e sé. Tutte le volte si scrive se con l'accento acuto. Ma la tradizione scolastica vuole che di fronte a stesso se si scriva senza accento, perché in fondo si dice, perché si mette l'accento sul se pronome per distinguo dal se congiunzione,

se stesso da distinguere da se parlassi con te. E invece dice quando c'è poi c'è stesso, stessi o stesse, non ci sono confusioni. E allora è inutile mettere l'accento. Intanto non è vero, perché se io dico se, stessi,

0: accoppiato Luca Seriani, di mettere sempre l'accento in sé. Se ha sempre l'accento, anche se poi segue stesso, è inutile crearci un'eccezione che in fondo non ha senso, e fino in fondo perlomeno non ha senso, perché quegli equivoci ci possono essere anche se dopo se segue, se non stesso, stessi o stesse.
1: Chiaro? Andiamo avanti con il terzo cartello. Eccoci.
0: Ah, vabbè, sì, qui è tutto molto più semplice, naturalmente. come d'accordo, è un caso, non... sono ancora due parole distinte, sono ancora due parole distinte, di e accordo. Poi con l'elisione che si crea, che infatti viene segnata con l'apostrofo, la grafia corretta è d'accordo. Non escludo affatto che col tempo, coi decenni, se non coi secoli, poi si finirà per scriverla tutto attaccato, perché che so io, buon'anima, buon apostrofo anima, ma ormai uno lo scrive molto spesso tutto attaccato, quindi si perde l'apostrofo. Però per il momento scriviamo d'accordo, farebbe un segno di non padroneggiare la lingua, che è un fatto elementare scriverla tutto attaccato senza indicare l'elisione della I di D. Invece il caso successivo è anche qui un po' come il da di prima, no? La stessa parolina che ha funzioni e storie anche diverse. In ne vedo uno, che cosa si dice questo ne? Si dice vedo uno di qualche cosa, cioè è un pronome, no? Va bene. Invece nel secondo caso non sento né vedo nessuno, vuol dire e non. Sta per neppure, e non è un né, è un non rafforzato con una congiunzione, con una e. E allora ecco la differenza grafica, che in questo caso non è soltanto una differenza di grafia, ma è anche una differenza di intonazione, perché il né vedo uno, il né è atono, l'accento va su vedo decisamente, invece non sento né vedo, si sente che è forte, che è accentato, e quindi si mette l'accento. Io posso avere anche un altro né, se dico sono stato in università, ne esco adesso, ecco, anche questo né è un avverbio, da lì esco adesso, non è accentato, è atono, si appoggia sulla parola successiva, e quindi non c'è nessuna ragione per segnarlo con un accento, tanto più che segniamo invece quando è congiunzione, come ne, e così lo differenziamo anche graficamente dai suoi altri usi di avverbio o di pronome personale.
1: Grazie, grazie al professor Vittorio Coletti. Potete ancora e sempre continuare a scriverci i vostri dubbi al 347-6766-291 oppure via mail a redazione@primocanale.it. Tanto io le mando quelle che sono già arrivate questa settimana, professore, va bene? Così la faccio lavorare. Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: E ritorniamo alle storie di People ieri sera, perché in collegamento con noi anche Paolo Turrina, che è un ragazzo che forse qualcuno di voi che ha visto la lunata nazionale degli alpini a Genova domenica ha notato. Perché? Perché lui ha una gamba sola, 3 anni fa gli è stata amputata a causa di un tumore e ha fatto proprio tutta la lunata su una gamba sola. Tra l'altro fa parte di una squadra di calcio amputati, e proprio questa opportunità l'ha scoperta in una lunata degli alpini di 2 anni fa. Sentiamo.
2: 2 anni sono amputato della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino, e dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese, e che c'ero alla lunata di Vicenza. Alla lunata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, il cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti i ragazzi italiani che giochiamo a calcio, e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea.

0: dei calci amputati.
1: E siete arrivati?
0: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
1: E fortuna, siete stati bravi!
0: Mi mettono come qua, mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo i miei comunitoni stanno dietro e non riescono mica a prendermi. Infatti i ragazzi che non hanno paura di nulla perché la vita ci ha riservato delle... si dice... ci ha riservato uno stop... però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché la prima persona io sono riuscito a fare quattro allenamenti settimanali che prima erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago e loro mi seguono, tipo... di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una nata alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
1: E tra poco, tra mezz'ora, appuntamento con Pomeriggio Live con Franco Nativo. Ciao Franco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Non sono ancora vestito da barman, è la solita mia tenuta per il pomeriggio con Pomeriggio Live, con il solito appuntamento dalle ore 15 alle 18. Un po' costipato il Frank, ma non vi preoccupate, ce la farò, anche perché saranno tantissimi i servizi che comunque proporremo, come sempre, le vostre testimonianze. C'è ancora un po' di strascico per quanto riguarda tutti i vostri commenti dedicati alla donata, alla 97. Donata degli Alpini che ormai si è conclusa, e poi ovviamente oggi avremo anche una bella novità proprio in riferimento al fatto che il nostro mitico Dario Vassallo è in quel di Cannes. Noi oggi avremo un nuovo appuntamento, un nuovo giochino che è indovina il film attraverso un frame. Vi faremo vedere soltanto
1: sempre
2: un
1: più
2: frame,
1: difficile sempre Franco più difficile.
2: Vabbè, ma tu le indovini, cosa vuoi?
1: No,
2: tu,
1: io no io poche ne ho indovinate però. Due o tre
2: ieri però
1: sono un po' in difficoltà sui bambini.
2: Sì, i bambini sono difficili, però
1: sono difficili.
2: Questa è molto bella perché dovete indovinare un film attraverso soltanto un frame congelato, quindi è molto molto bello. Poi naturalmente tutti i collegamenti con la vostra redazione giornalistica di Primo Canale, tanti appuntamenti anche dedicati alla musica, al cinema e al teatro, e soprattutto come sempre lasciatemi davvero ringraziare perché sono tante le telefonate, ma soprattutto tanti anche i vostri messaggi, le vostre testimonianze di affetto nei miei confronti, ma soprattutto nei confronti delle persone che dicono complimenti perché è un appuntamento che al pomeriggio mancava, ci tenete compagnia quindi inevitabilmente dalla mattina sino alla sera. Quindi vi aspetto dalle ore 15 con Pomeriggio Live, non mancate perché anche oggi davvero tante novità.
1: Grazie a Franco Nativo, allora appuntamento alle 15 con Pomeriggio Live e noi ci vediamo tra pochissimo con Dario Vassallo in quel della Croisette a Cannes.
3: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
4: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi dei violoncellisti della Scala in concerto, domenica 17 maggio, ore 17.
5: Ogni nome ha una rotta, ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI. Museo Nazionale delle Migrazioni Italiana a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo.

0: Eccoci al centro, nello spazio dedicato al cinema, agli spettacoli, alla cultura, e ci colleghiamo da Cannes con Dario Vassallo. Buongiorno Dario, bonjour.
1: Buongiorno Tiziana, bonjour. Siamo qui al festival, ovviamente dietro di me vedete una delle sale del festival, la sala dedicata ad Agnès Varda, che è stata una grandissima regista del cinema francese, ma direi del cinema mondiale. Ieri si è inaugurata ufficialmente la 79esima edizione con una cerimonia tutto sommato sobria, presentata da Aye Haidara, che è una attrice franco-maliana, da noi praticamente sconosciuta, ma qui in Francia evidentemente molto conosciuta dal momento che è stata la possibilità e il prestigio di essere la madrina di questa manifestazione. Infatti, oltre ad aver condotto la giornata di ieri, condurrà anche la cerimonia di chiusura il sabato della prossima settimana. Ha fatto un discorso legato ovviamente al cinema, un inno a favore del cinema, ricordando registi, attori. È stato ricordato anche un momento della Dolce Vita di Fellini, è stata ricordata Nathalie Bailly, che è un'attrice molto, molto nota qui in Francia ma anche in Italia, protagonista di molti film di Truffaut, che è scomparsa recentemente. Il suo discorso accompagnato da una violinista che col suo strumento sottolineava alcuni momenti delle sue frasi, del suo discorso. Poi c'è stata la presentazione della giuria che quest'anno è presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook, che comprende tra gli altri Demi Moore e Stellan Skarsgård, che è un regista e un attore norvegese, tra i protagonisti di quel Sentimental Value che alcuni mesi fa ha vinto l'Oscar come miglior film in lingua non inglese di Joachim Trier, questo film. Poi c'è stato ovviamente il momento cruciale di tutta la manifestazione, sia la consegna della Palme d'Or, della prima delle due Palme d'Or, la seconda sarà Barbara Streisand in conclusione di festival, a Peter Jackson. E chi meglio di Elijah Wood non poteva consegnargliela, colui che ha interpretato Frodo Baggins nella trilogia del Signore degli Anelli, poi è stato protagonista anche del primo episodio della trilogia dell'Hobbit, che ha cominciato a lavorare con lui con 20 anni, presentandolo come un regista sì che si affida agli effetti speciali ma con grande umanità, perché ha detto senza umanità gli effetti speciali non contano nulla. Poi è arrivato Peter Jackson ovviamente si è detto stupito di questo grande onore, ha detto: io non faccio film per vincere la Palma d'Oro, faccio film di tutt'altro genere, il fatto che mi sia stata data in qualche modo mi rende orgoglioso, è una grandissima soddisfazione. Poi due attrici, una proveniente dall'Estremo Oriente e l'altra proveniente dall'Occidente, ossia Gong Li e Jane Fonda, hanno dichiarato ufficialmente aperto questo Festival di Cannes, che si è aperto poi col film fuori concorso, la Venus Electric, di cui parleremo domani. In conclusione io direi che tra tante star, perché poi ci sono state anche Joan Collins, ci sono state Claude Lelouch e tante altre ancora, James Franco, tante altre ancora, mancavano, permettimi di dire, due star fondamentali, che sono quelle che campeggiano nell'affiche, nel manifesto di questa 79esima edizione, ossia Susan Sarandon e Gina Davis, fotografate in un momento di Thelma Louise. Chissà perché non c'erano, magari chissà le vedremo più avanti o magari nella serata conclusiva.
0: La regia
1: con questo,
0: ce la sta
1: Tiziana,
0: proprio
1: se
0: facendo
1: non hai
0: vedere
1: domande, io...
0: quell'immagine, ce la sta proprio facendo vedere. Non mi hai detto nulla su il glamour, sul red carpet.
1: Lo sapevo.
0: Ma io lo so già chi ti ha colpito.
1: No, dicevo che... vediamo.
0: Demi Moore.
1: Vediamo. Brava.
0: Dai,
1: brava. E invece chi purtroppo mi ha colpito in senso... Infatti chi mi ha colpito invece in senso negativo è stata Joan Collins, perché permettimi di dire, col massimo rispetto per questa che è stata un'attrice molto molto nota, un abito che lasciava libere le spalle, la parte superiore del busto, a quell'età lì non le rendeva molto onore, diciamo questo almeno.

0: Diciamo almeno questo.
1: Va bene, allora Dario, vediamo insieme il servizio.
0: Sì, io vi lascio, lascio questo servizio, insomma, che è ovviamente dedicato a Peter Jackson.
1: Grazie.
0: Sì, sì, sì, tra 10 minuti. Il concetto stesso di spettacolo cinematografico contemporaneo, la Palme d'Or che gli conferisce il Festival di Cannes, rappresenta la consacrazione dell'impatto profondo che il lavoro del neozelandese Peter Jackson ha avuto sull'industria e sul linguaggio del cinema. La sua è una carriera che nasce lontano dai grandi studi hollywoodiani. Negli anni 80 e 90 si fa notare con opere irriverenti e sanguinose come Fuori di testa e Splatters, gli schizzacervelli, film a basso budget che mostrano già una creatività visiva fuori dal comune e una sorprendente capacità tecnica. Il passaggio decisivo arriva con Creature del cielo, interpretato da una giovanissima Kate Winslet, presentato alla mostra che rivela la sua versatilità e gli attira l'attenzione della critica internazionale. Il punto di svolta assoluto è la trilogia del Signore degli Anelli. Non si tratta solo di un successo commerciale, ma di una rivoluzione produttiva e tecnologica. Girata interamente in Nuova Zelanda, la saga introduce un uso innovativo degli effetti digitali, portando il cinema fantasy a un livello di realismo e ambizione mai visto prima. Il capitolo finale conquista 11 premi Oscar, eguagliando il record storico e consacrandolo tra i grandi registi della storia del cinema. Dopo aver dato un nuovo significato al blockbuster, Jackson continua a muoversi tra generi e formati, con King Kong rende omaggio al cinema classico, mentre con Amabili Resti tenta una sintesi tra dramma e immaginazione visiva. Torna poi nella Terra di Mezzo con la trilogia dell'Hobbit, ampliando ulteriormente il mondo creato da Tolkien e sperimentando nuove tecnologie, come l'alta frequenza di fotogrammi. Negli ultimi anni il suo sguardo si è rivolto al documentario con opere come Per sempre giovani e The Beatles Get Back, in cui ha utilizzato tecniche digitali avanzate per restaurare e reinventare materiali d'archivio, dando nuova vita alla memoria storica e musicale del Novecento. Peter Jackson non è dunque soltanto un regista di successo, ma un innovatore industriale. Ha contribuito a trasformare la Nuova Zelanda in uno dei poli produttivi più importanti del cinema mondiale e ha dimostrato che si possono realizzare colossal al di fuori dei circuiti hollywoodiani tradizionali. Ha modificato il rapporto tra narrazione epica e tecnologia, influenzando un'intera generazione di registi e imponendo nuovi standard per il fantasy e l'avventura. La Palme d'Or celebra dunque un autore che ha saputo coniugare visione artistica e innovazione tecnica, spettacolo e profondità emotiva. In un'epoca in cui il cinema si interroga sul proprio futuro tra piattaforme e nuove tecnologie, la carriera di Peter Jackson appare come un ponte fra tradizione e modernità. Un autore capace di costruire mondi, ma soprattutto di rendere credibile l'impossibile. E forse è proprio questa la sua eredità più grande, aver dimostrato che il cinema, quando è guidato da immaginazione e rigore, può ancora essere un'esperienza totale.
1: Oggi è mercoledì, quindi questa sera alle 21 c'è Viaggio in Liguria e poi diretta con Elisabetta Biancarani. Allora andiamo a spoilerarne un pezzetto e poi la potete vedere integralmente questa sera alle 22.30.
2: Allora andiamo subito a vedere, a mostrare e a raccontare la storia di questa reliquia sacra veramente unica. Eccola qua.
3: Eccoci. La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Gesù gli risponde appunto epistolarmente, ovviamente questa lettera non la custodiamo, però ne custodiamo il testo tramandato da Eusebio di Cesarea, ad esempio.
2: E dov'è la lettera?
3: È tramandata da testi come la storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, poi in realtà fattivamente non c'è la lettera stessa. Ma Gesù gli risponderebbe, guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte. Quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è.
2: Certo.
3: Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania, guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine,

0: Immagine è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore e lascia questo mandilion di lino ad Anania. E Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto. Questo volto, che poi i raggi X dimostrano essere una ridipintura, probabilmente legata anche alla necessità di conservarlo lungo il tempo. Il volto originale sembrerebbe essere un volto di Gesù, dicono gli specialisti, a goccia rovesciata, quindi dobbiamo immaginarlo senza le due ciocche di capelli a destra e a sinistra. Però certamente l'antichità del manufatto è evidente, anche perché nel 1300 arriva a Genova.
1: Ecco, le stavo per chiedere quando e come arriva a Genova.
0: Sì, Leonardo Montaldo, questo condottiero, porta a Genova, non si sa se perché la riceve in dono, perché la trafuga, non si sa perché, porta a Genova questa icona e la consegna, pur mantenendone la proprietà, la consegna a i monaci basiliani che appunto gestivano questa chiesa.
2: Appuntamento questa sera alle 22:30 con Presa Diretta, io vi lascio adesso a Take It Take e poi alle 15 pomeriggio live con Franco Nativo. Grazie a Filippo Rossi e Andrea Benegiamo in regia, buon proseguimento di giornata su Primo Canale.

Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.

0: primo trofeo Alberto Ravano, pomeriggi sempre arroventati, viene anche a incontrare i suoi amici giovanissimi, Gianluca Vialli. Gianluca, questi bimbi hanno 9-10 anni, tu a 9-10 anni dove eri, cosa facevi?
1: Giocavo in cortile e all'oratorio.
0: Ho capito.
1: Ancora non.
0: Tornei di questo tipo non se ne facevano.
1: No, sì, il nostro oratorio era molto. Ragazzi. Era un oratorio che permetteva ai ragazzi di giocare parecchio, il prete organizzava parecchi tornei, perciò c'era la possibilità. Ecco, magari non c'era questa organizzazione, però anche i tempi erano diversi. E il divertimento penso fosse lo stesso, e questo era l'importante.
0: Senti, hai fatto una bellissima foto con questi bimbi con la maglia nero-azzurra, l'Inter arriverà a Genova fra un po' di tempo, ecco, il campionato si sta avviando alla fine, cosa succederà?
1: Purtroppo i nero-azzurri non sono così piccoli, perché sennò sarebbe
0: certo.
1: Più facile batterli. Però appunto abbiamo tre scontri contro Juventus, Milan e Inter, che sono le nostre dirette avversarie per la conquista del secondo posto, e penso che appunto da questi tre scontri si deciderà la nostra posizione finale di campionato.
0: Domenica il Milan, un'altra squadra di Milano, è uno scontro diretto ai
1: sì,
0: fini della Coppa.
1: Esatto, sì, è uno scontro diretto, perciò è molto importante riuscire a vincere, perché poi si potrebbe guardare il Milan dall'alto verso il basso, cioè avere due punti in più e poter al limite permettersi qualche mezzo passo falso. Però non sarà facile batterli, perché è una squadra che gioca molto bene, soprattutto gioca meglio fuori casa che in casa, e sarà una partita da prendere con le molle.
0: Senti, a questi ragazzini cosa possiamo dire che si avviano a diventare calciatori?
1: Ma io consiglio di non pensare troppo a diventare magari un calciatore famoso, un professionista, ma pensare soprattutto a divertirsi, e poi se avranno passione, se avranno le capacità, è chiaro che diventeranno anche loro dei giocatori, e comunque non devono pensarci, non devono farne il loro unico obiettivo, ma devono pensare, come ripeto, soprattutto a divertirsi.
0: Allora Gianluca Vialli, 2 gol a settimana non è una brutta media?
1: No, è una media che mi piacerebbe mantenere da qui alla fine campionato. Sarà difficile, però credo che proprio perché in questo periodo segno su calcio piazzato, almeno in campionato, potesse che presto arrivi anche il momento in cui

0: riuscirò a segnare su azione, allora spero sempre di mantenere questa media campionato che è un gol in ogni due partite finora.
1: Questo del segnare su azione è un tema che ti ricorre spesso nelle tue dichiarazioni, è vero che in effetti segnate molto su calci piazzati?
0: No, non mi sembra, direi che è un caso, proprio perché in Coppa o in Nazionale ho segnato su azione, nella Sampdoria no, io, però i miei compagni arrivano al tiro anche con una certa facilità.
1: Ecco, senti, facciamo un po' una panoramica su queste prime squadre che guidano, insomma, che guidano la classifica in rapporto alla Sampdoria. Ecco, la Sampdoria per esempio rispetto a Milan, Inter e Juve che cosa ha di più e di meno?
0: Ma rispetto all'Inter probabilmente ha ancora un pizzico di determinazione e di voglia di vincere in meno. L'Inter non vince lo scudetto da un po' di anni, quest'anno sente di potercela fare e quindi gioca in casa e fuori casa con una voglia di fare risultato incredibile. Forse noi non l'abbiamo ancora, però la Sampdoria non ha mai vinto niente, quindi anche da parte nostra quest'anno è migliorato qualcosa dal punto di vista psicologico e, come dicevo prima, della concretezza, perché facciamo più gol dello scorso anno in rapporto alle occasioni che creiamo. La Juventus mi sembra ancora un po' poco continua, grandi prestazioni, tanti gol, però anche probabilmente qualche sbavatura difensiva. E il Milan forse ha accusato un po' la fatica perché sta giocando tantissimo, però credo che come modulo sia la squadra migliore ancora della squadra del campionato.
1: C'è il Napoli.
0: È il Napoli in netta ripresa, ha grandi campioni tra le sue file, soprattutto in attacco, quindi credo sia capace di qualsiasi impresa. Inoltre penso che possa ancora migliorare perché aveva tanti giocatori nuovi e quindi qualche giorno fa, fino a qualche settimana fa, non penso potesse essere ancora al massimo dell'intesa la squadra, e quindi adesso penso che sia lanciata verso un campionato da protagonisti.
2: Un grande protagonista insieme a noi, lo potete vedere, Gianluca Vialli. Probabilmente l'ultima, anzi sicuramente, intervista in blu cerchiato. Vialli dai molti volti. Ma chi è il vero Vialli? T'abbiamo visto biondo, rapato, barba, pizzo, tutto. Chi è il vero Vialli?
3: Non lo so, nel senso che è difficile per me rispondere a questa domanda, perché sono gli altri che ti possono giudicare. Sicuramente non quello che non credo di avere l'immagine che posso dare attraverso le interviste, perché in quelle poche interviste che faccio, tranne questa naturalmente, non sono mai me stesso, perché non ho un bel rapporto con i giornalisti, quindi tendo a non aprirmi del tutto, a stare sempre sulla difensiva. E se dovessi giudicarmi, credo di essere un ragazzo abbastanza normale, sono un ragazzo felice e questo forse si vede, anche tutte quelle cose che faccio con i capelli così le faccio per dimostrare agli altri che sono felice e abbastanza spensierato.
2: E qual è invece l'immagine di Vialli che rimarrà ai tifosi? Quale secondo te tra tutti i look che hai cambiato? Proprio un'immagine?
3: No, credo che non rimarrà un'immagine ben precisa, rimarrà probabilmente nella mente dei tifosi blucerchiati questa immagine che dura da 8 anni di un ragazzo che è venuto qua a 20 anni, un bambino, e
2: un
3: è diventato quasi un uomo attraverso tante difficoltà ma anche tante soddisfazioni, e quindi credo di essere cresciuto insieme alla società, insieme ai tifosi. Abbiamo diviso insieme questi 8 anni che sono stati comunque molto pieni di soddisfazioni.
2: Luca, se tu avessi una bacchetta magica, quale momento della tua carriera blucerchiata vorresti cancellare?
3: Ma è troppo facile la risposta. Vorrei cancellare probabilmente gli ultimi 15 giorni, sono quelli che hanno chiuso la mia carriera con la maglia blucerchiata, almeno momentaneamente o quantomeno per i prossimi 4 anni, e poi c'è stata la sconfitta di Wembley. E credo che se avessimo vinto in quell'occasione probabilmente sarebbe stato il coronamento di una serie di stagioni incredibili, vissute a livello altissimo per una città che probabilmente non si aspettava, per una parte della città che non si aspettava di poter vincere così tanto.
2: E invece, tornando indietro con la macchina del tempo, qual è il momento particolare, sempre calcisticamente parlando, che vorresti così rivivere? Gothenburg, la prima Coppa Italia, quel gol al Milan, oppure lo scudetto, quale?
3: Ma probabilmente la gioia più grande l'ho provata con la prima Coppa Italia, forse perché
2: eri ancora ragazzino,
3: ero ancora ragazzino, sì, poi No.

0: Lo so, quella sera provai una gioia incredibile, che non provai successivamente a Göteborg o con la vittoria dello scudetto o con le altre Coppe Italia.
1: Dunque, tornando
0: No,
1: indietro, vorresti rivivere quella sera?
0: vorrei rivivere la sera di Göteborg e la sera dello scudetto per cercare di provare una gioia maggiore, diversa, una gioia che vittorie così meritano e che invece noi, probabilmente in quel momento distratti da altre cose come la Coppa Italia che dovevamo ancora giocarci o i discorsi su Vierchów dall'epoca della finale di Göteborg, quindi la gioia c'era ma era smorzata da queste situazioni un po' problematiche che ci potevano essere.
1: Svegliamo una curiosità che magari si saranno chiesti molti tifosi. Il 7 aprile 91, la settimana dopo la partita del derby, tu hai fatto per la prima volta la capriola. Molti sostengono che te l'eri preparata per il derby, che invece era finito 0-0, anche perché ti avevano visto allenarti a Bogliasco a fare questa capriola, chiamiamola così, alla Scuravi. È vero?
0: È vero, è vero. Cioè, il derby è chiaramente una partita particolare, questo si sa, è una partita dove tra le due tifoserie c'è una gara particolare anche attraverso gli sfottò, le prese in giro e questo è molto divertente, molto simpatico. La mia capriola poteva essere una presa in giro, uno sfottò nei confronti dei tifosi genuani, proprio messa in relazione al fatto che Scuravi l'aveva fatta fino a quel momento. Non è che mi fossi allenato, mi era riuscita, l'ho provato una volta quella settimana ed era riuscita. Poi il destino ha voluto che la partita finisse 0-0 e quindi è venuta buona per le partite successive, però non è stata sicuramente la stessa cosa.
1: Senti, dopo il derby invece del 1 ottobre 89, finito 2-1, il gol del pareggio l'hai siglato tu, quello della vittoria Mancio. Tu però hai baciato la maglia, un grande gesto d'amore. Riusciresti a rifarlo con un'altra maglia?
0: Non lo so, io mi auguro di sì, nel senso che per la mia carriera professionale sarebbe importante riuscire ad attaccarmi alla mia prossima maglia tanto quanto sono stato attaccato a quella sampdoriana, perché quando poi ti attacchi a una maglia dai qualcosa in più, perché ci tieni a vincere per te stesso ma anche per la squadra, di conseguenza il tuo rendimento migliora. E quindi per me sarebbe importante perché non posso pensare di non poter più migliorare da qui a quando smetterò di giocare. Sicuramente sarà molto difficile perché il rapporto che c'è stato con la Samp, con i tifosi, con i miei colleghi mi ha sempre permesso di dare il massimo. Perciò sarà difficile.
1: Infatti, un'ultima cosa, dato che hai tirato fuori Roberto, questa storia che così all'inizio soprattutto contavate gli autografi, le cose, era vero questa?
0: No, no, no, no, non siamo mai. Lui sa tutto di me e nonostante questo io gli piaccio, no? Quindi vuol dire che è un amico e non c'è mai stata invidia o gelosia tra di noi. Abbiamo sempre diviso in pratica gli elogi e le critiche, metà e metà. Abbiamo vissuto emozioni incredibili insieme, quindi siamo amici nel vero senso della parola, non c'è mai stata nessun tipo di conflitto tra di noi,
1: Adesso
0: soltanto una
1: eravate
0: sana
1: sempre
0: rivalità.
1: insieme,
0: Sì,
1: ma ora
0: vabbè.
1: come farai? Lo vedrai lunedì,
0: Ma
1: come
0: non lo
1: sarà in
0: so, vediamo, ma
1: vacanza?
0: io vado un'ora e un quarto da qua, non ci sono problemi, quando uno sente la nostalgia prende la macchina o l'elicottero
1: Ah, perché adesso ti sei comprato anche
0: No,
1: l'elicottero?
0: no, stavo scherzando, mi fa.
1: Agnelli, te lo presto.
0: No, oppure viene giù, insomma, non ci sono problemi.
1: Dunque, concludiamo con un grazie ai tuoi
0: Sì,
1: tifosi.
0: immenso, immenso e non mi dimenticate, questo posso dire.
1: Ok, ringraziamo, ci rivedremo.
0: Sì.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile, soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne, solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, una situazione meteo qui buona e tranquilla, con sole prevalente, solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona, analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di

0: di mano, ma non si escludono anche locali pausa asciutte ed assolate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole specie sul litorale, un po' più di nubi e locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente, ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti, ombrelli dunque a portata di mano, temperature massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa, vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci ti insegna tutto, anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Mercoledì 13 maggio, ben ritrovati, un minuto dopo le 15, siamo in perfetto orario, ritorna pomeriggio live e dopo la pausa del martedì, che sapete è sempre dedicata alla politica, con Palazzo Tursi e quant'altro, ritorna anche il Frank, sempre un po' costipato, quindi vi chiedo perdono se ogni tanto mi sentirete in affanno di respiro e quant'altro, però d'altra parte è così, in questi giorni è ritornata un po' di influenza. Parleremo anche dell'antivirus.

insomma, di questa nuova forma, insomma, che sembra essere scoppiata. Speriamo naturalmente poi non diventi un'altra pandemia, perché sarebbe malissimo, malissimo bene ma non benissimo. Ne parleremo ovviamente con il professor Icardi, che è stato intervistato dalla nostra Tiziano Berti, quindi sarà molto molto importante. Poi consueti collegamenti con la nostra redazione giornalistica, perché insomma al di là di tutto poi pomeriggio live e tanta tanta informazione appunto con la redazione giornalistica, che ci tiene informati su tutto quello che succede nella nostra regione, minuto dopo minuto, step by step. Poi parleremo di arte, cinema e cultura, e in particolare di cinema. Ebbene sì, perché il nostro Darione Vassallo, il mitico Dario, è andato in quelle di Cannes, sulla Croisette di Cannes. Se non sbaglio siamo arrivati alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, e ci collegheremo con lui intorno alle 16:30 e vedremo di che cosa ci parlerà. Beato lui che si può vedere in anteprima tutti i più bei film, che poi vedremo anche noi comuni mortali nel giro di un paio di mesi. Attenzione, eh sì, e qui chiedo magari al nostro, poi tanto mi vado a sedere, anzi no, sto ancora un attimo in piedi, Andrea, perché tanto andiamo a vedere per favore Andrea Belgiano e il nostro mitico Alessio Calcinai in regia se il tempo è bello. Ma io direi di sì, anche se per la verità stamattina in tanti mi avete detto ma la temperatura non era male, era bella freschina, però adesso il sole sembrerebbe aver fatto capolino, anche se qualche nuvola là in fondo. Questa è zona ponente verso la Lanterna, poi andiamo a vedere, andiamo verso il Levante, siamo sul Golfo dei Poeti, poi sicuramente vedrete che avremo anche Portofino, avremo naturalmente Camuggi, eccola qua Portofino, poi la nostra bella Camogli, insomma le nostre telecamere personalizzate, eccola qua Camogli, le nostre telecamere personalizzate. Lo so che io lo dico tutti i giorni, però mi sembra giusto, se ci fossero dei comuni interessati a voler posizionare le nostre telecamere personalizzate e soprattutto performanti con 4K di risoluzione, basta chiamare ovviamente il numero dell'amministrazione di Primo Canale a vostra completa disposizione. Bene, adesso sì, mi vado a sedere perché è venuto anche il momento di parlare anche di tutto quello che sarà l'appuntamento con voi. Tanto vi chiedo di tenermi di compagnia, ogni tanto chiamatemi così mi date un po' il tempo di respirare, perché non so se riuscirò ad arrivare sino alle 18. E poi vorrei, se il nostro Andrea riesce a trovarle, due immagini di monopattini elettrici. Ebbene sì, perché signori e signori, dal 17 di maggio, quindi mancano pochissimi giorni, per la verità siamo proprio ormai tra 4 giorni, scatteranno le nuove regole del codice della strada, che prevedono mica cose, quindi ovviamente il patentino, ovviamente l'assicurazione, il casco ce l'abbiamo già, e tu, quindi ci sono delle regole molto importanti da seguire, perché non esiste, eccole qui le immagini, grazie Andrea Alessio, non esiste che uno prende, ammazza qualcuno e poi chi paga. A Verona è successo così, un ragazzo ha messo sotto una signora molto molto anziana, questa signora ha picchiato di testa, ciao grazie arrivederci, chi la paga? Non la paga nessuno, perché questo ovviamente non c'era assicurazione, non c'è niente, quindi ovvio il ragazzo sicuramente passerà dei guai, ma poi non più di tanto, perché poi non potrà comunque risarcirla, questo è un altro. Quindi dal 17 di maggio ne parleremo con Aurora Bottino, che ha fatto una bella intervista a un ovviamente addetto ai lavori, che ci spiegherà un po' bene tutto, quindi fate molta attenzione. Se siete intenzionati a comprare, acquistare un monopattino elettrico, sappiate che dal 17 di maggio non si scherza più, va bene? Un'altra cosa che invece sono rimasto molto, e vi pregherei magari anche con qualche telefonata di dirci la vostra, abbiamo abbandonato tutto il discorso degli alpini, è finita, va bene tutto, e invece avrete saputo di quello che è successo sotto la radura, sotto il ponte il nuovo ponte di San Giorgio, le scritte vergognose che hanno fatto un gruppo di cretini, perché soltanto di questo stiamo parlando, che è stata una roba veramente che non si può nemmeno commentare, ingiuriose, hanno disegnato cose che non vi posso nemmeno raccontare, forse qualche foto l'ha anche vista. Ecco, io vi chiedo, ma senza sparare sulla Croce Rossa, perché sarebbe banale, ovvio che tutti sono indignati di questa roba, ma chiedervi anche lì il perché, perché c'è qualcuno che dice ma le telecamere hanno controllato, la sindaca in questo caso di Genova, della città metropolitana, Silvia Salis, ovviamente ha preso le distanze, ci mancherebbe, è ovvio che sia stato così, però ha detto chiedo scusa a nome di tutta Genova, un atto vergognoso, spero e mi auguro che le persone comunque che verranno coinvolte e sono coinvolte in questo

in questo episodio in crescente vengano comunque sanzionate. E quindi ditemi anche la vostra sul discorso legato naturalmente anche alla stagione che sta iniziando. Lo sapete che stasera va in onda Viaggio in Liguria alle ore 21? Allora ve lo dico io, una puntata bellissima dedicata ai fiori e alle fioriture. Per quanto mi riguarda, sono stato all'interno di Villa Durazzo Pallavicini a Pegli, le camelie, insomma rose di tutti i tipi, fiori particolari. Pensate che c'è un fiore che non ricordo assolutamente il nome, perché il nome tecnico è allucinante, che nasce viola, poi a metà del suo percorso, della sua vita, si trasforma in viola chiaro e poi diventa bianco quando sta morendo. Ecco, brava la nostra Eva Perasso, che appunto ci dice che stasera i fiori di primavera tra Roseti e Parchi Storici alle ore 21 su Primo Canale. Bene, iniziamo a salutare. Oggi abbiamo un nuovo gioco, però non so se Andrea ce l'ha. Ce l'abbiamo? Sì. Allora, dato che il nostro Dario Vassallo è in quel di Cannes, abbiamo detto perché non omaggiare anche la settimana del grande cinema con un nuovo gioco carino. Non ci dimentichiamo del bambino, perché quello ho visto che funziona, va bene, però questo è un'ulteriore novità. Vedete che ogni settimana cerchiamo di non essere troppo ripetitivi. In cosa consiste il gioco? Questo è un fermo immagine di un famoso film, vi dico molto datato, con due attori straordinari, soprattutto uno, perché poi l'altra dopo un po' ha mollato il cinema, ma è un film molto particolare e molto datato. Allora mi dovete dire il titolo di questo film in italiano, non in inglese. Uno dice: ma io non lo so manco in italiano, figurati se lo so in inglese. Comunque, numero verde 800 640 771, teniamolo ancora un po' grazie ad Andrea, oppure in alternativa 347 67 66 291. Vediamo chi sarà la prima o il primo ad indovinare questo nostro nuovo gioco, che è il nostro giochino che ci dà anche l'occasione di alleggerire un po' tutti i problemi. Allora andiamo subito a salutare la Maria Grazia. Buon pomeriggio da San Pier d'Arena. Ciao Frank, non sei messo bene oggi? Non sono messo bene per niente, infatti vi sentite, ma adesso mi faccio portare lo sciroppo dalla regia, che in realtà, conoscendo la regia, mi porta lo sciroppo per i topi, giustamente, perché così mi fanno fuori. Va bene, saluto anche la Miriam, saluto l'Elisabetta D'Apegli, buon pomeriggio anche a voi. Nel frattempo, guardate che meraviglia questa barca a vela che lascia il porto di Genova. Guardate, tanto tutte le informazioni: pneumatico prende fuoco tra il bivio a 7 a 12, giusto per non farci mancare nulla. Ma domani è prevista una mareggiata intensa su Genova, Imperia e Savona. Io non voglio fare il saputello, però vi prego, non andate a rischiare veramente la vita per fare un selfie o la foto per ricevere un paio di like in più, perché è da imbecilli, mi permetto di dire. Ricordatevi sempre in sicurezza, perché l'onda ti può ghermire, non so se avete notato in regia, ghermire, ragazzi, qui ho fatto le scuole alte, ti può ghermire all'improvviso e ti può portare giù. E ciao, grazie, arrivederci. E magari sei talmente anche sfortunato che il telefono rimane sulla costa, uno lo prende, prende la foto bellissima mentre tu vai giù, la mette lì e lui si prende i like. Comunque, senza scherzare, non facciamo gli imbecilli, va bene? Grazie. Allora, poi saluto anche Eugenio, buon pomeriggio da Serra di Co. Ciao Eugenio, sempre il nostro Marcone. Ciao Marco d'Albissola, come stai? Buon pomeriggio. Frank, curati, perché se no non arrivi alla fine. Lo so cosa devo fare adesso, cercherò di curarmi, anche perché adesso io utilizzo il treno tutti i giorni e va bene, ragazzi, ma l'aria condizionata che si trova sui treni a volte è tipo Polo Nord, ma una roba incredibile. Tu magari arrivi da tutto accaldato perché hai fatto una corsa, perché io non riesco mai ad arrivare in orario, arrivo sempre a calda, arrivi lì, boom, 25 gradi sotto zero, ciao, grazie, arrivederci. E allora io con cosa uso? Lo so che c'ho una sciarpettina di lana che me la metto, che la gente poi mi guarda e dice: ma questo qui a maggio tiene la sciarpettina. Vabbè, pazienza. Allora, vediamo un po' di prepararci, e tanto dovremmo avere tra pochi minuti, ditemi se è pronta, la Chiara, ok? Fatemi sapere, non c'è ancora, vabbè, allora tanto adesso. Allora, nel frattempo, io, se siete però d'accordo, manderei questo primo servizio, Andrea. Lo anticipiamo, è un problema se lo anticipiamo di 10 minuti, quello sui cardi? Penso di no. Allora, il
Il professor Giancarlo Icardi, che assolutamente, insomma, penso che non abbia bisogno di grandi presentazioni, ma insomma, comunque lo diciamo, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, è stato intervistato dalla nostra Tiziano Berti. Si parla

Tanto di questo antivirus, questa nuova forma di virus, ci sono già insomma persone che scrivono di un'altra catastrofe, ma sicuramente lo fanno per prendere dei like. Cerchiamo invece di capire davvero quanto può essere invasiva questa nuova forma di virus da una persona e da un grande professionista. Gli altri dicono solo delle grandi chiacchiere, per non dire altre cose. Ascoltiamolo perché, e facciamo molta attenzione, perché qui parla della salute, quindi parla di tutti noi. Prego.

0: Al centro parliamo degli argomenti di cronaca, di attualità, e sicuramente ce n'è uno che sta prendendo la ribalta, soprattutto nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, e cioè l'antivirus, ne avrete sicuramente sentito parlare. E allora noi oggi vogliamo fare chiarezza con il professor Giancarlo Icardi, che è il direttore di igiene dell'azienda ospedaliera metropolitana San Martino di Genova. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
0: Allora, partiamo proprio dall'ABC. Che cos'è l'antivirus e come si trasmette?
1: Sì, partiamo allora dalla lettera H come antivirus e direi che sostanzialmente è una storia che comincia nel 1976 come scoperta, il virus Antan descritto appunto in Corea. In realtà la sindrome clinica che provocava, che era una sindrome, una febbre emorragica, quindi una febbre con emorragia e interessamento renale, era conosciuta ad esempio nella guerra di Corea degli anni 50, però il virus fu scoperto per la prima volta in ratti urbani appunto in Corea nel 1976, e abbiamo poi avuto la scoperta di quelli che noi chiamiamo antivirus del vecchio mondo, quindi il nostro continente europeo, e qua siamo intorno agli anni 80 con quelli che sono i virus che definiamo Pumala, dal posto geografico dove fu scoperto in Finlandia, il Dobrava Belgrado, che come dice la parola stessa fu identificato per la prima volta verso la fine degli anni Ottanta nella zona balcanica, quindi in quella che era l'ex Jugoslavia, e quindi diciamo da circa 50 anni siamo abituati a confrontarci con questi virus che riconoscono appunto come ospite principale i roditori, quindi topi selvatici o ratti urbani. E tanto per darvi un'idea, nel periodo tra diciamo 2020 e 2023 in Europa, soprattutto nella zona dei Balcani, di questa sindrome emorragica caratterizzata da interessamento renale abbiamo avuto circa 1800-1900 casi, tutti appunto dovuti a esposizione a aerosol o oppure ad ambienti contaminati con feci, saliva o urine di roditori. Quando invece parliamo della stretta attualità, quindi del focolaio epidemico, ecco, che stiamo vivendo oggi a livello mondiale, ma se vogliamo con partenza da questa nave da crociera, qua parliamo dei virus cosiddetti del nuovo mondo. Allora qua la storia degli virus è un po' più recente. La data chiave, se vogliamo definire la data chiave, è il 1993, quando per la prima volta si videro dei casi di questa sindrome, che più che era sempre una sindrome emorragica, però anziché colpire il sistema renale colpiva il sistema cardiorespiratorio, questa sindrome appunto che colpiva il sistema circolatorio e il sistema respiratorio, e il primo caso, diciamo così, questa data chiave fu in un indigeno americano della tribù dei Navajo, e tanto è vero che questo virus inizialmente fu definito come virus del Canyon della Morte. Poi la popolazione Navajo si ribellò a questo stigma e quindi questo virus venne definito sin nombre in latino americano, cioè un virus senza nome. Successivamente poi è stato scoperto un secondo tipo di questo virus, sempre appartenendo alla famiglia degli antivirus, che è quello di cui parliamo oggi, che è il virus delle Ande o Andino, sempre caratterizzato sia nel Sud America

0: America sia nell'America anche del Nord.
1: Professore, adesso la domanda però che tutti si pongono, anche visto quello che abbiamo passato con la pandemia, è: ma ci sono motivi reali di preoccupazione per la popolazione? Rischiamo quello che abbiamo vissuto con il Covid? È una cosa diversa? Lei insomma ci ha parlato di qualcosa che si conosce già da decenni.
0: Sì, allora questo virus andino, o Andes come è popolarmente ormai conosciuto, è caratterizzato dal fatto, a differenza di tutti gli altri virus, che questo, con contatti molto stretti e prolungati con soggetti malati, si può trasmettere non solo tramite urine e feci dei roditori, ma anche dei roditori, ma anche da persona a persona, che è quello che poi ha innescato questo focolaio epidemico. Però io dico sempre, le due P di preoccupazione e panico in questi casi non le dobbiamo utilizzare. Dobbiamo utilizzare sicuramente la S di sorveglianza, come sta avvenendo. Casi che si sono verificati ad oggi, 11 di cui 9 confermati in laboratorio e 3 purtroppo mortali, sono quei casi che hanno innescato i contatti stretti, cioè quelle persone che hanno convissuto a lungo, per un periodo prolungato, in questa nave da crociera con questi casi. E poi, siccome questi contatti sono sbarcati dalla nave e sono andati nelle loro zone di residenza, a questo proposito ricordo che i 4 ipotetici casi italiani, compreso il caso del marittimo calabrese che ha manifestato sintomi respiratori, perché sono i sintomi iniziali che si possono manifestare, gli esami effettuati a Roma presso l'Istituto Spallanzani sono risultati negativi. Quindi al momento in Italia non abbiamo nessun tipo di caso tra i contatti. I contatti vanno, come dicevo, l'essere di sorveglianza, quindi sorvegliati, vanno attentamente monitorati da 1 a 6 settimane, perché questo può essere il periodo di incubazione del virus, tant'è vero che i contatti che sono oggi sorvegliati, attenzionati, essendo in sorveglianza intorno al 10 maggio, 12 di maggio, la sorveglianza finirà il 17 di giugno, e quindi questo è il periodo in cui più o meno queste persone dovranno essere attentamente sorvegliate e valutate. Preoccupazione però no, perché mentre il SARS-CoV-2, tanto per rimanere all'ultima pandemia, era un virus a trasmissione respiratoria e quindi facilmente diffusibile da una persona all'altra quando questo virus si è adattato all'uomo, qua parliamo di un virus che ha la possibilità di trasmettersi da uomo a uomo, ma non con la stessa facilità che hanno i virus respiratori. Quindi sostanzialmente una situazione da attenzionare, ma che non deve creare panico e preoccupazione. Semplicemente precauzione e attenzione, sicuramente sì.
1: Esistono dei test diagnostici, sono disponibili anche nella nostra regione?
0: Sì, devo dire che per la non mia più giovane età, quando vi ho detto che lo conosciamo dal 76, nell'epidemia del 1993, che colpì soprattutto quello che fu definita l'epidemia dei Four Corners, cioè dei 4 angoli, perché ha interessato 4 stati americani, e si pensava giusto appunto anche agli agricoltori, oltre all'indigeno americano dell'etnia Navajo, sostanzialmente anche in Italia e in Europa ci si pose il problema se questi virus, conosciuti come vecchio mondo, potessero rappresentare un rischio occupazionale. E proprio a quello che allora era il vecchio istituto di igiene dell'università, oggi laboratorio regionale per l'emergenza di sanità pubblica, avevamo iniziato a lavorare sulla ricerca degli anticorpi con alcune ditte che producevano anticorpi. Quindi quell'esperienza che abbiamo fatto oggi sicuramente ci è stata utile, perché noi, proprio con la regola delle 4 P, prevenzione, profilassi, con pazienza e perseveranza, qui al San Martino avevamo sempre mantenuto attiva una linea per ricercare, oggi con le tecniche di biologia molecolare più moderne, questo virus. Quindi noi praticamente fin da subito, in collaborazione con i colleghi della clinica delle malattie infettive, con i colleghi infettivologi che fanno eventualmente le potenziali diagnosi cliniche, siamo in grado, se ci sono casi sospetti, di fare la diagnostica sia molecolare che anticorpale, e questa è

stata fatta appunto una circolare a livello, a parte la circolare ministeriale, a livello regionale con la definizione di caso e con la possibilità, raccogliendo l'eventuale campione biologico con tutti i criteri di precauzione che devono essere fatti in questi casi e inviati al nostro laboratorio, che

0: Questo virus li conosciamo, sappiamo che esiste, adesso non voglio scendere troppo nei particolari tecnici, però esiste una nucleoproteina che è, cioè una proteina, un antigene che è simile a quasi tutti gli antivirus conosciuti che hanno provocato casi umani. Di conseguenza, con le attuali tecniche oggi che abbiamo di produzione dei vaccini, potenzialmente è producibile. Però è chiaro che questo tipo di interventi vanno fatti quando c'è una problematica di sanità pubblica importante. Come vi ho detto, 229 casi nel 2025 con 30, 59 morti nel continente americano, poco più di 2000 casi nel periodo 2020-2023 in Europa. Al momento, pur con questo focolaio epidemico, non ci sono indicazioni forti di salute pubblica, di sanità pubblica per indirizzare verso la produzione vaccino. Quindi, come dicevo, sorveglianza sì, precauzione sì, isolamento dei contatti sì, ma al momento direi che non c'è motivo per lanciare una campagna di produzione di un vaccino.
1: Come sempre, gli ultimi 60 secondi sono la sintesi, come se fosse la scheda, anche per i nostri social, professore.
0: La sintesi è che proprio per le caratteristiche che ha di trasmissione questo tipo di virus, ci è stato dimostrato come i contatti prolungati, però noi sappiamo che viviamo in un mondo dove le precauzioni standard sono molto importanti. Tra le precauzioni standard, sicuramente l'igiene delle mani costituisce l'attività principale che limita la diffusione non solo degli antivirus, ma di tanti virus, di tanti batteri, di tanti microrganismi. Quindi la sintesi finale è: approfittiamo dell'opportunità purtroppo negativa di questo focolaio epidemico di antivirus che al momento, e penso non dovrebbe interessare l'Italia neppure nei 42 giorni successivi prima che venga dichiarata la fine di questo focolaio epidemico, è quello di attenzione all'igiene delle mani perché non guasta mai non solo per l'antivirus ma per tutto quello che può riconoscere le mani come veicolo di trasmissione.
1: Grazie, grazie al professor Giancarlo Icardi, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a lei e un saluto a tutti.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Mà, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna a Sussisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: proprio questa agenda che ci ricorda durante la settimana tutti gli eventi che andranno in scena a Genova e Liguria. Ma adesso è venuto il momento di collegarci con la nostra Newsroom 28, pronta con noi perché l'abbiamo tradita per un paio di giorni, ma lei ci saprà perdonare, la nostra Chiara Orru, che oggi insomma ci parla di tanto un amico, mi permetto di dirlo perché don Roberto Fischer lo conoscevo da tanti anni, è stato anche parroco di Arenzano, insomma, e adesso sta diventando sempre più importante, o sbaglio Chiara? Buon pomeriggio.
1: Non sbagli Franco, intanto buongiorno a te, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Infatti la prima domanda è che ti volevo fare, ma tu lo conosci Don Fischer, questo prete influencer che negli anni ha raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, insomma è ormai conosciuto in tutte queste piattaforme social. Franco, tu lo conoscevi, mi hai detto?
0: Sì, una persona geniale, già all'epoca, Chiara, ti dico, quando era in parrocchia ad Arenzano aveva già inventato insomma il modo come avvicinare i ragazzi al clero, a capire naturalmente anche la volontà di stare insieme, di volersi bene, soprattutto di capire che c'è sempre qualcuno che ti possa aiutare. Ma non voglio rovinarti, perché adesso no. Ci devi dire tu invece perché diventa ancora più importante Roberto Fischer.
1: Ma ne abbiamo parlato proprio perché, come potete vedere e leggere dal post che trovate ovviamente sui nostri social, io appunto apriamo questa pagina dedicata ai social per raccontare la storia di Don Fischer, più che altro la notizia che lascerà la parrocchia della Santissima Annunziata di Genova Borgoratti per svolgere un altro ruolo, quindi lascerà il suo incarico da guida in questa parrocchia per guidare il nuovo progetto social della Curia. È un incarico voluto dall'arcivescovo Marco Tasca, guidare un progetto diocesano dedicato alla comunicazione e l'evangelizzazione attraverso anche i social media, che abbiamo visto li sa usare molto bene, sa comunicare molto bene quello che fa, quello che è il suo ruolo, quello che è il suo mestiere. Ne abbiamo parlato sui nostri social, pensate, oltre 500.000 visualizzazioni, qui leggo più di 400 commenti, tantissime condivisioni, oltre 1.000, insomma è un argomento che prende un po' tutti. Io stavo leggendo anche un po' di commenti, sono tante le persone che si stanno congratulando proprio con Don Fischer per questo nuovo incarico e credono assolutamente in lui, in questa sua nuova missione. Ma ne abbiamo parlato anche in un servizio che ha curato per noi Tiziano Berti, sentiamo.
2: Dai social alla diocesi digitale, Don Roberto Fischer, il sacerdote genovese, diventato popolare sul web con milioni di visualizzazioni tra TikTok e Instagram, lascia dopo 9 anni la parrocchia del Chiappeto di Genova per assumere un nuovo incarico voluto dall'arcivescovo Marco Tasca. Il suo compito sarà quello di guidare un progetto dedicato alla comunicazione e alla evangelizzazione attraverso i nuovi media. Ad annunciarlo è stato lo stesso sacerdote, con un lungo messaggio pubblicato online dopo l'incontro con la comunità del Chiappeto. Raccontare quanto è bella la Chiesa, scrive Don Roberto, spiegando lo spirito della nuova missione. Negli ultimi anni il parroco genovese è diventato uno dei volti ecclesiali più seguiti d'Italia. Video ironici, musica, riflessioni sul Vangelo e contenuti costruiti con il linguaggio veloce dei social gli hanno permesso di parlare soprattutto ai giovani e giovanissimi e a chi normalmente resta lontano dal mondo religioso. Nel nuovo incarico continuerà anche il legame con la musica e con Radio Fra le Note, il progetto nato all'interno dell'ospedale Gaslini per stare vicino ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Proprio da quella radio nel 2017 arrivò una telefonata a sorpresa di Papa Francesco durante una diretta, un episodio che fece conoscere il progetto in tutta Italia. Classe 1976, ex DJ, animatore sulle navi da crociera, prima della scelta del sacerdozio, Don Roberto ha raccontato il suo percorso anche nei libri autobiografici Vita spiricolata e Non sono altro che Chicco. Nel messaggio di saluto alla comunità resta soprattutto l'emozione dell'addio. Lascio una comunità che resterà per sempre la mia famiglia. Per lui, ora una nuova sfida, portare la Chiesa genovese sempre più dentro il mondo digitale.
0: Hai capito che gol che ha fatto Don Roberto Fischer? Peccato che lui, insomma, è dell'altra parrocchia, se mi concedete la battuta, se no sarebbe da farlo venire immediatamente alla Sampdoria. Complimenti Don Roberto, davvero bravo, ma lo si sapeva, insomma, una persona che è sempre stata vicina davvero tantissimo ai ragazzi, ma ha capito, e l'ha capito già 15-20 anni fa, che bisognava fare il salto generazionale attraverso anche ai social, in questo caso sfruttati in maniera positiva. Bene, allora ci sono già persone che dicono, secondo me, e qui se non sbaglio è l'amica Daria, che dice il film che avete proposto potrebbe essere, e adesso ve lo facciamo vedere, eccolo qua, Scrivimi Fermo Posta, il titolo dice che potrebbe essere questo, è un film

Degli anni 40. Vabbè, vedremo, Daria, vedremo. Come sempre lo sveleremo alle ore 17. Sono due attori molto molto famosi, l'uomo forse un pelino di più in questo caso, anche se devo stare attento perché guai al mondo. Ah, ecco, nativo, hai detto che l'attore, l'uomo, il maschio era più famoso della donna, solo per un problema, molto semplice. Lui ha continuato la carriera fino quasi alla sua morte. L'attrice, bravissima anche lei, dopo un paio di anni, proprio dopo questo film, aveva mollato perché proprio non interessava più, voleva fare un'altra vita, si era sposata, aveva avuto dei figli, voleva vivere con la sua famiglia. Ok? Chiuso? Non sono un patriarca, non faccio patriarcato? Benissimo, perfetto. Allora, andiamo a vedere un attimo, gentilmente chiedo le autostrade quando possiamo, Andrea, ti ringrazio. Nel frattempo sono le 15:35, solo perché qualcuno mi dice: "Sapete se c'è dei problemi sulla A26?" Non lo so, adesso andiamo a vedere, ti rispondiamo, ci mancherebbe altro, anche perché lo sapete che spesso e volentieri facciamo vedere proprio le autostrade, e quindi adesso vediamo. Allora, stasera ore 21, ah ecco, bella questa, rubava soldi del centro revisioni dove lavorava, arrestato, anche lì, ma ne vogliamo parlare? No, meglio non parlarne, non parlarne, parliamo invece di questa bella puntata di stasera. Vi aspetto alle ore 21 con Viaggio in Liguria con la nostra Eva Perasso e tutto il gruppo, perché veramente è una puntata bella, dedicata ai fiori e alla fioritura. Allora, andiamo a vedere la nostra sopraelevata, guardala, eh? Bene, dai, tranquilla, tranquilla, per adesso non c'è niente, non c'è niente. Chiedo solo poi gentilmente se riuscite a identificare qualche autostrada, eccola qua. Allora, qui siamo sulla 26, perfetto, ma ti direi, guarda, forse c'è un po' di problemi a tornare, ma leggeri, ma niente di niente, dai, rispetto ai 10, ai 12, ai 13 km che siamo abituati, io direi che magari è probabile che il signore che mi ha chiamato, forse lui parlava un po' prima di Ovada, però vediamo. Comunque, poi questa è la 26, poi andiamo a vedere se riusciamo a vedere poi anche la 10, così perlomeno abbiamo detto tutto. Ah, guarda, tanti auguri a Don Roberto Fischer, tutto il meglio possibile. Questa maglietta è stata regalata a mia figlia Noemi da lui in persona dopo una partita del Genoa. Grande gesto che io e Noemi abbiamo accolto con profonda emozione. Ok? Poi magari la foto la facciamo vedere. La facciamo vedere. Comunque, tanti tanti auguri, ma se lo merita d'altra parte Don Roberto Fischer, l'abbiamo detto. Dunque, saluto anche la Giusy, ciao Giusy, buon pomeriggio da Giusy da Sestri Ponente, che dice: peccato non avere più gli alpini. Ritorna un po' indietro ancora con gli alpini, dice: anche qui a Sestri ci siamo divertiti, è stato un 3 giorni, 3 giorni belli belli belli. Dunque, noi ci stiamo preparando anche per poi fare il collegamento, questo succederà però più avanti, intorno alle 16:30. Dimmi Andrea, scusami, ci abbiamo Varazze? Ah sì, perfetto, ok, allora ditemi, eccola qua, questa è Varazze Itinere Ovest, e se non vado errato potrebbe essere direzione Genova. Sì, mi sembra di sì. Ecco, io non so, sembrano, no, ma sono accelerate, ragazzi, dai, vi prego. Anche perché sennò veramente qui sembra tipo Ridolini a 2000 all'ora. No, non vi preoccupate, non stanno andando così veloci. Peccato poi vedere un pullman, scusate, un mezzo pesante, un tir che supera un altro tir. Insomma, non è mai bello vedere. Poi io capisco che giustamente però i camionisti poi ti dicono una cosa: ma guarda che il camion che ha superato l'altro è perché uno era scarico e l'altro è carico, e giustamente allora magari non puoi stare dietro quello lì che è totalmente carico e non ce la fa. Allora, però vederli così sempre un po' di tensione te la fanno, anche perché ragazzi, se ti tocca uno così ti fa male, perché è bello pesante. 800 640 771. Saluto la Cristina che mi augura: Frank, prenditi qualcosa, se no alle 18 non ci arrivi. Io però, aspetta, alle 18 vorrebbe dire non ci arrivo alla fine della puntata, o proprio non ci arrivo, perché se no mi faccio dare subito la benedizione da Don Roberto Fischer. Ciao, grazie, arrivederci. Oh, pensate un po' che audience faremo, no? Il povero Frank ci lascia lascia le penne in diretta. Vabbè. Allora, c'ho la foto, ma poi te la faccio vedere. Dunque, ah, poi ci sono tutti quelli che continuano a dire: non ne possiamo più di queste biciclette elettriche, le lascio, le abbandonano in ogni dove. Allora, la sindaca Silvia Salia, sindaca di Genova, ha detto che comunque ci metterà una pezza, o meglio, comunque una stretta su quella che è la regolamentazione, perché in effetti non si possono vedere biciclette buttate ovunque. Tenete presente che questa

Le biciclette, quando le prendete, le andate a trovare perché c'è un'app che vi indica dove. Ci sono dei parcheggi, ci sono degli stalli assolutamente adeguati per poterle lasciare. Non si possono lasciare ovunque, pena tanto anche la multa e ti prendi anche un'ammenda. E poi comunque se la rubano o se la portano via, sei tu poi a pagare, perché sei tu che l'hai lasciata lì dove non dovevi lasciarla. Va bene, va bene. Allora, siamo arrivati alle 15:40, sì, 39. Io mi fermo solo un attimo. Guardala là, guardala la nostra Piazza dei Ferrari, finalmente con l'acqua anche lì, anche lì. Ma perché hanno lasciato la fontana spenta quando c'erano tutte quelle migliaia di persone? Per ragioni di sicurezza, si chiama ragioni di sicurezza. Se ci fosse stato qualcuno che sarebbe caduto in questo caso qui dentro, non sarebbe stato bello, perché ovviamente magari aveva bevuto anche qualcosina di più, poi un bambino, c'era una calca di gente, era impossibile. Per ragioni di sicurezza, ogni volta che c'è un grande, grandissimo evento, tipo la notte a Capodanno, viene chiusa. Va bene? Ok, ci fermiamo un attimo e subito dopo ci colleghiamo con Filippo Serio. Prego.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile. Soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo qui buona e tranquilla con sole prevalente. Solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona, analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di mano, ma non si escludono anche locali pause asciutte ed assolate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole, specie sul litorale, un po' più di nuvole. E locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente, ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti, ombrelli dunque a portata di mano. Temperature massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa, vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

Allora, domani l'abbiamo detto, fate molta e prestate molta attenzione, perché sulla Liguria dovrebbe arrivare, anzi quasi sicuramente, appunto questo avviso di mareggiata intensa, quindi ci saranno anche delle regole come sempre da rispettare. Quando prima in maniera anche un po' ironica vi dicevo non rischiamo la vita, tutti, mi ci metto anch'io a volte, che insomma poi magari noi ci siamo per lavoro, però per fare un selfie particolare o fare una foto particolare a una mareggiata, le mareggiate sono belle se tu le vedi da debita distanza e in sicurezza. Sì, allora, quindi volevo però parlarvi, se abbiamo poi due immagini, troviamo due immagini di mareggiata, vedete un po' voi, solo per ricordare che la Protezione Civile ha emanato in questo caso un avviso urgente per mareggiata intensa prevista proprio nella giornata di domani, giovedì 14 maggio, con le forti onde che metteranno a rischio quindi il litorale ligure.

0: Particolare attenzione a Genova, Savona e Imperia. Entra quindi immediatamente anche in vigore l'ordinanza del Comune di Genova per garantire la sicurezza dei cittadini. Vi ricordo in dettaglio in che cosa consiste l'ordinanza. Divieto di sosta sul litorale, strade costiere, moli e pontili. No balneazione. Lo so che fa ridere sta roba qui, ma è così. Ci sono persone che vanno a fare il bagno con queste onde. Veramente, cosa ti dice il cervello? Quindi divieto ulteriore anche di uso di imbarcazione o natanti, poi mettere in sicurezza oggetti mobili che potrebbero essere travolti o causare danni, tipo sdraio, barche, piccole materiali leggeri. Queste misure saranno valide per tutta la giornata di giovedì 14 maggio, con possibili estensioni proprio in base anche agli aggiornamenti meteo. Le autorità, in questo caso, raccomandano ulteriormente di evitare assolutamente tutte le zone costiere, soprattutto durante le ore di punta delle mareggiate. Nelle immagini stiamo vedendo alcune delle mareggiate che abbiamo comunque documentato con le nostre telecamere, ovviamente sono immagini di repertorio, però domani potremo proprio vedere queste immagini che schiaffeggiano la nostra costa di Liguria. In questo caso guardate che belle che sono, se le vedete da distante. Guardate, qui siamo sul borgo di Bocca d'Asse, che spettacolo. Qui basterebbe mettere anche solo un po' di musica e praticamente il gioco è fatto. Allora, nel frattempo, adesso vorrei lanciare un altro bel servizio realizzato dalla nostra Tiziano Berti, che l'abbiamo estrapolato in questo caso da People, la sua trasmissione dedicata al mondo del sociale, alle disabilità e quant'altro. Un ictus in questo caso è l'impossibilità di tornare a fotografare in mare, a quando il marito di Tiziano, Roberto, decine di porte in faccia, ne ha preso tantissime, non ha costruito lui stesso, pensate, un supporto per consentire a sua moglie di tornare a scattare solo con la mano sinistra. Bella questa storia, ma soprattutto ci fa sempre capire una cosa, che insomma, se hai il coraggio e hai la volontà, le cose si possono fare anche quando hai disabilità importanti. Andiamola a vedere.
1: Io e Tiziana siamo conosciuti grazie alla fotografia, se 15 anni fa circa, e grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Uh-huh. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare, a queste regate nel Golfo di Spezia, e è andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto: sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
2: niente. Non si trovava.
1: Ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom. Ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile.
2: Cos'è la fotografia per lei?
1: Avevi detto
2: tutto.
1: L'avevi detto proprio in una frase.
3: Sì.
1: Che avevamo.
3: Fotografia è tutto.
1: Non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico.

0: avevamo preso una bella barca prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati, e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto darla via. Abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino, e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vediamo arrivare con lo scooterino.
1: Grazie.
2: Complimenti, complimenti a questa coppia e soprattutto complimenti a lui, che è stato geniale davvero nel realizzare questa macchina fotografica che dà la possibilità di avere anche lo scatto sulla mano sinistra. Non pensiate che sia così tanto, avete sentito, ha trovato un muro di gomme, eppure voglio dire, dovrebbero essere sensibili, non le grandi major che realizzano insomma questi apparecchi fotografici e non solo, però si vede che lui non ce l'ha fatta e se l'è costruita da solo, quindi complimenti davvero. Bene, bene nemmeno troppo, perché la notizia che vi dobbiamo dare e tra pochi istanti dovremo anche collegarci, penso, proprio in location con il nostro Filippo Serio, perché nella serata di ieri sera, martedì 12 maggio, nel quartiere di Castelletto, una donna di 42 anni ha perso la vita dopo essere precipitata da un muraglione. È successo tra Corso Firenze e Corso Carbonara, il tutto intorno alle 22:30. La donna di nazionalità bielorussa si trovava proprio nella nostra città da lunedì e alloggiava in un B&B in attesa proprio anche di partire per una crociera con il fidanzato, un connazionale di 46 anni. I due avevano bevuto dell'alcol, poi erano usciti forse per una passeggiata. La donna era appoggiata ad una ringhiera quando ha perso l'equilibrio ed è precipitata nel cortile di un'abitazione sottostante. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, agli agenti delle volanti arrivati sul posto, il fidanzato e anche una passante hanno cercato inutilmente di trattenerla, mentre la donna era già dall'altra parte del muro. Purtroppo la caduta da diversi metri è stata fatale, inutili infatti sono stati i soccorsi del 118 e il pubblico magistero Paola Crispo ha delegato la squadra mobile a svolgere ulteriori accertamenti e a disporre quindi l'autopsia sul corpo della donna per cercare di capire anche le dinamiche di questa tragedia. E proprio da Castelletto dovremmo tra un paio di minuti, quando arriverà, collegarci col nostro Filippo Serio per cercare magari anche di capire qualche cosa di più, o magari se Filippo riuscirà anche ad avvicinare qualche magari commerciante, qualcuno che ha visto qualche cosa nella zona, però cercheremo di capire. Però tant'è che insomma la notizia tragica è quella che questa donna ha perso la vita. Sono le 15:50, ancora una volta voglio ricordare la foto di questa nostro film, che ve la faccio vedere ancora un attimo, grazie, perché siete in tanti che state provando. È un film molto molto vecchio e se non sbaglio lui è James Stewart. Ebbene sì, tanto lui è James Stewart, ha indovinato, ma io vi sto chiedendo il titolo del film. Comunque complimenti, perché non era facile, lui peraltro qui era giovanissimo, è giovanissimo, il film è veramente molto molto datato, però molto molto bello, molto bello. Pensate che ne hanno fatto anche poi una versione negli anni 80-90, ma non aveva avuto come sempre il successo che ebbe proprio questo. Io non so come la pensate sui sequel, no? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, va bene e ci può stare fino al 3, ma poi dal quarto in poi basta, perché non se ne può più veramente. Diventano anche abbastanza patetici con Sylvester Stallone, che ormai c'ha veramente 80 anni, o anche Arnold Schwarzenegger, insomma basta, sono stati dei grandi, però poi devi lasciare veramente spazio. Però lì sono le major che ovviamente, perché dicono insomma la cosa funziona, facciamolo anche fino al 2095, va bene. Poi lo faranno presumo con gli ologrammi, con l'intelligenza artificiale, ormai non c'è nemmeno più bisogno di avere, ma sì, ma infatti. Allora volevo farvi vedere questa, c'era la foto, ma te la scarico dopo. Sono no, in realtà Dario lo diamo dopo, se non ti dispiace, perché adesso tanto tra 7-8 minuti dobbiamo dare la linea al nostro direttore Matteo Angeli, perché intervisterà un'intervista personale con Alessandro Cavo. Invece volevo soltanto ancora parlare invece di questo, sì, e allora questo lo possiamo mandare, però non so quanto dura, dimmelo tu, quanto dura l'intervista sulle nuove regole del codice della strada di Aurora Bottino? Così lo vediamo. Vai, vai, vai. Allora, questo.

0: Questo, ok. Allora, un saluto anche alla Lidia. Ciao Lidia, buon pomeriggio anche a te, grazie come sempre naturalmente anche per essere con noi. Sì, ma lo possiamo dare adesso? Ah, ok, ma arriviamo poi alle 16? Perfetto, benissimo. Allora, attenzione perché dal 17 di maggio, ok? Ascoltatemi bene, entreranno in vigore le nuove regole per guidare il monopattino, le nuove regole del codice della strada. Attenzione perché stavolta si rischia, però ci abbiamo una telefonata? La prendiamo al volo, dai. Pronto, buon pomeriggio.
1: Pronto, chiamo da Chiavari, stavo
0: Ciao
1: guardando la
0: cara, come ti chiami? Come ti
1: trasmissione.
0: chiami tanto?
1: Mi chiamo Laura,
0: Laura,
1: ciao.
0: buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
1: Grazie, anche a
0: Prego,
1: voi.
0: prego.
1: Siccome io sono un'amante dei film vecchi,
0: Sì.
1: questo qua con James Stewart,
0: Sì.
1: l'attrice non me la ricordo,
0: Ma il
1: si
0: titolo?
1: intitola Scrivimi fermo apposta.
0: Ah, scrivimi fermo posta, hai capito? Anche tu, probabilmente, però non te lo posso ancora dire perché alle 17 lo scoprivo. Comunque, brava, perché insomma non è facile tanto individuare lui. James Stewart, così giovane, non era così tanto, complimenti.
1: Ma io amo i film, ce n'è uno poi bellissimo che tratta un film profondo, diciamo, con
0: Sì?
1: delle spiritualità
0: Sì?
1: anche, sempre con lui. E la vita è una cosa meravigliosa.
0: Ah, mamma mia, ma tu stai parlando di un capolavoro, assolutamente. Lo
1: È
0: propongono tutti gli
1: stupendo,
0: anni nel periodo natalizio. È
1: natalizio, bravo,
0: vero?
1: sì, c'è
0: Senti, io solo per
1: perfetto.
0: aiutarti, però, perché mi sembrava
1: Dimmi.
0: giusto, ti volevo dire che lei è stata bravissima perché poi ha abbandonato il cinema. Era Margaret Sullavan, molto brava,
1: Ah, ecco.
0: un'attrice molto, molto, non solo bella, ma proprio brava tecnicamente. Questi sono tutti artisti e grandi attori che ne venivano dall'Actor Studio, quindi
1: Certo,
0: insomma,
1: certo.
0: una delle scuole di cinema e di teatro più importanti al mondo. Da lì poi sono usciti tutti. Va bene? È stato un piacere averti sentito e grazie per aver telefonato. Io sono qui tutti i pomeriggi quando ti fa piacere. Alle ore 17 sveleremo se hai indovinato, va bene? Grazie. Allora andiamo a vedere queste nuove regole per il codice della strada dei monopattini elettrici e la nostra Aurora Robottino ha intervistato un addetto ai lavori.
2: Dal 17 maggio entra in vigore una delle principali novità per quanto riguarda i monopattini elettrici per chi li utilizza ogni giorno. Allora diventa obbligatorio il targhino identificativo. Per questo do il mio buongiorno a Matteo De Falco, vicepresidente delle autoscuole UNASCA, perché parliamo di un cambiamento importante. Mancano pochi giorni. Intanto, se ci racconta cosa cambierà per chi utilizza i monopattini elettrici.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Aurora, grazie sempre della disponibilità. Siamo davanti a una svolta storica perché per la prima volta il monopattino non è più visto come un giocattolo, ma come un vero e proprio veicolo. E ormai imminente, il 17 di maggio, entra in vigore l'obbligatorietà dell'immatricolazione attraverso un contrassegno identificativo, che non è una comune targa metallica, ma non è altro che un adesivo inamovibile, irremovibile. Un adesivo tanto da far capire agli utenti come se fosse una sorta di marca da bollo da applicare obbligatoriamente o nel parafanghino posteriore o nel canotto dello sterzo. In caso di vendita anche dell'eventuale monopattino va eliminato e rimmatricolato ed è associato sempre a un codice fiscale collegato a una persona, anche minorenne, previa autorizzazione dei genitori. La grande novità è anche per tutela di tutti noi che doveva entrare in parallela, ma poi Ania ha chiesto lo slittamento, anche una grande tutela per tutti noi, perché dal 16 di luglio ci sarà l'obbligo dell'assicurazione per questi veicoli.
2: Esatto, allora come sta andando? Ci sono tanti genovesi che si stanno preparando a questo cambio, che si sono rivolti alle scuole guida proprio per mettersi in pari con questa novità?
3: Sì, sicuramente abbiamo avuto, e anche a livello nazionale c'è stato un numero di richieste altissimo. La motorizzazione sta cercando di consegnare le targhe in pochi giorni. Ricordo a tutti che le pratiche possono essere fatte e gestite direttamente in modo privatistico al Ministero della Motorizzazione.

0: o attraverso le agenzie di pratiche auto, che non sono abilitate ancora ad oggi alla stampa, ma alla gestione della documentazione della pratica, e poi forniranno eventualmente dopo 2 o 3 giorni il contrassegno adesivo al cliente stesso. Come costo a livello di spese ministeriali siamo intorno ai 35 euro, costi di agenzia, giustamente, competenze varie, si arriva intorno agli 80 euro.
1: Ecco,
0: Comunque
1: e la domanda è anche nel senso, io privato che ho un monopattino elettrico posso fare da solo, invece per i monopattini elettrici che sono diciamo in sharing, un po' come le bici abbiamo visto nell'ultimo periodo, quello se ne deve occupare l'azienda, l'impresa, corretto?
0: esattamente, l'azienda di noleggio deve gestire sia il discorso assicurativo che di immatricolazione. La cosa importante è che non tutti magari sanno che la nuova normativa prevede dei requisiti minimi di sicurezza anche del monopattino stesso, perché i primi esempi e veicoli che avevamo magari acquistato qualche anno fa non sono conformi alla direttiva, perché la nuova direttiva prevede l'obbligo delle frecce, della luce anteriore bianca, della luce posteriore rossa, della luce stop, come diciamo i normali veicoli, il clacson, il freno anteriore e il freno posteriore, la velocità massima di 20 km all'ora e nelle aree pedonali massimo 6, e una potenza nominale continua non più di 500 watt. La cosa importante da ricordare è che entra in vigore anche l'obbligo del casco non solo per i minorenni ma anche per i maggiorenni. E rispetto di tutte le normative, ricordiamo a tutti che il monopattino ha il divieto assoluto di circolazione su marciapiede, non può circolare su strade extraurbane principali e autostrade e va utilizzato con criterio e sicurezza come se fosse un veicolo con le stesse normative presenti anche in caso di ebbrezza alcolica, perché è un vero e proprio veicolo.
1: Ecco, e proprio sul discorso della multa in cui si incorrerebbe se si venisse trovati senza questo targhino identificativo o senza le cose che abbiamo appena elencato, ci sarebbero delle ripercussioni a livello di punti sulla patente, come succede un po' con la bicicletta, se si viene comunque trovati sulla bicicletta in determinati casi può andare a intaccare i punti della patente se la si ha.
0: Allora, la norma prevede innanzitutto una sanzione che varia tra i 100 e i 400 euro se non è stato, diciamo, immatricolato e non si è applicato questo contrassegno, questa targhina, tanto per capirci. Ma in realtà, essendo un veicolo vero e proprio senza motore, qualsiasi infrazione che commette un semaforo rosso vengono decurtati i punti dalla patente di guida del possessore, quindi a oggi è già la stessa normativa presente per quanto riguarda i velocipedi, e il monopattino facendone parte, automaticamente i punti vengono decurtati anche in caso di infrazioni con il monopattino stesso.
1: E invece una domanda che non riguarda i monopattini, ma negli ultimi mesi si sono viste tantissime polemiche rispetto alle bici in bike sharing, diciamo che sono una novità a Genova, soprattutto per quanto riguarda parcheggi, diciamo così, selvaggi in giro per la città. Ci sono persone che magari vengono a chiedere informazioni in autoscuola?
0: Purtroppo è un problema esteso in tutte le città nazionali, purtroppo c'è un uso anche gestito da ragazzi, da minorenni, 14 anni, perché poi si può noleggiare tutto attraverso un'app, quindi un'app che chiunque può avere in gestione sul proprio telefonino e fare questa sorta di contratto attraverso la stessa app. Purtroppo sono anche stessi ragazzi che non hanno patente, nessun corso di formazione obbligatoria, quindi in realtà essendoci poca formazione succede questo, succede come abbiamo visto tutti che circolano in sopraelevata, che le abbandonano sul marciapiede, sicuramente sarà tutto da regolamentare anche qui a Genova attraverso sicuramente la polizia locale e gli assessori stessi, perché realmente negli ultimi giorni si è notato una sosta selvaggia, sta complicando anche la vita a persone disinteressamente abili su sedie a rotelle perché hai delle difficoltà a circolare magari con carrozzine sul marciapiede o sugli scivoli in prossimità degli attraversamenti pedonali a seguito di queste soste selvaggio o abbandono vero e proprio di questi mezzi. La foto che abbiamo visto tutti della bicicletta abbandonata sulla rampa di accesso in via Casacce, sulla rampa della sopraelevata, sicuramente toccato tutti i responsabili di sicurezza stradale.

0: Le delmatitore di Genova che sicuramente staranno intervenendo per gestire al meglio nei prossimi giorni anche una serie di liste di normative da mandare in giro a tutti, anche le società di noleggio, e da magari rendere pubblica a tutti sulle stesse app presenti in fase di noleggio da parte dell'utilizzatore.
1: Grazie, grazie mille a Matteo De Falco, vicepresidente dell'autoscuole UNASCA, per queste nozioni importanti, perché lo ricordo, dal 17 maggio entra in vigore una delle principali novità per chi utilizza il monopattino elettrico. Diventa infatti obbligatorio il targhino identificativo.
0: Grazie a tutti, buona giornata.

0: 16.04, dopo aver visto anche tutta la nuova regolamentazione che partirà dal 17 di maggio sui monopattini elettrici, adesso ci trasferiamo in diretta con Filippo Serio per questa insomma, sostanza altamente esplosiva che sarebbe stata trovata e identificata all'Istituto Vittorio Emanuele, siamo ovviamente in Largo Zecca, con tanto di scuola evacuata. Allora, Filippo, facciamo un po' il punto della situazione, quali sono le ultime novità?
1: Buon pomeriggio Franco e buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Sì, noi siamo in Largo Zecca, dove nel primo pomeriggio di oggi è scattato l'allarme alla scuola Vittorio Emanuele II Ruffini. Noi ci troviamo proprio davanti al cancello dell'istituto per il ritrovamento di quello che sembra essere del materiale esplodente segnalato all'interno degli spazi della scuola, dove si svolgono ovviamente le lezioni. Ovviamente la struttura, l'istituto è stato evacuato dagli studenti e dal personale scolastico per precauzione, mentre sono intervenuti gli agenti della polizia che sono arrivati con la squadra mobile e accompagnati anche dai vigili del fuoco. Sono arrivati da pochi minuti anche gli artificieri della Polizia di Stato per un primo sopralluogo e per un eventuale intervento su appunto nell'istituto per insomma accertarsi quale sia esattamente la segnalazione e l'allarme e ovviamente intervenire di conseguenza. Ovviamente abbiamo detto evacuati personale e studenti, nessuno ci hanno detto mentre arrivavamo in questo luogo che nessuno si può avvicinare, tantomeno entrare all'interno del plesso, insomma della struttura scolastica che è stata transennata, come vedete anche da queste immagini. Per ora il traffico, noi siamo in Largo della Zecca dove transitano le macchine, non è stato chiuso, la strada non è stata chiusa, ma noi siamo arrivati da poco, vedremo quali saranno le ultime notizie su questo intervento che sta destando preoccupazione anche ai passanti che transitano da questa strada. Adesso ci faremo dire qualcosa in più se si potrà per darvi tutte le informazioni in tempo reale. Nel frattempo io torno da voi.
0: Io volevo solo chiederti ancora un attimo, si parla naturalmente di una sostanza particolare che è l'acido prichico, hai saputo qualche cosa? Insomma, qui parliamo di un materiale comunque altamente esplosivo, quindi chimicamente appartiene alla famiglia dei fenoli. Per il resto naturalmente adesso, come dicevi tu, magari cercare di avere qualche informazione in più, ovvio non è mai facile perché poi con gli inquirenti al lavoro e quant'altro, e anche per ragioni di sicurezza presumo, no Filippo?
1: Assolutamente, si sta andando alla ricerca di questa sostanza chimica altamente esplosiva, l'acido picrico, che adesso non si è capito se si parla di un flacone o di una quantità maggiore di questa sostanza, che è altamente esplosiva e quindi questo ha fatto scattare l'allarme e l'allerta da parte delle forze dell'ordine e ancora di più l'evacuazione della struttura. Come dicevo, appena sapremo di più vi daremo le informazioni.
0: Grazie Filippo, naturalmente chiedici la linea quando e come vorrai, noi siamo assolutamente a disposizione. Nel frattempo siamo arrivati alle 16.08, ancora un buon pomeriggio anche a beneficio di tutti coloro che si fossero sintonizzati solo in questo istante, come vedete il primo canale sempre in primissima linea, insomma per darvi tutte le informazioni.

del caso. Qui siamo ancora in diretta, poi ritorneremo poi ancora con Filippo. Noi intorno alle tra un paio di minuti, ditemi voi quando siamo pronti per dare la linea poi al nostro direttore Matteo Angeli con un suo ospite, ma non solo questo, perché alle 16:15 avremo poi i primi collegamenti, avremo anche il nostro Dario Vassallo che si collegherà intorno alle 16:30 direttamente da Cannes, dalla Croisette di Cannes, per la 79ª edizione del Festival del Cinema che è in corso di svolgimento dal 12 al 23 di maggio. Poi avremo la parte dedicata al mondo, la trasmissione della nostra Tiziano Berti che quest'oggi ci porterà in Svizzera ed esattamente a Zurigo. Alle 17:15 puntata speciale di Take Take dedicata quest'oggi a Gino Paoli che insomma è recentemente mancato, un grande grande personaggio che penso che non abbia bisogno di presentazioni, anche un po' in alcuni casi c'era chi dice che era un po' scontroso, che era un po' burbero, però insomma Gino Paoli è fatto così ed era fatto così. Allora, io direi che adesso ci possiamo fermare? Ok, allora ancora 2 secondi, intanto saluto ancora un po' di persone, saluto un po' di persone, ad esempio la nostra amica Giulia, buon pomeriggio, ciao Giulia da Rapallo, ciao Frank, è molto difficile, però lui è James Stewart, quindi abbiamo parlato ovviamente del nostro frame da indovinare, alle ore 17 poi come sempre vi diremo di che film si tratta, ok? Poi saluto anche il nostro Marco, ciao Marco, buon pomeriggio, che ricorda ancora con affetto i 3 giorni trascorsi insieme agli alpini, ok? Bene, detto ciò, chi ho ancora? Ah, ciao Orietta, buon pomeriggio anche a Orietta, la nostra Orietta ci scrive sempre da San Pier d'Arena e Orietta voleva fare un piccolo commento, io ve lo sintetizzo prima di andare in pubblicità, sulle scritte ingiuriose che hanno fatto insomma un gruppo di imbecilli, come abbiamo detto, perché di questo si tratta, cosa vuoi dire altro? Diciamo sotto il ponte San Giorgio, quindi la radura della memoria. Quindi sul murales hanno scritto di tutto, hanno fatto anche dei disegni improponibili che è inutile insomma che vi dica di che cosa si può trattare, veramente una cosa vergognosa, vergognosa. E quindi ha fatto bene comunque la sindaca Salis a prendere le distanze e a dire che a nome di tutta Genova sta chiedendo ovviamente scusa. Ci auguriamo, ma non lo facciamo perché vogliamo essere quelli che vogliono la giustizia a tutti i costi, però ci auguriamo che queste telecamere possano aver identificato le persone, almeno solo da fargli capire che hanno fatto un gesto veramente cretino, senza senso, perché lì parliamo di una radura della memoria, lo dice la parola stessa. Ci sono delle persone che vengono ricordate che quella maledetta mattina del 14 agosto del 2018 hanno perso la vita, 43 persone. Non dimentichiamocelo mai, va bene? Allora, devo andare in pubblicità? Allora, ancora 2 secondi, poi ci fermeremo un attimo perché daremo la linea al Newsroom 28, al nostro studio. Chi saluto ancora? Ciao Stefania, buon pomeriggio Stefania, un caro saluto anche a te. Grazie, grazie, grazie. Ci sono tante persone che fanno ancora tanti auguri a Don Fischer per insomma tutto quello che andrà a fare proprio insomma per gestire un po' tutta la parte dei social, anche per insomma la curia, ok? Poi chi dobbiamo salutare? Forza Genoa, ci dice Maurizio. Ciao Maurizio, l'abbiamo detto, Forza Genoa. Magari l'ha detto anche perché sa che io ovviamente la penso in maniera diversa, però a me avrebbe veramente fatto piacere e spero che quanto prima si possa rivedere il derby della Lanterna, perché al di là dello sfottò delle cose, è uno spettacolo meraviglioso con le due tifoserie che davvero con le loro scenografie regalano uno spettacolo bellissimo. Bene, possiamo andare. Allora, ragazzi, ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi vi lascio nelle mani del nostro direttore Matteo Angeli con un graditissimo ospite. Rientriamo perché poi andremo a Cannes, ci ricollegheremo con Filippo per sapere qualcosa di più su questa sostanza che è stata ritrovata con tanto anche di evacuazione della scuola, ma non solo, avremo ancora tanti tanti servizi, poi parleremo anche, andremo a Zurigo con la nostra Tiziana Oberti, insomma tanto tanto tanto, sino alle ore 18 con il Frank, con pomeriggio live, non abbandonatemi.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Imma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile. Soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia. Una situazione meteo qui buona e tranquilla, con sole prevalente. Solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona, analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di mano, ma non si escludono anche locali pause asciutte ed assolate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole, specie sul litorale, un po' più di nuvole. E locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente, ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti, ombrelli dunque a portata di mano. Temperature massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa, vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Benvenuto Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, insomma, una giornata importante quella di oggi, perché da qualche anno, dal 2013 se non erro, Confcommercio una giornata all'anno la dedica alla legalità, la dedica soprattutto a fare un focus su quello che è la situazione sul territorio. C'è stato un incontro questa mattina in prefettura e poi c'è stato anche un focus a livello del nord-ovest. Intanto qual è la fotografia del momento?
1: Sì, stamattina abbiamo avuto un incontro alla Confcommercio, come appunto accade da molti anni, per sensibilizzare sul tema della legalità in tutte le sue sfaccettature. Questa mattina si è appunto tenuta alla Confcommercio la presenza del prefetto e delle forze dell'ordine, vi era in collegamento anche l'assessore Viscogliosi e abbiamo fatto un focus su tutte le problematiche che le imprese del terziario vivono legate a questo problema. Lo studio presentato a livello nazionale dà un po' una fotografia di tutte le varie attività illegali che ci sono a danno delle imprese italiane. La nostra è una regione molto terziarizzata che subisce purtroppo danni dall'illegalità, sia in termini di sicurezza reale percepita, dalla mancanza di sicurezza reale percepita, perché le nostre imprese hanno difficoltà ad avere la clientela in alcune zone magari della città che non sono particolarmente frequentati dalla clientela proprio a causa della sicurezza mancante, reale o percepita, e poi naturalmente tutto il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo, che è concorrenza sleale alle imprese che invece seguono le normative, investono e si tengono in regola.
0: Quando si parla di problematiche anche legate alla malavita, il riferimento, tanto per essere chiari, su Genova soprattutto, anche se poi il focus era sul nord-ovest, oggi avrete l'incontro naturalmente nel capoluogo, però poi c'è stata questa fotografia con questo studio che ha rilevato un po' tutti i dati del 2025, in riferimento naturalmente al 2024, su Genova è solo il centro storico, il tanto bello, tanto affascinante, tanto anche recuperato per carità, però è sempre solo centro storico la zona della città più problematica o ce ne sono altre?
1: No, ci sono anche altre zone, penso a San Pier d'Arena, ma penso anche purtroppo al centro ottocentesco che forse ormai da un paio d'anni vive per la prima volta un problema di sicurezza abbastanza grave, perché abbiamo avuto nell'ambito del commercio molte spaccate notturne, molte rapine.

0: che non accadeva veramente da anni, e quindi abbiamo cercato di sensibilizzare le forze dell'ordine e le istituzioni anche su questo. Devo dire che non lo facciamo solo una volta all'anno, noi abbiamo un tavolo tecnico con la prefettura che si riunisce spesso per fare il punto e abbiamo rapporti con tutte le forze dell'ordine veramente quotidiane anche per le vie brevi. Però a volte sembra veramente di svuotare il mare con un cucchiaino, sembra un po' il mito di Sisifo che portava in cima a una montagna un masso per poi vederselo rirotolare giù.
1: Senta, tra le varie slide che sono state presentate in questo studio sul nord-ovest, una è riferita alla percezione della sicurezza, ovviamente riferita ai dati del 2025, del 2025 riferiti al 2024, eccola qua. Cosa emerge da questa slide?
0: Ma sostanzialmente emerge che vi è sempre un peggioramento della sicurezza percepita, e questo è grave perché ovviamente la sicurezza reale è quella più importante ai fini, come dire, pratici e concreti del non avere, di non avere un danno dalla mancanza di sicurezza, ma dall'altra parte la mancanza di sicurezza percepita genera un danno alle imprese perché le persone non si muovono, per cui bisogna lavorare anche su questo. E non bisogna lavorare solo attraverso gli strumenti repressivi, pur validi, e abbiamo sempre bisogno di più professionisti che se ne occupino, per cui bene l'arrivo di nuove unità di polizia da Roma. Però quello che è importante per noi è un approccio olistico al problema, perché solo se ci sono attività volte al miglioramento in ambito sociale, al miglioramento normativo, perché ci sono delle situazioni in cui la norma genera dei paradossi, per cui magari, non lo so, uno spacciatore condannato non può essere espulso perché ha l'obbligo di firma, ne dico una venuta fuori uno di quei comitati di controllo. Insomma, bisogna cercare di agire su tutto, bisogna agire anche sulla rigenerazione urbana, cosa di cui la Confcommercio di Genova, grazie al mio predecessore Paolo Done, è abbastanza esperta, perché solo andando a recuperare pezzi della città, penso a il distretto del design, penso a Sarzano, penso a zone della città recuperate grazie all'intervento dell'università, grazie all'intervento di distretti commerciali, si riesce a migliorare la situazione anche della sicurezza.
1: Senta, San Donato, San Vincenzo, che obiettivi ci sono per queste due realtà?
0: Due bei progetti. Uno potrei dire che vorremmo che fiorisse presto, perché quello di San Vincenzo prevede anche la piantumazione di alcuni ciliegi, quindi potremo poi fare come in Giappone, avere una piccola fioritura di ciliegi anche noi. E mentre a San Donato una riqualificazione integrale con l'implementazione di illuminazione e anche di strutture per l'assorbimento acustico, in maniera tale da far sì che i residenti siano più contenti di stare in quella zona, dato che purtroppo sappiamo che ci sono problemi di schiamazzi legati alla movida. È una zona, quella di San Donato, che patisce ancora la presenza di alcune ciupiterie che vendono l'alcol a poco prezzo e non fanno un bel lavoro sul territorio. Purtroppo bisogna spingere affinché vincano invece i locali che non fanno razzia del territorio ma portano un valore aggiunto, e questo è molto difficoltoso senza una riqualificazione urbana, per cui noi siamo riusciti a far finanziare, grazie al bando CIV, queste due progettualità. Ora siamo a chiedere al comune di poter dar seguito a queste due progettualità realizzandole. Diciamo che noi proponiamo sempre cose fattibili, quindi non libri dei sogni non realizzabili. Queste sono due cose anche abbastanza low cost.
1: Senta, ha toccato proprio un tema che ci sta molto a cuore, abbiamo parlato e dibattuto anche nei giorni scorsi, e riferisco naturalmente era successo qualche sera durante la settimana degli alpini, che insomma qualcuno, anche degli alpini stesso, è andato un po' fuori le righe anche in orari non proprio consoni, facendo arrabbiare parecchio molti abitanti del centro storico. È un tema questo che è venuto alla ribalta nei giorni scorsi, ma viene alla ribalta tutte le settimane, soprattutto ovviamente nei fine settimana. Come si concilia, la domanda del secolo, ovviamente se lei avesse la risposta probabilmente vincerebbe un Nobel da qualche parte: come si concilia il sonno degli abitanti con la voglia di vivere dei ragazzi?
0: Ma sicuramente bisogna spingere, diciamo, sulla buona educazione, per cui in orario di chiusura, per cui alle 3 alle 4 di notte, bisogna cercare di parlare con voce più bassa possibile. Devo dire che io abito nel centro storico e con gli alpini è capitato di sentire a tarda notte più la Valsugana che urla di risse, per cui, come dire, c'è stata anche una notte di è divertente, poi è durata solo 3 giorni. Insomma, quello che dobbiamo fare è intervenire sulla movida, invece, quella che ritorna tutte le settimane per far sì che sia sempre

maggiormente educata, i modi ci sono, noi abbiamo spesso usato anche degli steward per far capire ai ragazzi che devono mantenere un volume della voce più basso e decoroso. Poi indubbiamente l'implementazione, come nel caso di San Donato, di velari ad assorbimento acustico, può aiutare molto in questo senso. Certo, abbiamo bisogno di dare anche ai ragazzi dell'opportunità di divertimento e di

0: tempo all'aria aperta. Noi spingiamo per il bere responsabilmente, quindi non necessariamente bevendo tanto alcol, però bisogna cercare di contemperare la possibilità di offrire ai ragazzi degli ambienti accoglienti nella nostra città, dato che ne abbiamo molto bisogno di persone, nuovi abitanti e persone che si possano stabilire qua, con una residenzialità accettabile.
1: Senta, la festa degli Albini ci ha anche restituito, se vogliamo, una città diversa, è una città anche più pulita. Si è capito che volendo, e anche con uno sforzo economico, perché obiettivamente anche Amio ha avuto un'implementazione degli uomini, delle risorse e dei mezzi per questa settimana. Però si è capito che volendo si può fare qualcosa di più. Abbiamo visto una città pulita anche nel centro storico, abbiamo visto una città pulita anche nel centro, dove erano appena passate e sfilate migliaia e migliaia di persone quasi in real time. Io ho visto personalmente anche nella giornata di sabato degli uomini dell'Amio che pulivano mentre la gente sporcava, proprio in tempo reale. È un sogno quello di arrivare a questo, però il pulito chiama pulito, quindi se si arrivasse, o almeno si provasse a fare uno scatto verso soprattutto una Genova in generale, perché rimane come è sempre stata una città piuttosto sporca, per chi arriva da fuori l'impatto solitamente che si ha non è di una città prettamente, insomma, delle migliori da questo punto di vista.
0: Sì, diciamo che
1: come tutte le città portuali, relativo, perché quando vai a Napoli, perché quando vai a Marsiglia, quando vai, insomma, sono città portuali che...
0: Ma veramente io francamente trovo, frequentandola anche molto, Roma molto più sporca di Genova, anche come manutenzioni peggiore rispetto a Genova, anche se
1: non è sia la peggiore, però
0: Roma
1: non è delle migliori, facciamo così.
0: È andata
1: Verona è diversa.
0: Verona è diversa, è anche una città più piccola. Durante gli Alpini si è visto, devo dire che Amio quando ci sono degli eventi agisce sempre bene e riesce a risistemare le cose in fretta. Il problema qual è? Il problema è mantenere la costanza, come diceva lei, durante la settimana, nella quotidianità. Secondo me anche lì bisogna agire su più fronti, cioè certo Amio deve impegnarsi nel suo lavoro
1: e noi
0: anche. Devo dire, però dobbiamo farlo anche noi tutti con uno sforzo di civismo, perché comunque ahimè bisognerebbe non arrivare alla repressione rispetto a lasciare, voi raccontate tutti i giorni di rifiuti ingombranti lasciati in giro per la città, o gente che butta per terra la cartaccia piuttosto che la sigaretta, insomma bisogna arrivare a un lavoro comune. Forse si potrebbe fare anche un po' di formazione civica un po' a tutti, ecco. Residenti, non residenti, turisti, extracomunitari, tutti insieme per cercare di avere una città più pulita, perché lo sforzo deve essere comune. Come prima dicevo sulla sicurezza, non è solo la repressione, ma è anche cercare di andare verso un po' più di civismo.
1: Le faccio due domande velocissime, due risposte altrettanto veloci. La prima, Genova ha cambiato tanto negli ultimi anni, da quando non era troppi anni fa, quando c'erano le polemiche legate alla chiusura la domenica per i croceristi. Da quegli anni lì a oggi sembra passato un'eternità, ma obiettivamente molto è cambiato. Oggi, anche durante le giornate festive, insomma, Genova è una città aperta. La prima domanda è questa: quanto può ancora, che margine ha per essere ancora più accogliente?
0: Ma è proporzionale all'aumento del turismo che deve esserci. Ora facciamo comunque numeri che sono in questi 20 anni aumentati sempre, ma siamo ampiamente sotto i numeri che questa città dovrebbe fare. Bisogna continuare in questa direzione, anzi, come abbiamo già detto più volte negli ultimi anni, implementando nuovi attrattori, nuove vetrine, nuovi acquari.
1: Il mondo del commercio a Genova è un commercio in crisi, un commercio che resiste ma ce la fa, è un commercio che in tutta Italia, leggevo ancora poco tempo fa a Torino, hanno chiuso 6 botteghe storiche, hanno chiuso 4 ristoranti altrettanto importanti, cioè non è una cosa di Genova naturalmente, l'online, mille cose, le tasse, l'aumento del bollette, insomma ci sono tantissimi fattori che incidono, non solo a Genova, è un problema naturalmente nazionale. Le chiedo invece a Genova com'è la situazione, se il commercio, il tessuto, il vostro mondo resiste oppure no?
0: Sicuramente è in crisi come in tutta Italia. In Italia negli ultimi 13 anni hanno chiuso 156.000 negozi all'interno dei centri storici. Genova soffre ancora di più perché c'è meno mercato, perché è una città lunga 30 km con poca permeazione tra un quartiere all'altro di clientela. E indubbiamente il fatto di avere poca popolazione produttiva che circola genera pochi consumi, come dicono tutti gli indicatori. C'è bisogno sempre più di spingere sul turismo, c'è bisogno di spingere sempre di più sulla residenzialità. Abbiamo bisogno di più abitanti per far campare questo commercio, che mantiene

0: delle fragilità, ma anche delle potenzialità di rigenerazione importanti.
1: Però ha toccato un altro tema importante, ce ne sarebbe da parlare per delle ore, perché se lei dice più abitanti, è vero, però abbiamo un centro storico, per esempio, che si sta svuotando di abitanti, e allora
0: ma diciamo che il grosso dei danni sono stati fatti negli anni 70 e 80, quando abbiamo costruito sulle colline, svuotando il centro storico. Bisogna tornare
1: lì,
0: invece
1: lì si stava arrivando, eravamo 850.000 abitanti, si sfiorava, si sognava soprattutto di arrivare al milione, insomma, esatto. C'era una situazione molto, molto particolare. Però oggi quello che lei diceva è abbiamo bisogno dei turisti, ma abbiamo bisogno anche dei genovesi.
0: Assolutamente, e anche di nuovi genovesi. Anche di uomini genovesi, nuove persone che possono venire qua e trovare un sogno genovese. Milano ha questa capacità di attrazione perché regala un sogno a chi va a Milano, un sogno di poter realizzare la propria vita come meglio crede. Noi lo possiamo fare solo in determinati ambiti, lo possiamo fare nell'ambito turistico, che è l'unico sostanzialmente che tira in maniera
1: quello della tecnologia.
0: Sostenuta, la tecnologia e la blue economy, perché la blue economy in Liguria cuba tanto. Per cui delle opportunità ci sono, dobbiamo farle conoscere, forse dovremmo iniziare, e ricito il mio amico Paolo Done, dovremmo incominciare di nuovo ad andare fuori a raccontarlo, cioè dovremmo andare fuori per dire che qui ci sono delle opportunità di investimento, ma anche delle opportunità lavorative.
1: Aspettando il terzo valico?
0: Arriverà.
1: Arriverà. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Pomeriggio live ancora insieme con il Frank sino alle ore 18, ben ritrovati, 16.33, è venuto adesso il momento di ricollegarci in diretta con il nostro Filippo Serio, perché abbiamo parlato anche in maniera abbondante di questa, insomma, di questo ordigno esplosivo, altamente esplosivo, che hanno rinvenuto, avrebbero rinvenuto all'interno del liceo Vittorio Emanuele Ruffini di Largo Zecca. È proprio Largo Zecca ci sta già attendendo e quindi gli diamo subito la linea al nostro Filippo Serio. Filippo, quali sono le ultime novità?
1: Buon pomeriggio Franco, sempre di nuovo dal Largo Zecca davanti al liceo Vittorio Emanuele Ruffini. Situazione, allarme è rientrato da alcuni minuti che era scattato intorno alle 14 per il ritrovamento di una presunta sostanza altamente esplosiva negli

0: spazi dell'istituto scolastico qua del centro. L'allarme è rientrato dopo l'intervento della polizia di Stato con le volanti, poi anche l'ausilio degli artificieri e dei vigili del fuoco, oltre ai soccorsi con l'ambulanza, perché l'area è stata bonificata, la sostanza è stata rimossa dagli spazi della scuola. Era stata ritrovata in poca quantità dell'acido picrico altamente esplosivo, che è stato ritrovato appunto nel laboratorio di chimica dell'istituto da parte della polizia scientifica, che ha già fatto sgomberare le aree. L'istituto era stato fatto evacuare già dal preside, dal dirigente scolastico dell'istituto, che si era accorto che qualcosa non andava e quindi aveva fatto uscire dall'istituto sia il personale docente, sia il personale operante, sia gli studenti, che si sono poi radunati tra questo ingresso e quello posteriore dell'istituto. L'intervento appunto è terminato intorno alle 16, quando le forze dell'ordine hanno dato il via libera dopo la bonifica delle aree. Sembra che questa sostanza, che è stata ritrovata appunto nel laboratorio di chimica in poca quantità, forse addirittura poco più di un flacone, risalirebbe addirittura alla Seconda Guerra Mondiale. Viene usata di solito per fare lezione, ma in questo caso dovrebbe essere stata ritrovata sul pavimento e ritenuta pericolosa. Situazione che quindi torna alla normalità. Le forze dell'ordine sono già tornate alle proprie stazioni, mentre gli studenti e personale docente sono tornati all'attività didattica consueta. A voi.
1: Grazie a Filippo Sero naturalmente per le ultime notizie circa questa sostanza altamente esplosiva che sarebbe stata rinvenuta all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele Ruffini appunto di Largo Zecca. Però, come ci appunto ricordava il nostro Filippo Sero, sembra che tutto sia ritornato alla normalità, fortunatamente senza nessun tipo di problema. Prima di collegarci, perché tra pochi minuti ci collegheremo e andremo direttamente sulla Croisette a Cannes, dove il nostro Dario Vassallo sta seguendo per noi, lo farà per tutta la settimana, la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, uno sicuramente dopo la notte degli Oscar, sicuramente uno degli eventi più importanti, e il nostro Dario sarà pronto ancora un attimo. Però volevo ancora ricordare domani che è prevista questa mareggiata intensa, che sicuramente poi il Primo Canale seguirà come sempre con le sue telecamere. Abbiamo già fatto vedere un po' di immagini, vedete di non fare gli eroi come abbiamo detto, e mi raccomando non rischiate la vita per fare un selfie, va bene? Allora, ancora un po' di immagini, con le quali immagini ovviamente si tratta di immagini di repertorio, non sono ovviamente fatte. Io domani mattina mi metto sul molo, così provo a rischiare la vita, va bene? No, a parte gli scherzi ragazzi, ok? Altra notizia importante, che dal 17 di maggio, mancano pochi giorni, scatteranno le nuove normative, quindi a livello di regolamentazione del codice della strada, per i monopattini elettrici ci vuole la targa, ci vuole l'assicurazione, il casco ci vuole già, non si può assolutamente più, non si può più andare sui marciapiedi, una cosa che non si può vedere, basta, e non si possono superare ovviamente anche un tot di chilometri orari, che se non sbaglio dovrebbero essere 20 chilometri orari nelle aree urbane e quant'altro. Quindi occhio alla penna, come dicevano gli alpini. Signori, siamo arrivati al momento di andare a Cannes, perché lo vedo già, beato lui che si vede in anteprima a tantissimi film. Noi comuni mortali invece, come dicevo, ce li vedremo tra minimo un mese, due mesi, la 79esima edizione del Festival di Cannes. Allora Dario, tanto buon pomeriggio e ti do la linea.
2: Sì, buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio anche ai nostri telespettatori. Come puoi vedere mi trovo davanti alla Monte des Marches, la mitica scalinata del Palais du Festival, del Palazzo del Cinema di Cannes, dove ieri si è inaugurata la 79esima edizione del Festival. È partito con un film francese, è il terzo anno consecutivo che questa manifestazione si apre con un film francese, La Venus Electrique, in questo caso di Pierre Salvadori, una cerimonia che è stata presentata e proiettata in centinaia di sale in contemporanea su tutto il territorio francese, una cerimonia che ha visto anche la consegna della Palme d'Or a Peter Jackson,

il regista tragliati della trilogia del Signore degli Anelli. Ci sarà un'altra Palme d'Or sul finire del festival che verrà consegnata a Barbra Streisand. E che festival sarà? È difficile dirlo. Diciamo innanzitutto che sarà un festival con meno glamour rispetto al passato, perché mancano i grandi film americani. Ci sono in concorso soltanto due film di cineasti indipendenti. Questo non vuol dire che le star non ci saranno, ma saranno sicuramente meno rispetto agli anni scorsi. Da sottolineare, poi lo sentiremo meglio nel servizio che ho preparato, dicevo, da sottolineare l'assenza anche totale dell'Italia. Non accadeva dal 2017, l'Italia non è presente in concorso, non è presente neanche nella sezione collaterale più importante, un certain regard, non è presente anche in una sezione extra festival che comunque è di grandissimo prestigio, la Quinzaine des Cineastes, che nel corso dei decenni ha fatto conoscere registi allora sconosciuti, come faccio due nomi, Wim Wenders e Martin Scorsese. C'è stata una conferenza stampa del direttore della mostra, anzi qui viene chiamato il delegato, il presidente delegato del festival, Thierry Frémaux. Gli ho fatto questa domanda sul cinema italiano, lui ha risposto non rispondendo, ha fatto la battuta molto semplice, tra l'altro l'avevo usata anch'io per il pezzo che ho scritto su primocanale.it, che il Festival di Cannes è un po' come i mondiali, l'Italia assente, ma senza dare parecchie colpe, nel senso non ho niente a detto rispetto al cinema italiano. L'anno scorso c'era Mario Martoni in concorso, nella Certain Regard c'era Le città di pianura, che poi ha fatto man bassa un po' a sorpresa di Davide Donatello. Quest'anno è andata così, non ha parlato nemmeno di Nanni Moretti, si pensava che Moretti potesse essere qui al festival. Moretti è amatissimo sulla Croisette, è stata l'ultima Palma d'Oro italiana nel 2001 con Caro Diario, poi vinto anche altri premi, nel 2001 con La stanza del figlio, poi ha vinto altri premi come appunto il premio della giuria per Caro Diario e altri ancora. Moretti non c'è, un mio amico che lo conosce bene dice che non è voluto venire e che quest'anno vuole andare alla Mostra di Venezia, quindi staremo a vedere, probabilmente lo ritroveremo a settembre al Lido. Questa è un po' la situazione. Poi ci sono molti cineasti dell'Estremo Oriente, ci sono cineasti che hanno già vinto premi in passato come Cristian Mungiu, il rumeno che vinse la Palma d'Oro, anche Irocazzo Coreda, un altro vincitore della Palma d'Oro nel 2018 per Un affare di famiglia. Insomma, nomi importanti ma nessun italiano. A questo punto direi che se non hai domande io ti lascio a questo servizio che riassume un po' quello che sarà questo festival. Con oltre 5.000 giornalisti e 20.000 accreditati a vario titolo, i francesi si spendono il Festival di Cannes, che nei suoi quasi 8 decenni di vita ha in qualche modo cambiato la storia del cinema, come la seconda manifestazione mediatica più importante al mondo dopo i Giochi Olimpici. Vero o falso che sia, è un fatto che in questi 10 giorni, nelle quali le star di ogni continente, quello hollywoodiano in testa, fanno a gara per salire la Monte des Marches, la mitica scalinata del red carpet, la città si trasforma e si concentra qui, intorno a questo bunker di cemento, il Palais du Festival. Circa 5.300 posti dislocati in 20 sale diverse di varia capienza e 24.000 metri quadrati per accogliere il Marché, il mercato cinematografico più importante del mondo. Per ospitare il festival, Cannes si è sottoposto al consueto maquillage primaverile e se i residenti sono costretti a sopportare i pesanti fastidi di sempre, la chiusura di strade, code e confusione, fanno comunque buon viso a cattivo gioco sapendo che è il prezzo da pagare, perché la loro città, per 2 settimane, diventa il luogo più cosmopolita del mondo, con il numero di abitanti che viene triplicato, passando da 74.000 ad oltre 200.000. Una superba fiera delle vanità che non ha eguali, il salotto più chic del cinema, sinonimo di lusso, sfarzo, magnificenza. Poi le scene ripetono lo stesso copione di sempre, con la gente comune, i poveri mortali sprovvisti di pass, è un festival che non mette in vendita biglietti, si entra soltanto con inviti, a chiedere disperatamente appunto un'invitation che magari cresce a qualcuno per entrare a vedere i film e partecipare al banchetto di quella cosa che si chiama cinema, sperando di inciampare, magari se non proprio in una star, almeno in una starlette. Dopo gli anni del Covid si è tornati al lusso più sfrenato. Solo un esempio, l'Hotel Carlton ha previsto di servire in questi 12 giorni 900 kg di aragoste astici, più di 30 di caviale e altrettanti di frutti di mare, il tutto innaffiato da non meno di 15.000 bottiglie di champagne.
E se i grand hotel in questo periodo realizzano il 15% del loro fatturato annuo, a goderne sono anche altri. Per affittare una villa sono necessari dei 50.000 euro in su e ce ne vogliono non meno di 3-4.000 per un semplicissimo monolocale, magari a decine di minuti di distanza dal centro. Per restare nei pressi del Palais bisogna raddoppiare o triplicare la cifra. Per non parlare di gioielli.

0: ieri stilisti per i quali non c'è tempo migliore di quello che le star impiegano per salire la Monte des Marches, ovviamente indossando i loro capi e i loro gioielli, sotto l'abbaglio di centinaia di flash. L'edizione 2026 promette un solido mix di artisti affermati e voci emergenti del circuito indipendente, ma con un fashion glamour ridotto rispetto agli anni passati. Anche se il direttore Thierry Frémaux ha decisamente negato, c'è chi ha visto nella mancanza di grandi film e autori statunitensi, presenti solo un paio di cineasti indipendenti, una scelta dichiaratamente politica. Il festival decide chi è dentro e chi è fuori dal salotto buono del mondo, assegnando patenti di legittimità o decretando l'oblio. E mentre i blocchi geopolitici si riposizionano, la Francia sembra dire agli Stati Uniti, a Hollywood e allo stesso Trump che il loro tempo da padroni dell'immaginario collettivo è scaduto. Ma se l'America piange, l'Italia non ride, completamente azzerata, cancellata, assente come i mondiali di calcio, zero film presenti né in concorso né nella seconda sezione per importanza, un certain regard. Non accadeva dal 2016. E anche qui, per molti osservatori, non si tratterebbe di una banale coincidenza legata alla scarsa qualità dei film italiani, ma di un boicottaggio chirurgico mirato a colpire la linea politica di Giorgia Meloni. Due assenze importanti in una selezione che si preannuncia tra le più internazionali di sempre, con film provenienti anche da Costa Rica, Nepal, Kenya, Somalia, Libano. Parlando del concorso, tra i film più attesi spicca il ritorno di Pedro Almodovar, affiancato da autori come l'iraniano Ashgar Farhadi e il giapponese Hirokazu Koreeda, Palma d'Oro nel 2018 per Un affare di famiglia. Accanto a loro una selezione che riflette la varietà del cinema contemporaneo. In prima fila il giapponese Ryusuke Hamaguchi, il rumeno Christian Mungiu, Palma d'Oro 2007, il belga Lucas Dont e l'ungherese Laszlo Nemes, entrambi vincitori di un gran premio speciale della giuria, rispettivamente nel 2015 e nel 2022. Per finire, a presiedere la giuria sarà il regista sudcoreano Park Chan-wook, mentre la Palma d'Oro onoraria verrà assegnata a due icone come Barbara Streisand e Peter Jackson.
1: Bene, questo era Dario Vassallo in diretta e lo ringraziamo dalla 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes sulla Croisette, con tanti bei film, ripeto, beato lui che se li può vedere in anteprima. Siamo arrivati alle 16.45 e come vedete, senza soluzione di continuità, non ci fermiamo mai, vi offriamo insomma all'interno di questo lungo contenitore che parte alle 15 e termina alle ore 18 con Pomeriggio Live, tantissimi servizi. Adesso come sempre prendiamo l'aereo e ce ne andiamo in Svizzera, esattamente a Zurigo, perché la nostra Tiziana Oberti, come sempre, ci regala una nuova storia da raccontare. Tutte quelle persone che sono nate in Liguria, a Genova, comunque in generale sono liguri, però per diverse necessità si sono trasferite e vivono in altri paesi. Vediamo e scopriamo la storia di oggi.
2: Oggi per la nostra finestra sul mondo, la rubrica che racconta i liguri che vivono e lavorano fuori, ampliamo di qualche chilometro il confine per inglobare Maurizio Taramasso, cardiochirurgo a Zurigo, Svizzera. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Perché lei non è proprio ligure, ma ha passato diverse vacanze anche in Liguria, vista la vicinanza con casa sua. Allora, ci racconta un po' la sua storia per poi entrare in quella che è la sua professione, perché insomma lei è definita una star mondiale della cardiochirurgia.
3: Sì, sì, allora io sono piemontese, vengo dalla provincia di Cuneo, non lontano da Savona, in realtà un paese che si chiama Cea, che è circa 40-50 km da Savona, quindi conosco molto bene la Liguria, ci vivono parenti, amici, quindi non sono ligure, ma diciamo che vengo da lì vicino. Per quanto riguarda la mia storia, insomma, io dopo le superiori sono stato a Milano a fare l'università. Mi sono laureato in medicina,
2: sì,
3: e specializzato poi appunto in cardiochirurgia e poi ho avuto la possibilità lavorativa di venire a lavorare a Zurigo, dove vivo adesso da 12 anni con la famiglia. Ho tre bambini, una moglie italiana anche lei, non ligure, ma italiana, e abbiamo tre bambini che sono nati qua a Zurigo. E attualmente viviamo qua, siamo stabiliti qua, dove per ora pianifichiamo di rimanere, ecco.
2: La sua è una storia che quindi dall'Italia è arrivata, cioè in Svizzera, però è passata anche da Denver

0: e fino al Giappone abbiamo visto sui social anche un servizio che le ha proprio dedicato la televisione giapponese. Perché lei è definito una star mondiale della cardiochirurgia? Ce lo racconta?
1: Allora, diciamo che il...
0: Mi faccia il timido,
1: No, no, no. Diciamo che quello di cui mi occupo, che è una parte molto, come dire, un settore specifico della cardiochirurgia, che è il trattamento di patologie valvolari cardiache. Noi abbiamo delle valvole nel nostro cuore che quando non funzionano devono essere riparate o sostituite. E adesso in alcuni casi da qualche anno c'è la possibilità di trattarle senza aprire il torace, ma con degli interventi endovascolari meno invasivi. Ed essendo una metodica relativamente nuova, c'è abbastanza, cioè qua in Europa si fa da tanti anni, come negli Stati Uniti, ma in altre aree geografiche tipo l'Asia, tipo insomma, c'è molto, molto bisogno di insegnare questa procedura. E quindi diciamo che il fare queste cose mi ha portato ad avere molti contatti internazionali, molte collaborazioni e la possibilità di viaggiare molto. E questo ovviamente una cosa tira l'altra, viene invitato a molti congressi, viene invitato a Denver, ho vinto un premio per la ricerca come giovane medico e ricercatore nel 2017. E i contatti col Giappone, con la Cina, con l'Australia sono dovuti principalmente alla professione che io faccio e che mi capita di andare a insegnare in luoghi dove magari ci sono meno interventi o l'intervento è ancora relativamente nuovo.
0: Quali sono le novità principali per la chirurgia mini invasiva? C'è un continuo cambiamento, innovazione, oppure quello che si è raggiunto più di così non si può?
1: No, c'è un continuo miglioramento, un tentativo di migliorare in termini di sia di risultati migliori e di sicurezza maggiore. Parliamo comunque di interventi che sono poco invasivi, ma che sono al cuore, quindi se c'è una complicanza di cuore ne abbiamo solo uno, non è che abbiamo un secondo cuore che può intervenire. Quindi ridurre al minimo le complicanze è sicuramente oggetto di studio, oggetto della futura innovazione, pur mantenendo buoni risultati, perché ovviamente l'aumento della sicurezza non deve compromettere l'efficacia dei risultati.
0: Questo significa anche dare una possibilità a pazienti che una volta non venivano operati, magari anche per l'età o per diverse altre patologie.
1: Esattamente, ci troviamo in una fase dell'evoluzione umana in cui l'anzianità, la terza età è spostata molto più avanti. Qualche anno fa un paziente di 80 anni veniva considerato un paziente su cui non valeva la pena investire niente perché l'aspettativa e la qualità della vita erano molto ridotte. Adesso un ottantenne ancora, diciamo, in forma ha una vita assolutamente attiva, ha un'aspettativa di vita ancora relativamente lunga, ma soprattutto è ancora attivo, quindi ci troviamo di fronte a dei pazienti che magari sono anagraficamente anziani, ma biologicamente ancora giovani, e quindi queste patologie cardiache sono molto più frequenti negli anziani che nei giovani, e la possibilità di offrire loro dei trattamenti meno invasivi, ma comunque efficaci, è stata una rivoluzione nel nostro ambito negli ultimi anni. E ultimamente si sta cercando di migliorare questi dispositivi per offrire questi trattamenti meno invasivi anche a pazienti che sono magari un po' più giovani. E quindi questa è un pochino la direzione in cui si sta tentando di andare, si sta andando.
0: Cercare di offrire. Come si vive a Zurigo?
1: Si vive bene.
0: Qualità della vita alta?
1: Sì, qualità della vita alta, non è casa chiaramente. Ci si adatta bene, si sta bene, non è un tipo di vita molto diverso da quello di una città, non è una grossa città, però ha un tipo di vita simile a quello che potrebbe essere una città media della provincia italiana, non so, appunto Genova piuttosto che Bologna, Piacenza, pur mantenendo un'internazionalità molto elevata.
0: Ecco,
1: sì, appunto c'è il lago che state mostrando, no, è una bella città, ma si vive bene.
0: È una città cara?
1: È una città molto cara, sì, estremamente cara, credo che sia una delle più care al mondo.

0: mondo, se non la più cara, ma insomma è estremamente cara, però diciamo che è proporzionato agli stipendi, nel senso che gli stipendi in proporzione ad altri stati europei sono più alti, ma il costo della vita è anche più alto, diciamo che è tutto proporzionato, quindi quando si sente dire che lo stipendio minimo qua sono 4.500 franchi, sì è vero, ma col costo della vita 4.500 franchi è uno stipendio estremamente basso per il tipo di costo della vita che va tutto rapportato.
1: Sì, certo,
0: Però.
1: anche magari per affittare una casa, no? Magari ti parte metà di quello stipendio per l'affitto.
0: Assolutamente sì. O per andare al ristorante. Il costo della vita è più del doppio rispetto a quello così, a grandi.
1: Le faccio una
0: Per generalizzare.
1: domanda
0: Sì.
1: legata, un'ultima domanda legata al suo essere medico e una più, diciamo così, legata anche alla Liguria. Volevo sapere se l'attenzione, nel suo settore che lei ha trovato lì a Zurigo in Italia c'è oppure no? Forse ci sono più soldi, si fa più ricerca? No.
0: Diciamo che c'è un po' più di attenzione e forse rispetto, chiamiamolo così, per il lavoro del medico, nel senso che il numero di ore di lavoro tendenzialmente viene rispettato molto di più che non magari parlo da giovane, da relativamente giovane. L'idea che uno debba rimanere X ore in ospedale da giovane per mostrare che è lì presente, qua c'è molto meno, quindi da quel punto di vista c'è meno stress, però ecco, diciamo che il tipo di vita e di professione è abbastanza simile a quello che si fa in Italia, ecco, cioè, ci sono magari un po' meno pressioni, ma non vedo grosse differenze da quel punto di vista, ecco.
1: Quando pensa alla Liguria, che cosa le viene in mente? La
0: Ma mi
1: spiaggia,
0: viene.
1: l'estate, il mare, nei suoi
0: Ma
1: ricordi?
0: no, mi viene in mente mia sorella che vive a Genova con mio nipote, tra poco avrà un'altra bambina. La prima cosa che mi viene in mente è lei e i bambini, e i nipoti. E poi chiaramente mi viene Savona, Pietra Ligure. Da piccolo andavo spesso a Pietra Ligure con i cugini, insomma.
1: La prima volta che l'hanno definita star mondiale della cardiochirurgia, che cosa ha provato?
0: Ma guarda, niente di particolare, nel senso che sono definizioni che lasciano il tempo che trovano, ma sì, sono titoli di giornale. Mi rendo conto di essere nel mio ambito, che è un ambito di nicchia, una figura abbastanza di riferimento in Europa e magari anche nel mondo, però insomma ci sono tanti altri aspetti che non vengono catturati da questi titoli, che sono un pochino
1: Quali sono?
0: sensazionalistici. Ah, per esempio, sa, nel nostro lavoro uno può essere famoso, ma lavorare poco, nel senso insegnare in giro, ma poi di fatto non trattare i pazienti.
1: Vero.
0: E poi ci sono molti medici che invece sono bravissimi, trattano i pazienti e non sono famosi. E quindi entrambe le cose sono importanti. Io preferisco la seconda. A me piace fare il mio lavoro perché tratto i pazienti, cerco di aiutare, cerco di fare del mio meglio. Poi che questo mi abbia portato anche a essere conosciuto nel mio ambito, a viaggiare, è una cosa ovviamente
1: Certo.
0: fantastica, però è secondario, ecco. Quindi questi titoli, insomma, ripeto,
1: Ma
0: sono
1: sempre
0: un
1: colpa dei
0: po'.
1: giornalisti, mi vuole dire. Scherzo, ovviamente.
0: No, ma no, no, però.
1: Scherzo, però è vero, è una sintesi. Però ovviamente lei nel suo campo si è veramente costruito una reputazione molto solida, non solo a livello europeo, ma anche a livello mondiale. Allora, l'aspettiamo la prossima volta che viene a trovare sua sorella a Genova, magari nella nostra terrazza per vedere Genova dall'alto. Grazie mille al dottor
0: Volentieri.
1: Maurizio Taramasso.
0: Ciao, arrivederci, grazie. A
1: Arrivederci,
0: presto,
1: arrivederci.
0: arrivederci, arrivederci.

16:58, due minuti prima delle 17, abbiamo ancora tante cose da farvi vedere, ma soprattutto abbiamo anche tante cose da scoprire insieme a voi. Ad esempio, prima di collegarci con la redazione giornalistica, voglio ricordare che alle 17:15 avremo un bel tech e tech, una bella puntata dedicata al grande Gino Paoli, recentemente anche scomparso, personaggio particolare, ma insomma un grande comunque della musica tra gli anni 50 e 60, per arrivare quasi anche alla fine degli anni 70.

0: Poi parleremo ancora naturalmente anche di cinema e teatro, ma lo faremo subito dopo, perché adesso è venuto il momento di collegarci col nostro Andrea Popolano dalla Newsroom 28. Come sempre con lui proviamo a fare un po' il punto della situazione su tutte quelle che sono le ultime notizie e che cosa sta succedendo attualmente nella nostra regione. Buon pomeriggio Andrea.
1: Sì, buon pomeriggio anche a te Frank e a tutti i telespettatori di Primo Canale. Facciamo quella che è, come hai detto tu, una panoramica della situazione. Partiamo ovviamente dal sito primocanale.it. L'apertura al momento è dedicata al fatto di cronaca avvenuto ieri sera nella zona di Castelletto, dove una donna di 42 anni è caduta da un muraglione ed è morta. Era insieme al fidanzato. Ci sono le indagini in corso da parte della polizia per capire nel dettaglio e ricostruire esattamente quanto accaduto. L'abbiamo raccontato anche con l'intervento invece di Filippo Serio direttamente nella zona di Largo Zecca. Questo allarme di questa sostanza esclusiva trovata all'interno dell'istituto scolastico Vittorio Emanuele, evacuato proprio l'istituto scolastico, insomma ci sono le indagini in corso per capire da dove è arrivato, sembrerebbe dalla Francia, ma ovviamente ci sono al momento le indagini in corso. La terza notizia che troviamo al momento sul sito Primo Canale ci porta allo sport, al calcio, con un altro giallo decisamente meno problematico, quello del quando si giocherà la partita tra Genoa e Milan. La stiamo raccontando e stiamo ovviamente monitorando quella che è la situazione tra la Lega e la prefettura di Roma. Al momento spunta anche l'ipotesi di giocare la partita alle ore 12 di domenica. Il problema è legato al derby tra Roma e Lazio e ovviamente al Milan, che deve giocare in contemporanea con le altre squadre in lotta per il raggiungimento del posto in Champions League. Al momento la prefettura ha indicato come orario però lunedì sera, la Lega invece preme per cambiare questa data. Ovviamente sul sito primocanale.it tutti gli aggiornamenti su quale sarà la decisione finale. Parliamo ancora del maltempo previsto per la giornata di domani, quando su tutta la Liguria è attesa una mareggiata, previste tutte le misure di sicurezza e di autoprotezione, potremmo dire, per evitare situazioni ovviamente pericolose. Come detto, l'avviso per la mareggiata partirà domani. Altro tema particolarmente al centro dell'attenzione mediatica in queste ore è quello del piano di risanamento di AMT. Il piano è stato approvato ieri in consiglio comunale, ma chi rappresenta gli utenti, quindi i cittadini che utilizzano ogni giorno i mezzi pubblici come assutenti, sottolinea il pericolo. Infatti tra gli aspetti più critici diciamo sottolineati di questa misura utile a salvare AMT c'è il taglio delle corse, da capire ancora quali corse, in che modo verranno tagliate, ma assutenti dice così c'è il rischio di favorire l'utilizzo dei mezzi privati, quindi di auto e moto, da parte dei cittadini. Questa è la panoramica per quanto riguarda il sito. Facciamo anche un rapido controllo di quella che è la situazione lungo le autostrade. Al momento nel nodo autostradale di Genova è segnalata coda all'altezza dell'uscita del casello di Bolzaneto per traffico intenso, sempre per traffico intenso anche una coda all'altezza di Genova aeroporto fino al bivio con la 7. Un pochino più problematica la situazione sulla 10 nel tratto di Ponente, 4 km di coda tra Spotorno e Savona in direzione Genova per la presenza di un cantiere, code per cantieri anche tra Pietra Ligure e Finale Ligure e anche tra Albenga e Borghetto, sempre in direzione centro. Questa è la situazione. A te,
0: sì,
1: Franco.
0: Andrea, prima di lasciarti ti volevo però chiedere una cosa. Abbiamo parlato oggi anche in maniera abbondante con un servizio di Aurora Bottino su tutto quello che scatta, quindi dal 17 l'obbligo quindi per la targa e quant'altro sui monopattini elettrici. Possiamo dire che adesso non si può più scherzare ed è giusto, finalmente arrivare creata una norma del codice della strada che ti dà delle indicazioni precise, e vorrei

0: Proprio che magari gentilmente Andrea tu mi sintetizzassi un attimo la cosa per le persone che si fossero sintonizzate solo in questo istante, grazie.
1: Eh sì, esatto, perché dal 17 di questo mezzo scatteranno delle nuove misure per quanto riguarda l'utilizzo dei monopattini, ovviamente ci sarà la necessità di una maggiore regolamentazione da questo punto di vista per tutti coloro che utilizzano questo mezzo. Ovviamente ci sarà la necessità di adeguarsi a quelle che sono le appunto misure di sicurezza da adottare, quindi anche il riconoscimento dei mezzi che andranno a percorrere e che percorrono già di fatto oggi le strade cittadine di Genova e non solo. Vi ricordo poi tutto il dettaglio sul sito primocanale.it che spiega punto per punto cosa andrà a cambiare.
0: Grazie come sempre al grande lavoro della redazione giornalistica, ci rivedremo con te e con i tuoi colleghi ovviamente già a partire da domani pomeriggio, grazie. Allora, prima di iniziare poi insomma a lanciare i prossimi servizi, io chiedo gentilmente alla regia se mi può un attimo mettere in video la grafica di Viaggio in Liguria, perché sì, no, questo poi lo facciamo, grazie Andrea, se puoi, se non è un problema, se no, perché volevo ricordarvi che questa sera alle ore 21 condotto dalla nostra meravigliosa Eva Perasso, eccola qua, Viaggio in Liguria, e la puntata sarà dedicata, come vedete, proprio ai fiori e alle fioriture. Vi posso dire che insomma le mie colleghe, le mie bravissime colleghe, hanno realizzato una puntata, sarà dedicata al roseto di Nervi, che penso che non abbia bisogno di grandi presentazioni, con la nostra Elisabetta Biancalani. Poi andiamo con la nostra Emanuela Cavallo a scoprire i fiori di Sarzana, dove c'è questo giardino Caneva di Sarzana che è spettacolare, quindi vi do un consiglio assolutamente. Poi con il sottoscritto andiamo a Villa Durazzo Pallavicini a Pegli, anche lì scopriremo davvero delle varietà incredibili, e poi con Alessandra Boero andremo inevitabilmente in quel di Sanremo, perché c'è questo roseto affacciato totalmente sul mare. Poi basterebbe ricordare anche i giardini di Villa Embur, insomma è uno spettacolo soprattutto in questo periodo dell'anno, e noi in questa sera vi invitiamo davvero dalle ore 21 a seguire questa puntata speciale dedicata ai fiori e a tutto quello che sta nascendo in questo periodo nei nostri luoghi più belli della regione. E adesso finalmente è venuto il momento di andare a scoprire allora questo film. Oggi abbiamo voluto giocare un po' anche con il cinema, parlando di Cannes e quant'altro, eccolo, facciamo vedere ancora un po'. Abbiamo chiesto un po' a tutti voi di indovinare tramite un frame, quindi con un'immagine soltanto, di che film si trattasse. E allora possiamo dire che la prima in assoluto che ha indovinato è stata la nostra amica Daria, perché questa è una commedia romantica del 1940, pensate, intitolata in italiano Scrivimi fermo posta, invece The Shop Around the Corner in inglese. I protagonisti, un giovanissimo, lo vedete sulla sinistra, James Stewart, e sulla destra un'altra bravissima attrice, Margaret Sullivan. Quindi complimenti alla nostra Daria, ma non solo Daria, anche la nostra amica che ci aveva chiamato da Chiavi avevano indovinato. Brave, non era facile. A questo punto siamo arrivati alle 17:08. Volevo ancora un attimo tanto salutare un po' di persone. Ah, ecco, arrivo. Volevo solo ancora ricordarvi l'appuntamento anche di domani. Domani, perché oltre ovviamente 15:18, ma c'è un altro appuntamento importante. Come ogni giovedì abbiamo Liguria Calcio. Il nostro Graziano Cesari ci farà naturalmente scoprire quali sono anche i movimenti adesso di mercato, perché è finito il campionato per quanto riguarda la Serie B, e ormai in Serie A sono veramente pochissime anche le giornate. Invece ci sono già dei verdetti pesanti. Lo Spezia, come sapete, giocherà il prossimo anno essendo retrocesso in Serie C, e quindi se la dovrà vedere con il Vado Ligure, quindi sarà un derby. Quindi auguri invece al Vado Ligure per questa preziosissima promozione. Poi parleremo e parlerà ovviamente Graziano Cesari con i suoi ospiti e con le vostre telefonate e i vostri messaggi, anche di tutto quello che è il movimento dedicato alla Samp. Quale sarà il futuro di questa squadra? Non si sa ancora, anche perché sembrerebbe che insomma la proprietà voglia andare ancora una volta contro quelle che sono invece le aspettative e le richieste dei tifosi, perché si parla e si dice, non c'è nulla per l'amor di Dio ancora di concreto, che potrebbe anche essere che Lombardo e Mancini, che sono i due veri artefici di coloro che hanno salvato questa Sampdoria dal tracollo, eccolo lì il nostro

Graziano Cesare, si parla che potrebbero invece essere allontanati. Si parla, si dice, si vocifera, non c'è ancora. E poi ovviamente si parlerà del Genoa, Genoa che dovrà affrontare, se non sbaglio, il Milan, insomma sarà una partita anche delicata, al di là di tutto, insomma, il Genoa comunque salvo e anche lei però dovrà pensare a rinforzarsi per il prossimo anno. 17.09, abbiamo praticamente detto tutto, io inizio davvero anche a ringraziare tutte le persone che come sempre ci hanno seguito anche attraverso i social, grazie come sempre con i vostri WhatsApp, e l'appuntamento per quanto riguarda il sottoscritto è domani dalle 15 alle 18, sempre con pomeriggio live. Adesso siamo pronti per lanciare tra un paio di minuti, l'ultima cosa che chiedo alla nostra regia è andare soltanto poi a vedere un attimo le immagini come sempre di Genova dall'alto per vedere se il tempo è cambiato, se è sempre bello, così diamo anche un'informazione, e poi andremo anche un attimo sulla nostra sopraelevata Aldo Moro. Allora, tanto andiamo a vedere la nostra Camuggi, a Camogli, bella, guardate che meraviglia, quindi no, direi che non c'è nessun tipo di problema. Guarda che bello sto gabbiano che passa proprio vicino alla nostra telecamera personalizzata, che spettacolo, guardalo, sembra quasi sapere che lo stiamo inquadrando e si fa bello davanti alle nostre telecamere. Poi da Camogli vediamo la regia cosa ci propone, insomma però la giornata è bella, un po' freschetta per la verità, però insomma ci auguriamo. Poi arriviamo a Genova dalla nostra terrazza Colombo a 120 metri di altezza, sono 17:10, guardate che spettacolo, qui siamo lato Foce, tanto per intenderci lato Levante, adesso guarderemo anche con l'altro occhio elettronico, ci trasferiamo verso la telecamera che inquadra il ponente, quindi siamo lato lanterna, centro storico sotto di noi, guardate che spettacolo, e direi che a questo punto possiamo dire che la giornata 17:11 in questo istante sia quasi al termine, quindi siamo tranquilli per quanto riguarda, non dovrebbe arrivare brutto tempo, però, e ve lo dico per l'ultima volta, domani è prevista una forte mareggiata, ok? Quindi mi raccomando, seguite tutte le indicazioni, ci sono delle indicazioni da seguire, soprattutto per salvaguardare prima la vita delle persone e poi ovviamente gli oggetti, le cose e quant'altro. Va bene? Basta, saluto Andrea e Alessio in regia, come al solito i numeri uno in regia. Noi ci vediamo domani, mi raccomando, un grazie da Franco Nativo, e adesso andiamo a vedere una puntata bella e speciale di Take It Take dedicata a un grandissimo personaggio. Stiamo parlando ovviamente di Gino Paoli. Buon proseguimento con i programmi di Primo Canale, vi ricordo subito dopo Il Medico Risponde con Tiziano Berti.

0: non puoi non amare la libertà. La musica è prima di tutto libertà. Libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale. Quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato. Ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, avevo letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente la

0: stessa mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne, è chiaramente un imbecille. E per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti affascina di più, chiaramente. Se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero, perché c'è qualche cosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualche cosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire che non, a cui è difficile rinunciare, direi.
1: Sono rimasto io da solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa, e quest'oggi verso le 3

0: approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive? È rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Ma è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione. Traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare, e quindi c'è sempre questa ansia di farlo, e soprattutto che sia qualcosa che... C'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno ha un po'... perde una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce, perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato. E poi comunque l'affetto mi stupisce sempre, mi emoziona sempre.
0: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e le emozioni è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretta intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buonavoglia, che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, i più cari, Mario Luzzatto Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: improvvisato, adesso lo fate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
2: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme

0: e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente, facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
1: Poi ovviamente molta musica, così come si dice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Ma se che penso, un inedito duetto con Massimo Boldi ad accompagnarlo con la batteria e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni di cose appese ce ne sono un'infinità. A cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti.
2: Io ripenso a una ragazza che aveva una macchia nera sul muso,

0: Lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante vite ha ricominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato se c'è un animale in cui mi riconosco è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà. La libertà che in fondo... Anche questo qui è una cosa che la libertà te la toglie. Te la toglie subito. Comunque, perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno. Il che è, per me, la libertà è quella, non rompere le palle a nessuno, ma essere comunque libero, libero di te stesso.
0: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
1: La gatta era un bozzetto, che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore, eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita. C'era una morte e una nascita, insomma. E quindi era proprio il racconto di... Con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. Improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra, e quindi c'era questa fine e inizio.
2: C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo blu.
0: C'è una canzone a cui lei è più legato di quelle che ha scritto, oppure sono tutti i suoi figli?
1: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto ami di più il figlio che...
0: Più sfortunato.
1: Che sia un po' più sfigato. Però, e di solito poi in fondo è l'ultima che è scritto perché ti rappresenta di più. Io adesso ho scritto una canzone, c'è Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film. E io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento, come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che ti rappresentava.

0: d'est, come racconta Sebastiano Lopez, nel V secolo è un semplice vicus, ma lo ritroviamo nel primo documento reale che riguarda la città, nella cronaca del vescovo di Cremona, che ne fa il primo documento scritto e parla di un saccheggio, il saccheggio di Genova fatto dai Fatimidi nel 934, ed ecco che si vede che qualche secolo dopo già Genova è in condizioni di trattare la seta gattaia che viene dalla Cina. Come è riuscita in pochi secoli Genova ad essere una ripa difficile, ad avere già questa importanza? Nasce per il fatto che uomini di mare e di costruzione di garee erano diventate le flotte che difendevano dalle grandi invasioni arabe i feudi francesi e spagnoli. Quindi il controllo genovese del terreno occidentale permette a Genova di avere una notevole importanza già prima del 1000, importanza che poi si moltiplica,
1: poi diventa la cassaforte del
0: esattamente
1: mondo.
0: Questo ci arriva per una serie di scelte che sono delle scelte interessanti, perché sono sia scelte di carattere diplomatico. Per esempio, noi abbiamo prima il controllo della terza riviera, vale dire della Corsica, che è fondamentale per Genova, soprattutto per la parte della costruzione navale. La Corsica ha dei meravigliosi pini marittimi che permettono la costruzione degli alberi di maestra, per cui è fondamentale per la maniera italiana il controllo della Corsica, non è solo il Bonifacio, certo. Oculus, Genova, ma anche attraverso quindi un successo grande nel campo diplomatico che permette a Genova, per esempio, nel 1261 l'estensione all'intero Mar Nero, scacciando per gli accordi con i paleologhi dal Mar Nero i veneziani, e quindi la città attualmente di Istanbul, cioè Costantinopoli, diventa la quarta riviera e si arricchisce di tutte le grandi colonie che sono un po' una sorta di Commonwealth genovese, come diceva Gio Pisterino.
1: Esatto.
0: E come Lucchetto in genovese dice: i senesi tanto van che d'unde van la nuova Sena fan. Ed ecco che questo grande Commonwealth di colonie organizza tutti i traffici che fanno capo alla città di Genova. E diventa così già il Mar Nero, con tutte le ricchezze che poi provengono, certo, sia che dalla Persia che dalla Cina, attraverso la via Mongola, diventa la quarta riviera. Ma non basta, perché alla fine del 200, grazie ad un'avventura di Benedetto Zaccaria, console di Laodicea, i genovesi arrivano sino a Bruges, entrano nelle Fiandre, hanno capito l'interesse del mondo borgognone, ed ecco che abbiamo anche nelle Fiandre, ed ecco la mostra attuale a Van Dijk, abbiamo nelle Fiandre la quinta riviera di questa città. È tutto ciò che permette poi la parte di cui lei dice, vale a dire il ricco momento in cui i genovesi diventano i finanziatori della corona spagnola, e quindi il famoso siglos de los genoveses, che comincia con Andrea Doria nel 1521. Ma questo è il risultato di, da una parte, una riuscita attività diplomatica, la presenza delle colonie e poi l'enorme inventiva nell'ambito del naviglio marittimo, perché Genova crea la cocca, crea la nave a vela, e con questa nave a vela trasporta anche carichi, certo, poveri e pesanti.
1: Invece Stefano Termanini, editore e scrittore, ha curato un'altra parte della storia di Genova nei suoi commerci, cioè dei ritratti di personaggi.
2: 5 ritratti di personaggi. Abbiamo immaginato che questa Genova, raccontata dal professor Carlo Degli Abbati in maniera cronologica, sia anche una Genova fatta di persone. Naturalmente, certo, era una Genova fatta di persone. E allora abbiamo individuato 5 ritratti che in qualche modo diano carne e ossa ai genovesi lungo un tempo.
1: Molto diversi l'uno dall'altro.
2: E diciamo, questo è stato anche un po' il nostro gioco, il nostro trucco. Abbiamo scelto un notaio, Giovanni Scriba, del XII secolo, perché Genova è una città fortemente notarile, in cui tutto si scrive, si scrivono i commerci, si scrivono gli accordi fra le persone che poi vanno per mare, bisogna che tutto sia scritto perché i patti abbiano forza di legge, e quindi la figura del notaio è fondamentale. Abbiamo scelto Santa Caterina Fieschi Adorno.
1: Siamo ad
2: avere a che fare con un personaggio molto diverso, ma Caterina Fieschi Adorno è una mistica, ma è anche una santa molto genovese, che si occupa dei poveri,
1: certo,
2: che si consacra addirittura ai poveri fino alla consunzione.

0: Abbiamo poi dedicato il terzo ritratto, immancabilmente vorrei dire, ad Andrea Doria, interprete della Realpolitik genovese, colui che riesce a dare impulso alla città. Luca Cambiaso è il quarto. Luca,
1: siamo Cambiaso, nell'arte colui, più alta.
0: Colui che importa il Rinascimento,
1: certo.
0: Comunque colui che dà veramente una spinta all'arte genovese, ma che poi confluisce nei vari, come dire, confluisce nell'itinerario di tanti genovesi, perché muore in Spagna nel 1585 al servizio di un Filippo II che lo fa letteralmente scoppiare di lavoro. Infine Andrea Spinola. L'ultimo ritratto, Andrea Spinola. Andrea Spinola è una sorta di Machiavelli genovese, una sorta di Guicciardini di Machiavelli genovese, che va in giro per il mondo a scoprire come si governino le città, perché i genovesi imparino a governare meglio.
1: Certo, perché non bastavano i soldi.
0: Non bastavano i soldi. Dice Andrea Spinola, anzi Andrea Spinola è suntuario. Andrea Spinola dice: abbiamo troppi soldi, siamo diventati troppo ricchi, oramai dovremmo essere più sobri, e quindi richiama l'antica sobrietà come una sorta di Catone del Seicento. Sì.
1: E quindi tutto quello che avete letto nella prima parte, quella del professor Degli Abbati, lo trovate poi nella realtà spiegato da questi personaggi. Storia di Genova nei suoi commerci, Stefano Termanini, editori. Buona lettura a tutti e grazie.
0: Grazie.

0: 663 milioni di euro nel 2025, a tanto ammonta il valore dell'impatto economico del settore dei grandi yacht sull'economia genovese. Se ne è parlato in uno studio che è stato commissionato da Genova for Yachting, però attenzione perché ci sono anche alcune notizie negative.
1: I numeri sono in crescita dal punto di vista appunto economico, ma purtroppo decrescono quelle che sono gli arrivi delle barche sul territorio genovese.
0: E questo per quale motivo?
1: Questo pensiamo che sia soprattutto legato a un tema di immobilismo, comunque di stallo che si è formato all'interno del territorio genovese, che ha reso i vantaggi competitivi, che sono principalmente quelli legati alle professionalità delle aziende che operano nel territorio, però dal punto di vista diciamo dello sviluppo di quelli che sono i progetti, le infrastrutture, stiamo perdendo terreno rispetto a quelli che sono gli altri territori, i nostri concorrenti. Siamo alla sesta edizione di questa presentazione. La narrazione di questi anni ha fatto sì e fa sì che si sia capito il valore di opportunità del nostro settore. Certamente bisogna entrare in una fase più operativa, nel senso che da un punto di vista teorico il riconoscimento della nostra importanza c'è, questo diciamo, riconoscimento si deve trasformare in concretezza. E infatti
2: tutto questo sistema e cluster diciamo territoriale di nautica professionale a Genova sviluppa, secondo le nostre analisi, 660 milioni di impatto annuo sul territorio Genova e territorio limitrofo.
0: C'è anche qualche numero in decrescita, però
2: chiaramente stiamo vedendo a livello internazionale un aumento dei traffici e dei volumi di attività, ma un calo su Genova, soprattutto su alcune delle principali dimensioni di imbarcazioni, quelle medie sostanzialmente. Tiene bene il segmento ancora alto, quindi imbarcazioni sopra i 90 metri soprattutto. Nelle categorie fino a 30 e dai 30 a 50 vediamo un po' un calo. Questo però per fortuna ancora non riesce a compensare negativamente la crescita del valore, quindi la produttività, l'attività di valore aggiunto che le aziende del settore riescono a realizzare, che mantiene ancora in crescita i numeri in senso assoluto.
3: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile. Soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo qui buona e tranquilla con sole prevalente. Solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra.

Annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di mano, ma non si escludono anche locali pausasciutte ed assolate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio. Qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole, specie sul litorale, un po' più di nubi e locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente, ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti, ombrelli dunque a portata di mano. Temperature massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì, il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa, vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale di Malattie Infettive della Liguria, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Allora, numero verde 800 640 771 per le vostre domande in diretta oppure via WhatsApp 347 67 66 291. Professor Bassetti, sono tante le domande che sono arrivate anche in questa settimana in attesa di questo nostro appuntamento per capire da lei che cos'è l'antivirus. Ne abbiamo sentito parlare forse non tanto quanto negli altri paesi, abbiamo visto qualche immagine di questa nave da crociera. Allora, che cos'è, come si trasmette, che cosa provoca e che rischio è?
1: Allora, l'antivirus è un virus a RNA abbastanza simile al virus, ad altri virus conosciuti nel passato, anche tutto sommato non tanto diverso rispetto al virus del Covid, che tipicamente si trasmette da un animale, il topo, all'uomo. Siamo però purtroppo in questo caso di fronte a una variante che è la variante o la sottospecie andina, quindi è l'antivirus Andes, che ha la capacità di essere trasmesso anche da uomo a uomo con contatti molto ravvicinati, ma è possibile la trasmissione. Quindi diciamo che fino ad oggi noi abbiamo visto anche in Italia, anche in Europa, casi di antivirus. Io stesso devo dire che ho avuto modo, quando lavoravo in Friuli Venezia Giulia, di assistere vari casi, ma questa è la prima volta che un'infezione andina che aveva colpito tipicamente in Argentina e in Cile esce da quei due paesi. Quindi che cosa è successo? È successo che si è imbarcato su una nave da crociera il primo di aprile una persona, una coppia che probabilmente si era contagiata in Argentina. Ricordiamoci, questa coppia aveva viaggiato per circa 4 mesi proprio in quella terra dove pare che ci sia una discarica a cielo aperto dove si va a fare del bird watching, cioè si vanno a osservare gli uccelli, dove potrebbero essersi in qualche modo contagiati. Salgono su questa nave da crociera e stanno su questa nave da crociera per varie settimane. Prima si ammala una coppia, si ammala il marito, che muore l'11 di aprile, e la moglie muore successivamente, mi pare il 20 o 22 di aprile. E in questo periodo queste persone, nonostante un'infezione potenzialmente trasmissibile, continuano a mangiare con le altre persone a pranzo, a cena, quindi fanno la vita che si fa sulla nave normalmente insieme, e quindi si contagiano altre persone. Ad oggi abbiamo 8 persone contagiate da questo virus, di persone diciamo che erano sulla nave o che avevano avuto contatti con la nave, e 3 decessi. Quindi questo è un virus che ha alcune caratteristiche. La prima è trasmissibile da uomo a uomo. La seconda è di un'elevata letalità. E quindi due cose insieme sembrerebbe un messaggio molto negativo, ma il messaggio positivo è che rispetto al Covid questa elevata letalità

0: fa sì che il virus, come dire, probabilmente avrà una capacità minore di diffondersi, perché ammazzando l'ospite è un virus meno furbo, quindi muore con l'ospite. E la seconda caratteristica che ci mette abbastanza tranquilli è la contagiosità di questo virus. Rispetto al Covid, la contagiosità è di 5, 6, 7 volte più bassa. Quindi l'R con 0 che abbiamo imparato a conoscere è intorno a 1, un po' meno di 1. Quindi per ogni persona infettata al massimo se ne contagia un'altra, mentre il Covid era intorno a 5-6. E per contagiare un'altra persona bisogna avere dei contatti molto ravvicinati. Infatti, l'ultimo contagiato grave è il medico di bordo, che poverino ha assistito tutte le persone che avevano questa infezione e si è contagiato. Questo per quel che riguarda la nave da crociera. Ora c'è il problema che il 22-23 di aprile, 29 passeggeri sono scesi da quella nave dopo essere stati in contatto con persone potenzialmente infette e contagiate, hanno preso gli aerei, navi, treni, altri mezzi di trasporto per tornare nei loro 12 paesi di appartenenza. Quindi oggi l'attenzione e la preoccupazione è quella di questi 29 passeggeri che hanno viaggiato vicino ad altre persone, no? Sull'aeroplano, vicino a qualcun altro, sulle stazioni. E quindi quello che sta facendo oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i governi è proprio questo, cioè cercare di rintracciare quei passeggeri e tutte le persone che sono venute a contatto con questi passeggeri, dicendogli di stare in isolamento, perché, ed è l'ultima cosa che le dico, questa infezione ha un tempo di incubazione che arriva alle 6-8 settimane. Quindi fondamentalmente uno potrebbe essersi contagiato il 27 o 25 di aprile su quella nave e sviluppare i sintomi potenzialmente alla fine del mese di maggio.
1: Grazie, grazie professor Bassetti. A me su questa vicenda mi vengono da fare due riflessioni, mi corregga se sbaglio. Da una parte, contagio all'inizio di aprile, poi passa il tempo, mi sembra che ci siano stati degli errori, io non sono un esperto, ma giornalisticamente guardando mi preoccupo, considerando quello che abbiamo vissuto con la pandemia, mi sembra che non è che ci abbia insegnato granché. Dall'altra parte mi sembra che se ne parli sì, ma non troppo. Ora, i casi sono due: o c'è qualcuno che è troppo preoccupato, ma poi intanto come sempre viene accusato di fare allarmismo, oppure dall'altra parte non vorrei il timore, diciamo così, no? Anche di alcuni nostri telespettatori, credo che sia poi quello, non voglio dire che abbiamo già vissuto, però questi 12 paesi ci sono, è vero che lei ci ha spiegato che il contagio è molto basso, però come se non avessimo imparato nulla.
0: Ma guardi, sono considerazioni che devo dirle che ho fatto anch'io e che, di fronte alle quali mi interrogo. Allora, sul fatto che ci siano stati una serie di errori clamorosi nella gestione di questo focolaio è evidente. Basta sentire che cosa ha detto il comandante di quella nave quando muore il paziente l'11 di aprile, il primo paziente. Lui dice: state tranquilli, è una malattia, è morto di cause naturali, non è una malattia infettiva contagiosa, potete continuare a fare la vostra crociera, mangiate insieme. È chiaro che è un errore già iniziale importante. E poi se ne sono fatti una serie di altri. Se lei pensa che il primo caso è del 1° aprile, la nave
1: Esatto.
0: sarà sbarcata probabilmente tra domani e dopodomani, vuol dire che sono passati 40 giorni. E nelle malattie infettive, soprattutto quelle contagiose, il tempo è fondamentale. Per cui più tardi intervieni, naturalmente più tardi puoi mettere in pratica alcune misure. Un conto è se le avessimo messe in pratica il 20 di aprile, quando quelle persone sono sbarcate, un conto è metterle oggi che siamo ormai arrivati alla fine quasi della seconda settimana di maggio. La seconda considerazione, che è assolutamente corretta, è quanto poco si parli di questo problema, soprattutto nel nostro paese. E questo evidentemente devo dire che a me, personalmente, io le devo dire che qualcuno pensa: ah, ma Bassetti è contento di parlare di questo problema, perché così tornerà. A me non me ne frega niente, io sono già in auge, non ho bisogno di ritornarci. Mi consenta questa. Quindi, voglio dire, se l'Italia preferisce non parlarne, guardate semplicemente cosa sta succedendo in tutto il mondo. Cioè, se lei guarda i quotidiani online, dal Washington Post,

0: Boston, New York Times, BBC, CNN aprono tutti come prima notizia su l'antivirus, ma non perché vogliono fare terrorismo, allarmismo, tanto perché i mezzi di comunicazione servono a intercettare chi potenzialmente può essere stato vicino a questi casi e magari dirgli statene in qualche modo in isolamento, ma soprattutto perché si tratta di informare. Nel nostro paese noi preferiamo parlare di pavoni, di famiglia del Bosco e del delitto di Garlasco, evidentemente. Evidentemente c'è una idea sulla comunicazione, forse perché qualcuno si vergogna di essersi astenuto da non avere votato il piano pandemico dell'OMS. Quello che si sta facendo oggi a livello internazionale è tutto scritto in quel piano globale pandemico dove l'Italia è stato uno dei pochi paesi al mondo che ha deciso di astenersi, cioè fondamentalmente non ha votato a favore. Quindi, come dire, forse c'è qualcuno che si vergogna un po'.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco riprendiamo con lei e iniziamo con le domande dei nostri telespettatori.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 16 maggio a Genova prende il via l'Italian Open Water Tour Challenge con la traversata Crosa de Ma, prima delle tre tappe liguri del Trittico dei Caruggi. L'evento apre una stagione di 12 gare in 7 regioni tra sport, natura e cultura. Il 16 e 17 maggio il centro storico di Chiavari si trasforma in un giardino a cielo aperto per la 23esima edizione di Chiavari in Fiore. Tra mostre, giochi, fiori e visite guidate, un evento ricco di colori, natura e creatività per tutte le età. Sabato 16 e domenica 17 maggio torna su Sisa di Sori la decima sagra della focaccia al formaggio. Stand gastronomici, musica dal vivo e danze. Un weekend di sapori e divertimento organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Matteo. Dal 15 al 17 maggio alla Marina di Sestri Ponente la 18esima edizione di Yacht and Garden, mostra a mercato dedicata al giardino mediterraneo tra piante, artigianato, nautica tradizionale e sostenibilità. In programma laboratori, incontri, spettacoli e il Classic Boat Show. Il 15 e 16 maggio il quartiere di Sestri Ponente si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto. L'evento, organizzato dal CIV per valorizzare il territorio come spazio creativo e di aggregazione intergenerazionale, coinvolge direttamente residenti, studenti, artisti locali e attività commerciali. Fino al 21 giugno Genova si trasforma in un palcoscenico diffuso con Genova delle Arti 2026, l'originale progetto curato dal Comune di Genova. L'iniziativa, che coinvolge 9 municipi cittadini, è un'occasione unica per riscoprire il patrimonio artistico genovese attraverso una sinergia inedita tra storia dell'arte, musica e teatro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Andiamo avanti con le domande al professor Matteo Bassetti. Prima però volevo, visto che è uscito insomma, il rapporto mensile dell'ACDC sul morbillo, ancora una volta siamo qui a dire che i casi aumentano e che l'Italia è insomma, tra i paesi più colpiti.
0: Ma guardi, io continuiamo a dirlo, ormai sono parecchi anni anche con lei che ne parliamo. Questo è purtroppo legato a un atteggiamento, diciamo, abbastanza presente anche nel nostro paese, di un atteggiamento di esitazione vaccinale o addirittura proprio di preclusione nei confronti dei vaccini. Devo dire anche stimolato da una certa parte politica che naturalmente sulle vaccinazioni ha fatto la propria fortuna anche elettorale. E purtroppo i risultati sono questi, che l'Italia risulta essere il paese dell'Europa più evoluta, cioè dell'Europa centrale, quella che è anche la più evoluta dal punto di vista ovviamente sanitario, che sta peggio, con numerosi casi in crescita, soprattutto in Europa. Quindi insomma, io ho un ritorno audio molto forte, non so come mai, di qualcuno che parla
1: Sente lei
0: sotto.
1: stesso?
0: No, sento parlare sottofondo, non lo so, spero che non lo sentano i telespettatori.
1: Ok,
0: Ecco,
1: allora,
0: perfetto.
1: adesso sente meglio?
0: No, adesso non sento più bisogno.

0: delle voci che probabilmente arrivano dalla regia.
1: Ok, prendiamone in giro, professore, perché ho pronunciato male, o meglio, un lapsus e ho pronunciato il gruppo musicale. Sarà questo che diceva la regia. Allora, andiamo avanti con i messaggi. Vorrei un parere dal professor Bassetti, se possibile. Mio nipote, 13enne, doppia dose di vaccino varicella. In classe ci sono tre casi di varicella, di bimbi vaccinati con doppia dose. Così dicono le mamme. Anche mia nipote potrebbe quindi essere contagiata. È vaccinata per tutto. La pediatra ovviamente è assente e mi fido di lei, grazie.
0: Non credo proprio che questi casi di varicella abbiano la doppia dose di vaccino. Saranno persone o non vaccinate o che non hanno fatto il ciclo completo della vaccinazione della varicella. Quindi mi dispiace, vergognano del fatto di non avere vaccinato i propri figli. Io vorrei che fossero tante le mamme che si vergognassero di non vaccinare i figli per le malattie infettive. Quindi chi ha fatto il ciclo completo della vaccinazione della varicella può stare assolutamente tranquillo.
1: Quindi anche varicella, insomma, continua a girare, forse ne parliamo
0: Beh, ma continua a
1: meno, ma
0: girare
1: c'è
0: perché il
1: sempre.
0: problema, allora le spiego, c'è un problema significativo. Noi viviamo, noi intendo i nostri figli, vivono in una comunità. La comunità è quella della scuola. La scuola, il rispetto della comunità vuole che i genitori tutti vaccinino i figli, perché ci sarà qualcuno che sarà stato vaccinato e che magari in cui la vaccinazione non ha funzionato, per esempio gli immunodepressi, su cui sappiamo bene che per malattie, immunodepressioni congenite o acquisite hanno una risposta minore. E quindi se tutti i bambini si vaccinano, fanno in qualche modo, danno una protezione anche a quei bambini o che non si possono vaccinare o che pur essendosi vaccinati non hanno avuto efficacia la vaccinazione perché non hanno gli anticorpi. Questa si chiama immunità di gregge, che però è l'immunità di gregge che non è quella per dire che tutti sono le pecore che seguono Bassetti e Burioni. L'immunità di gregge è per fare andare a scuola i ragazzi più tranquilli, di avere scuole più sicure. Questo purtroppo è un pensiero che riguarda il rispetto. Un genitore che non vaccina il proprio figlio è un genitore maleducato, è un genitore che non ha rispetto nei confronti della comunità, oltre a non avere rispetto della salute del proprio figlio.
1: Le leggo questo messaggio, professore, che diciamo arrivano sempre quando ci vediamo, ma per farle spiegare ancora una volta a chi non dovesse conoscere che cosa significa la terza missione dell'università. Volevo sapere, o meglio, volevo invitare Bassetti a fare il medico in corsia e non in TV, se volete leggerlo, grazie. Qual è la terza missione dell'università?
0: Ma gli spiego a questo signore che giustamente ignora, nel senso che è un ignorante da questo punto di vista, delle regole che io devo seguire come professore universitario. Io sono un professore universitario, quindi i professori sono dipendenti dall'Università di Studi di Genova, poi faccio anche l'assistenza presso l'ospedale, ma io la prima mia missione è quella di fare divulgazione, di fare insegnamento agli studenti e di fare ricerca. Poi faccio anche l'assistenza. Quindi si consoli, è il mio mestiere. Oggi lo faccio, contento di farlo con Primo Canale e con altre televisioni, perché esaudisco fino in fondo la terza missione. Uno dei compiti che tutti dovrebbero avere e chi non lo fa non fa il suo lavoro. Quindi io sto facendo in questo momento il mio lavoro, che è quello di fare la terza missione, parlando alla gente di quelli che sono i problemi sanitari. Quindi si rassegni, magari sarà uno dei tanti rosiconi invidiosi. Mi spiace per lui.
1: Buongiorno, mio papà ha ancora i sintomi dello zoster, non si è ancora vaccinato. Mi sa dire, professore, se è meglio farsi vaccinare, oppure aspettare un anno dopo l'infezione? Grazie, Sabrina.
0: No, un anno è troppo, direi che si può aspettare. In genere io consiglio di aspettare circa 2 o 3 mesi dalla infezione acuta dello zoster per potersi poi vaccinare. Ricordiamo quanto è importante la vaccinazione dello zoster, che riduce significativamente, ovviamente non arriviamo a zero, ma riduce significativamente le probabilità di avere una ricorrenza, una recidiva, cioè di tornare ad avere il foco di Sant'Antonio, che è davvero una cosa molto fastidiosa, che non è quello che stiamo vedendo nelle immagini, che probabilmente è un bambino con la varicella, ma è il risvegliarsi del virus della varicella zoster.
1: Buongiorno, andiamo avanti con i messaggi.

0: al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere se si sa già qualcosa per l'influenza del nuovo anno, la nuova stagione, diciamo.
1: Allora, diciamo una cosa.
0: No, abbiamo appena finito.
1: No, abbiamo appena finito, però è una cosa molto importante. L'anno prossimo anche l'Italia avrà disponibile il vaccino combinato influenza Covid. Quindi è molto probabile che nel prossimo stagione influenzale, per la prossima stagione influenzale, riusciremo ad avere un vaccino combinato. Quindi magari riusciremo anche a alzare un po' di più la copertura nei confronti del Covid, che ricordiamolo è ancora un problema per alcune categorie di persone, di persone con più di 80 anni, le persone molto fragili, e quindi che sono quelle per le quali bisognerebbe vaccinarsi ogni anno per l'influenza. L'anno prossimo avremo probabilmente un vaccino combinato.
0: Sentiamo che linea con noi l'800 640 771. Pronto, buongiorno. Allora, quando ci chiamate dovete togliere l'audio della televisione, ascoltarci dal telefono e togliere il viva voce, perché se no ci sentiamo con difficoltà. Allora, facciamo ancora un tentativo, ma direi che è caduta, quindi andiamo avanti. Buongiorno, volevo sapere... Aspetti che mi è scappato. Buongiorno, volevo sapere se questo nuovo virus è più pericoloso del Covid. Allora, probabilmente qualcuno che si è messo in contatto ora
1: Allora,
0: con...
1: pericoloso bisogna vedere che cosa si intende. Per pericoloso, intendendo per quanto riguarda la sua capacità di fare male, sì, perché la letalità è vicina al 50%, cioè uno su due di quelli che si contagiano con questo virus muore. Ma quella che è la cosa positiva, tra virgolette, che possiamo dire è che è molto più difficile contagiarsi con questo virus che con il Covid. Quindi diciamo che da una parte è peggio, dall'altra è meglio. Quindi, insomma, l'abbiamo già detto all'inizio.
0: Lo zoster è terribile, vaccinatevi. Io purtroppo per stupidità me lo sono dimenticato e ne ho pagato le conseguenze, scrive Patrizia. Pronto, buongiorno? Pronto? Non siamo fortunati stamattina, non siamo fortunati. Allora, andiamo avanti, professore, facciamo così, facciamo la sintesi di quello che ci siamo detti nella lunga parte iniziale. C'è... Che cos'è l'antivirus e qual è la preoccupazione attuale? Una sintesi, diciamo, da un minuto.
1: Allora, la preoccupazione attuale è fondamentalmente perché stiamo parlando di un virus che si trasmette per via aerea da uomo a uomo, e perché il problema non è la nave, che è l'ultimo dei problemi, nel senso per la salute pubblica, nel senso che se tutti fossero rimasti sulla nave il problema non ci sarebbe, nel senso che basterebbe portare queste persone in isolamento a terra. Il problema è che c'erano dei passeggeri su quella nave che sono scesi e che probabilmente sono venuti in contatto con chi aveva l'infezione e che oggi hanno viaggiato su aerei, treni, metropolitane, hanno avuto contatti con altre persone e che quindi di una malattia potenzialmente contagiosa. Quindi quello che l'OMS oggi sta facendo è identificare tutte queste persone. Quindi diciamo che potremo sapere come andranno le cose nelle prossime settimane. È probabile pensare che ci saranno degli altri casi nelle settimane successive. Speriamo però di non essere di fronte a un problema come quello che abbiamo visto nel 2019. No, ricordiamo una cosa, che questa è un'epidemia per il momento, che ha riguardato una nave e potenzialmente sta riguardando altri paesi. Un conto è un'epidemia, un conto è una pandemia, sono due cose diverse, perché la gente oggi ha paura, sente parlare di pandemia. Ecco, la pandemia è quando interessa tutto il mondo e ha dei numeri impressionanti. L'epidemia è quello che stiamo vedendo oggi, quindi nessuno sta parlando di pandemia e siamo ben lontani da quei rischi. Però, siccome molti degli errori che erano stati commessi nel 2019 li abbiamo visti commessi anche quest'anno, credo che bisogna dire che forse la lezione non è stata del tutto imparata.
0: Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Arrivederci.

Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio

0: mi ricordo ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.

giallo nella serata di ieri nel quartiere genovese di Castelletto. Una donna di 42 anni è morta precipitando da un muraglione. Indagano sulla dinamica. Al Vittorio Emanuele Ruffini è stata ritrovata una sostanza chimica esplosiva. Potrebbe risalire alla seconda guerra mondiale. Paura a Genova e poi l'evacuazione. Anche in Liguria preoccupa l'antivirus. Primo Canale ha contattato l'esperto. Nessuna paura, ma sorveglianza. Non ha nulla a che vedere con il Covid. C'è una reliquia sacra, unica al mondo, che svela il volto di Gesù. È custodita da 650 anni nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni a Genova.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca perché è giallo quello che è accaduto ieri sera nel quartiere genovese di Castelletto. Un vero e proprio dramma si è consumato in serata. Una donna di 42 anni è precipitata da un muretto dove si trovava con il marito, probabilmente era seduta, ha perso il controllo del proprio corpo, è precipitata di sotto, nulla da fare, non si è riuscita a salvare, non si conoscono le cause dell'incidente avvenuto. Facciamo il punto con questo servizio perché è stato per noi in loco Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
1: Sì, buonasera Giorgia e buonasera ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo nella zona di Castelletto a Spianata per raccontarvi di una tragedia, quello che ha visto una donna di 42 anni di origine bielorussa morire dopo essere precipitata da un muretto di questa zona. È successo nella serata tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio intorno alle 22:30 tra Corso Firenze e Corso Carbonara. La donna, abbiamo detto, di origine bielorussa, si trovava a Genova da lunedì e alloggiava in un bed and breakfast della zona insieme al suo fidanzato, con cui stava trascorrendo una vacanza in crociera. I due ieri sera, dopo aver passato una bella serata, erano usciti forse per fare una passeggiata, quando a un certo punto la donna, che era appoggiata ad una ringhiera, è caduta nel vuoto per fare un volo di alcuni metri e poi purtroppo perdere la vita. Secondo quanto testimoniano alcune persone agli agenti delle volanti che sono intervenuti sul posto, il fidanzato e anche una passante stavano cercando di trattenerla mentre la donna era già dall'altra parte del muro. Non è chiaro, si indaga ancora sulla dinamica, perché non è chiaro se si sia trattato di un incidente, ipotesi più accreditata, oppure se addirittura sia stato un gesto volontario da parte della 42enne. Purtroppo la caduta, abbiamo detto, è stata fatale per la donna, rendendo vani i soccorsi del 118 arrivati con la Croce Blu di Castelletto. La PM Paola Crispo ha delegato la squadra mobile a svolgere ulteriori accertamenti e disporrà l'autopsia sul corpo della donna.
0: Questo quindi è quello che è accaduto. Altra paura di tutt'altro tenore quest'oggi, nel primo pomeriggio al liceo Vittorio Emanuele Ruffini, l'istituto superiore di Largo Zecca, dove sono dovuti intervenire gli artificieri dopo la segnalazione di ritrovamento di una sostanza chimica altamente esplosiva. L'allarme è rientrato dopo l'intervento degli artificieri, che insieme alla polizia

0: scientifica hanno ritrovato in poca quantità dell'acido picrico del laboratorio di chimica dell'istituto. Secondo le prime informazioni, l'acido risalirebbe alla seconda guerra mondiale. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, la polizia locale, artificieri di Stato, perché la scuola poi è stata ovviamente evacuata in via precauzionale. Molti studenti e insegnanti si trovavano ancora nell'istituto proprio perché erano lì per svolgere anche degli esami. Tutto il personale scolastico e ragazzi sono dovuti poi rientrare intorno alle 16. Il taglio delle corse rischia di aumentare il numero di persone che usano auto e moto private. Questo è l'alert che viene lanciato da Assoutenti rispetto al piano di risanamento di AMT. Ieri ne abbiamo parlato molto per tante ore per questo piano di risanamento della partecipata. Sentiamo Andrea Popolano.
1: Quasi 300 lavoratori in meno, taglio delle corse, ancora da definire dove e in che misura e per quali linee, urbane ed extraurbane, la possibilità di un aumento delle tariffe a seconda dell'andamento finanziario di MT e poi la questione di Trenitalia e del suo credito ripagato con strumenti finanziari partecipativi, aspetto da chiarire nel dettaglio e nella sua evoluzione. Il nuovo piano MT è stato approvato in comune, tra i prossimi passaggi c'è l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano e il bilancio del 2024. Il 19 giugno poi scadono le misure di protezione per i lavoratori, introdotte con l'apertura della crisi, mentre il termine della composizione del negoziato sarà rinnovato, ma il taglio delle corse preoccupa soprattutto le associazioni che rappresentano gli utenti.
2: È del tutto evidente che con il prezzo del biglietto che paghiamo, se tagliano servizi, pagheremo di più. Quindi la nostra vera preoccupazione del piano di risanamento è un piano che invogli la gente a tornare sugli autobus. Non possiamo pensare ad autobus che vengono presi solo da determinate categorie, le più fragili della popolazione, i più deboli, e non da tutti quelli che ci devono aiutare a togliere il traffico privato. Questo è quello che ci preoccupa. Lo spettro è il troppo spazio al traffico privato che si dà in città, compreso le mezz'ore di sosta, pensate al centro, che sono una follia, contro il trasporto pubblico.
0: Un'altra novità arriva invece in questo caso da Regione Liguria, che ha approvato per il terzo anno consecutivo i voucher per i nido gratis con le fasce d'ISEE che si sono ampliate, un progetto che coinvolgerà molte famiglie della Liguria. Sentiamo.
3: La Regione ha presentato il nuovo bando Nidi Gratis fino a 5.500 euro a famiglia in un anno per coprire la retta dell'asilo. I nuclei liguri con ISEE inferiore a 40.000 euro potranno ricevere un contributo mensile compreso tra i 200 e i 500 euro grazie alla terza edizione della misura. A disposizione una dotazione complessiva di 8 milioni di euro.
4: Una misura rivolta anzitutto alle famiglie per dare un importante supporto economico al bilancio familiare, anche quello di rispettare un aiuto soprattutto nel rispetto delle pari opportunità, perché sappiamo che soprattutto sono le donne a dover rinunciare al lavoro quando si tratta di dover accudire i figli o magari interrompere un corso universitario o un corso di formazione. E nello stesso tempo questo garantirà anche la possibilità alle famiglie di poter contare su un supporto per i loro figli, che verranno appunto accuditi da strutture dotate di personale professionale.
3: L'importo dei voucher varia in base all'ISEE del nucleo familiare oppure all'ISEE del minorenne nel caso di genitori separati o non conviventi, secondo la seguente fascia: 500 euro al mese per nuclei con ISEE fino a 10.000 euro, 350 per quelli compresi tra 10.000 e 30.000 euro, 200 euro al mese per nuclei con ISEE compreso tra 30.000 e 40.000. Tra i servizi ammessi, quelli integrativo al nido d'infanzia e quelli educativi domiciliari. Il bando sarà pubblicato entro il 15 maggio sul portale FILSE. Le domande potranno essere presentata a partire dal 21 maggio fino al 22 giugno.
5: Questo è un impegno che la Regione Liguria si prende ormai da tanti anni, proprio per supportare la genitorialità, le famiglie, e in modo tale che le famiglie non abbiano problematiche poi per andare al lavoro, perché ovviamente se poi uno deve lavorare per pagare la retta del nido, capite bene che è un problema che non si riesce a risolvere.
0: Quanto deve preoccupare l'antivirus? E questo è l'interrogativo dopo quello che sta accadendo a livello internazionale con alcuni casi, alcuni decessi a bordo di una crociera. Non è come il Covid, a dirlo uno dei maggiori esperti della sanità ligure. Sentiamo.
6: Io dico sempre le due P di preoccupazione e panico, in questi casi non le dobbiamo utilizzare. Dobbiamo utilizzare sicuramente la S di sorveglianza, come sta avvenendo, perché è chiaro che questi casi che si sono verificati

0: oggi 11 di cui 9 confermati in laboratorio e 3 purtroppo mortali, sono quei casi che hanno innescato i contatti stretti, cioè quelle persone che hanno convissuto a lungo, per un periodo prolungato, in questa nave da crociera con questi casi. E poi, siccome questi contatti sono sbarcati dalla nave e sono andati nelle loro zone di residenza, a questo proposito ricordo che i 4 ipotetici casi italiani, compreso il caso del marittimo calabrese che ha manifestato sintomi respiratori, perché sono, diciamo, i sintomi iniziali che si possono manifestare, gli esami effettuati a Roma presso l'Istituto Spallanzani sono risultati negativi. Quindi al momento in Italia non abbiamo nessun tipo di caso tra i contatti. I contatti vanno, come dicevo, l'essere di sorveglianza, quindi sorvegliati, vanno attentamente monitorati da 1 a 6 settimane, perché questo può essere il periodo di incubazione del virus, tant'è vero che i contatti che sono oggi sorvegliati, attenzionati, diciamo, essendo in sorveglianza intorno al 10 maggio, 12 di maggio, la sorveglianza finirà il 17 di giugno.
1: Adesso una notizia che riguarda tutti coloro che possiedono la carta d'identità cartacea, perché dal 3 agosto di quest'anno non potrà più essere utilizzata né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale né a fini di espatrio. Al posto suo è imprescindibile la carta d'identità elettronica, la CIE, che è progettata per rispondere ai requisiti più di sicurezza e più avanzati. È stata una trasformazione che riguarderà l'intero territorio, che obbligherà a chi non ha ancora effettuato il passaggio di attivarlo per tempo, quindi bisogna informarsi negli sportelli necessari e poi richiedere l'appuntamento per il cambio di carta d'identità. È necessario prenotare un appuntamento tramite il portale del Ministero dell'Interno, presentarsi con i documenti richiesti, con fototessera, tessera sanitaria e anche denuncia di smarrimento o furto, qualora ci fosse. Si tratta, cambiamo del tutto argomento, del ritrovamento di un'opera del patrimonio artistico nazionale, ma non solo. Per Genova si tratta di una ferita che può finalmente guarire. Sentiamo Aurora Bottino.
2: Dopo 40 anni torna al Santuario del Garbo, nel cuore della Valpolcevera, la piccola icona mariana del XII secolo, intorno alla quale, narra la storia, sarebbe stato costruito il santuario. Sono passati 40 anni dal giorno in cui i parrocchiani delle alture di Rivarolo si accorsero della sparizione del piccolo bassorilievo, lasciando una profonda ferita che oggi, dopo il ritrovamento, può essere rimarginata. L'icona era stata portata nel 2023 da un antiquario genovese all'allora sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che l'aveva subito riconosciuta e portata ai carabinieri. I militari avevano scoperto che l'opera era stata esposta in una libreria di Ponte Decimo, dove il marito della proprietaria, mercante d'arte e restauratore, l'aveva lasciata. Nel negozio erano poi state trovate altre opere, tra queste un antico bacile di metallo proveniente dalla chiesa di San Benedetto al Porto e due frammenti del dipinto L'apparizione della Vergine a San Giuseppe Calasanzio, realizzata dal pittore napoletano Jacopo Cestaro.
3: E noi cominciamo con la nostra attività investigativa, che ci permette effettivamente di ricondurre il pezzo che avete oggi voi davanti a quello che era stato trafugato dal santuario del Garbo. La bontà di questa attività investigativa, inoltre, sempre nello stesso contesto, ci consente di individuare e di sequestrare e quindi restituire, come abbiamo fatto oggi, anche tutti gli altri beni che voi vedete. Stiamo cercando di continuare ad individuare tutti quelli che possono essere stati anche i canali di ricettazione dei beni di cui stiamo parlando.
2: L'antiquario non è stato condannato perché la ricettazione è prescritta, ma grazie all'ufficio legale diocesano, coordinato dall'avvocata Laura Olivieri insieme al collega Raffaele Caruso, è stata disposta la restituzione.
1: La Protezione Civile ha emanato un avviso urgente per mareggiata intensa previsto per domani, giovedì 14 maggio. Le forti onde metteranno a rischio il litorale ligure, con particolare attenzione a Genova, Savona e Imperia. Entra immediatamente in vigore l'ordinanza del Comune di Genova per garantire la sicurezza dei cittadini. L'ordinanza quindi impone divieti chiari per prevenire incidenti e danni, divieto di sosta sul litorale, strade costiere, molli e pontili, no alla balneazione, il divieto di uso di imbarcazioni o natanti, mettere in sicurezza i propri mobili, oggetti mobili o immobili, come quelli che per esempio si possono trovare sulle spiagge. Quindi attenzione, domani mareggiata intensa. E adesso raccontiamo di noi con l'appuntamento di questa sera, Viaggio in Liguria 21, raccontiamo le fioriture di questa primavera nella nostra regione, ne vediamo un piccolo assaggio con la storia.

0: storia del Roseto nei parchi di Nervi. Vediamo.
1: Abbiamo rivisto completamente il disegno del Roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi, sì, e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i parchi di Nervi il Roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della Rosa che si succedevano in Italia. Ah. E la sua idea era di portare a Genova un Roseto che potesse ospitare un concorso della Rosa. Così è stato.
2: Ah, è stato nei primi anni?
1: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il Roseto dei Parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della Rosa Rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
2: Ah, ma ci sono a settembre le rose?
1: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
0: Ah. Chiudiamo con una reliquia sacra unica al mondo, custodita da 650 anni nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni a Genova. Stiamo parlando del Santo Mandillo e scopriremo in presa diretta questa sera alle 22.30, un'anticipazione con padre Giorgio Viganò, rettore della chiesa, con Elisabetta Biancalani.
3: La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli Armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Gesù gli risponde appunto epistolarmente: guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte. Quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è.
0: Certo.
3: Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania: guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore e lascia questo mandilion di lino ad Anania, e Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto.
0: C'è un po' di confusione sotto il cielo della Serie A con quello che sta accadendo, le partite che potrebbero determinare l'ultima corsa scalata alla Champions League, con quello che accadrà legato al derby romano, gli internazionali, con la possibile finale che vede coinvolto Sinner, insomma ne è coinvolto anche il Genoa perché ospita il Milan in corsa Champions. Ovviamente per i rossoneri c'è la Samp che invece oramai ha finito, pensa già alla prossima stagione, in vacanza, si riparte. Poi fare il punto, ci salutiamo Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
4: Ciao, buonasera Giorgia, buonasera a tutti. E sì, partiamo dal Genoa che insomma sta vivendo delle ore calendario per capire quale sarà la data esatta in cui si giocherà al Ferraris Genoa-Milan. La prefettura di Roma dice una cosa per quanto riguarda il derby e l'ha posizionato nella giornata di lunedì sera, però adesso ci sono le diverse voci contrastanti, insomma un sorta di rebus per capire quando si giocherà. Intanto il tempo trascorre ancora, non c'è una data ufficiale, ma ci fa il punto su questo il nostro Carlo Danani. Sentiamo.
5: Buonasera, la collocazione di Genoa-Milan, così come quella di altre quattro partite di Serie A riguardanti la volata per l'Europa, diventa sempre più una telenovela. Al momento in cui andiamo

0: In onda si lavora a una nuova ipotesi: disputare i 5 incontri della penultima giornata domenica alle ore 12, posticipando in serata la finale degli internazionali di tennis, in modo da allargare lo spazio temporale col derby capitolino. Sulla vicenda tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. Ancora bloccata la prevendita per la partita con i rossoneri, c'è poi il disagio della parte tecnica. In maggio un conto è preparare una gara da disputare alle 12, un altro è una partita da giocare in notturna. A questo aggiungiamo l'imbarazzo delle 10 tifoserie interessate, quella del Genoa con i suoi oltre 28.000 abbonati è tra le più colpite da questa sempre più irritante incertezza.
1: È ufficialmente finita per la Sampdoria anche con l'ultimo allenamento, oggi il CDA, e quindi si inizia anche a parlare del futuro, però il bilancio è in rosso. Sentiamo Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si sono spente le luci sull'attività di campo e la Samp tornerà in campo di fatto il 12 luglio, quindi un paio di mesi di attesa, con non pochi punti interrogativi legati al futuro, al mercato, alle strategie. 12 luglio l'appuntamento fissato per il ritiro, il via del ritiro a Ponte di Legno, ma oggi tra i blucerchiati la giornata dedicata a livello societario al CDA, che in buona sostanza, riunendosi, ha ratificato ulteriormente quello che è un bilancio chiuso con una perdita di 40 milioni, una cifra peraltro che era già nell'aria. Poi ci sarà l'ulteriore approvazione nella prossima assemblea degli azionisti. Ci sono anche le date: il 28, 29 maggio o il 15 giugno in terza convocazione. Comunque entro il 30 giugno, alla fine della stagione, dovrà essere approvato definitivamente questo meno 40 milioni. Quindi lo diciamo un po' in tutte le salse: i conti non tornano in campo e neppure a livello di bilancio e di numeri per questa Sampdoria in termini societari. Poi i punti interrogativi di cui abbiamo parlato a lungo e su cui insomma ci soffermeremo anche nel corso delle prossime settimane: ancora non c'è certezza sulla guida tecnica, sul futuro, sul presente del direttore sportivo Andrea Mancini, che comunque è ancora sotto contratto, lo sarà fino al 2027. C'è comunque una certa continuità, soprattutto in relazione ad alcune situazioni di mercato. Un passo che in qualche modo era automatico si sta comunque andando a delineare, quello che è il rinnovo, o meglio il riscatto di Begic, che rimarrà alla Samp con il Parma, che incasserà 1.200.000 euro. Quindi alla fine, in buona sostanza, l'esterno d'attacco ha dato una buona prova di sé in questi mesi, in questa seconda parte della stagione alla Samp, e la Samp ripartirà da Begic. Ma tutti gli altri discorsi dei giocatori in questo momento un po' in sospeso rimangono tali. Basti pensare a Martinelli tra i pali, Viti e Palma in difesa piuttosto che Pierini in attacco. Insomma, tante caselle da mettere a posto e una Samp tutta da costruire in termini di scelte tecniche e di strategie.
1: Lo abbiamo raccontato, l'Entella invece ha festeggiato la settimana scorsa la permanenza in Serie B, e da questo punto di vista uno dei grandi protagonisti è stato Luigi Cuppone, che però si è sottoposto nelle scorse ore a Villa Stewart a un intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla sinistra. Nelle prossime settimane poi il giocatore effettuerà un nuovo controllo e successivamente inizierà il percorso riabilitativo sempre a Villa Stewart. In casa Spezia invece, dopo l'amarezza per la retrocessione, si inizia a progettare il futuro. Il presidente Stilitano insieme al patron Tom Roberts stanno studiando le mosse da effettuare per ripartire dalla terza serie del campionato italiano. Intanto sul fronte del mercato ai saluti Lapadula, Gianluca Lapadula, mentre il neopromosso Vicenza in Serie B è in pressing su Di Serio e Balotti. E direi che con questo è tutto per la pagina sportiva.
3: Grazie ad Andrea Popolano, è tutto anche per noi. L'informazione torna domani, stessi orari, buon proseguimento di serata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile. Soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo qui buona e tranquilla con sole prevalente. Solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona, analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di mano, ma non si escludono anche locali pausasciutte ed assolate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole, specie sul litorale, un po' più di nuvole. Nubi e locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente, ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti, ombrelli dunque a portata di mano. Temperature massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa, vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione del

0: I redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

giallo nella serata di ieri nel quartiere genovese di Castelletto. Una donna di 42 anni è morta precipitando da un muraglione. Indagano sulla dinamica. Al Vittorio Emanuele Ruffini è stata ritrovata una sostanza chimica esplosiva. Potrebbe risalire alla seconda guerra mondiale. Paura a Genova e poi l'evacuazione. Anche in Liguria preoccupa l'antivirus. Primo Canale ha contattato l'esperto. Nessuna paura, ma sorveglianza. Non ha nulla a che vedere con il Covid. C'è una reliquia sacra, unica al mondo, che svela il volto di Gesù e custodita da 650 anni nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni a Genova.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca perché è giallo quello che è accaduto ieri sera nel quartiere genovese di Castelletto. Un vero e proprio dramma si è consumato in serata. Una donna di 42 anni è precipitata da un muretto dove si trovava con il marito, probabilmente era seduta, ha perso il controllo del proprio corpo, è precipitata di sotto, nulla da fare, non si è riuscita a salvare, non si conoscono le cause dell'incidente avvenuto. Facciamo il punto con questo servizio perché è stato per noi in loco Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
1: Sì, buonasera Giorgia e buonasera ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo nella zona di Castelletto a Spianata per raccontarvi di una tragedia, quello che ha visto una donna di 42 anni di origine bielorussa morire dopo essere precipitata da un muretto di questa zona. È successo nella serata tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio intorno alle 22:30 tra Corso Firenze e Corso Carbonara. La donna, abbiamo detto, di origine bielorussa, si trovava a Genova da lunedì e alloggiava in un bed and breakfast della zona insieme al suo fidanzato, con cui stava trascorrendo una vacanza in crociera. I due ieri sera, dopo aver passato una bella serata, erano usciti forse per fare una passeggiata, quando a un certo punto la donna, che era appoggiata ad una ringhiera, è caduta nel vuoto per fare un volo di alcuni metri e poi purtroppo perdere la vita. Secondo quanto testimoniano alcune persone agli agenti delle volanti che sono intervenuti sul posto, il fidanzato e anche una passante stavano cercando di trattenerla mentre la donna era già dall'altra parte del muro. Non è chiaro, si indaga ancora sulla dinamica, perché non è chiaro se si sia trattato di un incidente, ipotesi più accreditata, oppure se addirittura sia stato un gesto volontario da parte della 42enne. Purtroppo la caduta, abbiamo detto, è stata fatale per la donna, rendendo vani i soccorsi del 118 arrivati con la Croce Blu di Castelletto. La PM Paola Crispo ha delegato la squadra mobile a svolgere ulteriori accertamenti e disporrà l'autopsia sul corpo della donna.
0: Questo quindi quello che è accaduto. Altra paura di tutt'altro tenore quest'oggi, nel primo pomeriggio al liceo Vittorio Emanuele Ruffini, l'istituto superiore di Largo Zecca, dove sono dovuti intervenire gli artificieri dopo la segnalazione di ritrovamento di una sostanza chimica altamente esplosiva. L'allarme è rientrato dopo l'intervento degli artificieri che, insieme alla polizia scientifica, hanno ritrovato in poca quantità dell'acido picrico del laboratorio di chimica dell'istituto. Secondo le prime informazioni, l'acido risalirebbe alla Seconda Guerra Mondiale.

0: sul posto l'intervento del vigile del fuoco, la polizia locale, artificieri di Stato, perché la scuola poi è stata ovviamente evacuata in via precauzionale. Molti studenti e insegnanti si trovavano ancora nell'istituto proprio perché erano lì per svolgere anche degli esami. Tutto il personale scolastico e ragazzi sono dovuti poi rientrare intorno alle 16. Il taglio delle corse rischia di aumentare il numero di persone che usano auto e moto private. Questo l'alert che viene lanciato da Assoutenti rispetto al piano di risanamento di MT. Ieri ne abbiamo parlato molto per tante ore per questo piano di risanamento della partecipata. Sentiamo Andrea Popolano.
1: Quasi 300 lavoratori in meno, taglio delle corse, ancora da definire dove e in che misura e per quali linee, urbane ed extraurbane, la possibilità di un aumento delle tariffe a seconda dell'andamento finanziario di MT e poi la questione di Trenitalia e del suo credito ripagato con strumenti finanziari partecipativi, aspetto da chiarire nel dettaglio e nella sua evoluzione. Il nuovo piano MT è stato approvato in comune, tra i prossimi passaggi c'è l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano e il bilancio del 2024. Il 19 giugno poi scadono le misure di protezione per i lavoratori, introdotte con l'apertura della crisi, mentre il termine della composizione del negoziato sarà rinnovato, ma il taglio delle corse preoccupa soprattutto le associazioni che rappresentano gli utenti.
2: È del tutto evidente che con il prezzo del biglietto che paghiamo, se tagliano servizi, pagheremo di più. Quindi la nostra vera preoccupazione del piano di risanamento è un piano che invogli la gente a tornare sugli autobus. Non possiamo pensare ad autobus che vengono presi solo da determinate categorie, le più fragili della popolazione, i più deboli, e non da tutti quelli che ci devono aiutare a togliere il traffico privato. Questo è quello che ci preoccupa. Lo spettro è il troppo spazio al traffico privato che si dà in città, compreso le mezz'ore di sosta, pensate al centro, che sono una follia, contro il trasporto pubblico.
0: Un'altra novità arriva invece in questo caso da Regione Liguria, che ha approvato per il terzo anno consecutivo i voucher per i nido gratis con le fasce di ISEE che si sono ampliate, un progetto che coinvolgerà molte famiglie della Liguria. Sentiamo.
3: La Regione ha presentato il nuovo bando Nidi Gratis fino a 5.500 euro a famiglia in un anno per coprire la retta dell'asilo. I nuclei liguri con ISEE inferiore a 40.000 euro potranno ricevere un contributo mensile compreso tra i 200 e i 500 euro grazie alla terza edizione della misura. A disposizione una dotazione complessiva di 8 milioni di euro.
4: Una misura rivolta anzitutto alle famiglie per dare un importante supporto economico al bilancio familiare, anche quello di rispettare un aiuto soprattutto nel rispetto delle pari opportunità, perché sappiamo che soprattutto sono le donne a dover rinunciare al lavoro quando si tratta di dover accudire i figli o magari interrompere un corso universitario o un corso di formazione, e nello stesso tempo questo garantirà anche la possibilità alle famiglie di poter contare su un supporto per i loro figli, che verranno appunto accuditi da strutture dotate di personale professionale.
3: L'importo dei voucher varia in base all'ISEE del nucleo familiare oppure all'ISEE del minorenne nel caso di genitori separati o non conviventi, secondo la seguente fascia: 500 euro al mese per nuclei con ISEE fino a 10.000 euro, 350 per quelli compresi tra 10.000 e 30.000 euro, 200 euro al mese per nuclei con ISEE compreso tra 30.000 e 40.000. Tra i servizi ammessi, quelli integrativo al nido d'infanzia e quelli educativi domiciliari. Il bando sarà pubblicato entro il 15 maggio sul portale FILSE. Le domande potranno essere presentata a partire dal 21 maggio fino al 22 giugno.
5: Questo è un impegno che la Regione Liguria si prende ormai da tanti anni, proprio per supportare la genitorialità, le famiglie, e in modo tale che le famiglie non abbiano problematiche poi per andare al lavoro, perché ovviamente se poi uno deve lavorare per pagare la retta del nido, capite bene che è un problema che non si riesce a risolvere.
0: Quanto deve preoccupare l'antivirus? E questo l'interrogativo dopo quello che sta accadendo a livello internazionale con alcuni casi, alcuni decessi a bordo di una crociera. Non è come il Covid, a dirlo uno dei maggiori esperti della sanità ligure. Sentiamo.
6: Io dico sempre le due P di preoccupazione e panico, in questi casi non le dobbiamo utilizzare. Dobbiamo utilizzare sicuramente la S di sorveglianza, come sta avvenendo, perché è chiaro che questi casi che si sono verificati ad oggi, 11 di cui 9 confermati in laboratorio e 3 purtroppo mortali, sono quei casi che hanno innescato i

0: contatti stretti, cioè quelle persone che hanno convissuto a lungo, per un periodo prolungato, in questa nave da crociera con questi casi. E poi, siccome questi contatti sono sbarcati dalla nave e sono andati nelle loro zone di residenza, a questo proposito ricordo che i quattro ipotetici casi italiani, compreso il caso del marittimo calabrese che ha, diciamo, i sintomi iniziali che si possono manifestare, gli esami effettuati a Roma presso l'Istituto Spallanzani sono risultati negativi. Quindi al momento in Italia non abbiamo nessun tipo di caso tra i contatti. I contatti vanno, come dicevo, all'essere di sorveglianza, quindi sorvegliati, vanno attentamente monitorati da 1 a 6 settimane, perché questo può essere il periodo di incubazione del virus, tant'è vero che i contatti che sono oggi sorvegliati, attenzionati, diciamo, essendo in sorveglianza intorno al 10 maggio, 12 di maggio, la sorveglianza finirà il 17 di giugno.
1: Adesso una notizia che riguarda tutti coloro che possiedono la carta d'identità cartacea, perché dal 3 agosto di quest'anno non potrà più essere utilizzata né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale né a fini di espatrio. Al posto suo è imprescindibile la carta d'identità elettronica, la CE, che è progettata per rispondere ai requisiti più di sicurezza e più avanzati. Si tratta di una trasformazione che riguarderà l'intero territorio, che obbligherà a chi non ha ancora effettuato il passaggio di attivarlo per tempo, quindi bisogna informarsi negli sportelli necessari e poi richiedere l'appuntamento per il cambio di carta d'identità. È necessario prenotare un appuntamento tramite il portale del Ministero dell'Interno, presentarsi con i documenti richiesti, con fototessera, tessera sanitaria e anche denuncia di smarrimento o furto, qualora ci fosse. Si tratta, cambiamo del tutto argomento, del ritrovamento di un'opera del patrimonio artistico nazionale, ma non solo. Per Genova si tratta di una ferita che può finalmente guarire. Sentiamo Aurora Bottino.
2: Dopo 40 anni torna al Santuario del Garbo, nel cuore della Valpolcevera, la piccola icona mariana del XII secolo, intorno alla quale, narra la storia, sarebbe stato costruito il santuario. Sono passati 40 anni dal giorno in cui i parrocchiani delle alture di Rivarolo si accorsero della sparizione del piccolo bassorilievo, lasciando una profonda ferita che oggi, dopo il ritrovamento, può essere rimarginata. L'icona era stata portata nel 2023 da un antiquario genovese all'allora sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che l'aveva subito riconosciuta e portata ai carabinieri. I militari avevano scoperto che l'opera era stata esposta in una libreria di Ponte Decimo, dove il marito della proprietaria, mercante d'arte e restauratore, l'aveva lasciata. Nel negozio erano poi state trovate altre opere, tra queste un antico bacile di metallo proveniente dalla chiesa di San Benedetto al Porto e due frammenti del dipinto L'apparizione della Vergine a San Giuseppe Calasanzio, realizzata dal pittore napoletano Jacopo Cestaro.
3: E noi cominciamo con la nostra attività investigativa, che ci permette effettivamente di ricondurre il pezzo che avete oggi voi davanti a quello che era stato trafugato dal Santuario del Garbo. La bontà di questa attività investigativa, inoltre, sempre nello stesso contesto, ci consente di individuare e di sequestrare e quindi restituire, come abbiamo fatto oggi, anche tutti gli altri beni che voi vedete. Stiamo cercando di continuare ad individuare tutti quelli che possono essere stati anche i canali di ricettazione dei beni di cui stiamo parlando.
2: L'antiquario non è stato condannato perché la ricettazione è prescritta, ma grazie all'ufficio legale diocesano, coordinato dall'avvocata Laura Olivieri insieme al collega Raffaele Caruso, è stata disposta la restituzione.
1: La Protezione Civile ha emanato un avviso urgente per mareggiata intensa previsto per domani, giovedì 14 maggio. Le forti onde metteranno a rischio il litorale ligure, con particolare attenzione a Genova, Savona e Imperia. Entra immediatamente in vigore l'ordinanza del Comune di Genova per garantire la sicurezza dei cittadini. L'ordinanza quindi impone divieti chiari per prevenire incidenti e danni, divieto di sosta sul litorale, strade costiere, moli e pontili, no alla balneazione, divieto di uso di imbarcazioni o natanti, mettere in sicurezza i propri mobili, oggetti mobili o immobili, come quelli che per esempio si possono trovare sulle spiagge. Quindi attenzione, domani mareggiata intensa. E adesso raccontiamo di noi con l'appuntamento di questa sera, Viaggio in Liguria 21, raccontiamo le fioriture di questa primavera nella nostra regione. Ne vediamo un piccolo assaggio con la storia del roseto nei parchi di Nervi. Vediamo.
4: Abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto, che diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1900

0: 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia e la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
0: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ah! Ma ci sono a settembre le rose?
0: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
2: Ah. Chiudiamo con una reliquia sacra unica al mondo, custodita da 650 anni nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni a Genova. Stiamo parlando del Santo Mandillo e scopriremo in presa diretta questa sera alle 22.30, un'anticipazione con Padre Giorgio Viganò, rettore della chiesa, con Elisabetta Biancalani.
3: La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli Armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Gesù gli risponde appunto epistolarmente: guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte. Quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è.
2: Certo.
3: Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania: guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore e lascia questo mandilion di lino ad Anania. E Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto.
2: C'è un po' di confusione sotto il cielo della Serie A con quello che sta accadendo, le partite che potrebbero determinare l'ultima corsa scalata alla Champions League, con quello che accadrà legato al derby romano, gli internazionali, con la possibile finale che vede coinvolto Sinner. Insomma, ne è coinvolto anche il Genoa perché ospita il Milan in corsa Champions. Ovviamente per i rossoneri c'è la Samp, che invece oramai ha finito, pensa già alla prossima stagione, in vacanza, si riparte poi i primi di luglio. E allora, per fare il punto, ci salutiamo Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
4: Ciao, buonasera Giorgia, buonasera a tutti. E sì, partiamo dal Genoa, che insomma sta vivendo delle ore frenetiche dal punto di vista del calendario, per capire quale sarà la data esatta in cui si giocherà il Ferraris Genoa-Milan. La prefettura di Roma dice una cosa per quanto riguarda il derby e l'ha posizionato nella giornata di lunedì sera, però adesso ci sono le diverse voci contrastanti, insomma un sorta di rebus per capire quando si giocherà. Intanto il tempo trascorre ancora, non c'è una data ufficiale, ma ci fa il punto su questo il nostro Carlo Danani, sentiamo.
5: Buonasera, la collocazione di Genoa-Milan, così come quella di altre quattro partite di Serie A riguardanti la volata per l'Europa, diventa sempre più una telenovela. Al momento in cui andiamo in onda si lavora a una nuova ipotesi: disputare i cinque incontri alle ore 12, posticipando in serata la

0: finale degli internazionali di tennis in modo da allargare lo spazio temporale col derby capitolino. Sulla vicenda tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. Ancora bloccata la prevendita per la partita con i rossoneri, c'è poi il disagio della parte tecnica. In maggio un conto è preparare una gara da disputare alle 12, un altro è una partita da giocare in notturna. A questo aggiungiamo l'imbarazzo delle 10 tifoserie interessate, quella del Genoa con i suoi oltre 28.000 abbonati è tra le più colpite da questa sempre più irritante incertezza.
1: È ufficialmente finita per la Sampdoria anche con l'ultimo allenamento, oggi il CDA e quindi si inizia anche a parlare del futuro, però il bilancio è in rosso, sentiamo Marco Bisacchi.
2: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria, si sono spente le luci sull'attività di campo e la Samp tornerà in campo di fatto il 12 luglio, quindi un paio di mesi di attesa con non pochi punti interrogativi legati al futuro, al mercato, alle strategie. 12 luglio l'appuntamento fissato per il ritiro, il via del ritiro a Ponte di Legno, ma oggi tra i blucerchiati la giornata dedicata a livello societario al CDA che in buona sostanza riunendosi ha ratificato ulteriormente quello che è un bilancio chiuso con una perdita di 40 milioni, una cifra peraltro che era già nell'aria, poi ci sarà l'ulteriore approvazione nella prossima assemblea degli azionisti, ci sono anche le date, il 28-29 maggio o il 15 giugno in terza convocazione, comunque entro il 30 giugno, alla fine della stagione, dovrà essere approvato definitivamente questo meno 40 milioni, quindi lo diciamo un po' in tutte le salse, i conti non tornano in campo e neppure a livello di bilancio e di numeri per questa Sampdoria in termini societari. Poi i punti interrogativi di cui abbiamo parlato a lungo e su cui insomma ci soffermeremo anche nel corso delle prossime settimane, ancora non c'è certezza sulla guida tecnica, sul futuro, sul presente del direttore sportivo Andrea Mancini, che comunque è ancora sotto contratto, lo sarà fino al 2027, c'è comunque una certa continuità soprattutto in relazione ad alcune situazioni di mercato, un passo che in qualche modo era automatico si sta comunque andando a delineare, quello che è il rinnovo o meglio il riscatto di Begic che rimarrà alla Samp con il Parma che incasserà 1.200.000 euro, quindi alla fine in buona sostanza l'esterno d'attacco ha dato una buona prova di sé in questi mesi, in questa seconda parte della stagione alla Samp, e la Samp ripartirà da Begic, ma tutti gli altri discorsi dei giocatori in questo momento un po' in sospeso rimangono tali, basti pensare a Martinelli tra i pali, Viti e Palma in difesa piuttosto che Pierini in attacco, insomma tante caselle da mettere a posto e una Samp tutta da costruire in termini di scelte tecniche e di strategie.
1: Lo abbiamo raccontato, l'Entella invece ha festeggiato la settimana scorsa la permanenza in Serie B e da questo punto di vista uno dei grandi protagonisti è stato Luigi Cuppone, che però si è sottoposto nelle scorse ore a Villa Stewart a un intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla sinistra. Nelle prossime settimane poi il giocatore effettuerà un nuovo controllo e successivamente inizierà il percorso riabilitativo sempre a Villa Stewart. In casa Spezia invece, dopo l'amarezza per la retrocessione, si inizia a progettare il futuro. Il presidente Stilitano insieme al patron Tom Roberts stanno studiando le mosse da effettuare per ripartire dalla terza serie del campionato italiano. Intanto sul fronte del mercato ai saluti Lapadula, Gianluca Lapadula, mentre il neopromosso Vicenza in Serie B è in pressing su Pisserio e Balotti. E direi che con questo è tutto per la pagina sportiva.
3: Grazie ad Andrea Popolano, è tutto anche per noi. L'informazione torna domani, stessi orari, buon proseguimento di serata.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile. Soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale.

0: sguardo più nel dettaglio a ciascuna località, partendo da Imperia, una situazione meteo qui buona e tranquilla, con sole prevalente, solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona, analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente, con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di mano, ma non si escludono anche locali pausa asciutte ed assolate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigulio, qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole specie sul litorale, un po' più di nubi e locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti, ombrelli dunque a portata di mano. Temperature massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno.
2: Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.

allarme giallo nella serata di ieri nel quartiere genovese di Castelletto. Una donna di 42 anni è morta precipitando da un muraglione. Indagano sulla dinamica. Al Vittorio Emanuele Ruffini è stata ritrovata una sostanza chimica esplosiva. Potrebbe risalire alla seconda guerra mondiale. Paura a Genova e poi l'evacuazione. Anche in Liguria preoccupa l'antivirus. Primo Canale ha contattato l'esperto. Nessuna paura, ma sorveglianza. Non ha nulla a che vedere con il Covid. C'è una reliquia sacra, unica al mondo, che svela il volto di Gesù. È custodita da 650 anni nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni a Genova.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca perché è giallo quello che è accaduto ieri sera nel quartiere genovese di Castelletto. Un vero e proprio dramma si è consumato in serata. Una donna di 42 anni è precipitata da un muretto dove si trovava con il marito, probabilmente era seduta, ha perso il controllo del proprio corpo, è precipitata di sotto, nulla da fare, non si è riuscita a salvare, non si capiscono, non si conoscono le cause dell'incidente avvenuto. Facciamo il punto con questo servizio perché è stato per noi in loco Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
1: Sì, buonasera Giorgia e buonasera ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo nella zona di Castelletto a Spianata per raccontarvi di una tragedia, quello che ha visto una donna di 42 anni di origine bielorussa morire dopo essere precipitata da un muretto di questa zona. È successo nella serata tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio intorno alle 22:30 tra Corso Firenze e Corso Carbonara. La donna, abbiamo detto, di origine bielorussa, si trovava a Genova da lunedì e alloggiava in un bed and breakfast della zona insieme al suo

0: tuo fidanzato con cui stava trascorrendo una vacanza in crociera. I due ieri sera, dopo aver passato una bella serata, erano usciti forse per fare una passeggiata quando a un certo punto la donna che era appoggiata ad una ringhiera è caduta nel vuoto per fare un volo di alcuni metri e poi purtroppo perdere la vita. Secondo quanto testimoniano alcune persone, agli agenti delle volanti che sono intervenuti sul posto, il fidanzato e anche una passante stavano cercando di trattenerla mentre la donna era già dall'altra parte del muro. Non è chiaro, si indaga ancora sulla dinamica perché non è chiaro se si sia trattato di un incidente, ipotesi più accreditata, oppure se addirittura sia stato un gesto volontario da parte della 42enne. Purtroppo la caduta, abbiamo detto, è stata fatale per la donna, rendendo vani i soccorsi del 118 arrivati con la Croce Blu di Castelletto. La PM Paola Crispo ha delegato la squadra mobile a svolgere ulteriori accertamenti e disporrà l'autopsia sul corpo della donna.
1: Questo quindi è quello che è accaduto, altra paura di tutt'altro tenore, quest'oggi nel primo pomeriggio al liceo Vittorio Emanuele Ruffini, l'istituto superiore di Largo Zecca, dove sono dovuti intervenire gli artificieri dopo la segnalazione di ritrovamento di una sostanza chimica altamente esplosiva. L'allarme è rientrato dopo l'intervento degli artificieri che insieme alla polizia scientifica hanno ritrovato in poca quantità dell'acido picrico del laboratorio di chimica dell'istituto. Secondo le prime informazioni, l'acido risalirebbe alla Seconda Guerra Mondiale. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, la polizia locale, artificieri di Stato, perché la scuola poi è stata ovviamente evacuata in via precauzionale. Molti studenti e insegnanti si trovavano ancora nell'istituto proprio perché erano lì per svolgere anche degli esami. Tutto il personale scolastico e ragazzi sono dovuti poi rientrare intorno alle 16. Il taglio delle corse rischia di aumentare il numero di persone che usano private. Questo l'alert che viene lanciato da Assoutenti rispetto al piano di risanamento di MT. Ieri ne abbiamo parlato molto per tante ore per questo piano di risanamento della partecipata. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Quasi 300 lavoratori in meno, taglio delle corse, ancora da definire dove e in che misura e per quali linee, urbane ed extraurbane, la possibilità di un aumento delle tariffe a seconda dell'andamento finanziario di MT e poi la questione di Trenitalia e del suo credito ripagato con strumenti finanziari partecipativi, aspetto da chiarire nel dettaglio e nella sua evoluzione. Il nuovo piano MT è stato approvato in comune, tra i prossimi passaggi c'è l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano e il bilancio del 2024. Il 19 giugno poi scadono le misure di protezione per i lavoratori, introdotte con l'apertura della crisi, mentre il termine della composizione del negoziato sarà rinnovato, ma il taglio delle corse preoccupa soprattutto le associazioni che rappresentano gli utenti.
3: È del tutto evidente che con il prezzo del biglietto che paghiamo, se tagliano servizi, pagheremo di più. Quindi la nostra vera preoccupazione del piano di risanamento è un piano che invogli la gente a tornare sugli autobus. Non possiamo pensare ad autobus che vengono presi solo da determinate categorie, le più fragili della popolazione, i più deboli, e non da tutti quelli che ci devono aiutare a togliere il traffico privato. Questo è quello che ci preoccupa. Lo spettro è il troppo spazio al traffico privato che si dà in città, compreso le mezz'ore di sosta, pensate al centro, che sono una follia, contro il trasporto pubblico.
1: Un'altra novità arriva invece in questo caso da Regione Liguria, che ha approvato per il terzo anno consecutivo i voucher per i nido gratis con le fasce d'ISEE che si sono ampliate, un progetto che coinvolgerà molte famiglie della Liguria. Sentiamo.
4: La Regione ha presentato il nuovo bando Nidi Gratis fino a 5.500 euro a famiglie in un anno per coprire la retta dell'asilo. I nuclei liguri con ISEE inferiore a 40.000 euro potranno ricevere un contributo mensile compreso tra i 200 e i 500 euro grazie alla terza edizione della misura. A disposizione una dotazione complessiva di 8 milioni di euro.
5: Una misura rivolta anzitutto alle famiglie per dare un importante supporto economico al bilancio familiare, anche quello di rispettare un aiuto soprattutto nel rispetto delle parità pari opportunità, perché sappiamo che soprattutto sono le donne a dover rinunciare al lavoro quando si tratta di dover accudire i figli o magari interrompere un corso universitario o un corso di formazione. E nello stesso tempo questo garantirà anche la possibilità alle famiglie di poter contare su un supporto per i loro figli che verranno appunto accuditi.

0: da strutture dotate di personale professionale.
1: L'importo dei voucher varia in base all'ISEE del nucleo familiare oppure all'ISEE del minorenne nel caso di genitori separati o non conviventi, secondo la seguente fascia: 500 euro al mese per nuclei con ISEE fino a 10.000 euro, 350 per quelli compresi tra 10.000 e 30.000 euro, 200 euro al mese per nuclei con ISEE compreso tra 30.000 e 40.000. Tra i servizi ammessi, quelli integrativo al nido d'infanzia e quelli educativi domiciliari. Il bando sarà pubblicato entro il 15 maggio sul portale FILSE. Le domande potranno essere presentata a partire dal 21 maggio fino al 22 giugno.
2: Questo è un impegno che la Regione Liguria si prende ormai da tanti anni proprio per supportare la genitorialità, le famiglie, e in modo tale che le famiglie non abbiano problematiche poi per andare al lavoro, perché ovviamente se poi uno deve lavorare per pagare la retta del nido, capite bene che è un problema che non si riesce a risolvere.
3: Quanto deve preoccupare l'antivirus? E questo l'interrogativo dopo quello che sta accadendo a livello internazionale con alcuni casi, alcuni decessi a bordo di una crociera. Non è come il Covid, a dirlo uno dei maggiori esperti della sanità ligure. Sentiamo.
4: Io dico sempre le due P di preoccupazione e panico, in questi casi non le dobbiamo utilizzare. Dobbiamo utilizzare sicuramente la S di sorveglianza, come sta avvenendo, perché è chiaro che questi casi che si sono verificati ad oggi, 11 di cui 9 confermati in laboratorio e 3 purtroppo mortali, sono quei casi che hanno innescato i contatti stretti, cioè quelle persone che hanno convissuto a lungo, per un periodo prolungato, in questa nave da crociera con questi casi. E poi, siccome questi contatti sono sbarcati dalla nave e sono andati nelle loro zone di residenza, a questo proposito ricordo che i 4 ipotetici casi italiani, compreso il caso del marittimo calabrese che ha manifestato sintomi respiratori, perché sono, diciamo, i sintomi iniziali che si possono manifestare, gli esami effettuati a Roma presso l'Istituto Spallanzani sono risultati negativi. Quindi al momento in Italia non abbiamo nessun tipo di caso tra i contatti. I contatti vanno, come dicevo, l'essere di sorveglianza, quindi sorvegliati, vanno attentamente monitorati da 1 a 6 settimane, perché questo può essere il periodo di incubazione del virus, tant'è vero che i contatti che sono oggi sorvegliati, attenzionati, diciamo, essendo in sorveglianza intorno al 10 maggio, 12 di maggio, la sorveglianza finirà il 17 di giugno.
3: Adesso una notizia che riguarda tutti coloro che possiedono la carta d'identità cartacea, perché dal 3 agosto di quest'anno non potrà più essere utilizzata né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale né a fini di espatrio. Al posto suo è imprescindibile la carta d'identità elettronica, la CE, che è progettata per rispondere ai requisiti più di sicurezza e più avanzati. Si tratta di una trasformazione che riguarderà l'intero territorio, che obbligherà a chi non ha ancora effettuato il passaggio di attivarlo per tempo, quindi bisogna informarsi negli sportelli necessari e poi richiedere l'appuntamento per il cambio di carta d'identità. È necessario prenotare un appuntamento tramite il portale del Ministero dell'Interno, presentarsi con i documenti richiesti, con fototessera, tessera sanitaria e anche denuncia di smarrimento o furto, qualora ci fosse. Si tratta, cambiamo del tutto argomento, del ritrovamento di un'opera del patrimonio artistico nazionale, ma non solo. Per Genova si tratta di una ferita che può finalmente guarire. Sentiamo Aurora Bottino.
5: Dopo 40 anni torna al Santuario del Garbo, nel cuore della Valpolcevera, la piccola icona mariana del XII secolo, intorno alla quale, narra la storia, sarebbe stato costruito il santuario. Sono passati 40 anni dal giorno in cui i parrocchiani delle alture di Rivarolo si accorsero della sparizione del piccolo bassorilievo, lasciando una profonda ferita che oggi, dopo il ritrovamento, può essere rimarginata. L'icona era stata portata nel 2023 da un antiquario genovese all'allora sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che l'aveva subito riconosciuta e portata ai carabinieri. I militari avevano scoperto che l'opera era stata esposta in una libreria di Ponte Decimo, dove il marito della proprietaria, mercante d'arte e restauratore, l'aveva lasciata. Nel negozio erano poi state trovate altre opere, tra queste un antico bacile di metallo proveniente dalla chiesa di San Benedetto al Porto e due frammenti del dipinto L'apparizione della Vergine a San Giuseppe Calasanzio, realizzata dal pittore napoletano Jacopo Cestaro.
6: E noi cominciamo con la nostra attività investigativa.

0: che ci permette effettivamente di ricondurre il pezzo che avete oggi voi davanti a quello che era stato trafugato dal santuario del Garbo. La bontà di questa attività investigativa, inoltre, sempre nello stesso contesto, ci consente di individuare e di sequestrare e quindi restituire, come abbiamo fatto oggi, anche tutti gli altri beni che voi vedete. Stiamo cercando di continuare ad individuare tutti quelli che possono essere stati anche i canali di ricettazione dei beni di cui stiamo parlando.
1: L'antiquario non è stato condannato perché la ricettazione è prescritta, ma grazie all'ufficio legale diocesano, coordinato dall'avvocata Laura Olivieri insieme al collega Raffaele Caruso, è stata disposta la restituzione.
2: La Protezione Civile ha emanato un avviso urgente per mareggiata intensa previsto per domani, giovedì 14 maggio. Le forti onde metteranno a rischio il litorale ligure, con particolare attenzione a Genova, Savona e Imperia. Entra immediatamente in vigore l'ordinanza del Comune di Genova per garantire la sicurezza dei cittadini. L'ordinanza quindi impone divieti chiari per prevenire incidenti e danni, divieto di sosta sul litorale, strade costiere, moli e pontili, no alla balneazione, il divieto di uso di imbarcazioni o natanti, mettere in sicurezza i propri mobili, oggetti mobili o immobili, come quelli che per esempio si possono trovare sulle spiagge. Quindi attenzione, domani mareggiata intensa. E adesso raccontiamo di noi con l'appuntamento di questa sera, Viaggio in Liguria 21, raccontiamo le fioriture di questa primavera nella nostra regione, ne vediamo un piccolo assaggio con la storia del roseto nei parchi di Nervi, vediamo.
3: Abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che anticamente è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi, sì, e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia. Ah. E la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
4: Ah, è stato nei primi anni?
3: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi fino al 2002 si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
4: Ah, ma ci sono a settembre le rose?
3: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
2: Ah. Chiudiamo con una reliquia sacra unica al mondo, custodita da 650 anni nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni a Genova. Stiamo parlando del Santo Mandillo e scopriremo in presa diretta questa sera alle 22.30, un'anticipazione con Padre Giorgio Viganò, rettore della chiesa, con Elisabetta Biancalani.
5: La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli Armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Gesù gli risponde appunto epistolarmente: guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte. Quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è.
2: Certo.
5: Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania: guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore e lascia questo mandilion di lino ad Anania. E Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto.

0: C'è un po' di confusione sotto il cielo della Serie A con quello che sta accadendo, le partite che potrebbero determinare l'ultima corsa scalata alla Champions League, con quello che accadrà legato al derby romano, gli internazionali, con la possibile finale che vede coinvolto Sinner. Insomma, ne è coinvolto anche il Genoa perché ospita il Milan in corsa Champions. Ovviamente per i rossoneri c'è la Samp che invece oramai ha finito, pensa già alla prossima stagione in vacanza, si riparte poi i primi di luglio. E allora, per fare il punto, ci salutiamo Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
1: Ciao, buonasera Giorgia, buonasera a tutti. E sì, partiamo dal Genoa che insomma sta vivendo delle ore frenetiche dal punto di vista del calendario per capire quale sarà la data esatta in cui si giocherà al Ferraris Genoa-Milan. La prefettura di Roma dice una cosa per quanto riguarda il derby e l'ha posizionato nella giornata di lunedì sera, però adesso ci sono le diverse voci contrastanti, insomma un sorta di rebus per capire quando si giocherà. Intanto il tempo trascorre ancora, non c'è una data ufficiale, ma ci fa il punto su questo il nostro Carlo Danani, sentiamo.
2: Buonasera, la collocazione di Genoa-Milan, così come quella di altre quattro partite di Serie A riguardanti la volata per l'Europa, diventa sempre più una telenovela. Al momento in cui andiamo in onda si lavora a una nuova ipotesi: disputare i cinque incontri della penultima giornata domenica alle ore 12, posticipando in serata la finale degli internazionali di tennis, in modo da allargare lo spazio temporale col derby capitolino. Sulla vicenda tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. Ancora bloccata la prevendita per la partita con i rossoneri, c'è poi il disagio della parte tecnica. In maggio un conto è preparare una gara da disputare alle 12, un altro è una partita da giocare in notturna. A questo aggiungiamo l'imbarazzo delle 10 tifoserie interessate, quella del Genoa con i suoi oltre 28.000 abbonati è tra le più colpite da questa sempre più irritante incertezza.
1: È ufficialmente finita per la Sampdoria anche con l'ultimo allenamento, oggi il CDA, e quindi si inizia anche a parlare del futuro, però il bilancio è in rosso. Sentiamo Marco Bisacchi.
3: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si sono spente le luci sull'attività di campo e la Samp tornerà in campo di fatto il 12 luglio, quindi un paio di mesi di attesa, con non pochi punti interrogativi legati al futuro, al mercato, alle strategie. 12 luglio l'appuntamento fissato per il ritiro, il via del ritiro a Ponte di Legno, ma oggi tra i blu cerchiati la giornata dedicata a livello societario al CDA, che in buona sostanza, riunendosi, ha ratificato ulteriormente quello che è un bilancio chiuso con una perdita di 40 milioni, una cifra peraltro che era già nell'aria. Poi ci sarà l'ulteriore approvazione nella prossima assemblea degli azionisti. Ci sono anche le date: il 28-29 maggio o il 15 giugno in terza convocazione. Comunque entro il 30 giugno, alla fine della stagione, dovrà essere approvato definitivamente questo meno 40 milioni. Quindi lo diciamo un po' in tutte le salse: i conti non tornano in campo e neppure a livello di bilancio e di numeri per questa Sampdoria in termini societari. Poi i punti interrogativi di cui abbiamo parlato a lungo e su cui insomma ci soffermeremo anche nel corso delle prossime settimane: ancora non c'è certezza sulla guida tecnica, sul futuro, sul presente del direttore sportivo Andrea Mancini, che comunque è ancora sotto contratto, lo sarà fino al 2027. C'è comunque una certa continuità, soprattutto in relazione ad alcune situazioni di mercato. Un passo che in qualche modo era automatico si sta comunque andando a delineare, quello che è il rinnovo, o meglio il riscatto di Begic, che rimarrà alla Samp con il Parma, che incasserà 1.200.000 euro. Quindi alla fine, in buona sostanza, l'esterno d'attacco ha dato una buona prova di sé in questi mesi, in questa seconda parte della stagione alla Samp, e la Samp ripartirà da Begic. Ma tutti gli altri discorsi dei giocatori in questo momento un po' in sospeso rimangono tali. Basti pensare a Martinelli tra i pali, Viti e Palma in difesa piuttosto che Pierini in attacco. Insomma, tante caselle da mettere a posto e una Samp tutta da costruire in termini di scelte tecniche e di strategie.
1: Lo abbiamo raccontato, l'Entella invece ha festeggiato a

0: settimana scorsa la permanenza in Serie B e da questo punto di vista uno dei grandi protagonisti è stato Luigi Cupone, che però si è sottoposto nelle scorse ore a Villa Stewart a un intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla sinistra. Nelle prossime settimane poi il giocatore effettuerà un nuovo controllo e successivamente inizierà il percorso riabilitativo sempre a Villa Stewart. In casa Spezia invece, dopo l'amarezza per la retrocessione, si inizia a progettare il futuro. Presidente Stilitano, insieme al patron Tom Roberts, stanno studiando le mosse da effettuare per ripartire dalla terza serie del campionato italiano. Intanto sul fronte del mercato ai saluti Lapadula, Gianluca Lapadula, mentre il neopromosso Vicenza in Serie B è in pressing su Di Serio e Balotti. E direi che con questo è tutto per la pagina sportiva.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. È tutto anche per noi. L'informazione torna domani, stessi orari. Buon proseguimento di serata.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGIL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGIL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: Pronto?
2: No, no, posso venire a parlare la cosa tua?
1: Vieni, costa 2.000 lire. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nei termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1.650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

virus andino o Andes, come è popolarmente ormai conosciuto, è caratterizzato dal fatto, a differenza di tutti gli altri virus, che questo, con contatti molto stretti e prolungati con soggetti malati, si può trasmettere non solo tramite urine, feci e deglutitori, ma anche da dei roditori, ma anche da persona a persona, che è quello che poi ha innescato questo focolaio epidemico. Però, diciamo, io dico sempre le due P di preoccupazione e panico in questi casi non le dobbiamo utilizzare. Dobbiamo utilizzare sicuramente la S di sorveglianza, come sta avvenendo, perché è chiaro che questi casi che si sono verificati ad oggi, 11 di cui 9 confermati in laboratorio e 3 purtroppo mortali, sono quei casi che hanno innescato i contatti stretti, cioè quelle persone che hanno convissuto a lungo per un periodo prolungato in questa nave da crociera con questi casi. E poi, siccome questi contatti sono sbarcati dalla nave e sono andati nelle loro zone di residenza, a questo proposito ricordo che i quattro ipotetici casi italiani, compreso il caso del marittimo calabrese che ha manifestato sintomi respiratori, perché sono, diciamo, i sintomi iniziali che si possono manifestare, gli esami effettuati a Roma presso l'Istituto Spallanzani sono risultati negativi. Quindi al momento in Italia non abbiamo nessun tipo di caso tra i contatti. I contatti vanno, come dicevo, all'esse di sorveglianza, quindi sorvegliati, vanno attentamente monitorati da 1 a 6 settimane, perché questo può essere il periodo di incubazione del virus, tant'è vero che i contatti che sono oggi sorvegliati, attenzionati, diciamo, essendo in sorveglianza intorno al 10 maggio, 12 di maggio, la sorveglianza finirà il 17

7 di giugno. E quindi questo è il periodo in cui più o meno queste persone dovranno essere attentamente sorvegliate e valutate. Preoccupazione però no, perché mentre il SARS-CoV-2, tanto per rimanere all'ultima pandemia, diciamo così, era un virus a trasmissione respiratoria e quindi facilmente diffusibile da una persona all'altra quando questo virus

0: che hanno i virus respiratori. Quindi sostanzialmente una situazione da attenzionare, ma che non deve creare panico e preoccupazione. Semplicemente precauzione e attenzione, sicuramente sì.
1: Allora, l'antivirus è un virus a RNA abbastanza simile al virus, ad altri virus conosciuti nel passato, anche tutto sommato non tanto diverso rispetto al virus del Covid, che tipicamente si trasmette da un animale, il topo, all'uomo. Siamo però purtroppo in questo caso di fronte a una variante che è la variante o la sottospecie andina, quindi è l'antivirus Andes, che ha la capacità di essere trasmesso anche da uomo a uomo, con contatti molto ravvicinati, ma è possibile la trasmissione. Quindi diciamo che fino ad oggi noi abbiamo visto anche in Italia, anche in Europa, casi di antivirus. Io stesso devo dire che ho avuto modo, quando lavoro in Friuli Venezia Giulia, di assistere vari casi, ma questa è la prima volta che un'infezione andina che aveva colpito tipicamente in Argentina e in Cile esce da quei due paesi. Se l'Italia preferisce non parlarne, guardate semplicemente cosa sta succedendo in tutto il mondo. Cioè, se lei guarda i quotidiani online, dal Washington Post al New York Times, BBC, CNN, aprono tutti come prima notizia su l'antivirus, ma non perché vogliono fare terrorismo, allarmismo, tanto perché i mezzi di comunicazione servono a intercettare chi potenzialmente può essere stato vicino a questi casi e magari dirgli statene in qualche modo in isolamento, ma soprattutto perché si tratta di informare. Nel nostro paese noi preferiamo parlare di pavoni, di famiglia del bosco e del delitto di Garlasco. Evidentemente c'è una idea sulla comunicazione, forse perché qualcuno si vergogna di essersi astenuto da non avere votato il piano pandemico dell'OMS. Quello che si sta facendo oggi a livello internazionale è tutto scritto in quel piano globale pandemico dove l'Italia è stato uno dei pochi paesi al mondo che ha deciso di astenersi, cioè fondamentalmente non ha votato a favore.
2: Caso Antivirus, Susi De Martini, che cosa si è sbagliato a bordo di Ondius?
3: Tutto. È stata una gestione catastrofica perché non è stata presa in considerazione nessuna diagnosi differenziale importantissima e necessaria data la regione geografica dove questo decesso è avvenuto, una regione dove è endemico l'antivirus e non solo, anche l'aviaria e altre malattie infettive, quindi il sospetto di una malattia infettiva doveva essere essenziale.
2: Cosa si può fare da questo errore per evitarne altri?
3: Si può assolutamente migliorare, ed è un'esigenza fondamentale, la formazione dei medici di bordo in quelle zone remote e anche l'attrezzatura a bordo. Quindi ci stiamo muovendo sia come Facoltà di Medicina Marittima Internazionale col Royal College di Londra, di fare pressione anche presso l'IMO e le altre strutture responsabili affinché a bordo ci siano medici adeguatamente preparati e attrezzature adeguate a gestire queste emergenze in territori remoti.
2: Su questa nave cosa c'era di medico a livello di strutture?
3: Se si va sul sito della compagnia, questa Oceanwide Expeditions, si vedono i prezzi, 25.000 euro per ogni passeggero, ma c'è scritto che c'è una basic infirmary, quindi un'attrezzatura basica e nessuna, diciamo, competenza specifica era richiesta al medico a bordo di epidemiologia o della gestione di un intensive care, di una terapia intensiva, intubazione, ventilatori, nulla.
4: Nati per prendersi cura, formati per eccellere è lo slogan che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova lancia in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che coincide con la data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice della moderna professione infermieristica. In Liguria gli infermieri sono circa 15.000, dove si sta concludendo il concorso per assumere nuovi infermieri che andranno in tutti gli ospedali della regione. Sono 611 professionisti in graduatoria pronti all'immissione in servizio, per la categoria però ancora troppo pochi.
5: È chiaro che questo, secondo me, non deve essere un punto d'arrivo, ma un punto di inizio. 611 comunque è un ottimo numero, se poi ne serviranno ancora, e questo

0: lo vedremo dai dati, faremo dei nuovi concorsi, questo sicuramente.
1: Intanto il 2026 segna una tappa storica e 100 anni dell'avvio delle prime scuole infermieristiche in Italia. Oggi l'infermiere è un professionista laureato, specializzato e impegnato nella ricerca, ha detto il presidente dell'Ordine di Genova, Carmelo Gagliano, e Genova, ha aggiunto, sarà la prima sede delle lauree magistrali a indirizzo clinico per corsi di secondo livello della durata di 2 anni per infermieri che desiderano specializzarsi nella cura diretta, nella gestione avanzata e l'organizzazione dei servizi sanitari. Intanto nuovi professionisti vengono formati all'università.
2: Da quando ero bambina ho sempre avuto questo desiderio di volermi prendere cura delle persone, e quindi quando sono poi diventata grande ho scelto questo percorso. Una volta entrata, giustamente con le lezioni, gli esami, i tirocini che coincidono più delle volte nello stesso periodo, mi sono resa conto che effettivamente è un percorso complesso, questo sì, ma che poi ti dà anche tanta soddisfazione. Proprio mi sono resa conto che magari a fine turno di un tirocinio torno a casa, anche se sono stanca, comunque sono molto soddisfatta di aver fatto la differenza nella vita di qualcun altro.
3: Mattarella ha parlato anche del numero insufficiente di infermieri. Oggi qual è la situazione nella nostra regione e quali sono le conseguenze più gravi di questa carenza?
4: Il problema della carenza è un problema importante nazionale, ma in Regione Liguria dobbiamo fare molta attenzione. Il recente concorso che ha ultimato con la graduatoria ha un numero di infermieri appena sufficiente a garantire il turnover e l'avvio di questa riforma sanitaria sia ospedaliera che territoriale. L'impatto che noi vogliamo chiedere come impegno alle istituzioni è quello di attivarsi immediatamente per avviare ulteriori nuovi concorsi per gli infermieri, sia per la parte metropolitana ma anche per le aree della Regione Liguria tutte, sia Ponente che Levante. Se non riusciamo a far partire l'attività concorsuale, rischiamo che alcuni nuovi servizi implementati, soprattutto per la riforma territoriale, debbano prevedere, come dire, un arretramento su quello che è l'attivazione fatta fino ad oggi. Non ce lo possiamo permettere, perché siamo entrati in un meccanismo virtuoso dove tutto il sistema funziona se tutte le componenti del sistema ospedaliero e territoriale lavoreranno insieme.
5: Le forme classiche, cioè il malassorbimento, il bambino con la pancia gonfia o la diarrea, in realtà sono solo la punta di un iceberg di questa malattia, quindi che nella maggior parte dei casi si manifesta in modo subdolo, tant'è vero è chiamata la malattia del camaleonte, quindi dovrebbero, diciamo, essere inviate a screening tutti i pazienti che hanno dei sintomi atipici, quelli che possono essere ad esempio l'anemia, la stanchezza cronica, oppure le anomalie dello smalto dentario, delle dermatite ricorrenti che quindi non rispondono, diciamo, ai trattamenti standard. La diagnosi in realtà sia solo il punto di inizio rispetto a questa patologia, perché in realtà la parte più dura comincia proprio dopo. L'impatto infatti dell'alimentazione senza glutine, quindi l'impatto di quello che può essere la necessità, l'esclusione sociale, di quello che è la stigmatizzazione che purtroppo avviene nel paziente con malattia celiaca, soprattutto in età pediatrica, ma in particolar modo nell'adolescenza, ha un impatto sulla qualità di vita di queste famiglie e dei nostri ragazzi. E io dico sempre ai nostri ragazzi che dobbiamo rendere questo come un fattore positivo per la vita, nel saper affrontare le difficoltà nella vita e nello sviluppare quello che si chiama resilienza, quindi la capacità di reagire anche a situazioni spiacevoli con uno spirito di miglioramento continuo di se stessi soprattutto.
6: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
7: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
8: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
9: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
8: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Primo trofeo Alberto Ravano, pomeriggi sempre arroventati, viene anche a incontrare i suoi amici giovanissimi Gianluca Vialli. Gianluca, questi bimbi hanno 9-10 anni, tu a 9-10 anni dove eri, cosa facevi?
1: Giocavo in cortile e all'oratorio.
0: Ho capito.
1: Ancora non...
0: Tornei di questo tipo non se ne facevano?
1: No, sì, il nostro oratorio era molto...
2: Ragazzi.
1: Era un oratorio... Che permetteva ai ragazzi di giocare parecchio, il prete organizzava parecchi tornei, perciò c'era la possibilità. Ecco, magari non c'era questa organizzazione, però anche i tempi erano diversi e il divertimento penso fosse lo stesso, e questo era l'importante.
0: Senti, hai fatto una bellissima foto con questi bimbi con la maglia nero-azzurra, l'Inter arriverà a Genova fra un po' di tempo, ecco, il campionato si sta avviando alla fine, cosa succederà?
1: Purtroppo i nerazzurri non sono così piccoli, perché sennò sarebbe
0: certo
1: più facile batterli. Però appunto abbiamo tre scontri contro Juventus, Milan e Inter, che sono le nostre dirette avversarie per la conquista del secondo posto. E penso che appunto da questi tre scontri si deciderà la nostra posizione finale di campionato.
0: Domenica al Milan, un'altra squadra di Milano, è uno scontro diretto.
1: Sì,
0: della Coppa.
1: Esatto, sì, è uno scontro diretto, perciò è molto importante riuscire a vincere, perché poi si potrebbe guardare il Milan dall'alto verso il basso, cioè avere due punti in più e poter al limite permettersi qualche mezzo passo falso. Però non sarà facile batterli, perché è una squadra che gioca molto bene, soprattutto gioca meglio fuori casa che in casa, e sarà una partita da prendere con le molle.
0: Senti, a questi ragazzini cosa possiamo dire che si avviano a diventare calciatori?
1: Ma io consiglio di non pensare troppo a diventare magari un calciatore famoso, un professionista, ma pensare soprattutto a divertirsi. E poi se avranno passione, se avranno le capacità, è chiaro che diventeranno anche loro dei giocatori e comunque non devono pensarci, non devono farne il loro unico obiettivo, ma devono pensare, come ripeto, soprattutto a divertirsi.
0: Allora Gianluca Vialli, 2 gol a settimana non è una brutta media?
1: No, è una media che mi piacerebbe mantenere da qui alla fine campionato. Sarà difficile, però credo che proprio perché in questo periodo segno su calcio piazzato, almeno in campionato, può darsi che presto arrivi anche il momento in cui riuscirò a segnare su azione, allora spero sempre di mantenere questa media campionato, che è un gol in ogni due partite finora.
0: Questo del segnare su azione è un tema che ti ricorre spesso nelle tue dichiarazioni, è vero che in effetti segnate molto su calci piazzati?
1: No, non mi sembra, direi che è un caso, proprio perché in Coppa o in Nazionale ho segnato su azione, nella Sampdoria no, io, però i miei compagni arrivano al tiro anche con una certa facilità.
0: Ecco, senti, facciamo un po' una panoramica su queste prime squadre che guidano, insomma, che guidano la classifica in rapporto alla Sampdoria. Ecco, la Sampdoria per esempio rispetto a Milan, Inter e Juve che cosa ha di più e di meno?
1: Ma rispetto all'Inter probabilmente ha ancora un pizzico di determinazione e di voglia di vincere in meno. L'Inter non vince lo scudetto da un po' di anni, quest'anno sente di potercela fare, e quindi gioca in casa e fuori casa con una voglia di fare risultato incredibile. Forse noi non l'abbiamo ancora, però la Sampdoria non ha mai vinto niente, quindi anche da parte nostra quest'anno è migliorato qualcosa dal punto di vista psicologico e, come dicevo prima, della concretezza, perché facciamo più gol dello scorso anno in rapporto alle occasioni che creiamo. La Juventus mi sembra ancora un po' poco continua, grandi prestazioni, tanti gol, però anche probabilmente qualche sbavatura difensiva. E il Milan forse ha accusato un po' la fatica, perché sta giocando tantissimo, però credo che come modulo sia la squadra migliore ancora della squadra del campionato.
0: C'è il Napoli.
1: È Napoli in netta ripresa, ha grandi campioni tra le sue file, soprattutto in attacco, quindi credo sia capace di qualsiasi impresa. Inoltre penso che possa ancora migliorare, perché aveva tanti giocatori nuovi e quindi qualche giorno fa, fino a qualche settimana fa, non penso potesse essere ancora al massimo dell'intesa la squadra, e quindi adesso penso che sia lanciata verso un campionato da protagonista.
3: Un grande protagonista insieme a noi, lo potete vedere, Gianluca Vialli. Probabilmente l'ultima, anzi sicuramente, intervista in blu cerchiato. Vialli, dai molto.

0: Volti, volti. Ma chi è il vero Vialli? Ti abbiamo visto biondo, rapato, barba, pizzo, tutto. Chi è il vero Vialli?
1: Non lo so, nel senso che è difficile per me rispondere a questa domanda, perché sono gli altri che ti possono giudicare. Sicuramente non quello che non credo di avere l'immagine che posso dare attraverso le interviste, perché in quelle poche interviste che faccio, tranne questa naturalmente, non sono mai me stesso, perché non ho un bel rapporto con i giornalisti, quindi tendo a non aprirmi del tutto, a stare sempre sulla difensiva. E se dovessi giudicarmi, credo di essere un ragazzo abbastanza normale. Sono un ragazzo felice e questo forse si vede anche tutte quelle cose che faccio, con i capelli così, le faccio per dimostrare agli altri che sono felice e abbastanza spensierato.
0: E qual è invece l'immagine di Vialli che rimarrà ai tifosi? Quale secondo te, tra tutti i look che hai cambiato? Proprio
1: No, credo che
0: un'immagine.
1: non rimarrà un'immagine ben precisa, rimarrà probabilmente nella mente dei tifosi blucerchiati questa immagine che dura da 8 anni di un ragazzo che è venuto qua a 20 anni, un bambino,
0: Un uomo.
1: è diventato quasi un uomo attraverso tante difficoltà ma anche tante soddisfazioni e quindi credo di essere cresciuto insieme alla società, insieme ai tifosi. Abbiamo diviso insieme questi 8 anni che sono stati comunque molto pieni di soddisfazioni.
0: Luca, se tu avessi una bacchetta magica, quale momento della tua carriera blucerchiata vorresti cancellare?
1: Ma è troppo facile la risposta. Vorrei cancellare probabilmente gli ultimi 15 giorni, sono quelli che hanno chiuso la mia carriera con la maglia blucerchiata, almeno momentaneamente o quantomeno per i prossimi 4 anni. E poi c'è stata la sconfitta di Wembley e credo che se avessimo vinto in quell'occasione probabilmente sarebbe stato il coronamento di una serie di stagioni incredibili, vissute a livello altissimo per una città che probabilmente non si aspettava, per una parte della città che non si aspettava di poter vincere così tanto.
0: E invece tornando indietro con la macchina del tempo, qual è il momento particolare, sempre calcisticamente parlando, che vorresti così rivivere? Gothenburg, la prima Coppa Italia, quel gol al Milan, oppure lo scudetto, quale?
1: Ma probabilmente la gioia più grande l'ho provata con la prima Coppa Italia, forse perché
0: Eri ancora ragazzino,
1: ero ancora ragazzino,
0: 85.
1: sì, poi non lo so, quella sera provai una gioia incredibile che non provai successivamente a Göteborg o con la vittoria dello scudetto o con le altre Coppe Italie.
0: Dunque, tornando
1: No,
0: indietro, vorresti rivivere quella sera?
1: no, vorrei rivivere la sera di Göteborg e la sera dello scudetto per cercare di provare una gioia maggiore, diversa, una gioia che vittorie così meritano e che invece noi, probabilmente in quel momento distratti da altre cose come la Coppa Italia che dovevamo ancora giocarci o i discorsi su Vierchów dall'epoca della finale di Göteborg, quindi la gioia c'era ma era smorzata da queste situazioni un po' problematiche che ci potevano essere.
0: Svegliamo una curiosità che magari si saranno chiesti molti tifosi. Il 7 aprile 91, la settimana dopo la partita del derby, tu hai fatto per la prima volta la capriola. Molti sostengono che te l'eri preparata per il derby, che invece era finito 0-0, anche perché ti avevano visto allenarti a Bogliasco a fare questa capriola, chiamiamola così, alla Scuravi. È vero?
1: È vero, è vero. Cioè, il derby è chiaramente una partita particolare, questo si sa. È una partita dove tra le due tifoserie c'è una gara particolare anche attraverso gli sfottò, le prese in giro, e questo è molto divertente, molto simpatico. La mia capriola poteva essere una presa in giro, uno sfottò nei confronti dei tifosi genoani, proprio messa in relazione al fatto che Scuravi l'aveva fatta fino a quel momento. Non è che mi fosse allenato, mi era riuscita, l'ho provato una volta quella settimana ed era riuscita. Poi il destino ha voluto che la partita finisse 0-0 e quindi è venuta buona per le partite successive, però non è stata sicuramente la stessa cosa.
0: Senti, dopo il derby invece del 1 ottobre 89, finito 2-1, il gol del pareggio l'hai siglato tu, quello della vittoria Mancio. Tu però hai baciato la maglia, un grande gesto d'amore. Riusciresti a rifarlo con un'altra maglia?
1: Non lo so, io mi auguro di sì, nel senso che per la mia carriera professionale sarebbe importante riuscire ad attaccarmi alla mia prossima maglia tanto quanto sono stato attaccato a quella

0: perché quando poi ti attacchi a una maglia dai qualcosa in più, perché ci tieni a vincere per te stesso, ma anche per la squadra, di conseguenza il tuo rendimento migliora. E quindi per me sarebbe importante, perché non posso pensare di non poter più migliorare da qui a quando smetterò di giocare. Sicuramente sarà molto difficile, perché il rapporto che c'è stato con la Samp, con i tifosi, con i miei colleghi mi ha sempre permesso di dare il massimo, perciò sarà difficile.
1: Infatti, l'ultima cosa, dato che hai tirato fuori Roberto, questa storia che così all'inizio soprattutto contavate gli autografi, le cose, era vero questa?
0: No, no, no, no, non siamo mai. Lui sa tutto di me e nonostante questo io gli piaccio, no? Quindi vuol dire che è un amico e non c'è mai stata invidia o gelosia tra di noi. Abbiamo sempre diviso in pratica gli elogi e le critiche, metà e metà. Abbiamo vissuto emozioni incredibili insieme, quindi siamo amici nel vero senso della parola, non c'è mai stata nessun tipo di conflitto tra di noi,
1: Adesso
0: soltanto una
1: eravate
0: sana
1: sempre
0: rivalità.
1: insieme,
0: Sì,
1: ma ora
0: no, no.
1: come farai? Lo vedrai il lunedì,
0: Ma
1: come
0: non lo
1: sarà in
0: so, vediamo,
1: vacanza?
0: ma io vado un'ora e un quarto da qua, non ci sono problemi, quando uno sente la nostalgia prende la macchina o l'elicottero
1: Ah, perché
0: e.
1: adesso ti sei comprato anche
0: No,
1: l'elicottero.
0: no, stavo scherzando, mi fa.
1: Agnelli, te lo
0: No,
1: presto.
0: oppure viene giù, insomma, non ci sono problemi.
1: Dunque, concludiamo con un grazie ai tuoi
0: Sì,
1: tifosi.
0: immenso, immenso e non mi dimenticate, questo posso dire.
1: Ok, ringraziamo, ci rivedremo.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
5: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso, perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Non mi sto lasciando andare, perché non... E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me.
1: Si parla tanto delle mamme coraggio, ma a volte si trascura che ci sono anche uomini, papà, che in silenzio reggono il peso, il macigno, una montagna di dolore e angosce di una famiglia che il destino ha sgretolato troppo presto. Questa è la storia di Enzo, uomo, marito e papà, che ha chiesto di raccontarsi a Michè perché a un certo punto anche i supereroi non sanno più dove trovare la forza per continuare a volare e superare gli abissi che sembrano sul punto di inghiottirti. 57 anni, giunto dalla Sicilia quando era ancora un bambino, lui nella vita ha sempre lottato e a un certo punto pensava di avercela fatta, una moglie che amava, un figlio, un lavoro da portinaio che per lui era tutto. Poi il buio, il tracollo, la malattia di lei e anche del figlio che lo travolgono e gli

0: fanno perdere lavoro e casa. Lui, ingenuo, pensava che a quel punto qualcuno, lo Stato, i servizi sociali, chissà un amico, lo avrebbero aiutato. Io sono sempre stato un cittadino corretto e esemplare, non possono abbandonarmi così. E invece lui, Enzo, si è ritrovato terribilmente solo. La conferma in una frase alla fine dell'intervista. Ora sto già meglio, avevo bisogno di essere ascoltato, ammette a microfono spento, quasi in lacrime.
1: Enzo, tu hai una storia molto particolare e piena di difficoltà perché ti trovi dopo una vita normale di lavoro,
2: certo,
1: con la famiglia, ti ritrovi con un figlio da solo, un figlio con un deficit mentale pesante, no?
2: Lui è invalido al 100%.
1: Raccontaci cos'ha tuo figlio, quanti anni ha?
2: Allora, mio figlio ha 29 anni e è stato diagnosticato un lieve ritardo mentale, cioè lui è seguito al centro salute mentale di San Pierdarena, la Fiumara, ha avuto tanti ricoveri e gli ho fatto fare anche un ricovero a spese mia a Milano, alla Villa Turro a San Raffaele, gli hanno fatto la risonanza magnetica e gli è risultato che c'ha qualcosa al cervello da tenerlo sotto controllo, però io, dato che lui, la mamma è morta di una malattia core di Huntington, io conosco bene i sintomi e lui sta facendo come faceva sua mamma, questa malattia qua, che si chiama core di Huntington.
1: Malattia grave.
2: È una malattia incurabile ed è grave, porta fino alla morte, che ancora tuttora non c'è cura.
1: Tu l'hai detto ai medici?
2: I medici. E allora i medici loro dicono per il momento loro non vedono questi sintomi. Loro, io li conosco bene perché ci ho vissuto con sua madre, le manie, quello che fa, lui non ragiona, lui è come un bambino, cioè lui non...
1: Cioè, è violento?
2: È aggressivo, sì, qualche volta non ci siamo presi a botte perché lui dopo fa quello che vuole lui e poi tante cose, cioè...
1: Il problema è che tu convivi anche con la tua mamma,
2: esatto,
1: che è anziana e che lui hai paura possa fare da male a lei.
2: Esatto, perché lui già ha avuto, gli ha tirato un pugno l'altra volta, che sono venuto anche alla polizia, l'hanno portato all'ospedale, perché lui
1: ha dei problemi.
2: Ha dei problemi, non ragiona.
1: Ha delle crisi,
2: ha paura di tutto, lui sente le voci, dice quello ce l'hanno tutti con me.
1: Ma lui ha una vita sociale, incontra qualcuno, vede, è capace, può uscire?
2: Lui no, esce solo con me, solo con me. Io sono impegnato tutto il pomeriggio, solo la mattina che lui e lei, io dico vado a fare la spesa.
1: Che dorme, cosa fa?
2: Sì, o dorme o sta lì. Lui anche il telefono non lo vuole, non guarda televisione. Lui c'ha tutti questi...
1: È isolato completamente?
2: Sì, è isolato, sì, esatto.
1: Non ha degli amici?
2: Niente, niente. Magari se le vede fuori, tu lo vedi fuori, ti è educato, ti saluta. Anche all'ospedale mi hanno detto che lui è educato, gentile. Cioè, lui vive in un altro mondo. Cioè, però se io non lo accontento, lui grida, diventa
1: aggressivo.
2: Faccio
1: e tu ti senti solo, hai bisogno di che cosa?
2: Io ho bisogno, uno, sono fuori di casa e ho paura per mia madre. Tra l'altro mia mamma ha la casa piccola e anche umido, come ho chiamato, mia mamma ha dato anche dall'arte con le foto, tutto.
1: Dove, in che zona siete voi?
2: Noi siamo a Rivarolo, in via Pierino Negrotto Cambiaso, in via Bezzani. E io ho paura, mia mamma c'ha il diabete, va a insulina e io ho paura. Ora mia mamma è partita 20 giorni per lasciarci da soli, perché anche lei diventiamo nervosi tutti in casa, io grido, io dico la verità, io inizio a giocare, io mi sto ammalando. E io ne racconto una, io sono una persona ipertesa, ho lasciato la cura, io soffro di... ho la pressione sempre alta, ipertensione, la minima sempre alta, non mi sto più curando.
1: Perché?
2: Perché non mi ricordo più, mi sto lasciando andare, ecco, mi sto lasciando andare.
1: Però questo mettici un po' di impegno,
2: lo so.
1: Prendersi la pastiglia la mattina, la sera, no?
2: Però io, vi dico la verità, non ho più voglia di vivere, cioè è un inferno è diventato vivere così, perché mi vengono i traumi, le paure, è un contagio.
1: Sì, ma tu reggi tutto, se crolli tu, crolla tutto.
2: Lo so, me l'hanno detto, però qua l'istituzione, io mi sono rivolto a tutti, ma zero, zero, lo sanno. Perché anni che io faccio questa battaglia, ho perso anche lavoro con mio...
1: Cioè, tu che lavoro facevi?
2: Io faccio...

0: Avevo il portinaio in via Cantore e lui era pieno di... lui era seguito a CSM, puntura.
1: Quanti anni fa questo?
0: Allora, io sono entrato a fare il portinaio nel 2017, era tutto ok nel 2017. Poi lui ha conosciuto...
1: Sua moglie?
0: Mia moglie è mancata nel 2000, è morta 17 anni fa. Mio figlio aveva 12 anni
1: e lì è iniziato le difficoltà.
0: Difficoltà di tutto, poi aveva anche a scuola ricevuto quella pallonata. Che
1: ecco, quale pallonata?
0: E giocavano, lui guardava in palestra, giocavano a pallone i suoi compagni, lui era seduto, ha ricevuto una pallonata nell'occhio, sembrava una cosa da niente. Alla mattina lo porto in farmacia, mi ha detto, cioè aveva l'occhio rosso, mi ha detto guarda, lo porti subito al pronto soccorso perché è una cosa che è grave, qua lì io la vedo grave. E gli hanno riscontrato che aveva perso la retina e lui vede a puntine in un occhio, è rimasto permanente. Poi noi abbiamo chiesto i danni alla scuola, 8 anni di calvario, tribunale, ed è scontato di testimoni, un ragazzo ha dichiarato, anche la professoressa, quello che è successo. Vabbè, fin dei conti, poi è stato risarcito e si era anche scritto sul giornale, sul
1: sito. Vabbè, non importa.
0: Comunque, dopo tanto hanno fatto ricorso, oltre danno la beffa. Hanno fatto ricorso, hanno vinto, perché loro sostengono che non c'entra l'assicurazione, perché essendo che c'era la professoressa, non dovevano risarcirlo. Io i soldi non ce l'ho più, perché l'ho spesi per mio figlio.
1: Hai anche chiesto di restituirli?
0: Di restituirli, gli hanno sequestrato, mi hanno... Mio figlio ha i conti sequestrati alla posta, alla banca, perché riscuotendo
1: la pensione.
0: Ora la pensione, sì, la pensione gli hanno dato ora.
1: Ecco, torniamo sul filone principale, no? Tu hai difficoltà quotidiane, sì. Com'è la tua giornata? Raccontaci.
0: La mia giornata, io la mattina riesco a avere un po' di libertà perché dico che vado a fare la spesa. La verità, aiuto mia mamma che ha 80 anni, andiamo a fare la spesa.
1: Lui ti aspetta.
0: Lui sta lì, al pomeriggio devo stare con lui, devo fare cioè andiamo a fare il giro, c'è stato un periodo che prendevamo il treno, mi ha portato anche ad Asti. Ad Asti ho detto Davide io non sono qua, 50 euro di viaggio andate e ritorno, poi mangi
1: perché
0: qualcosa.
1: Vuole andare a Asti.
0: Lui dice che si sente tranquillo, si rilassa sul treno. Ora ad esempio tutti i giorni prendiamo treno, ora questi giorni non l'abbiamo preso perché gli ho detto che l'abbonamento sta scadendo, perché io ho l'abbonamento a MT come lui e non ho i soldi per rinnovarla, facendo voltri e nervi che non pago. Ho l'abbonamento, oggi è l'ultimo giorno che l'abbonamento, fine. Io spero che da domani lui si rende conto, se non mi tocca.
1: Cioè sul treno lui si calma, diventa
0: gestibile. Lui dice che gli piace il treno.
1: Uno dei problemi che tu dici è la casa.
0: È la casa.
1: Avreste bisogno di una casa.
0: Perché io non riesco a gestirlo, perché in casa di mia mamma, oltre ad essere piccolo, poi mia mamma...
1: Raccontaci com'è la casa dove vivete voi.
0: Allora, la casa c'è una camera da letto, una cucina, e l'ingresso e il bagno. E tra l'altro è umido, ho fatto le foto, sono andata anche all'arte 3-4 volte, sì, veniamo, ma non
1: ma è
0: so
1: piccola
0: mai.
1: Soprattutto, dove
0: è
1: dormite?
0: E in una camera da letto, e che siamo in tre, più il cane, c'ho anche il cane.
1: Dormite la nonna, tu e il figlio, tutti nella stessa cameretta?
0: Nella camera, capisci?
1: Così è dura?
0: È dura, sì, ma la mia paura è che è per mia mamma, che se gli viene un infarto, lui grida, fino anche ieri sera, lui alle volte grida.
1: Poi aveste bisogno di una... Hai chiesto la casa?
0: Sì, ho chiesto. Allora, la casa, io gli ho detto, loro mi hanno detto che dovevo avere lo sfratto. Io lo sfratto l'ho avuto, io facevo il portinaio in via Cantore. Io lo sfratto l'ho avuto, però loro dico che non dovevano consegnare le chiavi, perché io mi davano 80 punti. E dovevo aspettare la pubblica sicurezza, l'ufficiale giudiziario, però io ho detto, ma se il tribunale mi ha detto di... Io non posso andare contro la legge, io sono
1: stato... Ma adesso comunque c'è un modo per avere una casa popolare, visto che tu il reddito, che reddito hai in questo momento?
0: Io sono, prendo in ASPI 600 rotti euro.
1: La disoccupazione?
0: Disoccupazione.
1: Quando hai lavorato l'ultima volta?
0: Io ho finito di lavorare nel 2024 ad aprile, mi è scaduto...
1: Come portinaio?
0: Sì, mi hanno licenziato, ho
1: e fatto causa... Non lo trovi?
0: Niente, perché poi anche mio figlio così, io...
1: Non riesci a lavorare?
0: No, come faccio? Devo stare a seguire lui, loro lo sanno.
1: Che lavoro potresti fare tu?
0: Io facevo anche il magazziniere, io ho fatto magazziniere a Lansaldo, 13 anni di cooperativa, l'ultimo lavoro era questo, ho fatto anche...
1: Tu hai studiato?

0: Io fino alla terza media ho avuto negozio sia l'edicola in centro e sia e merceria Molassana, che io abitavo a Molassana, avevo una vita tranquilla.
1: Ma economicamente riuscite ad avere, riuscire ad arrivare a fine mese?
0: Siamo presi, perché lui ha delle esigenze, nel senso voglio questo, voglio quello.
1: Cosa vuole?
0: Oltre a mangiare, coprimi questo, il maglione, coprimi quello. Prima c'erano i soldi, ha fatto dei casini per l'iPhone, ho dovuto andargliela a comprare, se no.
1: E lo usa adesso?
0: No, l'ho dovuto, lui vuole che i telefoni devono stare in magazzino. Io ho la cantina, pago 100 euro al mese perché dove le mettevo mobili quella.
1: Sì.
0: E l'ho dovuto mettere in cantina. L'iPhone che ha fatto casino. E poi gli dico uno, appena un paio di giorni fa mi ha spaccato il telefono. Sai perché? Perché mia mamma quando era a Palermo doveva fargli le preghiere, lui dice nonna fammi la preghiera, perché lui fa le preghiere anche alla sera.
1: È molto credente.
0: Per stare, sì, lui fa le
1: aiuto
0: preghiere.
1: Questo.
0: Sì.
1: E lui sei credente?
0: Io no, lo ero, ma ho perso le speranze, gli dico la verità. Ho perso. Perché sono deluso di tutto, dalla vita, delle istituzioni. Te l'ho detto, no, mi sto lasciando andare, perché non. E mi sta contagiando mio figlio, cioè tutto addosso a me, perché io devo stare dietro anche a mia madre.
1: E tu non hai un amico, un'amicizia, una donna che ti possa dare una mano?
0: No, no, no, non posso avere, perché con lui in questo casino, io sono anni che sono da solo, mi sono anche abituato a stare da solo, cioè voglio dire, ho avuto una relazione con una persona al di fuori 2 anni, però ho dovuto mollare, perché mio figlio, essendo. Non ho più vita io sono, cioè capisci, cioè.
1: E non poi si immagina una storia così dall'esterno, la gente che ti vede, ti conosce, non sa le tue difficoltà.
0: Sì, sì, conoscono, sono indignati anche loro, perché dico com'è possibile che vi lasciano così.
1: Anche senti quando solidarietà.
0: Guarda, ti dico una cosa, mi è rimasto impresso, io ho speso più di 1500, quasi 1800 euro, sono andato in albergo, da quando gli ha dato il pugno, ho detto io ho paura.
1: Ah, per non stare in casa?
0: Per non stare in casa, in piazza Massena, devo dire grazie all'albergatore, quello che mi ha fatto un po' di sconto, sapendo questa situazione.
1: Vedi,
0: e mi è rimasto, ha detto una bella frase che noi non lo diciamo. Perché io al telefono ho detto guarda lascio la stanza, io ti ringrazio di quello che hai fatto, quello che non hanno fatto loro. Sa cosa mi ha risposto? Siamo italiani. Una bella frase.
1: Cioè, insomma, se era uno straniero non cambiava niente.
0: No, no, ma voglio dire, lui ha detto, modo di dire, aiutiamoci, no, perché lui c'ha
1: sì,
0: tanti.
1: Sì, sì, dico, però.
0: No, è un'umanità, voglio dire.
1: L'umanità deve essere umanità per tutti.
0: Per tutti,
1: no?
0: Sì,
1: per
0: sì.
1: Italiani.
0: Ma io conosco, io ho più amici stranieri, eh.
1: Sì, sì, ma io non dico però.
0: Sì.
1: Se c'era una difficoltà la famiglia tunisina non è che cambiava qualcosa.
0: No, no, no, no, assolutamente.
1: Sì.
0: L'umanità deve esistere in qualsiasi colore. Io ho amici tanti stranieri. Vado più d'accordo più con loro che con gli italiani stessi, perché noi non siamo uniti.
1: Noi no. Speriamo che raccontando questa tua storia possa servirti a dare più aiuto da parte delle istituzioni, magari, e anche magari speriamo che la domanda per la casa c'è adesso.
0: No, esce a settembre, però gli dico la verità, non ci credo. No, no. Anche facendo la domanda, non me la danno.
1: C'è un'emergenza abitativa la tua?
0: Sì, però loro non me la danno. Io ho la mia paura che succede qualcosa. Io ho timore. Sì, molto, molto.
1: Hai
0: io sono traumatizzato
1: possa.
0: Con mio figlio. Io ora sono qua, ma la mia testa è a casa da mia mamma.
1: Hai cioè, paura che possa fare una sciocchezza?
0: Sai, vai a sapere quando. Roba di testa, non è una gamba, un braccio, cioè voglio dire, roba di testa non. Ti dirò, non mi, alle volte succede a gente che sta bene, dice ma possibile, era sempre stato.
1: Può anche. Ho paura che possa fare del male a tua mamma, davvero.
0: Capisci, cioè io ora c'è anche di mezzo la polizia giudiziaria, perché la stessa sociale ha mandato gli atti a loro e anche il dottore primario di San Piero d'Arena. 101, ma no, non va bene 101. Lui ha bisogno di una CAUP, perché lui.
1: La CAUP cos'è? Una residenza per.
0: La CAUP è una.

0: una casa abitativa, che c'è il dottore, c'è l'educatore.
1: Se tu non puoi gestirlo più da solo.
0: Perché lui con gli estranei riesce a seguirli, da noi no. Cioè lui ha, come ha detto agli poliziotti, ringrazio anche la polizia, che mi sono stati vicini. Devo dire che grazie a loro, perché anche a Milano. Comunque ho avuto tanti interventi e io devo dire grazie a loro.
1: Milano che c'entra, scusa?
0: E Milano mi era successo quando l'ho portato a Palermo, ho perso un sacco di soldi. Lui non voleva più tornare a Genova. Quando io lavoravo.
1: L'hai portato a Milano o a Palermo?
0: No, è successo che io l'ho portata, siamo stati 10 giorni a Palermo per farlo sbagare, non voleva più tornare a Genova. Niente, non c'era verso, ho bisogno di volta alla polizia, lui si è fatto ricoverare a Palermo per non partire. Ho perso 300 passeri di biglietti, non voleva più venire, perché dice che Genova non vola. E perché lui ogni tanto ci vengono le fobie, gli passa una e gliene viene un'altra. Da lì
1: penso, noi
0: mi ha fatto andare a Milano. Da Milano.
1: Raccontiamo questa storia, la raccontiamo, la rendiamo pubblica perché speriamo qualcuno possa darti una mano.
0: Io?
1: Di più non possiamo fare, cercheremo di sensibilizzare anche noi, io, sia i servizi della sanità che quelli sociali.
0: Io spero che qualcuno si muova, me lo auguro, perché non è facile, cioè io
1: hai paura,
0: lo auguro
1: hai
0: a
1: paura.
0: Nessuno, ho paura, io sono traumatizzato. Grazie di tutto.
1: Grazie a te, grazie.
0: Ok.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Benvenuto Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova.
4: Buon pomeriggio.
3: Allora, insomma, una giornata importante quella di oggi, perché da qualche anno, dal 2013 se non erro, Confcommercio una giornata all'anno la dedica alla legalità, la dedica soprattutto a fare un focus su quello che è la situazione sul territorio. C'è stato un incontro questa mattina in prefettura e poi c'è stato anche un focus a livello del nord-ovest. Intanto qual è la fotografia del momento?
4: Sì, stamattina abbiamo avuto un incontro alla Confcommercio, come appunto accade da molti anni, per sensibilizzare sul tema della legalità in tutte le sue sfaccettature. Questa mattina si è appunto tenuta la Confcommercio, la presenza del prefetto e delle forze dell'ordine, vi era in collegamento anche l'assessore Viscogliosi, e abbiamo fatto un focus su tutte le problematiche che le imprese del terziario vivono legate a questo problema. Lo studio presentato a livello nazionale dà un po' una fotografia di tutte le varie attività illegali che ci sono a danno delle imprese italiane. La nostra è una regione molto terziarizzata che subisce purtroppo danni dall'illegalità, sia in termini di sicurezza reale percepita, dalla mancanza di sicurezza reale percepita, perché le nostre imprese hanno difficoltà ad avere la clientela in alcune zone magari della città che non sono particolarmente frequentati dalla clientela proprio a causa della sicurezza mancante, reale o percepita.

0: vita, e poi naturalmente tutto il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo, che è concorrenza sleale alle imprese che invece seguono le normative, investono e si tengono in regola.
1: Quando si parla di problematiche anche legate alla malavita, il riferimento, tanto per essere chiari, su Genova soprattutto, anche se poi il focus era sul nord-ovest, oggi avete l'incontro naturalmente nel capoluogo, però poi c'è stata questa fotografia con questo studio che ha rilevato un po' tutti i dati del 2025, in riferimento naturalmente al 2025. Storico, il tanto bello, tanto affascinante, tanto anche recuperato, per carità, però è sempre solo centro storico la zona della città più problematica, o ce ne sono altre?
0: No, ci sono anche altre zone, penso a San Pier d'Arena, ma penso anche purtroppo al centro ottocentesco, che forse ormai da un paio d'anni vive per la prima volta un problema di sicurezza abbastanza grave, perché abbiamo avuto nell'ambito del commercio molte spaccate notturne, molte rapine, che non accadeva veramente da anni, e quindi abbiamo cercato di sensibilizzare le forze dell'ordine e le istituzioni anche su questo. Devo dire che non lo facciamo solo una volta all'anno, noi abbiamo un tavolo tecnico con la prefettura che si riunisce spesso per fare il punto, e abbiamo rapporti con tutte le forze dell'ordine veramente quotidiane anche per le vie brevi. Però a volte sembra veramente di svuotare il mare con un cucchiaino, sembra un po' il mito di Sisifo che portava in cima a una montagna un masso per poi vederselo rirotolare giù.
1: Senta, tra le varie slide che sono state presentate in questo studio sul nord-ovest, una è riferita alla percezione della sicurezza, ovviamente riferita ai dati del 2025, del 2025 riferiti al 2024, eccola qua. Cosa emerge da questa slide?
0: Ma sostanzialmente emerge che vi è sempre un peggioramento della sicurezza percepita, e questo è grave, perché ovviamente la sicurezza reale è quella più importante ai fini, come dire, pratici e concreti del non avere, di non avere un danno dalla mancanza di sicurezza, ma dall'altra parte la mancanza di sicurezza percepita genera un danno alle imprese, perché le persone non si muovono, per cui bisogna lavorare anche su questo, e non bisogna lavorare solo attraverso gli strumenti repressivi, pur validi, e abbiamo sempre bisogno di più professionisti che se ne occupino, per cui bene l'arrivo di nuove unità di polizia da Roma. Però quello che è importante per noi è un approccio olistico al problema, perché solo se ci sono attività volte al miglioramento in ambito sociale, al miglioramento normativo, perché ci sono delle situazioni in cui la norma genera dei paradossi, per cui magari, non lo so, uno spacciatore condannato non può essere espulso perché ha l'obbligo di firma, ne dico una venuta fuori in uno di quei comitati di controllo. Insomma, bisogna cercare di agire su tutto, bisogna agire anche sulla rigenerazione urbana, cosa di cui la Confcommercio di Genova, grazie al mio predecessore Paolo Done, è abbastanza esperta, perché solo andando a recuperare pezzi della città, penso a il distretto del design, penso a Sarzano, penso a zone della città recuperate grazie all'intervento dell'università, grazie all'intervento di distretti commerciali, si riesce a migliorare la situazione anche della sicurezza.
1: Senta, San Donato, San Vincenzo, che obiettivi ci sono per queste due realtà?
0: Due bei progetti. Uno, potrei dire che vorremmo che fiorisse presto, perché quello di San Vincenzo prevede anche la piantumazione di alcuni ciliegi, quindi potremo poi fare come in Giappone, avere una piccola fioritura di ciliegi anche noi. E mentre a San Donato una riqualificazione integrale con l'implementazione di illuminazione e anche di strutture per l'assorbimento acustico, in maniera tale da far sì che i residenti siano più contenti di stare in quella zona, dato che purtroppo sappiamo che ci sono problemi di schiamazzi legati alla movida. È una zona, quella di San Donato, che patisce ancora la presenza di alcune ciupiterie che vendono l'alcol a poco prezzo e non fanno un bel lavoro sul territorio. Purtroppo bisogna spingere affinché vincano invece i locali che non fanno razzia del territorio ma portano un valore aggiunto, e questo è molto difficoltoso senza una riqualificazione urbana, per cui noi siamo riusciti a far finanziare, grazie al bando CIV, queste due progettualità. Ora siamo a chiedere al comune di poter dar seguito a queste due progettualità realizzandole. Diciamo che noi proponiamo sempre cose fattibili, quindi non libri dei sogni non realizzabili. Queste sono due cose anche abbastanza low cost.
1: Senta, ha toccato proprio un tema che ci sta molto a cuore, ne abbiamo parlato.

0: Dibattuto anche nei giorni scorsi e riferisco naturalmente era successo qualche sera durante la settimana degli alpini, che insomma qualcuno anche degli alpini stesso è andato un po' fuori le righe anche in orari non proprio consoni, facendo arrabbiare parecchio molti abitanti del centro storico. È un tema questo che è venuto alla ribalta nei giorni scorsi, ma viene alla ribalta tutte le settimane, soprattutto ovviamente nei fine settimana. Come si concilia la domanda del secolo? Ovviamente se lei avesse la risposta probabilmente vincerebbe un Nobel da qualche parte. Come si concilia il sonno degli abitanti con la voglia di vivere dei ragazzi?
1: Ma sicuramente bisogna spingere, diciamo, sulla buona educazione, per cui in orario di chiusura, per cui alle 3 o alle 4 di notte bisogna cercare di parlare con voce più bassa possibile. Devo dire che io abito nel centro storico e con gli alpini è capitato di sentire a tarda notte più la Valsugana che urla di risse, per cui, come dire, c'è stata anche una notte è divertente, poi è durata solo 3 giorni, insomma. Quello che dobbiamo fare è intervenire sulla movida, invece, quella che ritorna tutte le settimane per far sì che sia sempre maggiormente educata. I modi ci sono, noi abbiamo spesso usato anche degli steward per far capire ai ragazzi che devono mantenere un volume della voce più basso e decoroso. Poi indubbiamente l'implementazione, come nel caso di San Donato, di velari ad assorbimento acustico può aiutare molto in questo senso. Certo, abbiamo bisogno di dare anche ai ragazzi dell'opportunità di divertimento e di passare un po' di tempo all'aria aperta. Noi spingiamo per il bere responsabilmente, quindi non necessariamente bevendo tanto alcol, però bisogna cercare di contemperare la possibilità di offrire ai ragazzi degli ambienti accoglienti nella nostra città, dato che ne abbiamo molto bisogno di persone, nuove abitanti e persone che si possono stabilire qua, con una residenzialità accettabile.
0: Senta, la festa degli Albini ci ha anche restituito, se vogliamo, una città diversa, una città anche più pulita. Si è capito che volendo, e anche con uno sforzo economico, perché obiettivamente anche Amio ha avuto un'implementazione degli uomini, delle risorse e dei mezzi per questa settimana. Però si è capito che volendo si può fare qualcosa di più. Abbiamo visto una città pulita anche nel centro storico, abbiamo visto una città pulita anche nel centro dove erano appena passate e sfilate migliaia e migliaia di persone, quasi in real time. Io ho visto personalmente anche nella giornata di sabato degli uomini dell'Amio che pulivano mentre la gente sporcava, proprio in tempo reale. È un sogno quello di arrivare a questo, però il pulito chiama pulito, quindi se si arrivasse o almeno si provasse a fare uno scatto verso soprattutto una Genova in generale, perché rimane come è sempre stata una città piuttosto sporca, per chi arriva da fuori l'impatto solitamente che si ha non è di una città prettamente insomma delle migliori da questo punto di vista.
1: Sì, diciamo che
0: Come
1: è
0: tutte le città
1: sempre tutto
0: portuali, perché quando vai
1: relativo,
0: a Napoli, quando vai a
1: perché.
0: Marsiglia, quando vai, insomma, sono città portuali
1: Ma
0: che.
1: veramente io francamente trovo, frequentandola anche molto, Roma molto più sporca di Genova, anche come manutenzioni, peggiore rispetto a Genova. Anche se negli
0: Ma non
1: ultimi
0: è detto che sia la
1: anni
0: peggiore, però non
1: Roma
0: è delle migliori, facciamo così.
1: è andata
0: Verona è
1: meglio,
0: diversa.
1: Roma, Verona è diversa, è anche una città più piccola. Durante gli Alpini, si è visto, devo dire che Amio quando ci sono degli eventi agisce sempre bene e riesce a risistemare le cose in fretta. Il problema qual è? Il problema è mantenere la costanza, come diceva lei, durante la settimana nella quotidianità. Secondo me anche lì bisogna agire su più fronti, cioè certo Amio deve impegnarsi nel suo lavoro
0: E noi
1: e devo
0: anche.
1: dire, però dobbiamo farlo anche noi tutti con uno sforzo di civismo, perché comunque, ahimè, bisognerebbe non arrivare alla repressione rispetto a lasciare, voi raccontate tutti i giorni di rifiuti ingombranti lasciati in giro per la città. O gente che butta per terra la cartaccia piuttosto che la sigaretta, insomma, bisogna arrivare a un lavoro comune. Forse si potrebbe fare anche un po' di formazione civica un po' a tutti, ecco, residenti, non residenti, turisti, extracomunitari, tutti insieme per cercare di avere una città più pulita, perché lo sforzo deve essere comune, come prima dicevo sul Sulla sicurezza non è solo la repressione, ma è anche cercare di andare verso un po' più di civismo.
0: Le faccio due domande velocissime, due risposte altrettanto veloci. La prima, Genova ha cambiato tanto negli ultimi anni, da quando non era troppi anni fa, quando c'erano le polemiche legate alla chiusura la domenica per i croceristi. Da quegli anni lì a oggi sembra passato un'eternità, ma obiettivamente molto è cambiato. Oggi, anche durante le giornate festive, insomma, Genova è una città aperta. La prima domanda è questa: quanto

0: stato, può ancora, che margine ha per essere ancora più accogliente?
1: Ma è proporzionale all'aumento del turismo che deve esserci. Ora facciamo comunque numeri che sono in questi 20 anni aumentati sempre, ma siamo ampiamente sotto i numeri che questa città dovrebbe fare. Bisogna continuare in questa direzione, anzi, come abbiamo già detto più volte negli ultimi anni, implementando nuovi attrattori, nuove vetrine, nuovi acquari.
0: Il mondo del commercio a Genova è un commercio in crisi, un commercio che resiste ma ce la fa, è un commercio che in tutta Italia, leggevo ancora poco tempo fa a Torino, hanno chiuso 6 botteghe storiche, hanno chiuso 4 ristoranti altrettanto importanti, cioè non è una cosa di Genova naturalmente, l'online, mille cose, le tasse, l'aumento delle bollette, insomma ci sono tantissimi fattori che incidono, non solo a Genova, è un problema naturalmente nazionale. Le chiedo invece a Genova com'è la situazione, se il commercio, il tessuto, il vostro mondo resiste oppure no?
1: Sicuramente è in crisi come in tutta Italia. In Italia negli ultimi 13 anni hanno chiuso 156.000 negozi all'interno dei centri storici. Genova soffre ancora di più perché c'è meno mercato, perché è una città lunga 30 km con poca permeazione tra un quartiere all'altro di clientela, e indubbiamente il fatto di avere poca popolazione produttiva che circola genera pochi consumi, come dicono tutti gli indicatori. C'è bisogno sempre più di spingere sul turismo, c'è bisogno di spingere sempre di più sulla residenzialità. Abbiamo bisogno di più abitanti per far campare questo commercio, che mantiene delle fragilità, ma anche delle potenzialità di rigenerazione importanti.
0: Però ha toccato un altro tema importante, ce ne sarebbe da parlare per delle ore, perché se lei dice più abitanti, è vero, però abbiamo un centro storico, per esempio, che si sta svuotando di abitanti. E allora
1: ma diciamo che i grossi danni sono stati fatti negli anni 70 e 80, quando abbiamo costruito sulle colline, svuotando il centro storico. Bisogna tornare
0: lì
1: invece.
0: Lì si stava arrivando, eravamo 850.000 abitanti, si sfiorava, si sognava soprattutto di arrivare al milione, insomma esatto. C'era una situazione molto, molto particolare, però oggi quello che lei diceva è abbiamo bisogno dei turisti, ma abbiamo bisogno anche dei genovesi.
1: Assolutamente, e anche di nuovi genovesi. Nuove persone che possono venire qua e trovare un sogno genovese. Milano ha questa capacità di attrazione perché regala un sogno a chi va a Milano, un sogno di poter realizzare la propria vita come meglio crede. Noi lo possiamo fare solo in determinati ambiti, lo possiamo fare nell'ambito turistico, che è l'unico sostanzialmente che tira in maniera
0: quello della tecnologia.
1: Sostenuta, la tecnologia e la blue economy, perché la blue economy in Liguria cuba tanto, per cui delle opportunità ci sono, dobbiamo farle conoscere. Forse dovremmo iniziare, e ricito il mio amico Paolo Done, dovremmo incominciare di nuovo ad andare fuori a raccontarlo, cioè dovremmo andare fuori per dire che qui ci sono delle opportunità di investimento, ma anche delle opportunità lavorative.
0: Aspettando il terzo valico?
1: Arriverà.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
4: In collaborazione con Safe Network.
5: Sei al ristorante, inquadri il QR code per vedere il menù, un gesto semplice, automatico. Oppure sei al parcheggio, devi pagare velocemente, scansioni il codice e vai avanti. Tutto normale, o almeno così sembra. Il QR code è diventato uno strumento quotidiano, comodo, veloce e senza contatto, ma c'è un dettaglio che spesso ignoriamo. Un QR code è solo un collegamento e noi non possiamo vedere dove porta finché non lo apriamo. Vi chiedete perché è pericoloso? Sempre più spesso i truffatori sfruttano proprio questa fiducia automatica. Succede, ad esempio, che ci possano essere dei

QR code originali coperti con adesivi falsi, oppure codici inseriti su volantini o manifesti, pagamenti simulati nei parcheggi o accessi a menu e servizi che sembrano legittimi. Tu scansioni e vieni reindirizzato ad un sito costruito in realtà per ingannarti. Cosa succede davvero? I rischi più concreti sono inserire i dati della carta su un sito falso o inserire credenziali pensando di utilizzare un servizio ufficiale, scaricare un'app malevola senza accorgersene o attivare link che iniziano a raccogliere dati. Il problema

0: vedi l'indirizzo prima di scansionarlo. Il problema non è il QR code, ma la fiducia con cui lo usiamo. E in questa trappola. 1. Controlla sempre il link. Molti smartphone mostrano una piccola anteprima. Se il link è strano, lungo o sconosciuto, fermati. 2. Attenzione ai QR code attaccati sopra. Un adesivo può nascondere un codice falso. Se qualcosa non ti convince, non rischiare. E 3. Usa solo contesti affidabili. Preferisci siti ufficiali, app conosciute o ambienti controllati. Evita QR code trovati per strada o su materiali improvvisati. La tecnologia è neutra, ma l'uso che ne facciamo fa la differenza. Ricorda che nella sicurezza informatica la prima vera protezione è la consapevolezza, perché la sicurezza parte da te.
1: In collaborazione con Safe Network.
2: 663 milioni di euro nel 2025, a tanto ammonta il valore dell'impatto economico del settore dei grandi yacht sull'economia genovese. Se ne è parlato in uno studio che è stato commissionato da Genova for Yachting, però attenzione perché ci sono anche alcune notizie negative.
3: I numeri sono in crescita dal punto di vista appunto economico, ma purtroppo decrescono quelli che sono gli arrivi delle barche sul territorio genovese.
2: E questo per quale motivo?
3: Questo pensiamo che sia soprattutto legato a un tema di immobilismo e comunque di stallo che si è formato all'interno del territorio genovese, che ha reso i vantaggi competitivi, che sono principalmente quelli legati alle professionalità delle aziende che operano nel territorio, però dal punto di vista diciamo dello sviluppo di quelli che sono i progetti, le infrastrutture, stiamo perdendo terreno rispetto a quelli che sono gli altri territori, i nostri concorrenti. Siamo alla sesta edizione di questa presentazione. La narrazione di questi anni ha fatto sì e fa sì che si sia capito il valore di opportunità del nostro settore. Certamente bisogna entrare in una fase più operativa, nel senso che da un punto di vista teorico il riconoscimento della nostra importanza c'è, questo diciamo, riconoscimento si deve trasformare in concretezza. Infatti
4: tutto questo sistema e cluster diciamo territoriale di nautica professionale a Genova sviluppa secondo le nostre analisi 660 milioni di impatto annuo sul territorio Genova e territorio limitrofo.
2: C'è anche qualche numero in decrescita, però
4: chiaramente stiamo vedendo a livello internazionale un aumento dei traffici e dei volumi di attività, ma un calo su Genova, soprattutto su alcune delle principali dimensioni di imbarcazioni, quelle medie sostanzialmente. Tiene bene il segmento ancora alto, quindi imbarcazioni sopra i 90 metri soprattutto, nelle categorie fino a 30 e dai 30 a 50 vediamo un po' un calo, questo però per fortuna ancora non riesce a compensare negativamente la crescita del valore, quindi la produttività, l'attività di valore aggiunto che le aziende del settore riescono a realizzare, che mantiene ancora in crescita i numeri in senso assoluto.
5: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi dei violoncellisti della Scala in concerto domenica 17 maggio ore 17.
6: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni, per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi, distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio. Le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
2: Buonasera e bentrovati a Punto di Incontro con l'Università.

0: Università di Genova, buonasera al professor Diego Ferone, professore ordinario di endocrinologia. Quindi parliamo dei nostri ormoni, ma non tanto in un certo senso, perché quello di cui parliamo oggi è l'innovazione, quindi ciò che la ricerca può fare per la nostra salute, professore. Ci sono tanti passi avanti, anche nell'efficacia, nella somministrazione dei farmaci. La ricerca non si ferma mai.
1: Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori e grazie di questo invito che mi permette di illustrare un po' degli aspetti atipici dell'endocrinologia, altrimenti si pensa soltanto alla tiroide e agli ormoni. Appunto, l'endocrinologia oggi è diciamo un campo molto più esteso e nell'ambito appunto dell'innovazione guarda molto a quello che è stata la tecnologia, anche perché il meccanismo di azione degli ormoni è affascinante proprio perché è un meccanismo particolarmente tecnologico, che però delle volte trova delle barriere nell'ambito dell'azione. E magari quello che tu immagini di quello che è un ipotetico farmaco basato sul meccanismo ormonale trova delle barriere nell'ambito della sua attività, perché magari è metabolizzato, perché magari è il paziente che soffre quel tipo di somministrazione.
0: Esatto, perché appunto noi, molto, lo dico molto banalmente, introduciamo un farmaco, poi il modo in cui noi gestiamo quel farmaco è diverso da persona a persona.
1: Bravissimo.
0: Quindi può essere buono per qualcuno, può dare effetti collaterali intollerabili su qualcun altro.
1: Esattamente, hai colto perfettamente il segno, e che indica che poi magari quel farmaco perde l'efficacia perché a quel punto il paziente non è più aderente al trattamento quanto lo sarebbe, soprattutto quando si tratta di farmaci con degli effetti collaterali oppure dei farmaci con una difficoltà nell'adeguarsi a quello schema di terapia. Questa è stata una sfida importante negli ultimi 20 anni, potrei dire. Gli endocrinologi hanno lavorato tanto su questo, però ultimamente la tecnologia ci sta permettendo di arrivare a dei traguardi che veramente forse qualche tempo fa erano insperati. Le faccio un esempio rapidissimo nella patologia più frequente: il diabete. Diabete mellito, patologia purtroppo di grosso impatto, importante, perché se non ci concentriamo a correggere queste problematiche che sono alla base dell'insorgenza del diabete e anche dell'obesità, che vanno un po' a braccetto, avremmo dei problemi grossi in futuro. Per cui anche in questo senso la tecnologia è stata innovativa e importante. Se voi pensate che oggi non è più necessario pungersi per controllarsi le glicemie,
0: certo,
1: ci sono dei device, delle macchinette,
0: sì, le vediamo, no?
1: Sempre più piccole.
0: Sono dei piccoli,
1: sì,
0: patch che si vedono dalle persone che hanno questa
1: che
0: patologia.
1: Le vedi perché sono veramente talmente piccole,
0: certo,
1: adesso che sono anche poco, si applicano,
0: sì,
1: al braccio. Ci sono alcuni di questi, si chiamano glucometri, che sono in grado di controllarti la glicemia per tutto l'arco della giornata e anche della notte, evidenziare per esempio quelle cadute della glicemia che sono più pericolose della glicemia alta. Questo è un mito anche che spesso va sfatato. Quindi questi piccoli apparecchi, anche da un punto di vista estetico e di tollerabilità sulla cute del paziente, sono oggi di una tecnologia avanzatissima. Ma ancora di più, il passo successivo è stato che questi apparecchi sono diventati anche macchinette di somministrazione dei mini pancreas artificiali. Quindi per chi fa terapia insulinica c'è un'innovazione. Questo vi faccio un esempio perché è quello, diciamo, di una delle patologie più diffuse. Ma quello di cui mi farebbe piacere raccontarvi è legato invece, io mi occupo molto di endocrinologia oncologica, cioè di tumori che originano il sistema endocrino, che sono dei tumori paradossalmente un po' meno aggressivi delle controparti non endocrine, però sono dei tumori che possono creare molti problemi, perché possono avere delle sindromi paraneoplastiche che accompagnano il tumore. Quindi oltre ai problemi del cancro in sé hai anche delle reazioni dalla produzione ormonale terrificante.
0: Cioè sono quei tumori che si vedono in qualche modo, lasciano un segno
1: perché lo vedi clinicamente, anche se potrebbero paradossalmente in alcuni casi essere meno aggressivi, sono caratterizzate anche da una più lunga sopravvivenza. Questo espone il paziente a dei trattamenti ovviamente sequenziali e più prolungati, e spesso può capitare che sia proprio la problematica legata all'aderenza al trattamento. Noi lo chiamiamo compliance in generale, un termine che identifica l'efficacia e l'aderenza insieme, quindi come il paziente reagisce a quel tipo di somministrazione. A volte è quello che fa perdere efficacia, perché magari la somministrazione non è adeguata, perché il paziente magari ha degli effetti collaterali di un certo tipo che gli impediscono. Quindi si è lavorato molto su questo. Per farvi due esempi di questo tipo di tecnologia, vi voglio fare un esempio a monte a cui sono molto affezionato, perché è un qualcosa che era nato quando addirittura facevo il dottorato di ricerca in Olanda. Un'idea che era del mio mentore olandese di caricare alcuni farmaci con delle molecole radioattive.

0: Un'esperienza che nasce un pochettino sempre in endocrinologia tanti anni fa, ma in una maniera molto più semplice per il cancro della tiroide, che oggi è guaribile in oltre il 95% dei casi grazie alla scoperta di Marie Curie dello iodio, certo, che tu puoi mandare nella tiroide. Però la tiroide è specifica per lo iodio. Noi parliamo di tumori invece che non hanno queste specificità. Certo. Però cosa hanno questi tumori? Hanno delle piccole molecole sulle loro cellule cancerose che sono in grado di riconoscere degli ormoni. E noi già questa tecnologia, questa conoscenza la usiamo per una tecnologia che si chiama bioterapia, cioè una terapia biologica che praticamente utilizza degli analoghi di questi ormoni che colpiscono selettivamente la cellula tumorale, ma questo effetto è limitato nel tempo, dura per un certo periodo. Cosa avevano pensato questi miei colleghi tanti anni fa, che poi abbiamo lavorato insieme, abbiamo studiato delle potenze? Queste stesse molecole quindi diventano a questo punto dei farmaci carrier, trasportatori di un radioattivo, di un isotopo radioattivo. Quello, non le racconto tutta la storia, ma nell'esperienza di questi anni una delle molecole più efficaci è il lutezio radioattivo, il lutezio 166, che caricato su questo piccolo ormone è in grado di riconoscere il recettore, quindi la cellula ingannata la pensa che sia un semplice ormone, se lo porta dentro, ma si è portata dentro una mini bombetta atomica, esatto, che può danneggiare il DNA.
1: Ci sono anche delle bombe atomiche buone, abbiamo scoperto con
0: era così era nata la radioattività, esatto, per scopi positivi, esatto. Poi c'è stata qualche piccola variazione,
1: deviazione sul tempo.
0: Noi l'abbiamo riportata alla sua origine, quindi abbiamo avuto questa possibilità, e manco a farla apposta, proprio quest'anno appena passato ci ha dato una grandissima soddisfazione di portare a termine uno studio randomizzato mondiale, come si deve fare quando tu poi devi provarne l'efficacia. Abbiamo portato avanti questo studio, abbiamo confrontato questa innovazione terapeutica verso una terapia più standard e abbiamo avuto una sorpresa importante, perché abbiamo visto che in tumori particolarmente avanzati, non tanto nei tumori meno aggressivi dove già sapevamo di essere efficaci, ma in tumori un po' più avanzati abbiamo portato avanti questo studio difficile, perché abbiamo cominciato nel periodo Covid, quindi puoi immaginare il reclutamento, certo, in tutto il mondo, e questo studio è stato completato l'anno scorso, ha portato dei risultati che sono stati pubblicati sul Lancet recentemente, e Genova, l'Università di Genova, il gruppo coordinato da me insieme a un collega oncologo canadese, abbiamo guidato questo studio, quindi abbiamo avuto questa grande soddisfazione di concludere, grazie alla collaborazione dei pazienti e di tanti colleghi nel mondo che hanno arruolato più di 300 pazienti, che è un numero enorme in queste tipologie di tumori, ci hanno portato al successo di poter controllare oltre il 50% di questi casi. Ovviamente è un campo di azione ancora limitato, ma già si è fatto un passo avanti, perché i colleghi urologi oncologi hanno adottato lo stesso principio per un cancro molto più diffuso, che è il cancro della prostata, e anche lì questo tipo di approccio che noi chiamiamo terapia radiometabolica o terapia radiorecettoriale, praticamente dipende dal tipo di situazione che si va a colpire, diventerà in una neoplasia molto più diffusa dei tumori non endocrini, che sono un pochino più rari, in una neoplasia molto diffusa ci sono dati promettenti.
1: E questo per cui... è importante, perché appunto, esatto, può essere una risposta anche ad altre malattie più diffuse. Esatto. Il tema del miglioramento della qualità della vita e della facilità di assunzione di un farmaco è centrale anche nella famosa aderenza di cui si parlava prima, perché a un occhio distratto si potrebbe dire che la mancanza di aderenza è sempre mancanza di buona volontà da parte del paziente. Non è esattamente questo, perché talvolta un farmaco può essere veramente molto doloroso e allora qualcuno lo prende poco volentieri, oppure può dare degli effetti collaterali tali che impediscono di prenderlo volentieri, e quindi si tende magari a non farlo, con le conseguenze del caso.
0: Esatto.
1: Per esempio, questi strumenti di diciamo inoculazione del farmaco più semplici, meno invasivi, meno dolorosi, meno frequenti, sono un passo avanti enorme nella qualità della vita delle persone, ma anche nell'efficacia delle terapie.
0: Assolutamente, mi dà l'opportunità di illustrare un altro progetto che abbiamo portato avanti proprio noi con un gruppo dell'Università di Genova presso San Martino. Abbiamo avuto l'opportunità qualche anno fa, proprio per quello che lei stava raccontando, a volte noi incolpiamo il paziente, in realtà bisogna mettersi nei panni del paziente, il paziente dovrebbe essere sempre l'oggetto centrale, e come dicevo all'inizio è un po' di tempo che si fa attenzione a questo tipo di aspetto, e quindi come possiamo migliorare un'aderenza a una terapia? E ho avuto l'opportunità qualche anno fa di incontrare durante un evento scientifico all'estero una biotech, una piccola company svedese che aveva elaborato una soluzione particolare che loro chiamano fluid crystal.

0: a cristalli fluidi, una formula segreta ovviamente che loro hanno fatto e hanno utilizzato per somministrare in un altro settore, in campo neuropsichiatrico, quelli che sono quei farmaci che servono un pochettino a cercare di svezzare la dipendenza da oppiacei, che per esempio negli Stati Uniti è un problema che interessa quasi la metà della popolazione, un problema serissimo. Loro hanno sviluppato questa tecnologia proprio perché per aiutare questi pazienti a somministrarsi un antidoto, diciamo, svezzarsi, e hanno avuto un successo pazzesco. Ci siamo un po' informati, abbiamo cercato di capire quanto c'erano le possibilità che questa soluzione potesse essere usata per dei vecchi farmaci che noi utilizziamo. E quindi in questo caso abbiamo ripreso dei farmaci che sono un po' difficoltosi da somministrare dal punto di vista, dalla prospettiva del paziente, perché come diceva esattamente lei, un'iniezione dolorosa. Ok, la fai una volta, va bene, ma se la devi fare ogni mese per anni. Sempre in ambito di endocrinologia oncologica, in questo caso parliamo di tumori ipofisari, un po' meno cattivi, però comunque sempre accompagnati da delle sintomatologie che hanno un impatto sulla qualità della vita devastante. E il paziente deve essere aiutato anche da questo punto di vista. Quindi noi abbiamo pensato di fare una prova, di provare, diciamo, questo vecchio farmaco, un farmaco biologico che di per sé non avrebbe effetti collaterali se potesse essere somministrato in una maniera meno invasiva, vogliamo dire. Quindi abbiamo parlato di questa esigenza e la compagnia ha deciso di provarci e di mettere insieme queste conoscenze e provare questo. E su questo anche, manca a fare la posa, anche questo è arrivato da poco come conclusione. Abbiamo concluso un primo studio di fase 3, cioè che sono quegli studi che poi ti permettono di registrare il farmaco presso le agenzie, quindi ovviamente il farmaco diviene disponibile per la popolazione. L'abbiamo concluso e almeno nei tumori ipofisari abbiamo avuto un successo incredibile, perché noi abbiamo studiato questa molecola, che cosa ci permette di fare? Inserendo questa molecola nel nuovo prodotto di veicolo del farmaco, il paziente cosa avrà? Avrà uno strumento semplicissimo da utilizzare che somiglia alla penna, più facile ancora di quelle delle moderne insuline. Fa un'iniezione sottocutea una volta al mese con un ago invisibile, quindi anche psicologicamente parte meglio.
1: È tutta un'altra partita.
0: Io l'ho provata, perché noi lo facciamo sempre questo, l'ho provata sul mio braccio, senza veramente farmaco. Non si sente dolore. La somministrazione di quantità di liquido è bassa, una volta al mese, non è necessario refrigerazione, per esempio, che un'altra cosa, certo, che impatta.
1: Perché magari uno lo conserva male, poi la inietta lo stesso, però magari non ha la stessa efficacia.
0: Perfetto, non solo. O ti devi portare una borsa termica dietro quando vai, sì, vacanza, a farti una scampagnata, una passeggiata. Queste sono cose che per noi delle volte non le percepiamo completamente, se ti metti nei panni del paziente.
1: Sono enormi.
0: Anche da questo punto di vista cosa è successo? Che abbiamo visto una perfetta performance di questo farmaco si misurano questi parametri, certo, con dei questionari, con dei sistemi per valutare la qualità della vita e l'aderenza al trattamento. Abbiamo visto un netto miglioramento della qualità della vita del paziente, ma la sorpresa è stata un'altra. Abbiamo visto anche un lieve miglioramento della performance del farmaco, lo stesso farmaco che noi utilizziamo, perché probabilmente ci sono due componenti. Una è quella proprio che diceva lei: il paziente più diligente e più aderente, più compliante, certo, come diciamo noi. Ma c'è anche probabilmente un meccanismo che ora stiamo studiando, per cui questo tipo di veicolo probabilmente consente al farmaco di arrivare più precisamente, più costantemente dove deve arrivare. Quindi non l'avevamo previsto, però siamo andati ad analizzare i dati, vediamo che il farmaco funziona almeno quanto la vecchia formulazione, ma in realtà in alcuni casi
1: anche meglio.
0: Anche bene.
1: E questo è molto importante. Professor Ferone, grazie di essere stato con noi. Lei ci ha portato due buone notizie. La prima è quella per i pazienti, che ci sono ricerche che migliorano la qualità della loro vita. Seconda buona notizia è che per i ragazzi di buona volontà c'è una prateria aperta per continuarli questi studi.
0: Io lo spero tanto, perché ho un team di giovani di grande buona volontà,
1: sono fondamentali,
0: e sono convinto che lo porteranno.
1: Perché hanno meno esperienza, ma più freschezza
0: di
1: più
0: idee,
1: voglia, e magari anche più sfrontatezza. No?
0: Non a caso queste cose sono nate quando io ero un po' più giovane,
1: certo.
0: Poi ci sono voluto un po' di anni.
1: Vabbè, però appunto il tempo è necessario per fare cose grandi. Grazie
0: a voi,
1: professor Ferone.
0: A voi, grazie.
1: Vi aspettiamo
0: a tutti.
1: Ancora ai nostri appuntamenti con le news e i punti di incontro con l'Università di Genova.
2: Ci sono momenti che restano dentro di noi,

0: altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Pronto?
2: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
1: Vedi, costruire vita lì, eh? Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
2: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
1: Nell' termoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
3: E con la super promo gas e luce, la manutenzione è gratis per sempre. Termoponente, la caldaia più conveniente.

0: Virus andino o Andes, come è popolarmente ormai conosciuto, è caratterizzato dal fatto, a differenza di tutti gli altri virus, che questo, con contatti molto stretti e prolungati con soggetti malati, si può trasmettere non solo tramite urine, feci dei roditori, ma anche da dei roditori, ma anche da persona a persona, che è quello che poi ha innescato questo focolaio epidemico. Però, diciamo, io dico sempre, le due P di preoccupazione e panico in questi casi non le dobbiamo utilizzare. Dobbiamo utilizzare sicuramente la S di sorveglianza, come sta avvenendo, perché è chiaro che questi casi che si sono verificati ad oggi, 11 di cui 9 confermati in laboratorio e 3 purtroppo mortali, sono quei casi che hanno innescato i contatti stretti, cioè quelle persone che hanno convissuto a lungo per un periodo prolungato in questa nave da crociera con questi casi. E poi, siccome questi contatti sono sbarcati dalla nave e sono andati nelle loro zone di residenza, a questo proposito ricordo che i quattro ipotetici casi italiani, compreso il caso del marittimo calabrese che ha manifestato sintomi respiratori, perché sono, diciamo, i sintomi iniziali che si possono manifestare, gli esami effettuati a Roma presso l'Istituto Spallanzani sono risultati negativi. Quindi al momento in Italia non abbiamo nessun tipo di caso tra i contatti. I contatti vanno, come dicevo, l'essere di sorveglianza, quindi sorvegliati, vanno attentamente monitorati da 1 a 6 settimane, perché questo può essere il periodo di incubazione del virus, tant'è vero che i contatti che sono oggi sorvegliati, attenzionati, diciamo, essendo in sorveglianza intorno al 10 maggio, 12 di maggio, la sorveglianza finirà il 17 di giugno e quindi questo è il periodo in cui più o meno queste persone dovranno essere attentamente sorvegliate e valutate. Preoccupazione però no, perché mentre il SARS-CoV-2, tanto per rimanere all'ultima pandemia, diciamo così, era un virus a trasmissione respiratoria e quindi facilmente diffusibile da una persona all'altra quando questo virus si è adattato all'uomo, qua parliamo di un virus che ha la possibilità di trasmettersi da uomo a uomo, ma non con la stessa facilità che hanno i virus respiratori. Quindi sostanzialmente una situazione da attenzionare, ma che non deve creare panico e preoccupazione. Semplicemente precauzione e attenzione, sicuramente sì.
1: Allora, l'antivirus è un virus a RNA abbastanza simile al virus, ad altri virus conosciuti nel passato, anche tutto sommato non tanto diverso rispetto al virus del Covid, che tipicamente si trasmette da un animale, il topo, all'uomo. Siamo però purtroppo in questo caso di fronte a una variante che è la variante o la sottospecie andina, quindi è l'antivirus Andes, che ha la capacità di essere trasmesso anche da uomo a uomo, con contatti molto ravvicinati, ma è possibile la trasmissione. Quindi diciamo che fino ad oggi noi abbiamo visto anche in Italia, anche in Europa, casi di antivirus. Io stesso devo dire che ho avuto modo, quando lavoro in Friuli Venezia Giulia, di assistere vari casi, ma questa è la prima volta che un'infezione andina che aveva colpito tipicamente in Algeria

0: Argentina e in Cile esce da quei due paesi. Se l'Italia preferisce non parlarne, guardate semplicemente cosa sta succedendo in tutto il mondo. Cioè, se lei guarda i quotidiani online, dal Washington Post al New York Times, BBC, CNN, aprono tutti come prima notizia su l'antivirus, ma non perché vogliono fare terrorismo, allarmismo, tanto perché i mezzi di comunicazione servono a intercettare chi potenzialmente può essere stato vicino a questi casi e magari dirgli statene in qualche modo in isolamento, ma soprattutto perché si tratta di informare. Nel nostro paese noi preferiamo parlare di pavoni, di famiglia del Bosco e del delitto di Garlasco. Evidentemente c'è una idea sulla comunicazione, forse perché qualcuno si vergogna di essersi astenuto da non avere votato il piano pandemico dell'OMS. Quello che si sta facendo oggi a livello internazionale è tutto scritto in quel piano globale pandemico dove l'Italia è stato uno dei pochi paesi al mondo che ha deciso di astenersi, cioè fondamentalmente non ha votato a favore.
1: Caso antivirus, Susi De Martini, che cosa si è sbagliato a bordo di Ondius?
2: Tutto. È stata una gestione catastrofica perché non è stata presa in considerazione nessuna diagnosi differenziale importantissima e necessaria data la regione geografica dove questo decesso è avvenuto, una regione dove è endemico l'antivirus e non solo, anche l'aviaria e altre malattie infettive, quindi il sospetto di una malattia infettiva doveva essere essenziale.
1: Cosa si può fare da questo errore per evitarne altri?
2: Si può assolutamente migliorare, ed è un'esigenza fondamentale, la formazione dei medici di bordo in quelle zone remote e anche l'attrezzatura a bordo. Quindi ci stiamo muovendo sia come Facoltà di Medicina Marittima Internazionale col Royal College di Londra, di fare pressione anche presso l'AEMO e le altre strutture responsabili affinché a bordo ci siano medici adeguatamente preparati e attrezzature adeguate a gestire queste emergenze in territori remoti.
1: Su questa nave cosa c'era di medico a livello di struttura?
2: Se si va sul sito della compagnia, questa Oceanwide Expeditions, si vedono i prezzi, 25.000 euro per ogni passeggero, ma c'è scritto che c'è una basic infirmary, quindi un'attrezzatura basica, e nessuna, diciamo, competenza specifica era richiesta al medico a bordo di epidemiologia o della gestione di un intensive care, di una terapia intensiva, intubazione, ventilatori, nulla.
3: Nati per prendersi cura, formati per eccellere è lo slogan che l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova lancia in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, che coincide con la data di nascita di Florence Nightingale, fondatrice della moderna professione infermieristica. In Liguria gli infermieri sono circa 15.000, dove si sta concludendo il concorso per assumere nuovi infermieri che andranno in tutti gli ospedali della regione. Sono 611 professionisti in graduatoria pronti all'immissione in servizio, per la categoria però ancora troppo pochi.
4: È chiaro che questo, secondo me, non deve essere un punto di arrivo ma un punto di inizio. 611 comunque è un ottimo numero, se poi ne serviranno ancora, questo lo vedremo dai dati, faremo di nuovi concorsi, questo sicuramente.
3: Intanto il 2026 segna una tappa storica e 100 anni dell'avvio delle prime scuole infermieristiche in Italia. Oggi l'infermiere è un professionista laureato, specializzato e impegnato nella ricerca, detto il presidente dell'Ordine di Genova, Carmelo Gagliano, e Genova, ha aggiunto, sarà la prima sede delle lauree magistrali a indirizzo clinico per corsi di secondo livello della durata di 2 anni per infermieri che desiderano specializzarsi nella cura diretta, nella gestione avanzata e l'organizzazione dei servizi sanitari. Intanto nuovi professionisti vengono formati all'università.
5: Da quando ero bambina ho sempre avuto questo desiderio di volermi prendere cura delle persone, e quindi quando sono poi diventata grande ho scelto questo percorso. Una volta entrata, giustamente con le lezioni, gli esami, i tirocini che coincidono più delle volte nello stesso periodo, mi sono resa conto che effettivamente è un percorso complesso, questo sì, ma che poi ti dà anche tanta soddisfazione. Proprio mi sono resa conto che magari a fine turno di un tirocinio torno a casa, anche se sono stanca, comunque sono molto soddisfatta di aver fatto la differenza nella vita di qualcun altro.

0: Mattarella ha parlato anche di del numero insufficiente di infermieri. Oggi qual è la situazione nella nostra regione e quali sono le conseguenze più gravi di questa carenza?
1: Beh, il problema della carenza è un problema importante nazionale, ma in Regione Liguria dobbiamo fare molta attenzione. Il recente concorso che ha ultimato con la graduatoria ha un numero di infermieri appena sufficiente a garantire il turnover e l'avvio di questa riforma sanitaria sia ospedaliera che territoriale. L'impatto che noi vogliamo chiedere come impegno alle istituzioni è quello di attivarsi immediatamente per avviare ulteriori nuovi concorsi per gli infermieri, sia per la parte metropolitana ma anche per le aree della Regione Liguria tutte, sia Ponente che Levante. Se non riusciamo a far partire l'attività concorsuale, rischiamo che alcuni nuovi servizi implementati, soprattutto per la riforma territoriale, debbano prevedere, come dire, un arretramento su quello che è l'attivazione fatta fino ad oggi. Non ce lo possiamo permettere, perché siamo entrati in un meccanismo virtuoso dove tutto il sistema funziona se tutte le componenti del sistema ospedaliero e territoriale lavoreranno insieme.
2: Le forme classiche, cioè il malassorbimento, il bambino con la pancia gonfia o la diarrea, in realtà sono solo la punta di un iceberg di questa malattia, quindi che nella maggior parte dei casi si manifesta in modo subdolo, tant'è vero è chiamata la malattia del camaleonte, quindi dovrebbero, diciamo, essere inviate a screening tutti i pazienti che hanno dei sintomi atipici, quelli che possono essere ad esempio l'anemia, la stanchezza cronica, oppure le anomalie dello smalto dentario, delle dermatite ricorrenti, che quindi non rispondono, diciamo, ai trattamenti standard. La diagnosi in realtà sia solo il punto di inizio rispetto a questa patologia, perché in realtà la parte più dura comincia proprio dopo. L'impatto infatti dell'alimentazione senza glutine, quindi l'impatto di quello che può essere la necessità, l'esclusione sociale, di quello che è la stigmatizzazione che purtroppo avviene nel paziente con malattia celiaca, soprattutto in età pediatrica, ma in particolar modo nell'adolescenza, ha un impatto sulla qualità di vita di queste famiglie e dei nostri ragazzi. Io dico sempre ai nostri ragazzi che dobbiamo rendere questo come un fattore positivo per la vita, nel saper affrontare le difficoltà nella vita e nello sviluppare quello che si chiama resilienza, quindi la capacità di reagire anche a situazioni spiacevoli con uno spirito di miglioramento continuo di se stessi soprattutto.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente a vedere i Parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei Parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i Parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa. L'idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei Parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ah. Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! Le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio.
1: Ok.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori, a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
2: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il roseto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei Parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il roseto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
2: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora, in questo nuovo roseto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia, sì, e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
2: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto. Tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: E invece qua c'è qualche giallo.

0: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
0: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
0: No.
1: Queste sì, comunque.
0: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
0: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
0: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose, fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
0: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse. Però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah, addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più, se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate rose.
1: Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma... è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La Gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline è portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galliche. Che però...
1: Galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano... Diciamo,
1: che belle, anche queste lo sono. Guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua, appunto, che differenza? Muscose?
0: Non tutte, però qui, ad esempio, sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi un velluto, vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia. Roberto, anche il nostro cameraman può giocare veramente con le immagini e immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì
0: e cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritroma, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano il polline da una
0: rosa. Esatto, che sono responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse o semplicemente hanno perso già i petali?
0: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee. Poi ci sono dei gruppi di,

0: partenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose, come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che sono che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
0: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose, parchi di Nervi, deve venire nel mese di maggio.
0: Questo è il momento in cui si viene a visitare Roseto, sì.
1: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
0: No, in realtà
1: io
0: no.
1: Immagino un mazzo fatto con ognuna di queste rose, deve essere una meraviglia.
0: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
1: Ah, che meraviglia! Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
0: chinensis.
1: Chinensis, i nomi da dove derivano?
0: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
1: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
0: Sì. Quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
1: E quante volte rifioriscono?
0: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
1: Quale stagione?
0: Estiva, dalla primavera fino
1: quindi
0: a...
1: da maggio?
0: Fino a settembre, ottobre.
1: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
0: Le rose chinensis hanno un fiore semplice.
1: Sì, è più piccolina degli altri, un po' meno
0: vistosa.
1: Sì.
0: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
0: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
1: Ce l'ha qua?
0: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
1: Mamma
0: Eccole
1: mia,
0: qua.
1: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre, non sembrano neanche sorelle, ecco, se guardiamo quella rosa accanto, ma sono veramente bellissime. Ci fermiamo un attimo e poi continuiamo il nostro viaggio.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. Dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.

0: Restiamo all'interno dei Parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata a mare che porta fino al Castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il

0: roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Alberici, quale tipo di rose vediamo qua?
1: Allora, a mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
0: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
1: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
0: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
1: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
0: Accidenti!
1: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri, non hanno problemi.
0: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
1: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ecco. Ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
0: Che bello!
1: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori, ad esempio la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento, lei voleva tutte le rose conosciute tutte in un giardino e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
0: Che e hanno dato origine alla loro
1: a delle
0: volta,
1: nuove, esattamente,
0: a
1: delle
0: nuove rose.
1: Che bello. Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
0: La France.
1: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
0: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
1: E infatti questo sarebbe quello che vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
0: E in che epoca siamo?
1: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
0: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
1: Si inventano continuamente nuove rose. Per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andremo a incontrare nell'altra parte di giardino.
0: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
1: Esatto.
0: Queste qua non sono rose invece.
1: Sono rose, le rose senza spine. Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali che sono senza spine.
0: Banksia.
1: Banksia,
0: e non profumano.
1: Mr. Banks.
0: Mr. Banks, l'ha inventato lui?
1: No, gli hanno dato il nome a suo.
0: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
1: Noi li chiamiamo berceau, sono dei tragliage.
0: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti coperti. In doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro. Qua?
1: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche ma per chi le ha prodotte, quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito ai giardini di Nervi le sue nuove varietà
0: che
1: da
0: forte.
1: Mettere in concorso.
0: Quindi hanno il nome di chi l'ha create?
1: Riporta

0: hanno delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mister Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni.
1: Sì. Ma come si fanno a mischiare?
0: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
1: Quindi in mezzo qua l'ovario,
0: esatto,
1: è...
0: Esatto.
1: In che stagione si fa il miscuglio?
0: In questo, durante la fioritura.
1: Che
0: però
1: bello.
0: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo caso, non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
1: Sì, ma più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda, Interplant.
0: La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazioni, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
1: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
0: No, in realtà
1: non sono rose.
0: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Mm. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini però, non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: È vero,
0: ecco.
1: Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
0: Esatto, quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami, cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: Alcune incredibile come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
0: Ce ne sono alcune preferite, sì.
1: Tipo?
0: A me piace molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
1: Questa qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché
0: esatto.
1: Qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
0: Cioè, sono le HT, che questo è proprio un esempio
1: questa è la rosa
0: classico della rosa HT. HT sta per ibrido di Thea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recise. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
1: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pomposa invece, queste qua rosa.
0: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
1: Che meraviglia veramente, i colori soprattutto, cioè c'è
0: di tutto.

0: immaginabile. Queste qua non sembrano neanche rose come forma.
1: No, no, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
0: Sì,
1: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
0: E infatti mi sembravano
1: sì,
0: più...
1: Sì.
0: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
1: HT, queste sono rose da giardino.

0: questi fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
1: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
0: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato, quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
1: Vediamole un po'.
0: Troviamone una molto spinosa e non so neanche io dove girarmi.
1: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
0: Ce l'hanno tutte.
1: Queste qua bianche forse?
0: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
1: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
0: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe perché
1: farebbe parte proprio del
0: tronco,
1: del ramo.
0: E invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
1: Sì.
0: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
1: Sempre per difesa.
0: Esatto, ma anche per... Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano sopra i tronchi.
1: Bene.
0: Quella è l'alidi dorata che tanto mi piace.
1: Chiudiamo con questa allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
0: È già anche questa in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
1: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
0: Sì, diciamo le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
1: Grazie Riccardo.
0: Prego.
1: Grazie.
0: È stato un piacere.
2: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di camelie, ma ci sono altre fioriture, ci sono i glicini ancora visibili per qualche giorno, qualche settimana e poi tantissimi altri fiori che ci racconta Franco Nativo.
1: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera

0: già inoltrata, trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
1: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camelie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo.
2: Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemmi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
0: Un arancione fortissimo, eh?
2: Sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie.
1: Questo è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
0: Che bello!
1: L'agatea celeste.
0: Insomma, davvero meraviglioso, veramente.
1: Fiori
0: e fiori. E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
1: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
0: Peccato non poterlo trasmettere.
1: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questo, di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio, e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
0: Incredibile.
1: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte.

0: importante, è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ce ne sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
1: vengono curate ad hoc,
0: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no. Qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
0: certo,
1: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti, e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
0: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
1: Allora, sono due alberi, il cinamomo, un canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
0: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione, e io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata, mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro, noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Pronto?
1: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
0: Lui vedi, costa 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
0: Nell'intermoponente. Me l'hanno messa una nuova 2 anni fa.
2: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il quartetto Franco Rossi dei violoncellisti della Scala in concerto. Domenica 17 maggio, ore 17.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa. Ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose. E quindi, con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
2: Allora, sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza. Allora bisogna osare nella vita. Quindi mi sono detto, si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano

0: baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi e vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il rosetto di Josephine e il rosetto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
0: Prego. Non volevo creare un rosetto classico di tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino, quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolite, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Viber nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e fu poi divorziarono con Napoleone e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia soulangeana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi e io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide. Sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto. Non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso. E soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso. Dopo si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito di venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna, ed è vero, sono le rose delle nostre nonne di inizio secolo 1900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose.

0: cose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che Nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Thea o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, lo chiamo il viale rosso in questo periodo, perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto, le mimose, che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico. Avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando, allora, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo, perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale. Ci stiamo divertendo, continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino. Diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere. Come tanti dicono, è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio

ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli e le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

0: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: Buongiorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, mia compagnia Antonio Marchese non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Allora,
1: rosa mistica.
0: Rosa mistica, esatto. Intanto, una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, ho iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro,
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo. Le persone più viziate quali sono?
1: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
0: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
1: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
0: Il colore preferito, la tonalità più forte predominante delle tue creazioni?
1: Ma da parte mia?
0: Sì, da parte tua.
1: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito.

0: preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
1: Da parte del cliente?
0: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto che noi chiameremo tristi in Italia.
1: Ma
0: sono molto belli. No, sono molto belli, sono molto belli.
1: Ecco, in una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
0: Cioè, in realtà le tengo tutte.
1: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
0: Non ho mai dedicato niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
1: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
0: Sì, va bene. Facciamo così.
1: Il mercato più vivace?
0: Il mercato più vivace a livello diciamo commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre i campi fioriti, che è molto scenico. Abbiamo fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire adesso. Comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
1: Ecco.
0: Quindi a me permette di fare diciamo le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
1: Ora non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai... Varia a seconda della varietà.
0: Sì, varia a seconda della varietà senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un pianta, un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare diciamo colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, mentre invece sotto era tutto secco.
1: Ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo perché non è il profumo della rosa, è il profumo delle rose, di tante rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo diciamo un pochino più di vinaccia e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me le regalano mai, mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: E... ma anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Beh, diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta.
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
0: No, sinceramente no, sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi,
1: okay,
0: tecnicamente, anche un pH lo puoi leggermente modificare e via dicendo, se è compatto metti degli ammendanti che lo diciamo lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a secondo della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento. Non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo?
0: Di Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili perché stando all'aperto praticamente

0: è un fiore diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare, prendo una rosa, vedi cosa
1: significa. Vedi, un dolore qua, raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto non è altro che il sole, che le firma, che dà questi colori. E ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale. Quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente è un prodotto d'élite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, sì, privati, sì, sì. Ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo in casa alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere.
1: Ma il freddo?
0: Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello biologico, di grado biologico, la rosa diciamo dell'epoca, quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà, tutte a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0 gradi, però qualche volta a 4-5 gradi la produzione continua ugualmente.
1: Ecco, guardando il tuo campo mi viene in mente anche un po', parlavi di antico, della rosa antica, quella che la si trova ancora tra virgolette bella datata, sì. Lo ricorda un po' sfumato questo colore pastello? Dipende, no, poi da quello che si trova.
0: Non per un motivo, perché la rosa antica, secondo me, poi vedrò contestato, cose così, aveva molteplici difetti. Grazie all'uomo, all'intervento dell'uomo, delle ibridazioni, abbiamo aumentato i petali, quindi sono rifiorenti. La rosa antica fioriva una volta all'anno, fioriva con dei fiorellini spesso e basta, niente di più. E quando dicono nei giardini una rosa un po' vecchia, che fiorisce bene, ma è una rosatea inventata dall'uomo.
1: Ah, quindi, okay, quindi non è una, c'è sempre la mano dell'uomo.
0: Esatto, e in ogni caso le rose moderne sono più rifiorenti. Queste qua fioriscono tutto l'inverno di continuo. Quindi c'è
1: un valore aggiunto.
0: Sì, c'è un miglioramento. Quindi il discorso della rosa antica, onestamente, nessuno me ne voglia, mi interessa poco. Ecco, il discorso della rosa. Preferisco andare verso il futuro, aver riportato il profumo, aver portato un profumo che non fa degradare la rosa, perché il profumo delle vecchie rose morivano sulle piante. Tu vedi qui che sono tutte profumate, ma sono rose normalissime che puoi mettere in un vaso. Quindi mi interessa quello che è la ricerca, quello che è tecnologicamente migliorare la rosa e renderla più fruibile.
1: Un'altra cosa, Antonio, persone che vengono a visitare i tuoi campi,
0: sì,
1: li accogli, immagino.
0: Sì, sì, vengono.
1: La promozione.
0: Ma vengono anche dall'Austria, Germania, Svizzera a fare delle visite, cose così, e rimangono estasiati perché gli diamo l'idea dei giardini naturali, cioè che Castelremo sia dei giardini naturali. Sì. Oramai mi conoscono, quindi per le rose vengono spesso da me.
1: Effettivamente questi campi sono incorniciati nella natura dal rosmarino, quindi riesci sempre a dare una cornice naturale.
0: Il rosmarino sì, è stato fatto per non metterle staccionate, per non far cadere le ragazze di sotto.
1: Ma che dice le ragazze? Ragazzi no.
0: Di solito sono ragazze. Sono pochi ragazzi e tante ragazze che fanno delle visite.
1: Tra le tue creazioni, la rosa che piace di più qual è? Quella che commercialmente vendi di più?
0: Onestamente non c'è una rosa, okay. Non c'è una rosa che piace di più, anche quando fanno le visite le apprezzano nella loro differenza. C'è un in un modo o un altro.
1: Okay, ancora una cosa, in rapporto alle altre, diciamo, non voglio sapere quanto, costano tanto di più o sono accessibili ai portafogli di tutti?
0: Diciamo che facciamo un discorso medio, senza andare nel particolare, comunque potrebbero costare o il doppio o il triplo di una rosa, tra virgolette, comune.
1: E recisa quanto dura?
0: Preciso dura come tutte le altre rose, nonostante abbia il profumo, hanno delle durate che varia dai 7 giorni, quando è poco, nel momento climaticamente peggiore, diciamo, fino ad arrivare a fare anche 2 settimane dentro un vaso tranquillamente. Quindi come una qualsiasi fiore.
1: Quando le vendi, chiaramente ti piange un po' il cuore di toglierlo dal campo, dalla sua natura, oppure no?
0: No, perché in realtà la rosa ha bisogno
1: di essere potata.
0: Di essere potata, di essere lavorata, cose così. Se tu le lasci cominciano a marcire tutto sopra, e quindi la rosa va gestita, quindi non è una cosa triste, anzi a lei fa piacere. Appena
1: e poi a te
0: tagli riparte immediatamente, ma no, comincia subito a riprodurre, quindi va gestita la rosa. Ci sono potature diverse che vanno fatte in un giardino. Diciamo che d'estate deve essere una potatura molto alta, perché sennò non produce più fiori, e d'inverno deve essere una potatura piuttosto bassa.
1: Ora ti lascio andare l'ultima cosa, le 4 o 5 regole d'oro per i comuni mortali, per tenere bene una rosa e farla stare bene.
0: Allora, sicuramente non far fare

0: nostro asse idrico. Anzi, anticipiamo una cosa: al momento che si va a piantare, se io ho un vaso con le radici, ormai sono tutte quante nei vasi, quindi si pianta tutto l'anno, si può piantare, che è, non so, 20 centimetri, devi scavare quando vai nel terreno, nel tuo giardino, altri 20 centimetri sotto, perché al momento, e poi li riempi di terra, al momento che posi la rosa deve trovare terreno smosso, queste cose qua, perché sennò, amo io dire in modo scherzoso, scappa dal terreno, se ne va via, fugge. Questa è una delle cose. Sì, poi in ogni caso la bagnatura non fa ristagnare, ma bagnate regolarmente. La rosa ama essere bagnata, diciamo, no, meglio un po' più acqua che meno. E altra cosa importantissima è non fargli fare la dieta dissociata, come si usava fare una volta: una grande carica di azoto, poi do il fosforo, poi do il potassio. È meglio dare i tre elementi in modo molto equilibrato e oltretutto in modo continuo.
1: Ci sono dei prodotti che
0: se non da nulla ti ritrovi la rosa che cominciano qualsiasi, non solo le mie, a schiarire, a venire tutta esile. Beh, come se io non ti faccio mangiare, punto e basta. Tu ragionaci un attimo, non tocchi più cibo e vediamo,
2: non esageriamo, vediamo cosa succede. Una roba dalla natura,
0: no, non trovi nel terreno, dopo un po' non c'è più niente, cioè lei consuma, se non devi aiutarla, devi, quindi sicuramente quelle lì sono un po' delle fresconate, onestamente, che fa da sola. Devi alimentarle se vuoi un risultato, avere la rosa veramente grande, bella, che ti appaga quando la guardi.
1: Grazie Antonio, per il momento è tutto. Adesso chiaramente una carrellata e mezzo a questi campi, peccato non si possa davvero sentire il profumo.

Il tripudio di colori della primavera è davvero incredibile, ve ne abbiamo dato una ricchissima testimonianza. Il consiglio è quello di andare a visitare questi parchi nelle settimane che ci accompagnano verso l'estate, prima che le fioriture finiscano. E se non riuscite, naturalmente potete rivedere le nostre puntate on demand. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia, ogni viaggio, ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Con la loro app non riesco a fare molto. Ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
2: Andare in filiale può essere una scelta. Con Fineco decidi tu, fai tutto via app o ti affidi al tuo consulente per investire. Fineco, change is good.
3: Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

scultore, pittore, architetto, poeta. Una delle più grandi figure della nostra storia dell'arte nasce nel 1475 ad Arezzo. La sua mamma, poco tempo prima, aveva avuto un incidente, era caduta da cavallo e si salvò miracolosamente. Era il giorno di San Michele Arcangelo ed è per questo che venne chiamato Michelangelo. Per la prima volta a Genova, delle carte che giacciono nei cassetti di Casa Buonarroti e che ci parlano dell'artista e dell'uomo. Attraverseremo così gli anni della sua vita, che cominciano con questo splendido ritratto che abbiamo alle mie spalle e che terminano con un altro ritratto, quello di un suo allievo. Tra gli occhi di queste due figure c'è una storia incredibile che proviamo a raccontarvi. Uomini più importanti nella vita di questo giovane che comincia a muovere i primi passi nella sua carriera artistica è questo signore con le mie spalle, Lorenzo de' Medici, in questo ritratto straordinario di terracotta. Lo scopre, comprende il valore, lo vuole con sé. Michelangelo è un adolescente e crea quello che è il suo primo capolavoro, che in via eccezionale abbiamo qui in mostra a Genova. La Madonna della Scala ha visto un altro grande della nostra storia dell'arte, che si chiama Donatello, che faceva cose mirabili con questo schiacciato, e crea una Madonna nuova, monumentale. Come vedete il pezzo è di piccole dimensioni, eppure Maria già troneggia ed è una Maria triste, perché già presagisce ciò che accadrà al suo bambino e anche sul significato di questi puttini che riusciamo a vedere qua dietro, che tendono questo tessuto, si ipotizza che proprio fosse già un rimando al sudario, quindi alla fine di questo figlio amatissimo. Non è mai arrivato a Genova un capolavoro di questo genere, che già solo, vedete, nella posizione dei piedi di Maria comincia a far capire quanto Michelangelo intendesse lavorare intorno alla prospettiva e alla figura del corpo umano. Gli inizi del Cinquecento sono per Michelangelo un periodo straordinario. Gli consentono di lavorare un pezzo di marmo che già era stato usato e lui ne tira fuori una statua che rimarrà epica, il David. Ma sono anche gli anni in cui lavora per i privati, fa delle sculture più piccole, fa dei dipinti. Purtroppo ne sopravviveranno pochi. Uno, il più famoso, è il Tondodoni, e qui abbiamo i suoi disegni per la Sacra Famiglia. La bella storia di Leda, che viene amata da Giove nelle forme di un cigno, è il soggetto di un altro dei dipinti di Michelangelo. Anche questo scomparve, ci resta questa copia che abbiamo alle spalle del 1550, e tra le straordinarie carte di Casa Buonarroti le prove per il volto di questa donna straordinaria. Beh, naturalmente quella che è alle mie spalle non è la Pietà originale di Michelangelo, ma è un prestito graditissimo che ci hanno fatto i Musei Vaticani per permettere di spiegare come lavorava e come pensava Michelangelo. Questa è una delle sue sculture iconiche e ci colpisce subito una cosa. Maria è molto giovane e sembra quasi più piccola del suo figlio che tiene tra le mani, ed è effettivamente così, ma questo perché Michelangelo ha un'idea ben precisa di cosa fare. Maria era, e ce lo ricorda anche Dante, figlia del suo figlio, era colei che aveva generato, incarnato Dio come uomo, ed era colei che di quel Dio era figlia.

ecco perché è così giovane. E quindi Michelangelo si inventa questo stratagemma compositivo eccezionale, le mette questo vestito molto ampio in modo che il volume si allarghi e lei possa così accogliere tra le sue braccia, come farebbe una madre con il proprio bimbo, il corpo del figlio morente. Ecco, abbiamo diverse tappe durante questa mostra di accenni a opere che naturalmente sono inamovibili. Questo per due motivi. Il primo perché appunto vogliamo suggerire delle finestre, ricordare alle persone che poi c'è sempre il viaggio da fare, e l'altro perché questa è una mostra fortemente didattica, quindi grazie ai disegni originali riesce poi a spiegare le grandi creazioni di Michelangelo. Nel 1505 sale al soglio pontificio un ligure, arcigno, fiero, è un della Rovere, passerà la storia con il nome di Giulio II, è il grande committente di Michelangelo, intanto gli farà affrescare la volta della Cappella Sistina legata a un altro papa, Sisto, pure lui ligure, pure lui della Rovere, e poi gli assegnerà quella che Michelangelo chiama la sciagurata sepoltura, cioè la costruzione della tomba del Papa, oggi notissima per la scultura del Mosè. E qui, per la prima volta in mostra, vediamo gli schizzi architettonici di quell'impresa. Continuano ad arrivare commissioni importanti per Michelangelo, non solo il Papa, ma altri prelati gli chiedono opere d'arte. Una tra questi, un altro originale di Michelangelo che abbiamo qui in mostra, è il Cristo Portacroce, nel quale si legge proprio tutta la poetica di Michelangelo, questa grande attenzione al corpo, queste masse, ma con una variante in più. Il Cristo che noi vediamo è appena risorto ed il marmo viene trattato con un effetto che lo rende quasi diafano, proprio perché il corpo, una volta risorto, si trasforma. L'abilità, la grazia, l'arte di Michelangelo riescono anche a rendere questo effetto straordinario.

La grande disponibilità di Casa Buonarroti al prestito ci ha permesso anche di offrire in questa mostra alcune piccole chicche come quella che abbiamo qui di fronte, che fa vedere addirittura come si lavorasse sulla carta alla sagomatura dei pilastri delle colonne, proprio per vedere esattamente quale sarebbe stato l'effetto, sempre con scritte autografe di Michelangelo. Ma andando avanti vediamo quanto lavorasse con grande attenzione a cercare la forma estetica più bella. Quindi qui vedete addirittura tre tipi diversi di basamento per le colonne in fase di progettazione. Stiamo naturalmente sempre parlando della Sacrestia Nuova, dove i Medici avrebbero dovuto avere sepoltura, e poi infine questo straordinario modellino, un'altra chicca di questa mostra. Un piccolo bozzetto autografo di Michelangelo, tra l'altro con un materiale molto interessante, sego, cera e pece mescolato insieme, poi plasmato, che dà quasi l'effetto bronzo, che rappresenta un dio fluviale, secondo quella che era l'iconografia dell'arte antica, romana soprattutto, e che è stato sicuramente fonte di ispirazione poi per il posizionamento dei corpi, quelli sì i più famosi, delle grandi sculture che Michelangelo ha pensato e ha eseguito per le tombe dei Medici. Ed in questo studio di gambe degli anni tra il 20 e il 25 possiamo vedere come Michelangelo fosse interessato a quella posizione che abbiamo poi visto già ripresa dal dio fluviale, che poi è una posizione che riprende costantemente nei suoi dipinti, soprattutto nei suoi affreschi e nelle sue sculture. E ci serve per ricordare con quanto interesse, con quanta ostinazione Michelangelo lavorò durante tutta la sua vita proprio intorno alla resa del

agli anni 1535-36. Dalla matita di Michelangelo nascono dei disegni straordinari. Uno di questi è la Cleopatra, composta nel suo dolore, al serpente già intorno al petto e a questa sua pettinatura curatissima che ricorda ancora il serpente che poi la ucciderà. E questo disegno nascondeva poi un segreto che in questa mostra mostriamo. Rimosso il cartoncino che la sosteneva, si scopre sul retro un'altra Cleopatra, più colpita dal dolore, meno sobria. Andiamo a scoprirla. Ed eccola qui. Tra i leggeri segni di matita riusciamo bene a cogliere il dolore perduto dai suoi occhi. E riceve da suo nipote un piccolo pezzettino di legno di tiglio e si mette a lavorarlo. Il risultato è questo crocifisso estremamente moderno, proprio perché è essenziale nei tratti, che va a riprendere i primi studi di Michelangelo della giovinezza proprio intorno al crocifisso. Quindi è un po' un cerchio che si chiude, no? Da dove aveva cominciato, Michelangelo va a terminare il suo percorso di artista con questo piccolo pezzo di legno, ma straordinario per il potere evocativo che ha. Michelangelo lavorò anche alla creazione del proprio mito e a questo lavorarono poi anche i suoi allievi. Qui abbiamo opere di Leone Leoni, ad esempio, oppure di Daniele da Volterra, questo straordinario busto fatto insieme a Jean de Boulogne, Gian Bologna, un altro dei grandi artisti dell'epoca, che lo ritrae in maniera molto verosimile. Quindi la mostra si chiude ancora così come è iniziata, sotto lo sguardo di Michelangelo.

0: Non conta quante scelte hai, ma la scelta che fai. CAF CGL Liguria ti assiste nella compilazione del 730. E con CGL Online le tue pratiche sono sempre a portata di click. Chiamalo 010 807 8807 o vai sul sito di cafcglliguria.it.
1: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi racconterà una chiesa veramente simbolica per Genova, la chiesa di San Bartolomeo degli Armeni, che custodisce da 650 anni il Santo Mandillo. Benvenuto padre Giorgio Viganò. Grazie. Proprio il parroco di questa chiesa, il
1: rettore
0: della chiesa. Intanto la bellezza di questa chiesa è che è intitolata San Bartolomeo degli Armeni, quindi c'è una storia legata anche agli armeni, è vero?
1: Certo. Allora, questa chiesa che nasce nel 1300 come chiesa officiata dai monaci basiliani, quindi monaci di rito orientale, c'è questa caratteristica che è bello sottolineare, è dedicata a San Bartolomeo, uno degli apostoli degli armeni, perché sarà l'apostolo che evangelizzerà proprio quella parte del mondo allora conosciuto. E a questa caratteristica si aggiunge poi la custodia affidata ai monaci basiliani di questa preziosissima icona del Santo Volto, che è un'icona che arriva proprio da Edessa, almeno così vuole la tradizione.

0: Quindi è una chiesa ricca di fascino, di storia, se si vuole anche di mistero.
1: Allora andiamo subito a vedere, a mostrare e a raccontare la storia di questa reliquia sacra veramente unica. Eccola qua.
0: Eccoci. La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli Armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, Abgar chiede di essere guarito da una malattia. Gesù gli risponde appunto epistolarmente, ovviamente questa lettera non la custodiamo, però ne custodiamo il testo tramandato da Eusebio di Cesarea, ad esempio.
1: E dov'è la lettera?
0: È tramandata da testi come la storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea, poi in realtà fattivamente non c'è la lettera stessa. Ma Gesù gli risponderebbe, guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte. Quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è.
1: Certo.
0: Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania, guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore e lascia questo mandilion di lino ad Anania. E Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto. Questo volto, che poi i raggi X dimostrano essere una ridipintura, probabilmente legata anche alla necessità di conservarlo lungo il tempo. Il volto originale sembrerebbe essere un volto di Gesù, dicono gli specialisti, a goccia rovesciata, quindi dobbiamo immaginarlo senza le due ciocche di capelli a destra e a sinistra. Però certamente l'antichità del manufatto è evidente, anche perché nel 1300 arriva a Genova.
1: Ecco, le stavo per chiedere quando e come arriva a Genova.
0: Sì, Leonardo Montaldo, questo condottiero, porta a Genova, non si sa se perché la riceve in dono, perché la trafuga, non si sa perché, porta a Genova questa icona e la consegna, pur mantenendone la proprietà, la consegna a i monaci basiliani che appunto gestivano questa chiesa. C'è un passaggio intermedio, testimoniato anche dalla bellissima rizza d'argento in filigrana, d'argento dorato, che è di Costantinopoli. Quindi da Edessa passiamo a Costantinopoli, da Costantinopoli a Genova. Oltretutto le 10 formelle che vengono anche inquadrate in questo momento e che fanno parte della rizza d'argento costantinopolitana raffigurano più o meno la storia che vi ho raccontato adesso.
1: Ah, è vero, ci sono dei disegni.
0: Congiuntamente alla storia appunto della sua traslazione. C'è una barchetta con sopra tre vescovi che portano appunto...
1: E riesce a indicarla?
0: Deve essere ovviamente quella in basso a destra.
1: Ok, quindi qua più o meno.
0: Ecco.
1: Diceva, racconta.
0: Che testimonia il passaggio da Edessa a Costantinopoli.
1: Ah.
0: Gli storici dicono se a Costantinopoli si è reputato necessario fare una cornice di questo tipo, che è un unicum da un punto di vista anche dell'oreficeria, significa che gli abitanti di Costantinopoli davano un valore immenso al dipinto.
1: Certo.
0: Che prima aveva un'altra cornice, probabilmente il volto era contornato da perle, però cornice andata perduta, restano soltanto i segni, le scalfitture.
1: Perle mancanti.
0: Ecco, il dipinto è effettivamente lino, incollato. Ci sono anche delle stoffe preziosissime che lo avvolgevano e che noi custodiamo in casa. E il ricamo del broccato, anche gli ortodossi che spesso vengono a venerare questa reliquia, è tale da far pensare all'autenticità di tutto, perché i monaci ortodossi hanno detto sì, con questa stoffa è dell'epoca, questa stoffa è un ricamo

0: tipico di Edessa, eccetera. Quindi, insomma, abbiamo a Genova, e molti non lo sanno, anche perché questa chiesa è inglobata in un palazzo, un unicum, oserei dire, al mondo.
1: Veramente.
0: Non soltanto per la nostra città.
1: Per questo siamo venuti. La curiosità appunto di questa chiesa che dall'esterno sembra un palazzo, cioè è un palazzo.
0: Dall'esterno è un palazzo perché nel 1905, dopo le soppressioni napoleoniche, i Barnabiti, chierici regolari di San Paolo, che dalla seconda metà del Seicento gestiscono questa chiesa, ordine del quale io evidentemente faccio parte, costruiscono su una donazione del Brignole questo palazzo. La logica per cui abbiano deciso di inglobare la facciata della chiesa nel palazzo non gliela so dire. Certo che molti, anche genovesi, mi è capitato anche settimana scorsa, non sanno che c'è una chiesa, e forse del Santo Mandiglio non hanno sentito parlare.
1: Mandiglion, che poi in genovese mandillo significa fazzoletto,
0: esatto.
1: Ma anche in greco mandiglion.
0: Anche in greco, esattamente.
1: Molto, molto curioso, bellissimo anche l'organo, anche i dipinti che sono all'interno di questa chiesa. E questo Santo Mandiglio viene festeggiato, viene onorato come? Ci sono delle date, delle cerimonie?
0: Allora, la sua festa è una festa di 8 giorni, è tanto importante che un giorno non bastava. Quindi andremo dalla festa, dalla solennità di Pentecoste alla solennità della Santissima Trinità, quindi 24-31 maggio. Inizieremo col solenne pontificale presieduto dal Cardinal Bagnasco. Il maestro Paolo Vigo, che è uno dei nostri organisti, ha composto anche un inno per l'occasione, anche se l'organo adesso non suona. Dentro i 1000 progetti che sto portando avanti c'è anche il restauro dell'organo, che probabilmente verrà anche sostenuto dal Lions Club, da uno dei Lions di Genova.
1: Ecco, ci sono altri restauri che interessano.
0: Ci sono altri restauri. Abbiamo degli affreschi del 1400 nell'antisacrestia, anzi forse adesso riusciamo anche a vedere i restauratori all'opera.
1: Che bello.
0: E sono affreschi bellissimi che meritano un restauro, perché in questa chiesa c'è un grosso problema, l'umidità. E quindi è terribile per gli affreschi.
1: Ah, che meraviglia!
0: E si presume che questi affreschi possano anche andare oltre e interessare tutta la zona absidale.
1: Accidenti.
0: Infatti qualcosina si vede.
1: Che bella scoperta. Allora, diamo giusto un'occhiata, sfruttiamo.
0: Possiamo disturbare
1: l'occasione.
0: Ah, siamo già in fase di demolizione.
1: Già qua si vede qualcosa.
0: Guardate che meraviglia.
1: Che spunta, ma qua c'è veramente
0: adesso sì.
1: L'apoteosi.
0: Caspita.
1: Ed ecco qua.
0: Ecco gli affreschi, sono del 1400, Tra l'altro con i signori restauratori abbiamo scoperto anche che in questa botola c'è un vero e proprio sepolcreto con 30 teschi e quindi 30 cadaveri, insomma, defunti.
1: Qua sotto?
0: Sì, qua sotto, sì.
1: Si continuano a scoprire,
0: si insomma, continuano
1: cose
0: a scoprire
1: anche dopo tanti anni. Quando verrà terminato il restauro, diciamo?
0: Noi abbiamo fine giugno, a cavallo tra giugno e luglio, dovremmo vedere questo posto rimesso a nuovo, libero da queste costruzioni posteriori, compresa la scala, che hanno portato umidità e poi hanno rovinato la bellezza di questa, che probabilmente era una cappelletta.
1: Veramente, allora da luglio, diciamo, se tutto va bene, anche a metà giugno, i genovesi potranno anche ammirare quanto
0: assolutamente un pezzo
1: restaurato
0: di questa bellezza.
1: Bene, io chiuderei ancora con un'immagine del trittico, che è molto
0: trittico del Vanni.
1: Esatto.
0: Vanni, autore pisano. È anche strano che ci sia un'opera unica in Genova di un pisano, visto che c'era un po' di
1: maretta,
0: di maretta,
1: come si suol dire,
0: possiamo usare proprio questo termine.
1: Tutto, insomma, intarsiato dorato con le raffigurazioni, c'è San Bartolomeo.
0: San Bartolomeo, altri santi, i monaci basiliani vengono raffigurati nella base del trittico. È stato restaurato 10 anni fa, infatti si vede che è molto bello.
1: Sì, è ancora nel suo splendore, veramente.
0: Sì.
1: Padre Giorgio, io la ringrazio tanto e credo che anche i genovesi la ringrazieranno, e i liguri, insomma, chi ci vede, per aver fatto scoprire questo tesoro, il Santo Mandiglio in particolare, che veramente, come lei ha detto all'inizio, in pochi forse conoscono, troppo pochi rispetto alla, diciamo, unicità che lo contraddistingue.
0: Certo.
1: Grazie Padre Giorgio.
0: Grazie.
1: Noi continuiamo il nostro viaggio e andiamo a curiosare attraverso gli scorci più belli di questo quartiere genovese di Castelletto.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. È stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: In presa diretta raccontiamo, abbiamo raccontato il Santo Mandillo della chiesa di San Bartolomeo degli Armeni nel quartiere di Castelletto a Genova, e adesso siamo usciti per raccontare un po' la storia di questo quartiere così bello, elegante, con l'aiuto di Antonio Figari, che è autore del sito, lo posso definire, sì, I segreti dei vicoli di Genova. Ma non solo dei vicoli, perché lui sì, ci fuori, sa raccontare un po' tutto. Roberto Gnecco vi apre l'immagine su quella che è la vista che stiamo godendo adesso. Intanto, dove siamo qui, Antonio?
5: Siamo in circonvallazione a monte, cioè nei viali ottocenteschi nati come appunto una circonvallazione a monte della città antica. Città antica che finiva esattamente giusto là in piazza Corvetto e che a metà ottocento inizio dell'ottocento si decide di ampliare, quindi si decide di salire a monte, appunto saliva in questa zona dove siamo oggi.
4: E questa via qua sotto?
5: Questa è via Palestro, diciamo negli anni 20 il Barabino, che poi morirà di colera nel 35, sarà sostituito dal suo discendente, che è Giovanni Bessaresasco, decidono, c'è sempre in concerto col comune, di ampliare la città e costruire delle strade in salita. E si pensa a tre valli in particolare: la valle San Bartolomeo degli Armeni, ossia la valle dove oggi c'è via Sarotti,
4: sì,
5: la valle di San Rocchino, dove siamo adesso, quindi la valle dove c'è salita San Rocchino e via Palestro, e la valle di Sant'Anna o di Bacchernia, ossia dove oggi c'è via Caffaro oppure salita Sant'Anna. Queste tre valli qua sono tre valli dove si sono costruite queste tre strade in salita, appunto, verso un qualcosa che non c'è ancora in realtà. Questo anno, a fine secolo, arriverà circolazione a monte, ossia la strada dove siamo oggi noi.
4: Perché si chiama Castelletto questo quartiere?
5: Ma il Castelletto era appunto un piccolo castello che era dove oggi è Spianata. La Spianata del Castelletto è la Spianata del Castelletto, ossia Castelletto non c'è più perché è stato spianato il suo sedime, è rimasto una piccola pianura per costruire il palazzo. È un antico castello abbastanza in odore genovese, perché più che aiutare la città a difendersi, controllava la città. Infatti nei vari secoli è stato più volte occupato dai francesi, dai nostri nemici, che controllavano appunto, i Savoia in ultimo poi, controllavano la città, controllavano appunto i genovesi. Quindi quando a metà del 1008 si riesce finalmente a distruggere, a spianarlo, è una soddisfazione per i genovesi, un sospiro di sollievo, come dire.
4: Che belle queste cancellate, come definirle?
5: Sì, nell'Ottocento l'arredo urbano era molto curato ed era, in questo caso qua abbiamo per esempio queste lunghe ringhiere e cancellate sono tutte uguali in tutta circolazione a monte. Se voi correte, fate una corsa, una passeggiata da Piazza Manin fino a Corso Firenze, fino a Castello Albertis, vedete sempre questo motivo che si ripete appunto per tutta circolazione a monte, ed è un motivo, ed è molto interessante l'idea di pensare che si crea una sorta di modello Genova, una sorta di modello di queste ringhiere tutte uguali e si ripetono sempre. Se oggi sostituiamo un paletto in città, avete un paletto a caso, avete anche la stessa via, abbiamo tanti paletti diversi, perché in realtà non c'è questo occhio all'arredo urbano, oppure perlomeno a tenere tutto uguale, a dare una specie di omogeneità al tutto. Spesso si sostituisce, però non si guarda questo. Una volta si guardava questo e se vediamo è un arredo urbano che dura ormai da 150 anni.
4: Veramente. Quindi molto molto resistente. Questo è un quartiere molto ricco, lo vediamo dai bellissimi palazzi, sono tutti bei palazzi.
5: Sì, l'idea iniziale era costruire i palazzi solo verso monte, lasciando verso valle, quindi verso mare, il vuoto, quindi con alberi, parchi, ma non costruiremo a valle, solamente a monte. Poi la speculazione, vinse contro il buon senso, e quindi in alcune vie di circolazione a monte abbiamo i palazzi anche a valle, in altre vie, in questo caso qua, per esempio, no.

0: Corso Magenta, Corso Paganini no, in Corso Amelini, Corso Farina invece abbiamo palazzi anche verso valle, quindi diciamo i palazzi a monte che nascevano con una vista anche verso mare vengono un po' chiusi e anche le vie in realtà sono un pochino più buie, ecco. Però si mantiene l'idea di viale alberati, viali larghi, quindi dove si può vivere bene, confortabilmente, e anche i palazzi rispecchiano questa idea di...
1: Antonio, ci hai portato qua perché c'è un'altra particolarità.
0: Sì, quando si pensa a che livello, a che curva di livello costruire la strada di circolazione a monte, come si dice, non si butta via, si riutilizza un antico tracciato, il tracciato dell'acquedotto storico. Qui in Corso Alfierino, anzi per essere precisi, in Sette San Rocchino, come vediamo nelle immagini, abbiamo degli archi dell'acquedotto storico. L'acquedotto storico corre in teoria ancora, sotto i nostri piedi e arriva fino a Castelletto. In Corso Paganini, in Corso Magenta, abbiamo delle cisterne, abbiamo anche dei chiusini, che aprendoli possiamo infilarci sotto e esaminare anche l'acquedotto o ciò che rimane dell'acquedotto storico. In questo caso qua non c'è erba, cioè spesso magari c'è più erba, c'è più oggi che è incolto, ma è sapulito, possiamo godere questi archi appunto che insistono su Saita San Rocchino.
1: E quindi sotto correva l'acqua?
0: Sopra gli archi vedete quelle piccole porticine, sono piccole porticine di ispezione, piuttosto che bronzini dove si poteva, c'erano le varie utenze, quindi il signor Rossi aveva la sua piccola utenza e partiva di lì.
1: Era bellissimo perché c'è anche una specie di passerella sotto quelle...
0: Sì, ma non solo, se guardate con attenzione sarebbero state anche delle vasche di derivazione, quindi diciamo tutta l'acqua passava di qua. Logicamente non dovete pensare all'acqua di oggi, cioè l'acqua era molto meno, quindi non saremo come oggi che possiamo aprire l'acqua quanto vogliamo, ma comunque ogni palazzo, ogni utenza va al suo bronzino, va alla sua cassetta di derivazione, che era quella nostra, come dire, il nostro castell'acqua, dove vai a controllare se arriva l'acqua o non arriva l'acqua, era lì la tua utenza, ecco.
1: Bene, Antonio, cerchiamoci ancora uno spunto adesso, ci spostiamo da qualche parte così chiudiamo questa parte attraverso le bellezze di Castelletto.
0: Beh, possiamo... Ah sì, c'è una bella particolarità, se guardiamo nelle inferriate che danno su via Palestro, possiamo notare delle piccole scheggiature. In realtà sono schegge che, secondo i vecchi del quartiere, ricordano degli scontri della Seconda Guerra Mondiale. Se adesso è difficilissimo, ecco, la vedo già. Vedete per esempio questa piccola inferriata, vedete che c'è una scheggia. Questa scheggia qua è un proiettile che è sintomo, cioè è testimone di uno scontro. Così raccontano i vecchi, ma in realtà così sarà veramente. Perché se vedete in ferro non ha subito un danno lì.
1: Mamma mia, che bello, impressionante.
0: E poi, ma lo lasciamo ai nostri, come dire, coloro che ci ascoltano, di cercare, ci sono delle altre in realtà. Se guardate con attenzione, anche altre inferriate hanno delle piccole scheggiature e dovrebbero essere appunto testimoni di questo antichi scontro, in realtà antichi, beh, ormai quasi 80 anni fa.
1: C'era una divisione tra chi viveva nel centro storico a livello proprio di importanza, di pregio. Sappiamo che nel centro storico ci sono i palazzi nobiliari.
0: Sì, il gioco diciamo si ripete un po', diciamo nel 500 i nobili che stavano nelle sette vie del centro storico decidono di andare a vivere in via Garibaldi, quindi questa è una via più areata, una via dove poter, come dire, avere un giardino, una casa un po' più sopra, la luce, perché la luce tra nei vicoli poi ce n'è una poca.
1: Esatto.
0: L'800 i nuovi ricchi, diciamo i nuovi nobili, il secolo d'oro cinquecentesco si ripete a fine 800, quando i genovesi conquistano il mondo, le loro navi e diventano ricchissimi. La chiesa dell'Immacolata, per esempio, è con bellissimi marmi, è un testimone di questa ricchezza dei genovesi che poi danno soldi anche per costruire chiese, cioè, costruiscono i propri palazzi. Quei palazzi li costruiscono anche circolazione a monte, quindi vogliono delle belle esigenze dove vivere, non più però nei vicoli che nel mentre, anche se io li amo moltissimo, sono sporchi, sono bui. Si cercano nuove zone, una nuova zona per eccellenza è circolazione a monte, dove un po' vengono utilizzate antiche ville, Villa Gruber per esempio, un'antica villa cinquecentesca viene riutilizzata, Villa Croce, la Villa Gnecco, sono ville più antiche che già nascevano qua, e oppure si costruiscono nuovi palazzi, come in questi casi i nostri palazzi, dove abbiamo, vedete, molto areati, grandi, con grossi ingressi, graniglia, quindi diciamo...
1: E tanto verde intorno, come dicevamo.
0: E tanto verde intorno, esatto. Ne volevano ancora di più? Via Sarotti, via Palestro, nell'intenzione originaria dovevano nascere come viali alberati, in realtà non nascono e poi, come dire, più palazzi meno verde in realtà, però invece qua vediamo ancora tanto verde. Questa cosa abbiamo tantissimi ipocastani, alcuni poverini sono un po' più vecchietti, alcuni sono giovanetti, ma se vedete questo periodo qua, alcuni feriscono che sono anche molto belli da vedere. Abbiamo anche alcuni parchi urbani, appunto Villa Gruber, abbiamo salendo verso Pispani, poi saliamo verso poi il Righi, quindi abbiamo, cioè, la zona verde, poi che sale, ci sono tantissime. E anche tanti giardini.

0: rivalse, guardiamo intorno, abbiamo tanti giardini intorno alle case.
1: Si notano le creuse proprio lì davanti a noi.
0: Esatto, perché in realtà la costruzione di Circolazione a Monti incrocia molte creuse. Dicevamo San Bartolomeo degli Armeni, in realtà è una creusa che saliva fino alle mura e ancora oggi si incrocia con via Sarotti. Salita Sarocchino, che parte da via, collega via, più o meno fuori lungo via Sarotti e arriva dove siamo noi oggi, adesso in Circolazione a Monti. Salita Sant'Anna, che partiva da Piazza Portello e arrivava appunto al convento di Sant'Anna. Quindi spesso nei conventi collegati con la città da queste creuse, e lungo queste creuse erano costruite anche alcune ville, per esempio giusto lungo Sant'Anna è costruita Villa Gnecco, San Rocchino c'ha le sue ville dove ci sono le sue Giuseppine, quindi ognuna c'erano tutte le creuse che portavano verso i monti, attraverso la cinta muraria che c'era già nel 600, però è una zona non abitata.
1: Ma si percorrevano solo a piedi o anche a bordo in sella a qualche mulo? Chissà.
0: Sì, volendo con i muli, sì, c'è anche la storia se guardate alcune creuse che hanno una parte in mattoni e una parte in pietra. Generalmente la parte in pietra.
1: Questo qua davanti è un esempio, esatto. Allora possiamo anche con attenzione attraversare, perché questa?
0: La parte in pietra dovrebbe essere la parte centrale, dove i zoccoli dei muri riescono a affondare più e quindi tenersi.
1: Mentre in questo caso,
0: diciamo che non guardatela troppo, ma pensate come se fosse in mezzo con i mattoni invece laterali. I mattoni laterali sono utili per le ruote.
1: È vero.
0: Dove corrono meglio. Invece i sassi, questi sono sassi di fiume, quindi arrotondati, ma sono più grip per dirla sì. La moto, per riuscire a salire lungo queste creuse. Sì, comunque un lavoro faticosissimo, con questi poveri muli.
1: Ma ci sono altri quartieri oggi molto diciamo benestanti di Genova, come Carignano, come Albaro ad esempio. Quindi in diverse epoche piano piano le famiglie più importanti, come già raccontavi, decidono di appropriarsi di queste zone un po' più alte che aprono verso la vista.
0: Sì, forse
1: la
0: per
1: luce.
0: Albaro ancora un'altra cosa, forse Albaro ancora diverso, perché Albaro era la nostra campagna. I nostri nonni, i nostri bisnonni dicevano vado in campagna per andare ad Albaro, perché Albaro c'erano tante ville nobili, quindi diciamo, i nobili già avevano colonizzato, diciamo così, Albaro già anticamente, quindi già nel 600 avreste stato Albaro nelle vostre ville di campagna. Ancora oggi se fate via Albaro, a parte c'è il Paradiso, Villa Saluzzo, sono tante ville, magari oggi più nascoste, però se correte giusto lungo via Albaro ne avete ancora tante, e sono ville antiche che erano ville di campagna, come d'altra parte avevamo Sabbia d'Arena, certo. Corniliano. Poi sì, pian piano nel Novecento, adesso noi oggi quando facciamo Albaro vediamo un quartiere densamente popolato, spesso i giardini delle ville diventano lottizzati, diventano palazzi, quindi perdiamo anche l'idea di questi grossi giardini, ma pensate giusto il Paradiso, che è la prima villa che vedete arrivando ad Albaro, ancora la villa e ancora l'enorme giardino intorno, quindi è l'esempio di villa che avesse trovato ad Albaro nel 600, anzi da fino al 900, perché ancora i nostri nonni dicevano vado in campagna e in realtà andavano semplicemente ad Albaro.
1: Ora chiudo con una domanda, non so se mi sai rispondere, da cosa deriva la parola creusa?
0: Bella domanda, lasciamo ai nostri...
1: Alla prossima puntata.
0: Dai, facciamo così, sennò se diciamo tutto non vale.
1: Veramente, grazie Antonio, ci rivediamo poi per altre puntate alla scoperta delle bellezze della città, difficili anche da mantenere, vediamo pavimentazioni antiche, un po' l'erba ovunque, ma la città è ampia.
0: Anzi, uno sprone al comune che la bellezza deve essere mantenuta, mettiamola così. Poi.
1: Va bene, grazie Roberto Gnecco per le immagini e Presa Diretta torna alla prossima puntata.

0: Ci sono momenti che restano dentro di noi e altri impressi sulla nostra pelle. La pelle racconta la nostra storia. Viaggio ogni ricordo, ogni giorno. Per questo dobbiamo ascoltarla. A volte basta un controllo. Controlla i tuoi nei. La prevenzione può salvarti la vita.
1: Dal 1963. 365 giorni all'anno. 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli. Logistics Provider.
2: Il Teatro Sociale di Camogli presenta il Quartetto Franco Rossi, dei violoncellisti della Scala in concerto, domenica 17 maggio, ore 17.

giallo nella serata di ieri nel quartiere genovese di Castelletto. Una donna di 42 anni è morta precipitando da un muraglione. Indagano sulla dinamica. Al Vittorio Emanuele Ruffini è stata ritrovata una sostanza chimica esplosiva. Potrebbe risalire alla seconda guerra mondiale. Paura a Genova e poi l'evacuazione. Anche in Liguria preoccupa l'antivirus. Primo Canale ha contattato l'esperto. Nessuna paura, ma sorveglianza. Non ha nulla a che vedere con il Covid. C'è una reliquia sacra, unica al mondo, che svela il volto di Gesù. È custodita da 650 anni nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni a Genova.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca perché è giallo quello che è accaduto ieri sera nel quartiere genovese di Castelletto. Un vero e proprio dramma si è consumato in serata. Una donna di 42 anni è precipitata da un muretto dove si trovava con il marito, probabilmente era seduta, ha perso il controllo del proprio corpo, è precipitata di sotto, nulla da fare, non si è riuscita a salvare, non si conoscono le cause dell'incidente avvenuto. Facciamo il punto con questo servizio perché è stato per noi in loco Filippo Serio. Ciao Filippo, buonasera.
1: Sì, buonasera Giorgia e buonasera ai nostri telespettatori. Noi ci troviamo nella zona di Castelletto a Spianata per raccontarvi di una tragedia, quello che ha visto una donna di 42 anni di origine bielorussa morire dopo essere precipitata da un muretto di questa zona. È successo nella serata tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio intorno alle 22:30 tra Corso Firenze e Corso Carbonara. La donna, abbiamo detto, di origine bielorussa si trovava a Genova da lunedì e alloggiava in un bed and breakfast della zona insieme al suo fidanzato con cui stava trascorrendo una vacanza in crociera. I due ieri sera, dopo aver passato una bella serata, erano usciti forse per fare una passeggiata quando a un certo punto la donna, che era appoggiata ad una ringhiera, è caduta nel vuoto per fare un volo di alcuni metri e poi purtroppo perdere la vita. Secondo quanto testimoniano alcune persone agli agenti delle volanti che sono intervenuti sul posto, il fidanzato e anche una passante stavano cercando di trattenerla mentre la donna era già dall'altra parte del muro. Non è chiaro, si indaga ancora sulla dinamica perché non è chiaro se si sia trattato di un incidente, ipotesi più accreditata, oppure se addirittura sia stato un gesto volontario da parte della 42enne. Purtroppo la caduta, abbiamo detto, è stata fatale per la donna, rendendo vani i soccorsi del 118 arrivati con la Croce Blu di Castelletto. La PM Paola Crispo ha delegato la squadra mobile a svolgere ulteriori accertamenti e disporrà l'autopsia sul corpo della donna.
0: Questo quindi quello che è accaduto. Altra paura di tutt'altro tenore quest'oggi nel primo pomeriggio al liceo Vittorio Emanuele Ruffini, l'istituto superiore di Largo Zecca, dove sono dovuti intervenire gli artificieri dopo la segnalazione di ritrovamento di una sostanza chimica altamente esplosiva. L'allarme è rientrato dopo l'intervento degli artificieri che, insieme alla polizia scientifica, hanno ritrovato in poca quantità dell'acido picrico del laboratorio di chimica dell'istituto. Secondo le prime informazioni, l'acido risalirebbe alla Seconda Guerra Mondiale. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, la polizia locale, artificieri di Stato, perché la scuola poi è stata ovviamente evacuata in via precauzionale. Molti studenti e insegnanti si trovavano ancora nell'istituto proprio perché erano lì per svolgere anche degli esami. Tutto il personale scolastico e ragazzi sono dovuti poi rientrare intorno alle 16. Il taglio delle corse rischia di aumentare il numero di persone che usano auto e moto private. Questo l'alert che viene lanciato da Assoutenti rispetto al piano di risanamento di MT. Ieri ne abbiamo parlato molto per tante ore per questo piano di risanamento della partecipata. Sentiamo Andrea Popolano.
2: Quasi 300 lavoratori in meno, taglio delle corse, ancora da definire dove e in che misura e per quali linee, urbane ed extraurbane. La possibilità di un aumento

0: delle tariffe a seconda dell'andamento finanziario di MT e poi la questione di Trenitalia e del suo credito ripagato con strumenti finanziari partecipativi, aspetto da chiarire nel dettaglio e nella sua evoluzione. Il nuovo piano MT è stato approvato in comune, tra i prossimi passaggi c'è l'assemblea dei soci chiamata ad approvare il piano e il bilancio del 2024. Il 19 giugno poi scadono le misure di protezione per i lavoratori, introdotte con l'apertura della crisi, mentre il termine della composizione del negoziato sarà rinnovato, ma il taglio delle corse preoccupa soprattutto le associazioni che rappresentano gli utenti.
1: È del tutto evidente che con il prezzo del biglietto che paghiamo, se tagliano servizi, pagheremo di più. Quindi la nostra vera preoccupazione del piano di risanamento è un piano che invogli la gente a tornare sugli autobus. Non possiamo pensare ad autobus che vengono presi solo da determinate categorie, le più fragili della popolazione, i più deboli, e non da tutti quelli che ci devono aiutare a togliere il traffico privato. Questo è quello che ci preoccupa. Lo spettro è il troppo spazio al traffico privato che si dà in città, compreso le mezz'ore di sosta, pensate al centro, che sono una follia, contro il trasporto pubblico.
2: Un'altra novità arriva invece in questo caso da Regione Liguria, che ha approvato per il terzo anno consecutivo i voucher per i nido gratis con le fasce ISEE che si sono ampliate, un progetto che coinvolgerà molte famiglie della Liguria. Sentiamo.
3: La Regione ha presentato il nuovo bando Nidi Gratis fino a 5.500 euro a famiglia in un anno per coprire la retta dell'asilo. I nuclei liguri con ISEE inferiore a 40.000 euro potranno ricevere un contributo mensile compreso tra i 200 e i 500 euro grazie alla terza edizione della misura. A disposizione una dotazione complessiva di 8 milioni di euro.
4: Una misura rivolta anzitutto alle famiglie per dare un importante supporto economico al bilancio familiare, anche quello di rispettare un aiuto soprattutto nel rispetto delle pari opportunità, perché sappiamo che soprattutto sono le donne a dover rinunciare al lavoro quando si tratta di dover accudire i figli o magari interrompere un corso universitario o un corso di formazione, e nello stesso tempo questo garantirà anche la possibilità alle famiglie di poter contare su un supporto per i loro figli che verranno appunto accuditi da strutture dotate di personale professionale.
3: L'importo dei voucher varia in base all'ISEE del nucleo familiare oppure all'ISEE del minorenne nel caso di genitori separati o non conviventi, secondo la seguente fascia: 500 euro al mese per nuclei con ISEE fino a 10.000 euro, 350 per quelli compresi tra 10.000 e 30.000 euro, 200 euro al mese per nuclei con ISEE compreso tra 30.000 e 40.000. Tra i servizi ammessi, quelli integrativo al nido d'infanzia e quelli educativi domiciliari. Il bando sarà pubblicato entro il 15 maggio sul portale FILSE. Le domande potranno essere presentata a partire dal 21 maggio fino al 22 giugno.
5: Questo è un impegno che la Regione Liguria si prende ormai da tanti anni, proprio per supportare la genitorialità, le famiglie, e in modo tale che le famiglie non abbiano problematiche poi per andare al lavoro, perché ovviamente se poi uno deve lavorare per pagare la retta del nido, capite bene che è un problema che non si riesce a risolvere.
2: Quanto deve preoccupare l'antivirus? E questo l'interrogativo dopo quello che sta accadendo a livello internazionale con alcuni casi, alcuni decessi a bordo di una crociera. Non è come il Covid, a dirlo uno dei maggiori esperti della sanità ligure. Sentiamo.
6: Io dico sempre le due P di preoccupazione e panico, in questi casi non le dobbiamo utilizzare. Dobbiamo utilizzare sicuramente la S di sorveglianza, come sta avvenendo, perché è chiaro che questi casi che si sono verificati ad oggi, 11 di cui 9 confermati in laboratorio e 3 purtroppo mortali, sono quei casi che hanno innescato i contatti stretti, cioè quelle persone che hanno convissuto a lungo, per un periodo prolungato, in questa nave da crociera con questi casi. E poi, siccome questi contatti sono sbarcati dalla nave e sono andati nelle loro zone di residenza, a questo proposito ricordo che i 4 ipotetici casi italiani, compreso il caso del marittimo calabrese che ha manifestato sintomi respiratori, perché sono, diciamo, i sintomi iniziali che si possono manifestare, gli esami effettuati a Roma presso l'Istituto Spallanzani sono risultati negativi. Quindi al momento in Italia non abbiamo nessun tipo di caso tra i contatti. I contatti vanno, come dicevo, l'essere di sorveglianza, quindi sorvegliati, vanno attentamente monitorati da 1 a 6

0: settimane, perché questo può essere il periodo di incubazione del virus, tant'è vero che i contatti che sono oggi sorvegliati, attenzionati, diciamo, essendo in sorveglianza intorno al 10 maggio, 12 di maggio, la sorveglianza finirà il 17 di giugno.
1: Adesso una notizia che riguarda tutti coloro che possiedono la carta d'identità cartacea, perché dal 3 agosto di quest'anno non potrà più essere utilizzata né come documento di riconoscimento sul territorio nazionale né a fini di espatrio. Al posto suo è imprescindibile la carta d'identità elettronica, la CE, che è progettata per rispondere ai requisiti più di sicurezza e più avanzati. Si tratta di una trasformazione che riguarderà l'intero territorio, che obbligherà a chi non ha ancora effettuato il passaggio di attivarlo per tempo, quindi bisogna informarsi negli sportelli necessari e poi richiedere l'appuntamento per il cambio di carta d'identità. È necessario prenotare un appuntamento tramite il portale del Ministero dell'Interno, presentarsi con i documenti richiesti, con fototessera, tessera sanitaria e anche denuncia di smarrimento o furto, qualora ci fosse. Si tratta, cambiamo del tutto argomento, del ritrovamento di un'opera del patrimonio artistico nazionale, ma non solo. Per Genova si tratta di una ferita che può finalmente guarire. Sentiamo Aurora Bottino.
2: Dopo 40 anni torna al Santuario del Garbo, nel cuore della Valpolcevera, la piccola icona mariana del XII secolo, intorno alla quale, narra la storia, sarebbe stato costruito il santuario. Sono passati 40 anni dal giorno in cui i parrocchiani delle alture di Rivarolo si accorsero della sparizione del piccolo bassorilievo, lasciando una profonda ferita che oggi, dopo il ritrovamento, può essere rimarginata. L'icona era stata portata nel 2023 da un antiquario genovese all'allora sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che l'aveva subito riconosciuta e portata ai carabinieri. I militari avevano scoperto che l'opera era stata esposta in una libreria di Ponte Decimo, dove il marito della proprietaria, mercante d'arte e restauratore, l'aveva lasciata. Nel negozio erano poi state trovate altre opere, tra queste un antico bacile di metallo proveniente dalla chiesa di San Benedetto al Porto e due frammenti del dipinto L'apparizione della Vergine a San Giuseppe Calasanzio, realizzata dal pittore napoletano Jacopo Cestaro.
3: E noi cominciamo con la nostra attività investigativa, che ci permette effettivamente di ricondurre il pezzo che avete oggi voi davanti a quello che era stato trafugato dal Santuario del Garbo. La bontà di questa attività investigativa, inoltre, sempre nello stesso contesto, ci consente di individuare e di sequestrare e quindi restituire, come abbiamo fatto oggi, anche tutti gli altri beni che voi vedete. Stiamo cercando di continuare ad individuare tutti quelli che possono essere stati anche i canali di ricettazione dei beni di cui stiamo parlando.
2: L'antiquario non è stato condannato perché la ricettazione è prescritta, ma grazie all'ufficio legale diocesano, coordinato dall'avvocata Laura Olivieri insieme al collega Raffaele Caruso, è stata disposta la restituzione.
1: La Protezione Civile ha emanato un avviso urgente per mareggiata intensa previsto per domani, giovedì 14 maggio. Le forti onde metteranno a rischio il litorale ligure, con particolare attenzione a Genova, Savona e Imperia. Entra immediatamente in vigore l'ordinanza del Comune di Genova per garantire la sicurezza dei cittadini. L'ordinanza quindi impone divieti chiari per prevenire incidenti e danni, divieto di sosta sul litorale, strade costiere, molli e pontili, no alla bagnazione, il divieto di uso di imbarcazioni o natanti, mettere in sicurezza i propri mobili, oggetti mobili o immobili, come quelli che per esempio si possono trovare sulle spiagge. Quindi attenzione, domani mareggiata intensa. E adesso raccontiamo di noi con l'appuntamento di questa sera, Viaggio in Liguria 21, raccontiamo le fioriture di questa primavera nella nostra regione. Ne vediamo un piccolo assaggio con la storia del roseto nei parchi di Nervi. Vediamo.
4: Abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto, che diciamo anticamente è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia e la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
5: Ah, è stato nei primi anni?
4: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi fino al 2002 si sono succeduti i concorsi della Rosa Rifiorente che a Genova si svolgevano a settembre.

0: non a maggio.
1: Ah, ma ci sono a settembre le rose?
0: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
2: Ah. Chiudiamo con una reliquia sacra unica al mondo, custodita da 650 anni nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni a Genova. Stiamo parlando del Santo Mandillo e scopriremo in presa diretta questa sera alle 22.30. Un'anticipazione con Padre Giorgio Viganò, rettore della chiesa, con Elisabetta Biancalani.
3: La tradizione vuole che Abgar, re di Edessa e quindi re degli Armeni, ammalato, avesse chiesto, peraltro tramite un rapporto epistolare che sarebbe un unicum per quanto riguarda Gesù, sarebbe un'unica lettera scritta da Gesù, guarito da una malattia. Gesù gli risponde appunto epistolarmente: guarda, per me si stanno compiendo i giorni per cui sono stato inviato, per cui non posso venire da te. Quando sarò salito al cielo, verrà da te un mio discepolo che ti porterà la salute del corpo e quella dello spirito. In effetti il popolo armeno è il primo caso di popolo che si converte come popolo al cristianesimo. Non è la storia di singole conversioni che poco alla volta si sono fatte strada. È un popolo intero che si converte. Quindi qualcosa al di là di questa leggenda o dentro questa leggenda, qualcosa di vero c'è.
2: Certo.
3: Bene, Abgar, non contento della risposta, dice al servo Anania: guarda, vai e fammi almeno un ritratto di Gesù. Anania sarebbe stato evidentemente pittore, ma Anania, trovandosi di fronte a Gesù, alla sua autorevolezza, alla sua immagine, è talmente agitato che non sa da che parte cominciare. Quindi Gesù si asciuga in un lino, appunto in un mandilion, dal sudore e lascia questo mandilion di lino ad Anania. E Anania, ricalcando un pochino le tracce lasciate dal sudore e dall'acqua, riesce a dipingere questo volto.
2: C'è un po' di confusione sotto il cielo della Serie A con quello che sta accadendo, le partite che potrebbero determinare l'ultima corsa scalata alla Champions League, con quello che accadrà legato al derby romano, gli internazionali, con la possibile finale che vede coinvolto Sinner. Insomma, ne è coinvolto anche il Genoa perché ospita il Milan in corsa Champions. Ovviamente per i rossoneri c'è la Samp, che invece oramai ha finito, pensa già alla prossima stagione in vacanza, si riparte poi i primi di luglio. E allora, per fare il punto, ci salutiamo Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
4: Ciao, buonasera Giorgia, buonasera a tutti. E sì, partiamo dal Genoa, che insomma sta vivendo delle ore frenetiche dal punto di vista del calendario, per capire quale sarà la data esatta in cui si giocherà al Ferraris Genoa-Milan. La prefettura di Roma dice una cosa per quanto riguarda il derby e l'ha posizionato nella giornata di lunedì sera, però adesso ci sono le diverse voci contrastanti, insomma un sorta di rebus per capire quando si giocherà. Intanto il tempo trascorre ancora, non c'è una data ufficiale, ma ci fa il punto su questo il nostro Carlo Danani, sentiamo.
5: Buonasera. La collocazione di Genoa-Milan, così come quella di altre quattro partite di Serie A riguardanti la volata per l'Europa, diventa sempre più una telenovela. Al momento in cui andiamo in onda si lavora a una nuova ipotesi: disputare i cinque incontri della penultima giornata domenica alle ore 12, posticipando in serata la finale degli internazionali di tennis, in modo da allargare lo spazio temporale col derby capitolino. Sulla vicenda tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito primocanale.it. Ancora bloccata la prevendita per la partita con i rossoneri, c'è poi il disagio della parte tecnica. In maggio un conto è preparare una gara da disputare alle 12, un altro è una partita da giocare in notturna. A questo aggiungiamo l'imbarazzo delle 10 tifoserie interessate, quella del Genoa con i suoi oltre 28.000 abbonati è tra le più colpite da questa sempre più irritante incertezza.
4: È ufficialmente finita per

0: La Sampdoria anche con l'ultimo allenamento, oggi il CDA e quindi si inizia anche a parlare del futuro, però il bilancio è in rosso. Sentiamo Marco Bisacchi.
1: Sì, eccoci, buonasera, ben ritrovati in casa Sampdoria. Si sono spente le luci sull'attività di campo e la Samp tornerà in campo di fatto il 12 luglio, quindi un paio di mesi di attesa, con non pochi punti interrogativi legati al futuro, al mercato, alle strategie. 12 luglio l'appuntamento fissato per il ritiro, il via del ritiro a Ponte di Legno. Ma oggi, tra i blucerchiati, la giornata dedicata a livello societario al CDA, che in buona sostanza, riunendosi, ha ratificato ulteriormente quello che è un bilancio chiuso con una perdita di 40 milioni, una cifra peraltro che era già nell'aria. Poi ci sarà l'ulteriore approvazione nella prossima assemblea degli azionisti. Ci sono anche le date, il 28, 29 maggio o il 15 giugno in terza convocazione. Comunque entro il 30 giugno, alla fine della stagione, dovrà essere approvato definitivamente questo meno 40 milioni. Quindi lo diciamo un po' in tutte le salse, i conti non tornano in campo e neppure a livello di bilancio e di numeri per questa Sampdoria in termini societari. Poi i punti interrogativi di cui abbiamo parlato a lungo e su cui insomma ci soffermeremo anche nel corso delle prossime settimane. Ancora non c'è certezza sulla guida tecnica, sul futuro, sul presente del direttore sportivo Andrea Mancini, che comunque è ancora sotto contratto, lo sarà fino al 2027. C'è comunque una certa continuità, soprattutto in relazione ad alcune situazioni di mercato. Un passo che in qualche modo era automatico, si sta comunque andando a delineare quello che è il rinnovo, o meglio, il riscatto di Begic, che rimarrà alla Samp, con il Parma che incasserà 1.200.000 euro. Quindi alla fine, in buona sostanza, l'esterno d'attacco ha dato una buona prova di sé in questi mesi, in questa seconda parte della stagione alla Samp, e la Samp ripartirà da Begic. Ma tutti gli altri discorsi dei giocatori in questo momento un po' in sospeso rimangono tali. Basti pensare a Martinelli tra i pali, Viti e Palma in difesa, piuttosto che Pierini in attacco. Insomma, tante caselle da mettere a posto e una Samp tutta da costruire in termini di scelte tecniche e di strategie.
0: Lo abbiamo raccontato, l'Entella invece ha festeggiato la settimana scorsa la permanenza in Serie B e da questo punto di vista uno dei grandi protagonisti è stato Luigi Cuppone, che però si è sottoposto nelle scorse ore a Villa Stewart a un intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla sinistra. Nelle prossime settimane poi il giocatore effettuerà un nuovo controllo e successivamente inizierà il percorso riabilitativo sempre a Villa Stewart. In casa Spezia invece, dopo l'amarezza per la retrocessione, si inizia a progettare il futuro. Il presidente Stilitano, insieme al patron Tom Roberts, stanno studiando le mosse da effettuare per ripartire dalla terza serie del campionato italiano. Intanto, sul fronte del mercato, ai saluti Lapadula, Gianluca Lapadula, mentre il neopromosso Vicenza in Serie B è in pressing su Pisserio e Balotti. E direi che con questo è tutto per la pagina sportiva.
2: Grazie ad Andrea Popolano. È tutto anche per noi. L'informazione torna domani, stessi orari. Buon proseguimento di serata.

Ben ritrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Manca un campo di alta pressione a protezione del nostro territorio. Sulla Liguria anche giovedì il tempo sarà variabile. Soprattutto risentiranno di locali disturbi le zone interne. Solo occasionalmente qualche effetto riuscirà a raggiungere la costa centro-orientale. Uno sguardo più nel dettaglio a ciascuna località partendo da Imperia. Una situazione meteo qui buona e tranquilla con sole prevalente. Solo le zone interne potranno risentire di locali precipitazioni, ma per lo più isolate e fugaci. Anche su Savona, analoga condizione, sole prevalente su buona parte del territorio, solo nell'entroterra annuvolamenti compatti potranno favorire localizzate precipitazioni. Su Genova la nuvolosità sarà prevalente con precipitazioni sparse, ombrelli dunque a portata di mano, ma non si escludono anche locali pausasciutte ed assolate, ventilazione in accentuazione. Diamo uno sguardo a cosa ci attenderà sul Tigullio, qui situazione meteo buona e tranquilla, con tanto sole, specie sul litorale, un po' più di nubi. Locali deboli fenomeni associati nelle zone più interne. Uno sguardo anche allo Spezzino, anche qui il sole sarà prevalente, ma in un contesto variabile, poiché le zone interne potranno risentire di locali effetti.

0: effetti, ombrelli dunque a portata di mano, temperature massime attorno ai 20-21 gradi. Nella giornata di venerdì il passaggio di una nuova perturbazione lambirà il territorio, sarà responsabile di nuova copertura nuvolosa, prevalente soprattutto sull'area centro-orientale, qui con precipitazioni più concentrate, localmente anche di moderato forte intensità. Altrove, specie sull'area di Ponente, non mancheranno spazi assolati, comunque ombrelli a portata di mano. Temperature senza variazioni degne di nota, al più perderanno qualche grado, ventilazione a tratti tesa, vivace. Dettagli ed approfondimenti maggiori sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Vuoi una casa più luminosa, con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
2: Le mani dei volontari di Sant'Egidio sono sempre pronte ad aiutare. Sono mani capaci di trasformare un piccolo gesto in conforto e in ascolto. Mani per dipingere e condividere emozioni. Per difendere e trasmettere l'esperienza e la saggezza del tempo. Mani che sanno regalare una carezza a chi sta crescendo. Mani pronte a guidare chi ha voglia di imparare e integrarsi. Distribuire aiuto a chi ne ha bisogno e servire alle nostre mense, dove in tanti si sentono in famiglia. Partecipa col tuo 5 per 1000, indicando il codice fiscale della Comunità di Sant'Egidio nella dichiarazione dei redditi. Comunità di Sant'Egidio, le nostre mani hanno sempre bisogno di aiuto per rendere più forte la nostra catena di solidarietà. Con il tuo aiuto sul campo e con il 5 per 1000, anche tu, come noi, potrai ricevere più di quello che puoi offrire.
3: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.
4: Benvenuto Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova.
5: Buon pomeriggio.
4: Allora, insomma, una giornata importante quella di oggi, perché da qualche anno, dal 2013 se non erro, Confcommercio una giornata all'anno la dedica alla legalità, la dedica soprattutto a fare un focus su quello che è la situazione sul territorio. C'è stato un incontro questa mattina in prefettura e poi c'è stato anche un focus a livello del nord-ovest. Intanto qual è la fotografia del momento?
5: Sì, stamattina abbiamo avuto un incontro alla Confcommercio, come appunto accade da molti anni, per sensibilizzare sul tema della legalità in tutte le sue sfaccettature. Questa mattina si è appunto tenuta alla Confcommercio la presenza del prefetto e delle forze dell'ordine, vi era in collegamento anche l'assessore Viscogliosi, e abbiamo fatto un focus su tutte le problematiche che le imprese del terziario vivono legate a questo problema. Lo studio presentato a livello nazionale dà un po' una fotografia di tutte le varie attività illegali che ci sono a danno delle imprese italiane. La nostra è una regione molto terziarizzata che subisce purtroppo danni dall'illegalità, sia in termini di sicurezza reale percepita, dalla mancanza di sicurezza reale percepita, perché le nostre imprese hanno difficoltà ad avere la clientela in alcune zone magari della città che non sono particolarmente frequentati dalla clientela proprio a causa della sicurezza mancante, reale o percepita, e poi naturalmente tutto il fenomeno della contraffazione e dell'abusivismo, che è concorrenza sleale alle imprese che invece seguono le normative, investono e si tengono in regola.
4: Quando si parla di problematiche anche legate alla malavita, il riferimento, tanto per essere chiari, su Genova soprattutto, anche se poi il focus era sul nord-ovest, oggi avrete l'incontro naturalmente nel capoluogo, però poi c'è stata questa fotografia con questo studio che ha rilevato un po' tutti i dati del 2025, in riferimento naturalmente al 2024. Su Genova è solo il centro storico, il tanto bello, tanto affascinante, tanto anche recuperato, per carità, però è sempre solo centro storico la zona della città più problematica, o ce ne sono altre?
5: No, ci sono anche altre zone, penso a San Pietro.

d'arena, ma penso anche purtroppo al centro ottocentesco, che forse ormai da un paio d'anni vive per la prima volta un problema di sicurezza abbastanza grave, perché abbiamo avuto nell'ambito del commercio molte spaccate notturne, molte rapine, che non accadeva veramente da anni, e quindi abbiamo cercato di sensibilizzare le forze dell'ordine e le istituzioni anche su questo. Devo dire che non lo facciamo solo una volta all'anno, noi abbiamo un tavolo tecnico con la prefettura che si riunisce spesso per fare il punto, e abbiamo rapporti con tutte le forze dell'ordine veramente quotidiane anche per le vie brevi, però

0: Portare il mare con un cucchiaino, sembra un po' il mito di Sisifo che portava in cima a una montagna un masso per poi vederselo rirotolare giù.
1: Senta, tra le varie slide che sono state presentate in questo studio sul nord-ovest, una è riferita alla percezione della sicurezza, ovviamente riferita ai dati del 2025, riferiti al 2024, ma eccola qua. Cosa emerge da questa slide?
0: Ma sostanzialmente emerge che vi è sempre un peggioramento della sicurezza percepita, e questo è grave perché ovviamente la sicurezza reale è quella più importante ai fini, come dire, pratici e concreti del non avere di non avere un danno dalla mancanza di sicurezza, ma dall'altra parte la mancanza di sicurezza percepita genera un danno alle imprese perché le persone non si muovono, per cui bisogna lavorare anche su questo. E non bisogna lavorare solo attraverso gli strumenti repressivi, pur validi, e abbiamo sempre bisogno di più professionisti che se ne occupino, per cui bene l'arrivo di nuove unità di polizia da Roma. Però quello che è importante per noi è un approccio olistico al problema, perché solo se ci sono attività volte al miglioramento in ambito sociale, al miglioramento normale, situazioni in cui la norma genera dei paradossi, per cui magari, non lo so, uno spacciatore condannato non può essere espulso perché ha l'obbligo di firma, ne dico una venuta fuori uno di quei comitati di controllo. Insomma, bisogna cercare di agire su tutto, bisogna agire anche sulla rigenerazione urbana, cosa di cui la Confcommercio di Genova, grazie al mio predecessore Paolo Done, è abbastanza esperta, perché solo andando a recuperare pezzi della città, penso a il distretto del design, penso a Sarzano, penso a zone della città recuperate grazie all'intervento dell'università, grazie all'intervento di distretti commerciali, si riesce a migliorare la situazione anche della sicurezza.
1: Senta, San Donato, San Vincenzo, che obiettivi ci sono per queste due realtà?
0: Due bei progetti. Uno potrei dire che vorremmo che fiorisse presto, perché quello di San Vincenzo prevede anche la piantumazione di alcuni ciliegi, quindi potremo poi fare come in Giappone, avere una piccola fioritura di ciliegi anche noi. E mentre a San Donato una riqualificazione integrale con l'implementazione di illuminazione e anche di strutture per l'assorbimento acustico, in maniera tale da far sì che i residenti siano più contenti di stare in quella zona, dato che purtroppo sappiamo che ci sono problemi di schiamazzi legati alla movida. È una zona, quella di San Donato, che patisce ancora la presenza di alcune ciupiterie che vendono l'alcol a poco prezzo e non fanno un bel lavoro sul territorio. E purtroppo bisogna spingere affinché vincano invece i locali che non fanno razzia del territorio ma portano un valore aggiunto, e questo è molto difficoltoso senza una riqualificazione urbana, per cui noi siamo riusciti a far finanziare, grazie al bando CIV, queste due progettualità. Ora siamo a chiedere al comune di poter dar seguito a queste due progettualità realizzandole. Diciamo che noi proponiamo sempre cose fattibili, quindi non libri dei sogni non realizzabili. Queste sono due cose anche abbastanza low cost.
1: Senta, ha toccato proprio un tema che ci sta molto a cuore, abbiamo parlato e dibattuto anche nei giorni scorsi, e riferisco naturalmente era successo qualche sera durante la settimana degli alpini, che insomma qualcuno, anche degli alpini stesso, è andato un po' fuori le righe anche in orari non proprio consoni, facendo arrabbiare parecchio molti abitanti del centro storico. È un tema questo che è venuto alla ribalta nei giorni scorsi, ma viene alla ribalta tutte le settimane, soprattutto ovviamente nei fine settimana. Come si concilia, la domanda del secolo, ovviamente se lei avesse la risposta probabilmente vincerebbe un Nobel da qualche parte, come si concilia il sonno degli abitanti con la voglia di vivere dei ragazzi?
0: Ma sicuramente bisogna spingere, diciamo, sulla buona educazione, per cui in orario di chiusura, per cui alle 3 alle 4 di notte, bisogna cercare di parlare con voce più bassa possibile. Devo dire che io abito nel centro storico e con gli alpini è capitato di sentire a tarda notte più la Valsugana che urla di risse, per cui, come dire, c'è stata anche una notte divertente, poi è durata solo 3 giorni. Insomma, quello che dobbiamo fare è intervenire sulla movida, invece è quella che ritorna tutte le settimane, per far sì che sia sempre maggiormente educata. I modi ci sono, noi abbiamo spesso usato anche degli steward per far capire ai ragazzi che devono mantenere un volume della voce più basso e decoroso. Poi indubbiamente l'implementazione, come nel caso di San Donato, di velari ad assorbimento acustico può aiutare molto in questo senso.

0: certo, abbiamo bisogno di dare anche ai ragazzi dell'opportunità di divertimento e di passare un po' di tempo all'aria aperta. Noi spingiamo per il bere responsabilmente, quindi non necessariamente bevendo tanto alcol, però bisogna cercare di contemperare la possibilità di offrire ai ragazzi degli ambienti accoglienti nella nostra città, dato che ne abbiamo molto bisogno di persone, nuove abitanti e persone che si possano stabilire qua, con una residenzialità accettabile.
1: Senta, la festa degli Albini ci ha anche restituito, se vogliamo, una città diversa, una città anche più pulita. Si è capito che volendo, e anche con uno sforzo economico, perché obiettivamente anche Amio ha avuto un'implementazione degli uomini, delle risorse e dei mezzi per questa settimana. Però si è capito che volendo si può fare qualcosa di più. Abbiamo visto una città pulita anche nel centro storico, abbiamo visto una città pulita anche nel centro dove erano appena passate e sfilate migliaia e migliaia di persone, quasi in real time. Io ho visto personalmente anche nella giornata di sabato degli uomini dell'Amio che pulivano mentre la gente sporcava, proprio in tempo reale. È un sogno quello di arrivare a questo, però il pulito chiama pulito, quindi se si arrivasse o almeno si provasse a fare uno scatto verso soprattutto una Genova in generale, perché rimane come è sempre stata una città piuttosto sporca, per chi arriva da fuori l'impatto solitamente che si ha non è di una città prettamente insomma delle migliori da questo punto di vista.
0: Sì, diciamo che
1: come tutte le città portuali, relativo, perché quando vai a Napoli, quando vai a Marsiglia, quando vai, insomma, sono città portuali.
0: Ma veramente io francamente trovo, frequentandola anche molto, Roma molto più sporca di Genova, anche come manutenzioni, peggiore rispetto a Genova. Anche se
1: non credo sia la peggiore, però Roma non è delle migliori, facciamo così.
0: È andata
1: Verona è diversa.
0: Roma, Verona è diversa, è anche una città più piccola. Durante gli Alpini, si è visto, devo dire che Amio quando ci sono degli eventi agisce sempre bene e riesce a risistemare le cose in fretta. Il problema qual è? Il problema è mantenere la costanza, come diceva lei, durante la settimana, nella quotidianità. Secondo me anche lì bisogna agire su più fronti, cioè certo Amio deve impegnarsi nel suo lavoro
1: e noi anche.
0: Devo dire, però dobbiamo farlo anche noi tutti con uno sforzo di civismo, perché comunque ahimè bisognerebbe non arrivare alla repressione rispetto a lasciare, voi raccontate tutti i giorni di rifiuti ingombranti lasciati in giro per la città, o gente che butta per terra la cartaccia piuttosto che la sigaretta, insomma bisogna arrivare a un lavoro comune. Forse si potrebbe fare anche un po' di formazione civica un po' a tutti, ecco. Residenti, non residenti, turisti, extracomunitari, tutti insieme per cercare di avere una città più pulita, perché lo sforzo deve essere comune. Come prima dicevo sulla sicurezza, non è solo la repressione, ma è anche cercare di andare verso un po' più di civismo.
1: Le faccio due domande velocissime, due risposte altrettanto veloci. La prima, Genova ha cambiato tanto negli ultimi anni, da quando non era troppi anni fa, quando c'erano le polemiche legate alla chiusura la domenica per i croceristi, da quegli anni lì a oggi sembra passato un'eternità, ma obiettivamente molto è cambiato. Oggi, anche durante le giornate festive, insomma, Genova è una città aperta. La prima domanda è questa: quanto può ancora, che margine ha per essere ancora più accogliente?
0: Ma è proporzionale all'aumento del turismo che deve esserci. Ora facciamo comunque numeri che sono in questi 20 anni aumentati sempre, ma siamo ampiamente sotto i numeri che questa città dovrebbe fare. Bisogna continuare in questa direzione, anzi, come abbiamo già detto più volte negli ultimi anni, implementando nuovi attrattori, nuove vetrine, nuovi acquari.
1: Il mondo del commercio a Genova è un commercio in crisi, un commercio che resiste ma ce la fa, è un commercio che in tutta Italia, leggevo ancora poco tempo fa a Torino, hanno chiuso 6 botteghe storiche, hanno chiuso 4 ristoranti altrettanto importanti, cioè non è una cosa di Genova naturalmente, l'online, mille cose, le tasse, l'aumento del bollette, insomma ci sono tantissimi fattori che incidono, non solo a Genova, è un problema naturalmente nazionale. Le chiedo invece a Genova com'è la situazione, se il commercio, il tessuto, il vostro mondo resiste oppure no?
0: Sicuramente è in crisi come in tutta Italia. In Italia negli ultimi 13 anni hanno chiuso 156.000 negozi all'interno dei centri storici. Genova soffre ancora di più perché c'è meno mercato, perché è una città lunga 30 km con poca permeazione tra un quartiere all'altro di clientela, e indubbiamente il fatto di avere poca popolazione produttiva che circola genera pochi consumi, come dicono tutti gli indicatori. C'è bisogno sempre più di spingere sul turismo, c'è bisogno di spingere sempre

0: di più sulla residenzialità. Abbiamo bisogno di più abitanti per far campare questo commercio, che mantiene delle fragilità ma anche delle potenzialità di rigenerazione importanti.
1: Però ha toccato un altro tema importante, ce ne sarebbe da parlare per delle ore, perché se lei dice più abitanti è vero, però abbiamo un centro storico per esempio che si sta svuotando di abitanti, e allora
0: ma diciamo che i grossi danni sono stati fatti negli anni 70 e 80, quando abbiamo costruito sulle colline svuotando il centro storico. Bisogna tornare invece,
1: lì si stava arrivando, eravamo 850.000 abitanti, si sfiorava, si sognava soprattutto di arrivare al milione, insomma, esatto. C'era una situazione molto, molto particolare. Però oggi quello che lei diceva è abbiamo bisogno dei turisti, ma abbiamo bisogno anche dei genovesi.
0: Assolutamente, però, e anche di nuovi genovesi. Anche di uomini genovesi, nuove persone che possono venire qua e trovare un sogno genovese. Milano ha questa capacità di attrazione perché regala un sogno a chi va a Milano, un sogno di poter realizzare la propria vita come meglio crede. Noi lo possiamo fare solo in determinati ambiti, lo possiamo fare nell'ambito turistico, che è l'unico sostanzialmente che tira in maniera
1: quello della tecnologia.
0: La tecnologia e la blue economy, perché la blue economy in Liguria cuba tanto, per cui delle opportunità ci sono, dobbiamo farle conoscere. Forse dovremmo iniziare, e ricito il mio amico Paolo Done, dovremmo incominciare di nuovo ad andare fuori a raccontarlo, cioè dovremmo andare fuori per dire che qui ci sono delle opportunità di investimento, ma anche delle opportunità lavorative.
1: Aspettando il terzo valico?
0: Arriverà.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Ci sono vite che a un certo punto, per una malattia, per un incidente, per una perdita, sembrano cambiare direzione. In realtà dentro a questa frattura trovano una nuova direzione, molto più forte. È un po' il filo rosso delle storie che racconteremo questa sera a People, storie di persone che non si sono arrese, che nello sport, nonostante le difficoltà, nonostante la quotidianità sia per loro molto più difficile che per altri, in realtà hanno trovato una nuova vita.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, 6 storie oltre gli ostacoli. Questo è il titolo che ho scelto per questa sera. Buonasera a Silvia Zanichelli. Ciao.
1: Buonasera.
0: Silvia. Buonasera. Allora, ci racconta un po' la sua storia?
1: Allora, buonasera, era l'11 ottobre del 1999 quando, venendo dall'università, io facevo ingegneria elettronica e aspettavo una ragazzina per fare ripetizione. A quei tempi tutte le ragazze fanno ripetizione, sì. E ad un certo punto mi sono sentita la parte destra, diciamo, fredda, poi calda, e poi sono caduta in terra e non riuscivo più a muovere gamba, braccio, e ero afasica, mancava il linguaggio. E poi ho sentito suonare, che era quella ragazza che veniva a ripetizione, mi sono trascinata, ero in camera, mi sono trascinata verso la porta, ho aperto la porta e poi più niente. E i medici non capivano cosa mi era successo.
0: Lei aveva? Età?
1: 20 anni. E poi hanno capito che avevo avuto un ictus. E sono stata in coma. E i medici, a mia mamma e mio papà, avevano detto che non c'era più niente da fare. E poi mi sono svegliata dal coma il giorno del compleanno del mio papà e quindi è iniziato il calvario verso

0: la riabilitazione, sono stata prima all'ospedale di Sestri Ponente più di un mese. E sulla sedia a rotelle, non potevo muovere il braccio, la gamba, ero sempre afasica e poi sono stata trasportata all'ospedale della Colletta da Renzano per il cammino della riabilitazione. E poi dopo 4 anni hanno scoperto che avevo un forame pelvico e quindi avevo un buco, diciamo, al cuore e mi hanno operato e mi ricordo che parlando quello che imparavo a memoria lo dicevo. Prima di tutto in inglese, oh, perché era una cosa che avevo imparato a memoria a scuola. Certo. E mi ricordo che alla Colletta facevo dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica veniva a casa e mia mamma mi ha detto vai giù dal panificio a prendere 6 piovette.
1: Sì.
0: E mi dicevo, buongiorno signora, vorrei 6 piovette, vorrei 6 piovette, vado giù dal panificio e la commessa mi dice, cosa vuoi? Vorrei 6 piovette, le piovette non c'erano più. Panico perché cosa compravo? E la commessa che sapeva la mia storia, mm-hmm, mi ha aiutato dicendo, le ciabatte? No, perché io confondevo anche il no col sì, quindi non è 6 panini all'olio? Sì, vabbè, ho preso il pane
1: quello che...
0: e ero felice, a 21 anni, essere felice per comprare il pane, però ero felice di aver conquistato...
2: Era una conquista, allora intanto le facciamo un applauso. Lei diceva prima, ha detto, non avevano dato molte speranze ai miei genitori, mi sono però risvegliata e poi è iniziato il calvario. Qual è stata la parte più difficile per lei, ragazza di 20 anni, faceva sport, poi adesso arriviamo a tutto il capitolo anche dello sport?
0: Allora, la parola, perché io avendo un fisico atletico, la gamba l'ho ripresa praticamente subito, dopo 3-4 mesi. Mm-hmm. Il braccio non lo uso benissimo adesso, scrivo, gesticolo, mangio, stiro con la sinistra perché sono diventata mancina. Mm-hmm. E la parola mi ha dato problema. Perché all'inizio è come un bambino che fa mamma, papà, bere, non veniva
2: la frase.
0: La frase precisa. E adesso quando sono agitata, sono arrabbiata con mio figlio e mi inceppo.
2: Ecco, lei ha citato suo figlio perché prima di arrivare allo sport, parliamo diciamo dell'aspetto familiare, lei è diventata anche mamma.
0: Sì, mamma di Elia. A 14 anni e avevo un po' paura quando sono rimasta incinta perché mi avevano detto che sì, potevo avere un bambino ma non era proprio l'ideale rimanere incinta e quindi ho portato avanti la gravidanza e con delle difficoltà perché a quei tempi non riuscivo bene a parlare, a camminare, però ho un bambino di 14 anni, un ragazzino di 14 anni.
2: Un altro applauso, Silvia. Perché anche questo è uno step in qualche modo di quello che dicevo all'inizio, cioè di chi ha trovato una nuova direzione e non si è arreso. Arriviamo adesso al capitolo dello sport. Mm-hmm. Quanto è stato importante lo sport nella sua vita?

0: vita prima dell'ictus, ma soprattutto dopo, e dopo un po' di anni, mi hanno detto.
1: Esatto. Allora, prima facevo atletica a livello agonistico, facevo salti in alto. E ero, diciamo,
0: una promessa, mi hanno detto.
1: E poi, quando dopo un po', dopo la riabilitazione, dopo il bambino, ho ripreso, ma nelle categorie speciali. Ho ripreso, sono diventata l'anno scorso campionessa nazionale dei 100 e dei 200 metri e con il mio coach Antonio sono diventata paraolimpica a tutti gli effetti. E lo sport, diciamo, che mi ha dato una grossa mano a rinascere.
0: Lei ha tra le mani un libro.
1: Sì.
0: Scrivere, raccontare, l'ha aiutata?
1: Allora, sì, ma dopo un po'. Dopo qualche anno. E Silvia ancora Silvia è Silvia prima e ancora Silvia è una rinascita di Silvia passata. E anche il mio piano di studio è cambiato da ingegnere elettronica, che c'era l'obbligo di frequenza, e quindi mi sono iscritta a scienze dell'educazione. E questo libricino, perché non sono una scrittrice, quindi è un libricino, e è il mio percorso da quando ho avuto quell'evento a tutto lo step del mio percorso.
0: Mm-hmm. Tra l'altro, lei non si ferma mai, mi dicono, anche nello studio,
1: sì.
0: Esatto, perché?
1: Allora, dopo la laurea in scienze dell'educazione sto prendendo la laurea in filosofia. È un po' difficile perché starà a studio e tra lavoro, ragazzo, famiglia.
0: Casa.
1: Esatto, però mi piace da morire.
0: E perché quindi, quale sarebbe il suo sogno?
1: Diventare l'insegnante.
0: Che cosa le ha insegnato, o meglio, che cosa ancora Silvia ha insegnato a Silvia?
1: Allora, Silvia adesso non si ferma davanti a niente. E carpe diem, vivi l'attimo. Se ho qualcosa da fare, lo faccio subito e non aspetto il domani.
0: Lei si è chiesta perché? A 20 anni un ictus, non è usuale sentire di una ragazza giovane colpita da un ictus a 20 anni.
1: Ma io ero felice, felice perché ero viva e quindi perché ci sono tanti che hanno avuto un ictus all'età più avanzata, però sono morti, e quindi ero viva.
0: Qual è il messaggio che vuole lasciare a chi la sta guardando adesso da casa e magari si trova in quella fase di calvario che lei ci raccontava prima?
1: Voglio lasciare un messaggio del tipo non arrendetevi disperarsi, perché c'è sempre un domani e c'è sempre una vittoria in qualunque cosa si faccia.
0: Prossima gara?
1: Domenica.
0: Ah, domenica! Dove?
1: A Villa Gentile, faccio il 200.
0: Va bene, allora, in bocca al lupo, Silvia. Grazie mille, ricordiamo ancora una volta, Silvia, e ancora Silvia, eccola qua, intanto facciamo vedere anche la sua immagine, eccola qui, insomma, per chi ci guarda in diretta, in bocca al lupo per domenica, per chi ci guarderà poi in replica, grazie mille per averci raccontato la sua storia. Grazie. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Andiamo avanti nel raccontare nuove storie. Benvenuta ad Angelica Malinverni e a Kate. Benvenute
1: a Kate.
0: Allora, Angelica, ci racconta un po' la vostra storia?
1: Allora, io sono Angelica, mamma di Caterina, giovane donna, quasi trentenne. Io ho avuto Caterina giovane, avevo 25 anni, nata da un matrimonio che sembrava perfetto e d'amore. Il problema è che lei è nata con un cordone ombelicale di 10 centimetri. E quindi c'è stata un'anossia da parto, ma che non si è subito riscontrata dai primi momenti di vita, anche se c'è stato un parto un po' precipitato, diciamo. E quindi fino ai 6 mesi sembrava che andasse tutto bene. E poi invece è arrivata la prima crisi epilettica, dove io ho subito capito che c'era qualcosa che non andava, ma non sono stata ascoltata come quasi tutti i neogenitori, diciamo, perché mi hanno detto che ero troppo apprensiva, che le stavo troppo dietro, che ero troppo agitata, che le stavo troppo addosso. Però io vedevo che non c'erano le tappe evolutive, quelle classiche. E quindi quando poi sì, è stata seduta a 9 mesi da sola, però non ha incominciato soprattutto ad usare le mani e all'anno non l'allava e non camminava. Allora da lì sono incominciati i primi accertamenti, dove comunque a tutt'oggi noi abbiamo solo come diagnosi una anossia da parto e basta, non c'è un nome a tutto quello che è successo dopo, anche se quando c'è una sentenza di disabilità non si diventa più persone, si resta a cartelle cliniche, si resta un numero, ed è quello che io non ho voluto accettare nella nostra storia, ma l'ho voluta trasformare, anche perché noi avevamo solo questa di vita fin dall'inizio, diciamo, e quindi ho deciso di cercare di vivere nei limiti del possibile con lei, una storia a due comunque, perché poi nel frattempo anche il resto non è andato tanto bene, e quindi noi due, ma con la mia grande famiglia alle spalle, abbiamo iniziato a vivere come si poteva, con quello che riuscivamo a fare. E poco per volta, pezzettino per volta, mattoncino, ci siamo ritrovate fino qui a raccontare la nostra storia.
0: Allora, intanto un applauso. Lei diceva, Angelica, un pezzettino alla volta, non vi siete mai fermate. Allora, prima di arrivare anche ad alcune esperienze particolari, come il Cammino di Santiago, grazie a tanti amici, insomma, ai maratonabili, però volevo capire qual è la vostra quotidianità.
1: La nostra quotidianità si costruisce davvero giorno per giorno, ma anche ora per ora, minuto per minuto, e bisogna sempre inventarla. È chiaro che quando sono più piccoli c'è una serie di tappe che consistono nella fisioterapia, nella logopedia, nella psicomotricità. Però io non volevo solo un qualcosa di classico. Allora abbiamo cercato l'arte terapia, la musicoterapia, la pet therapy in acqua, però con il Terranova. Sì,
0: e ma wow, sai che è la prima volta questa che la sento, la pet therapy in acqua con i Terranova.
1: Pet therapy in acqua con i Terranova, siamo andati anche a Noli in mare con questi giganti buoni che hanno imparato con lei a muoversi, e lei con loro si attaccava al guinzaglio e si faceva cullare dalle onde.
0: Ma che meraviglia!
1: Perché non può essere solo il dovere della fisioterapia, solo arrivare a quella tappa, solo che poi quando arrivano i 14 anni e non c'è stata comunque il momento di evoluzione, te li dimettono, perché intanto non c'è un futuro, non c'è un

0: seguito. Però una vita senza futuro, che vita è se non c'è prospettiva?
1: Lei, Angelica, ha raccontato la vostra storia in un libro, possiamo vedere anche la copertina.
0: L'ho nascosto qua sotto, perché non sapevo dove tenerlo. No,
1: tranquilla che tanto noi lo vediamo poi anche a pieno schermo. Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Fra le tante, fra i tanti pezzettini che avete messo insieme c'è anche quello del cammino di Santiago. Sì. Le hanno dato della matta, della pazza quando ha detto mi butto in questa storia oppure no?
0: No, perché il cammino di Santiago è stato un sogno che ci è stato augurato quando noi eravamo in vacanza. Premetto che agli occhi del mondo andare in vacanza per una famiglia disabile sembra una rarità. E invece è una cosa che si può fare benissimo. Noi eravamo in vacanza a Capalbio con mia sorella, la famiglia di mia sorella, e un ospite ci ha regalato una spilla conchiglia con lo stemma di Santiago, augurandoci di fare il cammino prima o poi. Sono passati 15 anni da quell'augurio, però alla fine siamo riusciti nel 2019, e qua presenti ci sono Marco e Francesca. Eravamo 10 e siamo partiti al contrario dal faro di Finisterre e siamo arrivati a Santiago. È stato il suo esame di maturità, perché in quella settimana lì è stato un caso, anche se io non penso che esista il caso, quella settimana lì i suoi compagni di liceo musicale hanno iniziato l'esame di maturità e quello è stato il suo viaggio verso la maturità.
1: È stato un viaggio che è stato possibile sicuramente grazie alla sua voglia, no, di non arrendersi, di cercare sempre questo futuro, di nuove esperienze, ma anche grazie a persone che si sono rese disponibili per voi e per Kate.
0: Siamo un gruppo di amici oramai, ci siamo conosciuti tramite la corsa, tramite questa associazione dove più o meno tutti siamo iscritti. Qua ci sono presenti tanti nostri amici, c'è Marco, c'è Samantha, Maurizio, Rose, Francesca, Mauro e Francesco, che è uno storico amico. Noi ci siamo conosciuti tramite le corse, una delle più importanti è stato il Tour de Jeanne, che è uno degli altri sogni che abbiamo condiviso con Francesca. Infatti lei è riuscita a far tagliare a Caterina il traguardo per ben 2 volte. E quindi insomma sono sogni che sono diventati condivisi e possiamo dire che insomma a metà giugno ripartiamo. Facciamo il cammino inglese.
1: Ah, quindi... il cammino inglese, wow!
0: Sì.
1: Senta, Kate ha quasi 30 anni.
0: Quasi 30,
1: quasi
0: anche se non
1: 30.
0: Li mette, sì.
1: Quali sono le preoccupazioni, cioè sono preoccupazioni che aumentano con l'età che va avanti?
0: Sì, perché io mi rendo conto che fin quando è stata in età scolare, io l'ho bocciata fino ai 23 anni, Caterina, fino al 2019, oltre non si poteva. L'offerta, come si vuole chiamare, è minima. Non siamo libere di scegliere quello che vorremmo fare, potremmo fare. Siamo fermi all'assistenza, ma non alla vita. La vita può essere anche in una condizione gravissima, non verbale, non motoria, non collaborante, ma non è che si può scegliere cosa fare. Adesso Caterina frequenta un centro diurno, piccolo per fortuna, dove sì, ci sono delle piccole esperienze, ma non è certo quello che vorrei io per lei. Si potrebbe fare qualcosa di un po' più articolato magari, piccole uscite, anche un semplice caffè, succo di frutta al bar, per questi ragazzi è vita quotidiana vera, però non vengo capita, perché sono ancora fermi al e se succede qualcosa, e invece no, per questi ragazzi la vita sociale è tutto, perché a loro piace tantissimo stare in mezzo alla gente, provare nuove esperienze, non c'è nessuna differenza.

0: da una vita normale, e questa è una cosa su cui puntare. Poi per il futuro sarà ancora peggio, lo so, perché più si va avanti con l'età e meno esperienze ci saranno, se non a carico dei genitori oppure a questi gruppi di amici che sono per noi angeli caduti dal cielo.
1: Un applauso a questi angeli. Lei diceva forse c'è un po' di timore anche, non è solo, credo io, il timore di avvicinarsi alla disabilità, e questo è già un limite per molti, ma anche se succede qualcosa oppure come faccio a gestirlo, sono tanti i muri che lei ha incontrato, che incontra ancora oggi?
0: Sì, purtroppo sì, perché adesso ho detto la parola timore, ma c'è anche il senso di colpa, il senso di vergogna, questi sguardi che tutt'oggi incrociamo sul che cosa c'è di diverso. Ed è uno sguardo tagliente, quando magari basterebbe una domanda: hai bisogno di aiuto? I bambini con Caterina sono molto più diretti. Lei ha questo atteggiamento, magari ho il pugnetto chiuso o le mani dietro le orecchie, e i bambini me lo chiedono: perché ha le mani dietro le orecchie Caterina? Le dà fastidio il rumore? No, non le dà fastidio il rumore, semplicemente è la sua coccola. E quindi una domanda serena mette il cuore in pace a tutti quanti. Non bisogna farsi giri di parole, fantasie, no, è la realtà, è una semplicissima realtà. È sicuramente diversa, ma è la nostra realtà quotidiana.
1: S'Angelica, che altri genitori mi hanno raccontato qui a People come altri bambini non si fermino, no? A quello sguardo, anzi si avvicinano, sono curiosi, cercano anche in qualche modo di coinvolgere per quello che possono. E invece sono gli adulti che a volte, forse per timore, forse per paura, o non chiedono o non si approcciano, oppure utilizzano anche spesso a volte un linguaggio che non è corretto. Lei, qual è il suo messaggio? Anzi, prima del messaggio volevo chiederle questo: nella scuola lei ha trovato un'esperienza di aiuto, di comprensione, o è ancora molto difficile?
0: La nostra esperienza è stata una esperienza meravigliosa. È anche vero che nulla cade dal cielo, perché io ho sempre bussato a tutte le porte possibili, perché ci vuole coraggio anche a chiederlo l'aiuto. Vero. Non è così semplice, però a furia di chiedere quello che si poteva o non poteva fare, noi abbiamo avuto sempre la stessa insegnante, sia alle elementari che alle scuole medie che alle scuole superiori, sempre la stessa assistente e la stessa insegnante. Non so se è stata fortuna, caso, però lei ha avuto un percorso scolastico meraviglioso. E fino a quando è durato è stato bellissimo, perché lei era inserita in un contesto vero, normale, anche se io non amo questa parola.
1: No, di pari, di ragazzi,
0: assolutamente.
1: Di classe, di gruppo.
0: Sì, di gruppo, un gruppo vero tra l'altro, dove si suonava e cantava, perché lei ha frequentato il musicale, all'inizio fino ai 12 anni lei camminava e quindi era inserita anche nei giochi tipo il girotondo, qualche balletto, perché le recita alle elementari lei le ha ballate, e quindi quel poco che si può fare, quel limite che si può superare scalino per scalino, giorno dopo giorno, vale la pena provarci.
1: Posso chiederle come mai ha deciso di scrivere la vostra storia?
0: Perché siamo arrivati a un punto tale che bisognava uscire dalla ennesima comfort zone. Non ho deciso da sola, sono stata un po' punzecchiata da Francesca, perché raccontarsi non è stato semplice, perché bisogna mettersi a nudo, bisogna ripensare a tutta la strada percorsa. A volte può essere dolorosa pensare a quello che è successo, quello che ci è stato fatto e quello che siamo diventate, però sicuramente abbiamo ribaltato il nostro destino che sembrava segnato, ecco.
1: Qual è il messaggio che lei vuole dare, e anche quando lei guarda sua figlia, no? Lei ha detto adesso tantissime frasi bellissime, ha detto: noi abbiamo

0: ribaltato un destino che sembrava segnato. Quando, guardando sua figlia, riesce a fare tutto quello che sembrava impossibile, dove la trova lei la forza?
1: Vabbè, prima di tutto la trovo in questo sguardo di cui io sono perdutamente innamorata da 29 anni. È lei che mi ha dato davvero la forza di diventare la donna che sono, però come messaggio l'unica cosa che mi sento di dire è di non aver paura di uscire di casa, perché ci sono ancora troppi genitori chiusi in casa, perché a volte davvero prevale il senso di disperazione. Bisogna ribaltare questa parola. Si passa assolutamente da un momento che non sai che cosa sei e cosa farai, ma non ci si può fermare a questo, perché loro hanno solo noi, e quindi se io resto ferma lì e non vado e non faccio il primo passo, non posso sapere che cosa succederà dopo. Ma una volta che è fatto, se ne faranno altri, e ancora di più e ancora di più.
0: Grazie mille ad Angelica per, insomma, aver fatto anche 2 ore di strada per venirci a raccontare la vostra storia, per il suo sorriso e i suoi occhi e quelli di sua figlia, perché siete veramente una lezione di vita e siete proprio l'emblema delle storie che io voglio raccontare a People, e cioè proprio di chi riesce a trovare una nuova direzione anche quando sembra tutto perduto. Ricordiamo ancora una volta il suo libro, facciamo vedere ancora la copertina una volta: Riscrivere insieme un nuovo destino, disabilità e famiglia, come trasformare i limiti in un cammino di vita e dignità. Angelica Malinverni e Francesca Padovese. Grazie mille.
1: Grazie ad
0: Angelica. Grazie a Kate. E buon viaggio a luglio, buon viaggio, poi magari ci rivedremo e ci racconterete, insomma, com'è andata quest'altra tappa, e grazie ai vostri angeli qui con noi questa sera. Grazie mille.

0: La Liguria che siamo stati, i fatti che hanno fatto la storia, i volti, le voci e le emozioni. Dal 1982 ad oggi, Take a Take, l'archivio di Primo Canale, tutti i giorni alle 19.30.
1: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di Primo Canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Andiamo avanti nel raccontare chi vive oltre gli ostacoli. Un'altra storia è quella di Vladimiro, Miro per gli amici, e ce la racconta Giulio Delli Roccioli, fratello proprio di Miro. Buonasera.
1: Buonasera Tiziana, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la storia della tua famiglia, di tuo fratello?
1: Esatto. Allora, tutto ha inizio nel 2019, quando purtroppo mio fratello, da sportivo, a ragazzo che amava uscire, gli animali, la natura, si inizia ad avere i primi sintomi e le prime avvisaglie di quello che poi purtroppo abbiamo scoperto che ha. E prima avvisaglia si trattava appunto di un indebolimento muscolare, soprattutto degli arti inferiori. E inoltre poi lui, non riuscendo più a fare quello che faceva, ha iniziato anche a far fatica nel mangiare e quindi a dimagrire. Lì non capivamo ancora bene di che cosa si trattasse, fino a che dopo diversi

0: siamo andati in diversi studi da diversi professionisti e abbiamo deciso di andare all'ospedale, anche se ovviamente eravamo già seguiti dall'ospedale. Lì, dopo un ricovero, è stata purtroppo diagnosticata, all'età di 29 anni, la SLA. Lì ovviamente ci è caduto il mondo addosso, e a noi, soprattutto a mio fratello. E da lì ovviamente è stato un continuo peggiorare, delle sue condizioni, fino al punto di essere costretti, appunto a non essere, lui non era più in grado di stare in piedi, quindi di andare su una sedia a rotelle. Dopodiché, non era più in grado neanche di mangiare, quindi, gli è stata messa la PEG e poi faceva anche fatica, è stata tutta una progressione, faceva anche fatica nel mangiare, nel respirare. Innanzitutto prima aveva una mascherina con la quale lui riusciva a respirare, poi ha iniziato ad aver fatica anche a respirare con questa mascherina. Da lì poi ha dovuto prendere una decisione molto importante, sofferta, che si tratta dell'operazione per avere la tracheostomia. Tracheostomia significa essere attaccati a un macchinario e non poter più tornare indietro, non poter più parlare, e quindi insomma lì è stato un momento molto molto difficile. E, però nonostante tutto siamo a tutti quanti, lui soprattutto, comunque che la vita continua lo stesso, anche se veramente molto molto complicato, difficile, però cosa vuoi fare? Non puoi rinunciare a vivere, lui non vuole rinunciare a vivere e quindi nonostante tutto, come vedete, usciamo e facciamo qualsiasi cosa che lui richiede a noi.
1: Ah, intanto un applauso. Abbiamo visto diverse esperienze, diverse, insomma, lo abbiamo visto anche a Lourdes, lo
0: Esatto.
1: abbiamo visto sul mare, proprio perché nonostante la malattia, una malattia, che piano piano gli ha portato via un pezzetto, di lui, non solo non si vuole arrendere, ma vuole raccontare, vuole vivere il bello della vita in
0: Esatto,
1: diverse iniziative.
0: perché lui comunque è un ragazzo pieno lo stesso, anche se è difficile dirlo, pieno di vita. Infatti lui, come magari si vede anche da un'immagine, ha pensato proprio il giorno dopo che è stato operato di tracheostomia in ospedale, lui comunica attraverso un visore oculare, che è un computerino, che lui basta che fissi su questo computerino che lui riesce a muovere le lettere, le frasi che vuole. Lui attraverso questo computerino ha scritto questa storiella, perché comunque a lui già piaceva prima scrivere, addirittura aveva iniziato un romanzo quando ancora stava bene, purtroppo non è riuscito poi a completarlo. E ha scritto questa storiella di questo Natalino, che poi è un personaggio che ha ideato lui, che in pratica rispecchia lo spirito un po' del Natale. Ha dato, in pratica è entrato nei cuori di tante persone, perché con questo alberello di Natale lui voleva dare un segnale a tutte le persone che ne hanno bisogno, che si sentono sole, di appendere un qualcosa, un oggetto, proprio per se stessi, diciamo, per fare in modo che non si sentissero più così sole, ecco.
1: E abbiamo visto
0: Condividere.
1: anche prima l'immagine proprio dell'albero, che possiamo anche rivedere, perché anche quest'anno c'è stato questo momento in parrocchia. E una delle cose che mi ha colpito quando mi hanno raccontato la storia, di Miro e di voi famiglia è come, eccoci,
0: Sì.
1: sì, è come.

0: sia lui che tutti intorno a lui sorridano.
1: Esatto, lui trasmette questo, quindi trasmette gioia lo stesso di vivere e tutti quanti lo seguono, siamo tutti lo specchio suo. E niente, lui è così, è sempre stato così e ora lo è ancora di più, sembra strano dirlo, però è così.
0: Applauso, insomma, fortissimo per Miro. La comunicazione, tu dicevi, anche in questo c'è una fotografia che ci fa capire come lui non possa più parlare ora, ma guarda questo computerino, esatto. Diciamo, questo monitor. Come sono le sue giornate?
1: Le sue giornate, lui con questo computerino fa tutto, da guardare la TV, a decidere se spegnere e accendere la luce, e da messaggiare con gli amici su WhatsApp e qualsiasi cosa che lui ha in mente in quel momento di dirci a noi. Ci sono varie frasi
0: che ci fanno,
1: esatto, è un visore oculare, sta su un piedistallo, deve essere posizionato di fronte a lui e lui tramite lo sguardo viene poi trasmesso con un puntatore sul visore. E su questo visore c'ha tutti il suo mondo, diciamo. Può andare in internet, può fare qualsiasi cosa, diciamo. E infatti può anche scrivere, come poi è riuscito a fare.
0: Intanto lo facciamo vedere.
1: Sì.
0: Abbiamo anche, esatto, poesie, racconti e pensieri. Sì. L'ha scritto guardando quel monitor.
1: Ha scritto guardando quel monitor, lo vedevi anche di notte, perché io ci dormo assieme a mia madre, o uno o l'altro ci alterniamo di notte, lo vedevi, lui continuava lì con questo computerino acceso anche alle 2-3 di notte e alla fine poi è venuto fuori, secondo me, un piccolo capolavoro che rispecchia pienamente il suo carattere. Che la scrittura, infatti, all'interno di questo libro diventa uno spazio, dà spazio alla fragilità, che però non vuole essere, qua c'è scritto anche, non deve essere spiegata, ma deve essere accolta per poter essere di ispirazione per tutti gli altri. E infatti lui in questo libro ha delle parole che esprimono il dolore che lui prova, la realtà che lui sta vivendo, però allo stesso modo ha comunque quella forza lo stesso di averlo superato questo dolore per poter cercare di dare agli altri di guardare un po' oltre l'orizzonte, anche se è molto difficile, oltre la malattia, diciamo.
0: Ma era già così pieno di vita, attaccato alla vita, anche prima della malattia?
1: Assolutamente, sì. E lui poi era un ragazzo che aiutava un sacco di persone, soprattutto lui amante degli animali, lavorava in uno studio veterinario, in più faceva dog sitter e anche a casa nostra pensionamento.
0: Ah.
1: Quindi era proprio...
0: Sempre piacere, movimento.
1: Movimento, sempre. Sportivo, andava in palestra, non stava mai fermo in pratica, però purtroppo c'è stata questa cosa.
0: Ti faccio una domanda, se non vuoi rispondere, ti ha mai, stiamo parlando di un ragazzo sorridente, sempre che pensa agli altri, anche con queste iniziative, non solo anche con il viaggio a Lourdes, dove ha incontrato anche tante persone che poi lo continuano ad aiutare. Ha mai avuto dei momenti di crollo?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Quando si raccontano queste storie, non vorrei che passasse il messaggio di un supereroe.
1: No.
0: È sicuramente una persona che ha da insegnarci moltissimo, ma è umano anche lui?
1: Assolutamente, quotidianamente, a dei momenti assolutamente no. Però in qualche modo riesce lo stesso ad uscirne, aiutandolo, cercando di ovviamente anche noi siamo in una situazione che
0: certo.
1: molto, ora ci sta ascoltando, quindi...
0: Allora, visto che ci sta ascoltando, vi siete messi d'accordo su quale poesia leggere?
1: Non ci siamo messi d'accordo,
0: no! No.

0: ai ai, allora adesso poi se facciamo la scelta sbagliata.
1: A me piace tanto una
0: poesia. Facciamo così, scegli quella che ti piace di più a te e quella che piace di più a tuo fratello.
1: Allora, lui, sono un po' lunghe forse.
0: Un pezzetto, ma vediamo, non importa.
1: Ok.
0: Ora, basta che non siano 5 pagine però.
1: Una pagina e mezza.
0: Se no la regia poi...
1: Lui, allora, c'è questa poesia che si chiama La forza della speranza. Allora, lui dice: circondato da una tenebrosa nebbia, nel mio vano vagare tra i sentieri del cuore, credetti di aver smarrito la strada verso la luce. L'ambiente attorno prese a mutare, fino ad assomigliare ad un bosco bruciato e morente. Ciò che di vivo reggeva, tra una cenere e fango, dovette scavare per respirare. E senza capire il crudele perché, pur io, volente o no, mi ritrovai a scavare su un sentiero che non vidi più, e scavai fino a strisciare, piangere, urlare. Lo sguardo mio oramai si smarrì in quella oscura foresta, dove tutto pareva dipingere me, fino al gelo dell'anima mia. Soffrì e provai dolore oltre il possibile, oltre il conosciuto, poiché nulla dinanzi era tale. Eppure per me era reale, reale come i mostri che mi si pararono dinanzi per mescolare e confondere i pensieri miei, fino a farmi cadere nello sciocco tentativo di fuggire. E fuggivo in direzione del niente e continuai a farlo. E più fuggivo, più si facevano potenti e spaventosi, fino a quando, privo di forze, provai l'irresistibile tentazione di abbandonarmi a tutto, per morire lentamente senza chiedermi il perché. Fu allora che in un atteso caldo raggio di luce si fece strada attraverso il freddo buio di quel luogo. Mentre sprofondavo nelle ceneri, colpì con forza il mio stanco cuore, facendolo improvvisamente sussultare e brillare di una potentissima luce pura, pura a tal punto da rigenerarmi e darmi la forza di guardare in faccia e sconfiggere i miei mostri, di spazzar via la morte e la disperazione, di bruciare l'oscurità svelando il vero aspetto di quel luogo. Fu in quel potente istante che divenni consapevole di non aver mai abbandonato me stesso, di non aver mai perso la strada, perché quella era il mio mondo interiore, che privo d'amore verso me stesso rischiò di sparire. Solo una cosa mi salvò, la luce della speranza, ma la luce ricca d'amore. Poi...
0: E la tua?
1: La mia è un po' troppo, un po' più lunghina.
0: No, un pezzettino solo della tua.
1: Sì, allora, pagina 26.
0: Pagina 26.
1: Sì, questa qua, il fiore che amò il sole. È parecchio lunga, però.
0: Scegli il pezzetto, tanto se la tua preferita la conosci. Il pezzetto che ti piace di più, la parte che ti piace di più, okay, che racconta di più anche, in qualche modo, tuo fratello.
1: Sì, in pratica nulla, cioè questo posso, semmai lo posso anche spiegare. C'è questo fiore che appunto nasce da un seme e praticamente niente, da questo seme lui dice: ma dove sono? Dove sono finito? Chi sei? Chi sei? Meglio che la leggo, perché sennò guarda, mi sono un po'. Molto tempo fa, quando sulla terra comparvero le prime foreste, un piccolo seme trasportato da una brezza dolce e leggiadra si posò sul suolo di una vasta foresta. Col tempo la natura fece il suo corso, da quel piccolo seme spuntò un fiore bianco. Il piccolo fiore mostrò i primi petali di un caldo e rassicurante sole, verso il quale volse il suo primo sguardo di interrogazione. Chi sei? Chiese il neonato fiore. Io, rispose il sole, puntando i suoi caldi raggi verso il piccolo fiore. Io sono la luce, sono calore, sono vita. Tu sei vita, cos'è la vita? Domandò. Che cos'è l'amore? La vita è il dono che ti è appena stato fatto, e se ti guardi a fianco ti accorgerai che oltre a te tanti altri fiori hanno ricevuto lo stesso prezioso dono. Cos'è un fiore? Insomma, è tutta così in pratica. Poi, ecco, veramente
0: perché
1: lunga.
0: Questa è la tua preferita?
1: Preferita perché poi alla fine il fiore, di fianco a lui, nasce c'è un altro fiore. Quell'altro fiore vuole interagire con lui, ma lui pensa solo esclusivamente al sole. Lui è innamorato del sole. L'altro fiore, a un certo punto della sua vita, muore. Lui a quel punto

lì si rende conto che l'unica persona che l'aveva amato realmente era l'altro fiore. E quindi alla fine ci rimane male, ovviamente. Quindi ci dice, quello che avete al vostro fianco, le persone che vi stanno vicino, la fortuna che avete, di fare, insomma, di godervela, perché, e soprattutto di aprire lo sguardo, di guardarvi intorno, perché effettivamente.

0: qualcosa che ti fa un po' arrabbiare o no?
1: Allora, lui è testardo, sì, è quello.
0: Quando si mette in testa una cosa.
1: Esatto, quando si mette in testa una cosa non gliela togli. E quindi è difficile appunto da quel lato lì convincerlo magari a fare un qualcosa, perché lui comunque non ha perso la cognizione assolutamente. È quella la cosa anche un po' brutta di questa malattia.
0: Certo, perché è la malattia che si prende tutto il
1: Il
0: corpo,
1: corpo, ma
0: tutti i
1: non la
0: muscoli,
1: mente.
0: ma non la mente.
1: Non la mente, sì, è quello. Comunque.
0: Allora, ti ringraziamo,
1: Grazie.
0: salutiamo a casa Miro e la mamma che si chiama.
1: Renata.
0: Sarà contento di questa intervista o ci tirerà un po'
1: Non lo
0: le
1: so, secondo me mi tira le orecchie poi, però
0: orecchie?
1: vediamo.
0: Vediamo, vediamo. Messaggio domani su WhatsApp, aspetto il messaggio. Insomma, se ci siamo dimenticati qualcosa, una prossima
1: Sicuramente.
0: volta,
1: Va bene.
0: insomma, vedremo di raccontare quello che Miro, insomma, ci siamo dimenticati. Grazie, grazie mille a te Miro, alla tua famiglia per il messaggio di forza che dai a tutti quelli, insomma, che ti sono intorno. Grazie.

Ogni nome ha una rotta. Ogni famiglia ha un punto di partenza. Scopri il MEI, Museo Nazionale delle Migrazioni Italiane a Genova. Al MEI, la storia degli italiani nel mondo prende vita. Tre piani di emozioni, dall'Unità d'Italia a oggi. Non è solo un museo, è un'esperienza interattiva e immersiva per tutta la famiglia, per riscoprire chi siamo stati e chi siamo. Ti aspettiamo a Genova, in Piazza della Commenda 1. Vieni a scoprire la tua storia. MEI. Le mie radici sono qui.

0: Andiamo avanti a raccontare una nuova storia a People, quella di Tiziana, insieme questa sera con Roberto. Buonasera, benvenuti.
1: Ciao.
2: Grazie.
0: Allora, la protagonista mi sembra che sia questa macchina fotografica che Tiziana tiene in mano. Da dove vogliamo cominciare? Dall'amore per la fotografia?
2: Sì.
0: Prego, Tiziana.
1: Io e Tiziana, dico, aiuto io un po' Tiziana perché è un po'
0: emozionata.
1: Io e Tiziana siamo conosciuti grazie alla fotografia, sì, 15 anni fa circa. E grazie alla fotografia abbiamo iniziato a fare fotografie di vela in mare. Mm-hmm. Quindi noi passavamo la domenica a fare fotografie in mare a queste regate nel Golfo di Spezia. È andata avanti così per tanto tempo, era diventata una nostra passione, con attrezzature. Tiziana che usava di quei cannoni per fare belle fotografie alle barche a vela. E purtroppo un giorno Tiziana, una mattina, non riesce più a alzarsi da letto per andare al lavoro, un ictus l'ha resa emiplegica su tutto il lato destro. Quindi aiutami Tiziana. Quindi col lato destro purtroppo la macchina fotografica, tutte le macchine fotografiche sono fatte per essere scattate con la mano destra, non esistono macchine fotografiche con la mano sinistra. Quel giorno che eravamo alla terapia di recupero, qualche mese dopo, era successo il 6 settembre 2019, poco prima del Natale, lei mi disse: ma io potrò fotografare ancora? E io gli ho detto sì, certamente, vedrai che troviamo una macchina. Insomma, da quel giorno ho iniziato a cercare sul mercato, non ho trovato
0: niente. Non si trovava. Tiziana non si è riuscita a trovare una
1: con la macchina no. Con la mano sinistra.
0: Anche per i mancini, voglio dire.
1: Nemmeno per i mancini, no, niente. Proprio non esiste nessuna struttura di ausilio, una staffa, perché adesso questo...
0: Guarda, poi adesso arriva Gianluca, così ce la fa vedere bene, Tizia.
1: E...
0: Guarda, io sono

0: un brutto soggetto da fotografare.
1: E quindi ho mosso parecchie acque, sia a livello di chi costruisce attrezzature fotografiche, chi... però ho trovato dei gran muri di gomma. Nessuno che si sia mai proposto di... Al che un paio di anni fa ho iniziato a costruirla io, a pensare cosa poteva essere utile. Oh. Ho trovato questa fotocamera, diciamo, che è molto performante e utilizza, diciamo, la tecnica anche dello zoom elettronico, per cui lei, Tiziana, con questa macchina, diciamo, siamo riusciti a tornare in mare a fare qualche foto alle regate. Ovviamente che piaceva lei tra le onde, ma insomma.
0: Mamma mia, non dice a me, io patisco il mal di mare. Un applauso, ma. Che poi in realtà con le onde, c'è il vento che ti porta, si va bene, sì, quando rimane ferma. Che... ci spiegate un po' come funziona, quindi, non so se sia Tiziana o così, intanto la facciamo vedere intanto con Gianluca.
1: Diciamo, tutto è nato dall'esigenza appunto di impugnare. Avevo già fatto degli altri tipi di staffe, le prime erano direttamente impugnate così alla macchina al centro, addirittura con gli obiettivi lunghi che usava Tiziana, con scaricare il peso su una cintura da pescatore, mm-hmm, insomma tutti degli artifici per dire non mi sono mai fermato. Anche lì però il problema era proprio il baricentro del peso, per cui questi obiettivi grossi tendevano a abbassare diciamo verso il basso e quindi difficile da gestire. Invece in questo modo Tiziana riesce a muovere lo zoom. Ho spostato il baricentro della macchina non sotto la macchina ma sotto l'obiettivo, di modo che rimane equilibrata. E ho messo una fascia di contenimento e un comando remoto appositamente montato, diciamo, in un punto che agevoli l'ergonomia del dito, perché altrimenti insomma restava difficile, per cui così è nata questa.
0: Quindi l'ha fatto lei, Roberto?
1: Fatto io questa staffa, sì. Sì, sì.
2: Sì.
0: Ma, bravo!
1: Ho fatto diversi tentativi.
0: Però, nonostante firme, richieste, insomma, le case produttrici.
2: No.
1: Nessuno.
0: Tiziana ha risposto.
1: Ho scritto, ma non solo alle case costruttrici, ma anche chi fa gli accessori, anche chi scrive di fotografia, le riviste fotografiche. Cioè, ho avuto la sensazione che scrivere una mail oggi non serva a nulla. Ho avuto fortunatamente il contatto, siamo qui ora a parlare di questa cosa qui, però pochissime rispetto alle centinaia di mail che io ho scritto, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Addirittura avevo fatto una petizione con quella piattaforma, no, che fanno le petizioni, sì, online, 50.000 firme eravamo arrivati, eppure niente, nessuno.
0: Poi Tiziana, meno male che è un inventore, diciamo, sì, l'applauso, non è scontato.
1: Questo è quello che da Tiziana.
0: Posso chiedere che cosa, tra l'altro non si è mai fermato tutta la sera, io faccio finta di niente perché odio, diciamo, essere fotografata, non si è fermato un attimo, no, tutte le persone nello studio sono state fotografate questa sera,
2: sì, sì.
0: Non riesce proprio a fermarsi Tiziana, no, a fotografare. Che cos'è la fotografia per lei?
1: Tutto. L'avevi detto proprio in una frase,
2: sì,
1: che avevamo.
2: Fotografia è tutto.
1: Lei proprio viveva di. Oggi, ecco, un altro problema che è nato purtroppo è un po'. Io lo definisco, si è spenta una passione. Perché? Perché Tiziana, quando era successo quello che è successo, aveva una gran passione così che ci alimentava, insomma, questa voglia di andare in mare a fotografare le vele. Uh-huh. Quando lei mi ha chiesto potrò ancora fotografare, gli ho detto di sì, ma la risposta non è arrivata subito e io me ne faccio quasi una colpa perché sono arrivato un po' tardi, ovvero lei quella gran passione, no, che aveva a quel tempo di fotografare oggi si è un po' spenta, per cui ha ancora questa voglia di fotografare, però purtroppo ha trovato tanti muri di gomma anche lei e quindi si è un po'
0: affievolita. Ma lei dice, perché se questa non

0: è passione, ha fotografato ognuno di noi ogni 10 secondi, non oso immaginare cosa era prima, era uno scatto dietro l'altro. Io dico, e vedendo gli occhi di Tiziana, che quella passione non si è spenta, forse c'è stata un po' tanta delusione, no? Tanta fatica, però sono convinta che grazie al suo aiuto, grazie a questa, non so come la definiamo, invenzione,
1: sì.
0: Un'invenzione,
1: sì,
0: un
1: sì.
0: aiuto, un, non so come lo definiamo Tiziana, non lo so,
2: sì, sì.
0: un aiuto, quella passione tornerà ai livelli altissimi che lei riconosce, ma io dico sì. che negli occhi di Tiziana, insomma, e nelle sue fotografie, anche quelle che ha scattato qui questa sera, ce l'ha, e come. Qual è il messaggio che vogliamo lasciare, prima di salutarci?
1: Di non arrendersi mai, perché un'altra grande passione che noi avevamo era andare anche per mare, in barca. Noi proprio qui al Salone Nautico avevamo preso una bella barca, prossima alla pensione, perché noi ora siamo due pensionati, e purtroppo anche la barca abbiamo dovuto darla via. Abbiamo dovuto dar via una barca, abbiamo preso un camper, abbiamo cambiato percorso, non abbiamo più il tenderino che dalla barca ci portava a terra, abbiamo preso uno scooterino, l'abbiamo messo sul camper, però andiamo a farci il giro dei quattro passi con lo scooterino, e tutti quelli con le grandi moto ci salutano, ci vediamo arrivare con lo scooterino.
0: Grazie. Bravissimi, grazie, grazie mille Roberto e grazie a Tiziana, spero vivamente che almeno una, visto il soggetto che odia la regia, lo sa, a scapito della professione che faccio, odio fare fotografare, spero che ne sia uscita una dove non parlo o non gesticolo come mio solito, ma questa sera regia, la foto ufficiale la farà ovviamente Tiziana, poi ovviamente la farà Tiziana. Grazie mille a Tiziana e grazie a Roberto.
2: Ciao.

0: Pronto?
1: Nonno, posso venire a parlare di ciò cosa tua?
0: Lui vedi, costa 2 metri a giga. Ieri ma non hai fatto la manutenzione della caldaia.
1: Ma non lo so, la caldaia è vecchia e il tecnico non mi risponde. Ma te dove l'hai presa la caldaia?
0: Nell'intermoponente. Me l'hanno messo una nuova 2 anni fa.
2: Installazione caldaia di ultima generazione, cronotermostato, tuoi a 1650 euro. Termoponente, la caldaia più conveniente.
3: Eccoci ancora insieme, vedete già in collegamento con noi Paolo Turrina. Buonasera Paolo.
4: Buonasera a voi.
3: Allora, ci racconta un po' la sua storia, che è legata in qualche modo anche per chi ci segue in diretta alla Radunata Nazionale degli Alpini che abbiamo vissuto nelle scorse giornate qui a Genova.
4: Allora, io sono un ragazzo e 2 anni sono amputato della gamba sinistra dovuta a un tumore che mi hanno trovato nel bacino e dopo l'operazione avevo fatto una scommessa con il mio capogruppo del paese e che c'ero alla Radunata di Vicenza. Alla Radunata di Vicenza ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere il capitano del Vicenza Calcio Amputati, in cui mi ha proposto di entrare a far parte della squadra di calcio di amputati. Noi siamo una squadra italiana, tutti i ragazzi italiani che giochiamo a calcio e 15 giorni fa eravamo ad Ankara a giocare l'Europa League, che è una massima competizione europea del calcio amputati.
3: E siete arrivati?
4: E siamo arrivati, abbiamo avuto la fortuna di essere arrivati terzi in...
3: E fortuna, siete stati bravi! Siete stati bravi!
4: Sì. Più che allora. Altro perché noi...
3: Prego, prego!
4: Più che altro perché noi siamo tutti ragazzi che lavorano, che hanno degli impegni lavorativi durante il giorno e si trova ogni 15-20 giorni a allenarsi in tutta la squadra, siamo tutti ragazzi italiani. Io ho la fortuna di allenarmi con le 2 squadre del mio paesino e quindi mi metto alla prova anche con i ragazzini, i bambini, i giovani e tutto quello che si vuole.
3: Allora Paolo, abbiamo visto, partiamo proprio dalla cronaca, abbiamo visto le immagini.

0: dove tu hai sfilato per le strade di Genova. E se 2 anni fa ti avevano detto: ma sei un matto a voler partecipare alla Dunata, te lo continuano a dire oppure ormai hanno capito che sei un testone?
1: Hanno capito che sono un testone, anzi, mi mettono come qua, mi hanno messo dietro perché sanno che se io allungo il passo, i miei commilitoni stanno dietro e non riescono più a prendermi. Infatti, in questi giorni qua ero molto attivo, nel senso, eravamo accampati al convento Frati Cappuccini di San Bernardino. E per arrivare al centro noi facevamo tutte le scalinate e arrivavamo a piedi e loro mi dicevano: ma come fai ad avere tutta quella forza e tutto quel fiato? È una questione di allenamento, è una questione di tecnica e di spirito che ti viene fuori senza aver paura.
0: Il gruppo degli alpini e la Dunata degli Alpini, tu ci raccontavi all'inizio, sono stati anche casualmente, in realtà, le persone che ti hanno messo in contatto con questa nuova realtà per la tua vita, che è il calcio, amputato.
1: Sì,
0: E com'è andata? Tu eri alla
1: è
0: Dunata Nazionale degli Alpini?
1: stata. E eravamo, come avrete vissuto in questi giorni anche voi, eravamo in un bar che cantavamo, che ballavamo e che brindavamo alla
0: Bevevate in
1: nostra
0: maniera
1: festa.
0: responsabile?
1: Sì, in maniera
0: Sì,
1: responsabile.
0: in televisione si dice così? Sì?
1: E mi si è affiancato questo ragazzo e mi dice: Paolo, ma nel senso mi dice: ma cosa ti è successo? Ha voluto sapere la mia storia e mi fa: io sono il capitano di una squadra di amputati, vorresti venire a provare a giocare a calcio con me? E io ho accettato la sfida e sono entrato a far parte di questa squadra, che siamo tutti ragazzi che non ha paura di nulla perché la vita ci ha riservato delle, si dice, ci ha riservato uno stop, però ci ha fatto permettere di capire che possiamo fare tante altre cose, possiamo fare cose ancora migliori di quelle che facevamo prima, perché prima persona io sono riuscito a fare quattro, riesco a fare 4 allenamenti settimanali che non, prima non, erano una cosa impossibile che potevo fare. Sono io che sprono i miei amici a dire: facciamo un'uscita al mare, facciamo una camminata sul lago e loro mi
0: Tu che
1: seguono
0: ti
1: perché
0: porti
1: dicono: se
0: dietro
1: ce la
0: gli
1: fai.
0: altri.
1: Sì.
0: Senti, prima di salutarci, so che c'è un murales che dobbiamo far vedere perché ci tengono, vero?
1: Ci tengono specialmente perché questo qua è una rappresentanza del nostro paese, ci sono i
0: Che si
1: ragazzi, quelli
0: chiama?
1: più. È Rosa Gaffera, provincia di Villafranca di Verona.
0: E che cosa rappresenta?
1: La presenza, l'alta bandiera e il saluto degli alpini che sono partiti dalla Russia, dal nostro paese sono partiti in tanti e non sono più ritornati e noi abbiamo rappresentato questo murales apposto nella nostra baita e ci teniamo a tenere vivo questo ricordo.
0: Paolo, senti, qual è il messaggio in 30 secondi per chi ti sta guardando, per chi come te ha avuto quello stop di cui tu parlavi prima, magari lo sta vivendo proprio in questi giorni. Qual è il messaggio?
1: Di non abbattersi, di mettersi in gioco e di cercare di farsi aiutare dalle persone anche con un sorriso, perché non sembra, io ad una data alla sfilata ho ricevuto tanti applausi, tanti sorrisi, tante persone mi dicevano bravo e non sanno neanche chi ero e mi dicevano bravo perché riuscivo a far capire che si può fare una cosa anche in mancanza di un pezzo del proprio corpo.
0: Grazie, grazie Paolo. Grazie per
1: Grazie a
0: le tue
1: voi.
0: parole, il tuo messaggio. Complimenti a te e alla tua squadra. Grazie.
1: Arrivederci, grazie a voi.
2: Vuoi una casa più luminosa con i più avanzati sistemi di videosorveglianza che puoi controllare sul cellulare? Vieni da

0: Elcar. Vuoi vedere gratis i canali digitali via satellite? Da Elcar trovi i decoder TV SAT già programmati. Hai il telecomando guasto o devi fare una copia del radiocomando? Elcar. Da oltre 40 anni, specialisti in elettronica.
1: Genova non è facile, te lo dicono tutti. Stretta, scomoda, in salita. Devi girare la faccia se la guardi troppo. Ma se non la guardi, ti manca.
2: Genova non ti regala niente. Ma se impari a starci, ti insegna tutto. Anche a prenderti cura di chi ami. E a volte anche un po' di te stessa.
3: Allora, andiamo a casa. E dai, basta.
2: Sì, dai, papà, andiamo, su.
4: Hai una nuova Smart TV collegata a internet? Da oggi è ancora più facile guardare i canali televisivi. Seleziona nella pagina principale l'icona blu Canali TV e trovi subito tutti i programmi di primo canale e delle altre emittenti trasmesse sul digitale terrestre e sul satellite. E se acquisti una nuova Smart TV, potrai trovare un telecomando con i tasti numerici che ti aiuta sempre a scegliere più velocemente i tuoi canali preferiti.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme. Buonasera Gastone Franchelli. Ciao Gastone, buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la storia di tua sorella Rachele e di questa lotta della tua famiglia. Tanto grazie per il braccialetto che mi avete dato anche.
1: Ci fa piacere. Tanto grazie per l'invito. Sì, Rachele, mia sorella, una ragazza di 16 anni che purtroppo il 12 ottobre del 2024 è mancata per un tumore alla ghiandola pineale, un tumore cerebrale. E dopo un po' di lotta, ecco. Inizialmente è nato come un mal di testa, che poi è diventato una sciatica, forse un problema ormonale, forse un problema di vista. In realtà era qualcosa di un pochino più tosto. Ci siamo appoggiati a tanti centri di cura e tutti molto ci hanno dato una mano. Mm-hmm. E dopo questi 18 mesi purtroppo è andata a finire male. Intanto ci tengo a dire subito che la nostra è un'eccezione. In realtà la grande maggioranza delle persone che abbiamo incontrato, dei ragazzi, dei bambini, delle ragazze e delle bambine in oncologia pediatrica, sopravvivono. E questo ci fa sempre piacere portarlo all'attenzione. E l'importante, qualcosa di veramente importante, è stato il modo in cui Rachele ha vissuto questa malattia. L'ha vissuta con forza e con voglia di continuare a vivere e di andare avanti. E tanto che è stata inserita in vari centri, sia a Milano che qua al Gaslini, in dei progetti in cui accompagnava gli psicoterapeuti nel dialogo con altre persone con una patologia che poteva essere più grave o meno grave della sua. E ci fa sempre piacere ricevere chiamate da questi ragazzi e ragazze che ora ce l'hanno fatta. E
0: un applauso questo. Una volta che tua sorella è morta, però avete deciso come famiglia di iniziare una battaglia, una lotta particolare, linguistica.
1: Certo.
0: Qual è?
1: Soprattutto da un suggerimento un po' triste dei nostri genitori, ci siamo resi conto di qualcosa che sembra ovvio in realtà, anche scontato, ma nella lingua italiana, come anche nella maggior parte delle lingue europee e non solo, non esiste un termine, un vocabolo che vada a identificare la condizione di un genitore che ha perso un figlio. Forse perché è naturale, tanti motivi ci sono stati dati. Esiste orfano, orfana, se è il contrario, mm-hmm. Vedovo, vedova. Ma per un genitore o anche per un fratello, in questo caso non c'è alcun termine. Così, non noi, ma chiedendo una mano a chi è più esperto di noi, con il nostro contributo, abbiamo provato a coniarlo questo termine, prima dal latino, ma era un po' tosto. Qualcuno ci ha già provato, venivano termini come orfiglio, un po' forti. Mm-hmm. E poi dal greco. E quindi nasce il termine atefano, atefana, che direttamente dal greco antico, la privativo, per indicare proprio una mancanza, te, radice di technon, technos, in base a come si vuole raccontare, che è uno dei termini che il greco ha per indicare il figlio.

0: io. In questo caso a me ho scelto Teknos perché nella letteratura è quello che più frequentemente indica il figlio come la persona amata e non come l'erede o qualcosa di un po' più audio, come Gonos, eccetera. E poi Orphanos, orfano, che è il significato più simile a quello che poi abbiamo dato al termine, alla parola.
1: E questo vostro viaggio, il viaggio di questa nuova parola, ha iniziato a muoversi, è vero?
0: Sì, inizialmente abbiamo avuto il grande onore di poter parlare, di poter avere un colloquio con Coletti e D'Achille, sì. un membro e il presidente dell'Accademia della Crusca, che ci hanno detto: ok, interessante il vostro progetto, noi non siamo però nessuno per rendere una parola vera, per rendere questo neologismo poi efficace. Bisogna diramarlo.
1: Bisogna che le persone lo usino.
0: Utilizzarlo, esatto.
1: Questo è.
0: E prima il nostro comune di Albenga, noi siamo di Albenga, Rachele di Albenga, e subito dopo la regione Liguria ci hanno dato una mano. Infatti siamo riusciti a presentare questo termine nel consiglio regionale, grazie ad una mozione, ed è stato diciamo approvato all'unanimità. E ancora più importante per noi, sottoscritto dai capigruppo di tutti gli schieramenti, non importa la politica, ci interessa che sia utile. E dare un termine per indicare un dolore, una persona, un gruppo di persone, è fondamentale se si vuole dare una mano, studiare, dare supporto. L'abbiamo visto anche con il termine tumore, spesso ancora adesso, quando qualcuno non sta bene, e ha qualcosa di oncologico, ha il male, ha un grande...
1: Un brutto male, esatto. Sì.
0: In realtà è necessario identificare per prendersi cura.
1: E darlo, nome, pronunciare quel termine.
0: Esatto.
1: I prossimi step quali saranno quindi?
0: Attualmente siamo molto contenti perché ci stiamo diramando dal nostro comune a quelli vicini. Attualmente hanno già adottato il termine il comune di Ceriale, di Arnasco, di Alassio, a breve parecchi altri, Andorra, anche in Piemonte ci stiamo avvicinando. E poi noi abbiamo un'associazione che abbiamo creato dopo il funerale di Rachele, tramite la quale raccogliamo fondi per diversi enti, tra cui l'ospedale che abbiamo più nel cuore, anche se Rachele non è rimasta in cura. In questo centro è quello che ci ha fornito più, ci ha dimostrato una cura per la persona, un'umanità, che è il Giannina Gaslini, e noi siamo in casa, quindi...
1: Per trovare tutte le informazioni e l'associazione?
0: Certo, noi siamo Rachele Franchelli APS, e ovunque, sui social, sito, e organizziamo come possiamo eventi, partecipiamo ad attività, e appunto cerchiamo di creare qualcosa, di trasformare il grande dolore che abbiamo provato e che proviamo tuttora in qualcosa di positivo subito per noi e poi che abbiamo visto può portare del bene anche a altri.
1: È questa la lezione che ti ha lasciato tua sorella?
0: Senza dubbio.
1: Grazie. Qualcosa mi dice che amava il fucsia.
0: Sì, il fucsia infatti ce l'ho ovunque, lo vediamo.
1: Dice, no, perché insomma credo che forse il suo colore, fra i suoi colori preferiti.
0: Il nostro logo, questa violetta, in realtà lei frequentava il liceo artistico ad Albenga, a Giordano Bruno, dove è stata veramente coccolata anche durante i mesi di cura. Siamo stati praticamente gli unici a ricevere una scuola domiciliare completa, con anche la classe che ci veniva a trovare più volte. Il gruppo di amiche di Rachele è stato ciò che ci ha spinto a fondare l'associazione, con onestà. I reparti sono pieni di genitori, di fratelli, di sorelle, ma gli amici vengono nei primi mesi, quando è una novità.
1: Poi
0: pian piano le persone scompaiono. E invece loro sono rimaste ancora più forti e ci hanno spinto a trasformare.
2: Chiamiamo persone medicina.
0: Esatto,
1: sono persone quelle medicina. Che noi chiamiamo persone medicina, dice la mamma, lo ripeto io perché non c'è il microfono. Grazie mille Gastone, grazie alla mamma e a tutta la vostra famiglia. Per quello insomma che possiamo fare anche noi, inizieremo ad utilizzarlo magari, a cercare di utilizzare questo termine, perché poi più inizia ad entrare nel luogo comune e allora poi forse chissà può più facilmente arrivare al riconoscimento ufficiale, ad aprire un dizionario e a trovare quella parola all'interno del dizionario. Grazie a Gastone.

Grazie a voi tutti che siete venuti questa sera a raccontarvi un'altra puntata speciale, lo sono tutte nel mio cuore, ma insomma ogni vostra storia che mi raccontate mi arricchisce e spero che aiuti anche voi telespettatori a cambiare un pochino il vostro punto di vista. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me a Gianluca Messina. Ci vediamo come sempre alla prossima puntata di People, grazie a tutti, grazie a voi telespettatori e buonanotte.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Quest'oggi vi portiamo alla scoperta della primavera inoltrata, quando ormai tutto è fiorito. Faremo un bellissimo tour, saremo a Genova al Roseto dei Parchi di Nervi, saremo sopra a Sanremo per scoprire come si ibridano le rose, a Genova Pegli, Villa Durazzo Pallavicini, dove dopo le camelie, dopo i glicini sono arrivate nuove fioriture, e ancora a Sarzana al Parco Caneva, dove dopo le mimose sono arrivati nuovi fiori. Ma partiamo questo viaggio dai Parchi di Nervi, un bellissimo roseto aperto al pubblico negli orari di apertura del parco stesso. In questa prima parte con Elisabetta Biancalani scopriamo le rose dalle tradizioni più antiche.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questa tappa dedicata ai fiori. Siamo nella stagione giusta, quindi ce la godiamo ampiamente, a vedere i Parchi di Nervi, che sono appunto in pieno colore, profumi. Guardate sullo sfondo, Riccardo Alberici si è occupato del rifacimento del roseto, del famoso roseto dei Parchi di Nervi nel 2011. Riccardo, noi iniziamo perché io voglio conoscere tutto su questi bellissimi fiori. C'è un senso nel tragitto che si percorre, vero? Partiamo da questo punto.
2: Sì, perché abbiamo rivisto completamente il disegno del roseto che, diciamo, anticamente, diciamo, è sorto tra il 1980-81, quando nel 1980 il Comune di Genova ha acquisito la Villa Grimaldi e l'ha accorpata agli altri parchi storici. L'intenzione di Luigi Viacava, che era il direttore del Servizio Giardini e Foreste di allora, è stata da subito quella di instaurare, quindi di mettere dentro i Parchi di Nervi il roseto, perché partecipavano ai vari concorsi della rosa che si succedevano in Italia. E la sua idea era di portare a Genova un roseto che potesse ospitare un concorso della rosa. Così è stato.
1: Ah, è stato nei primi anni?
2: Nei primissimi anni, nel 1981, Euroflora 81, è stato presentato il roseto dei Parchi di Nervi, che era stato creato proprio da un anno nemmeno, e da lì in poi, fino al 2002, si sono succeduti i concorsi della rosa rifiorente, che a Genova si svolgevano a settembre, non a maggio.
1: Ma ci sono a settembre le rose?
2: No, perché a Genova si premiavano la rifiorenza delle rose, quindi si impegnavano i produttori di rose a portare le loro rose rifiorenti, perché a settembre Genova le avrebbe premiate.
1: Ah, che bello! E le rose rifiorenti, quindi boccioli, come si possono definire le rose rifiorenti?
2: Diciamo che la stagione di fioritura regina per le rose è maggio,
1: okay.
2: Quindi tutti i concorsi si svolgono tra

0: tradizionalmente nel mese di maggio. A Genova si cercava di dare invece l'occasione di stimolare i vivaisti, i produttori, a creare delle rose che avessero un carattere di rifiorenza ripetuto. E infatti oggi abbiamo delle rose che vanno da maggio fino ai freddi dell'inverno, continuamente fiorite, continuamente in fiore.
1: Quindi le rose rifiorenti di settembre sono rose che fiorivano a settembre?
0: Che continuavano a fiorire da maggio fino a settembre. E persa l'occasione, quindi dal 2002 si è interrotta questa tradizione del concorso, il rosetto così come era stato impostato non aveva più un senso di esistere con quella struttura. L'occasione di fare i lavori di restauro nei parchi di Nervi ci ha consentito di riprogettare il rosetto, che non era più la sede di un concorso della rosa, ma era in effetti quello che poi i genovesi vengono a visitare, cioè un giardino ricco di rose.
1: Partiamo da questa, allora buttiamoci un po' nelle rose, mentre addirittura in questa giornata così cangiante esce anche un raggio di sole.
0: E che ci farà vedere i colori molto meglio. Allora in questo nuovo rosetto noi abbiamo cercato di fare un racconto della storia della rosa, facendo proprio una specie di raccolta consecutiva delle rose per far parlare loro stesse della loro storia, sì, e non tanto noi. Quindi le prime che incontriamo sono le rose antiche. La prima striscia di rose sono le rose galliche.
1: Che profumo!
0: Ecco, infatti, sono rose molto profumate, ma che, come tutte le rose europee, si mantengono sui colori che vanno dal bianco al rosso al violetto, tutte le loro sfumature, tutte le loro variegature, ma mai si presentavano con un colore giallo.
1: Invece qua c'è qualche giallo.
0: Quali erano le rose gialle conosciute in antichità? Quelle che venivano dall'Oriente, dalla Persia.
1: Ah!
0: E quindi la rosa persiana aveva il colore giallo.
1: Profumano tutte?
0: No.
1: Queste sì, comunque.
0: Non tutte, però per esempio tra le due rose gialle che noi abbiamo, una ha già perso la fioritura, però una si chiama rosa fetida persiana, quindi dovrebbe avere un odore piuttosto...
1: Queste sono tutte naturali, cioè non sono state create con...
0: No, in realtà noi conosciamo più di 200 specie di rose.
1: Hanno dei nomi queste?
0: Queste hanno dei nomi, ma proprio per il carattere capriccioso del DNA delle rose fa sì che tra di loro si possano ibridare, cioè che si possano creare delle nuove piante di rosa a partire dal seme, quindi con l'impollinazione incrociata si creano dei nuovi tipi di rosa. E questo in natura avviene, comune, non è una cosa assolutamente strana.
1: 200 specie ci sono.
0: Le specie sono quelle piante che si trovano in natura laddove la natura le ha create e le ha fatte espandere. Poi ovviamente ci sono le occasioni di incontro di vari tipi di DNA, che crea delle nuove rose che possono avere delle caratteristiche diverse, però il fiore di tutte le piante che sono ascrivibili alla famiglia delle rosacee sono fiori che hanno solo 5 petali.
1: Ah! Addirittura.
0: Esatto, quindi il fiore delle rosacee, di tutte le specie appartenenti alla famiglia delle rosacee, hanno solo 5 petali. Ovvio che quello che noi vediamo sotto i nostri occhi si allontana moltissimo da quella caratteristica. Perché? Perché appunto la natura ci mette i suoi capricci genetici. Quindi noi già nella famiglia, nel gruppo anzi, di rose galliche abbiamo fiori che hanno petali in numero molto maggiore, 50 fino a 100 petali.
1: Infatti.
0: E mantengono un profumo piuttosto carico. Fintanto che le rose europee si sono incrociate tra di loro, si sono avute delle forme più o meno complesse, ma sempre colori che si mantenevano su questa tinta, e niente di più se non alcune modificazioni un pochettino particolari, come ad esempio le rose muscose, che
1: andiamo
0: vengono chiamate
1: rose. Queste qua sarebbero tutte simili praticamente, queste sono rose antiche.
0: Esatto.
1: Cambia solo il colore, ma la forma... è tutta simile?
0: Si trovano rose che hanno più o meno petali, ad esempio questa che ha ancora al centro degli stami.
1: Questa?
0: Sì, quindi quando si aprono fanno vedere all'interno degli stami. La gallica versicolor, ad esempio, è variegata con all'interno degli stami.
1: Gli stami sono quelle cose gialle che vediamo, gli steli?
0: Esatto.
1: Ok, questi qua sono gli stami?
0: La parte fertile del fiore, quindi il polline portato sugli stami e l'ovario che sta al centro, che si innalza con il ricettacolo al centro.
1: Che bello, con qualche goccia sono ancora più luminose, perché adesso c'è il sole che riflette. Mi diceva invece un altro tipo di rosa?
0: La rosa muscosa, ad esempio, è una variazione sul tema delle rose galle.

0: Galliche, che però...
1: Galliche perché?
0: Ma perché vengono dalla regione della Gallia, quindi le prime a essere identificate erano... Diciamo,
1: che belle, anche queste lo sono. Guardate che belle le farfalle
0: che si posano
1: sopra le rose. Queste qua appunto che differenza, muscose?
0: Non tutte, però qui ad esempio sì, ci sono delle muscose, perché le muscose hanno il bocciolo molto tomentoso, cioè anziché avere delle spine sui rami, le spine si protendono sui sepali, che sono le parti che racchiudono il bocciolo, e sono sembrano quasi di un vellutato. Se si strofinano queste piccole escrescenze, il profumo sa di muschio, e da qui il nome muscosa.
1: Posso sentire se hanno un profumo invece così proprio a... Sì, che meraviglia. Roberto, anche il nostro cameraman, può giocare veramente con le immagini, immergersi in queste... Le farfalle semplicemente vanno lì e
0: cercano il nettare.
1: Il nettare.
0: Le farfalle hanno una spiritromba, quindi hanno una proboscide che cerca di succhiare il nettare dal fondo dei fiori. Qui in realtà la maggiore, diciamo, visitazione di questi fiori è ad opera delle api.
1: Ecco, le api poi portano il polline da una
0: rosa. Esatto, che sono le responsabili della impollinazione dei fiori incrociati.
1: Queste qua mi sembrano un po' diverse o semplicemente hanno perso già i petali?
0: No, ecco, ci sono gruppi, poi le rose non vengono, diciamo, al di sotto della classificazione della famiglia, che è quella delle rosacee. Poi ci sono dei gruppi di appartenenza, che sono le modificazioni che avvengono appunto in natura, e che ciascuna regione, quindi ciascun territorio, imprime ad una determinata ad un determinato raggruppamento di rose. Come ad esempio le centifolia, come ad esempio le cinnamomee, che sono appunto rose che evidenziano determinati caratteri più marcatamente di altre. Però fin tanto che rimaniamo in ambito europeo, diciamo che queste sono rose che fioriscono una volta sola in maggio, non rifioriscono più, e che normalmente portano questo carattere di colore, dal bianco al rosso al violetto, con tutte le varie sfumature che si possono immaginare.
1: E quanto dura di solito la fioritura, seppur condizionata, immagino, dal clima, dalla situazione ambientale?
0: Nell'arco di un mese le vediamo andare via.
1: Quindi chi vuole venire a vedere le rose e parchi di nervi deve venire nel mese di maggio.
0: Questo è il momento in cui si viene a visitare Roseto, sì.
1: Vediamo qualche altro tipo di rosa, Riccardo. L'uomo delle rose.
0: No, in realtà
1: io
0: no.
1: Immagino un mazzo fatto con di queste rose, deve essere una meraviglia.
0: Mi ci sono addentrato appunto lavorando sul lavoro di restauro, ma in realtà io vengo più a una storia di approfondimento culturale botanico del campo delle camelie.
1: Ah, che meraviglia. Allora una volta ci porta a vedere le camelie. Rosa
0: chinensis.
1: Chinensis, i nomi da dove derivano?
0: Rosa originaria della Cina, okay. Quindi chinensis, che porta al gruppo di rose europee una caratteristica, ovvero la rifiorenza.
1: Ecco, quelle cinesi rifioriscono?
0: Sì, quando si sono, diciamo, incontrati i due caratteri genetici di una e dell'altra, si è capito che con le caratteristiche delle rose europee e la caratteristica della rifiorenza delle rose cinesi si potevano ottenere delle rose belle come quelle europee e rifiorenti come quelle cinesi.
1: E quante volte rifioriscono?
0: Ininterrottamente fino alla fine della stagione.
1: Quale stagione?
0: Estiva, dalla primavera fino...
1: Quindi da maggio?
0: Fino a settembre, ottobre.
1: Quindi queste qua le rivedremo rifiorite fino a fine estate?
0: Le rose chinensis hanno un fiore semplice.
1: Sì, è più piccolina degli altri, è un po' meno
0: vistosa.
1: Sì.
0: Si dice mutabilis perché il fiore sboccia con un colore e poi degrada in un colore più scuro.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Quindi queste qua, ad esempio, un po' più chiare, poi diventano scure così?
0: Diventano scure e poi sfioriscono. Ma tra le rose cinesi, ad esempio, c'è la rosa chinensis viridiflora, cioè con i fiori che hanno i petali color verde.
1: Oh, ce l'ha qua?
0: Sì, ci sono. Non so se sono nella massima fioritura.
1: Mamma,
0: eccole
1: mia,
0: qua.
1: Allora, questa qua vedete è un esempio di rosa con i petali verdi, più piccolina forse rispetto alle altre. non sembrano neanche

0: Restiamo all'interno dei Parchi di Nervi, una location meravigliosa che poi ha questi prati che scendono verso il mare, dalle rose si arriva alla passeggiata mare che porta fino al Castello di Nervi. Restiamo però all'interno dell'area del Roseto, dove andiamo a scoprire anche delle tipologie di rose più nuove che arrivano dalle ibridazioni che sono state affrontate negli anni. È sempre periodo di visita in queste settimane di primavera.
1: Viaggio in Liguria, stiamo raccontando il Roseto dei Parchi di Nervi in piena fioritura. Riccardo Alberici, quale tipo di rose vediamo qua?
2: Alla mia destra ci sono le rose rugose, che sono rose da clima freddo. E il nome rugosa va a sottolineare questo carattere di nervatura evidente che le foglie mostrano.
1: Queste qua che hanno un zig zag intorno?
2: Sì, molto, molto incise, diciamo, sono molto evidenti, ecco, mentre le altre sono più spianate, più lisce, queste qui sono più disegnate.
1: Hanno un'origine particolare a livello geografico oppure?
2: Sono dei climi freddi, quindi circumboreali, si parla di Siberia.
1: Accidenti!
2: Però no, sono sicuramente quelle che si adattano meglio ai climi freddi, quindi si vedono molto bene nelle nostre montagne, 1300-1500 metri, non hanno problemi.
1: Le vediamo già un po' sfiorite addirittura.
2: Queste sono un'altra categoria, ecco, le chiamano borboniane, dall'isola Bourbon, perché è successa una cosa interessante, ovvero quando gli inglesi si muovevano facendo traffici commerciali tra le Indie e l'Europa, portavano le piante a tappe nelle loro isole dove facevano appunto scalo le navi. Per portare una pianta da una parte all'altra del continente non è che si mettevano in scatole e si portavano come oggi. Siccome i viaggi duravano molto tempo, loro portavano le piante e le coltivavano in ogni tappa. Il fatto è che quelle europee andavano verso Oriente e quelle orientali venivano verso l'Europa. E in questi giardini si mescolavano appunto i caratteri genetici delle une e delle altre.
1: Che bello!
2: Per cui si sono trovate a creare delle nuove rose così inaspettatamente. Poi ovviamente ci sono stati delle occasioni europee in cui si sono create delle occasioni ulteriori. Ad esempio, la moglie di Napoleone nel suo giardino della Malmaison ha fatto questo tipo di esperimento. Lei voleva tutte le rose conosciute, tutte in un giardino, e inconsapevolmente ha creato le condizioni per creare delle ibridazioni naturali spontanee.
1: Che hanno dato origine alla loro
2: delle
1: volta.
2: Nuove, esattamente,
1: a
2: delle
1: nuove rose.
2: Che bello. Però tutto questo accadeva in maniera piuttosto inconscia, fin tanto che appunto i giardinieri si sono trovati nelle condizioni di fare delle ibridazioni ragionate, cioè di portare il polline di una pianta conosciuta con i suoi caratteri genetici nell'ovario di un'altra pianta conosciuta per i suoi caratteri genetici. Il primo esperimento, diciamo, che ha prodotto una rosa con questo tipo di criterio viene riconosciuta la varietà La France.
1: La France.
2: Che siamo intorno alla fine dell'Ottocento, ecco la rosa lassù di colore rosa tenue.
1: Ecco, andiamo a vederla allora. Come si fanno a far accoppiare le rose?
2: E infatti questo sarebbe quello che vorrei raccontare nel proseguo di questo nostro incontro, perché la France ha, diciamo, questo tipo di intenzionalità, cioè i giardinieri hanno scelto un papà e una mamma con determinate caratteristiche cercando di ottenere una rosa con molti petali, di un colore ben definito, con una certa caratteristica di habitus, quindi piuttosto elevata come forma, un arbusto eretto, e con delle caratteristiche fiorali che fossero di un determinato gradimento. Questa ricercatezza intenzionale ha prodotto tutta quella che è la progenie di rose moderne. Da questa rosa in poi tutte le rose prodotte si chiamano rose moderne.
1: E in che epoca siamo?
2: Dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri.
1: Ma ancora ci sono da inventare nuove rose?
2: Si inventano continuamente nuove rose, per cui ci sono ancora oggi degli ibridatori che adesso appunto andremo a incontrare nell'altra parte di giardino.
1: Ah, che riguarda appunto le rose moderne, dopo la rosa La France.
2: Esatto.
1: Queste qua non sono rose invece?
2: Sono rose, le rose senza spine.

0: Quando si dice non c'è rosa senza spine, si dice un falso. Le rose Banksia sono rose orientali che sono senza spine.
1: Banksia e non profumano.
0: Mr. Banks.
1: Mr. Banks, l'ha inventato lui?
0: No, gli hanno dato il nome a suo. Okay.
1: E qua è anche il fascino di questi, come si chiamano?
0: Noi li chiamiamo berceau, sono dei treillage.
1: Dei berceau, sono dei camminamenti tutti coperti. In doppia in genovese, mi verrebbe da dire. Guardate che meraviglia con gli operai al lavoro qua.
0: Esatto, quindi l'idea di fare un rosetto che raccontasse questo evolversi delle rose ci ha portato a creare una parte di giardino dove noi abbiamo raggruppato le rose non per le loro caratteristiche, ma per chi le ha prodotte. Quindi ogni striscia corrisponde ad un ibridatore che nei decenni ha fornito a giardini di Nervi le sue nuove varietà
1: che
0: da
1: forte.
0: Mettere in concorso.
1: Quindi hanno il nome di chi l'ha create?
0: Riportano delle categorie con i loro nomi, quindi la Rosé Orard, il Mr. Orard è stato un ibridatore che dalla seconda metà del XX secolo ha prodotto determinate rose.
1: Che profumo! Chissà da cosa dipende il fatto che alcune non abbiano alcun profumo e altre invece come queste abbiano un profumo pazzesco.
0: Quando un ibridatore ricerca di fa un progetto su una rosa, quindi sceglie un papà e una mamma e aspetta dalla progenie le caratteristiche che lui si attende. Mm. E da qui si può capire quanta fatica corre per produrre una rosa, perché mediamente creare una rosa dall'anno zero richiede un tempo di 6-7 anni. Sì.
1: Ma come si fanno a mischiare?
0: Si prende il polline di una, si va a portare sull'ovario dell'altra.
1: Quindi in mezzo qua l'ovario
0: esatto,
1: è...
0: Esatto.
1: In che stagione si fa il miscuglio?
0: In questo, durante la fioritura.
1: Che
0: però
1: bello.
0: Ovviamente quando le rose sono stradoppie, come in questo
1: che
0: caso,
1: bello.
0: Non esiste ovario, quindi non è possibile portare... creare un'impollinazione incrociata.
1: Questa ha un unico, diciamo, in un unico stelo ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei rose praticamente.
0: Esatto, il modo di catalogare le rose oggi le più comuni si chiamano HT, ibride di Thea, e qui vabbè c'è una storia di nomi che se la dovessimo approfondire parliamo un quarto d'ora, e le altre sono delle grandi flore, ovvero quelle che creano dei cespugli da giardino con fioriture abbondanti anche numericamente, ma un fiore non singolo su uno stelo.
1: Sì, ma ecco. Più. E quelle bianche, ad esempio, non profumano. Olanda, Interplant.
0: La storia dell'ibridazione passa attraverso delle famiglie di ibridatori che si sono dedicati a questo tipo di coltivazione, quindi grandi vivai che hanno fatto produzione propria di nuove varietà di rose e riproduzione anche numerica, quindi grandi numeri da spostare. E questo è il modo di lavorare che è arrivato fino ai giorni nostri. Oggi sta cambiando, ma gli ibridatori lavorano ancora oggi. Ci sono dei ragazzi anche in Italia che si stanno dedicando a nuove ibridazioni e producono delle nuove rose partendo da dei genitori ben definiti e aspettandosi dei prodotti che poi magari sul mercato avranno fortuna e venderanno anche grandi numeri di nuovi individui.
1: Queste qua sono quelle senza spine che abbiamo visto là?
0: No, in realtà
1: non sono rose.
0: Il modo di riprodurre la rosa che ha avuto questa origine di ibridazione avviene unicamente tramite innesto. Mm. Quindi per riprodurre delle rose bisogna avere una pianta madre da cui si preleva una gemma e si porta su un piede che normalmente si chiama porta innesto e che è una pianta di rosa comune. Questo è un porta innesto scappato.
1: Scappato?
0: Cioè il piede della pianta che ha cominciato a produrre rami e nuovi fiori.
1: I fiori sono piccini però, non sono rose.
0: Sono rose,
1: sì.
0: Ma nella loro, diciamo, configurazione più spontanea e naturale, ovvero con 5 petali e una.
1: È vero,
0: ecco.
1: Perché mi ha detto che le rose vere hanno 5 petali.
0: Esatto, quello che noi vediamo come rosa di 100 petali sono modificazioni degli stami, cioè quando la pianta produce, anziché uno stame col polline, un petalo, si ha una modifica interna del fiore.
1: Alcune incredibile come non abbiano proprio alcun profumo. Ce n'è di tutti i colori, Riccardo, lei ne ha una preferita?
0: Ce ne sono alcune preferite, sì.
1: Tipo?
0: A me piace quanto? Molto Ali Dorate, è una rosa prodotta dall'italiano Barni, si trova laggiù in fondo, uh-huh. ed è una rosa da giardino che fa delle macchie di colore incredibilmente belle.
1: Questa

0: qua sembra proprio la classica rosa rossa, perché esatto, qua vediamo tante rose di ogni colore, ma la rosa principale, quella che è proprio la rosa per antonomasia, qual è?
1: Cioè, sono, sono le HT, che questo è proprio un esempio
0: questa è la rosa
1: classico
0: classica.
1: Della rosa HT. HT sta per ibrido di tea, ma in realtà con quel termine noi identifichiamo le rose che venivano prodotte con l'intenzione di fare fiori recise. Quindi uno stelo unico, molto lungo, con un fiore in cima come queste qua.
0: Meyand si chiamano quelle. Qua arriviamo alla Germania, ma sono un po' forse già sfiorite. Queste sono belle pompose invece, queste qua rosa.
1: Tedesche, Tantau, poi ci sono le rose inglesi che vengono chiamate rose cavolo, cabbage rose, che sono una categoria di rose, hanno delle forme all'interno molto corpose, ce ne sono alcune ben visibili in quella striscia subito dopo.
0: Che meraviglia, veramente. I colori soprattutto, cioè
1: c'è di tutto.
0: Inimmaginabile. Queste qua non sembrano neanche rose come forma.
1: No, no, sono proprio le rose classiche che si trovano in natura, cioè a fiore semplice.
0: Sì,
1: anche le camelie in effetti hanno questo tipo di
0: E infatti mi sembravano più...
1: Sì.
0: Queste di nuovo non profumano e qua andiamo di nuovo sul rosso, però di una forma diversa dalle rose HT che ha detto.
1: HT, queste sono rose da giardino, quindi floribunde che hanno mazzi, non tanto la fiore singolo, non si ricerca il fiore singolo sullo stelo, ma si cercano molti steli che portano a ciascuno molti fiori e quindi sono paesaggisticamente molto più rilevanti.
0: Cosa mi racconta delle spine delle rose?
1: Che non sono in realtà vere spine. Botanicamente la spina è un ramo modificato, quindi ha una rigidità, ad esempio i prugnoli oppure il biancospino hanno vere spine, quindi sono dei rami che anziché avere una terminazione a fiore oppure con una gemma apicale si irrigidiscono e formano un apice e lo fanno per difendersi ovviamente le piante. Le rose in realtà hanno delle spine che sono delle cortecce modificate.
0: Vediamole un po'.
1: Troviamone una molto spinosa e non so neanche io dove girarmi.
0: Queste ne hanno poche, però tutte ce l'hanno comunque.
1: Ce l'hanno tutte.
0: Queste qua bianche forse?
1: Qui entriamo nel mondo italiano, non sono le uniche, ma contemporaneamente la rosa di Barni è forse quella più conosciuta a livello commerciale.
0: Ecco, vediamo un po' le spinotte.
1: Se fosse una vera spina, diciamo provandola a staccare non si potrebbe perché...
0: Farebbe parte proprio del
1: tronco.
0: Del tronco.
1: Ramo. Invece se noi facciamo una lieve pressione la spina viene via. Quindi sono degli aculi che vengono prodotti sulla parte corticale del ramo.
0: Sì.
1: E sono delle false spine. Quello che noi chiamiamo spine in realtà è una modificazione della corteccia del ramo della foglia.
0: Sempre per difesa.
1: Esatto, ma anche per... Ad esempio le rose rampicanti, che noi chiamiamo rampicanti, in realtà le dobbiamo chiamare sarmentose. Perché? Perché la pianta rampicante è una pianta che sviluppa un organo con cui si arrampica, quindi un viticcio, una radice avventizia. Invece le rose si abbarbicano sui tronchi delle piante, quindi guadagnano un po' di quota conficcando le spine, facendo pressione con le spine nelle cortecce delle piante. E quindi botanicamente si devono chiamare sarmentose, che si adagiano sopra i tronchi.
0: Bene.
1: Quella è la dorata che tanto mi piace.
0: Chiudiamo con questa allora, con la sua rosa preferita, ecco che meraviglia.
1: È già anche in sfioritura, però fa delle macchie veramente particolari, perché poi dal giallo degradano verso il bianco pan, il rosato.
0: Vediamo se profuma anche. Non profuma, ma è la sua preferita. Riccardo, grazie. Ricordiamo maggio, il mese in cui potete venire a vedere le rose in tutta la loro bellezza ai Parchi di Nervi, e poi qualcuna invece la troverete fino alla fine dell'estate, ma sono veramente poche quelle che rifioriscono rispetto alla totalità.
1: Sì, diciamo le rose moderne cercano questo carattere, normalmente hanno la tendenza a rifiorire, chi più chi meno. Invece le rose antiche, fatto questo, non si vedranno fino al prossimo anno.
0: Grazie Riccardo.
1: Prego.
0: Grazie.
1: È stato un piacere.

E ora ci spostiamo a Genova, nel quartiere di Pegli, Villa Durazzo Pallavicini è una meraviglia agli occhi, tantissimi sentieri, ponticelli, l'acqua, le pagode e poi naturalmente i fiori. Non è più periodo di cammino.

0: Nel cuore di Villa Durazzo Pallavicini, a Genova Pegli, in questo periodo la natura sa regalare uno spettacolo straordinario. Camelie, azalee, glicini, rose antiche e mille sfumature di primavera già inoltrata trasformano il parco in un'esplosione di colori e profumi. Questo luogo incantevole fu voluto dal marchese Ignazio Alessandro Pallavicini, appartenente proprio alla storica famiglia, una delle più importanti della nobiltà ligure. Mentre il parco invece venne ideato e progettato dall'architetto e scenografo Michele Canzio, celebre anche per il suo lavoro al Teatro Carlo Felice di Genova. Ed è proprio questa sua anima teatrale a rendere il giardino unico. Il percorso, infatti, fu pensato come un vero e proprio spettacolo in più atti, con scenografie naturali, giochi prospettici, laghi, templi e angoli nascosti capaci di sorprendere il visitatore passo dopo passo. Amici di Viaggio in Liguria, guardate in che meraviglia di posto vi ho portato. Ovviamente sono all'interno di Villa Pallavicini a Pegli. Ovviamente nemmeno troppo, perché mica tutti conoscono questo luogo magico, esoterico, emozionante, e chi più ne ha più ne metta. Perché siamo qua? Perché la nostra puntata di oggi, tutta la puntata di Viaggio in Liguria, insieme anche alle mie colleghe, è dedicata alla nuova stagione, quella che sta arrivando. Quando arriva la bella stagione arrivano anche i fiori, sbocciano le fioriture. E quanti fiori possiamo trovare qua, anche particolari? Sono davvero tanti. Ecco che questa puntata verrà dedicata proprio alla fioritura e ai fiori che si possono trovare in questa stagione nella nostra meravigliosa regione Liguria. Occasione anche per farvi scoprire questo paradiso in terra. Per scoprire i fiori e le fioriture che in questi mesi si possono ammirare in questo meraviglioso parco, ci affidiamo alla direttrice e curatrice Silvana Ghigino.
1: A fine corsa, perché il camelieto più grande e più antico d'Italia ormai ha quasi finito il suo percorso, ma qua nel giardino di flora troviamo ancora le camelie fiorite. Questa pianta che è un po' il simbolo di Villa Pallavicini per questa unicità di avere questo viale di piante che variano tra i 100 e i 180 anni di età. Ormai sono grandi alberi, invece qua nel giardino di flora vediamo le camelie che abbiamo sistemato noi durante l'ultimo grande restauro strutturale. Quindi queste sono piante che sono arrivate nel parco circa 13 anni fa e che, come potete vedere adesso poi dalle immagini, stanno benissimo.
2: Siamo qua di fronte alla silfide alata, che rappresenta lo spirito della natura in mezzo a questo tripudio di fiori. Il phlox, con questi stemmi lunghi, leggermente pelosi, che fiorisce tutta l'estate, un fiore che consiglio comunque a tutti. Il nasturzio, un altro fiore molto semplice che i vecchi contadini, i vecchi giardinieri chiamavano le cappuccine, proprio per questa forma a cappuccio del fiore.
0: Un arancione fortissimo, eh?
2: Sì, un colore bellissimo, e ci sono anche tanti altri colori. Ovviamente la lavanda, che nei nostri giardini non può mancare, così come non è banale la bellezza del geranio abbinato alle salvie messicane.
1: La cineraria marittima invece è una pianta che viene spontanea sulle nostre coste, ma che sta benissimo all'interno dei giardini. E poi qua vi faccio vedere questa cosa bellissima, venite a toccarla, sembra proprio velluto nel vero senso della parola. Si tratta di nuovo di una salvia esotica, la salvia leucanta, che fiorisce adesso e fiorisce alla fine dell'estate e ci accompagna spesso e volentieri fino all'inverno. Ovviamente abbiamo asparago, questo è un asparago, l'asparago a coda di volpe.
0: Che bello!
1: L'agatea celeste.
0: Insomma, davvero meraviglioso.

0: Meraviglioso, vero?
1: Fiori, fiori.
0: Fiori e fiori. E pensate che non è ancora finito, perché prima di salutarci vi vogliamo far vedere ancora una particolarità. Dottoressa, lei mi ha detto: se venite vi faccio vedere una vera meraviglia. La stiamo già inquadrando. Di che cosa si tratta?
1: Si tratta di questa pianta del clima equatoriale che si chiama Brunfelsia pauciflora. Ha questa caratteristica, la prima, la più importante, è il profumo. Un profumo che dilaga nel parco.
0: Peccato non poterlo trasmettere.
1: Però quello che voi sicuramente potete vedere, la bellezza di questo, di questa varietà di colori. Questo fiore nasce viola, con questo viola intenso. Dopo un po', qualche giorno, diventa di questo violetto intermedio, e quando è pronto per andarsene diventa bianco.
0: Incredibile.
1: Quindi crea questa varietà di colori, di tinte, e è una pianta che ha bisogno di trovare, un po' come tutte le piante, il posto giusto. Qua sul lago, evidentemente, vedete, qua ci sono altre due esemplari, ha trovato la condizione giusta, quell'umidità che gli serve. I giardinieri che le vedono, perché ci passiamo di continuo qua, e quindi le
0: vengono curate ad hoc,
1: curate con attenzione, e sono proprio belle.

Ragazzi, cosa vi devo dire? Un incanto questa Villa Durazzo Pallavicini qui a Pegli. Si dice sempre chiudete gli occhi, tornate indietro nel passato, emozionatevi. No, no, no, qui gli occhi ben aperti perché la bellezza qui è tutta intorno a noi, a 360 gradi.

0: Amici di Viaggio in Liguria, a malincuore, come dico sempre, ahimè, anche questa puntata si esaurisce qui. Allora, dottoressa, siamo arrivati alla fine. Vogliamo tanto dare un consiglio a tutte quelle belle signore che ci seguono da tanti anni con Viaggio in Liguria? Chi meglio di lei ci può dire come tenere i fiori? Anche perché, lo ricordiamo, non è solo bellezza il fiore, ma è vivo, bisogna curarlo.
1: Certo. Ha quasi detto tutto lei, la cosa fondamentale è questa, è ricordarsi che tenere una pianta è come tenere un animale, il cane, il gatto, oppure addirittura mi sporgo un po' più in là, è come tenere crescere un bambino. La pianta è viva, non dimenticatevela mai, ricordatevi che ha bisogno di bere, ha bisogno di mangiare, non ha così tanto bisogno di essere torturata con estreme potature che spesso e volentieri la gente pratica in maniera esagerata, e poi un attimo di attenzione al luogo da dove arriva la pianta. Ormai siamo sommersi dalle piante esotiche, e le piante esotiche hanno delle necessità a seconda dei luoghi da dove arrivano, da dove la natura le ha partorite, mentre le indigene hanno delle necessità diverse che sono quelle dei nostri luoghi.
0: Allora, prima di salutarci, vogliamo ancora una volta ricordare che per tutti i mesi estivi c'è tanta possibilità, perché se esaurisce un fiore, ma ne arrivano altri. Ad esempio, i prossimi mesi, parliamo di giugno, luglio,
1: Villa Pallavicini, gli agapanti, una bella collezione, abbiamo una bella quantità di agapanti, perché questo non è un giardino botanico,
0: certo,
1: ma è un giardino di scenografia, quindi abbiamo, come vi dicevo, gli agapanti, e poi in questo momento ci sono le strelizie ancora fiorite all'oasi mediterranea, ci sono piante, una centaura all'oasi mediterranea meravigliosa in questo momento, le aloe, le piante grasse, tutto fiorito.
0: E per concludere, li state vedendo proprio in queste immagini, quando arrivate qui in questa piazza delle emozioni, la vogliamo definire così, al Tempio di Diana con il suo laghetto, questi due alberi monumentali. In 30 secondi sono due alberi con una grandissima storia.
1: Allora, sono due alberi, il cinnamomo.

0: un canfora, l'albero della canfora, che è questo grande albero veramente magnifico, e il suo compagno di viaggio, il cedro del Libano. Non sono qui per caso. Se pensate che in questo luogo altamente filosofico ed esoterico, uno rappresenta l'albero di Dio e l'altro l'albero dell'immortalità.
1: Dottoressa Ghigino, è stato come sempre un piacere, anche perché lei fa questo lavoro con estrema passione. Io vi do un consiglio: Villa Pallavicini a Pegli non ha bisogno di grandi presentazioni, ha solo bisogno di essere visitata. Mi raccomando, ne vale veramente la pena. Grazie dottoressa, buon lavoro. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria.

0: Da Genova Pegli a Sarzana, nello Spezzino, torniamo in un posto del cuore per le nostre puntate di viaggio in Liguria, ovvero ai giardini Caneva. Qua, dove eravamo già stati a vedere le mimose, adesso ci occupiamo delle rose. Rose bellissime, tutte colorate come quelle che vedete alle mie spalle. Emanuela Cavallo.
1: Una promessa è una promessa e noi l'anno scorso, nel mese di febbraio, inizio marzo, eravamo venuti qui a Sarzana, ai giardini Caneva, per vedere la fioritura della mimosa. Ma la promessa era di tornare con una fioritura altrettanto importante, ossia la fioritura delle rose. E quindi, con tutta la loro bellezza e con un giardino anche che cresce di anno in anno, possiamo dire, siamo tornati a trovare Enrico Caneva e soprattutto i suoi giardini, che tra l'altro appunto si stanno sempre più strutturando come anche proposta turistica del territorio sarzanese.
2: Tornare a maggio qui a Sarzana, ai giardini Caneva, è un cambio totale. Le mimose sono bellissime d'inverno perché hanno questa fioritura in mezzo a tutte le piante spoglie, però oggi è proprio Dea Flora che esce da maggio. Dietro di me abbiamo un arco che ho dedicato alle fioriture delle rose dell'inizio del 1900 americano. Abbiamo la Newport Fairy, abbiamo una Bobby James e abbiamo una rosa Minnehaha che era una regina Cherokee, tutte rose dell'inizio del secolo passato.
1: E ce l'avamo proprio promessi anche di affrontare un approfondimento storico, grazie anche alla tua passione e alle tue competenze. L'abbiamo raccontato l'anno scorso, che diciamo in qualche modo questo giardino è stata la realizzazione anche di un sogno e soprattutto è stato anche un cambio dal punto di vista professionale, un azzardo che possiamo dire una scommessa che è andata molto bene.
2: Ma allora sì, un azzardo, ma secondo me si vive di sogni. Viviamo in un periodo di

0: difficile, si accende il telegiornale e c'è una tristezza. Allora bisogna osare nella vita, quindi mi sono detto si fa. E rispetto all'anno scorso, secondo me si può finalmente vedere, perché all'inizio era un progetto e le rose che avevo messo giù erano baby, mentre adesso inizia proprio a vedersi. E vorrei accompagnarvi a visitare alcune di queste rose, in particolare il rosetto di Josephine e il rosetto cinese.
1: E allora Enrico, noi ti seguiamo e così i nostri telespettatori hanno anche delle curiosità e delle conoscenze in più su questo mondo. Andiamo.
0: Prego. Non volevo creare un rosetto classico, tutte le righe con tutte queste rose, ma ho voluto creare dei percorsi storici in particolare, un po' sparpagliati per il giardino, quindi uno visita la collezione e ogni tanto ha questa suggestione. Allora noi adesso ci troviamo nel rosetto di Josephine Bonaparte. Sono proprio le rose di inizio secolo del 1800, proprio le rose che furono collezionate da Josephine. E partiamo, la prima è dedicata a lei, la seconda dedicata a Ippolite, il suo amante, mentre Napoleone, che è una rosa molto grande che si arrampica, è qua dietro, in modo che controlla tutto. E tutte le rose che adesso troviamo qui intorno sono proprio del giardino della Malmaison. Più avanti abbiamo anche le rose più tardive del tardo 1800, Josephine ovviamente non c'è già più, però sono i loro giardinieri che continuano questa storia, questa scoperta botanica, sapendo che Josephine fu la prima veramente a creare le condizioni, a portare tutte le rose conosciute all'epoca in un unico posto, e fu grazie a questo, ai grandi investimenti considerati folli all'epoca, fu processata addirittura per aver speso troppi soldi, che si poterono creare tutti questi ibridi moderni. Fu infatti Vibert nel 1867 a creare la prima rosa moderna, la ibrida di Thea, che però vedremo in un'altra zona. Lei seguì Napoleone durante le guerre, in particolare in Italia, ebbe molti problemi di salute e fu poi divorziarono con Napoleone, e lei si rifugiò nei fiori, e questa tenuta subito fuori Parigi, la Malmaison, lei cercò di trovare la sua nuova felicità, che erano le piante, fece costruire delle grandi serre, ma soprattutto sponsorizzò questi giardinieri importantissimi, famosissimi, che riuscirono a creare questa magnificenza, questa bellezza. Però per esempio tutte le magnolie che noi guardiamo, quelle rifiorenti all'inizio dell'anno, fu sempre un giardiniere di Josephine. La magnolia sulangiana era Étienne Soulange-Bodin. Quindi sono vari percorsi. E io ho cercato giustamente di riproporre un po' i percorsi così storici. In questo caso sono delle rose giustamente di inizio secolo, quindi non c'è ancora la vera rifiorenza, però vedete che sono delle rose molto morbide. Sono delle rose che quindi vanno potate in un modo un po' particolare, perché fioriscono sui rami del secondo anno quando iniziano a scendere. Però vedete, sono questi pompon, allora il colore va dal bianco al rosa al violetto. Non c'era ancora il giallo e non c'era ancora il rosso. E soprattutto sono rose che fioriscono una volta l'anno, salvo rarissimi casi dove c'è una leggerissima rifiorenza. Sarà molto dopo che arriveranno le rose cinesi e la storia cambia completamente. Non tutte le rose erano disponibili all'epoca, o non si conoscevano le capacità, perché c'è tutta una discussione. Sembra che le rose cinesi siano state importate già nel 1300 dai veneziani, e veniva chiamata la rosa mensua, mensile, però non fu riconosciuta esattamente come tale. Ci volle qualche secolo, quando gli inglesi tornarono in Cina e le portarono indietro, allora si capì che erano diverse. Quindi è bello, e mi piaceva raccontare, quando uno visita il giardino può vedere solo la bellezza, può fare la foto, può sentire il profumo della rosa, però volevo anche cogliere l'occasione di dare uno spunto storico. Infatti mi piace molto accompagnare, fare le visite guidate, così posso chiacchierare, posso raccontare questa storia, secondo me è degna di essere conosciuta.
1: In viaggio verso l'angolo delle rose cinesi, eravamo da quelle francesi, ora dove siamo?
0: Allora, abbiamo fatto per onore dell'Europa Unita, queste sono le rose antiche inglesi, perché anche gli inglesi, è vero che si conosce David Austin, che è il mostro sacro delle rose moderne, però prima di David Austin crearono delle rose in Inghilterra bellissime. Queste sono di Pemberton, sempre della fine dell'Ottocento, molto belle anche loro. Però, non so se si nota, hanno uno stile diverso, proprio si vede gusti diversi, anche nelle rose hanno fiori diversi.
1: Ci siamo mossi per il giardino alla scoperta di questa rosa che ci volevi mostrare. Sembra del velluto.
0: Sì, allora io sono come un bambino con i miei giocattoli. Allora, purtroppo non posso farvi sentire il profumo, ma guardate il colore di questa rosa e la consistenza, adesso immagino che si possa vedere, è puro velluto. E vi invito di venire a sentire il profumo, perché sono proprio le rose più profumate. Moltissime persone mi dicono: ma sono le rose della nonna. Ed è vero, sono

0: Le rose delle nostre nonne di inizio secolo 2900.
1: E ora ci spostiamo e andiamo dalle rose cinesi.
0: Esattamente. La Cina ha un ruolo importantissimo nella botanica per tantissime specie e anche per le rose. Furono i Song, la dinastia Song, circa nell'anno 1000, a ibridare le prime rose rifiorenti. Avevano però un problema, che erano fragili al freddo, quindi arrivarono fin dal 1300, probabilmente importate dai veneziani, arrivarono in Europa, ma potevano crescere solamente in Italia, lungo il Mediterraneo. Gli arabi le coltivarono tantissime, ma c'era il problema che Nord Europa era troppo freddo. Fu giustamente uno dei giardinieri di Joséphine Bonaparte, Vibert, a creare questa rosa nel 1867, dove riuscì a riunire la rifiorenza delle rose cinesi e la resistenza al freddo delle rose europee. Nacque la prima rosa ibrida di Tea o le rose moderne. Allora io giustamente siamo fortunati, oggi è fiorita questa rosa, 1867, e qui ho voluto ricreare un giardino cinese, in particolare i giardini di Suzhou, dove era consuetudine con i bambù a intrecciare questi grandissimi passaggi dove le rose avvolgevano completamente il visitatore, erano dei veri e propri tunnel di profumo e resero famosi i cinesi. Quindi adesso posso invitarvi a passeggiare all'interno. Il giardino il roseto è ancora nuovo, quindi non è del tutto chiuso, ma vi lascio immaginare quello che sarà l'emozione magari già l'anno prossimo.
1: Avvolti dalla bellezza, dal profumo tra le rose cinesi, c'è una particolarità che riguarda il colore, perché abbiamo detto che anche nel colore si può capire la provenienza, e qui infatti abbiamo una contaminazione.
0: Ma diciamo che oltre alla rifiorenza, i cinesi hanno dato anche il colore rosso alle rose, tra vari altri. E adesso qui abbiamo una bellissima rosa rossa, e i cinesi sono riusciti a prendere delle rose botaniche a colore rosso e sono riusciti a passarlo alle rose chinensis, come vengono chiamate, e da lì a tutte le rose moderne. Adesso abbiamo qui davanti a noi una rosa di un rosso bellissimo che abbiamo scelto perché preannuncia la prossima zona che vorremmo mostrarvi del giardino, che è proprio dedicata al colore rosso.
1: Però ci spostiamo anche di continente.
0: Assolutamente, si viaggia in fretta all'interno dei giardini, giriamo il pianeta.
1: Dal rosso della rosa cinese al rosso dell'Australia.
0: Assolutamente, qui abbiamo proprio un'esplosione di rosso, io lo chiamo il viale rosso in questo periodo, perché è veramente un'emozione. Tra l'altro, se sentite la quantità di insetti che ci sono, fa anche piacere al cuore, perché proprio aiutiamo la natura, le api e tutti quanti. L'abbiamo visto le mimose, che sono australiane, a febbraio questo giallo intenso, altrettanto intenso è il rosso del callistemon in estate, in primavera, tarda primavera.
1: Voi vi state consolidando come struttura che offre la possibilità di visite guidate, quindi che appunto cresce anche dal punto di vista turistico, avete vinto anche un bando. Ecco, quali sono le progettualità? Intanto noi l'abbiamo visto che sono cresciuti tantissimo, siamo in piena fioritura, ma ci sono proprio anche dei progetti che si stanno realizzando qui.
0: Assolutamente, e allora ci stiamo strutturando, dal 2024 siamo entrati a far parte di Grandi Giardini Italiani, che per noi è stata una grandissima occasione, e abbiamo vinto anche un concorso grazie a Regione Liguria e Comune di Sarzana per il recupero urbano di dei vecchi padiglioni espositivi chiamati i Vetroni, che erano abbandonati da circa 20 anni nel fossato della Fortezza Firmafede di Sarzana. E ci tengo a dire però che non è stato un semplice spostamento di un'opera, li abbiamo rilavorati, abbiamo definito delle serre che saranno dedicate ai vari continenti, e è una nuova vita ed è bellissimo, perché ci permetterà, noi vogliamo creare un atelier di profumeria, creeremo un auditorium, avremo un ristorante che offrirà con uno chef la cucina delle piante all'interno del giardino, quindi qualcosa di molto sperimentale. Ci stiamo divertendo, continuiamo di continuare a crescere, si va avanti.
1: E quindi per venire a visitare i giardini Caneva bisogna prenotarsi, perché le richieste sono tante, addirittura diversi gruppi che arrivano anche dal resto della Liguria. E poi la visita quanto dura? Voi lavorate anche con le scuole, quindi va bene per qualsiasi fascia di età.
0: Assolutamente, noi lavoriamo sia dagli asili fino alle superiori, lavoriamo con la scuola agricola, abbiamo dei contatti con le università e tantissimo con i visitatori. E in realtà non è solo la Liguria, perché abbiamo avuto un gruppo di americani, un gruppo di inglesi, gente da Parma, da Torino, diciamo che iniziamo a farci un po' conoscere. Come tanti dicono, è sempre Ponente che tira, finalmente il Levante fa la sua parte.

parte, ci sembrava giusto rendere onore. Visite guidate assolutamente sono da prenotare, perché sono solo io al giardino, quindi o faccio manutenzione o faccio le guide, e durano di solito dai 40 ai 60 minuti, e faccio ovviamente ogni periodo ha una fioritura diversa, quindi sono dei circuiti dove cerco di mettere in avanti i momenti più belli, le fioriture. Febbraio, maggio, novembre sono in assoluto i mesi più belli da vedere.

Non poteva mancare nel nostro viaggio in Liguria per scoprire le fioriture, la zona dell'Imperiese e soprattutto la zona di Sanremo, davvero la patria dei fiori. Siamo andati sopra la cittadina di Sanremo con la nostra Alessandra Boero a scoprire come si ibridano le rose e come nascono nuovi fiori e nuovi modelli, le tante belle rose che ci piace vedere. Mi raccomando, andatele a visitare in queste settimane.

0: Buongiorno dalle alture di Sanremo, nello specifico a Poggio, in mia compagnia Antonio Marchese, non ha tanto bisogno di presentazioni, lui è un ibridatore, noi siamo in mezzo al suo a uno dei suoi campi di rose. Una rosa di punta del tuo allevamento, chiamiamolo così.
1: Sì, direi di sì.
0: Allora, la difficoltà è un mestiere molto particolare, quando uno pensa all'ibridatore, a parte alla bellezza, perché il profumo è incredibile, non riesco neanche a finire la presentazione perché effettivamente qui in questo campo vieni sopraffatto da questo profumo, un profumo ricercatissimo, quindi parlavamo dell'ibridatore, è un mestiere molto complicato, nasce da una passione.
1: Sì, è abbastanza complicato, nasce da quando ero piccolo, penso di averlo già detto svariate volte, ogni sono iniziato con dei garofani e poi mi sono innamorato della rosa e continuo a inventare rose.
0: Ecco, la difficoltà del tuo lavoro qual è?
1: La difficoltà è il cercare sempre qualcosa di nuovo, perché lavoro su progetti e quindi con una rosa poter rispecchiare un progetto, quindi un evento storico oppure un personaggio, cose così, effettivamente non è semplice, ci vogliono degli anni.
0: Ecco, tu vai proprio a ricercare quel dettaglio, il dettaglio che tra l'altro
1: esatto,
0: ti è richiesto.
1: Svariati dettagli che possano, diciamo, a un certo punto rispecchiare questo evento storico oppure personaggio, come ho detto prima.
0: Ecco, una clientela che proviene da ogni parte del mondo, persone più viziate quali sono?
1: Ma diciamo che la persona più viziata, tra virgolette, cose così, può essere il privato, perché diciamo a limite ha pretese superiori a quello che può essere un ente pubblico o cose del genere.
0: Ecco, la difficoltà nel trovare la profumazione azzeccata, insomma, quanto tempo impieghi?
1: Ma ci vogliono, diciamo, degli anni, però non ho grande difficoltà perché oramai, diciamo che lavorando sul mio patrimonio genetico mi è piuttosto semplice, perché ho creato, tra virgolette, anche se è un termine un po' improprio, dei sangui puri, quindi hanno un comportamento ben preciso e posso estrapolare caratteri, fra i quali anche il discorso del profumo.
0: Il colore preferito, la tonalità più forte e predominante delle tue creazioni?
1: Ma da parte mia?
0: Sì,
1: o...
0: da parte tua.
1: Ma da parte mia diciamo che non c'è un colore preferito, c'è la rosa che rispecchia quello che a me serve, quindi mi piace, funziona.
0: Da parte del cliente?
1: Da parte del cliente diciamo che mediamente sono colori pastello e cose del genere, quindi non colori molto profondi. E ultimamente ho delle richieste sui ciclamini, quei violetti molto molto, che noi chiameremo tristi in Italia.
0: Sono molto belli. Ecco, una carriera molto lunga, non perché tu sia anziano, ma non diremo mai l'età di Antonio, ma semplicemente un fiore, una rosa che ti saresti voluto tenere volentieri, dicendo questa proprio l'ho azzeccata, al di là della richiesta.
1: Cioè, in realtà le tengo tutte.
0: Non avevo dubbi, però dedicata alla tua signora, che magari ti hanno preceduto.
1: Non ho mai dedicato niente ai familiari, neanche a me stesso, chiaramente. Sempre, per ora mai.
0: Tanto visto che ci metti tanti anni, è possibile che magari... No, quando deciderai la verrò a prendere io.
1: Sì, va bene. Facciamo così.
0: Il mercato più vivace?
1: Il mercato più vivace a livello, diciamo, commerciale sono le rose a grappolo. Infatti questo mi permette di avere sempre campi fioriti.

0: che è molto scenico.
1: Abbiamo
0: fatto delle riprese anche col drone, che è qualcosa di meraviglioso. E il fatto che si fa fiorire adesso, comunque si fa fiorire il fiore centrale, quindi io ho il campo tutto fiorito. Al momento che devo raccogliere lo elimino e prendo quello che è il grappolo. Il grappolo è molto più richiesto di quello che è il fiore singolo.
1: Ecco.
0: Quindi a me permette di fare, diciamo, le due cose, un effetto scenico e poi vendere anche il prodotto.
1: Ora, non si pretende che il comune mortale, tra virgolette, possa avere un campo del genere, ma è difficile tenere una rosa. Poi mi dirai, varia a seconda della varietà.
0: Sì, varia a seconda della varietà, senz'altro, però non è difficile, però sicuramente non è un fiore che lo si può abbandonare, cioè bisogna alimentarlo molto bene, non deve fare, diciamo, colpi di sete e via dicendo. A me è capitato che mi hanno chiamato e c'erano le rose che erano completamente secche perché pensavano che con un bicchierino d'acqua la rosa stesse bene, e mentre invece sotto era tutto secco.
1: Ecco, una cosa che colpisce il suo mestiere e la sua passione, però effettivamente qui si sente il profumo della rosa, cosa ormai rara, perché uno va a comprare una rosa e non sente.
0: Sì, ti correggo, perché non è il profumo della rosa,
1: è il profumo delle rose, di tante
0: sì. Rose, perché la rosa ha molteplici profumi. Il profumo della rosa è quello che mediamente lo si usa per motivi commerciali, fa comodo che sia quel profumo lì, ma non è così. Cioè, la rosa ha veramente migliaia di profumi, migliaia di essenze, come avrei sentito poco fa quando abbiamo una rosa qui alle spalle, rampicante, che sa di pesca, un'altra rosa che ha un profumo, diciamo, un pochino più di vinaccia, e addirittura puoi arrivare al profumo dell'anice. Quindi sono veramente tanti profumi, molto limitativo dire il profumo della rosa.
1: Effettivamente sì, ho commesso un errore, ma è un errore involontario, nel senso che quando si va a prendere, a parte che a me non me ne regalano mai i mazzi di rose, bene, perché tanto non profumano, oppure quel cliché. No. Però effettivamente colpisce, perché non senti mai un odore.
0: Certo.
1: E ma anche le rose che si vendono da altre parti, che poi pianti, non hanno questo odore.
0: Diciamo che la maggior parte delle rose di importazione posso tranquillamente dire che non sono profumate.
1: Quindi non ho peccato stavolta.
0: No, assolutamente, no, non hai sbagliato. Il profumo lo trovano qui in Sanremo, nei nostri campi, così all'aperto, perché oltretutto all'aperto il profumo si esalta molto di più.
1: Ecco, un'ultima curiosità, poi andremo ad affrontare quella che poi è la tecnica dell'ibridazione, ma tenendo segreti i tuoi segreti, come si suol dire. Ti volevo chiedere una cosa: quanto incide il terreno poi nella trasformazione di una rosa? Perché molte volte si sente dire ha colto dal terreno e ha cambiato anche colore. Ora non so quanto sia vero, se capiti con la rosa o con altri fiori.
0: No, sinceramente no. Sono piccole variabili che possono essere date non dal terreno, perché il terreno in qualche modo tu lo modifichi.
1: Okay.
0: Tecnicamente anche un pH lo puoi leggermente modificare, via dicendo. Se è compatto, metti degli ammendanti che lo rendono più permeabile. Più che altro il cambiamento lo puoi avere a seconda della posizione, quello sì, perché una posizione esposta al sole ha un tipo di colore magari più marcato, una esposizione a un sole che cala o un po' più ombreggiato, perché allora rosa non deve stare assolutamente all'ombra. Quindi mezz'ombra significa che in ogni caso nell'arco della giornata deve prendere almeno le sue tot di ore di sole. E questo sì che può modificare, oppure il vento. Non per niente le rose di Sanremo, cosa che è una cosa che ripeto sempre io.
1: Ma proprio Sanremo?
0: Di Sanremo, sì, sono uniche e irripetibili, perché stando all'aperto praticamente un fiore è diverso dall'altro, perché il sole il giorno dopo nasce in un punto diverso e la firma, cioè viene firmata. Posso guardare? Prendo una rosa.
1: Un dolore raccogliere una rosa.
0: No, assolutamente. Vedi, questo qua a un certo punto non è altro che il sole che le firma, che dà questi colori. E ogni volta è diverso. Se io prendo un'altra rosa non è uguale. Quindi sono uniche e irripetibili. Sicuramente è un prodotto d'élite, tra virgolette.
1: Ecco, ma nei giardini normali, nei privati, ci sono due o tre accortezze, ora non dico per arrivare a tanto, però al di là del sole, cioè qualche ragguaglio.
0: Ma diciamo l'unica cosa è veramente non stressarle e in ogni caso alimentarle e non fargli fare una cosa che fa ridere. Ma il freddo non è un problema, perlomeno per le mie varietà non è un problema, perché a livello biologico, di grado biologico, la rosa diciamo dell'epoca, quando arrivavi a 8 gradi si smetteva di lavorare, quindi non produceva più nulla. Le mie varietà tutte, a parte 1 o 2, tutte quante producono fino a 0 gradi, quindi noi abbiamo le fioriture tutto l'inverno, non scende mai a 0.